0: americane. Intanto gli 007 americani, rivela il New York Times, avvertono la Casa Bianca. L'Iran mantiene ancora il 70% del suo arsenale missilistico.
1: Arrivato ieri a Pechino per una visita di 3 giorni, oggi Donald Trump incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping. Con l'obiettivo dichiarato di aprire la Cina alle imprese statunitensi, il presidente americano è arrivato in Cina con 17 CEO, tra cui Elon Musk, Tim Cook e Jensen Huang, del gigante tech Nvidia, che si è unito all'ultimo salendo sull'Air Force One diretto a Pechino durante uno scalo tecnico in Alaska. Con Trump anche Pete Hegseth, il capo del Pentagono, che di norma non partecipa a simili visite di Stato, e il segretario di Stato Rubio, nonostante dal 2020 sia sotto sanzioni cinesi a causa delle sue critiche alla situazione dei diritti umani nel paese. Un viaggio, quello di Trump a Pechino, che potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale nella questione iraniana, visto che, secondo il Wall Street Journal, l'intenzione del tycoon è spingere il presidente Xi a fare da mediatore per un accordo con l'Iran che tarda ad arrivare. Da Teheran ieri nuove minacce agli Stati Uniti: trasformeremo lo stretto nel più grande cimitero acquatico per le forze americane nel caso Trump sbarchi truppe sull'isola iraniana di Karg o nel caso petroliere tentino di passare per Hormuz senza il nostro permesso, l'avvertimento dei Pasdaran. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ora in Italia la Premier Giorgia Meloni ha difeso in Senato l'azione economica del governo, opposizioni all'attacco.
2: Una Premier che non nasconde le difficoltà del momento, Giorgia Meloni interviene al Question Time al Senato, porte aperte all'opposizione per una cabina di regia sui temi economici, visto la congiuntura internazionale.
3: Il fatto che ci sia un quadro economico internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie.
2: Sul fronte energetico Meloni insiste sul ritorno al nucleare, rilancia il piano casa, non un lusso ma un bene fondamentale, rivendica il piano per i precari e gli investimenti al sud, rifiuta il salario minimo perché rischia di diventare una soglia al ribasso, meglio quello giusto approvato in CDM, ribadisce la lotta all'evasione con un incasso di 100 miliardi negli ultimi 3 anni, il governo non è per l'austerità e attacca di nuovo sul super bonus.
4: Centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo. Rapporto debito-PIL cresce solo grazie al super bonus. 174 miliardi di euro, 4 volte di quanto preventivato.
2: Non mancano momenti di tensione, soprattutto nell'intervento del senatore d'Italia Viva Matteo Renzi.
5: È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams, non è mica colpa mia, ragazzi. Li avete scelti voi.
2: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La Procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di informazioni raccolte abusivamente da dipendenti pubblici infedeli e poi rivendute a società e agenzie di investigazioni. Si contano in tutto 30 indagati e una decina di arresti.
6: Dati sensibili di personaggi famosi rubati e venduti, pubblici ufficiali infedeli. Sono 30 gli indagati nell'indagine che ha preso le mosse da una segnalazione dell'INPS e coinvolge anche agenti delle forze dell'ordine, tra questi 2 poliziotti che hanno utilizzato la loro password per accedere a banche dati nazionali, spiega il procuratore di Napoli, Gratteri.
7: Hanno esfiltrato dei dati importanti su imprenditori importanti, gente dello spettacolo, cantanti, attori, calciatori, e poi hanno venduto alle varie agenzie queste notizie.
6: Le indagini della polizia hanno portato anche a identificare un tariffario che andava da 6 a 25 euro per informazione, un giro d'affari milionario con oltre 1,5 milioni di accessi rilevati. Il lavoro della procura partenopea si intreccia con quello della procura di Milano per un indagato, Giuliano Schiano, già coinvolto nell'inchiesta Equalize. All'epoca dei fatti ha puntato scelto della Guardia di Finanza in servizio alla DIA di Lecce. Da quanto si apprende, è indagato per una singola abusiva consultazione di dati su cui il GIP non ha concesso misura cautelare. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: Antivirus: nessuna delle persone in Italia è per ora positiva.
8: Nessun contagiato tra le persone in osservazione in Italia. È risultato infatti negativo al test antivirus il turista inglese in quarantena al Sacco di Milano, arrivato ieri sera in ospedale per controlli dopo le segnalazioni inviate dal governo britannico. Il turista aveva viaggiato sul volo Isola di Sant'Elena a Johannesburg, sul quale c'era anche l'olandese contagiata morta in Sudafrica. Negativi al test anche una persona che viaggia con il turista inglese e la donna argentina in ospedale a Messina. Nessun problema neppure per il marittimo calabrese rientrato in Italia con un volo dove era brevemente salita l'olandese morta in Sudafrica. Il rischio per la popolazione resta molto basso, assicura il ministro della Salute Orazio Schillaci.
9: I cittadini devono stare tranquilli, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, al quale sappiamo come rispondere, non è il Covid.
8: In Olanda restano in quarantena 12 membri dello staff di un ospedale che ha in cura un paziente positivo all'antivirus evacuato dalla nave da crociera dove è morto il paziente zero. E sempre su una nave da crociera partita dalle isole Shetland, diretta in Spagna e ora ferma a Bordeaux, si registra un nuovo focolaio di virus di gastroenterite. Oltre 1700 persone sono in quarantena dopo la morte di un passeggero novantenne per sospetto norovirus. Mentre il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fa sapere che l'antivirus non ha subito mutazioni e si sta comportando come sempre. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: È stata rintracciata Sonia Battacchiari e i due figli di 14 e 16 anni spariti da Piacenza dal 20 aprile. L'allontanamento è stato volontario.
10: Più di 3 settimane di ricerche, di appelli. Sono stati rintracciati la donna di 49 anni e i due figli di 16 e 14 anni che lo scorso 20 aprile erano partiti dalla loro casa a Castell'Arquato in provincia di Piacenza, diretti in Friuli per una vacanza in campeggio per poi scomparire nel nulla. L'auto lasciata in un parcheggio, i 3 telefoni spenti. Stanno bene, ma più di questo non possiamo e non vogliamo dirvi. Sonia Battacchiari non vuole infatti essere trovata e minaccia di rendersi di nuovo irreperibile se venissero rese pubbliche altre informazioni che la riguardano. Dunque è stato un allontanamento volontario, come del resto aveva fatto pensare il fatto che la donna si fosse licenziata di recente, e le indagini ora saranno finalizzate al benessere dei due minori e al loro ritorno a scuola, minori il cui allontanamento sarebbe stato comunque consenziente. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Calcio: l'Inter ha vinto la Coppa Italia battendo la Lazio per 2-0 nella finale a Roma.
11: Dopo lo scudetto arriva la Coppa Italia, come 16 anni fa l'Inter fa doblete. Allora Christian Chivu era uno dei protagonisti dell'Inter di Mourinho, che fece addirittura il triplete, stavolta il grande trascinatore in panchina. Tutto facile per l'Inter contro la Lazio, così come lo era stato sabato scorso in campionato, 3-0 sabato, 2-0 stavolta. Al 14esimo l'autorete di Marusic, 20 minuti dopo il raddoppio di Lautaro dopo un errore di Nuno Tavares che lancia in contropiede Dumfries, l'olandese serve al suo capitano l'assist per il raddoppio e l'Inter fa così festa. Coppa Italia in bacheca per la 10ª volta nella sua storia dopo lo scudetto, e questo il boato del pubblico nerazzurro. Per la Lazio una sconfitta che non riscatta appunto un'annata davvero da dimenticare. E lunedì sera ci sarà il derby della capitale, è sicuro? No, tutt'altro che sicuro, perché la Lega Calcio ha presentato ricorso al TAR dopo che la prefettura ha respinto un'ulteriore proposta di giocare la partita domenica a mezzogiorno, facendo giocare la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Insomma, nodo ancora tutto da sciogliere e domenica si avvicina sempre di più. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Anna Riva in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Credo che quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, sì. Il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi. Secondo me siamo passati da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? Un po' più verticale.
2: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
3: In onda ogni domenica alle 6.30.
2: E in podcast con qualche contenuto in più.
3: Tante voci diverse, quindi.
2: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
3: E due che non cambiano mai.
2: Le nostre.
4: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30. Su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
5: Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
6: Eccoci qui, signore e signori, in regia abbiamo il gaudente Filippo Aureggi e a casa il nostro Leonardo Manera. Leonardo, buongiorno, devo darti subito una bella notizia.
7: Sto mangiando uno yogurt.
6: Sì.
7: Devo dire che normalmente quando sono a casa... Sì. Il regista di turno mi fa un attimo provare a parlare al microfono.
6: Ma lui era
7: Filippo Aureggi, niente.
6: È gaudente. Gaudeva.
7: Niente proprio.
6: Senti, ti devo dare subito una notizia mentre mangi lo yogurt. Ho visto Salda all'Eurovision, non in diretta, ma insomma sui video che girano. E devo dire una cosa, impopolare. È una canzone nazional popolare che secondo me... spaccherà all'Eurovision. E tra l'altro l'avevo visto di recente intervistato a Belve dalla Fagnani, e lui diceva: ma io faccio musica nazional popolare, cioè non è che mi dovete, non è che è Guccini, no? Capito? Non è che è nazional popolare.
7: Ma perché dici che hai detto una cosa impopolare?
6: Perché tu e anche io eravamo qui un po' a prendere in giro il testo, il messaggio, ma in realtà è una canzone orecchiabile, nazional popolare, che va nel...
7: Ma perché devi sminuire le cose che piacciono alle persone normali, ma non quelle nei salotti di Capalbio?
6: Ma scusa, ma tu...
7: Non l'ascolteranno nei salotti di Capalbio?
6: Ma tu hai preso in giro Salda Vinci per giorni
7: mai,
6: e giorni?
7: Mai.
6: Ma così?
7: Non è vero, assolutamente.
6: Ma come?
7: Ma totalmente
6: dai.
7: Favorevole... Salda.
6: Ma sei una banderuola al vento, ma sei un quacquaraquà, scusa. Ma cambi idea ogni tre secondi. Ma
7: non è vero, sei tu che non ricordi. Spero che vinca anche lì Salda. Rinsaldato nella voce, tra l'altro.
6: Hai visto.
7: Nelle poi prove.
6: La bella coreografia, la sposa che si apriva in un tricolore, cioè applausi. La nazional popolarità, dai, su. Questo.
7: E cosa c'è di male? Dobbiamo tutti andare a Capalbio.
6: Ma cosa c'è di male? Ma tu, niente, hai cambiato idea. Ma sì, hai cambiato idea. Avevi detto, che era la sigla di Temptation Island.
7: Ah, sicuramente, se la sentiremo poi anche a Temptation Island tutte le volte. Temptation Island è un programma del quale io sono assolutamente un fan assoluto. Quindi
6: finisci lo yogurt. Lorenzo Nespoli, Miria Lucchetti, Elisabetta Fusconi, siamo
7: qui. Ringrazio Lorenzo Nespoli, perché forse il suo parente stretto mi sostituirà il videocitofono.
6: dice suo fratello? Ovviamente
7: non lo so, vediamo.
6: Fattura,
7: per il momento è tutto,
6: voglio vedere esibiti i documenti.
7: Tutto,
6: poi,
7: certo, tutto. Adesso deve ordinarlo, vediamo se poi arriverà, perché non si sa mai. Non so se il fratello di Lorenzo Nespoli è una persona affidabile.
6: Se sei in grado di ordinare un videocitofono, sì, credo.
7: Non lo
6: sì,
7: so, secondo sì, me non,
6: se fa quello di lavoro,
7: vedremo.
6: Saprà. Vabbè, vai Filippo, vai.
8: Saremo io, eccolo.

0: quello che non è comunista vi fa schifo. Non so, così. Così è arrivato.
1: Io ho detto che sono favorevole a Sal da Vinci, grande cantante con un'estensione vocale meravigliosa, devo dire. Sì. Non credo ce ne siano in Italia altri che hanno quell'estensione vocale, forse Giorgia, ecco. Giorgia e Fedez come estensione vocale e Sal da Vinci, loro tre direi.
0: Fedez. Sì. Ma perché sei vabbè. Salda, ormai tutti lo chiamano Salda, tutto attaccato, inventato da Leonardo Manera, ricordiamo, è Salda.
1: Ecco, l'unica cosa consiglierei a Salda di non tingersi più i capelli. Ma secondo me diventa,
0: sai, eh? Sai che credo nell'intervista anche della Fagnani ha detto che non li tinge, non lo so, cioè credo che
1: no,
0: sia.
1: No, è impossibile avere un colore così, non ci credo.
0: Così lui ha detto.
1: No, è impossibile.
0: Non faremo una puntata sulla tintura dei capelli di Sal da Vinci, comunque, cari ascoltatori. Leonardo, no, voglio sottoporti solo due notizie. La prima è, te lo dico, niente panico? Sei impanicato? Niente.
1: Io ce l'ho su quello il monologo, quindi.
0: Vabbè, dopo, niente panico, il monologo dopo, ma niente panico. Però io dico, cioè, c'è questo turista britannico asintomatico, però sappiamo che comunque potrebbe sviluppare nel caso i sintomi anche in 40 giorni. Dunque, potrebbe, ma speriamo di no. Era sull'aereo famoso dove è salita a bordo per qualche minuto anche la moglie, poi morta, dell'ornitologo. Dunque, questo cittadino britannico dove doveva poi andare a proseguire vacanze? In Italia. Avrebbe visitato Roma, Firenze, Venezia ed è stato fermato ieri in quale città? Milano. Milano, adesso è al sacco, ospedale Sacco, lì in quarantena. Milano, tra tutte le città del mondo, Milano, va bene. Niente panico. Hai panico, Leonardo?
1: Lo stai già diffondendo tu in questo modo, tra l'altro.
0: No.
1: Dove proprio? No. A Milano. Dove? Però niente panico. Niente panico. Tutti posso venire proprio a Milano. E poi dice niente panico. Pensate che tipo di comunicazione distonica e anche fastidiosa da Alessandro Mina. Allora è andata di qua, è andata di là. Dopo è stato a bordo dell'aereo con la moglie dell'ornitologo che poi è morta. È andato in giro dappertutto in Italia.
0: E
1: è andato a Milano. Però niente panico, questo è Alessandro Mina. Ecco, questo è il vostro conduttore che voi ascoltate da 26 anni a Radio 24.
0: Ma perché mi bistratti così?
1: Ma no, ti faccio solo notare queste tue distonie, sì, diciamo
0: sì.
1: Così.
0: Sì, è negativo, sì, me lo dicono tutti, certo, lo sappiamo, è negativo, infatti è una quarantena, come dire, di prudenza, prudenziale, è negativo, però proprio a Milano, vabbè, niente. C'è un'altra notizia. Oh, sai che c'è tutto il tema dell'intelligenza artificiale. L'ho letta sul Fatto Quotidiano. Sul Fatto Quotidiano c'è Nicola Borzi, se ritrovo la pagina, che ho perso ovviamente, che racconta come nelle vicinanze di Magenta stanno per creare un super mega data center. Sai che questi data center servono per l'intelligenza artificiale, ovviamente ho perso la pagina, ma c'era da qualche parte, la ritroverò. Comunque ci sono tutti i dati e ovviamente gli ambientalisti o comunque molti comitati si stanno già opponendo a questa costruzione. Eccola qua, il mega data center, 13 ettari, 130.000 metri quadri, pari a 16 campi da calcio, consumerà con un assorbimento elettrico di 300 megawatt, consumo previsto di 2,63 milioni di megawattora l'anno. Subito l'opposizione. Io dico una cosa, in Italia subito si oppone a tutto. Non volete il super mega data center a Magenta o a Forlimpopoli o a Messina o dove diavolo lo vogliono fare? Smettetela di fare quelle domande idiote all'intelligenza artificiale, tipo, non so, è nato prima l'uovo o la gallina? Chiediamolo all'intelligenza artificiale. È Stasi, è colpevole o innocente? Chiediamolo all'intelligenza artificiale. Perché ogni volta che fate una domanda, consumate elettricità e acqua per raffreddare poi gli strumenti che servono ad alimentare l'intelligenza artificiale. Quindi, se fate quelle domande, vi beccate il data center.

0: O si potrebbe fare, che so, in Albania. Un enorme data center,
1: ci sarà anche in Albania, ci sarà anche in Albania, come in America.
0: No, visto che le cose che non si vogliono in Italia si mettono
1: si fanno,
0: in Albania.
1: Si
0: potrebbe mettere tutto in Albania, una centrale nucleare in Albania che però dà corrente elettricità all'Italia. Dei grandi data center in Albania.
1: Sì,
0: adesso hai visto che l'Albania non vuole più invece il centro per extracomunitari.
1: Il CPR diciamo spostato.
0: Bisognerebbe rifare l'impero italiano.
1: Con delle colonie.
0: Dove nelle colonie si mettono tutte le cose che in Italia non si vogliono, che però sono utili per noi. Secondo me bisogna rifondare l'impero, rifare la colonia in Eritrea.
1: Guarda, questa
0: è la strada giusta. Secondo me tutti gli italiani sarebbero d'accordo. Prendersi delle colonie dove mettere tutte le cose che gli italiani non vogliono, ma che poi sono utili anche a noi.
1: È Leonardo Manera, signori, l'artista, è il comico.
0: No, credo che tutti gli italiani sarebbero d'accordo. Ma certo.
1: Alle 9:21 minuti. Allora, adesso vogliamo entrare nei dettagli con i nostri ospiti, il nostro primo ospite. Allora, ieri c'è stato un episodio di cronaca che leggete sui giornali, che riguarda Prato, un giovane di 23 anni che è stato aggredito e accoltellato ed è in fin di vita da un minorenne italiano e da un 27enne dell'Honduras. Ma c'è anche un'altra vicenda di cui ci occuperemo alle 9:30 che riguarda l'uccisione invece di Bakary Sako, cameriere bracciante del Mali, ucciso a Taranto. Prima però, e ci ha colpito molto leggere ieri soprattutto sul Quotidiano Nazionale, oggi è l'apertura di Massimo Gramellini in prima pagina del Corriere della Sera nel suo caffè, ricordate forse la vicenda perché c'era anche un video che girava, che tutti gli italiani hanno visto, di uno studente dell'Università Bocconi di Milano che fu aggredito lo scorso 12 ottobre a Milano da 5 ragazzi minorenni per 50 euro. È con noi e noi lo ringraziamo molto, Davide Cavallo, buongiorno Davide e grazie di essere con noi.
2: Buonasera Alessandro, ciao.
1: Allora, io oggi Massimo Gramellini ha riassunto una lettera, possiamo darci del tu se ti fa piacere, una lettera che tu hai scritto ed è agli atti del processo, una lettera nella quale è riassunta così, c'è scritto: non odio chi mi ha ridotto così, dovrei farlo, sarebbe logico, ma non mi riesce. A quei ragazzi dico: ho compassione per voi, conosco la vostra rabbia, quel dolore immotivato frutto del non capire, non capirsi e non essere capiti. È un riassunto efficace della lettera che hai voluto scrivere?
2: Sì, abbastanza, quantomeno della parte che era rivolta ai ragazzi. Io ho avuto una conversazione parallela con i ragazzi, quantomeno uno scambio, e ci tenevo, nonostante questo, a far sapere anche al resto del mondo quello che era il mio messaggio per loro. Non penso che il fuoco si combatta con il fuoco, così come l'odio che è stato causa di quello che mi è successo si possa combattere con altrettanto odio e repressione, in un certo senso.
1: Anche se è un messaggio, cioè io ti chiedo, ti rendi conto dell'importanza in questi tempi soprattutto di un messaggio del genere che, diciamolo francamente, va un po' in controtendenza rispetto a quella che è l'aria che tira, no?
2: Non so se mi rendo conto dell'importanza che abbia, ma sicuramente spero che ne abbia, perché non è un mondo che mi piace. Non ho mai vissuto il mio rapporto con il mondo esterno come qualcosa in cui solo io devo, come dire, adattarmi, ma qualcosa in cui anche il resto del mondo in qualche modo può avere modo di venirmi incontro nei miei valori, nelle mie abitudini, in quello che credo. Quindi non penso di essere in controtendenza, o quantomeno io non ho mai vissuto questa cosa come tale, semmai forse penso che in questo momento la moda sia di perdere un pochino della propria umanità in insulti e parole dure troppo facili.
1: Ricordiamo che quell'aggressione ti ha profondamente segnato, no? Non è stato e non è e non sarà per nulla facile dopo quell'aggressione la tua vita.
2: Sì, il fatto che mi abbia causato dei cambiamenti e dei lutti in qualche modo di parti di me che per me erano scontate, ormai appurato, e il fatto che abbia rischiato di ferire profondamente i miei genitori pure, sono tutti dolori che con cui ho dovuto interfacciarmi in questo tempo, sia in ospedale che da quando sono uscito. In quest'ottica, però, non voglio lasciarmi rivivere, quell'evento, i suoi effetti, il dolore che mi ha causato a ripetizione. Mi è
0: Come
2: bastata
0: si
2: una
0: fa?
2: volta.
0: Come si fa ad accettare questo tipo di cambiamenti senza continuare ad avere rabbia e rancore verso chi li ha causati? Perché spesso la rabbia e il rancore si conservano verso persone che hanno fatto anche molto, molto meno, no? Cioè, e invece come si fa a superare appunto questo tipo di sentimenti?
2: Questa è una domanda complicata perché lo stai chiedendo a qualcuno che non ha un lavoro già bello e finito. Io sono nel mezzo di questo percorso probabilmente, nel mezzo del cammino della nostra vita. Mi sono trovato in questa selva oscura e non penso che ci sia un momento in cui semplicemente lo fai. No, no, no. Non, io sono, ho attraversato questo periodo e tutto quello che mi è successo così come sono. Ho iniziato che non avrei torto un capello a una mosca e sinceramente per la persona che sono mi sentivo in colpa ad alzare la voce con qualcuno e anche dopo tutto quello che è successo. Così, non è buonismo, è semplicemente indole.
1: No, questo è un messaggio bello perché spesso ci dicono basta buonismo, è bello che tu dica non è buonismo, fa parte della tua indole. Tra l'altro nella lettera tu racconti che a un certo punto, dopo l'aggressione, dopo qualche giorno, hai compreso dell'età dei ragazzi che ti hanno aggredito e sono tutti minorenni. Ecco, che sentimento ti ha suscitato scoprire che sono tutti dei ragazzi?
2: Allora, per prima cosa non tutti erano dei minorenni, per quanto gli unici due maggiorenni si togliessero qualche mese dagli altri. Inoltre, allora posso dire che da un lato è stato un sollievo in un certo senso, sapere che quello che era successo in qualche modo aveva del bambinesco. Cioè che c'era qualcosa di profondamente insensato e infantile. Io non lo sapevo, piano piano la storia mi è stata raccontata, piano piano ho potuto ricostruire i pezzi del puzzle, però quando ho saputo che erano effettivamente quelli che per me sono dei bambini, perché addirittura più piccoli di mio fratello, è stato tirare un sospiro di sollievo, come a dire, ah. Quindi sono dei bambini che hanno fatto una gravissima, grandissima cavolata, ma non qualcuno che, per esempio, una storia che mi avrebbe assolutamente traumatizzato ancora più profondamente di quello che mi è successo, sarebbe stato uno sbandato per strada che senza assolutamente un motivo mi tirava una coltellata. Il fatto che ci fosse questa apparenza di lite infantile mi ha in qualche modo alleggerito il carico di quello che era. Anche perché nel momento in cui ti dicono che queste persone hanno quest'età, capisci anche che, come dire, non è stato certo il mondo ad essere crudele verso di loro per tempi da tempi immemori e loro sono diventati cattivi. No, semplicemente sono dei ragazzini che hanno fatto una grandissima, grandissima cavolata. Una cosa ci tengo a dire sì, riguardo le accuse di buonismo, che poi non le vedo nemmeno personali, ma più che altro reiterate in casi del genere, sempre ripetute, troppo buono, troppo giustificazionismo. Prenderei, li butterei in una gabbia e butterei per sempre la chiave. Mi è venuto in mente in questi giorni una citazione di uno scrittore del Kant, Carnegie, che diceva, ora la traduco dall'inglese per così per come me la ricordo, nemmeno Dio si propone di giudicare un uomo fino all'ultimo dei suoi giorni, perché dovremmo noi. È una cosa che mi tengo sempre a mente, soprattutto in casi gravi come questo, in casi gravi come quello che mi hanno fatto. I ragazzi verranno puniti a prescindere dalla gogna a cui sono stati sottoposti. Non trovo corretto, già soprattutto ad un'età così, così poco matura, decidere per loro il loro futuro, chiamarli criminali e come dire, non dargli una possibilità di riabilitazione, almeno quanto è stata data a me.
0: Avere questo tipo di atteggiamento nei confronti di questi ragazzi mentalmente ti fa stare meglio di come staresti se invece li odiassi?
2: Sì. Nel momento stesso in cui ho capito che cosa mi era successo, che tipo di danno è, come funzionano le problematiche neurologiche, e il punto è fondamentalmente la tua condizione psichica, il mindset da cui parti è molto importante. Non è stata nemmeno una reazione cosciente, è stato il mio sistema che ha deciso, ok, da ora in poi posso soffrire solo per determinate cose, che nel mio caso specifico erano dolori fisici, non mi si muovevano le gambe, quindi un problema abbastanza serio. Per altre cose è superfluo. Quindi non lo so, per me non c'è stata una decisione chiara, definita, ok, no, voglio superare questa cosa senza odiare. È sempre stata una sensazione, più che altro la consapevolezza che non sarebbe stato sbraitando che mi sarei rimesso in piedi, per quanto di tanto in tanto mi è capitato di avere, come dire, crisi di rabbia profonda, giusto così, non è che la cancello, la annullo, fingo che non esiste. Semplicemente la vedo per quello che è, di tanto in tanto provo a parlarci, di tanto in tanto lei prova a parlare a me, e in quest'ottica so che lì cercherò di canalizzarla nel modo migliore possibile. Credo. La mia guarigione sì, è molto molto influenzata da come sto giorno per giorno.
1: Credo che sia tutto molto umano. Noi, Davide, ti mandiamo un grande abbraccio. A te e alla tua famiglia, ovviamente.
2: Vi ringrazio.
1: In bocca al lupo per tutto e grazie per averci donato questa testimonianza. Grazie davvero. Grazie. Davide Cavallo, voglio ricordare, quello studente di 22 anni della Bocconi, che tutti abbiamo visto, immagino, se avete visto i telegiornali, ricordate, fu aggredito per 50 euro e colpito con due coltellate da 5 ragazzi.

0: Domanda all'intelligenza artificiale: chi sono Leonardo Manera e Alessandro Milan?
1: Bravo, bravo.
0: La risposta è stata: non è corretto chiedere chi sono, la domanda che dovevi fare è perché.
1: Ecco, hai prosciugato tipo 10 litri d'acqua e hai consumato non so quanto di energia elettrica per questa domanda. Bravo, bravo, fanne un'altra. Però no, il data center poi non lo vogliamo.
2: Tra un po' non ci opporremo più a nulla, al mega data center, al fotovoltaico, perché rimarremo un paese di pescatori.
1: Ma no, perché?
3: E fu così che il pro de Leonardo riaccese la gioia per la riconquista delle nostre italiche colonie.
4: Guarda che è l'unica soluzione quella.
1: Ecco, sì, le colonie.
4: L'impero. L'impero. Rifondare l'impero e collocare nelle nuove terre dell'impero tutte le situazioni non volute dal popolo italiano sulla terra italica.
1: Dov'è finito il giornale Radio Meloni? Ti hanno redarguito, Ti hanno
4: la voce, la voce di Radio 24. Adesso sì, settimana prossima lo faccio. Comunque pensateci. Rifondare l'impero, avere una colonia e sistemare tutte le cose che qui non vogliamo.
1: Ci piacciono. Vabbè.
4: Questa è la soluzione.
5: Vai, bravo Pippo. Davide, in una società sempre più violenta e malata, un bel esempio, una bella voce la tua.
6: Ma guarda, le parole di Davide sono state illuminanti. Io non avrei mai reagito così, chiaramente, alla vendetta al primo posto da ignorante quale sono. Sanguigno, possiamo dire. Invece lui lo vedo profondo come pensiero e lo vedrei come una carriera, però un percorso ecclesiastico addirittura, illuminante. Bravo Davide.
1: Allora, adesso dobbiamo parlare invece di un'altra vicenda che oggi è ben sviluppata sui giornali. Devo dire, per prima è stata La Stampa con Valentina Petrini, che oggi ci ritorna, la vicenda dell'uccisione di Sacco Bakari, 35 anni, era originario del Mali, era a Taranto, lavorava, si svegliava tutti i giorni alle 5 per andare a lavorare. Cosa è successo? Che ha incontrato qualche giorno fa, alle 5:22 del mattino, 5 ragazzi di Taranto, alcuni minorenni, tant'è vero che indagano due procure, quella normale perché c'era un maggiorenne e anche la procura dei minori. Tra l'altro, dettaglio, Sacco Bakari ha tentato la fuga, è entrato in un bar, il barista, dicono le procuratrici, il titolare, lo ha fatto uscire. E commentano: non ha chiamato le forze dell'ordine, ha preferito girarsi dall'altra parte e invitare Sacco ad andarsene fuori. Parole delle procuratrici, che aggiungono invece dei ragazzi. Si sono scontrati due mondi, un uomo che alle 5 al mattino va a lavorare per mantenere la famiglia e di fronte ragazzi che alle 5 del mattino scorrazzano per le strade della città armati alla ricerca di una persona da colpire, in questo caso una di colore. Io saluto Caterina Conte Giacomo, volontaria di Mediterranea Saving Humans, che conosceva molto bene Bakari Sacco. Buongiorno. Buongiorno Caterina.
7: Buongiorno. Buongiorno.
1: Ci può dire chi era, in due parole ovviamente, Bakari Sacco?
7: Bakari era un amico, un ragazzo molto pacato, un ragazzo molto buono, molto timido ed educato. Una di quelle persone che faceva fatica anche a ridere ad alta voce. Era un pezzo di pane, ecco.
1: Ovviamente al momento non è stata ancora contestata l'aggravante razziale. Cioè si parla di aggressione, anche se pare che questi ragazzini avessero prima tentato di aggredire un altro ragazzo di colore, poco prima. Crede che il razzismo abbia inciso in questa tragedia?
7: Personalmente credo assolutamente di sì. Probabilmente si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma il fatto che fosse anche molto abbronzato, diciamo, è stato un aggravante. Per cui ho rivisto ieri le immagini delle telecamere e sono rimasta sconvolta da quello che è successo. Perché lui era in bicicletta, lo hanno accerchiato, lo hanno fatto cadere dalla bicicletta, lo hanno iniziato a colpire. È scappato, c'era una ragazzina con loro, una ragazzina che stava guardando, ferma lì a guardare, e non ha fatto niente, né cercare di bloccarli, né chiamare aiuto, niente, era là, ferma, impassibile, a guardare la brutalità con cui lo stavano picchiando. Lui è scappato, si è rifugiato nel bar, l'hanno trascinato fuori sanguinante, il titolare del bar non ha neanche chiamato la polizia, non dico che dovesse intervenire, magari per paura non l'ha fatto, però chiamare la polizia, chiamare i soccorsi era un atto dovuto, ma di umano penso. Invece è stato lasciato lì sanguinante ed è stato colpito a morte per tre volte da un ragazzino di 15 anni, perché poi il ragazzino ha confessato.
1: Esatto. Il ragazzino di 15 anni, pensate, ha confessato.
7: 15 anni, l'ha colpito tre volte, all'addome e al petto. A 15 anni avere questa efferatezza, questo sangue freddo, questa inumanità, mancanza di bene, perché quello che la famiglia, io sono molto vicina alla famiglia, non riesce a concepire, ma giustamente, è come un ragazzino di 15 anni possa essere arrivato a tanto.
1: Paradossalmente, o meglio, si dice sempre senza motivo, poi cosa vuol dire senza motivo? Certo, non esiste un motivo per fare un'azione del genere a qualunque età e in qualunque situazione, ma davvero quando la procuratrice ha detto, sempre parole sue, ci vorrebbe una nuova grammatica civile, la repressione non è tutto, le agenzie educative devono farsi carico del disagio giovanile. È una, come dire, una frase che non riesce a dare una risposta sul perché un ragazzino di 15 anni alle 5 del mattino sia in giro con un coltello insieme ad altri ad accoltellare, esatto, il primo che passa.
8: Tra l'altro ragazzi che provenivano anche proprio da famiglie, se non sbaglio, abbastanza complicate, no?
7: Esatto, sì. La Città Vecchia diciamo che è una zona che è stata riqualificata esteriormente, quindi ci sono tutti i progetti per riqualificare esteticamente una città, però se non partiamo dalle istituzioni, se non partiamo dal welfare, se non ripartiamo dalle politiche sociali, questa è una facciata e non va bene, bisogna ripartire dalle persone, bisogna creare delle politiche che permettano a questi ragazzi di crescere in maniera diversa, di avere delle alternative, ecco, e che non sia la violenza l'alternativa, ma che ci sia tutta una rete che possa permettere questa riqualificazione.
8: Se le famiglie, perché ovviamente se un ragazzino di quell'età è in giro alle 5 di mattina in quel modo, evidentemente la famiglia è sostanzialmente assente.
1: Tra l'altro sulla stampa viene intervistato Don Emanuele Ferro, sacerdote di San Cataldo delle chiese della Città Vecchia di Taranto, e gli chiede Valentina Petrini sulla stampa: a Prato è successo di un giovane italiano in fin di vita dopo essere stato accoltellato da un minorenne, perché per solidarizzare con lui non serve specificare che ha un lavoro regolare, paga le tasse, un affitto, ha i documenti, mentre per Baccaro Sacchi sì? Risponde Don Ferro: perché siamo razzisti e non riconosciamo uguale dignità a tutte le persone. Ora ovviamente non tutti, però Caterina Conte Giacomo affido.
7: Tutti, ma è così. È così perché noi tutti, e mi metto in mezzo, non dico io personalmente, però io come persona che fa parte della italiana, che è una persona umana, ecco, tutti quanti pensiamo che queste persone che vengono da un altro paese abbiano la necessità di dimostrare di essere delle brave persone. Non è così. Ognuno di noi è una brava persona all'interno, indipendentemente dal paese da cui proviene, e non significa che dobbiamo dimostrare di essere delle brave persone perché siamo neri.
1: Oppure ognuno di noi è anche a volte una cattiva persona.
7: Una cattiva persona, indubbiamente. Io conosco tantissime, vivo all'interno della città seguendo seguendo normalmente le persone straniere sul territorio da 12 anni circa, e conosco tantissimi bravi ragazzi, come conosco tantissimi ragazzi difficili, complicati e anche non brave persone, ma questo non dipende dal colore della pelle, dipende proprio
1: dalla persona.
7: Ecco, neanche dall'educazione, proprio dalla persona, dall'indole della persona. Ed è una cosa veramente brutta che uno debba giustificarsi di essere una brava persona, cioè non va bene, io non devo giustificare il motivo per il quale vivo, vivo in una società o vengo ammazzato, ecco.
1: Caterina, noi grazie a Caterina Conte Giacomo che ci ha raccontato insomma da Taranto questa vicenda, ripeto, volontaria di Mediterranea Saving Humans, ma qui anche e soprattutto amica della famiglia che so che ha accolto anche i familiari che sono arrivati dall'estero di Bakary Sacko, purtroppo per riportarne la salma a casa. Grazie
7: per essere stata anche...
1: Prego, sì.
7: No, dicevo, io ho dovuto anche comunicare alla famiglia,
1: esatto,
7: questa notizia. Vi ringrazio per l'attenzione che portate, perché ringrazio tutta la stampa, ma ringrazio anche la Questura di Taranto, perché ho trovato un'umanità non scontata. Ieri quando siamo stati in questura, le parole che sono state pronunciate dalla procuratrice e dal questore e da tutta la forza di polizia sono state parole umane, di solidarietà, e questo è giusto dirlo.
1: Grazie davvero.

0: Io non voglio fare il bacchettone, ma le famiglie in questo caso, secondo me, hanno una grave colpa. Cioè, dei minorenni alle 5 del mattino liberi, tranquillamente armati per strada. Ma le famiglie dove sono? I genitori dove sono? Caspita.
1: Il barista lo ha ricacciato fuori. Questa è l'Italia di oggi.
2: Il barista, poi, essendo titolare di un'attività di servizio comunque pubblico, gli si toglie la licenza, tranchant, senza problemi, colpirne uno, educarne 100, perché altrimenti non si va avanti.
3: Sì, adesso poi si vedrà. Non vorrei che passasse come il primo dei colpevoli il barista rispetto invece a chi ha aggredito. Poi bisognerà vedere la dinamica. Tutti bravissimi a giudicare. Allora, inizieremo con un monologo e il buon Leonardo Manera ci ha anticipato il tema. Quindi mi siedo, temo un po', niente panico, mi siedo, aspetta, mi sto sedendo, oh, sono seduto, sono all'ascolto, caro Leonardo. Vai.
4: Può darsi, scusa, che mi debba assentare un momento, no. Quindi magari...
3: Perché assentare?
4: Mi devono consegnare una cosa, se per caso...
3: Ma tanto non va il citofono, quindi non posso...
4: Sì, ma ho lasciato il numero di telefono, ho detto eventualmente chiamatemi, perché vabbè. Casomai mi assento.
3: Allora, veloce, dai, leggi velocemente, fai in fretta e vedi... Vabbè.
4: Si sente strisciante, subdolo, vagamente inquietante, ma si sente. Il ministro della salute, Schillaci, ha dichiarato che non ci sono rischi di una nuova pandemia... E i virologi, tornati prepotentemente alla ribalta, ci assicurano che la trasmissione del virus da uomo a uomo non è così semplice, è più complicato rispetto al coronavirus, alcuni virologi dicono così per la verità. Eppure, spero di no, quel vago odorino di lockdown, che forse mi è rimasto nelle narici da allora, ho ricominciato a sentirlo. D'altra parte anche il maledetto coronavirus all'inizio pareva una cosa lontana, soprattutto lontana dal riguardarci direttamente. Era un problema inizialmente confinato in Cina a causa, forse, chissà, non lo si è mai capito fino in fondo, di un pangolino. Lo ricordate il pangolino, quell'animale che pareva essere la causa prima di tutto, il pangolino, forse. E intanto cominciano a fiorire i primi complottismi, dicono che qualcuno avrebbe già messo in cantiere da tempo i vaccini per l'antivirus. Intanto Moderna, casa farmaceutica produttrice anche di vaccini, sale in borsa. Forse da qualche parte c'è qualcuno che fa il tifo per quei roditori che là, nella discarica, sembra abbiano dato inizio a tutto, chissà. Forse roditori infetti, diffusi volontariamente da qualche virologo in cerca di rinnovata visibilità. Io me l'immagino qualche virologo che in cerca di rinnovata visibilità va in giro a diffondere roditori infetti nelle discariche di tutto il mondo. Ma dopo tutto il casino che è successo col coronavirus, dopo che avremmo dovuto imparare come comportarci lì dalla nave, invece di bloccare tutti in quarantena, alcuni li fanno scendere prima e li fanno andare in giro per il mondo, maledetti. E intanto nelle televisioni si ricomincia a parlare di virus e i virologi sentono di nuovo il profumo dell'esposizione mediatica più inebriante di uno Chanel numero 5. Noi siamo qui ad aspettare, come sempre, sperando che non si ripetano più certe scene come quelle che ci capitò di vedere allora, tipo quelli che inseguivano la persona che se ne andava a spasso sulla spiaggia e a poi 200 metri da casa oltre i quali non si poteva andare, oppure in chiesa sì, ma a teatro no, la DAD, i DPCM di Conte, l'ultimo miglio che non finiva mai dell'allora ministro della salute Speranza. stanza, il caffè che si poteva prendere in piedi e non seduti e viceversa, lo abbiamo sopportato per anni, comprese dichiarazioni dell'allora premier Draghi, secondo il quale se non ti vaccinavi o morivi tu oppure facevi morire qualcun altro. Ne siamo usciti migliori? No, ne siamo usciti tutti incazzatissimi, con una bella quota di rabbia in più. Io spero fortissimamente che non si ripeta più nulla di tutto quello che abbiamo già vissuto, ma anche se per caso dovesse esserci qualcosa di simile, vi prego, va tutto bene, ma non fateci più la morale. Non fateci più la morale, perché di gente che ci fa la morale in questi anni abbiamo già avuto abbastanza. Non diteci soprattutto che non usciremo migliori, anche perché dopo sono successi più casini di prima. E non fateci casomai rifare il Green Pass. Il Green Pass, altrimenti io scappo. Prendo una nave e vado via in crociera. Ecco, forse in crociera no, non è il caso. Su una barca a vela, ecco, su una barca a vela, cullato solo dal rumore delle onde e del vento, senza discariche, senza topi e soprattutto senza quel vago odorino nauseabondo di lockdown.
3: E poi in barca a vela si schianta contro il primo scafo che incrocia.
4: Mai,
3: come
4: mai.
3: Avvenne? Come avvenne?
4: No, non è vero.
3: Sì. No, ma tranquillo, hai creato tutto un mondo. Anzi, ti ringrazio di aver rievocato un mondo che non ci sarà più e che tu invece hai rievocato come imminente.
4: Ma imminente. Guarda, ho visto per esempio stamattina un post di Burioni che invece rimarcava,
3: perché lo chiami così? Perché lo chiami
4: Burioni?
3: Burioni.
4: Che invece rimarcava, insomma, la
3: che cosa? Il lockdown.
4: Ecco. No, il lockdown, che diceva che è una situazione, insomma, seria e va tenuta monitorata.
3: Vabbè, certo.
4: Quindi
3: va,
4: c'è quel vago odorino venendo
3: di che
4: su,
3: cosa? Di che
4: sta
3: cosa?
4: Salendo quell'odorino.
3: E poi speriamo di no. Se mai accadrà è perché sarà necessario, ma non accadrà. Comunque devo dire che mi sono perso vari messaggi di prima che confermano purtroppo che aveva ragione Leonardo Manera nel dire che al sud chiamano la scatola
4: lo scatolo. Certo, io sei quasi sempre ragione, dai,
3: perché lo scatolo scatolone, la scatola scatolona, cioè lo scatolone, e quindi in piccolo è lo scatolo.
4: Sì, ma molti dicono lo scatolo.
3: Lo
4: prendi
3: scatolo.
4: Lo scatolo, sì. Prendi lo scatolo della tintura di salda.

0: Allora, la prima ora, insomma, abbiamo raccontato due storie, caro Leonardo, molto, molto intense, ma credo anche necessarie. Però, prima di chiudere, solo un flash, perché la nostra Miriam Lucchetti assicura, forse delle fonti certe, che anche secondo lei Salda si tinge i capelli.
1: Ma certo, questo... un nero così non esiste in natura.
0: No. Però è complicata l'operazione, perché appena spunta un capello di un altro colore su quella chioma si nota in una maniera evidentissima.
1: Ma farà la tinta tutti i giorni.
0: Tutti i giorni, tutti i giorni poi cadono i capelli.
1: Oppure usa quelle tinture casalinghe, tutte le mattine quando lava il capello si fa la tintura casalinga.
0: Cioè tutte le mattine, no. Lavaggio e tintura casalinga, ragazzi, ma è una roba... Comunque dicono
1: deve mantenere la sua
0: immagine. Ovazione per Salda, ovazione. Dai che la nazional popolarità italiana magari si impone.
1: Senti questo snob di Alessandro Milan, no, che
0: tu,
1: vorrebbe solo...
0: Hai criticato fino adesso.
1: Cosa vuoi? Solo De Gregori? Solo Guccini e De Gregori?
0: No, io Guccini sì, lo adoro, ma tu l'hai... Vabbè, insomma, non si capisce più niente del tuo pensiero. No, andiamo al giornale.
1: In camera mia, no, ho messo sopra il letto, sì, c'è il poster di Salda.
0: Sì.
1: E poi ho anche lo scatolo con la sua tintura.
0: Lo
1: sai che in Meridione non dicono la scatola, dicono lo scatolo.
0: Lo scatolo
1: in Meridione. Sì,
0: giornale,
1: certo,
0: radio, dite lo scatolo.
1: Chiedi
0: al sud.
1: In Meridione si dice lo scatolo.
0: Lo scatolo?
1: Sì. Non la scatola.
0: Vabbè,
1: certo.
0: Lo scatolone forse.
1: No, lo scatolo.
0: Giornale radio. Saremo io e te a così,
2: sarà sempre così. GR 24 di mezzanotte.
3: Trump a Pechino con i vertici delle aziende USA, gli 007 avvertono quasi intatto l'arsenale iraniano. Meloni in Senato difende l'azione economica del governo e annuncia legge sul nucleare entro l'estate. L'antivirus non è mutato, negativi test sulle persone isolate in Italia. Trovati la madre e i figli scomparsi, si nascondono da una situazione familiare problematica. L'Inter conquista la Coppa Italia dopo lo scudetto, a Roma 2-0 alla Lazio. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Parte oggi a Pechino la visita di 3 giorni di Donald Trump al presidente cinese Xi Jinping. La Cina potrebbe essere disponibile ad aiutare Trump a chiudere la guerra all'Iran e ad aprire di più il mercato cinese alle imprese americane, ma chiederà in cambio 3T, tecnologia, i microchip americani, tariffe, la riduzione dei dazi USA e Taiwan, no alle armi americane. Intanto gli 007 americani, rivela il New York Times, avvertono la Casa Bianca. L'Iran mantiene ancora il 70% del suo arsenale missilistico.
4: Arrivato ieri a Pechino per una visita di 3 giorni, oggi Donald Trump incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping. Con l'obiettivo dichiarato di aprire la Cina alle imprese statunitensi, il presidente americano è arrivato in Cina con 17 CEO, tra cui Elon Musk, Tim Cook e Jensen Huang, del gigante tech Nvidia, che si è unito all'ultimo salendo sull'Air Force One diretto a Pechino durante uno scalo tecnico in Alaska. Con Trump anche Pete Hegseth, il capo del Pentagono, che di norma non partecipa a simili visite di Stato, e il segretario di Stato Rubio, nonostante dal 2020 sia sotto sanzioni cinesi a causa delle sue critiche alla situazione dei diritti umani nel paese. Un viaggio, quello di Trump a Pechino, che potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale nella questione iraniana, visto che, secondo il Wall Street Journal, l'intenzione del tycoon è spingere il presidente Xi a fare da mediatore per un accordo con l'Iran che tarda ad arrivare. Da Teheran ieri, nuove minacce agli Stati Uniti: trasformeremo lo stretto nel più grande cimitero acquatico per le forze americane nel caso Trump sbarchi truppe sull'isola iraniana di Karg, o nel caso petroliere tentino di passare per Hormuz senza il nostro permesso, l'avvertimento dei Pasdaran. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Ora in Italia la premier Giorgia Meloni ha difeso in Senato l'azione economica del governo, opposizioni all'attacco.
5: Una premier che non nasconde le difficoltà del momento. Giorgia Meloni interviene al question time al Senato, porte aperte all'opposizione per una cabina di regia sui temi economici, visto la congiuntura internazionale.
6: Il fatto che ci sia un quadro economico internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie.
5: Sul fronte energetico Meloni insiste sul ritorno al nucleare, rilancia il piano casa, non un lusso ma un bene fondamentale, rivendica il piano per i precari e gli investimenti al sud, rifiuta il salario minimo perché rischia di diventare una soglia al ribasso, meglio quello giusto approvato in CDM, ribadisce la lotta all'evasione con un incasso di 100 miliardi negli ultimi 3 anni, il governo non è per l'austerità e attacca di nuovo sul super bonus.
7: Centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo. Rapporto debito-PIL cresce solo grazie al super bonus, 174 miliardi di euro, 4 volte di quanto preventivato.
5: Non mancano momenti di tensione, soprattutto nell'intervento del senatore d'Italia Viva Matteo Renzi.
8: È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams, non è mica colpa mia, ragazzi, li avete scelti voi.
5: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: La Procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di informazioni raccolte abusivamente da dipendenti pubblici infedeli e poi rivendute a società e agenzie di investigazioni. Si contano in tutto 30 indagati e una decina di arresti.
9: Dati sensibili di personaggi famosi rubati e venduti, pubblici ufficiali infedeli. Sono 30 gli indagati nell'indagine che ha preso le mosse da una segnalazione dell'INPS e coinvolge anche agenti delle forze dell'ordine, tra questi 2 poliziotti che hanno utilizzato la loro password per accedere a banche dati nazionali, spiega il procuratore di Napoli Gratteri.
10: Hanno esfiltrato dei dati importanti su imprenditori importanti, gente dello spettacolo, cantanti, attori, calciatori, e poi hanno venduto alle varie agenzie queste notizie.
9: Le indagini della polizia hanno portato anche a identificare un tariffario che andava da 6 a 25 euro per informazione, un giro d'affari milionario con oltre 1,5 milioni di accessi rilevati. Il lavoro della procura partenopea si intreccia con quello della procura di Milano per un indagato, Giuliano Schiano, già coinvolto nell'inchiesta Equalize, all'epoca dei fatti appuntato scelto della Guardia di Finanza in servizio alla DIA di Lecce. Da quanto si apprende, è indagato per una singola abusiva consultazione di dati su cui il GIP non ha concesso misura cautelare. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
3: Antivirus, nessuna delle persone in Italia è per ora positiva.
11: Nessun contagiato tra le persone in osservazione in Italia. È risultato infatti negativo al test antivirus il turista inglese in quarantena al Sacco di Milano, arrivato ieri sera in ospedale per controlli dopo le segnalazioni inviate dal governo britannico. Il turista aveva viaggiato sul volo Isola di Sant'Elena a Johannesburg, sul quale c'era anche l'olandese contagiata morta in Sudafrica. Negativi al test anche una persona che viaggia con il turista inglese e la donna argentina in ospedale a Messina. Nessun problema neppure per il marittimo calabrese rientrato in Italia con un volo dove era brevemente salita l'olandese morta in Sudafrica. Il rischio per la popolazione resta molto basso, assicura il ministro della Salute Orazio Schillaci.
12: I cittadini devono stare tranquilli, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, al quale sappiamo come rispondere, non è il Covid.
11: In Olanda restano in quarantena 12 membri dello staff di un ospedale che ha in cura un paziente positivo all'antivirus evacuato dalla nave da crociera dove è morto il paziente zero. E sempre su una nave da crociera era partita dalle isole Shetland, diretta in Spagna e ora ferma a Bordeaux, si registra un nuovo focolaio di virus di gastroenterite. Oltre 1.700 persone sono in quarantena dopo la morte di un passeggero novantenne per sospetto norovirus. Mentre il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fa sapere che l'antivirus non ha subito mutazioni e si sta comportando come sempre. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: È stata rintracciata Sonia Battacchiari e i 2 figli di 14 e 16 anni spariti da Piacenza dal 20 aprile. L'allontanamento è stato volontario.
13: più di 3 settimane di ricerche, di appelli. Sono stati rintracciati la donna di 49 anni e i 2 figli di 16 e 14 anni che lo scorso 20 aprile erano partiti dalla loro casa a Castell'Arquato in provincia di Piacenza, diretti in Friuli per una vacanza in campeggio per poi scomparire nel nulla. L'auto lasciata in un parcheggio, i 3 telefoni spenti. Stanno bene, ma più di questo non possiamo e non vogliamo dirvi. Sonia Bottacchiari non vuole infatti essere trovata e minaccia di rendersi di nuovo irreperibile se venissero rese pubbliche altre informazioni che la riguardano. Dunque è stato un allontanamento volontario, come del resto aveva fatto pensare il fatto che la donna si fosse licenziata di recente, e le indagini ora saranno finalizzate al benessere dei 2 minori e al loro ritorno a scuola, minori il cui allontanamento sarebbe stato comunque consenziente. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Calcio: l'Inter ha vinto la Coppa Italia battendo la Lazio per 2-0 nella finale a Roma.
14: Dopo lo scudetto arriva la Coppa Italia, come 16 anni fa l'Inter fa doblete. Allora Christian Chivu era uno dei protagonisti dell'Inter di Mourinho, che fece addirittura il triplete, stavolta il grande trascinatore in panchina. Tutto facile per l'Inter contro la Lazio, così come lo era stato sabato scorso in campionato, 3-0 sabato, 2-0 stavolta. Al 14esimo l'autorete di Marusic, 20 minuti dopo il raddoppio di Lautaro dopo un errore di Nuno Tavares che lancia in contropiede Dumfries, l'olandese serve al suo capitano l'assist per il raddoppio. E l'Inter fa così festa, Coppa Italia in bacheca per la 10ª volta nella sua storia. Dopo lo scudetto, e questo il boato del pubblico nerazzurro. Per la Lazio una sconfitta che non riscatta appunto un'annata davvero da dimenticare. E lunedì sera ci sarà il derby della capitale? È sicuro? No, tutt'altro che sicuro, perché la Lega Calcio ha presentato ricorso al TAR dopo che la prefettura ha respinto un'ulteriore proposta di giocare la partita domenica a mezzogiorno, facendo giocare la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Insomma, nodo ancora tutto da sciogliere, e domenica si avvicina sempre di più. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Anna Riva in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Sempre ospiti e discorsi della vostra ganga. Codarde!
1: Evviva Manera, il più saggio di tutti!
2: Le truppe comandate dal generale Manera sono entrate vittoriose a Durazzo e a Tirana.
3: Sì, ricordiamo, c'è qualcun altro, vai.
4: Certo che a Radio 24 diffondete tanto di quell'ottimismo, ragazzi.
3: Ma dai. Allora, Maurizio Bianconi, che ricorda, autore di Geopolitica e Realpolitik, libro che trovate solo su Amazon.
5: Amazon.
3: No, sai perché c'era il messaggio di prima? Perché Leonardo Manera sull'Albania, Leonardo Manera suggerisce come unica soluzione quella di tornare all'impero italiano con le colonie nelle quali mettere tutte le cose che non ci vanno bene, no?
6: Centrali nucleari, extracomunitari irregolari.
7: Guarda che quella che di una centrale nucleare a Tirana è un'idea che ho avuto anch'io.
3: Davvero?
7: Secondo me era la cosa massima.
3: Cioè, tu sei per la centrale nucleare, però mettiamola in Albania, ma scusa.
7: Sì, perché in Albania non ci sono le leggi che ci sono qui. Lì hanno due bandetti. Se succede lì, succede anche qui, perché siamo divisi da niente. E quindi no, quello no, se succede un problema, è che ci sarebbe una semplificazione procedurale e soprattutto ci sarebbe il fatto che qui in Italia la gente se ne scorde, ma c'è sempre un referendum che ce lo vieta.
3: Vedi Leonardo che alla fine le tue idee sono geniali.
6: Avrei un'altra idea.
3: Attenzione, ce n'è un'altra. Aspetta che quando è il momento delle idee, Bianconi, non bisogna
6: per avere la quadratura del cerchio in politica, secondo me la cosa ideale sarebbe che Marina Berlusconi si candidasse alle primarie del Partito Democratico, così si metterebbero tutti d'accordo.
7: No, sì, vabbè, tanto il casino è generale, quindi casino più, casino meno, si può fare anche con te, Ste, non è che non mi scandalizza mica più niente.
3: Senti, ti dovrei fare una domanda su questo argomento. È un argomento un po' delicato, non tanto per la domanda, ma temo le risposte da parte tua che ogni tanto ti lascia andare.
7: Tranquillo.
3: Il tema è Nicole Minetti, vicenda che tu hai vissuto da parlamentare, le cene eleganti, rubi, ruba qua.
7: Minetti peggio.
3: Tu ricordo che tu, se non sbaglio, ti arrabbiasti quando c'era da votare che secondo molti Berlusconi poteva supporre che Ruby fosse la nipote di Mubarak.
7: No? Sì, ma arrabbiai, poi mi adeguai, lì veramente
3: ti adeguasti.
7: La disciplina del partito, perché fu bravo Panis in quella circostanza, perché che era un deputato e un avvocato, perché spiegò che non era la nipote,
3: ma che Berlusconi pensava
7: che avesse supposto che e di fronte a questo giro la mia coscienza fece una curvettina e non votò ma stette zitta, ecco.
3: Cioè, insomma, ti ha convinto l'avvocatese di Panis,
7: l'avvocatese di Panis mi tenne buono, mentre non mi tenne buono il fatto che la Minetti fosse candidata al Consiglio regionale della Lombardia.
3: È stata eletta.
7: Non io e basta, posso anche citare col suo garbo educatissimo che non corrisponde alle mie madonne, ma che comunque il concetto è uguale, Massimo Corsaro si oppose con tutte le sue forze.
3: Ho capito, sì. Poi uno che si oppone è stata eletta in Lombardia, no, peraltro manco in Toscana, quindi
7: no, va bene, ma
3: che pensi
7: di credibilità.
3: Che pensi della grazia?
7: Penso che è una cosa che ci si poteva risparmiare, ma che ci si poteva anche risparmiare tutto il casino che è stato fatto su una questione marginalissima, insomma.

0: Il ponte sullo stretto lo facciamo con dei container pieni di scorie nucleari. Ce ne sono a migliaia, voglia, avanzano pure.
1: Allora, siamo qui con Maurizio Bianconi. Poi ci sarebbe l'altra questione che alcuni giornalisti, con Cita De Gregorio per prima, ha rilanciato questa idea che ci sarebbe un'altra amante che riguarderebbe un altro minimo. Io non lo so, veramente. Non, vabbè.
2: Ma bisogna capire se tutto questo ha una rilevanza politica o no. Siamo sempre.
3: Voi che siete gente di cultura e di storia, sapete che c'era un

0: stretti tenomonico, ma gli altri sì.
1: No, vabbè, vabbè sì.
0: Però lui l'ha fatta salva.
1: No, però senti, però la questione è, a me sta bene, io sono l'anti, come dire, a giudicare.
0: Ognuno si faccia fatti i suoi.
1: No, va bene, sì, e poi soprattutto però non ci sfrangiate i cabasisi con Dio, Patria e Famiglia, cioè famiglia tradizionale.
0: No, ma è sempre fatto.
1: E vabbè, no, ma allora per un pizzico di coerenza.
0: Papa che aveva 6 o 7 figlioli, cioè voglio dire, se voi
1: ma non so in quale.
0: Voi chiamate, ci chiedete la coerenza a una società di cattolici, è come chiedere il rosario a un indiavolato.
1: Vabbè, cioè, ho capito. Allora, se non c'è coerenza,
0: no,
1: allora,
0: ma loro non devono rompere i coglioni. Io sono d'accordo, ma non è una questione politica, puttana Eva.
1: No, no, politica no. Se però
0: è una questione etica,
1: no, però se la rendi politica,
0: d'altro canto, guarda, scusa,
1: no, scusa, però se la rendi politica, dicendo
0: italiano. Sì. E ero divorzista, e quando dissi a Giorgio Almirante, col quale avevo un ottimo rapporto, anche se lui la pensava in un modo e in un altro, ma come fa lei a essere antidivorzista quando è nelle condizioni in cui è, e in un partito dove nelle sue condizioni ci sono l'80% dei suoi iscritti, perché sono tutti una massa di sciagurati, chi aveva fatto la Repubblica, chi aveva stato di qua, di là, latitanti, erano tutti con una moglie e un'altra moglie. Disse, la questione politica supera questo. Non è vero, la questione politica su certe questioni etiche non supera proprio niente, gli dissi. Glielo dissi allora, che sono passati 50 anni o 60, glielo ridirei oggi.
1: Sì, sì. Io ripeto,
2: vuol dire anche sottostimare l'elettorato, pensare che siano tutti dei caproni che non si rendono conto.
0: È di fronte alla religione, alla fede, tutto fa. I comunisti si facevano ammazzare per il comunismo, pigliavano le sentenze di colpevolezza. Quando c'è l'ideologia di mezzo si fa di tutto. Guarda,
1: però,
0: mi devi credere, perché ci sono passato.
1: Un aspetto sicuramente l'hai detto anche tu, se ci sono poi dei favoritismi, questo è sbagliato. E io ci aggiungo, anche se tu ne rendi una questione politica, a dire tutti i giorni esce a dire la famiglia è solo quella, quantomeno c'hai la faccia come, no?
0: Ma non è mica solo su questo,
2: basterebbe dire Dio, Patria e Famiglia allargata, così già sarebbe
1: Dio,
2: più coerente.
1: Patria e famiglie, non lo so.
0: Sì, no, Dio, Patria e Famiglia andrebbe già meglio, poi sì. Dio è tutto soggettivo, Patria non se ne parli neanche.
1: Famiglie, allora, dai, ci dobbiamo fermare. Ti ringraziamo, Maurizio Bianconi, Geopolitica Realpolitik, prendetelo su
0: Grazie
1: Amazon.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Grazie, ti ringraziamo moltissimo. Allora, bene, Leonardo, hai appuntamenti, hai cose da dirci? Hai video citofoni?
2: Venerdì sono a Pinerolo.
1: Venerdì a Pinerolo, molto bene.
2: Teatro sociale di Pinerolo. Tra l'altro non ci metterò parecchio, non so se magari venerdì non vengo, se finisco tardi. Vabbè, poi vediamo.
1: Ma in che senso non vieni qui? Ma non vengo a Pinerolo?
2: No, ma neanche da casa. No, non faccio la trasmissione qui radiofonica, né qui, adesso vediamo un po' come mi sento. Voglio un po' di libertà.
1: Va bene, libertà! Libertà!
2: Libertà!
1: A domani!

0: always at your back.
1: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia e da parte di tutto il team. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Giorgio Giardino, in assistenza Paolo Valentino. E in console Valeria Bernardi. Aspettavo, volevo capire un cenno da parte della stessa Valeria Bernardi. Scherzo, perché prima discutevamo sulla punizione o meno del venerdì e su piccoli dettagli tecnici che non le consentono di esprimersi come vorrebbe.
2: Musumeci,
1: appunto.
2: Bentornato a Milano. Una domanda. Sei sempre metallaro?
1: Certamente, in più, abbiamo cercato senza successo alcune band libanesi, ma ci ripromettiamo di raggiungere. Torniamo seri, vi ricordo le coordinate per interagire con noi, 349-238-6666, sms WhatsApp, siamo su X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, il nostro canale Instagram e il canale 246 del Digitale Terrestre. 16.09, 20 secondi qui a Milano, le 22.09, 30 secondi in punto a Pechino, dove qualche ora fa è atterrato l'Air Force One con a bordo il presidente statunitense Donald Trump.

Nessun Luogo Lontano, di nuovo in diretta da Milano, dopo una decina di giorni passati in Libano, nel paese dei cedri. Gli occhi sono ancora in realtà puntati sul paese, su Beirut, ma non soltanto, anche il sud, lo avete sentito dal GR, vari attacchi missilistici, raid compiuti dagli aerei israeliani hanno colpito almeno 4 veicoli in quella strada, in quell'autostrada che peraltro vi abbiamo raccontato in questi 10 giorni aver percorso più e più volte. Preoccupante il fatto che è stata colpita anche la zona di Sidone, non soltanto la zona attorno a Tiro dove eravamo ieri, e naturalmente tutti i villaggi del sud, quelli più cruciali per queste ore di combattimento, Nabatie su tutti. Colpita anche la valle dell'Albekaa, avete sentito peraltro l'appello del nostro ministro degli esteri Antonio Tajani: stop agli attacchi di Hezbollah verso il nord di Israele, ma stop anche agli attacchi violentissimi di Israele su tutto il sud del Libano, che ancora una volta vanno a coinvolgere questi scontri quartier generale UNIFIL di Naqoura. Piccola notazione, proprio ieri da Tiro era visibile il quartier generale UNIFIL di Naqoura, stiamo parlando di veramente di pochi chilometri, e da lì, da Tiro, dalla nostra postazione, si potevano vedere le nuvole di polvere e di sabbia sollevate dai tanchi israeliani, segno che c'era un combattimento di terra proprio attorno a quella base. Ebbene, un drone, presumibilmente di Hezbollah, è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL di Naqoura, lì c'è il contingente italiano, non ci sono feriti, non se ne registrano, però alcuni edifici hanno subito danni. Domenica scorsa si era verificato un episodio analogo, a riferirlo alla stessa UNIFIL, alla missione delle Nazioni Unite, che come sapete è in scadenza il 31 dicembre del 2026. UNIFIL esprime preoccupazione, leggo testualmente, per l'attività di Hezbollah e dei soldati israeliani proprio vicino alle posizioni dell'ONU. Vi faremo sentire quest'oggi un po' di testimonianze raccolte proprio nella città di Tiro. Sentirete come diversamente prendono posizione le diverse anime del paese. E poi però dobbiamo andare a Londra, perché c'è stato The King's Speech, il discorso del re, un discorso programmatico, lo sapete, perché il sovrano regna ma non governa. Il tutto mentre, in questo discorso si delinea sostanzialmente quella che è l'agenda a grandi numeri del governo Starmer. Un governo Starmer che è sempre più in bilico, con Streeting, ministro della salute, pronto a sfidarlo. Staremo a vedere se raccoglierà abbastanza deputati Labour pronti a supportarlo. Nel frattempo abbiamo registrato fin da ieri una lunga lista di ministri che stanno lasciando il governo, appunto, di Keir Starmer. Nel frattempo, come avete sentito dai titoli, Donald Trump atterra a Pechino con un Air Force One carico di capi delle Big Tech, e questo è già un segnale, non forse quanto fece nel 2017, era l'anno del suo primo mandato, i rapporti erano decisamente più distesi con Xi Jinping e con la Cina. Stiamo assistendo a un incontro importantissimo, ve ne daremo conto naturalmente anche domani, perché cosa c'è in ballo sostanzialmente? Come suggeriva Giuliano Noci sul Sole 24 Ore di questa mattina, probabilmente una tregua, almeno sui dazi, tra le due superpotenze, che però mettono in mostra che cosa? Beh, due approcci al mondo che si scontrano, due leader diversi che si scontrano, a dispetto delle parole sempre trasudanti ottimismo di Donald Trump, due sistemi politici e sociali molto molto diversi. In mezzo c'è da un lato l'Europa, che è dipendente dall'una e dall'altra sponda del nostro globo, e dall'altra parte Taiwan che deve capire cosa ne sarà del suo destino e quale sarà la strategia americana rispetto all'arcipelago. Questi i temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastelli al 349-238-6666, noi virtualmente ritorniamo in Libano e cominciamo il nostro racconto.

0: Fino a poco fa eravamo appunto tra Tiro, Sidone e Beirut. Lì ieri abbiamo raccolto alcune voci, tra cui una giovane 25enne, Shalim, sciita del sud, zona attorno a Nabatie. Si è rifugiata a Tiro, appunto in quella rest house che vi raccontavo anche nella puntata di ieri. Una volta era un luogo particolarmente lussuoso, particolarmente prestigioso, un albergo grande con una spiaggia, con delle zone per il relax, insomma un'immagine totalmente diversa rispetto a quella che ci ha accolti ieri di sorpresa, con una buona metà della struttura occupata da sfollati che arrivavano proprio dal sud e che tragicamente osservavano i movimenti militari in quelle che una volta erano i loro villaggi, in quelle che una volta erano le loro case. Questa ragazza ci ha colpito perché zoppicava evidentemente, ma si è avvicinata perché in qualche modo voleva raccontare la sua storia, e l'ascoltiamo insieme.
1: Sono venuta qui a Tiro da Ain Bal circa 10 giorni fa, dopo che siamo stati colpiti da un bombardamento. Per fortuna siamo sopravvissuti. Ho riportato un po' di ferite in testa, qui vicino all'orecchio, sulla gamba. Non riesco ancora a camminare normalmente, perché ho 33 punti su un piede e 19 sull'altro. Vi assicuro che nel nostro edificio, quello che hanno colpito, non c'era nessun combattente. Ci vivevamo solo in 4, tra cui 3 ragazze. Eravamo tutti civili. Stavamo lì, tranquilli, e all'improvviso un missile ha colpito la palazzina. Mio marito è rimasto bloccato, ma ora anche lui sta bene. Gli israeliani volevano semplicemente liberare l'area e sfollare tutte le persone presenti. Hanno commesso delle atrocità immani, hanno ucciso molte persone e alcuni sono morti da martiri. Io sono sopravvissuta a 2 bombardamenti. Israele è un paese che non conosce il concetto di pace. È essenzialmente uno stato militare con precise ambizioni e una chiara agenda politica, ovvero la nostra distruzione e la conquista di nuovi territori. Vogliono tutto. Ci hanno invaso con un pretesto e il nostro governo cosa fa? Nulla. Rimane in silenzio, non dice nulla. Al presidente non interessa affatto del sud del Libano e della gente che ci vive. È il governo che ci ha portato a questa situazione. Il mio cuore ormai non sente più nulla. Non ho paura di niente. Dio mi sta dando la forza per resistere. Supereremo questo momento. Non ci arrenderemo. Non ci piegheremo davanti a Israele. Ma che sia chiaro che io sono contro la guerra e quello che sta succedendo. Noi amiamo la vita. È molto doloroso vedere la mia terra bombardata e invasa, ma io amo la mia terra, so che è forte e che supererà queste circostanze. Siamo nel giusto e quindi resisteremo. Sono gli israeliani che stanno compiendo massacri.
0: La zona di Tiro, le testimonianze degli sfollati. Come avete sentito, rimane un tema tabù, quello della responsabilità di Hezbollah, l'ala militare del Partito di Dio che ha riniziato il conflitto con Israele. Molti negano addirittura che la responsabilità sia di Hezbollah, almeno di questo capitolo del conflitto. Sorvolano sugli attacchi e sui lanci di droni verso il nord di Israele, che già in passato hanno causato decine di migliaia di sfollati nello Stato ebraico. Altri invece, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, non vogliono saperne né dell'ala armata del Partito di Dio, quindi né dei miliziani di Hezbollah, delle forze speciali Radwan, ma nemmeno degli israeliani. Il dato interessante è che questa ragazza, Shalim, molto giovane, ha le idee chiare anche sulle responsabilità del governo libanese, che dice non fa nulla, non ci aiuta. E qua si apre quel capitolo molto molto complesso che ha a che fare con, se volete, la nascita di quell'apparato strano di Hezbollah, questa strana creatura che mette insieme un partito politico, dei parlamentari, dei ministri, un'ala armata, una sorta di stato sociale, una sorta di intelligence, tutto mescolato insieme. Perché? Perché per lungo tempo la popolazione, la fetta sciita libanese, si è sentita trascurata, dimenticata, vessata dal governo centrale. Ecco, questo è uno dei nodi focali, evidentemente, che il paese dovrà provare a risolvere se si vorrà evitare, da un lato, il rischio di una guerra civile, che pure in questi 10 giorni molti hanno evocato. Abbiamo detto molte volte che quasi tutti i partiti e le formazioni hanno dei miliziani, hanno delle ali armate, le armi non mancano assolutamente per il momento, però finché è in corso la guerra con Israele preferiscono non assolutamente pensare a quella eventualità. sempre lì abbiamo raggiunto il proprietario di un locale proprio di fronte a un gigantesco cumulo di macerie. Ben due palazzi erano andati giù con almeno una settantina di morti. E perché? Perché c'è tutto un aspetto anche economico che ha a che fare con vaste zone del paese. Tiro aveva circa 200.000 abitanti, adesso un 70% più o meno se ne sono andati, e alcune zone della città erano, francamente, non per usare un'espressione un po' logora, ma delle strade fantasma, completamente vuote, con tutte le attività commerciali ridotte al lumicino. Lo stesso negozio dove siamo entrati, che era una piccola caffetteria, ebbene, era stata appena ripulita dalle macerie. Sentite cosa dice il proprietario.
2: Sta iniziando la stagione turistica e solitamente qui, prima della guerra, venivano tante persone non solo da Beirut, dal nord e dalle montagne del Libano, ma addirittura anche dall'Iraq. Questa è una zona turistica dove gli affari vanno solitamente molto bene. Anche i soldati UNIFIL venivano spesso. Anche quelli di Hezbollah ci portavano lavoro. Qui noi siamo di mentalità aperta. Non abbiamo nessun problema con le diverse confessioni. Qui tutti i problemi venivano in un certo senso risolti. La regione di Tiro è piena di storia e di bellezze naturali. Ha una grande eredità culturale da trasmettere. Siamo al centro della via che connette Tartus in Siria con l'Egitto. Questa era una zona piena di vitalità e pace. Noi amiamo la pace, siamo persone tranquille. Abbiamo sempre accolto lo straniero nel migliore dei modi. Tutta la regione è sempre stata fortemente colpita dalle diverse guerre che si sono succedute. Quest'ultima escalation, iniziata lo scorso 2 marzo, è molto peggio del conflitto del 2024. Dal punto di vista economico è un disastro. Nessuno ormai vuole più venire qui. Sembra di essere tornati al periodo del Covid e nessuno si interessa a noi. Nessuno si preoccupa della nostra sicurezza. Ci sono tantissime persone sfollate. Gli affari vanno particolarmente male in questo periodo perché sarebbe dovuta iniziare la stagione turistica. Ritorneremo agli splendori di un tempo perché questa regione è famosa in tutto il mondo. Tiro è la regina del Libano. Qui ti sembra di essere in un altro mondo per la bellezza del territorio, ma anche per la bellezza delle persone che lo vivono e per l'amore che sono capaci di trasmettere. Resisteremo. Supereremo questo brutto momento e saremo qui quando tornerà la pace. L'intera regione di Tiro tornerà a prosperare. Noi libanesi siamo un popolo forte. Non chiederemo l'elemosina. Ce la faremo da soli. Ciò nonostante, speriamo vivamente che il mondo sia dalla nostra parte e che le persone si schierino in sostegno del Libano. Vogliamo un confine degno di questo nome. Leggi adatte e una situazione che ci permetta di vivere finalmente in pace. Noi amiamo la vita, siamo contro la guerra e crediamo nel diritto internazionale.
0: La voce di questo proprietario, di questo commerciante che avete sentito, molto più laico, tra virgolette, rispetto alla testimone che avete sentito poc'anzi, che era molto più vicina evidentemente alle posizioni di Hezbollah. Una posizione più laica, parla di Libano forte, di diritto internazionale, non fa alcun riferimento a una serie di termini di lessico, così risponde agli ascoltatori, al 349-238-6666, che sono assolutamente normali per un pezzo di libanesi. Per alcune fasce della popolazione il termine martirio, per esempio, è qualcosa di assolutamente normale, soprattutto se sei di fede sciita. È un lessico che appartiene, per ragioni religiose e culturali, quasi allo slang quotidiano. È come quando, perdonate la metafora, il paragone un pochino prosaica, un po' da bar, quando qualcuno si mostra stupore quando magari una persona araba, una persona di fede musulmana urla Allahu Akbar. È come una nostra modo di esprimere stupore, di esprimere dolore, di esprimere gioia, e noi usiamo altri termini evidentemente, è qualcosa che viene usato costantemente. Non sempre queste espressioni hanno quel connotato intriso profondamente di religione che noi invece gli attribuiamo. Ogni volta mi stupisco della fermezza con la quale alcuni ascoltatori sono convinti di poter fotografare la situazione. Lo ripeto, l'ho detto anche ieri in diretta da Beirut, più personalmente affronto questi temi e più mi pongo domande e meno ho risposte, pensate un po'. Comunque qualcuno, Matteo da Venezia, scrive, qualcuno gli deve spiegare a queste persone che sono ostaggi di Hezbollah da 50 anni. Qualcun altro, stavo rispondendo proprio a lui, dice, ha parlato come se fosse un esponente di Hezbollah la ragazza, perché ha detto la parola martirio. Sì, ma l'ho spiegato, la parola martirio nella comunità, nella società sciita è una parola che è molto molto utilizzata per spiegare la morte. Qualcun altro, Luca, metal libanese in loco, siamo in contatto, non ce l'abbiamo fatta, non ci siamo trovati, non siamo riusciti a incrociare le agende con le Slave to Sirens, ma magari ci torneremo. Come vi dicevo, la strettissima cronaca che cosa ci sta consegnando? Allora, apparentemente la tattica israeliana sembra quella di andare ulteriormente a decapitare quelli che sono i vertici militari di Hezbollah. Perché dico questo? Perché mentre fino a qualche giorno fa gli attacchi sull'autostrada e gli attacchi mirati raid su automobili erano piuttosto rarefatti, non erano così frequenti, nella giornata di oggi ne abbiamo registrati almeno 4, ed è un intensificarsi e un avvicinarsi quasi dell'occhio israeliano sempre più da sud verso nord. Questo l'abbiamo visto anche con i nostri occhi proprio nella zona di tiro. I primi colpi di artiglieria erano molto più lontani, poi sono arrivati raid aerei molto più vicini a noi e poi progressivamente si sono avvicinati fino a Sidone. Nessun luogo lontano, di nuovo in diretta da Milano dopo una decina di giorni a Beirut e sud del Libano, sud che è ancora una volta oggetto di feroci scontri tra i miliziani di Hezbollah e le truppe israeliane. 349-238-6666, polpastrelli caldissimi ovviamente quando si vanno a toccare questi argomenti, così come la questione israelo-palestinese. Tra i vari messaggi, diciamo un po' meno di tifo puro, c'è questo messaggio che leggo: ammesso e non concesso che si possa sciogliere il nodo libanese, quale sarà il futuro del paese? Il baricentro finanziario del Medio Oriente si è spostato, così come quello turistico, spostato a colpi di petrodollari e linee aeree, e fa riferimento evidentemente al ruolo degli Emirati, per esempio, dell'Arabia Saudita, del Qatar, eccetera, mentre il ruolo di porto del Levante è stato compromesso dal crollo della Siria. Di cosa vivrà il Libano? Il gas se lo spartiscono turchi, israeliani e forse ciprioti. E questo è uno dei messaggi più lucidi forse che ho ricevuto negli ultimi minuti, e sottolinea che cosa? Beh, che il Libano è a tutti gli effetti, ai noi, uno stato fallito, lo è tecnicamente perché ha fatto default un paio di anni fa, la mancanza di cash, o anzi la non possibilità di ritirare quello che si vuole dal proprio conto corrente è un indicatore molto molto plastico. Il fatto che ancora si discute di un monopolio della forza presunto che dovrebbe avere l'esercito libanese, e così non è, perché non ha un'aviazione su tutto degna di questo nome, e anche la stessa dotazione in alcuni settori è inferiore a quella di Hezbollah, e poi appunto Hezbollah stesso, che è questa strana creatura per noi occidentali assolutamente inconcepibile, partito politico, sforna deputati, sforna ministri, stato sociale parallelo, allo stesso tempo milizia, allo stesso tempo organizzazione criminale, narcotraffico, eccetera eccetera eccetera, il tutto inserito e incastonato in questo paese che, lo ricordo ancora una volta, ha partiti, quasi tutti hanno un'ala miliziana, hanno una milizia che è armata, quindi ricondurre la parte militare solamente a Hezbollah è assolutamente fuorviante. Qualcuno, come al solito, alludendo a uno sbilanciamento, ci chiede perché non raccontate le vessazioni degli israeliani del nord sotto gli attacchi di Hezbollah. Se ci segue, abbiamo fatto esattamente quello nell'altra trasferta che abbiamo fatto nel nord di Israele, che era giusto 2 anni fa, a poca distanza dal 7 ottobre, raccontando esattamente quello, cioè le decine di migliaia di sfollati e anche i morti che aveva fatto, civili che aveva fatto Hezbollah nei bombardamenti del nord. Ma forse evidentemente, gentile ascoltatore, vuole sentire soltanto un pezzo della storia e non tutta la storia. Tutta la storia invece proveremo a sentirla, a capirla, a seguirla fino a venerdì almeno, perché la visita di Trump in Cina con Xi Jinping non è soltanto una visita economica. Si parla di high-tech, si parla di intelligenza artificiale, si parla sostanzialmente di quello che sarà lo scenario da qui ai prossimi 20 anni. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano a Simone Pieranni, firma, giornalista di Cora Media, esperto di Estremo Oriente, di nuove tecnologie. Ricordo il suo ultimo libro, è Lo specchio americano, lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti, Mondadori, Strade Blu, come spesso accade. Ciao Simone, buongiorno, ben trovato.
3: Ciao, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Allora, stamattina Giuliano Noci, sulle colonne del Sole 24 Ore, scrive un pezzo molto interessante, dal quale, sostanzialmente scrutando nella sfera di cristallo, dice: guardate, prepariamoci, perché Trump cercherà di ottenere una tregua, almeno sui dazi, con la Cina. Sei d'accordo? Perché lo scontro finale, almeno adesso, non si può fare. Ci sono una serie di vantaggi, di strozzature che la Cina ha usato in maniera molto molto maliziosa, e Trump è molto in difficoltà adesso.
3: Sono d'accordo, come mi trovo spesso del resto con Giuliano Noci, che trovo un analista molto lucido sulle questioni cinesi. Sono d'accordo perché in realtà non solo Trump ha l'esigenza, diciamo, di una tregua, di una de-escalation, considerando tutti i problemi che ha, sia a livello estero sia a livello interno, ma anche perché Xi Jinping ha i suoi problemi interni. In questi ultimi giorni, se hai notato, i media, soprattutto americani, hanno un po' cambiato il verso, no? Perché solo quando è stato rinviato il vertice, che doveva esserci il 30 marzo, insomma, si sottolineava molto, no, la posizione di forza della Cina. Come direbbe Trump, Xi Jinping ha le carte a sto giro, probabilmente più di lui. Però negli ultimi giorni, insomma, forse anche per ricalibrare un po', o forse anche per confortare tutto sommato quella che comunque l'amministrazione americana in visita in Cina, hanno sottolineato tanto anche i problemi interni cinesi, che non vanno sottovalutati, perché a proposito di polarizzazioni, sì, anche sulla Cina ce ne sarebbe da dire. Sì. È evidente che la Cina sta offrendo una posizione internazionale di grande forza, di responsabilità, di lucidità, di saggezza, tutto quello che vogliamo, è vero, ma nello stesso tempo a livello interno c'è la disoccupazione giovanile al 17%, parliamo di persone dai 16 ai 24 anni non in età scolastica, quelli sono esclusi, sì, da questo. Parliamo di consumi quindi che non crescono, di una classe media che non ha più l'ottimismo che aveva un tempo, di una bolla immobiliare che ha colpito durissimo, Covid che ha colpito durissimo, sì, insomma, c'è la solita questione del mercato interno unico nazionale, con quindi tutta una serie di problematiche anche legate ai governi locali, e c'è comunque una diseguaglianza ancora, certo, molto forte in Cina. Quindi insomma anche Xi Jinping ha bisogno assolutamente di cosa? Considerando che l'interesse primario del Partito Comunista è la Cina, e a proposito di Medio Oriente, lo so che può essere strambo da dire, ma la Cina è molto più interessata a quello che succede nelle Filippine e Myanmar di quello che succede in Iran, perché è quella la sua, certo, sfera di influenza, diciamo, e ancora più interessata a quello che succede dentro. Quindi tutto quello che accade fuori, compresa la relazione con gli Stati Uniti, è un problema o una possibilità per la modernizzazione della Cina, la crescita della Cina, che è, come dire, la fonte di legittimità del Partito Comunista, che è l'interesse principale del Partito Comunista stesso, cioè rimanere al centro del potere in Cina. E quindi credo che anche Xi Jinping, pur partendo da una posizione forse di forza, potrà quindi probabilmente spingere di più su alcuni aspetti, ha bisogno che la de-escalation di fine anno scorso in Corea del Sud sia in qualche modo confermata, o comunque magari inserita su nuovi binari, certo, ma confermata. E quindi parliamo fondamentalmente di sanzioni, di questioni commerciali legate alla tecnologia e alle terre rare, sì, alla tecnologia americana e alle terre rare cinesi, e probabilmente spera anche Xi Jinping in qualcosa di terribile che potrebbe dire Trump a proposito di Taiwan, a confermare, certo, comunque le linee rosse cinesi.
0: Allora, Simone Pirani, come sempre molto lucido, lo ricordo, Cora Media, ma ricordo il suo libro Mondadori Strade Blu, lo specchio americano, lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti, ci costringe a prendere il mappamondo, a toglierci questo eurocentrismo del quale ci nutriamo da parecchio tempo, a provare a far ruotare il mappamondo e dire: guardate che la Cina, se vede se stessa come al centro del mondo, ha una sfera di influenza che per noi è qualcosa di lontanissimo. Citavi le Filippine, peraltro c'è uno strano giallo proprio attorno al palazzo del Parlamento, con un senatore che si sarebbe asserragliato con un intervento di militari, me ne daremo conto forse domani, perché un mandato penale della Corte Internazionale pende proprio su di lui. Ecco, la Cina guarda soprattutto quelle cose e guarda soprattutto a Taiwan. Simone Pirani, la dico in maniera molto cruda, quando Trump ha iniziato a tornare con la Cina non si aspettava che, chiudendo il rubinetto delle terre rare rispetto alle quali la filiera cinese è praticamente completa, si sarebbe inguaiato da solo. Tu puoi costruire, puoi avere l'alta tecnologia più alta del mondo, ma se non hai quella filiera ti ritrovi un po' azzoppato. Però il punto vero dal punto di vista geopolitico rimane Taiwan, che fra l'altro si lega ai semiconduttori e a tutta quella tecnologia. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Con quale ansia, con quale interesse Taipei guarda questo incontro?
3: Allora, intanto, se posso, solo due incisi. Sì. Le Filippine preoccupano molto, ad esempio, la Cina, perché si sono rivolte, e sono l'alleato, diciamo, insieme al Giappone, forse più chiaramente schierato con Washington. Di recente si sono rivolte alla Russia per quanto riguarda il gas, proprio per colpa della chiusura di Hormuz. È una cosa che sottovalutiamo. Sì. La Russia sta agendo moltissimo in Asia, l'ha fatto con l'Indonesia, l'ha fatto col Myanmar e col Vietnam sotto il profilo nucleare, e questo preoccupa molto la Cina. Per quanto riguarda poi la questione delle terre rare, è un'altra cosa che Trump non aveva preso in considerazione, un po' come tentare di bombardare l'Iran e fare il regime change. Diciamo, cominciano a essere tante le cose che l'amministrazione Trump, come dire, ha sbagliato nella valutazione. Su Taiwan la questione è molto chiara, nel senso che la Cina esprime Taiwan come la sua principale linea rossa. Sì. Quello che probabilmente si aspetta da Trump è come dire, gli accordi tra l'altro militari tra Taiwan e Stati Uniti sono molto chiari, ma Trump, come abbiamo già detto anche qua, ha nicchiato più volte, no? Ha detto è una questione interna della Cina, deciderà la Cina sì. cosa fare, che insomma non è proprio un modo per difendere fondamentalmente Taiwan. La Cina si aspetta qualcosa su Taiwan che non so cosa potrebbe essere, potrebbe anche essere semplicemente che Trump dice l'importante è che non sia indipendente Taiwan, probabilmente anche per concedere qualcosa agli Stati Uniti in termini ad esempio di acquisti, quindi soia, sì. bestiame, siamo un po' sempre a soddisfare la pancia elettorale di Trump, che tra l'altro certo. sarà una cosa che gli servirà parecchio in vista delle midterm, elezioni midterm.
0: Certo. Ti interrompo, scusami, per un inciso, perché sembra anche dalle tue parole che adesso la figura del vero falco la faccia il Giappone a questo punto, che ha definito Taiwan interesse strategico nazionale, che è stato qualcosa per bocca della premier Takaishi. È strano questo aspetto, no? Per l'estremo oriente.
3: Guarda, questa è una cosa che hai fatto benissimo a sottolinearla, perché appunto il nostro aspetto eurocentrico ci fa un po' vedere forse sotto un altro punto di vista quello che succede lì. La Cina è preoccupatissima del riarmo giapponese, certo. la società giapponese è spaccata sulla questione del riarmo giapponese, c'è la famosa storia legata all'articolo 9 della Costituzione, sì. no? Sappiamo che la Costituzione giapponese fatta dagli americani dopo la guerra mondiale non permette un esercito a tutti gli effetti, no? E invece Takaichi, insomma, che è molto forte in questo momento, vorrebbe spingere su quelle. Tra l'altro c'è pure da immaginarsi una situazione di questo tipo, ora proviamo un attimo a fare un po' di fantapolitica, ma sì. neanche troppo fanta, perché la Cina probabilmente non ha l'opzione militare sul tavolo in questo momento a Taiwan, ma non è esclusa l'opzione, diciamo, di strangolamento economico. Ecco, nel momento in cui la Cina circondasse Taiwan, che essendo un arcipelago dipende completamente dalle fonti energetiche, ad esempio anche alimentari esterne, potrebbe essere proprio il Giappone a muoversi più che gli Stati Uniti. È uno scenario completamente nuovo nel quale siamo, che è dovuto proprio anche, come dire, alla poca fiducia che ormai gran parte dell'Asia ha nei confronti degli Stati Uniti di Trump. E quindi è un elemento assolutamente da non sottovalutare. Infatti la Cina, se ricordi e se ricorda chi ci ascolta, ha avuto uno scontro feroce dopo quella frase di Takaichi, certo. No? Che è andata avanti per molto tempo e che è diventata, da come dire, subcultura meme, è diventata proprio anche una specie di guerra economica.
0: Sì, dichiarazioni bellicose che non sono piaciute per niente al Partito Comunista e a Xi Jinping pronto a chiacchierare, intrattenere relazioni e provare a scrivere parola tregua con le relazioni con gli Stati Uniti, lo racconteremo ancora. Intanto grazie mille a Simone Piranni, Cora Media, ricordo Lo Specchio Americano, lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti. Simone, buona giornata, buon lavoro, grazie mille, alla prossima.
3: Grazie a voi, buon lavoro a voi.

0: La oramai quasi perenne, endemica crisi politica britannica ci ha consegnato quest'oggi, questa mattina in particolare durante il discorso di Re Carlo, uno stranissimo paradosso, perché come grammatica e liturgia impone, Re Carlo ha fissato alcuni punti, dice: i miei ministri faranno questo, faranno quest'altro, insomma, siccome Re Carlo regna ma non governa, ha dato in qualche modo l'agenda che dovrebbe essere eseguita dal governo britannico. Il punto è che non c'è al momento, diciamo, nella sua piena potenza, un governo britannico. E la cosa interessante è che Re Carlo non ha potuto fare alcuna menzione al fatto che il premier, in questo momento Keir Starmer, fosse, come alludevo prima con la mia gaffe freudiana, avesse bisogno appunto di stampelle. Poc'anzi Keir Starmer stava parlando appunto alla House of Commons, ma partiamo con Giorgia Scaturno in diretta da Londra. Ciao Giorgia, buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno.
0: Partiamo proprio dal discorso di Re Carlo, che si è rivolto al futuro. Ha toccato alcuni temi, mi ha colpito soprattutto quella sottolineatura sulla difesa, quindi sul fatto che il Regno Unito deve essere capace di difendersi dai nemici esterni, e sull'autonomia energetica. Questa parte geopolitica l'ha stressata parecchio, mi sembra di poter dire, no?
1: Sì, diciamo che questo deve essere l'ultima carta di Starmer per placare un po' la tormenta che è su di lui, con un programma di Starmer per placare un po' la tormenta che è su di lui con un programma concreto. Quindi ci ha messo dentro un po' di tutto, appunto la difesa, l'energia, la sicurezza economica, la NATO, persino il riallineamento con l'Unione Europea. Però le domande restano. Uno, sono proposte

0: Di legge che sono scritte sulla sabbia perché questo governo se ne andrà e francamente è stato un po' imbarazzante vedere Re Carlo oggi, aveva un certo disagio negli occhi mentre leggeva questo discorso, la regina addirittura teneva la faccia bassa. E poi un'altra domanda è questa, il re per conto di Re Starmer ha detto qualcosa di sinistra e a quale sinistra si è rivolto? In questo momento i laburisti sono in crisi di identità, quindi ha intercettato la sinistra radicale, parliamo ad esempio Andy Burnham a Manchester, o i centristi, e qui un nuovo punto dell'attenzione, Wes Streeting, il ministro della sinistra alla salute, che sta aspettando dietro l'angolo. Quindi è un po' una situazione paradossale. E poco fa, ora la stanno discutendo ai comuni e ovviamente l'opposizione di Kayleigh Badenoch non ha mancato di prendere la palla al balzo e l'ha definita un po' una situazione illogica, che appunto si presentino questi 37 proposte di legge quando in realtà ormai sono già 100 le richieste di dimissioni e non si sa
1: Certo.
0: che autorità abbia Starmer per portarle avanti.
1: È una crisi che si sta sviluppando e dipanando proprio nelle ultimissime ore. Il tutto, dobbiamo ricordarlo, Giorgia, il motivo scatenante, il fallimentare risultato elettorale che abbiamo raccontato proprio con te la settimana scorsa, in cui i Labour hanno preso una batosta sonora, in cui Farage invece ha fatto un exploit, in cui i Verdi sono avanzati in tante circoscrizioni. Farage, peraltro, che potrebbe avere anche qualche rogna, non tanto giudiziaria, ma procedurale interna politica. Ma se abbiamo tempo, poi ci andiamo. Dalle parole di Re Carlo, dal discorso letto da Re Carlo, si evince anche un sempre più consolidato avvicinamento di Londra a Bruxelles e all'Unione Europea. Anche questo è un aspetto, un tratto personalmente, mi sembra quasi distopico, no? Farage che torna sulla scena, spariglia le carte elettoralmente, incassa un ottimo risultato, e Re Carlo che nel frattempo dice: insomma, noi dobbiamo stare attenti, riallinearci all'Europa, eccetera, eccetera. Anche questo è molto strano per la politica britannica, no?
0: Sì, fra l'altro c'è un disegno di legge proprio sul riallineamento adesso, per riallineare appunto il Regno Unito all'Italia. Ma diciamo che questa è stata una mossa politica. Starmer ha parlato alle orecchie di cioè un 63% dei britannici che nei sondaggi dichiarano di voler rientrare nella UE, ma anche il 56% di chi aveva votato per la Brexit adesso vuole riavvicinarsi, e quindi perché i danni economici sono quasi ormai conclamati, si parla di un'erosione del PIL fino al 6%, le piccole e medie imprese hanno sofferto molto su questo, e oggi in questa proposta di legge si parla di addirittura di 5 miliardi all'anno che potrebbero arrivare nell'economia britannica da questo riallineamento con l'Europa, quindi una mossa calcolata in un momento in cui la Brexit non è più il cavallo di battaglia su cui far correre l'immigrazione che fra l'altro è aumentata, se vogliamo, dal dopo Brexit, quindi sono tutti fattori che Farage sventolava e che comunque sono tutti un po' crollati.
1: L'ultima domanda, quasi un telegramma, Giorgia. Che tempi ci dobbiamo dare, secondo te, scusami, per vedere la luce in fondo al tunnel?
0: Questa è la bellissima domanda. Allora, diciamo che in questo momento si stanno già scaldando i motori, si parla di domani, Wes Streeting potrebbe dimettersi da Ministro della Salute, quindi
1: Sì.
0: questo gli darebbe campo ampio per giocarsi
1: Questa sfida.
0: questa sfida. Quindi si parla della conferenza di partito a ottobre che darebbe più spazio all'altra parte, la sinistra più radicale di Andy Burnham, di organizzarsi in modo che possa anche lui ritornare in campo. Però ecco, tutto ci fa pensare che sarà un processo più breve di quanto Starmer vorrebbe.
1: Certo, grazie mille, come sempre, a Giorgia Scaturri in diretta da Londra. Questo è il suo racconto. Torneremo a sentirci, vedremo quanto presto, vedremo quanto elefantiaca o invece felina sarà la politica britannica. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima, Giorgia. Io vado ai messaggi al 349-238-6666, gli ultimi minuto e mezzo più o meno della puntata di quest'oggi. Molti sono ancora una volta sul Libano e sul Medio Oriente allargato, ancora domande su Hezbollah. Allora facciamo una cosa, prometto. una puntata verticale, dritto per dritto, tutta sul partito di Dio, su tutte le varie sfumature, eccetera, eccetera, perché in alcuni casi leggo un po' di confusione. Qualcuno scrive, per esempio, della presenza di Hamas nel Libano come se fosse il cancro del paese, ma non c'entra niente Hamas con Hezbollah. Peraltro, Hamas è Striscia di Gaza, semmai, è territorio palestinese ed è un movimento sunnita, e invece Hezbollah è un movimento sciita. Peraltro, entrambi finanziati e legati all'Iran, è un'altra delle degli strani paradossi ci presenta appunto il Medio Oriente, il Medio Oriente allargato. Qualcuno torna sulla questione post UNIFIL. Come ricordavamo e come abbiamo solleticato l'ambasciatore italiano proprio a Beirut l'altro ieri, è un tema, e la Francia e Italia vorrebbero fare in qualche modo la loro parte, perché a dispetto di quello che si dica, di quello che si dice, il problema vero della missione UNIFIL era il mandato, cioè i compiti che sono stati assegnati ai caschi blu erano deboli, non potevano fare più di quello che hanno fatto, cioè segnalare violazioni da parte di Hezbollah che aveva passato in Litania e aveva iniziato a costruire infrastrutture. Queste segnalazioni venivano fatte, ma se poi all'ONU, al Consiglio di Sicurezza, non c'è la decisione politica, loro non potevano smantellarle. Era peacekeeping e monitoring, cioè osservazione, non era law enforcement. Non potevano consolidare e mettere in pratica una decisione politica che peraltro l'ONU non faceva. Quindi ci ripromettiamo di fare tutta una puntata proprio dedicata a questa. Tempo davvero scaduto, vi ricordo quello che ci guiderà anche nella puntata di domani. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra Nel suo luogo lontano, anche Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
2: As Oscar Wilde said, we have really everything in common with America nowadays, except, of course, language.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Trump a Pechino con i vertici delle aziende USA, gli 007 avvertono quasi intatto l'arsenale iraniano. Meloni in Senato difende l'azione economica del governo e annuncia legge sul nucleare entro l'estate. L'antivirus non è mutato, negativi i test sulle persone isolate in Italia. Trovati la madre e i figli scomparsi, si nascondono da una situazione familiare problematica. L'Inter conquista la Coppa Italia dopo lo scudetto, a Roma 2-0 alla Lazio. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Parte oggi a Pechino la visita di 3 giorni di Donald Trump al presidente cinese Xi Jinping. La Cina potrebbe essere disponibile ad aiutare Trump a chiudere la guerra all'Iran e ad aprire di più il mercato cinese alle imprese americane, ma chiederà in cambio 3T, tecnologia e microchip americani, tariffe, la riduzione dei dazi USA e Taiwan, no alle armi americane. Intanto gli 007 americani, rivela il New York Times, avvertono la Casa Bianca. L'Iran mantiene ancora il 70% del suo arsenale missilistico.
2: Arrivato ieri a Pechino per una visita di 3 giorni, oggi Donald Trump incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping. Con l'obiettivo dichiarato di aprire la Cina alle imprese statunitensi, il presidente americano è arrivato in Cina con 17 CEO, tra cui Elon Musk, Tim Cook e Jensen Huang, del gigante tech Nvidia, che si è unito all'ultimo salendo sull'Air Force One diretto a Pechino durante uno scalo tecnico in Alaska. Con Trump anche Pete Hegseth, il capo del Pentagono, che di norma non partecipa a simili visite di Stato, e il segretario di Stato Rubio, nonostante dal 2020 sia sotto sanzioni cinesi a causa delle sue critiche alla situazione dei diritti umani nel paese. Un viaggio, quello di Trump a Pechino, che potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale nella questione iraniana, visto che, secondo il Wall Street Journal, l'intenzione del tycoon è spingere il presidente Xi a fare da mediatore per un accordo con l'Iran che tarda ad arrivare. Da Teheran, ieri, nuove minacce agli Stati Uniti: trasformeremo lo stretto nel più grande cimitero acquatico per le forze americane nel caso Trump sbarchi truppe sull'isola iraniana di Karg o nel caso petroliere tentino di passare per Hormuz senza il nostro permesso, l'avvertimento dei Pasdaran. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora in Italia la premier Giorgia Meloni ha difeso in Senato l'azione economica del governo, opposizioni all'attacco.
3: Una premier che non nasconde le difficoltà del momento, Giorgia Meloni interviene al question time al Senato, porte aperte all'opposizione per una cabina di regia sui temi economici, visto la congiuntura internazionale.
4: Il fatto che ci sia un quadro economico internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie.
3: Sul fronte energetico Meloni insiste sul ritorno al nucleare, rilancia il piano casa, non un lusso ma un bene fondamentale, rivendica il piano per i precari e gli investimenti al sud, rifiuta il salario minimo perché rischia di diventare una soglia al ribasso, meglio quello giusto approvato in CDM, ribadisce la lotta all'evasione con un incasso di 100 miliardi negli ultimi 3 anni, il governo non è per l'austerità e attacca di nuovo su super bonus.
5: Centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo. Rapporto debito-PIL cresce solo grazie al super bonus, 174 miliardi di euro, 4 volte di quanto preventivato.
3: Non mancano momenti di tensione, soprattutto nell'intervento del senatore di Italia Viva Matteo Renzi.
6: È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams, non è mica colpa mia, ragazzi, li avete scelti voi.
3: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di informazioni raccolte abusivamente da dipendenti pubblici infedeli e poi rivendute a società e agenzie di investigazioni. Si contano in tutto 30 indagati e una decina di arresti.
2: Dati sensibili di personaggi famosi rubati e venduti, pubblici ufficiali infedeli. Sono 30 gli indagati nell'indagine che ha preso le mosse da una segnalazione dell'INPS e coinvolge anche agenti delle forze dell'ordine, tra questi due poliziotti che hanno utilizzato la loro password per accedere a banche dati nazionali, spiega il procuratore di Napoli, Gratteri.
7: Hanno esfiltrato dei dati importanti su imprenditori importanti, gente dello spettacolo, cantanti, attori, calciatori, e poi hanno venduto alle varie agenzie queste notizie.
2: Le indagini della polizia hanno portato anche a identificare un tariffario che andava da 6 a 25 euro per informazione, un giro d'affari milionario con oltre 1,5 milioni di accessi rilevati. Il lavoro della procura partenopea si intreccia con quello della procura di Milano per un indagato, Giuliano Schiano, già coinvolto nell'inchiesta Equalize. All'epoca dei fatti ha puntato scelto della Guardia di Finanza in servizio alla DIA di Lecce. Da quanto si apprende, è indagato per una singola abusiva consultazione di dati su cui il GIP non ha concesso misura cautelare. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: Antivirus: nessuna delle persone in Italia è per ora positiva.
8: Nessun contagiato tra le persone in osservazione in Italia. È risultato infatti negativo al test antivirus il turista inglese in quarantena al Sacco di Milano, arrivato ieri sera in ospedale per controlli dopo le segnalazioni inviate dal governo britannico. Il turista aveva viaggiato sul volo Isola di Sant'Elena a Johannesburg, sul quale c'era anche l'olandese contagiata morta in Sudafrica. Negativi al test anche una persona che viaggia con il turista inglese e la donna argentina in ospedale a Messina. Nessun problema neppure per il marittimo calabrese rientrato in Italia con un volo dove era brevemente salita l'olandese morta in Sudafrica. Il rischio per la popolazione resta molto basso, assicura il ministro della Salute Orazio Schillaci.
9: I cittadini devono stare tranquilli, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, al quale sappiamo come rispondere, non è il Covid.
8: In Olanda restano in quarantena 12 membri dello staff di un ospedale che ha in cura un paziente positivo all'antivirus evacuato dalla nave da crociera dove è morto il paziente zero. E sempre su una nave da crociera c'era, partita dalle isole Shetland, diretta in Spagna e ora ferma a Bordeaux, si registra un nuovo focolaio di virus di gastroenterite. Oltre 1700 persone sono in quarantena dopo la morte di un passeggero novantenne per sospetto norovirus. Mentre il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fa sapere che l'antivirus non ha subito mutazioni e si sta comportando come sempre. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: È stata rintracciata Sonia Battacchiari e i due figli di 14 e 16 anni spariti da Piacenza dal 20 aprile. L'allontanamento è stato volontario.
10: Più di 3 settimane di ricerche, di appelli. Sono stati rintracciati la donna di 49 anni e i due figli di 16 e 14 anni che lo scorso 20 aprile erano partiti dalla loro casa a Castell'Arquato in provincia di Piacenza, diretti in Friuli per una vacanza in campeggio per poi scomparire nel nulla. L'auto lasciata in un parcheggio, i 3 telefoni spenti. Stanno bene, ma più di questo non possiamo e non vogliamo dirvi. Sonia Battacchiari non vuole infatti essere trovata e minaccia di rendersi di nuovo irreperibile se venissero rese pubbliche altre informazioni che la riguardano. Dunque è stato un allontanamento volontario, come del resto aveva fatto pensare il fatto che la donna si fosse licenziata di recente, e le indagini ora saranno finalizzate al benessere dei due minori e al loro ritorno a scuola, minori il cui allontanamento sarebbe stato comunque consenziente. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Calcio: l'Inter ha vinto la Coppa Italia battendo la Lazio per 2-0 nella finale a Roma.
11: Dopo lo scudetto arriva la Coppa Italia, come 16 anni fa l'Inter fa doblete. Allora Cristian Chivu era uno dei protagonisti dell'Inter di Mourinho, che fece addirittura il triplete, stavolta il grande trascinatore in panchina. Tutto facile per l'Inter contro la Lazio, così come lo era stato sabato scorso in campionato, 3-0 sabato, 2-0 stavolta. Al 14esimo l'autorete di Marusic, 20 minuti dopo il raddoppio di Lautaro dopo un errore di Nuno Tavares che lancia in contropiede Dumfries, l'olandese serve al suo capitano l'assist per il raddoppio. E l'Inter fa così festa, Coppa Italia in bacheca per la 10ª volta nella sua storia. Dopo lo scudetto E questo il boato del pubblico nerazzurro. Per la Lazio una sconfitta che non riscatta appunto un'annata davvero da dimenticare. E lunedì sera ci sarà il derby della capitale? È sicuro? No, tutt'altro che sicuro, perché la Lega Calcio ha presentato ricorso al TAR dopo che la prefettura ha respinto un'ulteriore proposta di giocare la partita domenica a mezzogiorno, facendo giocare la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Insomma, nodo ancora tutto da sciogliere e domenica si avvicina sempre di più. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Anna Riva in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Eccoci qua, buongiorno. C'è chi si è svegliato di colpo, chi sta ancora litigando con la sveglia, chi magari sente già quella strana sensazione allo stomaco che accompagna certe mattine. E fame, beh, la fame è sempre un buon segnale, è un po' di ansietta, stress, forse sì. Oppure, care amiche e cari amici, è lui che sta parlando. Un nervo lunghissimo, misterioso, potentissimo, che parte dal cervello e arriva fino all'intestino. Si chiama vago. Oggi è ovunque sui social, se ne parla, sì, ci sono video, interviste. Ma devo dire che in mezzo a tutte queste informazioni, se ci chiedessero e provassimo a raccontarlo magari ad un amico, magari ad un collega o anche a nostro figlio, ma avremo qualche tentennamento. Allora cosa abbiamo fatto? Intanto abbiamo invitato un esperto, ecco, e che vado a salutare, il professor Michele Viana, che è medico specialista in neurologia e dottore di ricerca in neuroscienze, e l'esperto ce l'abbiamo. Grazie professore, benvenuto.
2: Grazie Nicoletta, è un piacere essere con voi.
1: Ecco, perché poi insieme a Laura Vanossi abbiamo visto tutta una serie di cose che ci sono sui social e abbiamo raccolto tante

0: informazioni, ma ci sono venute altrettante domande, cioè cose che non ci sembravano proprio chiarissime o magari cose che ci interessavano in modo particolare ma volevamo approfondire. Allora abbiamo fatto una raccolta. Intanto, prof, perché si chiama vago e soprattutto perché dovremmo occuparcene?
1: Allora, sono prontissimo, quindi partiamo. Il termine vago, no? Deriva dal latino vagus, cioè che vaga, che percorre. In effetti questo è proprio quello che fa questo nervo, no? Parte dal tronco encefalo, proprio quella area appena sotto il nostro encefalo, alla base, diciamo, del cervello, e attraversa praticamente tutto il corpo, raggiungendo cuore, polmoni, stomaco, quindi intestino, ma quindi tanti organi interni. E beh, appena svegli dovremmo occuparcene, no? Perché il risveglio è uno dei momenti in cui il nostro sistema nervoso decide come impostare la giornata: allerta, calma, equilibrio oppure stress. E il nervo vago è uno dei grandi registi di questo equilibrio.
0: Ecco, infatti si chiama vago, ma insomma fa un sacco di cose, le fa bene.
1: Sì, essendo lui, diciamo, l'effettore della parte del sistema nervoso autonomo, quella, diciamo, un po' che schiaccia sul pedale del freno, che ci fa ristorare, ci fa digerire, ci fa tutte, insomma, quelle cose che possiamo fare quando non dobbiamo avere la reazione di attacco e fuga, e ovviamente deve parlare con tutti gli organi che lavorano anche in automatico. Quindi abbiamo detto il cuore, i polmoni, l'intestino, le ghiandole endocrine, no? Quindi veramente è fondamentale in questo. E in questo senso, no, soprattutto per fare degli esempi, beh, spinge il cuore a lavorare più lentamente, facilita la digestione, dà un respiro più fluido e meno superficiale, riusciamo a entrare in generale meglio in una modalità recupero, addirittura influenzando anche il sistema immunitario. Quindi fa veramente tantissime cose.
0: Ma professore, mi tolgo una curiosità sempre raccolta, una domanda che è sorta spontanea guardando dei video. Quando dopo un respiro profondo ci sentiamo meglio? È davvero lui che entri in azione o suggestione?
1: La risposta è in parte sì. La respirazione lenta e profonda aumenta l'attività parasimpatica e coinvolge il nervo vago. È per questo che alcune tecniche di respirazione hanno effetti reali sul corpo, rallentando, andando poi a fare quello che fa il vago, quindi rallentando il battito, modificando il ritmo del respiro, riducendo l'iperattivazione. Cioè, questa non è magia, è proprio neurofisiologia.
0: Bello, mi piace, non è magia. Esatto. Non è magia, è neurofisiologia, fa anche rima. Ma sì, professor Viana, ci sono dei segnali che ci fanno capire che il nervo vago sta bene, in equilibrio, sa fare il suo lavoro e lo fa bene? E segnali invece che ci raccontano un sistema, un nervo vago stressato, perché lei ci ha detto che è un po' una sorta di freno biologico contro lo stress, ma a volte magari è stressato pure lui, non lo so.
1: Allora sì, sicuramente sì. Beh, allora, intanto, più che dire che il nervo vago è in equilibrio, preferisco dire anche che il sistema è in equilibrio, perché lui in realtà, appunto, non deve essere in equilibrio con se stesso, deve essere in equilibrio con la sua controparte, che è il sistema autonomo parasimpatico, ortosimpatico o simpatico, no? Quello, per usare un'immagine molto semplice, quella della reazione attacco-fuga.
0: Sì.
1: Quindi lui deve essere in equilibrio con l'altro, ma soprattutto, più che essere in equilibrio, possono anche esserci momenti in cui è più attivo uno, più attivo l'altro, ma la cosa importante è che ci deve essere una alternanza e una flessibilità tra questi due sistemi, perché il problema è che nell'epoca moderna, in cui veramente siamo continuamente sottoposti a degli stress che, anche insomma, se non vediamo la tigre che sta per attaccarci, come succedeva centinaia di migliaia di anni fa, però ci sono simbolicamente tantissime cose che ci stanno intorno, generano al nostro cervello quella reazione. Questo è incredibile, cioè il nostro cervello è rimasto là mentre la società si è sviluppata a ritmi irrefrenabili. La nostra evoluzione non è stata dietro questa cosa, quindi la nostra risposta è sempre la stessa. Certo. Ma a volte delle notifiche, uno che ci suona il clacson da dietro, un rimprovero sul lavoro, qualcuno che ci insulta perché
0: sono tutte piccole tigri.
1: Esatto, ma piccole, ma noi rispondiamo col fenomeno on off, e questo è il problema. E quindi, rispondendo in questo modo, è fondamentale che ci sia a questo punto, quantomeno, se non possiamo eliminare queste cose, almeno una

0: respiro non è costantemente corto, abbiamo la capacità di rilassarci senza sentirci in colpa o in allerta.
1: Quello,
0: È
1: bravo.
0: esatto.
1: Grazie, prof. Torni
0: Grazie
1: presto a trovarci. Grazie, grazie di cuore. Buona
0: a lei,
1: giornata.
0: Nico.
1: C'è Carmela Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Ci vediamo, ci sentiamo, ma nel frattempo voi statemi bene. Un abbraccio dalla vostra Nico.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Che compito indispensabile ha svolto in questo strategico ufficio provinciale per 15... non si arrabbia.
2: No, chi si arrabbia? Questo era il compito. Mettevi i timbri alle licenze di caccia e pesca. Poi ho cambiato. Poi nei periodi intensi, addirittura una volta sotto Pasqua, dovevo usare il braccio ausiliario.
1: Ho capito.
2: Simpatico.
1: Lei questi tipi non li metterà più?
2: No.
1: Sa dove la mando?
2: No, non me lo dire. Amo le sorprese.
0: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
3: Fermi tutti, che adesso si parla dei...

0: cosa dipende. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Questo qui era un po', diciamo, mi ha ricordato bellissimo questa mazurka che ha trovato Marco Lombardo. Grazie, Marco.
2: Vabbè, io non so,
1: mi ha ricordato un po' il Cimino. Che il Cimino è il protagonista di una canzone di Van Desfros, di Davide Van Desfros, che appunto è un contrabbandiere. E questo signore in realtà non contrabbandava nulla, però timbrava in Italia e andava a lavorare in Svizzera.
0: E vabbè, perché era lì vicino, comunque era nell'Alto Varesotto, quindi sì, diciamo, gli veniva anche facile fare questo
1: trasloco. Sì, solo che
0: quotidiano.
1: In realtà la retribuzione gli veniva erogata da un'amministrazione italiana, un'amministrazione locale dell'Alto Varesotto, perché lui, essendo dipendente di questa amministrazione in qualità di addetto alla manutenzione del verde pubblico, avrebbe probabilmente dovuto occuparsi delle aiuole in territorio italiano.
0: Esatto. Invece, ma che tipo di lavoro faceva in Svizzera? Lo scrivono le cronache, mi pare di no.
1: No. Lui raggiungeva il municipio con un mezzo comunale, si registrava,
0: l'auto aziendale, certo.
1: Poi lasciava lì il veicolo e con la sua auto andava in Svizzera a lavorare. E quindi un frontaliere, però di quelli, diciamo, a tutto tondo, perché lui aveva praticamente un doppio lavoro.
0: Però gli hanno contestato solamente 18 assenze ingiustificate. Adesso, dai, magari aveva così giusto un piccolo incarico in Svizzera che cercava di combinare con il lavoro a Varese.
1: Lui lavorava per una, genericamente dicono le cronache, una impresa del Canton Ticino. Sai, c'è da dire che nell'Alto Varesotto, dove si svolge questa storia, dove si è svolta questa storia, i confini sono sempre appunto molto permeabili, per dir così, e quindi non è difficile incontrare anche questi passaggi. Per quello mi ricordava il Cimino, che era un contrabbandiere, che, come diceva la canzone, era là con la bricola in spalla, con la gerla per portare appunto i beni, le merci da una parte all'altra del confine.
0: Vabbè, ma chissà che opportunità professionale ha trovato in Svizzera questo signore, al punto che comunque ovviamente aveva anche a cuore la conservazione e il mantenimento del posto di lavoro italiano. Ad un certo punto una scelta la farà, e una scelta di fronte alla quale si trovano magari molti ragazzi oggi che stanno accarezzando l'idea di, oltre ad entrare nel mondo del lavoro, speriamo in maniera anche stabile, di cimentarsi in tutte quelle nuove professioni che sono state in qualche maniera, che sono valorizzate da tutto questo mondo della sostenibilità, appunto, che è in grande fermento, e oggi non potevamo che parlarne con chi ne sa, Mauro, come al solito, con i nostri ospiti di valore mondiale. Vedo che hai messo in bella mostra anche il libro che presentiamo questa mattina.
1: A beneficio di chi ci segue sul canale 246 del Digitale Terrestre, può vedere il libro dell'autrice che è qui con noi negli studi di Viale Sarca. Quindi bentornata Tessa Gelisio, scrittrice, conduttrice, autrice televisiva, soprattutto

0: in questa veste di esperta di lavori verdi, che poi i lavori verdi sembra un po' quasi una riduzione di quella che è il contenuto del libro che andiamo a presentare, Green Jobs, perché l'accezione verde qui è declinata con molta ampiezza, cioè oramai molti lavori effettivamente hanno una necessità di confrontarsi con i temi dell'ambiente, della sostenibilità, quindi in effetti si tratta magari di fare un lavoro che già c'era e che c'è sempre stato, ma che viene innervato, per dir così, da queste tematiche.
1: Caspita, esatto. Viene innervato dalle tematiche, non me l'aspettavo. Ma sai che ogni tanto mi regala delle perle con dei termini? Vabbè,
0: sì, poi Tessa, quando, benvenuta. Quando ho il raffreddore, buongiorno Tessa, esatto. Quando ho il raffreddore mi risorge.
1: Sei particolarmente così ispirato.
2: Alto, vola alto stamattina. Sì, esattamente, la competenza ambientale è trasversale, non sono tante le nuove professioni che nascono sulla, con la sostenibilità, ma diciamo che tutte le professioni vengono contaminate dalla sostenibilità, quindi nuove competenze necessarie per essere al passo con i tempi. E questo è il quarto volume che facciamo con Marco Gisotti sul tema, e è dal 2009 che la sostenibilità veramente è una delle cose più richieste dalle imprese, insieme alla digitalizzazione, e ora c'è l'ingresso anche dell'intelligenza artificiale.
1: Benissimo, allora intanto mi stanno facendo dei gesti apotropaici dalla regia, chiedendo a Tessa di avvicinarsi un pochino di più al microfono adesso, anzi, oppure puoi avvicinare il microfono verso di te per stare più comoda. Convochiamo i nostri ascoltatori, io immagino che la sensibilità su questo tema è già molto alta, la notiamo costantemente quando affrontiamo il mercoledì le tematiche a 360 gradi del lavoro, ma chiediamo oggi più nello specifico se il vostro lavoro è legato ai fenomeni di transizione ecologica o si sta trasformando in questo senso, come siete chiamati anche in azienda ad assolvere a questi nuovi compiti, con quali nuove mansioni vi state cimentando e anche, che ne so, presentando il vostro curriculum tra le aziende che vi interessano, notate appunto questi cambiamenti che, come ci diceva Tessa, ormai sono tra di noi da tantissimi anni.
0: Ditecelo all'800240024.
1: Quando non ce la fai più, dimmelo.
0: È il numero.
1: Quando c'è lo starnuto pronto a partire, fammi un cenno.
0: Questo che ho detto, ci tengo a precisarlo, è il numero verde, così come parliamo ecco. Di lavori verdi. Invece non è un numero verde, ma è il numero per gli messaggi SMS e WhatsApp, 349-238-6666. Diteci appunto, come vi raccomandava Deborah, sta cambiando il vostro lavoro, avete dovuto o avete voluto aggiungere competenze che hanno a che fare con i temi della sostenibilità, del cambiamento climatico, della maggiore sensibilità per le questioni della conservazione dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, potete dirlo, noi saremo qui per accogliere i vostri messaggi.
1: E con Tessa Gelisio direi che adesso commentiamo anche la nutrita rassegna stampa di questa mattina, come sempre il mercoledì dedicata al lavoro.
3: Tutti a fare legna, yeah!
1: Allora, guarda, andiamo subito alla terza notizia del giornale Radio del Risparmio. Tutti a fare legna, e quindi andiamo a raccontare la storia dei rifugisti.
0: Eh sì, è una professione che devo dire non conoscevo, però ce la segnala Il Giorno, perché è una, ha pubblicato un'intervista a un lecchese che è il coordinatore del Consiglio Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI nazionale, quindi del Club Alpino Italiano, Alberto Pirovano, cioè, che parlava del sistema dei rifugi. Che sta succedendo? Che ci sono sempre più giovani, addirittura under 30, segnala appunto Pirovano in questa intervista, che vogliono andare a fare i rifugisti, perché gestire un rifugio oggi rappresenta, pare, una prospettiva concreta di vita, che è una prospettiva non tanto per allontanarsi dalla pazza folla, ma proprio una prospettiva professionale, una prospettiva economica. Bisogna fare anche dei corsi impegnativi, spiega Pirovano, però ogni anno si presentano decine di aspiranti rifugisti.
1: Anche perché i rifugi sono delle mete enogastronomiche, capaci di attrarre anche chi non pratica alpinismo, per cui il custode dei rifugi è diventato un vero e proprio gestore, una figura imprenditoriale. Te l'aspettavi? Questa è indicata nel libro?
2: Non è indicata, ma tutto il mondo dell'ospitalità ha bisogno di tantissimi lavoratori, quindi ristoranti, hotellerie, c'è bisogno di mano d'opera e c'è poca, purtroppo, offerta, cioè pochi giovani pronti a entrare in questo mondo. Perché dopo il boom degli istituti alberghieri di qualche anno fa, dove tutti i giovani andavano e c'era un surplus, se vuoi, poi c'è stato un crollo, quindi ora i giovani non si stanno più avvicinando a questi lavori, almeno che non abbiano qualche caratteristica di nicchia come in questo caso, perché qui, perché ci sono dei lavapiatti che vengono pagati 2.500 euro al mese, quindi non è più un lavoro mal retribuito come in passato. No. In questo caso, secondo me,
1: è semplicemente un lavoro che rimane un pochino faticoso.
2: Molto faticoso, perché comunque ti condiziona tante ore alla giornata, orari sballati, nel senso quando gli altri si divertono tu sei a lavorare. Infatti tanti giovani vanno per esempio nella ristorazione collettiva. Nei ristoranti negli ultimi anni ci vogliono lavorare in pochi, infatti è una delle 10 professioni più richieste. In questo caso, secondo me, quello che conta tanto è anche il fascino del rifugio.
1: È vero. Allora, tra l'altro, nelle vostre indicazioni di professioni più richieste in questo momento, ha connotato Green, continuate ad utilizzare i dati elaborati da Excelsior ed Union Camere, che è la fonte più importante per ogni tipo di indagine appunto sul mercato del lavoro. Allora ve ne raccontiamo un'altra: più di 1.700.000 posti di lavoro nel primo trimestre dell'estate, questa la previsione per l'occupazione di maggio-luglio 2026 secondo il bollettino Excelsior Union Camere. Pesa però, dice l'indagine ultima, l'effetto guerra del Golfo Persico, le entrate programmate dalle imprese scendono rispetto allo stesso periodo di un anno fa di quasi 42.000 lavoratori. Allora, ci sono sempre i servizi in testa agli ambiti più dinamici e di maggior richiesta. Per il settore si profilano oltre 1.200.000 ingressi nei tre mesi a trainare il mercato, con l'arrivo della bella stagione, come sempre il turismo, Tessa ce lo diceva poco fa, nonostante l'incertezza del momento che ha rallentato gli arrivi. Poi, come quando c'era il Covid, in estate vedremo in realtà un fermento in giro in tutto il mondo, Italia compresa, appunto, che probabilmente in questo
2: magari
1: momento
2: in
1: è in atteso. Esatto. Da sole le imprese della filiera turistica ricercano 440.000 posizioni fra strutture alberghiere e ristorazione, la domanda più alta per ristoranti e bar della penisola. Union Camere stima un fabbisogno di oltre 362.000 lavoratori entro luglio, e in questo caso le figure più richieste sono camerieri di sala, baristi, aiuto cuochi, banconieri di bar, e resta forte la spinta dei lavori stagionali. E qua naturalmente sono già certa che arriveranno molte considerazioni degli ascoltatori su grazie che c'è tutta questa ricerca, ma se non alzano le retribuzioni in questi ambiti.
2: Le hanno alzate perché non si trovava personale, quindi tantissimi ristoratori e albergatori hanno dovuto, per fortuna, alzare retribuzione. Non a caso abbiamo visto anche un aumento netto dei listini dei menù, non so se ci avete fatto caso, ma sono aumentati di almeno il 20% i prezzi nei ristoranti.
1: Certo, questo sicuramente anche un po' costa il petrolio, il trasporto e tutta questa...
2: Ma è una cosa che è accaduta più per il personale negli ultimi anni, poi ora ci sono altri rincari dovuti a altri motivi, però il personale ha inciso tantissimo, perché un conto era pagare 7 euro all'ora, un conto è pagare 10 euro all'ora.
1: Cioè, il costo del lavoro per i datori lo sappiamo che è impegnativo.
0: Allora, visto che parlate di palanchi, posso dire che c'è allarme occupazione a Savona.
1: Sì. Perché... Cioè, lo rifai la declinazione
0: Ligure? No, perché non vorrei poi essere censurato giustamente dagli ascoltatori della Liguria. Però perché c'è incertezza? Perché il settore appunto delle concessioni balneari, la questione delle concessioni balneari sta generando incertezza nel settore, che non sanno bene se allora da fare degli ulteriori investimenti potranno farli, dovranno farli. E nella edizione della stampa di Savona lunedì c'era appunto una intervista a Enrico Schiappapietra, che è presidente del sindacato italiano balneari, il quale reclamava l'urgenza di avere regole chiare. Anche lì è un settore dove si cercano addetti stagionali, naturalmente, per garantire ad esempio la sorveglianza dei bagnanti,
2: certo,
0: e poi gli addetti alla ristorazione, agli stabilimenti appunto, che ad esempio la sorveglianza dei bagnanti,
2: certo,
0: e poi gli addetti alla ristorazione, agli stabilimenti appunto, che spesso offrono anche attività di ristorazione e altre attività come anche, non so, l'aiuto per la gestione dei bambini, dei ragazzi.
2: Quello è il classico lavoro da giovane, che lo fai durante i mesi estivi per mettere da parte qualche soldo, però i giovani in Italia stanno anche diminuendo notevolmente. Ci sono tutta una serie di trend in questo momento storico, tra cui la diminuzione dei giovani.
1: Che viaggiano paralleli, perché la demografia, la sostenibilità, la transizione digitale sono tutti fenomeni di una immensità incalcolabile e che però appunto viaggiano insieme, appunto parallelamente. Per cui discuteremo anche di questo tra un attimo, proprio per capire anche alla luce di tutto ciò come il mercato del lavoro sta cambiando. Peraltro venendo incontro anche alla sensibilità dei ragazzi, perché noi li abbiamo visto tanto in piazza contro il cambiamento climatico.

0: con, come da, tutto questo carico di preoccupazioni che i ragazzi hanno sulle spalle rispetto a questi grandi cambiamenti, per cui si coglie effettivamente nel pieno delle loro aspettative anche con questo libro, Tessa.
1: Esatto, i giovani vogliono lavorare in imprese in cui si identificano, quindi imprese attente alla sostenibilità e all'etica, non vogliono lavorare in imprese che inquinano e che fanno danni sociali. È fondamentale però che i giovani acquisiscano le competenze richieste dal mercato, perché per troppi
0: anni...
1: Non
0: è solo un ideale, ma deve essere sulla carta anche molto ben presentata, insomma, questa competenza.
1: Sì, perché per troppi anni i giovani hanno acquisito competenze non richieste al mercato o dal mercato. Ora siamo arrivati in un punto cruciale. I pochi giovani che ci sono devono acquisire quello che è richiesto dalle imprese, che sicuramente porterà a loro soddisfazione, un lavoro ben retribuito. Poi è ovvio, devono fare anche quello che gli piace dal punto di vista etico, però bisogna mettere insieme tutte queste cose, troppi comunicatori negli ultimi anni.
0: Ecco, infatti la parola magica mismatch viene utilizzata frequentemente in questo libro e ne parleremo. Intanto mettiamo a riposo per un minutino Tessa Gelisio per fare un po' di autocelebrazione.
2: Beh sì, la prendiamo, possiamo prenderla da un articolo del collega Marco Barlassina sul Sole 24 Ore del lunedì.
0: Celebrazione.
2: Beh sì, la prendiamo, possiamo prenderla da un articolo del collega Marco Barlassina sul Sole 24 Ore del lunedì. Sai che l'edizione del lunedì è edizione da collezione.
0: Abbiamo tutti lì, guarda, pronti fra qualche anno a rivenderle tutte su eBay, chissà quanto varranno.
2: Allora, il collega Barlassina è sul, appunto, sulla nostra testata settimanale, parlava di generazione sandwich, perché in Italia faticano a trovare spazio ancora le cosiddette polizze long term care. So che gli ascoltatori non gradiscono l'utilizzo dell'inglese, diciamo che sono polizze per prendersi cura a lungo periodo, vuol dire prendersi cura di se stessi quando si sarà più anziani, non si potrà più lavorare e magari insorgono anche delle cronicità, quindi anche dei malanni che in qualche modo ci condizionano, speriamo sempre molto poco. Allora, il tema delle polizze long term care e in generale dell'affrontare la longevità, di avere una pianificazione per la longevità, è stato anche per noi, cioè per Deborah e per me, motivo di soddisfazione, perché il nostro podcast E se domani,
0: storie di longevità quotidiana che abbiamo realizzato la scorsa estate,
2: è stato assegnatario di ben 2 premi
0: nel giro di pochissimi giorni.
2: Sì,
0: meritati, chi lo sa, però speriamo di sì.
2: Vabbè, intanto ce li hanno dati, quindi nell'albo d'oro c'è scritto questo, poi non è che scrivono però non era meritato,
0: mettiamo nel curriculum e fa sempre bene.
2: Sai, è come lo scudetto, tanto tu l'hai vinto, poi dopo stai a vedere
0: anche, no? Se sei della Juventus che l'hai rubata, non va bene.
2: Ma gli altri però, allora niente, noi li abbiamo vinti. Si tratta del premio nella categoria campagne di branded content alla 4ª edizione dell'Insurance Communication Grand Prix. E ieri invece è stata consegnata al sottoscritto, a chi vi sta parlando, la targa per Esse domani, sempre storia di longevità quotidiana, nella miglior campagna di marketing e comunicazione agli Insurance Award 2026, perché questa campagna era stata sostenuta, come dire, non mi viene un termine adatto, da generali, dalle assicurazioni generali, che hanno chiesto appunto a Radio 24, Deborah e a me, di parlare della longevità, devo dire con molto rispetto, cioè assolutamente non entrando nel merito dei contenuti e di quello che noi abbiamo svolto, ma poi
0: anzi,
2: so
0: hanno
2: che
0: hanno chiesto a noi di dare loro dei contenuti anche per sostenere la rete degli agenti, per fare un miglior servizio a tutta la clientela che sta invecchiando, e quindi bisogna far capire che cosa significa anche questo in termini di ricadute economiche in vecchiaia.
2: Perché il nostro podcast, diciamo così, e chiudiamo il momento sponsor, il momento di autocelebrazione self-branded.
0: Facciamo gli splendidi.
2: Il nostro podcast affronta i vari temi della longevità, quindi c'è sicuramente il tema della salute, quindi di dotarsi di qualche risorsa finanziaria, di qualche diciamo così trasferimento del rischio come può essere una polizza, ma poi c'è il tema della pianificazione finanziaria, cioè non sopravvivere ai propri risparmi, perché può essere una circostanza veramente difficile poi da sostenere, e anche come ci può essere magari invece in splendida forma e godersi proprio la terza, esatto, età, e perché no, magari pure qualcosa della quarta.
0: Infatti abbiamo intervistato anche tante personalità, anche in là con gli anni, che vivono serenamente perché hanno fatto nel corso della vita anche scelte di natura finanziaria lungimiranti e attente. Bene, è tempo adesso di entrare proprio a gamba tesa nella conversazione con Tessa Gelisio, che viene anticipata

0: Fatta da questa lettura.
1: Parliamo di lavoro.
2: Oggi parliamo di Green Jobs 5.0, ma è utile ricordare che il lavoro non è mai stato immobile. Negli ultimi 50 anni il mercato del lavoro italiano ha attraversato almeno tre grandi ondate di trasformazione. L'automazione meccanica degli anni 80, la digitalizzazione degli anni 90 e l'esplosione dell'intelligenza artificiale nel nuovo millennio. Ogni volta si è ripetuto lo stesso schema. Alcune professioni sono scomparse, molte si sono trasformate, altre sono nate dove prima non esisteva nulla. La differenza oggi è la velocità. Non è la prima volta che la tecnologia sostituisce mansioni. È la prima volta che lo fa su scala così ampia e in tempi così brevi.
0: Una prima lettura tratta da Green Jobs, come transizione ecologica e intelligenza artificiale stanno cambiando il lavoro. Tessa Gelisio e Marco Gisotti. Tessa è oggi con noi, ritornata peraltro a Due di Denari, perché già avevamo avuto il piacere con un altro libro di ospitarla qualche mese fa. Allora ribadiamo un po', fra un po' devo andare alla borsa, ma due minuti, due cose le possiamo dire. Tessa, appunto, abbiamo ricordato all'inizio che è un lavoro che è oggetto di manutenzione continua, proprio perché le cose cambiano, però insomma qual è il filo conduttore in ogni caso? Ribadiamo un po' il principio per cui tutti coloro che ci ascoltano dovrebbero leggerlo.
3: Il filo conduttore è dare ai giovani gli strumenti per fare una scelta di formazione coerente con il mercato e il mondo del lavoro. Quindi è uno strumento che nasce proprio per aiutare i giovani a orientarsi nel mondo della formazione finalizzata al lavoro, ma non solo ai giovani, perché comunque una delle caratteristiche del mondo del lavoro negli ultimi anni è il fatto di doversi costantemente aggiornare, e in questo aggiornamento c'è un long trend che è la sostenibilità, che dal quando abbiamo fatto il primo libro al 2009 sta contaminando tutti i settori. Quindi tutti i settori produttivi, tutte le professioni devono acquisire delle competenze di sostenibilità. Un tempo tra le competenze richieste c'erano molto le lingue anche, no? Cioè sembrava che se non sapevi l'inglese praticamente non potevi trovare lavoro. Oggi per esempio con l'intelligenza artificiale, con i nuovi strumenti, non è più una competenza molto richiesta, forse data un pochino per scontata, sì, diciamo, tra i giovani, esatto. Assolutamente, però sì, ma le imprese non richiedono qualcuno che sappia l'inglese, le imprese stanno chiedendo innanzitutto persone che fanno lavori manuali, competenze trasversali e competenze in sostenibilità, ma parliamo di muratori, di elettricisti, sì, sì. Di lavori che tra l'altro ormai sono a rischio estinzione.
0: Nel settore dell'edilizia, perché le costruzioni continuano ad andare avanti appunto nel nostro paese, anche se a macchia di leopardo, ma come dire, competenze tecniche che abbiano questa declinazione sono assolutamente fondamentali.
4: Le regole per i balneari ci sono, solo che quelle che ci sono non gli piacciono, è diverso.
0: Noi siamo veramente gli specialisti nel trovare i temi profondamente divisivi, come il conto corrente. Abbiamo una battaglia in corso da qualche giorno, Tessa, sul conto corrente in famiglia, cointestato.
3: Sì, l'ho sentita.
0: Ma guarda, ci stanno asfaltando. Vabbè, ne ritorneremo ad occupare un'altra volta. Andiamo ai lavori green, Mauro.
5: Sì, andiamo ai lavori green. Non c'era una lettura, no? Non ho
0: capito. Mettiamo alle 11.45, abbiamo deciso con Marco Lombardo, per metterti
5: bene
0: in difficoltà, per farti parlare con questo raffreddore quanto più possibile.
5: No, invece io guarda, sono molto felice perché ad esempio abbiamo sfiorato il tema dell'intelligenza artificiale. Allora, al netto del diamo per archiviata la questione, genererà o distruggerà posti di lavoro, quale sarà il bilanciamento, non lo sappiamo, lo scopriremo solo vivendo.
0: Esatto, hai detto la cosa giusta, parlano tutti, ma qua noi non lo sappiamo onestamente cosa succederà.
5: E invece no, mi interessa capire come l'intelligenza artificiale può modificare alcune di queste professioni, e allora quanto possiamo prepararci, potranno prepararsi magari più quelli più giovani di me per sfruttare queste competenze nel mondo del lavoro.
3: Allora, permettimi però di dire una cosa sul discorso come cambierà il mondo del lavoro. Ecco, si parla tanto di intelligenza artificiale come pericolo per lavori legati operai. Invece no, tantissimi lavoratori a rischio sono in ufficio, quindi lavori ripetitivi, esatto. Lavori standardizzati. Non fossilizziamoci, non ci sono solo gli operai, gli stabilimenti a rischio per intelligenza artificiale, sono tutti i lavori. Detto questo, l'intelligenza artificiale entrerà in tutti i lavori perché permetterà di ottimizzare tantissimi processi, di ottimizzare in chiave green per esempio tutta l'efficienza energetica, quindi tutti coloro che lavorano in tutti i settori con l'efficientamento energetico, con la riduzione degli sprechi, con, penso all'agricoltura di precisione o alla zootecnia di precisione, si avvarranno di strumenti legati ovviamente alla digitalizzazione ma anche all'intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale andrà a velocizzare tutti i lavori molto specialisti, molto tecnici, e qui si arriva sempre a un punto cruciale di tutta la questione: le competenze scientifiche, le materie STEM, gli istituti tecnici, tutte quelle scuole che ti insegnano a fare qualcosa di manuale, che non è più come una volta. Pensate per esempio all'elettricista, no? Sappiamo tutti come lavora un elettricista, non è più quello di 40-50 anni fa, ha degli strumenti sofisticati che gli permettono di fare più velocemente il lavoro, è molto competente in efficientamento energetico perché deve sapere installare il climatizzatore ma anche insieme all'idraulico i pannelli fotovoltaici. Ecco, di quelle persone c'è molto bisogno e il loro lavoro è molto digitale. Mm-hmm. Pensate cosa vuol dire fare un campo di agrivoltaico.
0: Che cos'è?
3: L'agrivoltaico è un fotovoltaico messo a terra ma che permette in contemporanea di coltivare o di allevare. Quindi zone per esempio dove c'è il pascolo di pecore si possono mettere i pannelli a una certa altezza per permettere le due attività, e questi pannelli ruotano in base all'esposizione solare per massimizzare la raccolta energetica.
0: Ne abbiamo già in Italia?
3: Ne abbiamo pochi perché gli impianti che sono stati fatti a terra sono un po' vecchio stile, quindi recintate in zone dove non si coltiva, dove non si alleva, però ci sono solo i pannelli. Il futuro è combinare le due cose perché potrebbero portare, anche se usati bene, degli altri vantaggi, tipo proteggere le colture dalle grandinate.
0: Ma sai che stavo pensando alla stessa cosa, perché proprio stamattina io, che sui social seguo dei gruppi che non hanno nulla a che fare con il mio lavoro, le farmhouse americane ma anche i nuovi farmers italiani, e c'era questo ragazzo che si stava strappando veramente le vesti perché una grandinata gli aveva abbattuto tutte le cicoriette, tutte le cose che stava mettendo in vendita in questo momento. E quindi stavo pensando, magari una agricoltura di precisione avrebbe potuto aiutarli in qualche maniera a prevedere che stava arrivando una grandinata di queste dimensioni.
3: Quello è
0: forse
3: difficile,
0: no.
3: Però sicuramente c'è il rischio, segnali il rischio. I pannelli fotovoltaici in agrivoltaico possono cambiare esposizione e quindi andare in protezione dai fenomeni atmosferici estremi come la grandine, ma anche il caldo, perché possono ombreggiare le piante nelle ore. Ecco, aspetta. Tutto questo prevede una figura di agronomo che non è solo l'agronomo che sa quale sono le caratteristiche di quella piantina, ma deve integrare le conoscenze sull'innovazione tecnologica, sulla sostenibilità, quindi ridurre il consumo di input di pesticidi, fertilizzanti eccetera eccetera, ma anche ottimizzare il tutto con le nuove tecnologie. Quindi per esempio nel libro abbiamo intervistato anche tanti imprenditori. Sì. Una delle cose che è emersa e è una novità rispetto alle scorse edizioni è il bisogno di persone che abbiano una visione trasversale, cioè una visione più ampia, non soltanto relegata al loro lavoro. Cioè il muratore deve saper far questo, ma deve anche capire, wow, ma se questo nuovo materiale, ne escono in continuazione, mi permette una durata maggiore, una stesura più veloce, meno emissioni di CO2 in ambiente indoor. Insomma, bisogna essere più aperti a tanti,
0: certo,
3: aspetti della conoscenza.
0: A integrazione di tutto questo voglio leggere un passaggio che ho trovato molto interessante dalla prefazione appunto del libro che avete affidato a Riccardo Cuomo di Union Camere. La transizione che stiamo vivendo, la cosiddetta twin transition, e cioè la transizione gemella verde e digitale, richiede una nuova architettura delle competenze. I green jobs non sono più una nicchia, ma il motore trainante della crescita. Entro il 2029, dopodomani, il mercato richiederà circa 920.000 nuovi professionisti pronti a gestire tecnologie sostenibili. Ma cosa cercano davvero le imprese? Non vado oltre qua a Tessa. Cosa cercano? Questo mismatch che già ci preannunciavi prima, che è il grande tema da anni, di lavoratori a spasso sul mercato, aziende che cercano drammaticamente la ricerca di competenze e lavoratori che non si candidano. In questo campo come va?
3: È lo stesso problema, cioè imprese che non si allargano o che chiudono perché non trovano lavoratori, lo sapete meglio di me, perché sono richieste tutte competenze tecniche, scientifiche e manuali. In questa fase e sicuramente anche in futuro abbiamo bisogno di tantissimi lavoratori in ambito appunto edilizia, a parte gli ingegneri, chimici, fisici, matematici, di quelli abbiamo sempre bisogno, proprio i lavoratori manuali. Stiamo parlando di green workers che al momento attuale sono circa 3,3 milioni, quindi più del 14% dei lavoratori attualmente in
0: comunque una buona
3: non
0: cifra,
3: è un'ottima cifra e stanno aumentando. In questo momento c'è una richiesta di lavori manuali, quindi muratori, tecnici specializzati, installatori come se piovesse, cuochi, ne abbiamo parlato, settore sanitario, autotrasporti, ecco, tutte queste figure. È richiesta anche una conoscenza delle tematiche ambientali, perché non basta appunto saper fare l'idraulico, devi avere anche a che fare con le nuove tecnologie. Penso per esempio alle pompe di calore, no? Guarda che è ormai un bel po' che ci sono sul mercato, non sono tanti gli idraulici che sanno installarle, sanno farle, sceglierle correttamente, sanno quelle che sono ibride e quelle che invece possono andare con i vecchi termosifoni e quindi pompe di calore a alta temperatura. Gli mancano le conoscenze, perché? Perché sono pochi rispetto a quanti dovrebbero essere, quindi non si formano nemmeno perché hanno già tantissimo lavoro. Trovatemi voi un elettricista, un muratore, cioè un'impresa ormai. Quindi tutti questi lavoratori sono richiesti.
2: 10 competenze per 10 professioni green. Le imprese che investono nella sostenibilità cercano prima di tutto flessibilità e capacità di adattamento. Sono le competenze ritenute indispensabili per oltre il 95% dei nuovi ingressi. Subito dopo vengono il lavoro di gruppo, l'autonomia, il problem solving. Segno che la transizione ecologica richiede persone capaci di muoversi in contesti complessi e in continua evoluzione. Accanto alle competenze trasversali emerge un elemento ormai strutturale: l'attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, richiesta a oltre l'80% dei profili. Non è più un valore aggiunto, ma una base minima. Completano la classifica le competenze digitali, le abilità interculturali, la gestione tecnica di prodotti e tecnologie green, la capacità comunicativa e l'uso di linguaggi matematici e informatici.
5: Allora, vorrei affrontare un tema che sempre affrontiamo qui quando parliamo di lavoro, il lavoro e le donne, specialmente però Tessa con questo aspetto, cioè tu hai citato diverse professioni che sono tradizionalmente ritenute da uomini
3: maschili.
0: L'installatore del condizionatore, sì, effettivamente ancora una donna in giro, non ne ho viste.
3: Io infatti ho fatto un video in cui ho detto se rinasco faccio l'elettricista.
5: Ad esempio l'elettricista chissà
0: facciamo
5: perché
0: ancora in tempo, cioè,
5: lo si pensa spesso, lo si pensa uomo l'elettricista e non donna. Ecco, ma nella vostra indagine, nella rivelazione condotta nel libro, quale situazione emerge per presenza femminile su questo tipo di professioni attente all'ambiente in generale?
3: Allora, la sostenibilità è molto donna, molto femminile, i lavori manuali molto meno, questo è evidente, ma è un problema culturale proprio, non c'è nulla da fare, nel senso basta vedere i percorsi di formazione, tutti quelli classici sono più donne, più ragazze, in quelli più tecnici, più innovativi, più ricercati o scientifici anche sono più uomini. Ahimè, questo è un gap culturale che purtroppo si continua. Tra l'altro, per esempio, stavo pensando ora a un lavoro molto richiesto che è quello del falegname. Poi lo chiamiamo falegname, ma non è più il falegname, è diciamo colui che lavora nella filiera del legno, che è estremamente florida in Italia, per fortuna. Anche lì hanno una richiesta enorme di lavoratori che abbiano le competenze di cui abbiamo parlato, perché nuovi materiali, attenzione alla progettazione degli oggetti funzionale allo smaltimento e al riciclo.
0: Ne abbiamo parlato al Salone del Mobile, eravamo in fiera esattamente ad affrontare questo tema, esatto. Il mismatch in questo campo
3: però
0: specifico.
3: In questo settore non riescono a trovare lavoratori non perché perché sono sottopagati, non riescono a trovarli perché è un lavoratore che è un lavoro che per i giovani non è figo, perché sembra qualcosa di sporco, molto faticoso, così come l'agricoltore. Non sono più così quei lavoratori, certo, in tanti casi sì, però le imprese più resilienti, più competitive, hanno cambiato il modo in cui lavorano, quindi si fanno lavori tradizionali in maniera diversa.
0: Certo. E poi c'è tutto l'ambito finanziario che tu evidenzi anche nel libro, e quindi insomma per i secchioni da università sappiate che la sostenibilità vi cerca, laureati alla Bocconi, la sostenibilità vi cerca.
3: Esatto, in tutte le competenze, i settori ESG, quindi dal marketing alla comunicazione, alla rendicontazione, all'analisi dei dati, alla finanza, alle certificazioni, lì c'è una marea di lavoro. Ecco, in quegli aspetti lì secondo me l'intelligenza artificiale forse si farà sentire, quindi invece che 5 lavoratori ce ne saranno 2 affiancati dall'intelligenza artificiale.
0: Però all'intelligenza artificiale bisognerà spiegare che cosa si cerca, e quindi c'è sempre
3: il controllo umano secondo me sarà sempre necessario, se non altro nel breve, però ridurrà in ambito creatività, comunicazione, rendicontazione il lavoro. Però tutto quello che è legato alla finanza sostenibile starà anche questo un long trend, perché non è che finisce dopodomani.
0: Assolutamente. C'è un ascoltatore, Mauro, vuoi sentirlo?
1: Luca da Parma. Sì, perché sono curioso, perché mi pare che abbia una testimonianza, diciamo così, contraria spesso allo stereotipo che viene evocato. Buongiorno Luca.
6: Sì, buongiorno. Niente, io volevo portare la mia esperienza. Mio figlio si è diplomato in meccatronica 2 anni fa, università non se ne parla, quindi gli ho detto vai a lavorare bene. Gli ho detto ti fai un giro qua nelle nostre zone industriali, che ne abbiamo a volontà. Dopo 15 giorni ha trovato lavoro come magazziniere in un'azienda che trattano anche termoidraulica, e il suo sogno, frequentando l'ambiente, è andare a fare l'idraulico. Tutto qua, volevo solo pensare, ecco, perché comunque
3: mi fa
6: una
3: piacere.
6: Ricerca incredibile, e siccome in casa nostra vige la legge del lavoro, gli ho detto troverà sicuramente, quindi questa disoccupazione giovanile.
0: Guardi, primo condizionatore installato a casa sua. Allora.
1: Grazie Luca, vorrei cavarmela con una battuta, lasci per favore il numero del figlio al centralino, perché
0: gli paghiamo anche la trasferta.
1: Se è disponibile, no, perché appunto sono lavori, lo dicevi
3: molto testa, richiesti.
1: Molto richiesti, e mi viene da pensare anche molto richiesta la capacità di essere al passo coi tempi.
3: È quello, infatti, perché l'idraulico non è più quello di una volta, deve conoscere tecnologie diverse, deve ottimizzarle, deve avere l'obiettivo per esempio dell'efficientamento energetico, oppure come raccontavi prima mentre parlavamo, della purificazione dell'aria indoor. Cioè la sostenibilità sta cambiando lo stile di vita delle persone, e quindi i lavori al servizio delle persone devono adattarsi con competenze e servizi al passo con i tempi. Teniamo presente che nei prossimi anni, proprio 5-6 anni, saranno richiesti più di 3.000 posti di lavoro. Le imprese chiedono 3 milioni e 9
0: infatti,
3: di posti di lavoro. Ecco, sanno già che non lo troveranno, perché come il figlio del Signore, purtroppo non tanti si avvicinano a questi percorsi. Avete sentito anche le proteste dei giovani sulla riforma 4+2, insomma. C'è uno scollegamento che forse comincia non dai giovani, ma dalle famiglie. Quindi consiglio il libro sia ai giovani, ma soprattutto ai genitori, che devono consigliare ai giovani cosa fare, perché c'è bisogno di lavoratori. Però poi se non si formano per quello che è richiesto si va poco lontano.
0: Chi è l'esperto End of Waste?
3: Allora, l'End of Waste è la chiusura, cioè finire
0: del ciclo
3: dei rifiuti, quindi colui che cerca di ridurre al massimo i rifiuti, cosa di cui gli chef di un certo livello fanno costantemente, ottimizzano sempre le risorse, perché il food cost è una voce importante, quindi cerchi di limitare al massimo gli sprechi. Però per esempio alcuni devono ancora imparare a fare le porzioni più piccole.
0: Ecco.
3: Quelli bravi hanno capito che mano a mano le persone mangiano meno, quindi hanno ridotto le porzioni. L'altra sera sono andata in una trattoria dove mi hanno mandato una porzione di risotto per 3 persone. Quindi
0: Però tu l'avrei portata sicuramente a casa,
3: allora,
0: con la doggy bag.
3: In quel caso no, però l'avrei voluto fare.
0: Perché non hai fatto? Ormai è
3: posso dirlo,
0: sdoganato.
3: Perché non era buono.
0: Con questa chiusura memorabile.
1: Non lasciarci allora l'indirizzo della trattoria, ti diamo noi un posto.
0: L'indirizzo dell'idraulico.
5: Grazie a Tessa Gelisio. Vi ricordiamo il libro Green Jobs, come transizione ecologica e intelligenza artificiale stanno cambiando il lavoro. Tessa Gelisio, scritto con Marco Gisotti. Lo trovate in libreria per i tipi delle edizioni Ambiente.
0: Bene, ti aspettiamo alla prossima
3: Grazie.
0: Edizione. Tanto qua mi pare che le riedizioni sono talmente veloci e bisogna fare aggiornamento continuo. Tessa, in bocca al lupo per tutto. Grazie.
3: Grazie a voi.
5: E grazie,
3: comunque,
5: Deborah.
0: Torniamo domani, anche se c'è questo raffreddore tremebondo, sappilo.
5: No, ma è allergia.
0: Ah sì, ti si passa.
5: È per essere in tema col green.
0: Si passa tutto. Buona giornata.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Trump a Pechino con i vertici delle aziende USA, gli 007 avvertono quasi intatto l'arsenale iraniano. Meloni in Senato difende l'azione economica del governo e annuncia legge sul nucleare entro l'estate. L'antivirus non è mutato, negativi i test sulle persone isolate in Italia. Trovati la madre e i figli scomparsi, si nascondono da una situazione familiare problematica. L'Inter conquista la Coppa Italia dopo lo scudetto, a Roma 2-0 alla Lazio. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Parte oggi a Pechino la visita di 3 giorni di Donald Trump al presidente cinese Xi Jinping. La Cina potrebbe essere disponibile ad aiutare Trump a chiudere la guerra all'Iran e ad aprire di più il mercato cinese alle imprese americane, ma chiederà in cambio 3T, tecnologia e microchip americani, tariffe, la riduzione dei dazi USA e Taiwan, no alle armi americane. Intanto gli 007 americani, rivela il New York Times, avvertono la Casa Bianca. L'Iran mantiene ancora il 70% del suo arsenale missilistico.
2: Arrivato ieri a Pechino per una visita di 3 giorni, oggi Donald Trump incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping. Con l'obiettivo dichiarato di aprire la Cina alle imprese statunitensi, il presidente americano è arrivato in Cina con 17 CEO, tra cui Elon Musk, Tim Cook e Jensen Huang, del gigante tech Nvidia, che si è unito all'ultimo salendo sull'Air Force One diretto a Pechino durante uno scalo tecnico in Alaska. Con Trump anche Pete Hegseth, il capo del Pentagono, che di norma non partecipa a simili visite di Stato, e il segretario di Stato Rubio, nonostante dal 2020 sia sotto sanzioni cinesi a causa delle sue critiche alla situazione dei diritti umani nel paese. Un viaggio, quello di Trump a Pechino, che potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale nella questione iraniana, visto che, secondo il Wall Street Journal, l'intenzione del tycoon è spingere il presidente Xi a fare da mediatore per un accordo con l'Iran che tarda ad arrivare. Da Teheran ieri, nuove minacce agli Stati Uniti: trasformeremo lo stretto nel più grande cimitero acquatico per le forze americane nel caso Trump sbarchi truppe sull'isola iraniana di Karg o nel caso petroliere tentino di passare per Hormuz senza il nostro permesso, l'avvertimento dei Pasdaran. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora in Italia la premier Giorgia Meloni ha difeso in Senato l'azione economica del governo, opposizioni all'attacco.
3: Una premier che non nasconde le difficoltà del momento, Giorgia Meloni interviene al Question Time al Senato, porte aperte all'opposizione per una cabina di regia sui temi economici, visto la congiuntura internazionale.
4: Il fatto che ci sia un quadro economico internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie.
3: Sul fronte energetico Meloni insiste sul ritorno al nucleare, rilancia il piano casa, non un lusso ma un bene fondamentale, rivendica il piano per i precari e gli investimenti al sud, rifiuta il salario minimo perché rischia di diventare una soglia al ribasso, meglio quello giusto approvato in CDM, ribadisce la lotta all'evasione con un incasso di 100 miliardi negli ultimi 3 anni, il governo non è per l'austerità e attacca di nuovo su super bonus.
5: Centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo. Rapporto debito-PIL cresce solo grazie al super bonus. 174 miliardi di euro, 4 volte di quanto preventivato.
3: Non mancano momenti di tensione, soprattutto nell'intervento del senatore di Italia Viva Matteo Renzi.
6: È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams, non è mica colpa mia, ragazzi. Li avete scelti voi.
3: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La Procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di informazioni raccolte abusivamente da dipendenti pubblici infedeli e poi rivendute a società e agenzie di investigazioni. Si contano in tutto 30 indagati e una decina di arresti.
2: Dati sensibili di personaggi famosi rubati e venduti, pubblici ufficiali infedeli. Sono 30 gli indagati nell'indagine che ha preso le mosse da una segnalazione dell'INPS e coinvolge anche agenti delle forze dell'ordine, tra questi due poliziotti che hanno utilizzato la loro password per accedere a banche dati nazionali, spiega il procuratore di Napoli, Gratteri.
7: Hanno esfiltrato dei dati importanti su imprenditori importanti, gente dello spettacolo, cantanti, attori, calciatori, e poi hanno venduto alle varie agenzie queste notizie.
2: Le indagini della polizia hanno portato anche a identificare un tariffario che andava da 6 a 25 euro per informazione, un giro d'affari milionario con oltre 1,5 milioni di accessi rilevati. Il lavoro della procura partenopea si intreccia con quello della procura di Milano. Per un indagato, Giuliano Schiano, già coinvolto nell'inchiesta Equalize, all'epoca dei fatti ha puntato scelto della Guardia di Finanza in servizio alla DIA di Lecce. Da quanto si apprende, è indagato per una singola abusiva consultazione di dati su cui il GIP non ha concesso misura cautelare. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: Antivirus, nessuna delle persone in Italia è per ora positiva.
8: Nessun contagiato tra le persone in osservazione in Italia. È risultato infatti negativo al test antivirus il turista inglese in quarantena al Sacco di Milano, arrivato ieri sera in ospedale per controlli dopo le segnalazioni inviate dal governo britannico. Il turista aveva viaggiato sul volo Isola di Sant'Elena a Johannesburg, sul quale c'era anche l'olandese contagiata morta in Sudafrica. Negativi al test anche una persona che viaggia con il turista inglese e la donna argentina in ospedale a Messina. Nessun problema neppure per il marittimo calabrese rientrato in Italia con un volo dove era brevemente salita l'olandese morta in Sudafrica. Il rischio per la popolazione resta molto basso, assicura il ministro della Salute Orazio Schillaci.
9: I cittadini devono stare tranquilli, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, al quale sappiamo come rispondere, non è il Covid.
8: In Olanda restano in quarantena 12 membri dello staff di un ospedale che ha in cura un paziente positivo all'antivirus evacuato dalla nave da crociera dove è morto il paziente zero. E sempre su una nave da crociera c'era, partita dalle isole Shetland, diretta in Spagna e ora ferma a Bordeaux, si registra un nuovo focolaio di virus di gastroenterite. Oltre 1700 persone sono in quarantena dopo la morte di un passeggero novantenne per sospetto norovirus. Mentre il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fa sapere che l'antivirus non ha subito mutazioni e si sta comportando come sempre. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: È stata rintracciata Sonia Battacchiari e i due figli di 14 e 16 anni spariti da Piacenza dal 20 aprile. L'allontanamento è stato volontario.
10: Più di 3 settimane di ricerche, di appelli. Sono stati rintracciati la donna di 49 anni e i due figli di 16 e 14 anni che lo scorso 20 aprile erano partiti dalla loro casa a Castell'Arquato in provincia di Piacenza, diretti in Friuli per una vacanza in campeggio per poi scomparire nel nulla. L'auto lasciata in un parcheggio, i 3 telefoni spenti. Stanno bene, ma più di questo non possiamo e non vogliamo dirvi. Sonia Battacchiari non vuole infatti essere trovata e minaccia di rendersi di nuovo irreperibile se venissero rese pubbliche altre informazioni che la riguardano. Dunque è stato un allontanamento volontario, come del resto aveva fatto pensare il fatto che la donna si fosse licenziata di recente, e le indagini ora saranno finalizzate al benessere dei due minori e al loro ritorno a scuola, minori il cui allontanamento sarebbe stato comunque consenziente. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Calcio, l'Inter ha vinto la Coppa Italia battendo la Lazio per 2-0 nella finale a Roma.
11: Dopo lo scudetto arriva la Coppa Italia, come 16 anni fa l'Inter fa doblete. Allora Christian Chivu era uno dei protagonisti dell'Inter di Mourinho, che fece addirittura il triplete, stavolta il grande trascinatore in panchina. Tutto facile per l'Inter contro la Lazio, così come lo era stato sabato scorso in campionato, 3-0 sabato, 2-0 stavolta. Al 14esimo l'autorete di Marusic, 20 minuti dopo il raddoppio di Lautaro dopo un errore di Nuno Tavares che lancia in contropiede Dumfries, l'olandese serve al suo capitano l'assist per il raddoppio, e l'Inter fa così festa. Coppa Italia in bacheca per la 10ª volta nella sua storia. Dopo lo scudetto E questo il boato del pubblico nerazzurro. Per la Lazio una sconfitta che non riscatta appunto un'annata davvero da dimenticare. E lunedì sera ci sarà il derby della capitale, è sicuro? No, tutt'altro che sicuro, perché la Lega Calcio ha presentato ricorso al TAR dopo che la prefettura ha respinto un'ulteriore proposta di giocare la partita domenica a mezzogiorno, facendo giocare la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Insomma, nodo ancora tutto da sciogliere e domenica si avvicina sempre di più. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Anna Riva in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola, con il sole 24 ore a 12,90 euro in più e in libreria.
3: Ma dove va con quel veicolo?
4: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
3: Però, che design e che capienza.
4: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
3: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti. Le belle idee non ci vengono solo di legno.
5: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
8: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
9: Buonasera, benvenuti a Smart City. È possibile programmare la normale plastica perché si decomponga in giorni piuttosto che mesi o anni? Diciamo una sorta di obsolescenza programmata imposta artificialmente per evitare che un rifiuto in plastica, magari finito nell'ambiente, ci resti indefinitamente. L'idea è venuta a un gruppo di ricercatori della State University del New Jersey che, non soddisfatti, diciamo così, dei progressi fatti dalle bioplastiche, si sono chiesti se fosse possibile introdurre nei polimeri che compongono le plastiche tradizionali una specie di bomba orologeria che le renda degradabili in tempi molto più rapidi e dentro certi limiti anche proprio programmabili a priori. Ne parliamo con Andrea Sorrentino, che è dirigente di ricerca presso l'Istituto per i Polimeri, Compositi e Biopolimeri del CNR. Bentornato a Smart City.
10: Buonasera.
9: Allora, qual è l'idea di fondo? Come si fa a rendere programmabile, diciamo, la decomposizione della plastica?
10: La possibilità di rendere programmabile una plastica è già un concetto abbastanza noto. Noi lo facciamo normalmente. Il nostro tipo di approccio è basato sul fatto di andare a modificare la chimica delle molecole, andando a inserire dei cosiddetti legami deboli che in contatto con l'acqua, con agenti atmosferici, si riaprono e quindi degradano la plastica. Il problema di questo approccio...
9: Si può pensare, un polimero come una catena, sì, no? Se uno regolarmente la dissemina di anelli deboli, questa si frammenta più velocemente, no?
10: Esattamente. Perfetto. Il problema è che con questo tipo di approccio noi dobbiamo sempre avere un compromesso da risolvere, cioè più sono deboli questi tipi di legami, più è debole il risultato finale, quindi certo, la plastica avrà delle prestazioni basse. Se riduci il numero di legami, oppure fai i legami un po' più meno deboli, la plastica comincia a diventare più difficile da degradare, quindi si allungano i tempi della degradazione. I ricercatori approcciano il problema in modo completamente diverso. Vi faccio un'immagine concreta giusto per farvi un'idea. Immaginate di dover rompere un filo di ferro. Se provate a tirarlo con le mani, probabilmente non riuscirete a spezzarlo. Ma se prima di tirargli realizzate un cappietto, una piccola ansa, andando a tirare create una strozzatura proprio nel punto in cui avete deciso di rompere il filo. E probabilmente con un po' di forza riuscirete anche a rompere il filo. Questo è l'approccio che faranno questi autori. Ed in più vanno a raggiungere un concetto in più. Questo cappetto non solo viene messo all'interno della catena polimerica, ma il cappetto ha la capacità di potersi stringere e rompere da solo una volta che è stato attivato. Quindi non c'è bisogno di una forza di dall'esterno che lo vada a
9: chiarissimo.
10: Rompere.
9: Concetto chiarissimo, principali risultati di questo lavoro quali sono quindi?
10: Beh, il risultato principale io direi che è la possibilità non tanto di programmare quanto di poter attivare dall'esterno. Loro infatti fanno uso di raggi UV per poter attivare questo cappetto, quindi in realtà il cappetto è bloccato dall'esterno da una sorta di blocco chimico che viene disattivato dalla radiazione UV, quindi parte la degradazione.
9: Tanto se non stai sotto il sole comunque non ti degradi, mi sta dicendo, no?
10: Infatti sì. Sostanzialmente è quello. Poi hanno la possibilità anche di modulare la velocità di degradazione, quindi riescono, senza cambiare modificare la chimica del sistema, di poter attivare in maniera più o meno veloce, andando a modificare l'azione della radiazione UV. Riescono per esempio a modulare il tutto con l'aggiunta di ioni metallici all'interno, quindi addirittura possono riuscire a fermare o a fare andare più velocemente la degradazione. E una cosa forse addirittura più importante è che questo tipo di approccio si utilizza anche con i cosiddetti polimeri termoenduranti, quelli che vengono utilizzati.
9: Quelli difficilissimi da riciclare, tipicamente, no? Sì. Ecco, insomma, qual è il suo giudizio quindi su questo lavoro e quali sono i limiti magari che intravede? Sicuramente dei punti da chiarire ci sono, lo dicono gli stessi autori.
10: Sì, è un lavoro sicuramente molto elegante ed è sicuramente ci dà un'idea di quello che è possibile fare senza andare ad agire sulla chimica del sistema. I punti deboli direi legati soprattutto all'utilizzo per esempio della radiazione UV, che non è molto efficiente per quanto riguarda oggetti di grosso spessore, all'utilizzo anche di solventi come nel caso delle plastiche e dei cosiddetti termoenduranti. Poi probabilmente anche la difficoltà, cioè alla possibilità di ottenere questi materiali, e richiedono ancora delle chimiche abbastanza complicate. Io aggiungerei un punto in più che loro non mettono in luce, è quello legato al fatto del tipo di che cosa succede a questi pezzetti di catena che si rompono dopo la degradazione. Non se ne curano, ma quello che potrebbe diventare effettivamente un problema se non vengono progettate nella maniera opportuna.
9: Grazie mille Andrea Sorrentino.
10: Grazie.
9: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
11: In quei pomeriggi mia mamma mi preparava la merenda: pane, burro e zucchero.
12: Quel burro che si spalmava così facilmente, lo zucchero, il panino ancora caldo, non lo so, era buonissimo. Forse noi che ce lo ricordiamo così buono.
11: Storie di spuntini al bar e di colazioni in cucina, in una puntata che si intitola Cose che accadono quando siamo piccoli.
13: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

indicazioni che in qualche modo lei dice sento dentro di me ancora oggi. E poi vi raccontiamo un'altra storia che arriva dall'Inghilterra, di una donna che si trova a dover chiudere la casa dei genitori. I genitori ancora in vita, non sono quelle storie di genitori che non ci sono più e quindi devi ripulire, trovi ricordi. No, ci sono ancora loro, ci sono ancora, lo fa insieme a loro, proprio li porta a vivere vicino a sé e alla sua famiglia. Però devono smantellare quella casa, devono chiuderla, devono sistemare le cose, e questa le dà una grande sensazione di libertà e di serenità. La puntata si intitola Cose che accadono quando siamo piccoli. Benvenuti.

0: L'infanzia poteva essere spensierata, ma poteva anche diventare un lavoro a tempo pieno. Da bambina, terza figlia, vivevo sotto un'ala un po' protetta e un po' invisibile. I miei due fratelli più grandi, fratello e sorella, avevano il loro mondo, uscivano insieme, facevano esperienze che io guardavo da lontano. Io invece restavo spesso a casa, da sola. Pettinavo le Barbie, con una concentrazione quasi adulta. Oppure frugavo tra i soldatini di mio fratello, che però era sempre stato troppo grande per giocare davvero con me. Abitavamo in un grande palazzo di quelli di una volta, con il cortile sotto. Scendevo spesso a giocare con le amiche. Sì, ma molto spesso c'ero solo io. Io e la mia racchetta da tennis. Passavo i pomeriggi a lanciare la pallina contro il muro. Un colpo, un rimbalzo, un colpo, un rimbalzo. Come se quel muro potesse rispondermi, come se il rumore della pallina bastasse a riempire lo spazio. Ero velocissima a fare i compiti, più delle altre bambine del palazzo. Finivo in fretta e scendevo giù ad aspettare. Aspettare e riaspettare. E quando capivo che non sarebbe sceso nessuno, risalivo.
1: Sì, mi sentivo un po' sola perché mi ricordo che mi ritrovavo sempre ad aspettare che le amiche finissero i compiti o che i miei fratelli magari giocassero con me a qualcosa, ma ero sempre io che giocavo con me stessa, quindi sì, un po' di solitudine me la ricordo, sì, un po' di tristezza. Da adulta sento il peso.
0: Cartoni animati, li guardavo come si guarda qualcosa che ti salva. Dolce Remy, Anna dai capelli rossi, La Pemaia, La casa nella prateria. Facevo scorpacciate di storie, di voci, di vite. Mi immedesimavo in tutto. Un po' come faccio adesso con la vostra trasmissione. Ascolto, entro dentro, sento tutto. In quei pomeriggi mia mamma mi preparava la merenda. Pane con burro e zucchero. Ancora oggi penso che fosse la merenda più buona del mondo. Non solo per il sapore, dolce e semplice, ma perché in quel momento, quando mi preparava la merenda, lei era a casa. Faceva la casalinga ed era in qualche modo tutta mia. Anche nel suo modo spigoloso, come le mamme di una volta. Riservata, silenziosa, capace di amare senza dirlo troppo. Io facevo i compiti in cucina, parlando spesso quasi solo con me stessa. Lei cucinava o lavava la verdura, parlava poco. Era sempre indaffarata e pensierosa, come se avesse un pensiero fisso che non doveva scapparle via. La rivedo ancora oggi con tanta crema sul viso, la sua amata cera di cupra, e mi sembra di sentirne ancora il profumo. Indossava una gonna blu di cotone, sdrucita, consumata, usurata dal tempo e dagli anni passati ad accudire noi tre e la casa. Il giorno che amavo di più era il sabato mattina, quando mia nonna Celestina veniva a trovarci. In quei momenti mia mamma si apriva, le raccontava la settimana e io ascoltavo con un'attenzione quasi religiosa. Ascoltavo perché era l'unico momento in cui sentivo mia madre parlare davvero, confidarsi con sua mamma, lasciarsi andare, anche solo un poco. Mi descrivevano tutti come una bambina tranquilla, pochi capricci, poco disturbo, brava a scuola, sempre con un libro in mano. Mio fratello, in rari momenti di vicinanza affettiva, mi chiamava Placida. E in quei sabati io ero spettatrice di discorsi da grandi, finalmente, senza essere messa da parte.

0: A volte, durante quei sabati che passavo in famiglia, non più sola, arrivava anche mio cugino con la nonna e per un po' eravamo semplicemente bambini. Gioco, risate, spensieratezza. Poi però arrivavano anche altri momenti. I momenti in cui mia madre, disperata perché mio padre non rincasava, mi diceva di andarlo a cercare al bar del quartiere. E io, sola soletta, a 8-9 anni, attraversavo il quartiere, con addosso una responsabilità troppo grande per le mie gambe piccole. Quella transumanza l'aveva fatta prima mia sorella maggiore, poi mio fratello, e poi toccava a me, come una staffetta, come se fossimo Tedofori alle Olimpiadi. Ci passavamo una fiaccola invisibile e in quel periodo la fiaccola era nelle mie mani. Doveva servire a calmare gli animi di mia madre e a riportare a casa il capofamiglia. La modalità era sempre la stessa. Se a una certa ora papà non era ancora tornato, verso cena bisognava interrompere tutto e andare a cercarlo, sapendo benissimo dove fosse. Partiva prestissimo con il camion, alle 2 o alle 3 di notte, per andare verso Bussolengo o Modena a caricare ciliegie e pesche. E poi, invece di tornare a casa, si fermava, spensierato, al bar a giocare con gli amici. Era anche bravo, vinceva i tornei. Ma la mamma era stanca. Stanca di essere sola, stanca di reggere 3 figli e una casa come se fosse normale. Io entravo nel bar, lo vedevo lì. E lui mi diceva, come se fosse un gioco, «Prendi quello che vuoi, stai qui tranquilla, mangia, poi vai a casa e di' alla mamma che non mi hai visto». E lì la mia spensieratezza si spegneva di colpo, come una luce che qualcuno decide di spegnere senza chiedere permesso. Perché io dovevo tornare a casa con una bugia in bocca. Dovevo dire a mia madre che papà non c'era, ma tutti sapevano che c'era. E soprattutto nessuno poteva mentire davvero a mia madre. Lei lo sentiva, lo capiva e io lo sapevo.
1: Secondo me non parlava con nessuno, neanche con mia nonna, quei sabati mattina che io facevo la spettatrice o la domenica pomeriggio che andavo a trovare le sorelle, si riunivano tutte le loro sorelle, non ne parlava, lo teneva dentro di sé. La vedevo molto sofferente, molto lasciata a se stessa. L'ho vista sempre tanto triste, mia mamma. Non faceva capire che lei sapeva. Sì, comunque poi quando ho capito che comunque andavo, rimanevo là a mangiare il gelato, a mangiare qualsiasi cosa, pur di tenermi buona, l'ha capito anche lei, insomma, che mio papà aveva quello stratagemma.
0: Forse è nato lì il mio modo di mandar giù, per riempire un vuoto che non si riempiva mai. Tornavo, cercavo di dire quelle parole che non stavano in piedi, lei non mi credeva. E allora preparava i miei piatti preferiti, per consolare me e per consolare se stessa. Come si fascia una ferita senza guardarla troppo. Io mi trovavo a mangiare per stare zitta e a mangiare per farla felice. E quel modo di affrontare i problemi, inghiottendo, riempiendo, tappando, me lo sono portato addosso per tanti anni. Quella bambina tranquilla e silenziosa dentro aveva un vortice implacabile che faceva rumore. Rumore di passi pesanti sotto il peso di un corpo che cresceva insieme alle responsabilità, insieme alle parole non dette, insieme alle attese. Quella bambina e quella ragazza, io credo, sono ancora dentro di me. Non si manifestano più nello stesso modo, non cercano più il cibo per trovare pace, ma sono diventate altro, un fortissimo accanimento, un senso del dovere verso l'esterno, una lotta continua per migliorarsi e progredire, una strada sempre in divenire, mai domita.

0: Loro sono i Soundgarden che cantano Black Hole Sun per introdurre e accogliere una amica di questo programma, un'amica dei programmi che faccio da molti anni e che sono felice di avere ancora con noi al telefono. Stefania, pronto? Ciao Stefania, buongiorno.
1: Ciao Matteo, buongiorno.
0: Come stai?
1: Piacere di risentirti.
0: Piacere
1: bene,
0: mio,
1: tu?
0: Piacere mio. Sto bene, sto molto bene. Senti Stefania, partiamo da una domanda semplice. Come definiresti tu la tua infanzia? Cioè, che tipo di infanzia hai avuto a ricordarla oggi?
1: Solitaria, penso. Solitaria. Che la definizione serena, ma anche un po' solitaria, però molto serena.
0: Quanti anni hanno i tuoi fratelli oggi?
1: Oggi hanno 64 e 59.
0: Quanti anni hanno più di te?
1: 10 più di me, la grande, 5 più di me, il mio fratello.
0: Ah, ok, che in realtà oggi sono, insomma, sono, non sono così tanti, però quando si è ragazzini sono un'eternità.
1: Sì, infatti, ovviamente.
0: Senti, il rapporto col cibo che hai sviluppato quando eri bambina è una cosa, sì, che ti sei portata dietro? È una cosa che hai vissuto, sì, male o bene o non te ne è fregato niente?
1: No, me lo sono portata soprattutto nel post-adolescenza e ho avuto un rapporto conflittuale col cibo, mi rifugiavo nei momenti un po' di difficoltà o di solitudine, mi rifugiavo lì per sentire quel calore della mia infanzia.
0: Senti, i tuoi genitori ci sono ancora?
1: No, non ci sono più da tanti anni.
0: E allora però non hai, come dire, raccontato, non dico questa storia in sé ovviamente, ma questa difficoltà ad esempio di dover essere la parte nel mezzo che doveva andare a dire al papà di venire a casa e doveva dire alla mamma quella bugia, cioè gliel'hai mai estrinsecata questa tua condizione?
1: No, l'ho vissuta e l'ho eseguita e dopo ho riflettuto in fase adulta, ci ho riflettuto dopo, ma in quel momento ero anche contenta di che mia mamma mi chiedeva qualcosa e io la facevo per lei, c'era anche la felicità nel farla per lei. Poi vabbè, le conseguenze non erano così solari, però io ero contenta di fare il soldatino che andava dal papà e a mia volta facevo il soldatino quando il mio papà mi diceva torna a casa, fai così. Mi sentivo un soldatino.
0: E tu lo facevi?
1: Io lo facevo.
0: E, sì. E funzionava, no? Perché tua mamma ti sgamava subito che non era vero.
1: Sì.
0: Ma quindi poi questo, sì, che conseguenze aveva poi?
1: No, niente.
0: Nessuno.
1: Su di me niente.
0: Okay, ma su di loro?
1: Sé, secondo me sì, su di lei sì, perché io li sentivo discutere nella notte. Sì, sentivo un po' discutere, un po' litigare, oppure mia mamma che insomma un po' piangeva nella notte.
0: Sono rimasti sempre insieme loro comunque?
1: Sono sempre rimasti insieme, poi mia mamma è morta all'improvviso, e giovane, 60 anni, poi mio papà dopo un po' di anni ha conosciuto un'altra signora, molto tranquilla, hanno fatto una relazione, ognuno a casa propria, però si sono fatti compagnia.
0: Ok, senti, cosa intendi invece quando nel racconto tu a un certo punto dici quella ragazzina mi è rimasta dentro ancora oggi?
1: Sì, perché ho questo senso del dovere fortissimo e quando mi viene detto di fare una cosa a volte la eseguo senza riflettere, mentre adesso che ho la maturità forse sarebbe meglio dire ok, la faccio, ma cosa porta questa cosa che sto facendo?
0: Ecco. Se, che cosa fai nella vita?
1: Ah, io adesso faccio un consulente per dei produttori di Made in Italy nell'ambito fashion,
0: okay,
1: e quindi li aiuto un po' nell'export, per esportare i prodotti all'estero.
0: Ok, cioè, quindi ti capita di essere in giro spesso?
1: Sì.
0: Come il tuo,
1: sì,
0: papà?
1: E grazie che ci sei, perché ascolto le tue storie spesso. Sì.
0: Va bene, allora ci portiamo a casa questo ringraziamento immaginando di alleggerirti un po' il peso della lontananza e del viaggio. Stefania, grazie davvero anche per questa storia.
1: Grazie.
0: Quando vuoi, inutile,
1: per
0: insomma,
1: per quello che fate.
0: Sai dove
1: grazie,
0: trovarci.
1: Grazie
0: a presto.
1: Ancora.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul Lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti, riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit. La logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: E se la prossima guerra si potesse evitare? Un libro per capire il nostro tempo e immaginare nuove possibilità, perché la pace può non essere solo la conseguenza della guerra, ma uno strumento per evitarla. La pace preventiva, di Francesco Mancini con Daniele Bellasio. Dal 16 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
6: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento al Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
7: In collaborazione con
8: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Matteo Caccia racconta.
10: In una puntata che si intitola Cose che accadono quando siamo piccoli, ci siamo trovati di fronte a una bellissima storia che ci ha raccontato Stefania e che in qualche modo ha a che fare con il cibo. Ma si sa che il cibo, insomma, la ritualità che gira intorno al tavolo della cucina, al mangiare insieme o da soli al bar, crea dei ricordi indelebili, diventando le fondamenta della nostra vita o almeno una parte di essa. Su questo tema abbiamo trovato una bella storia sul Guardian, la scritta Alison Taylor nel febbraio di quest'anno. Si intitola Un momento che mi ha cambiato la vita. I miei genitori hanno venduto la casa in cui sono cresciuto e il panico che mi attanagliava è svanito. State con noi. Le colazioni del fine settimana sono sempre state un momento importante a casa nostra. Di solito iniziavano con una portata di cereali, seguita da una tipica colazione inglese completa. Ma ciò che le rendeva davvero speciali per me era il modo in cui venivano preparate e vissute. La tovaglia colorata stesa con cura, il mix di pane fresco e fette di pane tostato, in modo da poter piegare a metà la tua fetta preferita e trasformarla in un piccolo panino al bacon. La teiera sempre pronta, i biscotti allo zenzero da intingere nel tè per il dopo. Quando tornavo a casa nello Yorkshire da Londra, dove ho vissuto per 20 anni, custodivo gelosamente questi momenti, seduta attorno al tavolo con mamma e papà, immersa in quel rituale rodato e rassicurante nella casa a schiera suburbana con 3 camere da letto in cui ero cresciuta. Nel gennaio del 2025 mi sono seduta per l'ultima volta a quel tavolo per la colazione, segnando un punto di svolta nelle nostre vite. Dopo la nascita dei gemelli e con la nostra famiglia diventata di 5 persone, io e il mio compagno abbiamo deciso di tornare nello Yorkshire nel 2020 con i nostri 3 bambini piccoli, per stare più vicini a mamma e papà. Più o meno nello stesso periodo loro hanno venduto la loro casa e abbiamo deciso di costruire per loro un bungalow nel nostro giardino. Abbiamo messo in deposito l'80% dei loro averi e li abbiamo accolti da noi fino al completamento dei lavori. Impacchettare la casa di mamma e papà, quella che per me era anche casa mia, è stato come un enorme addio. Quella camera da letto, quei ricordi, quella sensazione di sicurezza e rifugio che avevo sempre provato lì. Sapevo esattamente dove scricchiolavano le scale, quanti gradini c'erano in totale, 13. Quella sera mi sono lasciata avvolgere dalla luce blu del camino a gas, guardando un programma di viaggi in TV, temporaneamente libera dalle mie responsabilità, cullata da una nostalgia quasi ipnotica. Abbiamo ordinato un piatto al curry dal miglior takeaway della città, il nostro premio dopo una giornata di scatoloni e fatica. Nonostante io sia una donna adulta, sulla quarantina, con una famiglia tutta mia, quel salto mi faceva paura. L'idea di non avere più una casa a cui tornare aveva qualcosa di destabilizzante. L'ultima mattina in quella casa, mamma avvolgeva con attenzione ciotole per mescolare e brocche di ogni dimensione, e contenitori separati per ogni tipo di biscotto, come se ciascuno avesse una propria identità inviolabile. Abbiamo impacchettato almeno 4 aspirapolvere. Per loro la pulizia è una cosa seria. E stoviglie che conosco fin dall'infanzia. Quel vaso strano con una faccia sopra che contiene le spugne abrasive. Il portapane rosso acceso. C'era tutto. C'era tutta la mia infanzia in quelle scatole.

A un certo punto, mentre stavamo impacchettando tutta la loro vecchia cucina, quella che contava i miei ricordi di infanzia, abbiamo fatto una pausa da quell'impresa infinita e un po' stordente per sederci a consumare l'ultima colazione. Mamma ha dato voce a ciò che tutti stavamo pensando. Era strano vedere la casa così vuota. Io temevo che iniziassero a pensare di aver commesso un errore. «Come ti senti?» ho chiesto con cautela. Ci fu un attimo di silenzio mentre papà continuava a versare il tè e io trattenni il respiro. «Beh, è piuttosto fantastico, no?» rispose. Io tirai un sospiro di sollievo. Mi aspettavo tristezza, forse anche qualche dubbio. Invece lui, da eterno ottimista, stava già guardando avanti. La sua risposta fece scattare qualcosa anche dentro di me. Sì, era un grande addio sotto molti aspetti, ma era anche l'inizio di qualcosa di nuovo. Un'avventura nella convivenza tra generazioni e nella costruzione di una casa senza alcuna esperienza precedente. Mi resi conto che non si trattava affatto di perdita, ma di movimento e fiducia. Trasferirli a casa nostra non era una missione di salvataggio, era il nostro prossimo capitolo, scelto consapevolmente. Per mesi avevo rimuginato in silenzio sul futuro. Essere una madre non più giovanissima, con 3 bambini piccoli e 2 genitori che invecchiano, rende difficile non preoccuparsi degli aspetti pratici. Avevo una sensazione strisciante che il tempo stesse accelerando. E tornavo continuamente all'idea che, se volevamo fare qualcosa di coraggioso per mettere al sicuro il futuro della nostra famiglia, doveva essere adesso. Finché loro stavano ancora abbastanza bene da goderselo, e finché i bambini erano abbastanza piccoli da considerarlo normale invece che un'invasione. Non volevo che la cura arrivasse quando ormai le cose erano fatte in un momento di crisi. Volevo che fosse una scelta. Sentire la leggerezza di papà, la sua totale assenza di rimpianti, mi fece capire che ciò che avevo etichettato come la fine di un'epoca era in realtà l'inizio di un'altra. Seduta a tavola mentre preparavo il mio piccolo panino al bacon, capii che ero pronta per il prossimo capitolo. Ho imparato che mettere al sicuro il futuro non è solo una questione di pianificazione pratica, è ottimismo travestito da logistica. Le colazioni continuano ad esistere, si svolgono semplicemente attorno a un tavolo diverso e stiamo creando nuovi rituali. L'altro giorno ho convinto papà a provare per la colazione un burrito insieme a me. Mi osservava mentre preparavo l'avocado, il suo nemico giurato, i fagioli fritti e tutti quegli ingredienti per lui quasi esotici. Nella mia testa sentivo rullare i tamburi mentre dava il primo morso alla tortilla ripiena. Una pausa. Poi il suo volto si illuminò e con entusiasmo dichiarò: «Questo è il futuro!»

passato una vita intera dentro alla radio, tra direttori invisibili, gerarchi e possibilisti, quelli che ti lasciano fare tutto, anche troppo, e quelli che invece non ti fanno fare niente. E così un programma d'arte nato quasi per caso, con un critico, una co-conduttrice spaesata e uno smanettone che si trovava al sito, finisce per diventare, almeno sulla carta, il programma radio più amato dagli italiani. Questa è la storia che Renzo Ceresa ha raccontato a Don't Tell My Mom. Renzo Ceresa è stato uno dei funzionari della Radio Rai di Milano, quella che si trova in Corso Sempione, con cui ho avuto il piacere di condividere un pezzo della mia vita professionale, e davvero ha conosciuto delle dinamiche interne a quell'azienda che sono davvero misteriose. Figuriamoci, tra l'altro, poi insomma si parla della sede milanese, non quella romana, che è ancora più, diciamo, vasta ed è ancora più oscura probabilmente per molti aspetti, ma comunque già la parte milanese, da come ci racconta Renzo Ceresa, ha il suo bel interesse, e lui ce l'ha raccontata sul palco del Pinch in questo modo qui.

Allora, tenete conto che io abbia lavorato per 42 anni scarsi nella stessa azienda, un'azienda che, per farvi capire, fa il Festival di Sanremo tutti gli anni, dovrebbe essere di servizio pubblico, dice che è di servizio pubblico, si occupa di programmi di intrattenimento, cultura, informazione, arte varia. Io mi occupavo di programmi radio, per 42 anni sempre di programmi radio. Ho avuto moltissimi direttori in 42 anni e li avevo divisi in tre categorie. Nella prima categoria li chiamavo gli invisibili, sono i direttori che il primo giorno in cui si insediano in azienda ti dicono o ti fanno sapere che loro non ricevono nessuno, che non puoi prendere un appuntamento, di non telefonargli, di non scrivergli nessuna mail perché non è caso. Gli invisibili non si fanno vedere, non li raggiungi mai. Per certi versi non è una bruttissima cosa. Poi ci sono i gerarchi, hanno un'idea molto gerarchica aziendale. Tu sei un moscerino, non vali nulla, non ti ascoltano, non condividono, non empatizzano. Se c'è qualcosa da fare te lo danno da fare, se non c'è niente da fare non te lo danno da fare. Spiacevolissimi. Poi ci sono i possibilisti, quelli che amavo io, un po' di cultura democristiana. Tutto è possibile, tutto è indifferente, tutto si può fare, tutto non si può fare. Io ho avuto un direttore possibilista, molto democristiano, che ti lasciava fare tutto quello che potevi e che volevi fare. I possibilisti ti danno questa possibilità per cui ti fanno diventare più possibilista di loro, il che può essere un problema, però. A volte ti stupiscono con dei gesti che vanno al di là del tuo immaginario. Per farvi un esempio, una volta il direttore possibilista che amavo tanto mi ha telefonato e mi ha detto che dovevo fare un programma a Sanremo di 15 giorni che raccontasse il Festival Mondiale dei Fuochi Artificiali per radio. Ho detto benissimo, direttore. Il direttore possibilisti dice sempre che va benissimo. Non aveva scelto i conduttori, non era un problema. Io chiamo, è l'unico nome che farò questa sera, un cabarettista, attore che conoscevo, che si chiama Federico e che ringrazio a distanza di tantissimi anni per averlo fatto, che è venuto su un molo di Sanremo tutte le sere, un molo deserto, abbandonato di una tristezza epocale. Non avevamo gadget da dare, era una postazione veramente da obitorio. Lui si è messo per 15 giorni a descrivere come quelli che guardano le nuvole gli danno le forme, i fuochi artificiali che vedeva. Peccato che il Festival Mondiale dei Fuochi Artificiali era una sera sì e una sera no. Per cui una sera sì li commentava quelli che c'erano e una sera no commentava quelli che non c'erano. Per 15 giorni abbiamo fatto così. I possibilisti a volte ti mettono alla prova. Nel diventare più possibilista di un direttore possibilista, a un certo punto anch'io mi sono lasciato andare. Vi racconto una cosa che non ho mai raccontato a nessuno, tanto venendo su Radio 24, quindi non è un problema. Mi chiamano e mi dicono che vogliono fare un nuovo programma bisettimanale in onda sabato e la domenica mattina, un'ora il sabato, un'ora la domenica, che si occupa di arte. Il conduttore sarà un critico d'arte di una certa fama e io dovrei trovare una co-conduttrice, una voce, ma scegli tu. Io penso a una che lavorava a Radio Popolare, che ha una R un po' francese, un fare un po' snob, che non sa niente di arte, mi sembrava una buonissima cosa, cioè l'esperto e l'inesperta. Però lei sapeva fare la radio e l'esperto, il critico d'arte, non sapeva fare la radio. Ottima idea, lo dico al direttore possibilista, che non gliene frega niente, dice: ma va benissimo, benissimo così. Facciamo il programma. Il critico d'arte sceglie un redattore. Abitualmente io lasciavo scegliere i redattori, i conduttori, agli autori del programma, che mi sembrava una buona cosa. Si fidano, non mi rompono le scatole, fanno tutto da soli. Il critico d'arte mi presenta questo e dice, la parola me la ricordo, è bravissimo, è uno smanettone, si occuperà del sito. Lo smanettone, dopo tre o quattro puntate, mi dice che c'è un concorso in cui devono premiare il programma radio più amato dagli italiani di tutti i tempi. E mi dice, ho scritto il nostro programma.
Sono possibilista e non dico niente, dico benissimo. Tanto arriveremo ultimi, cioè un bisettimanale che alla quarta puntata, programma più amato dagli italiani di tutti i tempi, ma lo smanettone era un hacker. Per cui dopo un paio di mesi eravamo già in seconda posizione e alla fine del concorso siamo arrivati primi. Non dico al direttore niente perché per quanto possibilista mi sembrava che non fosse il caso. Il critico d'arte era molto divertito, probabilmente lo immaginava come una cosa molto dadaista. La co-conduttrice un po' a disagio, io ero entrato nella zona dell'assenza totale. Vanno a ritirare il premio, il primo premio al concorso, e tutte e due con lo stesso atteggiamento, il critico d'arte molto divertito e molto a disagio la co-conduttrice, io assente a Milano. Cosa succede? Che questo programma, di cui io stesso non ricordo il titolo, ed ero il curatore responsabile del programma, arriva al primo posto e non l'ho mai detto alla mia azienda, che chiamavamo mamma e che ancora oggi chiamano mamma quelli che ci lavorano dentro, che al secondo posto era arrivato Alto Gradimento di Renzo Arbore.

La fine dell'infanzia, cantano i Pink Floyd, Childhood's End. Grazie ancora a Renzo Ceresa per il suo racconto, grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli e Paolino Corleoni, Federico Pernocchi, che fanno questo programma in maniera impeccabile. Io vi ricordo che noi ci vediamo tra due giorni al Salone del Mobile, al Salone del Libro. Ah, quanti saloni ci sono in questo paese? C'è la Sala, il Soggiorno, il Salone del Mobile, il Salone del Libro. Noi ci vediamo però, ripeto, al Salone del Libro di Torino, al Lingotto. È molto facile, arrivate, cercate lo stand di Radio 24, c'è scritto Radio 24 in verde, ci sono delle voci che escono, e venerdì alle 15 ci sarà la mia, saremo lì a raccontare storie. Per farlo abbiamo bisogno di voi, come dicevano gli americani una volta, mandate le storie dei ragazzi. Facciamo un passo indietro, perché abbiamo chiesto storie di ragazzi? Perché l'edizione del Salone del Libro si chiama Il mondo salvato dai ragazzini, citazione evidentemente del libro di Elsa Morante, e noi abbiamo chiesto a voi se avete dei ragazzini intorno a voi, tra le gambe, tra le scatole, figli, nipoti. Ecco, prendete questi bambini, questi ragazzini, fateli raccontare, fategli scrivere una storia che non vi hanno detto, fategli scrivere qualcosa che loro, che gli altri intorno a loro non sanno, in maniera anonima. Non vogliamo sapere niente se non quella storia. La prendiamo, la raccogliamo e la raccontiamo venerdì in diretta al Salone del Libro di Torino. Matteo Caccia racconta, @radio24.it, linea al GR. Ci sentiamo domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al campo.
2: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Mauro Sardanapoli, Head of Field Sales Digital Industries di Siemens Italia.
3: Per vincere le sfide del settore, la competizione internazionale, la scarsità di competenze e la sostenibilità, l'automazione tradizionale da sola non basta più. Serve un'industria automatizzata e AI driven, basata sull'integrazione end-to-end dei dati. Siemens, leader nell'automazione e tech partner dell'Industrial AI, presenta in modalità live tecnologie avanzate, integrate da un'applicazione di intelligenza artificiale unica nel suo genere, e illustra l'evoluzione della fabbrica autonoma. Vi aspettiamo a Parma, insieme a importanti partner italiani.
2: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, dal 26 al 28 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.
4: Adoro saltare da una pecca all'altra.
5: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
6: Spedisco 1000 pack una alla volta.
5: Io do la password delle caselle a tutti.
7: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
8: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
9: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
10: Imprese che investono, crescono, innovano. Le testimonianze di alcune fra le aziende più dinamiche del paese, capaci di creare valore per l'economia e impatto positivo sui territori. Protagoniste della sesta edizione del tour di Imprese Vincenti di Intesa San Paolo. Appuntamento su Radio 24 con un ciclo speciale di voci d'impresa ogni domenica alle 13:15. Tutte le info su radio24.it.

0: Pechino è iniziato l'incontro con Xi Jinping. Cina e Stati Uniti devono essere partner, non rivali, dice il tycoon. Meloni in Senato difende l'azione economica del governo e annuncia una legge sul nucleare entro l'estate. L'antivirus non è mutato, negativi test sulle persone isolate in Italia. Dopo lo scudetto l'Inter conquista la Coppa Italia, 2-0 alla Lazio, tennis, Dardelli in semifinale. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. È iniziato a Pechino il faccia a faccia tra il presidente americano Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Il presidente Xi Jinping ha esortato Cina e Stati Uniti a essere partner, non rivali, e Trump ha descritto Xi come un grande leader, affermando che le relazioni tra le superpotenze saranno migliori che mai. Trump chiederà a Xi un aiuto per chiudere la guerra con l'Iran e l'apertura del mercato cinese alle imprese americane. La Cina chiederà in cambio tecnologia, tariffe con la riduzione dei dazi americani e Taiwan, ovvero il no alle armi americane. Intanto gli 007 americani, rivela il New York Times, avvertono la Casa Bianca. Teheran mantiene ancora il 70% del suo arsenale missilistico. E la crisi energetica innescata dal conflitto in Iran preoccupa la Commissione Europea, mentre un nuovo allarme arriva dall'Agenzia Internazionale dell'Energia.
1: We are in a very serious situation.
2: Siamo di fronte ad una situazione molto seria. La crisi energetica in Medio Oriente sta mettendo sotto pressione il vecchio continente, dice il commissario europeo all'energia Jorgensen, che da Cipro rilancia sulla transizione energetica. A breve non ci aspettiamo gravi problemi nell'approvvigionamento di carburante per gli aerei, ma non possiamo escludere che ce ne saranno nel lungo termine, aggiunge Jorgensen dopo il Consiglio Energia informale. In vista dell'estate, il commissario ai trasporti Tsitsikostas fa invece sapere che da parte degli operatori turistici al momento non ci sono segnali di cancellazioni di massa. A lanciare un allarme intanto è anche l'Agenzia Internazionale dell'Energia. Con il blocco dello stretto di Hormuz, l'offerta di petrolio sta subendo uno shock senza precedenti. Quest'anno la produzione globale non riuscirà a soddisfare la domanda totale, afferma l'AIE, che mette in guardia anche dal ritmo record con il quale si stanno esaurendo le scorte petrolifere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è scattato nella notte un massiccio attacco aereo russo su Kiev. Droni e missili balistici sono stati lanciati sulla capitale ucraina. L'aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale anche per la presenza di bombardieri MiG-31. Esplosioni sono state udite a Kiev e i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni russi. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto ieri sera una telefonata da parte dell'omologo israeliano Herzog, che ha espresso preoccupazione per l'estremo sentimento anti-israeliano e a tratti antisemita emerso in alcune frange dell'opinione pubblica italiana. Mattarella ha ribadito l'impegno determinato della Repubblica Italiana contro ogni atto di antisemitismo, ma ha anche sottolineato di trovare inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL. La Premier Giorgia Meloni ieri al Senato ha difeso l'azione economica del governo e ha ammesso che il quadro internazionale frena la crescita, confermando l'obiettivo del nucleare. Sentiamo.
3: Tra che queste grandi questioni, quella energetica, lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. E poi il decreto bollette, che reperiva parte delle risorse che erano necessarie per calmierare i prezzi delle bollette, tassando le imprese produttrici.
0: La Procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di informazioni raccolte abusivamente da dipendenti pubblici infedeli e poi rivenduti a società e agenzie di investigazione. Si contano in tutto 30 indagati e una decina di arresti. Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri.
4: Si tratta di pubblici ufficiali e di impiegati di pubblico servizio, infedeli ovviamente, che hanno avuto accesso alle loro banche dati. Su richiesta di agenzie investigative hanno fatto accessi abusivi, hanno fatto oltre 1,5 milioni di accessi abusivi su imprenditori, su cantanti, su attori o su gente comune per scavare nella vita privata, nella vita lavorativa, nella vita di relazione, per venderle anche a 25 euro ad accesso a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
0: Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli di 14 e 16 anni, spariti da Piacenza dal 20 aprile. La donna e i due ragazzi si trovano all'estero, sono in buone condizioni di salute ma non vogliono far sapere dove si trovano, riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella. L'allontanamento, ha spiegato, è stato dettato da una situazione familiare fortemente problematica e ha chiesto di non rivelare il luogo dove si è rifugiata. Antivirus, sono negativi i primi test eseguiti in Italia sulle persone in isolamento per sospetto contagio. Il Centro Europeo per la Prevenzione tranquillizza, precisando che i casi sospetti di antivirus sono scesi a 8 e che allo stato non si è registrata nessuna mutazione del ceppo virale. Nuovo caso di contagio però su un'altra nave da crociera attraccata a Bordeaux, dove un anziano è morto per una sospetta gastroenterite virale e 1700 persone sono in isolamento. Caso Garlasco, il ministro della giustizia Carlo Nordio è tornato a parlare di anomalie nella vicenda processuale, mentre nelle carte della procura di Pavia emergono ulteriori elementi per la colpevolezza di Andrea Sempio e l'innocenza di Alberto Stasi.
5: Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, dice a margine di un convegno il ministro della giustizia Carlo Nordio, allora come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte in corte d'assise e in appello e senza l'intervento di nuove prove? Il riferimento è ad Alberto Stasi, condannato per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. La legge andrebbe cambiata, ma è difficile, aggiunge Nordio. Controbatte illegale della famiglia Poggi, il processo d'appello bis, dice Gianluigi Tizzoni, non è stato una mera rilettura degli atti, ci furono nuove perizie e nuove prove. Sottoscrivo le parole del ministro, dice invece uno dei legali di Andrea Sempio, Liborio Catagliotti, che parla di una situazione anomala perché c'è una persona che ha scontato una fortissima pena da colpevole mentre ora si indaga su un'altra. Dagli atti della procura di Pavia depositati il 7 maggio emergono 21 elementi su cui i PM fondano l'accusa ad Andrea Sempio. La difesa ha tempo fino al 27 maggio per controbattere con documenti, prove o la richiesta di interrogatorio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Per il calcio, dopo lo scudetto, l'Inter conquista anche la Coppa Italia. Nella finale dell'Olimpico i nerazzurri battono 2-0 la Lazio, grazie all'autorete di Marusic al gol di Lautaro nel primo tempo. La gioia del tecnico nerazzurro Cristian Chivo, vincente al suo anno d'esordio sulla panchina interista Sport Mediaset.
6: L'Inter ha vinto due trofei quest'anno, lo siamo meritati, abbiamo fatto una buona stagione. Siamo tutti felici per noi, per quello che abbiamo superato in questi anni, siamo felici per questi tifosi e siamo felici anche per la nostra società che ci ha avuto sempre supporto nei nostri confronti. Ci godiamo quello che di buono abbiamo fatto quest'anno, abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia, non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere, vincere due trofei e siamo felici per questo.
0: Intanto è caos sulla data e sull'orario del derby della capitale, quindi di almeno 5 delle partite della 37esima e penultima giornata di campionato. La prefettura di Roma ha deciso che la gara si giocherà lunedì alle 20:45 per evitare la concomitanza con la finale del singolare maschile degli internazionali di tennis, sempre al Foro Italico. Respinta anche la proposta della Lega Calcio di Serie A di anticipare il derby domenica alle 12. La stessa Lega Calcio ha quindi presentato ricorso urgente al TAR, che si esprimerà oggi. Per il tennis, Luciano Darderi vince una battaglia di oltre 3 ore e vola in semifinale agli internazionali d'Italia. Batte in 3 set lo spagnolo Hodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 e ora affronterà il norvegese Casper Ruud. Oggi torna in campo Jannik Sinner che cerca un posto in semifinale contro il russo Rublev. Ed è tutto per questa edizione curata con Alessandro Arona. Grazie a Carmelo Lauricella e regia. Giorno 24 torna alle 6:59.
7: GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
8: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
10: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
9: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
10: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
9: Ecco qui.
10: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
11: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: Cari amiche e cari amici, diciamo la verità, anche noi che ci svegliamo presto, svegliarsi alla mattina in primavera, beh, è tutta un'altra storia. Il risveglio ha tutto un altro sapore, la luce entra prima dalle finestre, l'aria è più leggera, il sole sembra quasi darci la carica. E lo sappiamo bene, non è solo una sensazione, perché il sole fa bene al nostro umore, certificato, aiuta il corpo, regala energia e persino la pelle ne trae beneficio. Si dice, scherzando, che il sole bacia i belli e li renda ancora più belli, ma al di là del detto c'è una verità scientifica. Per alcune patologie l'esposizione solare, se corretta e controllata, può avere effetti terapeutici reali. E oggi a raccontarci tutto questo abbiamo il piacere di avere la professoressa Maddalena Napolitano, che è dermatologa e docente all'Università degli Studi Federico II di Napoli. Professoressa, buongiorno. Grazie.
1: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Professoressa, lei oggi ci racconterà quando, come e perché il sole diventa una sorta di, lo metto tra virgolette, terapia per alcune malattie della pelle. Penso ad esempio per la dermatite atopica, che è una malattia, una patologia infiammatoria molto diffusa, in cui la pelle appare ed è probabilmente molto sensibile, secca, facilmente irritabile. Bene, in primavera tante persone dicono: ma sai che va meglio? Allora, professoressa, che cosa succede alla pelle atopica in questa stagione?
1: Diciamo che la primavera è una stagione odi et amo per il paziente atopico. Il sole può avere un effetto positivo perché la luce ha un effetto antinfiammatorio che riduce il prurito e ovviamente l'arrossamento della cute. Quindi noi invitiamo i pazienti ad andare al sole, a prendere il sole in maniera corretta, perché fa parte del processo di cura del paziente con la dermatite atopica. Sicuramente facendo attenzione a dei fattori che per un paziente con diciamo questa condizione possono essere dei fattori trigger. Pensiamo per esempio al vento, quindi il sole va bene, ma attenzione a fattori irritanti come le forti giornate di vento, oppure quando l'umidità risulta essere particolarmente elevata. Sicuramente in primavera si riduce l'esposizione a fattori come il freddo intenso oppure il riscaldamento domestico, che sono dei fattori irritanti che ai nostri pazienti fanno male.
0: Professoressa, ma quindi il sole fa bene, ma dobbiamo proteggere la pelle e quindi dedicare quelle attenzioni che dovremmo dedicare tutti noi, non solo le persone che soffrono di dermatite atopica. Che cosa significa? Proviamo ad accompagnare un'amica o un'amica che ci sta ascoltando ad affrontare la giornata. Lei ha la fortuna di abitare a Napoli e ci sarà un sole meraviglioso. Noi ci accontentiamo del sole di Milano, che è un po' più stiracchiato, però c'è pure qui.
1: Sicuramente il sole è un alleato, ma come in tutte le cose bisogna avere delle piccole attenzioni. Va bene esporsi al sole, ovviamente con un filtro che deve essere adatto al tipo di pelle. Ognuno di noi ha una cute differente, quindi in relazione al nostro tipo di cute dobbiamo utilizzare un filtro solare, ma utilizzare il filtro solare vuol dire, soprattutto per l'esposizione prolungata, ripetere l'applicazione più volte. A volte i nostri pazienti vanno una giornata, il cosiddetto sole del weekend, si espongono una giornata e mettono il filtro una volta sola. Questo è sbagliato, l'applicazione va ripetuta ogni due o tre ore in relazione anche alla temperatura a cui ci troviamo esposti. E altra cosa importante, l'esposizione solare. Noi pensiamo al filtro, ma la cosa importante è anche il dopo sole, idratarsi dopo l'esposizione, perché una corretta idratazione è il primo fattore per correggere e per diciamo proteggere la barriera cutanea, che in un paziente atopico è ulteriormente danneggiata. Ma questo in generale, una buona idratazione è la base per tutti, con o senza patologie cutanee.
0: Come dialoga la luce, intendo il sole, con una pelle psoriasica? Molti pazienti raccontano che in questa stagione la pelle appare più uniforme e meno tesa. La luce può diventare quindi una sorta di alleata naturale nella terapia, nel percorso di cura per le persone con psoriasi?
1: In realtà la luce sia su psoriasi ma anche dermatite atopica, in certi aspetti vitiligine, ha un effetto interessante perché agisce su diversi livelli, modula il sistema immunitario cutaneo, ha un'azione antinfiammatoria e stimola tra l'altro anche la produzione della vitamina D. Nel paziente con la psoriasi, i raggi solari, in particolare UVB, rallentano la proliferazione eccessiva delle cellule che poi è alla base della formazione della placca, di quell'ispessimento biancastro che è tipico della psoriasi. In più l'effetto antinfiammatorio perché riduce il rossore e riduce la disquamazione. Non a caso noi abbiamo sfruttato in medicina l'effetto terapeutico della luce attraverso l'utilizzo della fototerapia, lampade dedicate al paziente con la psoriasi.
0: Anche in questo caso, professoressa Napolitano, bisogna fare attenzione. Il sole fa bene, ma naturalmente preso nel modo corretto, e valgono le indicazioni che lei ha dato per la pelle di pazienti con dermatite. È corretto?
1: Assolutamente, assolutamente. Sicuramente nell'esposizione il sole è un nostro alleato, come abbiamo detto, ma bisogna sempre avere il buon senso. L'esposizione deve essere moderata, deve essere regolare, perché ci può aiutare. Ovviamente, per noi dermatologi è scontato dire che non bisogna esporsi nelle ore più calde, bisogna fare attenzione e soprattutto evitare le scorpacciate di sole. Quel sole eccessivo preso in 48 ore, il sole del weekend, non è questo un approccio corretto. L'esposizione deve essere graduale, noi dobbiamo permettere alla nostra cute di abituarci all'esposizione solare in maniera tale che quel sistema immunitario si possa modulare in maniera corretta.
0: Vorrei parlare anche di vitiligine, perché è una malattia in cui mi piacerebbe capire bene come funziona, il rapporto con il sole. Perché? Perché qua nella vitiligine entra in gioco il tema della pigmentazione. La vitiligine, infatti, è una condizione in cui alcune aree della pelle perdono melanina e diventano più chiare. E quindi la luce viene utilizzata anche in alcune terapie dermatologiche. Per questo le chiedo. E il sole, adesso è la stagione per le persone che soffrono, che hanno una diagnosi di vitiligine, che hanno magari aree non pigmentate nel volto, sulle braccia, sul corpo. Come deve essere il rapporto, come organizzare il rapporto con il sole? Come fare per trarne beneficio?
1: La vitiligine è, diciamo, un discorso un po' più delicato. Perché? Perché noi

0: una malattia per certi aspetti ancora sconosciuta. Noi abbiamo tanti dati su dermatite atopica, abbiamo tanti dati su psoriasi, un po' meno su vitiligine.
1: L'utilizzo dei prodotti topici per la dermatite atopica, per la psoriasi, per la vitiligine continuano anche in estate oppure la terapia viene corretta dal dermatologo?
0: Diciamo che tutte le terapie mediche che noi oggi abbiamo a disposizione sappiamo modulare l'effetto del sole. Ci sono delle terapie topiche, soprattutto per esempio penso ai pazienti con la vitiligine, con le nuove opportunità terapeutiche che si sono aperte, dove con, diciamo, l'utilizzo negli ultimi anni si è visto come in realtà il sole, l'esposizione solare, sempre con un buon senso, ha un effetto di potenziamento della terapia. Quindi il sole diventa alleato anche delle nuove terapie che noi abbiamo a disposizione. Ovviamente il discorso è un po' diverso per dermatite atopica e psoriasi, per alcune terapie sistemiche, quindi siringhe o pillole, a cui sono esposti i nostri pazienti. Ma basta dare la giusta informazione perché tutto può andare di pari passo. Il paziente non deve privare di nulla.
1: Professoressa Napolitano, io la ringrazio per essere stata con noi, per averci aggiornato, per averci consigliato, accompagnato in questa puntata che ha l'obiettivo, diciamo, di descrivere l'altro lato del sole. Spesso il sole viene così raccontato come un potenziale rischio per la nostra pelle. Oggi abbiamo capito quanto e come può diventare un alleato, soprattutto in presenza di alcune malattie che la professoressa Napolitano ci ha ben descritto, aggiornandoci anche sulle novità terapeutiche. Professoressa.
0: Sì, assolutamente. Cioè noi dobbiamo, ovviamente la scienza va avanti, noi abbiamo nuove opportunità terapeutiche che sono delle opportunità di vita per i nostri pazienti, però non dobbiamo dimenticare quello da cui siamo partiti. Il sole è una terapia usata dagli antichi romani e quindi noi dobbiamo saper sfruttare tutto quello che l'ambiente ci offre, anche perché sono malattie ambientali, sono malattie dove dobbiamo, sapere che il sole può far bene, ovviamente, sempre buon senso. Io invito sempre i pazienti ad utilizzare il buon senso.
1: Professoressa, grazie, le auguro una buona giornata e un buon lavoro e buon sole.
0: Grazie, grazie a tutti e buona giornata.

0: Io credo a memoria che forse sia la prima volta nella storia che viene ritirato un prodotto di punta, flagship, sul quale ci hai speso un sacco di tempo e soldi in ricerca e sviluppo, dopo soli 3 mesi dal lancio. E non perché ha floppato, ma perché non riesci più a produrlo con un margine utile, che è un po' il motivo per il quale oggi siamo in questa crisi, no? Tutti stanno producendo quello che vendono e soprattutto che vendono col più alto margine.
1: Ci mandano tutti i requisiti tecnici, la durata, il budget, le caratteristiche proprio della persona, quale sarà anche lo sviluppo della stessa risorsa all'interno del team, no? La crescita, e con tutte queste informazioni le diamo in pasto alla nostra intelligenza artificiale, che è una intelligenza agentica basata su un algoritmo nostro proprio, che andrà ad analizzare la richiesta.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici, così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
6: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
7: Questa è Bar Group.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori

0: maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Tempo in diretta.
7: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese, determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
15: Poltrone sofà,
16: solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
17: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
18: Repower.
19: È iniziato il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. I due leader hanno molte questioni aperte di cui discutere, da Taiwan all'Iran, passando per i dazi. In Italia la giornata è stata segnata dall'intervento di Giorgia Meloni in aula, focalizzato su redditi ed economia, ma senza sostanziali novità, a parte qualche polemica con l'opposizione. Su Garlasco, con il ministro Nordio che dice che Stasi sarebbe stato da non condannare. Sulla diatriba tennis-calcio, stante il ricorso al TAR della Lega contro la prefettura di Roma, non si sa quando si giocheranno il derby della capitale e le altre partite. Sul campo l'Inter ha vinto la Coppa Italia e Luciano Darderi ha portato a casa la partita dei quarti di finale contro Jodar. Approda in semi e se la vedrà con Rud. Oggi tocca a Sinner. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
15: Questi sono i fatti, vi aspetto in ufficio.

0: 4 giorni dalla finale degli internazionali di Roma e voi credete che 200.000 circa, gross mal contati, tifosi italiani sappiano quando andranno allo stadio a vedere le partite delle loro squadre preferite? No, non lo sanno.
1: No,
0: perché il delirio che abbiamo visto già nel fine settimana e nel corso della settimana prosegue anche oggi con l'incredibile incapacità di prevedere e di organizzare che ha fatto sì che ci trovassimo in questa situazione. Per cui al momento, stando all'ordinanza del prefetto di Roma, la decisione del prefetto di Roma, si gioca lunedì alle 20.45 e insieme al derby tra Lazio e Roma si giocheranno anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina e Pisa-Napoli in serale lunedì alle 20.45, perché c'è in ballo la corsa Champions e devono giocare contemporaneamente. Ieri il mondo del calcio ha fatto la sua proposta, ha detto: ma no, allora facciamo così, guardate, mettiamo il derby a mezzogiorno e spostiamo la finale degli internazionali alle 17.30, così almeno c'è un po' di separazione. Però il problema è che la domenica non si gioca solamente, tra l'altro, la finale del maschile di tennis. Se non sbaglio c'è anche il doppio femminile, adesso non mi ricordo nemmeno quali partite siano previste, però è chiaro che c'è un flusso di tifosi normale, di tifosi del tennis normale. Quelli della Lazio non possono entrare nello stadio e quindi è prevedibile che facciano casino fuori. E a testimonianza di questo, di una situazione che chiaramente non è compatibile dal punto di vista dell'ordine pubblico, ieri la partita, ieri sera tardi, la partita tra Jodar e Darderi, che ha segnato la semifinale all'italiano, tra l'altro grande risultato in 3 set contro uno dei talenti emergenti del tennis mondiale, è stata interrotta per alcuni minuti perché dall'Olimpico arrivavano troppi fumogeni e quindi non si riusciva a vedere e si respirava pure male. Una scena abbastanza imbarazzante a livello internazionale, se consentite.
2: Mandate i carabinieri!
0: beh, chissà. Boh, ma che paese è?

0: Sono le 6:34 minuti e 45 secondi, care ascoltatrici e cari ascoltatori. C'è Carmelo Lauricelli regia, c'è Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, e la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci, se vorrete, fate parte della squadra anche voi, come vi dico sempre. Ed è effettivamente così. Dunque, cosa dire di questa giornata? Prima ancora, se permettete, di andare all'incontro tra Trump e Xi Jinping, che è senza ombra di dubbio l'evento più importante di oggi, l'incontro tra le due grandi potenze, il presidente americano che arriva in Cina portandosi dietro, se non vado errato il conto è di 17 miliardari, tra cui Elon Musk, tra cui il gran capo di Nvidia, il mondo delle big tech e non solo quello, ed è un incontro che terrà dentro tanti elementi e che è importante ovviamente per entrambi, ma soprattutto in questo momento negli Stati Uniti, che arrivano in una posizione, come abbiamo già detto ieri, arrivano in una posizione a Pechino in una posizione piuttosto debole, perché la guerra in Iran è ancora sospesa. Il fatto che sia un, se non un fallimento dal punto di vista politico, quantomeno un grosso dubbio, un grosso punto interrogativo dal punto di vista politico, questa guerra è chiaro, e quindi arrivano in questa posizione di debolezza, ma ci arriviamo tra un attimo. Però prima una piccola nota ancora una volta su una cosa che abbiamo visto verificarsi di nuovo. Ed è una nuova inchiesta, questa volta da parte della Procura di Napoli. Ieri l'ha presentata e ne ha parlato il procuratore capo Nicola Gratteri, che riguarda un sistema di spionaggio. Spionaggio, poi, per modo di dire, succede questo, che ci sono uomini che sono o nelle forze dell'ordine o vicini alle forze dell'ordine che sono in grado di accedere a degli archivi che sono preclusi normalmente a chiunque altro. Ci sono alcuni di questi agenti, alcuni di questi uomini che si fanno corrompere evidentemente abbastanza facilmente. Le tariffe andavano fino ai 25 euro, per darvi l'idea del livello di quant'era basso, per raccogliere delle informazioni su alcuni soggetti. C'era anche gente famosa, calciatori, attori, Lori del Santo, Alex Britti, l'ex portiere dell'Inter e della nazionale brasiliana Giulio Cesar. C'era un po' di tutto all'interno di questo mondo, secondo l'inchiesta della procura. Poi naturalmente tutto andrà chiarito fino in fondo, però dimostra, mi pare, ancora una volta un certo grado di permeabilità di sistemi che dovrebbero preservare la nostra privacy e dovrebbero preservare la sicurezza dei nostri dati, perché noi vediamo e ragioniamo sui giornali, vediamo le foto di Lori del Santo, appunto, di Alex Britti e di altri, ma non vediamo tutto quello che c'è sotto, gli interessi economici che ci possono essere, la spiata su un concorrente, tanto per dare un'idea, la spiata sul collega di ufficio che si vuole fregare in qualche modo in un'ascesa aziendale, l'interesse su personaggi che possono essere poi successivamente messi in mezzo con qualche forma di dossieraggio. Questo sistema mi pare estremamente permeabile e non è la prima volta che ne abbiamo prova. Ci dovremmo concentrare, insieme a guardare queste inchieste con un certo grado di attenzione, su quanto questo sistema è permeabile e su quanto è permeabile anche attraverso, con una spesa economica francamente ridicola. Cioè, se io con 25 euro posso dossierare una persona illegalmente, se ho pochi scrupoli, fondamentalmente lo faccio. Mi sembra un problema che resta aperto. Dunque, l'incontro tra il presidente americano e il leader cinese, che è appena iniziato, abbiamo delle prime dichiarazioni che stanno filtrando, e una riguarda delle questioni più delicate, che è quella di Taiwan. Il presidente cinese Xi Jinping ha avvertito il presidente americano Donald Trump, che, lo riportano i media statali cinesi, e questo vuol dire che lo ha fatto, ha avvertito il presidente americano Donald Trump che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato. È uno degli elementi al centro della scena, laddove, come sapete, la Cina vuole vorrebbe prendere possesso di Taiwan. Gli americani da anni forniscono armamenti a Taiwan per consentire a Taiwan di resistere anche eventualmente ad un'aggressione. Taiwan che è strategica per tanti motivi, tra i quali il fatto che a Taiwan è concentrata una delle maggiori produzioni di microchip del pianeta. E poi ci sono tutte le altre. L'Iran, naturalmente, e lo stretto di Hormuz. Il caso di Jimmy Lai, a proposito di questioni che riguardano i diritti umani, che il presidente americano ha detto prima di partire, beh, sicuramente ne parleremo, l'imprenditore ed editore di Hong Kong, quasi ottantenne, in carcere per aver violato la legge sulla sicurezza varata quando l'isola è tornata sotto il dominio cinese, anche cittadino britannico, Jimmy Lai. Ed è appunto il figlio, nelle interviste che ha fatto negli ultimi giorni, dice che potrebbe morire in carcere a questo punto, perché 80 anni, esattamente quasi 80 anni. Il tema delle terre rare, ossia delle materie prime critiche, di cui Pechino ha di fatto il monopolio della lavorazione, come vi abbiamo raccontato perfettamente nel podcast che realizziamo con Maurizio Melis e Sissi Bellomo, che si chiama Materie, che trovate sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio naturalmente. Tra l'altro, fatevi dire questo, che il giovedì del Festival dell'Economia, il 21, nel tardo pomeriggio, alle 19 o alle 19.30, poi ve lo dico più precisamente, ci sarà una versione live di Materie dal palco di Piazza Fiera, dove ci troveremo con appunto Maurizio Melis e Sissi Bellomo. Saremo là e non mi ricordo se giovedì o venerdì, ma tanto guardate, venite là. Perché diciamo, ci sono live show praticamente costanti, le trasmissioni vanno in diretta, è bellissimo. Adesso poi comunque ve lo dico dopo il traffico. Vi dicevo il tema delle terre rare, la questione dei dazi, che per la Cina è un po' meno urgente, però gli Stati Uniti hanno un interesse particolare da quel punto di vista, perché le ritorsioni cinesi hanno riguardato anche le materie prime agricole, e le materie prime agricole per Trump sono un problema particolare, visto che il voto degli agricoltori americani è fondamentale anche nelle elezioni di midterm, in particolare i produttori di soia hanno visto un rallentamento nettissimo delle esportazioni. Vedremo come andranno queste cose. In Italia si è parlato soprattutto prevalentemente di economia, ma devo dire senza grandissime novità nell'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ieri in aula, in questa cosa che si chiama Premier Time, ed è il momento nel quale il Presidente del Consiglio si presenta in Parlamento e parla, risponde alle cose che gli dice, alle domande dell'opposizione. Per quanto una durata di 90 minuti, ha rivendicato i risultati della ZES unica al sud, ha detto che le tensioni geopolitiche che continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita e sui costi energetici. Ha parlato del piano casa: con il piano casa mettiamo a disposizione fino a 10 miliardi per oltre 100.000 alloggi in 10 anni. E poi del salario, della cosiddetta legge sul salario giusto, ne abbiamo parlato diffusamente nei giorni scorsi, quella che prevede un adeguamento ai contratti collettivi nazionali di lavoro, quelli firmati dalle associazioni che hanno maggiore rappresentatività. Sentiamo Meloni su questo.
1: Noi abbiamo sentito anche ora, prima del suo intervento in quest'Aula, in particolare dal senatore Renzi, lo risentiremo molte altre volte, che in Italia i salari hanno perso 7 punti dal 2021. Bene, solo che chi lo sostiene è lo stesso che governava tra il 2021 e il 2022, quando l'inflazione è esplosa, i salari reali hanno perso oltre 8 punti e mezzo, cioè quando questo calo si è accumulato.
0: Qualche apertura all'opposizione, in particolare a Carlo Calenda, il quale aveva detto: beh, ragioniamo insieme sui dossier. In momenti di botta e risposta più intensi con l'intervento del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, il quale dice: dica le priorità di fine legislatura senza dire piano casa. Avete fatto zero case finora, non farete 100.000 case nei prossimi anni. E ha parlato anche della qualità del governo.
2: Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica.
0: E così Renzi, come si diceva, sul piano casa.
2: La legislatura è quasi finita, il governo di già. Quali sono le tre proposte che lei immagina di fare? Non mi dica il piano casa. Perché il piano casa non è credibile, se avete fatto zero case fino ad oggi non ne farete 100.000 nei prossimi anni.
0: E Meloni risponde: ma le decido io le priorità.
1: Intanto, lei dice non mi dica piano casa, ma lo potrò scegliere io quali sono le prime tre priorità economiche che si dà il governo nell'ultimo anno? Lei vuole decidere anche quello, perché guardi, sono contenta, ma... E perché? Perché io considero una misura anche economica, oltre chiaramente a una misura che serve a dare risposte ai cittadini.
0: E poi si lamenta e dice: ma insomma, mi volete in aula e poi mi trattate male.
1: La cosa interessante, Presidente La Russa, è che si invoca la presenza del Presidente del Consiglio in aula praticamente ogni giorno per potersi confrontare sui temi della politica, e ogni volta che si viene qui, al netto di accuse e insulti, c'è oggettivamente poco di cui parlare.
0: Così Meloni, questo il quadro, come vedete, non particolarmente interessante dal punto di vista politico. Andiamo al traffico, va.
3: Strade in diretta.
4: Buon giovedì mattina da Lorenzo Zappullo, ben trovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei percorsi italiani. Il traffico è quello tipico, in aumento come sempre in questa fascia oraria. L'unica segnalazione giunge dalla A9 Milano-Como Chiasso, dove sono possibili disagi a causa della dogana merci di Chiasso, che è al momento chiusa per festività in territorio elvetico. Prossimo appuntamento con Strade in diretta alle 7.45, buon viaggio, a più tardi.
3: 24 mattino.
5: Anche questa politica, se non ve ne siete resi conto, per capire quello che è adesso l'importanza, il peso del tennis rispetto al calcio. Cioè, questa è una partita fondamentalmente.
6: Non è questione di preservare la privacy e quant'altro. E la questione è che chi porta una divisa e accede alle banche dati ha un codice identificativo nell'ingresso, quindi sono identificabili coloro che entrano. Sì. E sono banche dati fondamentali che vengono alimentate da tutte le divise.
0: Sì.
6: Manca un controllo.
0: Sì.
6: Un controllo a random vicino, che è quel famoso affare interni che manca in Italia, che controlli il funzionamento delle divise per preservare la parte sana. Sì. E lasciare andare a casa la parte che non è sana.
0: Allora, su questo probabilmente lei ha ragione, caro ascoltatore, c'è qualcosa di più, e ci sono tutti i casi precedenti che abbiamo visto, il momento nel quale basta un funzionario infedele con un collegamento con una qualche agenzia investigativa per raccogliere informazioni di questo tipo. Chiedeva un ascoltatore che informazioni raccoglievano, ma guardi, alla fine un po' di tutto, le ragioni degli accessi, cito dal pezzo di Leandro Del Gaudio sul Messaggero: una causa di lavoro, un divorzio, un contenzioso legato all'affido dei figli dopo una separazione, mancano al momento i nomi degli utilizzatori finali, quelli che si sono rivolti alla rete per comprare i dati, ma ci sono dentro invece persone, appunto, come si diceva, persone famose, sono quelle che fanno la foto, che fanno sì che poi nelle persone si vadano a guardare l'articolo, ma dentro ci sono manager di aziende del settore alimentare, il fondatore di un'azienda farmaceutica, un esponente della Confindustria Veneta, un membro del board di Leonardo, tanto per darle l'idea. Qua siamo nell'ambito della sicurezza nazionale, cioè Leonardo è l'azienda della difesa italiana. Capite che questo è un problema. 25 euro di tariffa massima, ma francamente cioè se bastano 25 euro per fare un dossieraggio di questo tipo, come siamo messi? E sì, e poi c'è l'infedeltà delle divise. Dunque, continuiamo a parlare di concorrenza. Ne abbiamo parlato ieri con la nuova legge varata dalla Regione Calabria sui balneari, della quale intanto visto che avete discusso, mentre Forza Italia invece a livello nazionale in questo caso ha deciso di presentare una proposta che riguarda il noleggio con conducente, che è sostanzialmente una liberalizzazione forte. Buongiorno Andrea Caroppo, deputato di Forza Italia, buongiorno, benvenuto.
7: Buongiorno a lei, va bene una R.
0: Era giusto. Io sapevo Caroppo, poi ho visto scritto qua in scaletta Caroppo e vabbè, mi sono sbagliato. Va bene, ok, quindi Caroppo. Allora, la proposta di legge presentata alla Camera nel giugno del 2025 si propone l'obiettivo di riformare la legge quadro del 92 che riguarda gli NCC. Passerebbe dalla gestione dei singoli comuni alla gestione regionale e quindi le autorizzazioni non sono più vincolate ai confini comunali, e l'eliminazione del foglio di servizio in formato elettronico. Mi dica che Salvini l'ha già chiamata arrabbiandosi, me lo dica. O no?
7: No, allora, piccolissima premessa e correzione rispetto a quanto diceva. Non è una liberalizzazione, ma non perché sia un termine che agli italiani non piaccia tanto, perché in questo caso non lo è specificamente. Nel senso che è un'apertura certamente al mercato ed una enorme semplificazione. Noi abbiamo preso atto che soprattutto dopo la pandemia la mobilità in Italia sta attraversando una fase di grande crisi. Cittadini italiani e stranieri, lavoratori, studenti vogliono muoversi, ma non sempre hanno un'offerta adeguata, e quindi questa nostra proposta di legge va a modificare, come lei correttamente diceva, un impianto normativo vecchissimo del 92, quando non c'erano smartphone, non c'erano applicazioni, quando i ragazzi si muovevano in maniera molto diversa, solo facendosi magari accompagnare dai genitori. E quindi noi vogliamo prendere atto di una serie di interventi giurisprudenziali della Corte Costituzionale che hanno demolito la riforma Toninelli del 2018, che modificava questa legge del 92, riforma Toninelli del 2018 che Forza Italia non ha votato, quindi noi non siamo perfettamente in linea con la nostra storia e con quella che era la storia del centrodestra da questo punto di vista. È piuttosto semplice la nostra proposta, nel senso che certamente la competenza alle regioni, perché riteniamo che sia il livello amministrativo più adeguato per fare una fotografia e soprattutto per intervenire sulla programmazione delle licenze degli NCC. Toglie il foglio di servizio, che è una schedatura che a noi ha sempre fatto un po' accapponare la pelle, nel senso che far dover dire il proprio nome, il proprio cognome, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, invece preferiamo che ci si possa muovere, come accade anche con i taxi, in totale anonimato. E l'altra cosa, toglie certi vincoli come il rientro in rimessa tra una corsa e l'altra, l'obbligo di fermata per 20 minuti tra una corsa e l'altra. Ci mettiamo al passo con quelle che sono l'offerta di altre città europee, ma anche delle aree periferiche in Europa, per consentire ai cittadini.
0: Caroppo, anche con un ampliamento del raggio d'azione, cioè secondo la vostra proposta gli NCC non avranno più il vincolo regionale, cioè possono andare sostanzialmente a prelevare e riportare dove vogliono, capisco bene.
7: Questo, diciamo, è un vincolo che si rimuove insieme anche alla possibilità di accedere liberamente all'interno del ZTL, nel senso che senza tutte le volte dover essere autorizzati da ogni singolo comune per fare un servizio, e questo vale tanto per gli NCC quanto per i taxi. Sullo spostamento da una regione all'altra, nel senso, si può prelevare un cliente in un aeroporto a Malpensa e magari arrivare in Piemonte che ha un tiro di schioppo. Quindi noi riteniamo che siano delle modifiche sostanzialmente di buon senso, che ci rimettono al passo coi tempi e che soprattutto perché abbiamo sempre sperimentato che tutte le volte che il mercato si apre, in Italia l'abbiamo sperimentato proprio nel servizio del trasporto tante volte, quando aumenta l'offerta si riducono sempre i prezzi.
0: Lei lo sa Caroppo che la Lega non ve lo voterà mai questo,
7: Noi abbiamo siccome un tema noi riteniamo debba essere un tema parlamentare. Perché sempre si è intervenuti con modifiche da parte del governo. Quella riforma Toninelli era una riforma del governo giallo-verde del 2018. Okay, sì. Quindi noi riteniamo, abbiamo presentato chiaramente la nostra proposta, adesso è in Parlamento, si è tenuta un'indagine conoscitiva, certamente indagine conoscitiva spesso si fa per provare ad allungare il brodo, lo sappiamo, l'indagine conoscitiva si è conclusa, non è stato tempo perso, devo dire abbiamo ascoltato tutti coloro che nel settore sia di taxi, NCC, app, piattaforme hanno avuto qualcosa da dire, comuni, regioni, siamo pronti adesso a passare all'esame del testo, per noi è un tema, tema assolutamente
0: importante. Non mi ha risposto.
7: La Lega la Lega è contraria a questa proposta, no, non voglio eludere la sua domanda, è contraria a questa risposta, ci sono tanti, magari altre forze politiche che invece la possono apprezzare, ma soprattutto apprezzano i cittadini, perché vogliono muoversi.
0: Potrebbe esserci un voto trasversale, dice lei, Caroppo, alla fine. Anche,
7: è un tema su cui c'è libertà di coscienza, va oltre quelle che sono.
0: E sa che i tassisti protesteranno contro questa legge.
7: Anche questo lo sappiamo, lo mettiamo in conto, ripeto, in realtà tocca poco il settore, direttamente il settore dei taxi, tocca certamente quello degli NCC, tocca il servizio di mobilità. Io credo, insieme ai 43 colleghi che l'hanno di Forza Italia, che l'hanno sottoscritta, noi crediamo che sia un passo che vada affrontato, siamo consci e consapevoli delle difficoltà che ci saranno.
0: Grazie Andrea Caroppo, deputato di Forza Italia, per essere stato con noi. Il giornale radio a dopo.
8: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
9: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
11: Ulisse, ho voglia di navigare.
12: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
11: No, voglio navigare con il gigante.
12: Ah!
13: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
14: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
17: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
18: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Ci sono luoghi dove il tempo cambia ritmo. In Puglia, i borghi raccontano una dimensione più lenta, fatta di gesti semplici e quotidiani. Sentiamo.
20: Nei borghi di Puglia si cammina senza fretta, tra vicoli stretti, case in calce bianca e piazze raccolte. Qui il tempo si misura nei dettagli. Una porta aperta, una voce che arriva da una cucina, un racconto che si tramanda, la quiete della controra. Si incontrano tradizioni, mestieri, sapori del territorio. È un modo diverso di viaggiare, più vicino alle persone, dove ogni luogo si scopre lentamente e lascia spazio all'esperienza.
19: Scopri i borghi su viaggiareinpuglia.it. Accordo Puglia 2127, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozioni. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127.
21: Sono le 7.
22: GR24, il sole 24 ore.
21: Trump a Pechino incontra Xi Jinping, che esorta Cina e Stati Uniti a essere partner, non rivali. Meloni al Senato, avanti sul nucleare, la premier apre il dialogo ma è scontro con le opposizioni. Caso Garlasco, Nordio, Stasi condannato dopo due assoluzioni, la legge va cambiata. Calcio, l'Inter supera la Lazio e conquista anche la Coppa Italia, tennis Dardari in semifinale. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Sono terminati dopo circa due ore a Pechino i colloqui tra il presidente americano Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, che ha esortato Cina e Stati Uniti a essere partner e non rivali. Trump ha descritto Xi come un grande leader, affermando che le relazioni tra le superpotenze saranno migliori che mai.
23: Forma e sostanza. Difficile riassumere in un altro modo l'apertura del vertice tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo americano Donald Trump. Gli Stati Uniti e la Cina, ha detto Xi venendo subito al sodo, dovrebbero essere partner, non rivali. La domanda, ha detto il presidente cinese, è se i due paesi riusciranno a superare la cosiddetta trappola di Tucidide, ovvero il rischio di un conflitto tra una potenza affermata e una emergente. Xi ha poi ribadito un concetto già espresso molte volte, ovvero che la cooperazione porta benefici a entrambe le parti, mentre il confronto danneggia tutti. Quando ha preso la parola il presidente degli Stati Uniti, si è tenuto alla larga dalle questioni sostanziali, si è detto onorato, ha preconizzato un futuro fantastico per i due paesi e ha sottolineato di avere un grande rispetto per il leader cinese. Dal vertice è lecito attendersi dei segnali di stabilizzazione nei rapporti tra Washington e Pechino, ma è difficile che arrivino novità sostanziali in materia di commercio. Sul tavolo non si sa se a complicare i negoziati o a fornire nuove leve per trovare un punto di equilibrio ci sono anche il conflitto in Medio Oriente e i rapporti tra Stati Uniti e Taiwan. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
21: Messo in pausa per qualche giorno il conflitto con Teheran, gli 007 americani ritengono che il regime disponga ancora di forti capacità missilistiche, in contrasto con la narrazione pubblica del presidente americano. Ed è di almeno 12 morti, tra cui due bambini, il bilancio di tre attacchi che aerei israeliani hanno condotto su un'autostrada a sud di Beirut, dove sono state colpite delle automobili. E ancora un attacco contro una base italiana di UNIFIL.
24: Riprende oggi a Washington il secondo round di negoziati diretti tra Hezbollah con Israele, che dovrebbe durare due giorni. Fonti libanesi dicono che il cessate il fuoco permanente è uno dei cinque punti chiave che il Libano intende sollevare. L'obiettivo, proseguono le fonti, è garantire che il primo round di negoziati diretti si concluda con l'attuazione da parte di Israele di una cessazione permanente degli attacchi. Intanto però i lanci incrociati vanno avanti. Colpita da un drone di Hezbollah la missione delle Nazioni Unite UNIFIL in Libano, è accaduto nel quartier generale di Nakura, dove si trovano anche i soldati italiani. Nessuno è rimasto ferito, ma qualche edificio è stato danneggiato, fanno sapere, esprimendo preoccupazione per l'attività di Hezbollah e dei soldati israeliani vicino alle posizioni dell'ONU. Ci sono stati invece morti e feriti, tra cui anche dei bambini, in tre attacchi degli aerei israeliani che sono stati condotti su un'autostrada a sud di Beirut, colpite alcune automobili. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto ieri sera una telefonata da parte dell'omologo israeliano Herzog, che ha espresso preoccupazione per l'estremo sentimento anti-israeliano emerso in alcune frange dell'opinione pubblica italiana. Mattarella ha ribadito l'impegno determinato della Repubblica italiana contro ogni atto di antisemitismo, ma ha anche sottolineato di trovare inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL e la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali. Quanto accade in Medio Oriente non è senza conseguenze per l'economia e soprattutto sul fronte energetico. Ieri nuove allarmi sia da Bruxelles sia soprattutto dall'Agenzia Internazionale dell'Energia.
1: Siamo di fronte ad una situazione molto seria. La crisi energetica in Medio Oriente sta mettendo sotto pressione il vecchio continente, dice il commissario europeo all'energia Jorgensen, che da Cipro rilancia sulla transizione energetica. A breve non ci aspettiamo gravi problemi nell'approvvigionamento di carburante per gli aerei, ma non possiamo escludere che ce ne saranno nel lungo termine, aggiunge Jorgensen dopo il Consiglio Energia informale. In vista dell'estate, il commissario ai trasporti Tsitsikostas fa invece sapere che da parte degli operatori turistici al momento non ci sono segnali di cancellazioni di massa. A lanciare un allarme intanto è anche l'Agenzia Internazionale dell'Energia. Con il blocco dello stretto di Hormuz, l'offerta di petrolio sta subendo uno shock senza precedenti. Quest'anno la produzione globale non riuscirà a soddisfare la domanda totale, afferma l'AIE, che mette in guardia anche dal ritmo record con il quale si stanno esaurendo le scorte petrolifere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: E anche del nodo energia ha parlato ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Senato, dove non sono mancati scontri con le opposizioni.
2: Entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
3: Giorgia Meloni va avanti sul nucleare e lo ribadisce al question time del Senato, ma la premier ammette che il quadro internazionale incide sulla mancata crescita economica.
2: Il fatto che ci sia un quadro economico internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica.
3: Meloni apre al confronto con le opposizioni per una cabina di regia per l'interesse nazionale, anche se l'appello cade nel vuoto. La premier rilancia il piano casa, rivendica le azioni per precari e investimenti al sud, rifiuta il salario minimo perché rischia di diventare una soglia al ribasso, ribadisce che la lotta all'evasione ha portato 100 miliardi di euro in 3 anni e attacca ancora sul super bonus. Dall'opposizione scontro con Matteo Renzi di Italia Viva, che contrattacca sulla legge elettorale.
4: È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams, non è mica colpa mia, ragazzi.
3: Con Francesco Boccia del PD, per il quale la premier vive in una bolla, con Stefano Patuanelli dei 5 Stelle, che dice no al nucleare che costa più delle rinnovabili. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
21: Il sottosegretario all'economia Federico Freni della Lega si ritira dalla corsa alla presidenza della Consob. La candidatura di Freni per la guida dell'Authority, che vigila sui mercati finanziari, era stata avanzata dal Ministero dell'Economia Giancarlo Giorgetti alla riunione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio. La nomina era stata però bloccata dal vice premier di Forza Italia, Antonio Tajani, contrario a indicare un politico alla guida dell'autorità. Ho fatto prevalere il dovere istituzionale, ha dichiarato Freni, non voglio creare problemi al governo, alla Consob e al paese. L'antivirus non è il Covid, i cittadini devono stare tranquilli, così era il ministro della salute Orazio Schillaci alla Camera, sentiamo.
5: L'antivirus non ha subito modifiche e si sta comportando come sempre, rassicura il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Al 12 maggio si contano 10 casi totali, di cui 8 confermati e probabili, con 3 decessi. In Italia i test fatti finora sono tutti negativi, non si registra alcun contagio tra le 4 persone presenti sul volo Johannesburg-Amsterdam del 25 aprile, sul quale era brevemente salita la donna morta in Sudafrica per l'antivirus e moglie dell'uomo morto su una nave da crociera. Test negativi positivo per il turista inglese in quarantena al Sacco di Milano, arrivato martedì sera in ospedale per controlli dopo le segnalazioni inviate dal governo britannico. Nessun contagio anche per una persona che viaggia con il turista inglese, per la donna argentina ricoverata a Messina e per il marittimo calabrese in quarantena. Il piano pandemico approvato ad aprile funziona e il rischio per la popolazione resta molto basso, dice il ministro della Salute Orazio Schillaci.
0: I cittadini devono stare tranquilli, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, al quale sappiamo come rispondere, non è il Covid.
5: Intanto su una nave da crociera partita dalle isole Shetland diretta in Spagna e ferma ora a Bordeaux è scattato l'allarme per un focolaio di gastroenterite. Oltre 1700 persone sono sotto controllo dopo la morte di un passeggero 92enne per sospetto norovirus. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: La Procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di informazioni raccolte abusivamente da dipendenti pubblici infedeli e poi rivendute a società e agenzie di investigazione. Si contano in tutto 30 indagati e una decina di arresti.
7: Il cantante Alex Britti, l'attrice Lori Del Santo, gli ex portieri dell'Inter Alex Cordaz e Julius Caesar sono tra i personaggi più noti spiati dall'organizzazione individuata dalla polizia nel corso delle indagini coordinate dalla Procura di Napoli che hanno portato all'esecuzione di un'ordinanza riguardante 30 indagati, tra questi anche agenti delle forze dell'ordine. Sentiamo il capo della squadra mobile partenopea, Grassia.
8: Una vera e propria associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo alle banche dati, alla corruzione e alla rivelazione segreto d'ufficio. Pubblici ufficiali infedeli esfiltravano le informazioni dalle banche dati e le rivendevano a società di investigazione o altre società, oltre a appartenenti alle forze di polizia, risultano tra i pubblici ufficiali infedeli anche dipendenti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate, due direttori di filiali di Poste Italiane.
7: Per i dati esisteva un tariffario che andava da 6 a 25 euro per informazione. Il lavoro della Procura partenopea inoltre si è intrecciato con quello della Procura di Milano, in particolare per un indagato che risulta già coinvolto nell'inchiesta Equalize. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
6: Caso Garlasco, il ministro della giustizia Carlo Nordio torna a criticare la vicenda processuale per l'omicidio di Chiara Poggi. Come si può condannare una persona? Ha detto, riferendosi ad Alberto Stasi, dopo due assoluzioni la legge va cambiata.
9: Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, dice a margine di un convegno il ministro della giustizia Carlo Nordio, allora come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte in corte d'assise e in appello e senza l'intervento di nuove prove? Il riferimento è ad Alberto Stasi, condannato per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. La legge andrebbe cambiata, ma è difficile, aggiunge Nordio. Controbatte illegale della famiglia Poggi, il processo d'appello bis, dice Gianluigi Tizzoni, non è stato una mera rilettura degli atti, ci furono nuove perizie e nuove prove. Sottoscrivo le parole del ministro, dice invece uno dei legali di Andrea Sempio, Liborio Catagliotti, che parla di una situazione anomala perché c'è una persona che ha scontato una fortissima pena da colpevole mentre ora si indaga su un'altra. Dagli atti della Procura di Pavia depositati il 7 maggio emergono 21 elementi su cui i PM fondano l'accusa ad Andrea Sempio. La difesa ha tempo fino al 27 maggio per controbattere con documenti, prove o la richiesta di interrogatorio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiare e due figlie di 14 e 16 anni spariti da Piacenza dal 20 aprile. I tre si trovano all'estero, sono in buone condizioni di salute ma non vogliono far sapere dove si trovano, riferisce la procura.
25: Più di tre settimane di ricerche, di appelli. Sono stati rintracciati la donna di 49 anni e i due figli di 16 e 14 anni che lo scorso 20 aprile erano partiti dalla loro casa a Castell'Arquato in provincia di Piacenza, diretti in Friuli per una vacanza in campeggio per poi scomparire nel nulla. L'auto lasciata in un parcheggio, i tre telefoni spenti. Stanno bene, ma più di questo non possiamo e non vogliamo dirvi. Sonia Bottacchiari non vuole infatti essere trovata e minaccia di rendersi di nuovo irreperibile se venissero rese pubbliche altre informazioni che la riguardano. Dunque è stato un allontanamento volontario, come del resto aveva fatto pensare il fatto che la donna si fosse licenziata di recente, e le indagini ora saranno finalizzate al benessere dei due minori e al loro ritorno a scuola, minori il cui allontanamento sarebbe stato comunque consenziente. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Dopo lo scudetto, la Coppa Italia, annata ricca di soddisfazioni per l'Inter di Chivo, che ieri sera ha battuto in finale la Lazio.
10: Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere e vincere due trofei, e siamo felici per questo.
11: 16 anni fa era in campo nell'Inter del triplete griffato José Mourinho, stavolta Cristian Chivu alla stagione d'esordio sulla panchina nerazzurra, il grande condottiero del doblete. Dopo lo scudetto ecco la Coppa Italia, tutto facile per i nerazzurri contro la Lazio all'Olimpico, già battuta sabato scorso per 3-0, stavolta è 2-0 al 14esimo l'autorete di Marusic su angolo di Di Marco, al 35esimo il regalo di Nuno Tavares che lancia Dumfries in contropiede, facile per l'olandese servire Lautaro che insacca il 2-0. Coppa sollevata al cielo, la decima nella storia dell'Inter. Festa macchiata per il nostro calcio dal caos sulla data del derby della capitale. L'ultima proposta della Lega Calcio, anticipare il derby e le partite collegate per la volata Champions alle 12 della domenica, è stata rifiutata dalla prefettura, che conferma la data di lunedì alle 20:45. Inevitabile il ricorso della Lega Calcio al TAR, che si esprimerà oggi. Ma la partita è ancora tutta da giocare e sembra l'abbiano già persa tutti. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: Per il tennis, Luciano Darderi vince una battaglia di oltre 3 ore e vola in semifinale agli internazionali d'Italia. Darderi batte in 3-7 lo spagnolo Hodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 e ora affronterà il norvegese Casper Ruud. Oggi alle 13 torna in campo Jannik Sinner, che cerca un posto in semifinale contro il russo Rublev. Ed è tutto per questa edizione curata con Marco Mancini, grazie a Carmelo Lauricella in regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Giro 24 torna alle 7:59.
22: GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
26: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
27: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
28: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza, le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cetilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cetilar Nutrition, feed your performance.
29: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
22: Mattino.
30: Mi sono collegata troppo tardi, mi sono persa lo sbrocco di spezia, mi sarebbe proprio servito, che ho bisogno di una carica di quel tipo lì, perché oggi è una di quelle giornatine.
31: No, oggi nessuno sbrocco. I'm not a
1: Accuse e insulti, quindi Meloni si lamenta di ricevere accuse e insulti, forse non ricorda che quando Meloni era all'opposizione non faceva altro che dai propri banchi accusare ed insultare il governo.
2: Guardi, caro ascoltatore, tanto è sempre così, no? L'opposizione fa l'opposizione e la maggioranza fa la maggioranza, succede da una parte e dall'altra. Infatti io, quest'idea di lamentarsi che l'opposizione accusa, attacca, l'opposizione fa l'opposizione.
4: Abbiamo perso potere di acquisto, non si può più vivere, non si può più comprare niente, ormai tutto costa, tutto alle stelle,
2: un po'
4: il nostro stipendio non basta più, qua servono 3.000 euro per riuscire a ritornare ai vecchi tempi.
13: Ormai non si parla in nessun giornale o quasi del prossimo sciopero degli autotrasportatori che dovrebbe fermare, diciamo, il trasporto per una settimana. E tra l'altro ho letto anche, che non so se è esatto, che questo sciopero è probabile che si faccia perché il governo ha ritirato l'emendamento in cui stanziava 150 milioni di euro per il settore, e quindi gli autotrasportatori si fermeranno. Grazie.
2: Allora, al momento mi risulta che lo sciopero, il fermo nazionale, sia confermato dal 25 al 29 maggio, ed esattamente per questo motivo, ma avremo modo di tornarci, cara ascoltatrice, su questo nei prossimi giorni. È giovedì 14 maggio, sono le 7:20 minuti e 2 secondi, c'è Carmelo Lauricelli in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Al microfono sempre Simone Spezia. L'apertura dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore sulle partite IVA, più tempo per il concordato, allentata la stretta sui pagamenti della pubblica amministrazione. E però

0: Procura di Milano sull'acquisto giudicato anomalo delle azioni di Siena dismesse dal Tesoro. Che c'è questo? Che c'entra? Ti dico subito, lo scrive Rosario Del Mondo. La Procura di Milano ha eseguito ieri un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di Andrea Nattino, presidente di Finat Fiduciaria, braccio dell'omonimo gruppo bancario che secondo i PM rappresenta il principale veicolo attraverso il quale Francesco Gaetano Caltagirone, uno degli indagati dell'inchiesta sulla scalata, realizza le sue operazioni sul mercato. Hai capito di che stiamo parlando?
1: Certo.
0: La Procura di Milano accende il faro e quando la Procura di Milano accende il faro c'è sempre da seguirlo questo faro dove indirizza le sue luci. Giuseppe Colombo, visto che stavo su Repubblica, dedica un articolo molto accurato all'altro di Carmelo Caruso sul Foglio a questo ritiro di Freni dalla corsa alla Consob. Cosa è successo? Freni, uomo di Giancarlo Giorgetti, il ministro del Tesoro, era stato indicato già 4 mesi fa, ma siamo precisi, alla guida della Consob. C'è stato un veto di Tajani, Meloni non vuole andare contro il suo vice, allora allontana lo spettro di un rimpasto di sottogoverno. Insomma, questa vicenda di Freni è una vicenda innanzitutto che ha fatto fare una figura bruttissima. Prima l'hanno indicato per succedere a Paolo Savona, poi hanno lasciato che venisse sporcato, perché le parole sono di Carmelo Caruso, sporcato per 4 mesi, puntualizza. Il veto di Tajani è di Tajani e Forza Italia. Nel pomeriggio a Giuseppe Colombo di Repubblica, perché Giuseppe Colombo, il giornalista che tira fuori questa cosa, la notizia è stato Freni ha annunciato il ritiro. Insomma, anche questa non è una notizia piacevole. Questa la prima per Caltagirone, la seconda per il governo che ha un'altra rogna da gestire. Ma ieri la sinistra è andata in visibilio perché c'è stato il question time alla Camera con Giorgia Meloni. E Renzi ha detto che sono come la famiglia Adams, e questo ha mandato veramente in un brodo di giuggio, si vede tutti i giornali di sinistra se la ridono per questa cosa, cioè, azzeccatissima, che lei è rimasta. L'unico giornale che ha delle perplessità è Il Fatto Quotidiano, dove Marco Travaglio ha dedicato un editoriale sparata a contro Elie Schlein, perché è andata da Obama, secondo lui, con una pastura non adatta da come si chiama? Da
1: gruppi.
0: Una che cercava foto opportunità, gruppi, non lo dici gruppi.
1: Sì, però
0: se l'hai detto tu e ti becchi della querela.
1: No, ma il tono dell'articolo di Travaglio è il tono, poi non ha detto gruppi, però dice, il tono è più o meno quello.
0: Dice, a parte l'estetica della foto opportunity a Toronto, che ritrae lui di fronte e lei di spalle come una giovane fan,
1: L'ha detto alla fine, dai.
0: Come una giovane fan che chiede l'autografo alla rockstar, c'è un aspetto politico, poi dice che Obama è un pezzo di legno, diciamo così. Ma poi, dovendo accusare lo Schlein, dice ha riaccolto pure Latemia Renzi, Latemia, che lo corrose dall'interno fin dalla disfatta del 2018. Dell'operazione Draghi del 2021, visto che c'è, si è messo dentro pure Draghi, e ora è uno dei suoi più ascoltati consiglieri, in attesa di nidificare con qualche fedelissimo nelle liste del PD dopo il decesso di Italia Morta. Quindi questa cosa per cui quelli esultano, tripudiano, gli ha detto famiglia Adams alla Meloni, in casa Fatto Quotidiano, e Fatto Quotidiano significa anche insomma, è un giornale che influenza parecchio anche il Movimento 5 Stelle, quindi non è solo l'opinione di un giornalista. E oggi mi ha incuriosito un articolo di Umberto Zappelloni sul Foglio. Umberto Zappelloni, giornalista sportivo grandissimo, è stato capo dello sport del Corriere della Sera per tanti anni, insomma, un grande giornalista sportivo, in cui dice che nella sfida tra Abete e Malagò per la FIGC, nota bene, Malagò praticamente ha già vinto ad oggi, però lui dice attenti perché di qui al 22 giugno possono ancora capitare tante cose, e che c'è la politica che sogna il pareggio per metterci poi un tecnico, un terzo, capito? Ma secondo me Malagò ha vinto. Sì.

0: Questa è una cosa molto maliziosa di Zappellone. Mi ha incuriosito perché ormai tutti nella politica aspettano solo il pareggio, fanno finta di aspettare nelle elezioni la vittoria della destra, o la nuova vittoria della destra, oppure la rivincita, la grande vittoria della sinistra, però in realtà stanno tutti lavorando perché gli piace il pareggio, che ognuno ci mette un pezzo di uno, un pezzo dell'altro, dice ma sai l'emergenza internazionale.
1: Sì, però posso dirti, qua lo spirito è diverso, no? Perché la politica, diciamo nell'ambito delle elezioni parlamentari, tifa per il pareggio perché governare è difficile, cioè è complicato, e quindi alla fine meglio metterci un Draghi, un qualcuno così, e quindi...
0: Ma anche perché all'ombra di Draghi, e parlare di Draghi, mi alzo in piedi
1: addirittura.
0: Dai, è un italiano particolare, è un italiano diverso dagli altri, però all'ombra di Draghi poi quelli riescono, quei sottosegretari i capi di gabinetto, a fare un sacco di pasticci così. Ma il calcio non è al centro delle vicende della politica solo italiana, perché c'è stato un caso scoppiato per un'intervista di Kylian Mbappé,
1: la stella francese
0: del Real Madrid, stella francese passata al Real Madrid, che ha fatto un'intervista a Vanity Fair accompagnata da foto di Annie Leibovitz, bellissime, così, in cui ha detto che lui ha paura che Bardella vinca le elezioni, che fanno quali conseguenze potrebbero avere per il mio paese persone come loro arrivassero al potere. Non ti dico la risposta di Bardella, che ha risposto: guarda, noi siamo contenti perché da quando te ne sei andato il Paris Saint-Germain, la squadra, vince la Champions League e Stefano Montefiori, il giornalista del Corriere della Sera, malizionalmente dice: effettivamente da quando sei andato da Parigi 2 anni fa il Paris Saint-Germain, che con lui non era mai riuscito a vincere la Champions League, si è trasformato in una macchina da vittoria, aggiudicandosi la Coppa l'anno scorso a Monaco contro l'Inter. E da quando Mbappé è arrivato a Madrid con il trasferimento del secolo, oltre 100 milioni di euro, il Real è caduto in una crisi terribile, 2 stagioni senza trofei, spogliatoio in pezzi, litigi violenti, dico, la notizia è talmente ghiotta che sono andati a cercare... l'ha fatto esattamente Clara Hidalgo sul Figaro, Marine Le Pen, che ha detto: certo, guarda, a me le critiche a Mbappé, quello Portaiello, e lo ritira. Dice: le critiche a Mbappé mi rassicurano, se Mbappé parla contro di noi vuol dire che vinceremo le elezioni. E questa intervista fatta da Clara Hidalgo al Figaro, a Marine Le Pen, mi ha fatto molto sorridere. Ti dico un'altra notizia che riguarda noi, riguarda Milano, perché a Milano fra pochi giorni, 16 maggio, va in scena, madonna come parlo male oggi, scusatemi cari ascoltatori, va in scena il Nabucco, e un'opera pazzesca con la Netrebko, il maestro Scegli, e racconta Enrico Stinchelli sul Libero che è partita sul web un'ondata di demolizione preventiva, non critica, ma una demolizione, uno shitstorm mostruoso, spesso astioso, alimentato da non si sa bene cosa. E dice sempre il giornalista Stinchelli che la cosa che gli dispiace è che ci sono, come sempre in queste cose, molti anonimi, però dice ci sono anche personaggi che hanno alle spalle decenni di carriera nei più grandi teatri del mondo, eppure questi personaggi hanno alle spalle la carriera, i criticati. Dice: la cosa più triste però è che in mezzo a questo rumore ogni tanto affiorano anche colleghi autorevoli, artisti che hanno calcato quello stesso palcoscenico e che invece di attendere il giudizio del teatro vivo si abbandonano anch'essi alla stroncatura preventiva. Ma allora io dico, ma scusami, visto che facciamo i giornalisti, caro Stinchelli, ma fai i nomi, chi sono questi artisti? Perché quella è la cosa ghiotta, sono certo. Gli artisti.
1: È la solita storia dei, perché... è la solita storia dei nomi, sono come i poteri forti, ma nomina i poteri forti e nomina anche i colleghi che, no.
0: A proposito, oggi ho visto che su Corriere hanno fatto un articolo subito sui poteri forti, ma di nomi mica ne ho visti.
1: No, certo, certo, perché...
0: Tutti parlano dei poteri forti e così sono. Saranno i poteri forti anche... Anche quelli
1: di ci sono degli ascoltatori che dicono prendete in giro perché in realtà siete schiavi dei poteri forti. Allora, dato che siamo schiavi dei poteri forti, prendiamo in giro questa cosa dei poteri
0: allora,
1: forti.
0: Allora,
1: vabbè, ragazzi, mi arrendo. Mi
0: io arrendo, per guarda, biografia Paolo. Sono sicuramente schiavo dei poteri forti. io mi prendo
1: ma tu
0: le
1: sei
0: accuse.
1: Un potere forte. Tu sei un
0: ho
1: potere
0: passato
1: forte.
0: La vita.
1: Io lo dico qua. Paolo Mieli è un potere. Volete i nomi dei poteri forti? Paolo Mieli è un potere forte. Eccolo qua, va bene.
0: Vabbè, questo mi attira uno shitstorm come scegli la prima del Nabucco. Guarda, sì. Sono veramente dispiaciuto di questa tua affermazione, ma me la tengo perché tra noi c'è il fair play.
1: Eh sì, e poi lo sai che sei un potere forte, quindi caro Paolo ci sentiamo.
0: Ma non è vero.
1: Sì, ci sentiamo domani. Ciao, ciao, buona giornata.
0: Ciao, grazie, ciao. Ciao.
2: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Colesterolo? O ti senti così?
4: Ah!
3: O ti senti ACT?
4: Ah.
3: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
11: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
10: Ormesani.com.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
16: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
17: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
18: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
20: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
21: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
22: Repower
23: 24 mattino.
24: Abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire, e la persona da colpire è la persona vulnerabile, è la persona indifesa, la persona che nello specifico caso viene individuata nella persona di colore.
1: Bakary Sakho, il nome del uomo originario del Mali, il bracciante ucciso a Taranto da un gruppo di ragazzi, l'accoltellatore, poi la persona che ha materialmente commesso l'omicidio, è un ragazzino di 15 anni. Questa è la voce della procuratrice generale Pentasuglia. E poi Prato, dove un cameriere di 23 anni è stato colpito al cuore da una coltellata, e anche qua un ragazzo di 15 anni a colpirlo, un ragazzo che avrebbe inanellato negli ultimi anni, racconta Repubblica nelle sue pagine fiorentine oggi, molte denunce per percosse. E ancora Napoli, sabato sera, piazza Municipio, un quindicenne che ferisce gravemente con 3 coltellate un coetaneo di un anno più giovane. Sabato ci sarà un presidio in piazza contro la violenza a Napoli, ma a Barra si spara ancora un ferito. Napoli poi è un caso particolare, se vogliamo, però il tema è ancora una volta quello della violenza giovanile, di cosa succede a questi ragazzi. È di questo che parliamo stamattina. Parliamo, se volete, anche del fatto che tutto quello che è stato varato fino adesso, tra decreti sicurezza, decreto Caivano, eccetera, eccetera, è servito, ma è servito a qualcosa? È servito fino a un certo punto? Non lo sappiamo, non riusciamo a stabilirlo. Fatto sta che il fenomeno lo vediamo generarsi continuamente. In studio con me Livia Zancaner, che avete sentito fino a poco fa in GR24 e che però ha firmato insieme a Maria Piera Ceci questo podcast che si chiama Figli Nostri, che sono le vite e voci dalle carceri minorili italiane. È bellissimo, interessante e anche doloroso, se volete. Livia, buongiorno, eccoci.
25: Buongiorno
1: qua.
25: Buongiorno a tutti e a tutte.
1: E Claudio Cottatellucci, presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia. Cottatellucci, bentornato, eccoci.
26: Grazie, buongiorno.
1: Allora, ci inizia a dare una lettura lei, Cottatellucci, lei che insomma ha contatti con i suoi colleghi, lo fa di mestiere e poi ha contatti con i suoi colleghi, evidentemente.
26: Sì, dunque, io direi che la lettura deve tener conto delle molte sfaccettature di un problema complesso. Questa è una premessa necessaria che ci aiuta a rifuggire da schematizzazioni. C'è da dire che noi abbiamo avuto un incremento della legislazione, diciamo a partire almeno dagli ultimi 2 anni e mezzo, in senso fortemente incentrato sull'incremento delle misure cautelari, della loro durata, della severità delle pene. Che questo non basti o che questa non sia la risposta, lo dicono i fatti. Una risposta tutta incentrata solo sulla repressione non riesce a sradicare condotte di questo tipo, a coglierne le ragioni, insomma. Quindi dobbiamo ragionare sul fatto che siamo di fronte a una risposta insufficiente, perché non va alla radice dei problemi. Nel caso specifico di Taranto, e quindi dell'uccisione del cittadino maliano Sakho Bakary, È interessante osservare che questi ragazzi, che sono quattro, i minorenni, non avevano, per quello che possiamo sapere, avuto precedenti penali, non hanno carriere criminali alle spalle, insomma, ma neanche reati precedenti commessi. Erano però conosciuti dal Tribunale per i minorenni, che aveva aperto a loro tutela dei procedimenti che riguardavano l'esercizio della responsabilità genitoriale e dei procedimenti che si chiamano amministrativi quando si è in presenza di irregolarità di condotta spesso dovuta ad abbandoni e dispersione scolastica. E allora qui un primo interrogativo nasce proprio su questo versante. Quanto meno si riesce a fare sul versante della prevenzione, quanto meno si riesce a intervenire attraverso le agenzie dei servizi pubblici, attraverso la scuola, tanto più è forte il rischio di condotte di questo tipo. Dovremmo ragionare di più sulla prevenzione per dare delle risposte che vanno alla radice dei problemi.
1: Che è naturalmente il grande tema, anche perché il punto, Livia, e voi lo avete raccontato molto bene, che quando si entra nel circuito delle carceri minorili, uscire in assoluto dal circuito delle carceri è estremamente difficile per tanti motivi. Uno di questi è il fatto che a un certo punto si passa nel carcere quello per i maggiorenni, e se commetti un reato a 15-16 anni vuol dire nel giro di 2 anni, perché poi anche quella regola, la regola dei 21, no, è decaduta, ti ritrovi nel carcere per adulti, e uscire dal giro del carcere per adulti in carceri sovraffollate e nella situazione nella quale siamo è estremamente difficile.
0: Sì, allora uscire dal carcere è estremamente difficile, più che altro uscire dal circuito penale, perché se un ragazzo esce fuori dal carcere ma ritrova le stesse condizioni che lo hanno portato a entrare in quel carcere, capite che la soluzione non c'è. Un ragazzo che esce dal carcere, che ha fatto un percorso educativo che deve essere forte, anche questo è un punto critico. Un ragazzo dunque che esce dal carcere, ha fatto un percorso educativo al suo interno forte che mira a un reinserimento sociale, esce e non trova le condizioni perché questo avvenga, rientra poi nel, diciamo così, braccio della criminalità. Pensiamo ai minori stranieri non accompagnati, ma non solo. Se fuori non ci sono comunità che li accolgono, se fuori non ci sono veramente delle possibilità per loro, non c'è la società che li accoglie, allora tornano al punto di partenza. Io ricordo un dato: le comunità ministeriali in Italia sono 2 e accolgono 17 ragazzi, le comunità private ne accolgono 1400, e questo è già un punto. E poi c'è tutta la questione della famiglia, del sostegno alla famiglia. Cotateluce ha toccato un punto fondamentale: il disagio che c'è fuori, gli aiuti alle famiglie che mancano. In Italia il 27% dei minori sotto i 16 anni a rischio di povertà o esclusione sociale, una quota che al sud e per gli stranieri sale a oltre il 40%, parliamo quasi di un minore su 2. A questo si aggiunge, oltre al disagio delle famiglie, al disagio giovanile, tutta una serie di altri aspetti che sono la rabbia, il senso di sfiducia nel confronto degli adulti, nei confronti degli adulti e del futuro di questi ragazzi. Quindi è praticamente una bomba a orologeria. Bisogna assolutamente intervenire sulla prevenzione. Devono essere create le condizioni per cui questi ragazzi in carcere innanzitutto non entrino, ma poi nel momento in cui escono trovino le condizioni per vivere in un altro modo.
1: È un eccellente punto, il che non esclude, voglio essere chiaro con gli ascoltatori che ce lo stanno scrivendo, non esclude anche una risposta repressiva. Questo poi rientra nell'ambito delle scelte politiche, che possono essere da un lato o dall'altro, però la sostanza ci dice che la realtà sembra dirci, ce lo dicono i magistrati dei minori e non solo Cotatellucci, ce lo dicono colleghi che se ne occupano, ce lo dicono i sociologi, gli studiosi, che la risposta repressiva da sola non basta, ma non basta per i minori così come non basta per gli adulti, evidentemente. Il traffico.
2: Strade in diretta.
3: Ed eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, ben trovati da Lorenzo Zappullo ad un nuovo aggiornamento. Un incidente sta provocando lunghe code sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Bologna Interporto in direzione Bologna. Code in uscita allo svincolo di Lucca Est, ci spostiamo quindi sulla A11 Firenze-Mare a causa di un incidente ai mezzi che provengono da Pisa. Sulle tangenziali milanesi, code per incidente sulla Est tra Vimercate Nord e Vimercate Centro in direzione Bologna, nella stessa direzione sulla tangenziale Ovest, sempre di Milano, un incidente incidente potrebbe provocare rallentamenti tra la vecchia Vigevanese e l'innesto con la A7. Infine, sulla tangenziale di Bari, parte della statale 16 Adriatica, code per incidente in entrambe le direzioni di marcia. Ci risentiamo alle 9.45, buon viaggio.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: 24 mattino.
6: Ma tu padre, un figlio di 15 anni che alle 5 del mattino non ti rientra, va tutta la notte in giro, ma vuoi chiederti dov'è mio figlio, cosa fa mio figlio? Secondo me il padre dovrebbe essere chiamato alla propria responsabilità per mancata custodia dei minori, dovrebbe pagarne anche lui le conseguenze.
1: Però, caro ascoltatore, come lei avrà sentito da Cottatellucci, in realtà c'era già, diciamo per così dire, il faro, quantomeno i servizi sociali, se non della magistratura, su queste famiglie.
7: Credo che la presenza di un quindicenne all'interno di un gruppo in cui primeggiano gli adulti, e questo ragazzo era appunto di un iceberg, lui probabilmente a 10-11 anni era già nel gruppo, e per dimostrarsi grande come un adulto agisce di conseguenza.
8: Ma e quei geni dei centri sociali vanno solo a cercare la famiglia, la casa nel bosco, la famiglia del bosco? Questi qui non li vanno a cercare, questi non sono bambini da ragazzi giovani da controllare perché i genitori se ne fregano?
1: Sì. Servizi, ha detto centri sociali, ma immagino intendesse servizi sociali, evidentemente, è chiaro. Oh, Cottatellucci, però sgombriamo il campo da tutti questi, da un po' di messaggi polemizzanti che stanno arrivando. Oh, qua non è che si sta dicendo che l'autore di un omicidio, visto che ha 16 anni, non debba, per così dire, sottostare ad una pena detentiva, no? Si sta dicendo altro, prego, mi scusi, che se no...
26: Sì, è proprio questa la questione, è la radicale insufficienza della pena a rispondere a queste questioni, l'interrogativo che ci dobbiamo porre. Se non c'è capacità di risocializzazione e di educazione, la pena che è incentrata sulla deterrenza non ha nessun effetto, questo è un dato che dobbiamo accettare. In questa vicenda in particolare c'era già in atto un avvio di intervento dei servizi pubblici e una segnalazione al tribunale, ed è giusta la segnalazione sul fatto che anche gli adulti prima di tutto, quelli più vicini nella famiglia, ma la comunità che è intorno a questa famiglia, deve prendere una responsabilità nel neutralizzare, ma prima ancora nel prevenire queste condotte. Questo è un fatto su cui dobbiamo riflettere con attenzione. Un'altra considerazione,
1: certo, con piacere.
26: Che riguarda l'estensione del fenomeno, perché di questo si parla poco. Questi fatti sono drammatici e giustamente il faro dell'opinione pubblica si incentra su questi fatti, ma noi secondo me abbiamo una visione in parte distorta dell'andamento di questi fenomeni in un arco temporale lungo, diciamo 10 anni. Se noi guardiamo a 10 anni fa, dove l'attenzione mediatica era molto più bassa su questi fenomeni, noi scopriamo che gli episodi di omicidi sono del 30% più alti. Quindi il sistema, con tutti i suoi limiti, ha già cominciato a dare delle risposte, perché noi passiamo da 30-35, questo era il dato medio, omicidi commessi da minorenni nell'arco di tempo che va dal 2014 al 2017, quindi grosso modo 10 anni fa, a 26, quindi passare da 35 a 26 è una diminuzione di qualche significato, e 26 è l'ultimo dato riferibile al 2024, che è l'ultimo dato disponibile che abbiamo. Questo per dire che in tempi in cui non sono state applicate misure essenzialmente repressive, le risposte di diminuzione dell'incidenza di questi reati c'è stata. Poi naturalmente sono reati talmente odiosi, portano alla soppressione di una vita, che anche un solo episodio è troppo.
1: Sì.
26: Ma comunque dobbiamo dare una lettura storica di questo.
1: Sì, una lettura storica e statistica, è giusto anche questo. Allora Livia, che tipo di interventi sarebbero necessari nella sostanza?
0: Allora, nella sostanza, quando si parla, noi parliamo un po', siamo giornalisti, quindi parliamo un po' con tutti gli interlocutori. Nella sostanza, tutti parlano di interventi, come diciamo prima, preventivi, interventi sulle scuole, interventi sui quartieri, mancano centri di aggregazione per questi ragazzi, interventi quindi a sostegno delle famiglie, tavoli in cui si possa sedere tutti insieme per discutere, quindi dalle comunità, dalla procura, dal tribunale, dalle persone che si occupano di questi ragazzi tutti i giorni, anche dalle associazioni di psicologi, perché poi ricordiamo che ci sono anche degli psicologi, dei professionisti, degli psichiatri che hanno fatto un manifesto proprio per i giovani in cui dicono che appunto la soluzione non può essere solo quella di punire. Mi ha colpito una cosa che hanno detto loro, i professionisti, gli psichiatri, hanno detto che praticamente un ragazzo di 13 anni non ha la struttura cerebrale per capire quello che gli accadrà dopo, e per questo che anche la soluzione repressiva non basta, perché lui comunque non ha la struttura cerebrale formata per capirlo, e quindi non penserà alla conseguenza, ma pensa a quello che gli succede in quel momento. Allora, io ho parlato con tanti ragazzi, perché ricordiamo sono soprattutto ragazzi, nelle carceri minorili, che ricordiamo è l'estrema ratio, le ragazze sono 22 su un totale più o meno di 600. Io ho parlato con tanti di questi ragazzi in carcere, ma soprattutto con tanti ragazzi in comunità. Allora, loro raccontano sicuramente storie di sofferenza, di un cortocircuito che è capitato in un momento della loro vita. Un ragazzo l'altro giorno mi raccontava che lui a 12 anni, dopo anni di comunità, a 12 anni lui viveva sulla 90 a Milano, conosciamo la 90. Io gli ho chiesto scusa, ma da solo? Sì. E non avevi paura? No. Questo ragazzo è stato poi intercettato per forza dalla criminalità. Ma come mai non l'abbiamo visto? Mi colpiscono queste storie, perché ricordiamo, non sono solo storie di questo tipo, di disagio, di comunità, ma anche storie di ragazzi come tanti che hanno rabbia, non vedono il futuro e finiscono poi a compiere questi atti.
1: Grazie ad entrambi, abbiamo solamente aperto uno squarcio, come sempre facciamo in questa parte della trasmissione, e non abbiamo modo di completare, no? E di andare fino in fondo, ma ci torneremo quasi inevitabilmente, mi viene da dire. Livia Zancaner, nostra collega, autrice insieme a Maria Piera Ceci di Figli Nostri, Vita e Voci delle Carceri Minorili Italiane, ve lo consiglio moltissimo proprio per le storie che vengono raccontate là dentro e anche per capire come si vive dentro un carcere minorile. E Claudio Cottatellucci, grazie. Presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia, grazie a tutta la squadra, ci sentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.

0: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
2: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Per gestire la mobilità oggi non bastano più soluzioni separate. Serve mettere in relazione infrastrutture, trasporto pubblico e mobilità privata all'interno di un unico sistema. Sentiamo Dario Ferrillo, direttore Transport Infrastructure and Logistics di Almaviva.
11: Nel 2018 abbiamo presentato al mercato la piattaforma MUVA, supporto per i gestori delle infrastrutture ma anche per le agenzie della mobilità in ottica Smart Mobility. Giusto per citare due esperienze di grande valore con la piattaforma MUVA, Almaviva ha affiancato ANAS per il programma che prevede il controllo in tempo reale di 1000 ponti stradali, e con la stessa piattaforma ma con moduli differenti gestiamo la mobilità e il controllo di tutti i sistemi TRS di Roma Servizi della Mobilità, che tra l'altro anche grazie alla nostra piattaforma si è aggiudicato il premio a Barcellona come Smart City Europea. Siamo contenti di supportare le pubbliche amministrazioni in questo percorso di trasformazione digitale.
10: Scopri come il digitale sta trasformando mobilità e infrastrutture su almaviva.it.
12: Sono le 9.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Pechino incontra Xi Jinping. Avremo un futuro fantastico, dice il leader americano. Oggi a Washington riprendono i negoziati tra Israele e Libano, morto e 30 feriti per il raid russo su Kiev. Omicidio del bracciante a Taranto, fermato il sesto aggressore, un 22enne del posto. Internazionali di tennis a Roma, Darda Ribatteodare vola in semifinale, oggi tocca a Sinner. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. È durato circa due ore il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Il leader cinese ha esortato Cina e Stati Uniti a essere partner e non rivali, e Trump ha descritto Xi come un grande leader, affermando che le relazioni tra le superpotenze saranno migliori che mai.
14: Il protagonista del primo colloquio del vertice USA-Cina è stato il presidente cinese Xi Jinping. Diversamente da Trump, Xi non ha girato attorno alle questioni sul tavolo e ha lodato i progressi fatti dai negoziatori negli ultimi giorni. Quindi ha trovato il modo di essere allo stesso tempo conciliante e minaccioso. Parlando dei rapporti bilaterali con Washington, il leader cinese ha detto che i due paesi dovrebbero essere partner, non rivali. Quindi ha ribadito un concetto già espresso molte volte in passato, ovvero che la cooperazione porta benefici a entrambe le parti, mentre il confronto danneggia tutti. Decisamente meno accomodante il tono usato per parlare di Taiwan, invece. Secondo quanto riportano i media cinesi, Xi ha detto a Trump che se la questione dell'isola verrà gestita correttamente, le relazioni tra Stati Uniti e Cina godranno di una stabilità complessiva. In caso contrario, però, i due paesi rischiano scontri e persino conflitti, mettendo l'intera relazione in grave pericolo. Pechino considera Taiwan una parte inalienabile del suo territorio, mentre dal punto di vista americano il mantenimento dell'indipendenza dell'isola è un elemento cruciale nella strategia di contenimento della Cina nell'Oceano Pacifico. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
12: E oggi a Washington riprendono i negoziati tra Israele e Libano, mentre rischia di allargarsi anche ad altri stati la crisi in Medio Oriente.
15: Benjamin Netanyahu avrebbe visitato gli Emirati Arabi Uniti durante la guerra contro l'Iran, a renderlo noto l'ufficio del premier israeliano, secondo cui Netanyahu ha incontrato il presidente emiratino Bin Zayed. Questa visita ha portato a una svolta storica nei rapporti tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, sottolinea l'ufficio di Netanyahu. La notizia, smentita da Abu Dhabi, arriva nel giorno in cui il Wall Street Journal, citando fonti ben informate, sostiene che gli Emirati Arabi Uniti avrebbero lanciato attacchi segreti di vasta portata contro l'Iran durante il conflitto con Stati Uniti e Israele, elementi che rischiano di trascinare alcuni stati del Golfo in una guerra diretta con Teheran. Secondo Reuters, intanto, sia l'Iraq che il Pakistan hanno stretto accordi con Teheran per il trasporto di petrolio. I due paesi avrebbero ottenuto il passaggio sicuro dello stretto di Hormuz per due petroliere di grandi dimensioni, ciascuna con un carico di circa 2 milioni di barili di greggio, accordi che dimostrerebbero la capacità di Teheran di controllare lo stretto, notizie che starebbero alimentando l'idea di una ripresa di importanti operazioni militari da parte degli Stati Uniti in Iran. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Ed è scattato nella notte un massiccio attacco russo su Kiev. Droni e missili balistici sono stati lanciati sulla capitale ucraina. Una persona è rimasta uccisa e oltre 30 ferite. Alcune persone sarebbero bloccate sotto le macerie.
16: Poco prima dell'una di notte, l'aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale, avvertendo che la Russia aveva lanciato bombardieri MiG-31 e che ogni regione del paese era a rischio di attacchi. Le prime esplosioni intorno alle 3, un massiccio attacco combinato con missili e droni su Kiev. Nel quartiere Darnitsky sono scattati i soccorsi dopo il crollo di un edificio residenziale che ha intrappolato diverse persone sotto le macerie. Già ieri, dopo la tregua di 3 giorni, Mosca aveva lanciato un attacco con 800 droni, causando la morte di 9 persone. Gli Stati Uniti sperano che Mosca e Kiev riprendano presto il dialogo per arrivare a una soluzione del conflitto, ha detto il segretario di Stato USA Marco Rubio, ma il Cremlino insiste: la pace solo se l'Ucraina si ritira dal Donbass. Intanto il premier ungherese ha convocato l'ambasciatore russo a causa di raid al confine e la Lituania avverte che attacchi ibridi sul territorio NATO stanno diventando sempre più aggressivi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: È stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il 6° presunto componente del gruppo di giovani coinvolti nell'aggressione costata la vita a Sacco Bacari, il 35enne bracciante originario del Mali, ucciso all'alba di sabato in piazza Fontana a Taranto. Secondo quanto si è appreso, si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente anch'egli a Taranto. Ed ora sentiamo come aprono i mercati con Deborah Rosciani.
17: Buona mattinata a tutti, c'è un avvio positivo questa mattina per le borse europee, torna l'ottimismo sul settore tecnologico grazie al quale ieri sono stati registrati nuovi record negli Stati Uniti fra Nasdaq e Standard & Poor's proprio in scia al settore tech. Questa mattina la situazione è stata prevalentemente positiva anche in Asia, in Cina, chiaramente guardando anche all'incontro, al vertice tra Trump e Xi Jinping, con l'unica eccezione di Tokyo che invece ha chiuso con un ribasso dello 0,9%. 98%. Andiamo nel dettaglio all'andamento dei listini continentali. Parigi sale di oltre mezzo punto, Francoforte più 0,94%, Milano più 0,59%. Ieri c'è stato un dato molto preoccupante dagli Stati Uniti, l'indice dei prezzi alla produzione che ha avuto un progresso del 6% su base annuale ad aprile. Oggi avremo un altro dato centrale, le vendite al dettaglio, e qua è un test sui consumi americani sempre molto rilevante. Torna a crescere a Piazza Affari di nuovo dopo il forte balzo di ieri STM più 1,6%, bene Stellantis più 1,51%, Mediobanca più 1,50%, Amplifon più 1,36%, in rialzo di oltre un punto Biperbanca, Azimut e Lottomatica, mentre con il segno meno evidenziamo i titoli del settore energetico: Saipem meno 0,5%, Eni meno 0,3%, Tenaris meno 0,3%, anche se il petrolio resta alto perché a Londra viaggia vicino ai $106 al barile, oltre i 100 il greggio di riferimento americano WTI. Per ora è tutto.
12: Grazie a Deborah Rosciani. In chiusura il tennis, Luciano Darderi supera Hodare, vola in semifinale agli internazionali d'Italia-Roma. Alle 13 Jannik Sinner incontra il russo Rublev. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Filippo Reggio in regia. Ora vi lascia uno nessuno 100.000, Nagiora 24 torna alle 10.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
3: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Adoro saltare da una pecca all'altra.
5: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
6: Spedisco 1000 pack una alla volta.
5: Io do la password delle caselle a tutti.
7: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali
9: e veloci in tutta Europa.
10: One Express. Anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
12: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 1, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
1: Ma certo, con Leonardo Manera non è proprio qui al mio fianco, però c'è nell'aere, nell'etere, Leonardo Manera, signore e signori.
2: Sì, buongiorno, buongiorno. Domani mi hai detto che ci sono due ospiti in studio, giusto? Ma sono in studio lì direttamente?
1: Sì, c'è Giada Messetti che incredibilmente cambia giorno, tutti i giorni.
2: Ormai Giada, vabbè, devi considerare che l'anno prossimo Giada avrà altro da fare. Perché...
1: Sì, vabbè, niente, insomma, no, che senso? No,
2: ormai, una volta no, nel senso che non viene più da noi Giada ormai perché ha altre cose da fare.
1: Sì, ma lo dici sempre come dire perché fa, perché... inizia la sua carriera, come dire, e
2: ma no, ma ho visto che è stato al Quirinale anche, cioè al Quirinale,
1: la Camera ha presentato il suo libro alla Camera, però
2: sì, ma quindi secondo te va alla Camera e poi torna da noi? No, ormai basta, cioè ha fatto fa altro, è diventata più così,
1: vabbè, ma ho capito,
2: più mainstream, diciamo, quindi Giada devi considerare che ormai non devi trovarti un'altra.
1: Giada è persa, va bene, Giada è
2: già persa, devi trovarti
1: oggi presenta,
2: un'altra.
1: Oggi scusa, ma ha scritto che presenta il libro alle, aspetta, devo vedere dove,
2: alle scuderie?
1: No,
2: al Quirinale?
1: No,
2: a Mattarella direttamente?
1: No, alle 18:30 al Rizzoli Milano in galleria, se volete incontrarla, voi che avete l'opportunità oggi di vederla, noi, quindi domani sarà qui in studio, oggi presenta.
2: Ricordatevi tra l'altro di accendere i fari.
1: I fari?
2: In galleria, no?
1: Oh mamma mia. Stavo facendo fatica. Quindi... Miriam Lucchetti è svenuta. Attenzione, c'è un infermiere, per favore. È svenuta per questa battuta.
2: No, dicevo,
1: c'è un
2: quindi,
1: dottore.
2: Sì. Siccome ormai Giada è approdata ad altro, devi trovare un'altra persona da lanciare per l'anno prossimo.
1: Sì, va bene, ma perché mi hai chiesto?
2: Ne hai
1: domani?
2: Già in mente qualcheduna?
1: Perché mi hai chiesto di domani? Ho già capito. No. Domani tu non vuoi venire qui a Radio 24.
2: No, siccome tu hai due.
1: Ho capito.
2: Sei prevenuto.
1: Va bene, dai, ti considero in vacanza. Vattene in vacanza.
2: Ma questa è una grande notizia. Abbiamo una samba. Io non ho chiesto nulla.
1: Vattene in vacanza.
2: Alessandro Milan,
1: domani,
2: anche di suo,
1: Leonardo Manera, stranamente non ci sarà in onda. Lunedì non c'è, sembra in onda. C'hai una samba? Sempre, ho detto sempre per la samba. Adesso ti mettiamo la samba. Intanto saluto Filippo Aureggi,
2: come lento, Pippo
1: saluto
2: Aureggi,
1: Miriam, sì, non
2: mamma
1: è che, non
2: mia,
1: è che c'è
2: che
1: il tasto
2: roba.
1: Samba, il tasto capito, bossa nova,
2: cioè,
1: il
2: Filippo,
1: tasto reggae,
2: un po' di rapidità, senti parlare di samba, comincia ad andare su una samba, no?
1: Comincia a ballare. Saluto il gaudente Filippo Aureggi in regia, saluto Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti che è ancora svenuta, però se c'è un infermiere dopo la tua battuta non si è ancora ripresa. Mi gracchia la cuffia, ma questo non conta.
2: Voglio ringraziare Lorenzo Nespoli, il cui fratello forse dovrebbe venire a installarmi il videocitofono.
1: Samba!
2: Ancora un'incognita.

0: andare a Pinerolo e magari vediamo.
1: Vabbè.
0: Ma più il videocitofono che mi installerà il fratello di Lorenzo Nespoli, forse già la settimana prossima, quindi questo è un grande evento sicuramente da festeggiare. E poi festeggiamo diciamo la nuova attività di Giada Messetti, e quindi tu devi pensare a un'altra persona appunto da lanciare per l'anno prossimo. Hai già qualche idea?
2: Poi non c'è neanche più Leonardo Manera, forse dall'anno... No, tu ci sei?
0: Io faccio l'ultimo anno, l'anno prossimo, perfetto, perché è il mio decimo anno, quindi poi dopo basta. Però l'anno prossimo è l'ultimo.
2: Va bene.
0: Pensa a un'altra persona da lanciare, dai.
2: Sì, ho capito, adesso mi dedico alla trasmissione con te. Poi ci pensiamo dalle 11 a una nuova persona da lanciare, dai. Allora.
0: Lasciamo la samba, che è da una tutta
2: sì,
0: questa
2: sì,
0: miriade di cattive notizie.
2: Esatto.
0: Voglio dirle con una samba in sottofondo crea un effetto distonico, straniante, quindi io la lascerei comunque in sottofondo.
2: Allora, devo eleggere Leonardo Manera come il Mario Giordano di Radio 24.
0: Aspetta un momento, scusa un attimo solo. Alzami un po' la samba, proviamo. Allora, nuove persone, altre persone in quarantena per l'antivirus! Secondo me io lo farei un giornale radio così, tutto di cattive notizie ma con sotto una samba, pensiamoci.
2: È arrivato il Precisetti che è il samba e non la samba, ci dice
0: sì, okay,
2: Miriam Lughetti, fammi una verifica che ti sei ripresa il
0: sì, è
2: samba
0: giusto,
2: non...
0: è giusto, giusto. Allora, ti dico già io che è giusto
2: bene,
0: il samba,
2: la samba allora, perché c'è gente che dice il Costa Rica e non la Costa Rica e noi non facciamo i Precisetti.
0: Ma poi allora, perché fare queste differenze di genere, il samba, la samba? Chiamiamolo sambu.
2: Usambu. Senti, Usambu, ti ho eletto come il Mario Giordano di Radio 24, oppure Mario Giordano è il Leonardo Manera della verità. Perché praticamente avete scritto le stesse cose. Senti Mario Giordano, cioè tutti ci tranquillizzano, non corriamo pericoli, eppure scrive Giordano persone sequestrate. Si riferisce all'inglese soprattutto, l'inglese che è stato bloccato a Milano vicino casa mia. Lo sai che è stato fermato nel quartiere vicino, quartiere Pasteur?
0: Sì, ho visto, ma tra l'altro ho visto che questo signore ha fatto una gita lunghissima, è stato ovunque in pochi giorni, ha battuto dei record secondo me.
2: Sì, sì, è arrivato a zona Termini, poi Amalfi, Positano, Firenze, Pisa, Siena, Cinque Terre, Mestre, Venezia, Milano.
0: Alziamo la samba, alziamo Usambu un attimo. E dopo essere venuto in contatto con tantissime persone, ora è in quarantena.
2: Scusa, e non ho finito, anche Lugano, Como,
0: anche in Svizzera. Potrebbe aver contagiato migliaia di persone.
2: No, è asintomatico, voglio ricordare. Però voglio ricordare a Mario Giordano e Leonardo Manera, che sono la stessa persona praticamente, che gli scrive Mario Giordano: ma perché se ci dicono state tranquilli dobbiamo sequestrare le persone? Io la ribalterei, caro Leonardo Giordano, e cioè forse stiamo tranquilli proprio perché facciamo le cose per bene, e se uno è in contatto lo isoliamo e evitiamo di fare le cose ad minchiam, se no correremmo dei grandi pericoli. Lo so, dispiace tenere una persona che ha avuto la sfiga di entrare in contatto con una sull'aereo 40 giorni bloccato, però si chiama società, lo facciamo per la società, se no avanti, viva la libertà e poi auguri.
0: Ma io sono d'accordo con te in questo, io non avrei nemmeno fatto scendere quelli che sono usciti dalla nave e poi stati in giro. Questi andavano tenuti evidentemente in quarantena, no?
2: Esatto, cioè,
0: e poi hai visto che c'è un'altra nave?
2: Non sono sequestrati, se vogliamo salvarci tutti, qualcuno sfigato che ha avuto dei contatti dovrà fare un sacrificio.
0: Sì, c'è un'altra nave a largo della Francia, sì, no? Con un tot di gente in quarantena.
2: Vabbè, ma lì è gastroenterite, cioè sì, ragazzi, la gastroenterite è un virus.
0: Certo. No, però una persona, sì, certo, però pare che sia una forma violenta di gastroenterite.
2: Sì, la persona è morta con tutto il rispetto.
0: Anche quello è un virus, scusa, tra l'altro.
2: Aveva 92 anni, con tutto il rispetto, aveva 92 anni, 92.
0: Anche il virus è quello gastrointestinale, è un virus, quindi.
2: Come no, certo. E infatti
0: siamo pieni di virus, che bello.
2: Vabbè. In tutto questo. Ah, sai che il 16 cosa succede? Il 16 è dopodomani. Sì. Il 16 ci sarà l'Italia. L'Italia è il primo paese in Europa a istituire la giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone. Oggi c'è un caldo intervento molto personale sul Corriere della Sera di una persona che scrive così: per anni ho sentito chiamarmi tappo, nano, espressioni peggiori dai banchi dell'aula scolastica fino agli scranni dell'aula parlamentare. Ho retto perché ho le spalle larghe, ma le ferite dell'infanzia non si chiudono mai del tutto. Si imparano a portare, semmai tornano quando meno te lo aspetti, e ripiombi nell'amarezza e nel dolore. Sai chi scrive queste parole?
0: Sì, sì, lo so, ma dillo tu.
2: Renato Brunetta, ex ministro.
0: Ma io posso dire che ha ragione.
2: Ma certo che ha ragione.
0: Se c'è una persona verso la quale veramente è stato fatto body shaming con battute, che io sento ancora adesso, tra l'altro,
2: come
0: che
2: no?
0: Non ha più una.
2: Come no?
0: Basta, cioè veramente ha ragione Brunetta. No? Se lo si fosse fatto su qualche altra persona, apriti cielo. Ma su Brunetta, che veramente tutti si sono accaniti con battute trite, ritrite. Io mi vanto di non aver mai fatto una battuta sull'altezza di Brunetta.
2: Ma anch'io, ma assolutamente, la critica si può fare, la critica politica, però ti voglio interrogare, lo dico anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici, quelli che commentano le nostre foto, mie e tue, Leonardo, i capelli, sei ingrassato, ma io non è che dico sei una cicciona maledetta, sei una nana sfigata, c'hai le rughe di una vecchia decrepita, no, cioè non l'ho detto e non lo dirò mai, ecco, a nessuna e a nessuno, però voglio dire, pensate, no, a dire sei ingrassato, se io dicessi ma parli tu che sei una vecchia babbiona con le rughe o sei un vecchio obeso, no, non lo faccio, però tu lo fai.
0: La cosa migliore sono quelli
2: tanto.
0: Sono quelli che magari non ti vedono da 30 anni, no? Poi vedono la tua
2: invecchiato.
0: Foto 30 anni, no? Ma come sei invecchiato?
2: Ma guardati tu, invece... tu vecchio decrepito.
0: Ma come sei invecchiato? 30 anni fa eri diverso. Bravo.
2: Comprati uno specchio.
0: Pena di morte per queste persone. Pena di morte ci vorrebbe. No. Pena di morte.
2: No, però ha ragione.
0: Mutilazione immediata.
2: Ha ragione assolutamente Brunetta in questo caso. Però ti faccio una domanda, poi arriviamo il nostro ospite, perché Brunetta intercetta anche il tema della satira. Ricordi anche tu il Andreotti.

0: bambino un po' ne soffre, no? Quindi alla fine perché devi andare a toccarlo su quelle cose che magari hanno così anche inficiato la sua infanzia e quant'altro.
1: No, ma
0: io la vedo
1: sono
0: così.
1: D'accordo, sono d'accordo. Allora, vogliamo
0: io avevo problemi, scusa, io avevo problemi alle medie, alle scuole medie a mettermi gli occhiali perché mi chiamavano solite cose, quattro occhi, eccetera, eccetera. Io stavo lì e non vedevo la lavagna, non vedevo, cioè, perché? Perché non volevo mettermi gli occhiali, perché gli altri mi prendevano in giro semplicemente per gli occhiali, quindi figurati.
1: Cioè, dice, sei stato bocciato tre volte per quello, dai.
0: No, io mi vanto di non essere mai stato né bocciato né rimandato, tra l'altro.
1: Allora, dai, dobbiamo andare, siamo un po' in ritardo, al nostro primo ospite, che salutiamo con piacere, torna con noi il professor Alessandro Curioni. Buongiorno, professore, eccoci.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Insegna, insomma, esperto di cyber security, insegna sicurezza dell'informazione alla Cattolica, scrive libri, perché io ieri ho letto questo articolo molto interessante di Nicola Borzi sul Fatto Quotidiano, che racconta del mega data center che si vuole costruire a Magenta. 13 ettari, 5 cubi di cemento di 27 metri, 2,5 miliardi di investimento e un consumo elettrico che equivarrà al 40% dell'assorbimento della città di Milano. Io ho fatto questa provocazione, professor Curioni, va bene, non volete i data center, cittadini, smettetela di fare domande idiote ogni 2x2 all'intelligenza artificiale, che ogni volta che lo fate consumate elettricità e acqua, se no beccatevi il data center. Però il tema è più profondo di così.
2: Sì, però è una buona, come dire, è una buona provocazione, perché oggi come oggi la crescita dei data center è fortemente guidata dalla crescita dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ha consumi molto significativi. Consideriamo che sotto la spinta dell'intelligenza artificiale il consumo globale dei data center dovrebbe passare dal coprire un 3% della produzione mondiale di energia al 5%. Detto così sembra un 2%, vabbè, però parliamo di una quantità di energia spaventosa. A livello mondiale sì. Si sta pensando anche, per ridurre i consumi, alcune big tech stanno pensando di metterli in orbita, i data center, per almeno risolvere il problema del raffreddamento.
1: Ah, in orbita, ma costa un pochino, costa un pochino spedirli in orbita, immagino. No?
2: E anche lì bisogna vedere il bilancio, no? Costa un pochino spedirli in orbita, dopodiché sul lungo periodo non mi consumano una certa quantità di energia, quanto dura un data center? Magari in 10 anni me lo ammortizzo. Sono tutte riflessioni che si stanno facendo, perché effettivamente in generale il consumo energetico delle nuove tecnologie sta crescendo. Poi parliamo dei data center, ma signori miei, noi siamo circondati da alcune decine di miliardi di oggetti intelligenti che ognuno i suoi vattora lo consuma, però moltiplicato per miliardi si fa in fretta, no? A fare dei numeri spaventosi.
1: Però perché c'è bisogno di data center, cioè di centri dove si concentra anche, sì, quindi architettonicamente hanno un loro impatto, no?
2: Sì, certo. Beh, le ragioni sono due. Innanzitutto, parliamoci chiaro, il tema della cosiddetta centralizzazione dei sistemi informatici a partire dal cloud computing, in cui migliaia di organizzazioni condividono delle infrastrutture hardware, è chiaro che spinge al gigantismo. L'intelligenza artificiale richiede, almeno i cosiddetti LLM, cioè quelli grossi, richiede una capacità di elaborazione dati straordinaria. L'addestramento di un chat GPT può richiedere mesi e gigawatt di energia. Ovviamente, se vogliamo avere tutti l'intelligenza artificiale e tutti vogliamo usarla, e sarebbe bene usarla per cose intelligenti, peraltro ci stanno spingendo a utilizzarla. Pensate che in Silicon Valley si fanno le gare, nelle aziende ci sono le classifiche a chi consuma più token, che è l'unità di misura perché calcola, no, quanto viene utilizzata un'intelligenza artificiale, e quelli bravi ne consumano di più. Più consumi significa che più sei produttivo. Quindi tutto spinge per far crescere l'uso dell'intelligenza artificiale, e l'intelligenza artificiale come un motore di una Formula 1, per fare un paragone rispetto a quelli che possono essere i consumi di un normale PC, che è un'utilitaria.
1: Sì, sì.
0: Insomma, ogni volta... Tra l'altro è una tendenza destinata a poi aumentare sempre di più, insomma, no?
2: Sì, per forza. Allora, tenete conto di una cosa, tutto sommato gli utilizzatori dell'intelligenza artificiale sono tanti ma non tantissimi. Qui si vuole estendere, molte imprese, molte aziende italiane ma anche straniere sono ancora molto lente.

0: intende l'implementazione dell'intelligenza artificiale. Perché? Perché magari hanno dubbi, ma dove finiscono i miei dati aziendali, dubbi quindi sulla privacy, hanno un sacco di sulla sicurezza, hanno un sacco di dubbi, però la spinta forte è tutta in quella direzione e inevitabilmente i consumi cresceranno e noi stessi, gli utenti, noi utilizzatori, almeno quello che vedo io, ci stiamo abituando a utilizzarla ed è per quello temo che avremo una brutta sorpresa nei prossimi anni, ma magari anche mesi, quando vedremo iniziare a schizzare alle stelle le bollette per l'uso dell'intelligenza artificiale.
1: Ah, che bello!
0: Perché i consumi cresceranno. Adesso ci stanno drogando, no?
1: Sì.
0: Ci stanno drogando, ce la fanno usare a $10 al mese, poi quando diventi dipendente ti dicono che ne costa 50, cosa fai?
1: Paghi se ce la fai.
2: Si apriranno i centri di cura per la disintossicazione dell'intelligenza artificiale?
0: Probabilmente sì, ci sarà un metadone digitale.
1: Creeremo anche dei lavoratori nuovi, gli psicologi che si specializzeranno in detox di intelligenza artificiale.
0: Però anche questa potrebbe essere una bella risposta.
2: Le imprese spingono a utilizzare l'intelligenza artificiale perché probabilmente attraverso l'intelligenza artificiale pensano di risparmiare su determinati ruoli aziendali, però poi questi costi appunto non se li ritroveranno in bolletta tra qualche anno?
0: Se li ritrovano già oggi in parte in bollette, se ne ritroveranno di più l'anno prossimo, ma soprattutto c'è un problema. Oggi c'è uno studio che ha fatto Harvard alcuni mesi fa in cui si parla della configurazione tipo, no, di un gruppo di lavoro aziendale. Una volta si diceva un senior, cioè quindi una persona di esperienza, e tre junior, cioè tre persone che cresceranno con il senior e seguiranno il progetto. Oggi si dice un senior e due agent AI. Ora la domanda è: ma tra 20 anni il nuovo senior chi è? L'agent AI? A un certo punto bisognerà far crescere anche una nuova generazione di persone esperte.
1: Sì. C'è anche un'altra questione, che è il tema dell'acqua, che è sottovalutata. Cioè, secondo alcune stime, anche solo fare una domanda all'intelligenza artificiale, con gente che scrive: ma Alessandro Milan e Leonardo Manera che trasmissione conducono? L'intelligenza artificiale risponde: questo consuma, qualcuno dice, sui 0,32 millilitri d'acqua, no? Che
0: sì,
1: moltiplicato.
0: Certo, per me si chiama un data center, può consumare, quelli grossi possono fanno il consumo idrico più o meno di una città di media grandezza in un anno.
1: No, ma per carità, senza terrorizzare, però che la gente sia consapevole di tutto ciò.
0: Questa era una grande battaglia sulla consapevolezza in tutti i sensi, una consapevolezza che deve essere legata a cosa sono realmente le tecnologie digitali, cosa stiamo usando, come le stiamo usando. Purtroppo noi siamo pigri, siamo accidiosi e peraltro l'intelligenza artificiale è potentissima nello stimolare questo nostro vizio.
1: Ah, giusto, è chiaro, sì.
2: Però quando arrivano le nuove tecnologie e poi magari sono anche di facile utilizzo, la maggior parte delle persone, anche comprensibilmente, non sta lì normalmente a chiedersi da dove arrivano, quanto consumano e a informarsi più di tanto.
0: Senti il telecomando della televisione. Ci sono miliardi di telecomandi che consumano miliardi di batterie. Questo per evitarci di fare tre passi o quattro per cambiare un canale. Ma voglio dire, giusto così, questo si chiama anche progresso. Dopodiché mi viene da dire che, sentendo alcune affermazioni di Chang, che è l'amministratore delegato di Nvidia, il più grande produttore di chip per intelligenze artificiali, e poi di Elon Musk, mi faccio anche domande di più vasta portata, perché Chang dice: ci vogliono operai per costruire i data center e per costruire le centrali che li alimenteranno, e questi saranno tutti nuovi posti di lavoro. E uno dice: ma insomma, noi arriviamo al massimo della nostra crescita tecnologica, scientifica, e torniamo a fare gli operai e va bene. Poi Elon Musk ci dice che tanto lui c'ha i robot che fanno il lavoro degli esseri umani, e noi probabilmente andremo in gita da qualche parte.
1: A questo proposito, per concludere, professor Curioni, visto che li ha citati lei, questi e altri delle big tech sono con Trump in Cina, cioè se li ha portati in Cina. Che segnale è questo? Cioè, per dire: sì, cara Cina, apri alle aziende americane, o c'è qualcosa di più profondo?
0: C'è uno spostamento nel potere generale, proprio nel potere, quello con la P maiuscola, cioè le big tech ormai sono
1: alle big tech.
0: Sono ormai dei metastati, cioè degli stati dentro gli stati. e lo Stato tradizionale non può prescindere da loro, soprattutto gli Stati Uniti, che hanno le più grandi del mondo. E quindi c'è dell'altro, cioè, queste veri... fanno diplomazia, prendono decisioni politiche loro.
2: Sono i veri poteri forti, no?
1: Sì, i cosiddetti poteri forti.
0: I cosiddetti. Questa volta però li abbiamo proprio davanti agli occhi. Una volta non si capiva bene, no? Era un po' nebulosa. Adesso invece ce li abbiamo lì da vedere.
1: Per carità, cioè, poi bisogna capire se fa più spavento un politico che si può trasformare in un dittatore, parlo in generale, o una big tech che si può trasformare in una... in un potere ramificato, cioè che cosa fa più paura? Non lo so, magari entrambi.
2: Quelli che non hanno nessuna legittimazione popolare, quelli che non passano attraverso il voto.
1: Tu dici la legittimazione popolare ha ancora giustamente un senso.
0: Guarda un po' entrambi, cioè sia il dittatore che le big tech, che legittimazione popolare avranno.
1: Guardi, professore, torneremo a parlare, intanto la ringraziamo sempre per la disponibilità. Curioni scrive anche libri, leggete per esempio Hacker, storie di uomini e di macchine, per Chiare Lettere, ma insomma insegna la Cattolica, e la ringraziamo per questa lettura, anche con qualche tratto inquietante, se posso, senza inquietare, però Leonardo, tu ti sei un po' inquietato, ma in realtà...
2: Io penso a tutti quelli che venivano presi in giro quando parlavano di poteri forti, no? E tutti voi dicevate, eccolo qua, il complottista.
1: Ma c'è sempre il potere forte, però...
2: No, voi li prendevate in giro, il complottista ignorante, no? Tu, anche tu, ma tutti voi li prendevate in giro, quelli che parlavano. E adesso poi è diventata una frase usuale, normale, accettata da tutti.
1: Quello che ti dice, no? Non so,
2: sì,
1: poi
2: quelli che parlano
1: dei
2: poteri forti.
1: È quello che poi sparge il virus per darti il vaccino, ecco.
2: Prendevate in giro tutti quelli che... Adesso invece sono sotto gli occhi di tutti, quindi in questo caso aveva ragione complottisti, andiamo, diciamolo per una volta, no, è così.
1: Sì, ma siamo in ritardo, pubblicità.
3: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario, offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme, ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio, info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: A chi piace la Spini?
5: A tutti i bambini,
6: anche agli altini.
7: Palati sopraffini,
8: c'è il prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
9: Fa impresa in Italia? Beh, assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
10: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
9: Scusa, che c***o hai detto?
10: jethr.com.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
18: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus. Ne ho prese addirittura due.
15: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
19: È italiana?
20: Sì.
19: È affidabile?
20: Sì.
19: Rispetta l'ambiente?
20: Sì. Indovina chi è?
19: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
20: Nasce.
21: Cresce.
19: Resta con te.
22: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
23: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
24: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola, con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
25: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
26: Nuova Toyota EvoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
27: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
28: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
29: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
30: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
28: perché se non deghi, non ci credi.
27: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
31: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: un'umanità di idioti, come fa ad usare l'intelligenza artificiale in modo intelligente?
1: Io penso che l'aspetto fisico può essere utilizzato dalla satira se è funzionale al messaggio della satira, se è soltanto denigrazione no. Ma Spadolini col pisellino piccolo aveva una logica, no? Un grande ego, un piccolo peso politico, per esempio.
2: Alessandro, non gli dare retta, guarda, rispetto a qualche anno fa ti sei dimagrito pure un sacco, stai in formissima, stai. C'ha pure più capelli di me, io ho 44 anni, sto praticamente pelato.
3: Leonardo, guarda che per venire a Pinerolo è tutta tangenziale, quindi non è che ti stanchi tanto da Milano.
4: Vabbè, vabbè. Allora, sono le 9:41 minuti.
5: Però scusa, la cosa di Spadolini col pisellino piccolo era una... non era derivante da qualcosa, immagino, che Spadolini avesse avuto modo di verificare di persona.
4: È vero.
5: Cioè che Sforattini avesse avuto modo di verificare di persona, quindi era una sua... diciamo
4: una lettura
5: appunto politica di quello sì, quindi c'è comunque una differenza, no?
4: Va bene. Ah, no, certo. Allora le 9:42 minuti, a Bologna, tra le vittime del terribile rogo di Crans-Montana, di cui sappiamo purtroppo tanto, c'era un ragazzo, Giovanni Tamburi, che tra l'altro durante la sua vita, in alcuni pomeriggi liberi, anche all'insaputa della sua famiglia, andava ad aiutare dei senza tetto della città, senza fissa dimora, portando loro cibo, coperte, piccoli gesti di attenzione. E allora, dopo questa tragedia di Crans-Montana, la famiglia di Giovanni Tamburi ha deciso di concretizzare questi suoi gesti, questa memoria del figlio, facendo una sorta di villaggio intitolato al figlio Giovanni Tamburi per le persone senza fissa dimora. Ma tutto questo sembra per qualcuno un problema. Io saluto Giuseppe Tamburi, è il padre di Giovanni, lo ringraziamo molto di essere qui. Buongiorno, signor Giuseppe.
6: Buongiorno a tutti.
4: Grazie di essere qui. Allora, è vero intanto che voi avete scoperto dalle stesse persone che vostro figlio aiutava, che lui faceva questi gesti nei pomeriggi liberi?
6: No. Tendenzialmente quello si è scoperto perché un'amica mia, che portava i bambini, diciamo così, in un parchetto a giocare, a un certo punto ha visto una persona che era lì che guardava, poi questo qui si è avvicinato e ha detto: ma signora, la vedo un po' triste. Alla mia amica dice: sa, sì, mi è morto un figlio di mio carissimo amico. Ah, dice, come si chiamava? A nome di Giovanni Tamburi. Questo si è messo a piangere, l'ha dirotto, e da lì si è scoperto tutto. Per cui è nata questa cosa proprio, quindi poi da lì si è scoperto che questo mio figlio andava a portare, tenga conto che non erano i pomeriggi ma era la sera, diceva: papà, esco un attimo, io pensavo andasse a vedere i suoi amici, invece andava a fare questo. Infatti ogni tanto mancava qualcosa a casa e lui portava tutte queste cose, quindi potete immaginare quello che un padre può, dopo la morte di suo figlio, comprendere queste cose, oltre al fatto che mio figlio era una persona straordinaria, che andava benissimo a scuola, aveva tanto, cioè, per cui tutto quello che un padre di più bello potesse avere da un suo figlio.
4: È chiaro.
6: Detto questo,
4: per questo, cioè, voi volete intitolare,
6: sì,
4: alla memoria di Giovanni.
6: Esatto, quindi a questo punto io, diciamo così, avevo pensato di intitolare, di fare, diciamo, portare un segno alla città di mio figlio, e quindi di creare, io pensavo, un dormitorio. Poi, interfacciandomi col comune, mi avevano suggerito di fare un villaggio che sarebbe stato finanziato al 50% da me e dal comune.
4: E a te che non va bene questo? Perché qualcuno ha detto no, non è il caso?
6: Allora, le spiego. Tendenzialmente è stato scelto da me un posto perché era proprio, diciamo, l'ideale per fare quello cui avevo in mente, e ci siamo avvicinati per vedere come portare avanti questa cosa. Però tendenzialmente in questo sito, in questo posto, erano stati in precedenza messi dei container in cui l'amministrazione aveva messo dei drogati, della persona un po' così, per cui tendenzialmente in quella zona erano spesso delle auto della polizia. Quindi a questo punto i residenti che diciamo non vogliono che la loro area sia, a loro dire, svalutata perché ci fosse questo, e loro pensavano che fosse la stessa cosa. Tendenzialmente quello che vuol fare il comune, che voglio fare io, è fare una qualcosa un po' più elitaria, cioè con delle casette dove ci sia al suo interno tutte cose, per cui ci sarebbero delle persone che abiterebbero lì e quindi tendenzialmente non avrebbero nessuna intenzione di andare fuori, girare, sarebbero ben contenti di essere lì, che avrebbero un comfort che non ho mai avuto, e quindi sarebbe una cosa, diciamo così, che non darebbe nessun fastidio, eccetera. Quindi
4: c'è alcuni residenti pensano a una sorta di degrado della zona,
6: appunto, ed è quello che proprio sia l'amministrazione che io stesso non vogliamo assolutamente. Sarebbe un qualcosa dove chi entra deve comportarsi in un certo modo, se no non può mai più entrare, non potrà entrare nessuno mai drogato, e quindi ci sarebbero delle regole per cui questo non dovrebbe avvenire. Poi posso capire anche che per qualcuno, avere qualcuno senza tetto nelle vicinanze, cioè a volte insomma non si pensa che tutti quelli che hanno qualcosa che possono fare, pensi alle discariche che nessuno le vuole, cioè un po' così.
4: Sì, adesso, la solidarietà è facile da trovare, lei dice, la solidarietà umana, no?
6: Esatto. Quindi adesso vedremo
5: tutte cose belle
6: comune,
5: in astratto, ma nessuno le vuole vicino.
6: Quando ti toccano vicino, poi mica tanto vicino, perché comunque insomma questo è, hanno scritto una lettera, una petizione per non farlo lì, la mandata al comune. Adesso, visto che io devo fare questa cosa in un'area del comune, poi il comune deciderà se portare avanti questa cosa lì e fregarsene, perché come le ho detto la cosa sarebbe diversa, oppure cambiare sito.
4: No, però lei ha detto anche io vorrei parlare con le persone che magari hanno espresso contrarietà, spiegare come lo sta spiegando qui a noi, cioè che non è una questione di che porterebbe degrado, anzi.
6: Sì, ma non penso che le mie parole farebbero quelle che ho appena detto a lei, dice, farebbero cambiare idea, no, perché sai, questi di questi se ne frega. Lei si immagina, purtroppo, oddio, sì, potrebbe forse uno o due, ma non penso che potrebbe dare un grande info. Comunque, se vogliono chiamarmi a parlare, sono sempre disponibile.
4: No, ma io le vorrei chiedere, se non è troppo intimo, capire che cosa ha provato quando lei stesso dice abbiamo scoperto, poi una volta che è mancato Giovanni, questa sua attività che faceva di solidarietà.
6: Lei provi a immaginare quando muore un figlio, che era per te la gioia di un padre, perché andava bene a scuola, perché le piaceva la vita, suonava la musica, aveva tanti amici, era un po' un leader, era un DJ che stava organizzando tutto questo, era tutti che incontravano mio figlio, era veramente solare, il migliore di tutti, poi muore, lei può capire che può stare un padre, poi si viene a scoprire che nonostante tutto quello che avesse, aveva questa cosa interiore di aiutare gli altri.
5: Ecco. Ma a suo parere, soluzione, perché non gliel'aveva detto che faceva questa attività?
6: Perché era una cosa che faceva lui, non si voleva vantare o propagioneggiare per fare questo, una cosa che sentiva internamente, forse perché mio figlio era veramente un angelo.
4: E di tutta questa vicenda, non so, non le chiediamo di tutti questi rapporti, i processi, le vicende giudiziarie, i rapporti con la Svizzera, voi familiari come vivete queste tensioni diplomatiche,
6: allora,
4: che ci sono state?
6: Ogni famiglia lo vive come crede. Per quanto riguarda la mia famiglia, mia figlia che è giudice, sta portando avanti questa cosa, abbiamo un legale in Svizzera che ovviamente porta avanti questa, che è un'azione contro quelli che hanno sbagliato in questa cosa e che meritano di pagare. Portiamo avanti senza clamore, senza fare niente, non vogliamo fare niente. Vogliamo questa cosa verrà portata avanti, ci vorrà del tempo e basta, questo è quanto. Altri fanno altre cose, comunicare, noi no.
4: Chiaro. Signor Giuseppe, noi la ringraziamo, spero che almeno questo progetto, questo di Bologna, vada avanti, ce lo faccia sapere.
6: Me lo auguro anch'io, almeno, ringrazio almeno e saluto tutti i telespettatori.
4: Grazie, grazie signor Giuseppe Tamburi, ripeto, il padre di Giovanni, che è morto, uno dei tanti morti nel rogo di Cramontana. Andiamo al traffico.
7: Strade in diretta.
8: Buongiorno, buon giovedì mattina, bentrovati da Lorenzo Zappullo ad un nuovo appuntamento con la viabilità della nostra nazione. Sulla tangenziale nord di Milano code per incidente in entrambe le direzioni di marcia tra la statale 36 e l'innesto con la A4, ripercussioni anche per chi si mette dalla A4 con code a partire da Agrate. Sul raccordo Ferrara Porto Garibaldi code per incidente all'altezza di Masitorello, disagi in direzione della A13. Sulla direttissima dell'autostrada del Sole in direzione Bologna, incolonnamenti tra Aglio e Firenzuola a causa di un mezzo in avaria. Lunghe code per incidenti infine sul raccordo Chieti-Pescara all'altezza dell'innesto con la statale Adriatica, ove si registrano ripercussioni, disagi in direzione Chieti. Strade in diretta tornerà alle 10.45, buon viaggio.
7: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, tra poco siamo al giornale radio, però vorrei farti ascoltare, noti caro Leonardo, che è da giorni che non parliamo di Garlasco, cioè tutti i giornali, tutte le trasmissioni, qualunque canale, ma noi no.
1: Adesso però sta noi per essere soppiantato un po' dai virus Garlasco, quindi...
0: No.
1: Il talk show, il virus, no, sta un po' prendendo l'antivirus e quegli altri che ci sono.
0: No, ci stiamo comportando bene, teniamo le persone giustamente in isolamento, no, le istituzioni, e quindi verrà placato tutto. Se invece
1: sta dicendo il talk show, sì, sei lento ma inesorabile ritorno dei virologi.
0: Nel giro di pochi giori risolveremo la questione comportandoci bene. Picchio.
1: Come si chiama il virologo, picchio, anche quello che picchio, poi è andato in pensione?
0: Picchio.
1: No, quello vero.
0: Galli.
1: Galli, che anche lui aveva un atteggiamento abbastanza severo, per usare un eufemismo.
0: È vero. Ti faccio ascoltare,
1: tutti trattati come bambini, no? I bambini e gli insegnanti, i bambini e i professori.
0: Prepotentemente a parlare tutti i giorni di questo tema, no, solo tu.
1: Perché
0: solo
1: mi è rimasto questo vago sentore odorino, allora, nauseabondo nelle narici di lockdown, quindi vorrei abbandonarlo.
0: Abbandonalo. Allora, Garlasco invece, no, c'è il tema. Un'ascoltatrice appena iniziata la trasmissione mi ha detto: perché non dice qualcosa su Nordio? In questo caso Nordio, che non ha parlato del caso in sé Garlasco, lui ha detto: io non so chi sia colpevole e anche se avessi una mia idea non lo direi, ma in linea teorica e generale, cioè da uomo di diritto, ritengo che un sistema in cui vieni assolto nei primi due gradi di giudizio dovrebbe portarti a una soluzione di fatto, cioè... Ma lo dice anche il nostro Andrew Spannaus, che è americano, trova allucinante, perché il sistema anglosassone è così, sto dicendo anglosassone, non afghano o dell'Arabia Saudita, anglosassone, quindi anche loro sono la patria del diritto, sarebbe inconcepibile una persona assolta due volte e poi condannata. Senti Nordio però, poi dice, senti Nordio.
2: Allora, come fai a condannare una persona quando ha dubitato una corte d'assise, quando ha dubitato una corte d'assise d'appello al punto da assolvere, e senza rifare il processo ex novo, come accade negli ordinamenti anglosassoni, dove l'unica possibilità che ha il public prosecutor di impugnare deriva dal fatto che il processo è viziato nella sua procedura.
0: Vabbè, lui dice così, poi Leo, che dice? Insomma, per carità, noi...
1: Cassazione non giudica nel merito, giudica se ci sono stati dei vizi di forma particolari per i quali il processo deve essere rifatto, ma normalmente la Cassazione non giudica nel merito, e a quanto pare non c'erano vizi di forma di diritto particolari.
0: Stai dicendo che la Cassazione ha sbagliato, non lo so.
1: Ma è quello che dice, no, è quello che dice di fatto anche Nordio, cioè che la Cassazione di regola rinvia e fa rifare il giudizio, il processo, se ci sono stati dei vizi di forma e non dei vizi di sostanza, perché normalmente la Cassazione non giudica nel merito, ma appunto nella forma.
0: Comunque non è parlare di chi sia colpevole Garlasco, ma il tema Garlasco, per come si è svolto, ha dato spunto a questo, che secondo me è un'opinione legittima, no? Poi chi abbia ucciso Chiara Poggi non lo sa nessuno, neanche chi ne scrive ne parla tutti i giorni. Va bene, andiamo al giornale radio e poi torniamo qui.
3: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets, scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario: prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive. Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
4: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
3: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
4: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
3: Ecco qui.
4: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
5: Aspria Harbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra. Dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbor Club. Live life well.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
7: 1492.
8: La scoperta del nuovo mondo.
7: 1463.
8: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
7: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
12: Ulisse, ho voglia di navigare.
13: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
12: No, voglio navigare con il gigante.
13: Ah!
14: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
15: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
17: Temperature in aumento.
18: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla Torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
19: Le 10 un minuto.
20: GR24, il sole 24 ore.
19: Agenzia marittima inglese denuncia sequestrata una nave al largo degli Emirati Arabi Uniti. L'incontro a Pechino tra Trump e Xi Jinping, avremo un futuro fantastico, dice il leader americano. La visita del Papa all'Università La Sapienza di Roma nel 2008, le contestazioni a Benedetto XVI. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Una nave a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello Stretto di Hormuz è stata abbordata da persone non identificate e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Ed è durato circa due ore il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Il leader cinese ha esortato Cina e Stati Uniti a essere partner e non rivali.
21: We're going to have a fantastic future together.
19: Avremo un fantastico futuro insieme, ha dichiarato Trump, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e affermando che le relazioni tra le due superpotenze saranno migliori che mai. Comincia in questi minuti la visita del Papa all'Università La Sapienza di Roma. Nel 2008 le contestazioni impedirono l'intervento di Benedetto XVI.
1: La visita di oggi arriva dopo le tensioni di 18 anni fa. Nel 2008 Benedetto XVI annullò l'intervento alla Sapienza a causa delle proteste di 67 scienziati dell'Ateneo e di alcuni studenti che ritenevano la figura del Papa non accademica e incongrua rispetto ai valori della ricerca scientifica. Leone sarà accolto nella Cappella Universitaria Divina Sapienza, dove sosterrà per un breve momento di preghiera silenziosa e saluterà poi un gruppo di studenti. Il programma prevede lo spostamento in auto al piazzale centrale, dove saluterà gli studenti, quindi il colloquio privato con la rettrice e la firma del libro d'onore. Alle 11 verrà scoperta una targa a ricordo della visita, a cui seguirà un saluto ai membri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. Il momento più importante, il discorso a docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo, alle 11:30 in Aula Magna. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: E a Vienna prosegue la settimana dell'Eurovision Song Contest, ieri per l'Italia e per Salda Vinci il giorno della diplomazia.
2: Ormai è chiarissimo anche a chi non avesse mai conosciuto la manifestazione. L'Eurovision Song Contest è una gara di canzoni, certo, ma anche un complessissimo scacchiere geopolitico, e così la settimana dei rappresentanti delle nazioni diventa persino una questione diplomatica. Lo è stato anche per Salda Vinci, che da ambasciatore canoro ha incontrato gli ambasciatori veri. È successo ieri a Vienna, prima volta di un cantante eurovisivo italiano convocato dall'ambasciatore Giovanni Pugliese. Un incontro tra gli stucchi del Palazzo Metternich con tanto di esibizione al pianoforte e sempre la gioia e lo stupore dell'artista napoletano di fronte all'avventura eurovisiva.
22: È bello vedere questa comunità, è una cosa sorprendente considerando i tempi in cui viviamo. Abbiamo bisogno proprio di inclusione, di amore e soprattutto di pace, perché proprio abbiamo bisogno, gli esseri umani hanno proprio bisogno di costruire la pace.
2: In serata anche l'incontro con l'ambasciatore della Germania Vito Cecere, tedesco nonostante il nome, insieme alla collega in gara Sara Engels, di origini siciliane. Le amicizie internazionali si rinsaldano anche così. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vienna.
19: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Filippo Reggio in regia. Ora vi lascio a Uno Nessuno 100.000, Nagiare 24, torna alle 11.00.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tuo a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul Lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti. Riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit. La logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Panera, se vai a Pinerolo, vai in bicicletta, mi raccomando.
1: E alla bersagliera!
2: E adesso c'è l'antanavirus, poi ci sarà la variante prematurata. È tutta una supercazzola.
3: Scusa, ma se nessuno ha ancora capito praticamente chi è l'assassino, perché i signori Poggi sono così inferociti con Stasi? Cos'hanno? Perché è lui per loro, punto.
4: Ma adesso però non si è capito chi è l'assassino, ci sono delle sentenze passate in giudicato che dicono che sia Alberto Stasi. I genitori, che sono, ricordiamo, genitori della vittima, si attengono a quelle sentenze dello Stato italiano.
3: E comunque vedrai che tra un po' verrà fuori anche la serie di Garlasco.
4: Beh, sicuramente si presta, si presta. You
5: let me see what spring. Milan e Bonetti sono persone buone. Un altro aspetto più frivolo che li accomuna è il canto. Bonetti è bravissimo, ma anche Milan è molto intonato. Dovreste fare un duetto.
4: Ha chiesto l'intelligenza artificiale, non ho capito, è una risposta dell'intelligenza artificiale o farina del sacco del nostro ascoltatore? Comunque grazie. Adesso dobbiamo gettarci un po' nell'ottica internazionale, nel giorno in cui Trump è in Cina. Abbiamo con noi il politologo Lutwak, Edward Lutwak, che saluto, professore, mi raccomando, è il momento della riconciliazione, sia un po' più pacato. Buongiorno intanto, buongiorno.
6: Buongiorno, ascoltatori di Radio 24.
4: Subito aggressivo. Sì,
6: grazie per telefonata qui a vostra radio, voglio ringraziare ascoltatori, bene, ma soprattutto America. Perché se non ci fosse America non ci sarebbero neanche ascoltatori.
4: Addirittura. Beh, no,
6: America ha difeso tutti gli italiani.
4: Sì, sì,
6: da
4: questo è
6: nazismo,
4: vero. Sì,
6: da è vero. Fascismo.
4: Vero, vero.
6: E senza America oggi Italia non esisterebbe.
4: Beh,
6: tutta niente italiani.
4: No,
6: se voi oggi esistete,
4: sì?
6: Tutte mattina dovete dire grazie America.
4: Vabbè.
6: In ginocchio davanti a America.
4: Sì, vabbè, adesso non esageri.
6: E dire grazie America.
4: Vabbè.
6: Ogni mattina appena alzati da letto, inginocchiarvi, dire grazie America.
4: Professore,
6: grazie,
4: un po',
6: America,
4: un po' meno.
6: Grazie.
4: Grazie America, perché nel 44, però adesso
6: nessuno di voi esisterebbe senza America.
4: Va bene, ok.
6: Vieni tu bene a questo.
4: Sì, ok, va
6: perché
4: bene.
6: Perché America,
4: grazie. Grazie.
6: Di grazie America.
4: Grazie America, grazie.
6: In ginocchio.
4: No, sono seduto, però guardi, è come lo dico con trasporto. Grazie America di averci liberato dal nazifascismo.
6: Senza America,
4: sì.
6: Iran avrebbe già lanciato bomba su ascoltatori e su Italia.
4: Ma questo, guardi, su questo.
6: Invece per fortuna c'è Mr. Trump che pensa a pace e ci protegge da Ayatollah.
4: Sì.
6: E adesso più calmi, grazie America. Bravo Mr. Trump, tutto il mondo con te, tutto il mondo vorrebbe essere americano perché America è il paese superiore.
4: No, questo è una sua opinione, non credo che tutto il mondo sia favorevole.
6: Non c'è paese come America. America ha cose che piacciono a tutti come baseball, NBA, Britney Spears, Las Vegas, soprattutto bombe.
4: No, guardi, le prime cose sì, ma le bombe proprio
6: nessuno ha bomba che America. Se tu hai bomba tu vinci, se non hai bomba tu perdi. Se tu stai giocando a burraco con i tuoi amici, ma hai carte brutte,
4: che succede?
6: Se tu lanci bomba, vinci anche se altri hanno carte belle.
4: Ma come no? Scusi, dai, a burraco addirittura.
6: Bomba è segno di civiltà. Infatti Iran non deve avere bomba perché non è paese civile.
4: Vabbè, ma adesso a burraco, scusi, sono rimasto al burraco.
6: Diciamo tutti insieme ad ascoltatori, grazie Donald Trump.
4: Sì.
6: Diciamolo,
4: no,
6: grazie Donald Trump.
4: No, questo
6: grazie.
4: No.
6: Benjamin Netanyahu. perché insieme no. stanno facendo un lavoro fantastico per impedire a Medio Oriente di fare guerra.
4: Questo, questo no, scusi, sono opinioni divergenti.
6: Come si fa a impedirlo di fare guerra? Si lancia bomba, prima che altri lanciano bomba. È l'unico modo, bomba preventiva.
4: Vabbè.
6: Noi su bomba americana abbiamo scritto tutte bomba preventiva. Che
4: bomba,
6: pace.
4: Ah, c'è proprio scritto su, su, su.
6: Yes.
4: Una
6: bomba preventiva per pace. Grazie Donald Trump, grazie Benjamin Netanyahu.
4: Sì, va bene, l'ha detto, insomma, bomba, grazie America.
6: Bomba risolve sempre problemi e
4: sì.
6: chi non è d'accordo
4: sì.
6: è amico di Ayatollah,
4: ecco,
6: è amico
4: ma no,
6: di Iran.
4: No, abbiamo già detto che si può essere anche nemici del regime, ma non stare con l'America e Trump.
6: Modo migliore per risolvere problemi a bomba,
4: bomba.
6: Non parole, bla bla bla, perdita di tempo parole, alla
4: stava...
6: fine tu arrivi stesso a bomba.
4: Capito, ma sta
6: allora,
4: parlando anche lei, sta
6: fare
4: parlando.
6: Bla bla bla
4: ma
6: e fai
4: anche lei.
6: Bomba.
4: Ma anche lei sta facendo bla bla
6: se
4: bla.
6: Tu, io butto bomba su Radio 24.
4: No, no.
6: Palazzo Viale Sarca 223,
4: no.
6: io lancio bomba.
4: No, professore.
6: Risolvo problemi. Problemi.
4: Professore, no, non risolve problemi, crea dei danni enormi
6: bomba
4: anche delle vite.
6: Risolve sempre problemi,
4: no.
6: anche problemi di genitori.
4: No, ma come i genitori?
6: Chat di classe.
4: No.
6: Tu puoi decidere di vedere 25.000 messaggi sul regalo di fine anno maestra, oppure puoi andare davanti a scuola con granata.
4: Ma no,
6: lanci granata,
4: ma dai.
6: E vedi che problema
4: ma...
6: di regalo maestra
4: è
6: risolto
4: finito,
6: e anche in chat di classe.
4: Vabbè, guardi, professore, si fermi
6: tuo
4: qui.
6: Tuo vicino
4: dai.
6: Occupa tuo posto in cortile con bicicletta?
4: Allora?
6: Allora tu lo guardi al balcone, appeggia, appoggia bicicletta sul cavalletto, cosa fai? Lanci bomba!
4: Sulla bicicletta!
6: Poi, ma aspetti 5 minuti, vai a mettere tua bici, altro problema risolto. Bomba, fa guadagnare tempo, fa vivere vita felice. Se tu non sei d'accordo, sei amico di Ayatollah.
4: Ayatollah, va bene.
6: E anche tu meriti bomba!
4: Va bene, grazie professor Lutwak.
6: E America
4: Lutwak.
6: Vince perché è paese con più bomba
4: sì,
6: del
4: sì.
6: mondo.
4: Vabbè, grazie, grazie professore. Grazie.
6: Prepara che io lancio bomba su Radio 24.
4: No. No, lasci...
6: Alex, prendi indirizzo, Jonas.
4: No,
6: prendi di... è mio assistente.
4: Che...
6: prendi indirizzo, Viale Sarca 223
4: no, no,
6: Milano.
4: No, lasci
6: mandare
4: fare.
6: 2-3 granate.
4: Lasci fare, lasci fare.
6: Bomba.
4: Grazie,
6: Jonas, metti bomba.
4: Grazie, grazie, professor Lutwak. Mamma mia, ragazzi, male che avevo chiesto di essere aggressivo un po' meno. Va bene, sono le 10:17 minuti. Adesso, adesso dobbiamo parlare di questa storia che ho visto uscire sui giornali. Primo sul Corriere della Sera due giorni fa, poi ne hanno parlato un po' tutti. Attenzione, c'è chi hanno spiegato la notizia finale: la Corte d'Appello ha dato il via libera alla trascrizione del.

0: atto di nascita di un bambino che ha una madre e due padri. Attenzione, una madre e due padri. La vicenda nasce in Germania perché c'è una coppia di uomini omosessuali che vivono, sono sposati insieme in Germania. A un certo punto vogliono un bambino. Uno dei due padri concepisce il bambino con un'amica. Quindi c'è un bambino che ha un padre e una madre biologiche. Però anche l'altro padre a un certo punto vuole riconoscere il bambino, fa richiesta e per la prima volta in Italia alla procura appunto di Bari si dà l'autorizzazione a trascrivere all'anagrafe questo bambino come non solo figlio dell'uomo e della donna biologica, ma anche dell'uomo che è sposato con l'uomo. Io l'ho descritta così, ma insomma Pasqua Manfredi è l'avvocata dell'associazione Rete Lanford che ha seguito la vicenda, la salutiamo, buongiorno, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, benvenuta. Buongiorno.
0: Allora, buongiorno. Intanto se ho capito bene non c'è quella che, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa tra l'altro con un'altra ospite, non c'è alcuna maternità surrogata, cioè questo bambino è biologicamente figlio di, esatto, dell'uomo e della donna. Ok.
1: Esatto.
0: E fino a qui uno in potrebbe realtà, dire da che mondo è mondo, insomma, un uomo e una donna possono concepire un bambino.
1: Appunto, quindi voglio dire, in realtà è una non notizia questa, o quasi una non notizia, nel senso che comunque sicuramente in Italia ci sono già dei bambini che hanno due papà e una mamma, o due mamme e un papà. Mi riferisco per esempio alle situazioni di coppie etero risposate con altri partner che per esempio procedono all'adozione nei casi particolari, come in questo caso del figlio del partner. Okay. E anche in quel caso diciamo che ci sarebbero bambini che hanno di fatto tre genitori riconosciuti entrambi, tre, quattro genitori riconosciuti entrambi. Quindi già come dire, magari ridimensioniamo un po' la notizia, lo scalpore della notizia. Poi resta il problema della gravidanza per altri, perché questo sì, è stato ampiamente affrontato dalla Corte d'Appello ed esclusa assolutamente in questo caso la maternità per altri.
0: Okay.
1: In questo caso c'è un progetto genitoriale tra tre persone che si è creato sin dall'inizio, sin dalla nascita di questo bambino, ed apre ovviamente a delle possibilità di accordi genitoriali che possono essere anche diversi da quelli tradizionali, ma non c'è nessun ostacolo ormai in Italia a forme di genitorialità diverse da quelle
0: però,
1: tradizionali.
0: Però mi scusi avvocata, te per esempio ha fatto l'esempio sì di una coppia magari eterosessuale che si separa, poi un genitore ha una relazione omosessuale e si chiede
1: esempio,
0: da parte
1: ma
0: del
1: un'altra relazione
0: perché,
1: etero.
0: Sì, sì, sì, certo, però perché viene detto è la prima volta che proprio all'anagrafe un bambino risulta figlio di tre genitori?
1: Non lo so perché ha creato, perché secondo me comunque diciamo un po' i giornali ci hanno marciato, crea più notizie o fa più click parlare di un atto di nascita con tre genitori. La realtà, come le dicevo, o la novità di questo caso sta nel fatto che non è stato riconosciuto illegittimo un accordo genitoriale tra tre persone.
0: Beh,
1: e questa è la differenza, quindi è l'aspetto importante.
0: Che comunque
2: però scusi, nel caso di genitori
1: però va spiegata magari ovviamente più veloce o colpisce di più la notizia data così che non spiegata nei veri contenuti e nella vera novità.
0: Leonardo.
2: Ma nel caso di genitori, diciamo, dopo quando c'è una separazione, un divorzio, poi magari un padre adotta, sono casi particolari in cui il genitore biologico non viene più riconosciuto? Cioè c'è comunque
1: il genitore biologico resta assolutamente.
2: Resta, ma resta con con la piena potestà genitoriale?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
2: E quindi anche in caso di piena potestà genitoriale. Sì, ma dico, ma allora in caso di piena potestà genitoriale un'altra persona può adottare un figlio che
1: se
2: è già figlio?
1: Se c'è il consenso, sì, è appunto una delle ipotesi dei casi particolari, dell'adozione nei casi particolari, è la famosa stepchild adoption. In quel caso la genitorialità biologica viene fatta salva, è un terzo genitore che si aggiunge, assolutamente sì. Sì.

0: Chiede Pietro, come può essere un progetto genitoriale a tre o anche più persone nell'interesse del bambino? Sembra più una società per azioni nell'interesse per azioni. Effettivamente a volte non si va d'accordo in due, in tre c'è questo rischio.
1: Però magari se non si va d'accordo in due c'è il terzo che può invece risolvere un po', che media o che può essere più presente. Per esempio, quindi è sicuramente una forma di tutela ulteriore. Poi l'adozione di casi particolari, che è quella che loro hanno fatto, uguale alla nostra in Italia di cui vi ho parlato, hanno fatto in Germania, comunque riconosce la possibilità di tutelare un rapporto che di fatto c'è già, cioè va a tutelare delle situazioni che sono già esistenti e che devono essere anche verificate dai tribunali, quindi valutate. Quindi ci sono degli assistenti sociali che verificano che effettivamente il bambino è curato da questa persona. Quindi si cerca di preservare proprio un rapporto che è già esistente. Quindi se gli assistenti sociali non lo ritengono nell'interesse del minore, saranno loro a negare l'adozione nei casi particolari.
0: Insomma, a me sembra però un'ennesima dimostrazione i casi in cui ci sono i legislatori che magari cercano di normare, poi c'è la vita quotidiana, la vita tutti i giorni, cioè la società, i casi, i casi particolari che possono essere pochi, tanti, e che però sono la vita di tutti i giorni. Questo è dato di fatto. No, nel senso, quindi sa, molti criticano, dicono è sbagliato, però è sbagliato, ma è qualcosa che c'è, una volta che c'è,
2: c'è per una scelta però precisa di una coppia, e bisogna secondo me capire, come diceva anche la dottoressa, se questo va sempre nell'interesse del minore, che alla fine diciamo è la bussola sulla quale orientarsi, no?
1: Certo, assolutamente.
0: Chiede un altro ascoltatore, Nicoletta, se la madre è presente nella vita del bambino, cioè se è una madre.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. È presente, il bambino passa del tempo sia con i papà che con la mamma ha altri due figli, quindi ha anche altri due fratelli. Passa con loro assolutamente del tempo insieme. È una figura presente, non è una figura.
0: E non ha messo al mondo il bambino e poi dopo.
1: E poi, esatto, assolutamente. Infatti quello secondo me che fa anche più scalpore è che ci sia innanzitutto una genitorialità tra due uomini. E anche questo ancora in Italia è forse anche un po' colpa della mancanza del riconoscimento, visto che abbiamo ricordato proprio qualche giorno fa i 10 anni delle unioni civili, della mancanza del riconoscimento della genitorialità già in quella legge. E poi l'altro aspetto è l'autodeterminazione della donna. Ecco, sembra strano che una donna possa decidere di avere un figlio che condivide con una coppia di uomini. Queste sono poi, come
0: avendo
1: dire, le
0: già,
1: cose che forse in
0: già,
1: Italia
0: scusi,
1: avendo
0: lei dice,
1: già dei figli.
0: Due figli con un altro uomo, immagino.
1: Sì, certo. Secondo me sono queste le due cose che creano ancora scalpore, la genitorialità di due papà e l'autodeterminazione di una donna.
0: Ma scalpore secondo lei morale? Cioè scalpore dal punto di vista dell'etica? Scalpore...
1: No, secondo me no, perché poi la realtà, appunto, queste persone ci sono, donne che fanno dei figli liberamente, o tante che per esempio fanno anche adesso la procreazione medicalmente assistita all'estero da sole, quindi o così come le coppie di papà, comunque ci sono già figli riconosciuti, quindi è appunto una società che è andata avanti, un legislatore che non ci pensa proprio a legiferare su questi temi, è la giustizia, il diritto che poi applica quello che già c'è, che ovviamente non può essere discriminatorio per una persona a seconda dell'orientamento sessuale o delle sue scelte di vita.
2: In caso di separazione tra queste persone, a suo parere, il figlio, la collocazione prevalente del figlio a chi andrebbe? E poi chi dovrebbe pagare eventualmente gli alimenti, e in che misura? A uno, agli altri due genitori? Deve pagare due alimenti agli altri due genitori, il genitore economicamente più forte?
0: No, perché giustamente, cioè, con tre soggetti si rischiano anche di moltiplicare i problemi, non è che...
1: questi sono poi, ma non è che in qualunque coppia etero-omosessuale che si separi sono le stesse questioni che si pongono.
2: No, però qui sono in tre,
0: però.
1: Saranno, sì, e poi lì saranno gli avvocati che si

0: occuperanno i giudici che si occuperanno della separazione a decidere se ci sono delle questioni controverse, come avviene già oggi per qualunque coppia che si separa e non si mette d'accordo per la
1: Mi faccia fare
0: consensuale.
1: un altro esempio, come dire, si dovessero separare ed entrambi avere due altre partner che chiedono l'adozione. No, ma guardi, cioè, nel senso, glielo dico per assurdo, cioè, si potrebbe moltiplicare, non dico all'infinito, ma in maniera numerica, il numero di genitori considerati legalmente
0: Allora,
1: genitori, no?
0: questo qui stiamo facendo adesso fantadiritto,
1: No,
0: è
1: ma per
0: ovvio
1: carità.
0: che, è ovvio che poi ogni singola situazione, come vi ho già detto, viene poi sempre accertata da un tribunale, da degli assistenti sociali, quindi c'è un percorso che non è neanche semplice per poter fare anche l'adozione nei casi particolari. Quindi non solo l'adozione, ma anche l'adozione nei casi particolari. Quindi adesso sì, scherziamo, però comunque sono procedimenti molto impegnativi,
1: Chiaro,
0: non
1: chiaro.
0: avviene tutto con semplicità,
1: No, ma
0: assolutamente.
1: è
0: Anche perché, come vi dicevo, deve essere sempre valutato l'interesse superiore del
1: del
0: minore,
1: minore,
0: la
1: chiaro.
0: situazione che vive e le competenze e le responsabilità di ciascun genitore. Questo sempre, in qualunque
1: No,
0: situazione.
1: ma guardi, è chiaro, io ho fatto, abbiamo fatto anche degli esempi un po' estremi, no? Seguendo questa vicenda. Però la ringraziamo perché ci ha spiegato nei contorni precisi quella che è questa storia finita sui giornali. Ripeto, Pasqua Manfredi, avvocata dell'associazione Rete Lanford, che ha seguito in prima persona la vicenda. Questo è il dato di fatto, insomma, tre genitori, due la coppia di uomini omosessuali che vivono, che sono sposati in Germania, hanno chiesto poi la registrazione all'anagrafe in Italia e la donna che ha concepito il bambino. Caro Leonardo, dobbiamo andare alla borsa. Vedo oggi è Michelino Previato a fare la borsa, incredibile, il capo responsabile dei tecnici qui, dei registi. Michele Previato, non so, è entrato in studio, quindi sarà lui a fare la borsa oggi in maniera del tutto eccezionale. La borsa, Michele Previato.
2: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Marco Orlandi, Head of Technology Solution Sales, Festo.
3: Produttività, flessibilità, leadership di costo e sostenibilità sono le sfide quotidiane per chi progetta impianti e per la manifattura italiana. Festo ha sviluppato un ecosistema aperto di automazione, capace di adattarsi ai differenti linguaggi dei sistemi industriali e basato su un'architettura multiprotocollo che consente di standardizzare componenti e semplificare l'integrazione. Un approccio che rende i processi più produttivi ed efficienti, con un impatto concreto su costi ed energia. Venite a trovarci allo stand Festo, Padiglione 3, H0.
2: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma dal 26 al 28 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
7: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cetilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cetilar Nutrition. Feed your performance.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Mercati finanziari in ordine sparso se consideriamo quello che è successo questa mattina in Asia, dove tutti gli indici dalla Cina al Giappone hanno chiuso in territorio negativo, un elemento significativo nella prima giornata di vertice tra Trump e Xi Jinping. Gli investitori si attendono novità, in particolar modo dalla seconda giornata di incontri fra le due delegazioni americana e cinese, per capire se ci potranno essere sviluppi anche legati alla guerra in Iran, oltre che alle possibili intese di natura economica. Andiamo agli indici europei, che sono invece tutti positivi e stanno ritornando gli acquisti sul settore tecnologico. Abbiamo Parigi in rialzo dello 0,59%, ancora meglio Francoforte, più 1,18%, Milano più 0,62%, sulle FTSE MIB questa mattina in evidenza Stellantis più 3,35%, STM più 2,14%, Biperbanca più 1,89%, in rialzo di 1,5%, A2A e Banca Mediolanum, mentre i cali più significativi, adesso andiamo subito a monitorare, sono in questo momento su Snam meno 0,8, Nexi meno 0,8, Prismi al meno 0,7%. Dagli Stati Uniti, con il Senato che ha dato il via libera alla nomina di Kevin Warsh alla guida della Banca Centrale Americana, oggi si attendono i dati sulle vendite. Al dettaglio è tutto.
13: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
16: Questa è Bar Group.
17: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
18: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
19: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro. Giorni di libri e incontri con autori. La più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
23: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Devo dire che Ludwig mi ha convinto. Metterò un santino sopra il letto con la bandiera americana. Convinto soprattutto per la chat di classe.
1: Infatti, secondo me, sulla chat di classe molti hanno un po' esitato e capitolato, dicendo, beh, però Ludwig.
2: Siamo i figli del caos. Ecco cosa siamo.
1: Urca. Tu ti senti un po', Leonardo, un figlio del caos?
3: Ma credo che sia stato detto in ogni periodo storico questo, sai?
1: Però.
4: Viva Radio, assolutamente sì, assolutamente, assolutamente.
1: Assolutamente sì o assolutamente no? Assolutamente, assolutamente. Va bene, ci chiama Mosè, che nome, dalla provincia di Bergamo. Buongiorno.
5: Buongiorno. Buongiorno.
1: Sì.
5: No, nome che peraltro consiglio per i cani grossa taglia, usando un po' di autoironia.
1: Prego, prego.
5: Allora, c'è stata una grossa imprecisione.
1: Su cosa?
5: Sul fatto di sentenze che confermano la condanna Stasi. Sì. Perché nella realtà dei fatti di condanna ce n'è stata solo una.
1: Sì.
5: A fronte di due precedenti assoluzioni. Ora, se come dice, ma ahimè nella pratica non si rileva, si dovrebbe condannare al di là di ogni ragionevole dubbio, allora cosa succede? Perché le prime due assoluzioni sono state fatte non tenendo conto di questo criterio? O viceversa.
1: Ma guardi, nel senso, non è che se no, non è che ogni sentenza è scolpita nella verità assoluta. Evidentemente nei primi due gradi di giudizio avevano stabilito che non c'erano prove per condannarlo oltre ogni ragionevole dubbio, appunto.
5: Sì, no, il problema è purtroppo sempre il solito, che purtroppo in Italia esiste la possibilità di condannare anche in assenza di prove, ma solo di indizi.
1: È stato un processo indiziario, come si suol dire. Sì, sì.
5: Niente che trovo che sia la negazione del diritto, sì. Cioè sia una cosa becera e barbara.
1: Beh, però esistono da che mondo e mondo i processi indiziari, quando gli indizi sono gravi e concordanti, tanto da formulare un'ipotesi, no, estremamente verosimile. Sì, certo, non c'è il video, ma di tantissimi.
5: In molti paesi dove. Diciamo, secondo me hanno una civiltà giuridica migliore, superiore alla nostra, che una volta sia stati la patria del diritto, ma addio, il processo indiziario non viene ammesso.
1: Ma
5: anche perché mille indizi non fanno una prova.
1: Guardi, io ho seguito per esempio il processo a Derek Rocco Barnabei, vicenda per la quale ho scritto un libro, ho fatto un podcast, è stato proprio un processo indiziario, è stato condannato a morte e giustiziato in Virginia, cioè un processo circumstantial, come lo chiamano in America, cioè basato su circostanze, cioè su indizi. Non c'era mai stata trovata l'arma del delitto, mai stata trovata una prova, come dire, pistola fumante, mai confessione, eppure è stato condannato quando gli indizi sono, quindi non lo so. Vabbè, comunque Mosè, grazie, dalla provincia di Bergamo. Andrei a Reggio Calabria.
3: Stai facendo lentamente trascinare.
1: Ma che
3: dal
1: cosa?
3: Dibattito su Garlasco.
1: Ma
3: poco
1: se
3: alla volta
1: l'ascoltatore è intervenuto su Garlasco,
3: si sta insinuando nella tua trasmissione.
1: Non è vero,
3: il processo
1: non ne abbiamo
3: di Garlasco
1: mai parlato neanche oggi. Ho fatto sentire,
3: si sta insinuando un passettino alla volta.
1: Ma ti dovrebbe invece far meditare il fatto
3: sta
1: che abbiamo
3: entrando
1: fatto sentire 30 secondi di Nordio e la gente chiama e di cosa vuol parlare. Ma noi non abbiamo ospiti su Garlasco, ma gli ascoltatori sono liberi di dire quello che vuole. Guarda, anche Giuseppe da Reggio Calabria mi dicono vuole parlare di Garlasco, perché la gente
3: ti
1: vuole
3: sei
1: parlare
3: fatto
1: di
3: trascinare,
1: questo. Ma no,
3: ti
1: è
3: sei
1: la
3: fatto
1: gente
3: trascinare
1: che vuole saperlo, Giuseppe.
3: La gente.
6: No. Tutt'altra cosa.
1: Ah,
6: io
1: vabbè,
6: sono uscito dal fisioterapia perché ho problemi oramai.
1: Ah, ottimo. Il Miccio di Boe, ottimo, no, il nostro amico il Miccio di Boe.
6: Bravo, grazie, sì. Sentendo il discorso dell'intelligenza artificiale, dei robot,
1: okay,
6: i robot, perché oramai si mangia si mangiano le polvere dei grill, a mio avviso, scusa che faccio confusione, a mio avviso, sa che mi viene in mente,
7: sì,
6: a dire che prossimamente non passeranno tanti anni, visto che l'intesto artificiale ormai i robot fanno tutto, partoriscono perché fanno i piccoli robottini e l'uomo non ha più senso di esistere. Ma io gli ho sempre inventato qualcosa, ora mi piace pensare in questa
7: però
6: maniera.
7: Leonardo, che ne dici l'idea del nostro amico Giuseppe, no? Che ormai tra poco partoriranno anche i robottini, dei robot, a quel punto manco femmine, cioè perché il robot è femmina, maschio, non asessuato, insomma. Che dici, Leonardo?
3: Ma io invece credo che a fronte di tutta questa intelligenza artificiale, di tutta la tecnologia, le persone torneranno invece a fare figli in modo tradizionale.
7: Come sempre fatto.
3: Anzi, anch'io, dai, anche se sono vecchio, no, cerco di fare un altro figlio adesso. Cosa ne dici?
7: Ma con chi? Ma no. Dai.
3: Cosa dici? Faccio un figlio?
7: Ma dobbiamo fare, guarda, mi fai tossire, dobbiamo fare la festa per farti uscire dall'adolescenza l'anno prossimo. Lascia stare il figlio che sta entrando.
3: Dai, faccio un altro figlio adesso.
7: Vabbè, Filippo,
3: ho deciso ormai.
7: Manda il traffico.
8: Strade in diretta.
9: Buongiorno, bentrovati da Lorenzo Zappullo ad un nuovo appuntamento con la viabilità. In Emilia-Romagna è al momento chiuso per incidente il raccordo Ferrara-Porto Garibaldi tra Masi e Gualdo in direzione Ferrara. Sulla A13 Bologna-Padova un mezzo in avaria sta provocando incolonnamenti tra Bologna Entreporto e Ferrara Sud in direzione Padova. Un incidente sta provocando invece code sull'autostrada del Sole tra Fidenza e l'innesto con la Cisa in direzione Napoli. Sulla tangenziale ovest di Milano inoltre si viaggia lentamente per incidente tra l'uscita Rofiera e Baggio in direzione Bologna. Infine, nella capitale, code per incidente sulla Flaminia Nuova all'altezza di Saxa Rubra in direzione del centro città. Strade in diretta tornerà alle 11.45. Buon viaggio.
8: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Ora c'è bisogno di riportarci, altro che robot, alla concretezza della bellezza della poesia, delle fiabe, delle favole, delle storie, delle fole. Per questo è tornato e torna con
1: un
0: noi.
1: Un momento, che sto finendo di fumare una sigaretta. Vai no, avanti un attimo.
0: Ma come una sigaretta, scusa. Ma no, ho detto le fiabe, le storie, la bellezza, la poesia.
1: Ancora un paio di boccate, gentilmente. No. Oh.
0: Neronello, buongiorno.
1: Un attimo che finisco di bere il mio bicchierino di gin.
0: Alle 10:48.
1: È il modo migliore per fare colazione, gin e sigarette.
0: Alle 10:48 del mattino colazione, gin e sigarette. Neronello, lei parla anche ai bambini, dovrebbe...
1: E poi dopo un bel caffè corretto, naturalmente.
0: Sì,
1: gin, sigarette e caffè corretto.
0: Grappa,
1: con una bella fetta di pane e 2-3 centimetri di maionese.
0: Molto bene.
1: È la colazione questa salutista per eccellenza.
0: I campioni. Oggi chiudiamo cos'è alle 53:20.
1: Gin, sigaretta, pane, maionese e caffè corretto.
0: Oggi
1: è il modo migliore per rallentare l'invecchiamento cellulare.
0: Abbiamo ben 4 minuti, incredibile. Sempre troppa pubblicità, vabbè. Prego.
1: Allora oggi vi racconterò solo la mia favola, visto che non abbiamo tanto
0: ottimo
1: tempo. La favola del clown Neronello. Facciamo partire, caro Filippo Aureggi. Tra l'altro Filippo Aureggi, ho saputo che fa colazione come me la mattina.
0: Sì. Secondo me
1: gin,
0: 4 centimetri di maionese.
1: Sigaretta, pane e maionese e poi un bel caffè corretto.
0: E marmellata dentro tutto questo. Vabbè, prego.
1: C'era una volta un regno incastonato tra due montagne e guidato da 50 anni dallo stesso re. Un re gentile e compassionevole, amatissimo dai sudditi e rispettato dai nemici. Aveva dei modi così delicati che tutti volevano lavorare alla sua corte, ma lui era affezionato ai suoi servitori e non li avrebbe sostituiti per niente al mondo. Tra questi, il suo preferito era un giovane dalla dentatura complessa, di nome Ortodonzio. Aveva ereditato il mestiere di ciambellano da suo padre, che l'aveva a sua volta ereditato dal nonno. Il re lo considerava quasi uno di famiglia. Ortodonzio, nonostante la sua dentatura impressionante, rideva sempre. E così, quando un giorno apparve triste sulla soglia del palazzo, il re si preoccupò. «Cosa succede, mio caro Ortodonzio?» «Mi vergogno a dirtelo, sire», disse il giovane. «Figliolo, sai che mi puoi dire tutto», rispose il re con il suo solito tono accogliente. «E va bene, te lo dico. Mi sono innamorato di una ragazza che abita molto lontano da qui. Vogliamo sposarci, ma lei non può trasferirsi perché deve prendersi cura della sua famiglia e così andrò io ad aiutarla». «È un gesto molto bello e generoso, caro Ortodonzio, e sono fiero di te», disse il re. «Davvero? Non sei arrabbiato perché me ne vado?» chiese Ortodonzio stupito. «Al contrario, penso che ti meriti un premio. Esprimi un ultimo desiderio prima di lasciare il regno e io lo esaudirò». «Beh, una cosa ci sarebbe. Vorrei essere re per un giorno». «E sia», disse il sovrano battendo il suo bastone per terra. Poi si affacciò al balcone e annunciò solenne: «Sudditi, date il benvenuto al nuovo re per un giorno, Ortodonzio». Nel suo giorno da re, Ortodonzio si prodigò a sbrigare un bel po' di lavoro, ricevette sudditi, firmò proclami, organizzò un banchetto e celebrò un matrimonio. Il re lo guardò orgoglioso e il giorno dopo, al momento di riprendere il suo legittimo posto, gli disse che era stato un ottimo re. «Benissimo», rispose Ortodonzio, «perché ho anche firmato un editto per spodestarti e rimanere sul trono per sempre». Il re non credette alle sue orecchie. Come poteva fargli questo? Ma Ortodonzio stava già ordinando le guardie di portarlo nel fossato dei coccodrilli. Bambini, qual è la morale della favola? Se vi comportate sempre bene, con gentilezza e generosità, verrete sbranato dai coccodrilli. Se invece vi inventate una storia patetica per far compassione e prendere il trono, potrete legiferare come vi pare e vivere per sempre felici e contenti. Questa è la morale della favola, cari bambini. Arrivederci con la prossima favola e le prossime avventure del clown Neronello, l'amico dei bambini.
0: E bella morale, bella morale. Arriva un messaggio di Luciano che del 28 maggio è il compleanno di mia figlia Anna, 18 anni. Il signor Neronello è libero? Ma insomma, Luciano, però 18 anni...
1: Non lo so, dipende un po'. Chi ha mandato il messaggio?
0: Luciano, Luciano.
1: Forse l'avesse mandato la madre, sarei stato meglio predisposto.
0: No, no, no.
1: Mi faccia scrivere da sua moglie, caro Luciano.
0: No.
1: Potrebbe essere più interessante.
0: Ci fermiamo qui anche per oggi. Grazie, grazie. Ci saluti Leonardo Manera. Ci faccio sapere, Clown Neronello, se Leonardo Manera domani si presenterà in onda o se dovendo andare.
1: Potrebbe essere anche una sorpresa dell'ultimo minuto.
0: Dovendo andare a Pinerolo, magari invece preferisce sapere che c'è. Vabbè, ringraziamo il gaudente Filippo Aureggi, che ha già del parmigiano reggiano lì pronto per la colazione di metà mattinata, poi c'è il pranzo, e ci ritroviamo domani noi alle 9. Manera, chi lo sa.

Buongiorno da Maurizio Melis. Molti processi industriali si avvalgono, come si sa, insomma, di calore piuttosto che soluzioni caustiche per i loro bisogni. Molti altri si avvalgono della capacità dei microorganismi di rielaborare la materia. Pensate ai depuratori piuttosto che alla produzione di alcol o di biocarburanti. Non è difficile immaginare quanto sarebbe utile potenzialmente unire le due cose. Ebbene, per riuscirci dobbiamo imparare dagli estremofili, discendenti dei più antichi organismi che hanno abitato la Terra. Questi microorganismi sono capaci di sopravvivere in condizioni proibitive, per esempio a diretto contatto con i camini idrotermali da cui esce un flusso di acqua bollente e corrosiva, condizioni in cui tutti gli altri microorganismi, e per la verità anche noi macroorganismi, verrebbero distrutti insieme ai preziosi enzimi al loro interno, che sono protagonisti di abilità come produrre biometano, oppure digerire cellulosa e lignina che tanto interessano a noi umani. Ne parliamo stasera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata a tutti voi.

0: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
6: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
15: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
18: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
19: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
18: Ma non fanno solo prodotti in legno?
19: Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
20: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
21: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
22: In collaborazione con
23: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Sono le 11.
25: GR24, Il Sole 24 Ore.
24: Due ore di incontri tra i due presidenti cinese e americano a Pechino. Massiccio attacco notturno sull'Ucraina, oltre 600 droni lanciati dai russi. L'omicidio di un lavoratore del Mali a Taranto, sale a 6 il numero dei fermati. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Paglierini. È durato circa due ore il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Il leader cinese ha esortato Cina e Stati Uniti a essere partner e non rivali. Questa è la voce del presidente cinese, mentre Donald Trump ha esordito dicendo che Stati Uniti e Cina avranno un fantastico futuro insieme, descrivendo Xi come un grande leader e affermando che le relazioni tra le superpotenze saranno migliori che mai. Finora molto poco è trapelato sui risultati di questo faccia a faccia. Sappiamo che i due leader hanno discusso dei principali temi di attualità internazionale, a partire dalle guerre. Trump e Xi hanno concordato sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro tra i presidenti. E mentre questo accade a Pechino, nella vicina India è in corso la riunione dei paesi emergenti. Dobbiamo mettere fine al senso di superiorità e impunità degli Stati Uniti, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, intervenendo alla riunione dei paesi BRICS a New Delhi. La situazione in Iran e le conseguenze economiche del blocco dello stretto sono al centro degli incontri e lo stretto di Hormuz rimane però bloccato con un blocco sia americano che iraniano.
0: Abbordata, sequestrata e portata verso le coste iraniane da persone non identificate, la sorte toccata questa mattina a una nave nei pressi dello stretto di Hormuz. La notizia, riportata senza particolari dal Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Il controllo dello stretto avviene da parte degli iraniani con tecniche di guerriglia, cioè con decine di piccole imbarcazioni militari armate di missili, mitragliatori e droni. Intanto, secondo quanto scrive Reuters, sia l'Iraq che il Pakistan avrebbero stretto accordi con Teheran per il trasporto di petrolio. I due paesi avrebbero ottenuto il passaggio sicuro dello stretto di Hormuz per due petroliere di grandi dimensioni, ciascuna con un carico di circa 2 milioni di barili di greggio, accordi che dimostrerebbero la capacità di Teheran di controllare Hormuz e che starebbero alimentando l'idea di una ripresa di importanti operazioni militari da parte degli Stati Uniti in Iran. Sugli equilibri nell'area anche la notizia, smentita da Abu Dhabi, di una visita del premier israeliano Netanyahu negli Emirati Arabi Uniti durante la guerra. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: La Russia ha lanciato oltre 650 droni da attacco e 56 missili contro l'Ucraina durante attacchi notturni, causando almeno una vittima e 31 feriti, ha denunciato il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo che a Kiev è ancora in corso un'operazione di soccorso. Oltre che sulla capitale, l'attacco ha colpito infrastrutture civili ed edifici residenziali in diverse città ucraine. Veniamo all'Italia. Sale a 6 il numero di persone sotto indagine per l'omicidio del 35enne bracciante Sacco Bacari del Mali, ucciso senza un motivo il 9 maggio a Taranto Vecchia. La polizia ha fermato un 22enne che si aggiunge ai 5 giovani già arrestati. Cambiamo argomento. Elettricisti, muratori, saldatori, idraulici e manutentori sono fra i 10 professionisti più introvabili nel 2026, secondo l'osservatorio del Centro Nazionale Orientamento di ELIS.
1: Nel mercato del lavoro attuale, infatti, a scarseggiare non sono tanto i profili dei laureati, che comunque mancano, piuttosto sono i profili che attengono ad alcune professioni tecnico-pratiche che nel corso del tempo sono diventate sempre più rare. Stiamo parlando di elettricisti, muratori, saldatori, idraulici, manutentori e mancano persino autisti dei mezzi pubblici. Peraltro questo è un trend che è noto a livello mondiale. Anthropic, che è la società che produce uno dei chatbot più avanzati del mondo, ovvero Claude, ha pubblicato recentemente uno studio nel quale ha fatto presente che le professioni che saranno soggette in futuro ad un miglior attacco da parte dell'intelligenza artificiale sono proprio quelle legate alle attività tecnico-pratiche. Quindi la scommessa per il futuro in realtà potrebbe essere quella di scommettere e di puntare sui mestieri più tradizionali. tradizionali.
24: Questa era la voce di Daniele Grassucci di scuola.net, che ha realizzato appunto assieme al Centro Nazionale Orientamento di ELIS questo studio. Sono le 11:05, abbiamo concluso, tra poco 2 di denari, il giornale radio vi aspetta di nuovo alle 12:00.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Semplifica le note spese con N2F, digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
14: Come funziona un'indagine immobiliare? Mi chiami e mi dici l'immobile che vuoi verificare. Analizzo planimetrie, documenti, conformità e storia dell'immobile. Vado sul posto e controllo tutto quello che può diventare un problema. Ti consegno un report chiaro indicandoti cosa va bene, cosa no e quanto ti costerà per sistemarlo. Io sono l'investigatore immobiliare. Con me eviterai sorprese, errori e acquisti sbagliati.
15: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
16: Santa Deborah, aiutaci tu.
17: Mauro, buongiorno. Io mi sono dimenticato di dichiarare le innumerevoli puntate di Due di Denari che ho ascoltato. Sai se per caso c'è una sanatoria?
18: Io li amo, ma non quanto amo questo professionista che ho scoperto ieri sera guardando.
19: Ma come chi? Te, l'investigatore immobiliare?
18: Io lo adoro. Allora, sai che sono la depravata dei canali televisivi dove si parla di immobili.
19: Ognuno ha il suo debole.
18: Non è carino da dirlo con l'ospite di questa mattina, ma lui sa che amo molto anche loro, ma ho scoperto l'esistenza di questa nuova figura professionale che è l'investigatore immobiliare. Adesso non voglio fare troppa pubblicità a questo signore, ma per chi guarda Casa Prima Vista oppure Home & Garden TV sicuramente si sarà imbattuto in questo spot pubblicitario, un profilo Instagram divertentissimo, anche molto accurato e professionale, ma insomma ho scoperto, mi sono chiesta Mauro, evidentemente c'era, come dire, una parte di mercato da coprire, una domanda da soddisfare.
19: Ma allora, qui vedo che l'offerta è mirata sulla la fase precedente alla firma del preliminare.
18: E certo, quindi insomma, quindi, ancora prima che l'agente immobiliare ti dica metta qui e faccia la sua offerta.
19: Evidentemente sia quell'apporto che viene dall'agenzia, sia quello che viene dal notaio, perché poi quando si va fare il trasferimento, a rogitare, poi c'è la verifica del notaio sempre su questo passaggio, evidentemente c'era un bisogno di garanzie ancora precedenti a tutta questa fase.
18: No, perché e magari, noi io metto gli occhi su una casa che mi piace, notandola, intercettandola su un sito appunto di offerte eccetera, poi tu la vai a vedere, vedi che magari è tutto a posto, ti porti dietro questo investigatore e lui nota cose che tu magari non vedi nell'immediato, una zona d'ombra, una piccola muffetta, una crepa che si nasconde sotto una pittura data all'ultimo minuto. Insomma, io guarda, ti dico che lo voglio chiamare questo signore qua in puntata.
19: Va bene, va bene, noi sentiamolo, facciamo valutare anche qui la sede, magari qualcuno è interessato alla sede di Viale Sarca.
18: Esatto, ma secondo te
19: Triesposto?
18: Secondo te la signora Catherine Zeta-Jones, quando ha messo gli occhi su questa piccola dimora vicino a Piazza Navona a Roma, chiedendo al suo illustre consorte Michael Douglas di comprargliela, avrà fatto fare una piccola perizia da questo signore?
19: Ma speriamo che sia stata prudente la signora Zeta-Jones, perché voleva proprio regalare a Michael un attico milionario.
18: Ma non è il contrario?
19: No, la moglie gli regala un attico milionario con vista su San Pietro, le cronache.
18: Ha proprio presa la lettera, l'emancipazione femminile qua, veramente.
19: Lei ha fatto questo regalo speciale al marito, lo rivela il Mail on Sunday, che è questa residenza esclusiva, pochi passi da Piazza Navona, storico palazzo romano, bellissimo, appena ristrutturato, da vedere. No, questo mamma non c'è scritto mia, ma mi immagino che forse avrà negoziato anche su questo. È stato un colpo di fulmine della signora per l'appartamento, per una visita privata che è stata fatta nei mesi scorsi, è diventato un investimento milionario,
18: il cui contenuto peraltro mi sembra anche altrettanto significativo,
19: tanto che guarda, sono tornati apposta a Roma proprio per vedere i lavori di ristrutturazione. E l'appartamento ha una terrazza panoramica con vista sui tetti della capitale, sul cupolone, e a rendere ancora più elegante la residenza, segnalano le cronache, ci sarebbero opere di artisti come Schifano, Guttuso, che hanno scelto per arredare gli ambienti della casa.
18: Però insomma, i signori, questa celebre coppia è molto appassionata di investimenti nel settore immobiliare.
19: Un po' come te, guarda.
18: Sì, solo che io non ho tutte queste proprietà, sono molto più modesta e soprattutto non sono sposata, ahimè, con Michael Douglas e con nessun altro, anche se potendomi sposare con il militare, attività per la quale tu mi ostacoli, chissà che non mi possa andare
19: bene. Ne parliamo domani di queste profferte di contatto che ti arrivano, ne parliamo col serpente corallo.
18: Va bene, comunque questi signori hanno già diverse case tra New York, tra le Bermuda, Canada e Spagna, quindi evidentemente è un investimento al quale credono molto. Chissà che cosa ne pensa il nostro ospite. Secondo me si è un po' acciliato quando ha ascoltato tutto quello che stiamo raccontando.
19: Dall'immobiliare io starei più sul mobiliare, con il dottor Alberto Zorzi, direttore investimenti di Arca Fondi SGR. Bentornato a Due di Denari.
5: Buongiorno, ben ritrovati e un saluto a tutti gli ascoltatori.
18: Effettivamente, quando parliamo di risparmiatori italiani, dobbiamo ancora un po' combattere con quelli che credono che il settore immobiliare sia l'investimento che va bene per tutte le stagioni. Immagino che come società di gestione del risparmio le sentiate spesso queste riflessioni da parte di clientela anche un po' più modesta rispetto ai nostri due attori.
5: Beh, le sentiamo spesso, poi in realtà nel nostro ambiente vale il principio della diversificazione, quindi il settore immobiliare è sicuramente un settore importante, non può essere assolutamente l'unico per gli investitori e per i risparmiatori.
18: Con Alberto Zorzi, visto che oggi è la giornata di Investire Informati, parleremo di mercati finanziari, cosa sta succedendo in questa giornata, ma soprattutto in queste settimane. Siamo sempre lì a chiaramente monitorare, a controllare l'effetto che hanno le grandi questioni di geopolitica sui mercati, e abbiamo visto effetti importanti, il primo dei quali appunto il blocco dello stretto di Hormuz e le ricadute sulle quotazioni energetiche che cominciano a preoccupare non poco. Ieri abbiamo avuto un dato sui prezzi dagli Stati Uniti, mica da ridere, perché i prezzi alla produzione sono balzati del 6%, il giorno precedente l'indice dei prezzi al consumo al 3,8% in aprile, e quindi il signor Trump comincia adesso seriamente a fare i conti anche lui con le ricadute delle varie guerre, che peraltro l'ultima della quale appunto ha scatenato. E poi abbiamo il vertice con la Cina proprio in corso in queste ore e le prospettive anche delle banche centrali, perché a questo punto con queste fiammate sui prezzi qua quest'anno qualche cosina probabilmente si dovrà fare per arginare questa corsa.
19: Allora, noi interrompiamo per un attimo questa rassegna per segnalare tre primati.
18: Ah, caspita, allora, ben tre, sì, come tre. Sei generoso stamattina.
19: Allora, il primo primato è quello della mia squadra del cuore, che ha raggiunto, come
18: non
19: sapete,
18: era in
19: il 21esimo scudetto.
18: Non era in scaletta.
19: No, io lo vedo. Ieri sera ha aggiunto la vittoria nella Coppa Italia, quindi si è aggiudicata per la decima volta nella sua storia la Coppa Italia. Stiamo sempre parlando dell'Inter. Il terzo primato è la 14esima volta consecutiva che il premio alto rendimento del Sole 24 Ore viene assegnato ad Arca Fondi, di cui il nostro ospite, dottor Zorzi, è il direttore investimenti. Quindi complimenti all'Inter, ma complimenti anche ad Arca Fondi che ancora per la 14esima volta consecutiva, quindi un risultato di tutto rispetto, si è aggiudicata questo premio alto rendimento, primo posto nella categoria fondi italiani big, miglior gestore alla 28esima edizione del riconoscimento. Vedo che potevo dire una cosa che metteva più in imbarazzo il dottor Zorzi, ma forse parlando ancora di
5: grazie per la menzione.
18: Però
5: grazie
18: in realtà
5: mille,
18: poi io la farei fare una considerazione anche su questo, come si riesce a conseguire un risultato del genere, su cosa si punta anche quando si fa attività di gestione, che è tipicamente appunto l'attività di Alberto Zorzi. E peraltro racconteremo anche a posteriori un po' quello che è successo la settimana scorsa al Salone del Risparmio, dove Arca c'era, hanno fatto tante alcune conferenze focalizzandole in particolar modo su un tema loro molto caldo, la previdenza complementare, ma insieme a questo metteremo insieme anche delle considerazioni sugli scenari finanziari. Ma gli ascoltatori stamattina possono intervenire?
19: Certo, allora 800240024, solito numero verde per intervenire in diretta, 349-238-6666, messaggi sms, messaggi whatsapp scritti e messaggi whatsapp vocali.
18: No, ma possiamo chiedere se gli ascoltatori hanno di recente comprato casa e con che occhio l'hanno guardata la casa dei propri sogni quando si sono fatti accompagnare probabilmente da un agente immobiliare a fare una piccola perlustrazione per capire se magari la casa corrispondeva esattamente all'annuncio e se ci fosse stato l'investigatore immobiliare sarebbe stato utile anche per fare una valutazione più completa e più consapevole appunto del proprio investimento. Che dici? Li invitiamo a raccontarci questo.
19: Ma certo, tanto più che guarda, già questo tema dell'investigatore ha scaldato gli ascoltatori.
18: Immaginavo.
19: Perché più di uno dice vabbè, ma se l'agenzia immobiliare è capace di lavorare, non si capisce la necessità dell'investigatore, perché dovrebbe essere tutta attività che ricade appunto nei compiti dell'agenzia immobiliare. Evidentemente mi viene il sospetto c'è anche quella necessità di una ulteriore rassicurazione, se capisco bene addirittura precedente al rapporto proprio con l'agenzia.
18: Oppure insieme. Bene, allora abbiamo pure due notizie del giornale radio del Risparmio. Mauro, oggi le diamo e poi cominciamo la nostra conversazione con Alberto Zorzi.
20: Meaz and Roshani, they look after your money.
21: Nipota, se trovo dei problemi non compri la casa.
22: Deborah, l'investigatore serve senz'altro se è efficiente, perché quelli dell'agenzia il più delle volte non sanno niente o fanno finta di non sapere, il notaio legge le carte, se le carte sono sbagliate o non sono veritiere lui non se ne accorge. Ciao.
23: Chiamate Leonardo Maniera, che lui di immobiliari si intende.
18: Voglio solo rispondere alla seconda ascoltatrice, non sarei così drastica nel giudizio. Come per tutti i mestieri ci sono i faciloni, ci sono quelli che vogliono andare dritti al risultato, chiudere magari la compravendita riferendoci agli agenti immobiliari, ci sono invece professionisti molto ben preparati e capaci di guidare il consumatore, il cittadino, l'acquirente appunto in una scelta adeguata, e a volte sono anche molto bravi nel dare una un'indicazione ai venditori che a volte hanno delle pretese un po' esagerate sulle quotazioni, approfittando magari di momenti molto favorevoli per il mercato immobiliare, e li portano a più miti consigli e quindi a pretese un po' meno esasperate. Quindi come per tutti i mestieri ci sono i bravi e quelli meno bravi, e quindi questo mi sentivo di dire perché è giusto così.
19: Allora, una notizia invece di sapore assolutamente fiscale.
18: Ti vedo che ti brillano gli occhi, cos'è successo?
19: No, allora, da collezione la pagina 3 oggi del Sole 24 Ore con le firme di Cristina Bartelli, della collega Cristina Bartelli, e del dottor Marcello Tarabusi, che è stato ospite di Due di Denari per da ultimo lunedì scorso.
18: Per due lunedì di seguito.
19: E che fa un riepilogo molto interessante sul trattamento delle spese per la sanità integrativa, polizze e casse di sanità.
18: Perché proprio oggi?
19: E perché oggi, 14 maggio,
18: è San Vittore, lo sai che è il patrono di Castelfidardo?
19: No, non lo sapevo, però San Vittore sai che a Milano ha tutto un altro significato. Da oggi però, nel pomeriggio, sarà possibile modificare e inviare all'Agenzia delle Entrate il modello 730 nella modalità precompilata.
18: Molto
19: quindi
18: bene.
19: Si può cominciare anche a inviare se volete accettarlo così com'è.
18: Esatto, non intasate però il sito dell'agenzia, datevi una calmata.
19: Allora, dal 19 poi, se qualcuno avesse sbagliato qualcosa, può annullare questo invio e fare un nuovo invio. Se naturalmente si accorgesse di un ulteriore errore, allora questo non sarebbe più rimediabile. Si può però utilizzare questa possibilità, appunto, di ho inviato ma mi sono accorto di aver dimenticato qualcosa, soltanto fino al 22 di giugno.
18: Esattamente, tra l'altro questo è proprio un punto sul quale Marcello Tarabusi lunedì si è raccomandato, siamo partiti proprio da questo, tu non c'eri ma mi sono comportata molto bene e proprio mi ha chiesto di enfatizzare questa data del 22 giugno, che tardi arriva ma le alloggia, non fate troppi andirivieni della precompilata.
19: Sì, si può rimediare poi solo andando col modello redditi correttivo o una 730 integrativo a ottobre, quindi da oggi importante, se qualcuno è in una situazione estremamente semplice, solo monoreddito con magari nessuna proprietà immobiliare o una proprietà per prima casa, ecco che di solito non ci sono, si fanno un po' di verifiche sulle spese sanitarie e poi si può accettare così com'è.
18: Allora, un'altra notizia che ci sembrava carina, perché noi parliamo tanto del consumerismo, del mondo dei consumatori, e in genere come consumatori ci identifichiamo noi adulti, magari cittadini di una certa età che consumano, ma in realtà ci sono anche i giovani consumatori. Mauro, ci occupiamo molto poco di un profilo diverso, diciamo, di consumatori, e allora proprio per questo motivo ci sembrava divertente e interessante segnalare questa notizia. 667 studenti fra i 12 e i 16 anni provenienti da 35 classi di 16 scuole distribuite in 7 regioni italiane hanno partecipato al progetto Consumer Regeneration Core, promosso da Cittadinanza Attiva. Il progetto è articolato in un percorso formativo sui diritti dei consumatori, coinvolgendo le classi in un contest di idee attraverso la produzione di messaggi creativi. E al termine di questa attività è stato realizzato un vero e proprio manifesto dei giovani consumatori.

0: la richiesta di etichette più semplici, prodotti riparabili che contrastino l'usa e getta, ne abbiamo parlato un pochino ieri anche con la nostra amica Tessa Gerisio, una vera tutela dei dati personali e una maggiore presenza dell'educazione al consumo nelle scuole. Mauro, parliamo tanto di educazione finanziaria, educazione digitale, educazione affettiva, educazione alimentare, adesso i ragazzi chiedono l'educazione al consumo, mi sembra un approccio interessante.
1: Tra l'altro con alcuni doveri che sono stati pure evidenziati dai ragazzi: evitare l'acquisto impulsivo, chiedere informazioni, informarsi bene prima di comprare, premiare la sostenibilità ambientale, la sostenibilità anche etica dei prodotti, quindi anche con consigli pratici che hanno dato per i coetanei, insomma, per comprare meno e scegliere meglio e poi non aver paura di far valere i propri diritti di consumatori.
0: Bene, è tempo di iniziare la nostra rubrica del giovedì.
2: Investire informati.
3: Deborah, guarda, sono andata a vedere delle case, te le fanno girare in 5 minuti e devi vedere tutto. È pazzesco, eh? È pazzesco.
4: Faccio perizie per le banche almeno una ventina di sopralluoghi la settimana e vi dico che vedo cose che voi umani non potete neanche immaginare.
5: Mio figlio, prima di acquistare casa, si è fatto accompagnare da un amico geometra che gli ha fatto notare tutte le criticità della casa che stavano visionando.
0: Bene, come al solito becchiamo la storia di copertina giusta per i nostri ascoltatori che hanno tutte le loro situazioni da raccontarci, vabbè, comunque situazioni note, ed è giusto che una persona si faccia accompagnare da chi magari ha un occhio certamente più critico rispetto al nostro anche dal punto di vista tecnico. Alberto Zorzi, direttore investimenti di Arcafondi SGR, intanto siamo ad una settimana dalla chiusura del Salone del Risparmio di settimana scorsa, come al solito un grandissimo successo, anche voi avete partecipato con vari momenti di confronto. Il tema portante del salone, lo ricordiamo ancora, riguardava la spinta che si prova a dare ai risparmiatori italiani per attivare la loro liquidità, per rendere naturalmente più efficiente il proprio portafoglio investito, il proprio risparmio, ma anche per dare un contributo alla cosiddetta economia reale del paese. A che punto siamo di questo rapporto?
6: Ma sì, allora, intanto era il tema attivare la liquidità, sostenere la crescita in continuità, in sintonia con le novità che sono state introdotte in materia previdenziale alla fine dell'anno scorso, era in continuità, in sintonia con l'iniziativa del Fondo Nazionale Strategico Italiano. L'idea è quella, che poi troviamo anche nei testi di macroeconomia, di mettere il risparmio al servizio degli investimenti, e per questa strada mettere il risparmio al servizio della crescita e dello sviluppo economico. Ci vuole, l'avete menzionato en passant, educazione finanziaria, far capire alle persone quelle che sono le scelte migliori da fare. Ci vuole una cornice istituzionale, come ad esempio quella appunto della previdenza. A che punto stiamo? Credo che stiamo a un punto buono, nel senso che stiamo lavorando per andare in questa direzione. Poi c'è molta strada da fare, perché per arrivare ad avere una consistente quota di cosiddetti capitali pazienti, quindi quelli che possono essere impiegati per il medio-lungo periodo, ci vuole tempo, in quanto il capitale paziente per quanto riguarda i ritorni, ma anche per quanto riguarda la messa in opera, no? È un processo progressivo. Se pensiamo ai fondi pensione, sono come dei grandi piani di accumulo che si dipanano nel corso degli anni, e quindi ci vorrà del tempo.
0: Mauro,
1: stavo guardando un po' anche i primi messaggi che cominciano ad arrivare sul discorso degli investimenti. Mi veniva in mente che c'è questo parallelo tra le tante informazioni che chiediamo, che tutti noi chiediamo quando dobbiamo magari acquistare un immobile, anche non necessariamente quello della vita, ma anche solo per investimento, e invece quanta ancora resistenza c'è sul affidarsi a qualcuno, appunto, non rispetto all'agente, l'investigatore immobiliare, ma il consulente finanziario. Una resistenza che via via sembra cedere, ma ancora molto lentamente, cioè le diffidenze restano alte ancora.
6: Ma è importante che il consulente finanziario sia sostenuto, aiutato, ad esempio da chi fa il nostro lavoro. Noi parliamo

0: Parliamo molto con i consulenti finanziari, perché alla fine sono anche coloro che devono rappresentare all'investitore finale sia i prodotti che noi ideiamo, pensiamo, che gestiamo, e quindi in qualche modo dobbiamo poi sapergli spiegare perché l'abbiamo fatto, dobbiamo sapergli spiegare perché in un certo momento un portafoglio è posizionato in un certo modo che magari non è intuitivo per chi legge i giornali, legge notizie che possono preoccupare. Quindi diciamo che c'è un lavoro d'insieme, di squadra, che va fatto su più livelli.
1: Faccio un esempio: ci sono molti risparmiatori che credono che investire nel mercato obbligazionario, nel mondo obbligazionario, sia la scelta che protegge il capitale sempre e comunque. In realtà negli anni abbiamo visto come questa classe di investimento, esattamente come gli immobili, si comporta con gli stessi momenti di volatilità del mercato azionario. Quindi, per esempio, questo è un tema di grande sfida nella dialettica tra chi costruisce le attività di investimento, i prodotti, consulente finanziario e risparmiatore finale.
0: Certamente, anche perché poi dobbiamo intenderci su che cosa intendiamo per protezione, proteggerci da che cosa, no? Dalla restituzione del capitale o dall'inflazione, ad esempio.
1: Esatto. Bravo, ha detto una cosa importante, perché cominciamo a vedere una situazione un po' tesa da questo punto di vista in Europa come negli Stati Uniti. Ieri ci sono stati due dati significativi che, se mi consentite, io adesso riepilogherei, perché sì, non mi veniva subito il termine corretto, nell'aggiornamento di borsa.
2: Ah certo, le borse.
3: Puta, dai, faccio l'investigatore immobiliare, dai, dai puta, dai.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
6: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
7: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
8: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
12: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business, nella sua forma più intelligente.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta
2: Borse in diretta.
1: Con uno sguardo rivolto a quello che sta accadendo in Cina con il vertice tra Trump e Xi Jinping, i mercati azionari europei questa mattina si muovono molto bene, beneficiando anche della situazione positiva che è maturata ieri sera a Wall Street, dove gli indici ne hanno approfittato, Standard & Poor's e Nasdaq, per toccare dei nuovi record. Il Dow Jones ha chiuso in territorio leggermente negativo. Questa mattina è negativa anche la situazione in Asia. Andiamo però all'Europa, dove Parigi sale dello 0,55%, Francoforte più 1,29%, Londra più 0,23%, Milano più 0,74%, acquisti ulteriori dopo il balzo di ieri di nuovo su STM più 2,5 punti, il migliore però Stellantis più 3,35%, A2A più 2,29%, rialzo di 2 punti per Telecom Italia, mentre in calo abbiamo i titoli dell'energia, in particolar modo Snam meno 1,25%, Prysmian meno 0,6%, in calo anche la moda, di nuovo con Brunello Cucinelli, meno 0,51%. Ieri il dato sui prezzi della produzione negli Stati Uniti balzato del 6% ad aprile, oggi arrivano le vendite al dettaglio. È tutto.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
15: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
16: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani e il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Conf Cooperative, Enel e Intesa San Paolo.
17: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Semplifica le note spese con N2F. Digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
24: Due di denari.
25: Per quanto riguarda il 730 precompilato, io e la mia compagna siamo conviventi, abbiamo una bimba di 2 anni e mezzo, però la mia compagna è in NASPI da fine 2024. Vorrei sapere se posso inserire mia figlia sul mio 730 per avere delle agevolazioni, compreso le spese sanitarie.
26: Il problema è che gli agenti immobiliari non sono preparati, non conoscono le indagini e le verifiche tecniche ed urbanistiche che vanno fatte prima. Pertanto, ora che il professionista detective è molto importante che sia un tecnico. Dovreste consigliare agli ascoltatori di non affidarsi a degli agenti immobiliari che sono dei meri venditori, ma a dei tecnici.
1: È anche vero che abbiamo un patrimonio immobiliare molto vecchio, adesso non è che possiamo far ricadere tutte le responsabilità della situazione dei nostri immobili attorno a noi sugli agenti immobiliari. È certo che bisogna fare un acquisto coerente con le proprie disponibilità finanziarie e la qualità appunto di un immobile, ma non è il tema di questa mattina. Se è così caldo ci ritorneremo, che cosa vi devo dire?
0: Se, sì, magari... So, cioè, chiediamo a qualche anche agenzia immobiliare di raccontarci più o meno quali sono le loro prassi.
1: Bene.
0: Invece io sono più interessato a chiedere ad Alberto Zorzi, direttore investimenti di Arca Fondi SGR, quale sarà, diciamo, l'avvio del mandato di Kevin Warsh, che arriva al vertice della Federal Reserve, la banca centrale americana, in un momento abbastanza di riscaldamento dell'inflazione, dei prezzi, lo diceva Deborah all'inizio di puntata. Insomma, avrà anche il suo da fare, dicono che sia più amico o comunque più benvoluto da Donald Trump, però sicuramente non arriva in un momento facile.
1: Lui ha rivendicato comunque la sua autonomia e la sua indipendenza.
3: Ha rivendicato l'autonomia e l'indipendenza, è vero che non arriva in un momento facile, conosce l'istituzione perché ci ha già lavorato. E sicuramente avrà un compito anche particolare, perché una cosa inusuale che dovrà fare è troverà all'interno del board il presidente uscente, che lascia la carica ma non lascia il board. Questo sarà anche molto interessante per vedere come evolverà la discussione. Sappiamo che è stato scelto perché ha un'inclinazione, chiamiamola in questo modo, a intervenire sui tassi di interesse mantenendoli su livelli piuttosto bassi, cosa che in effetti è in linea con i desiderata della nuova presidenza americana. Sappiamo anche che però è anche molto critico nei confronti del quantitative easing e quindi della disponibilità a sottoscrivere titoli sul mercato. Quindi tutto questo il mercato in questo momento lo interpreta scontando zero interventi sui tassi di interesse, cosa che ha corretto un po' la tendenza probabilmente eccessiva all'inizio dell'anno, quando ormai la presidenza di Warsh si andava delineando. I mercati anticipavano effettivamente un paio di tagli almeno da qui ai prossimi trimestri. Ecco, questa cosa è venuta meno in corrispondenza del rialzo dell'inflazione.
1: Esatto, perché siamo inciampati nella crisi di Hormuz. E invece in Europa con quali problematiche in questo momento si sta confrontando la Banca Centrale Europea? Perché, come dire, le condizioni sono un pochino diverse, ma qua l'inflazione ci pesa un po' di più.
3: Sono diverse, purtroppo sono anche peggiori, nel senso che noi siamo molto meno indipendenti dal punto di vista energetico e quindi questa situazione la soffriamo anche molto di più, per quanto la subiamo e non l'abbiamo generata. E la Banca Centrale Europea sarà molto attenta a non ripetere quello che è successo nel 2021-2022, quando si parlava di inflazione temporanea. È stata temporanea per tanto tempo e quindi alla fine abbiamo scoperto che diventava strutturale, bisognava intervenire. Credo però che la Banca Centrale Europea, in un momento già particolarmente volatile, starà molto attenta a non aggiungere volatilità, quindi comunicherà molto e se deciderà di intervenire sui tassi di interesse lo farà con gradualità e soprattutto veicolando messaggi che i mercati possano in qualche modo...
1: Quindi non il solito dipenderà dai dati, ci muoveremo meeting by meeting, come dice sempre Christine Lagarde, saranno un pochino più espliciti?
3: Diciamo che sono espliciti i dati in questo momento, no? Quindi sicuramente l'esigenza di intervenire c'è. Lo faranno tra poche settimane nel meeting di giugno e probabilmente lo faranno ancora. Vedremo, speriamo che tutto possa essere limitato nell'ambito di mezzo punto da qui alla fine dell'anno. Molto dipenderà dall'evoluzione della situazione.
0: Ma per un risparmiatore retail, come si dice, cioè qualsiasi, diciamo così. Il investire in un momento di inflazione che va a crescere, perché va a crescere comunque, non sappiamo di quanto, non sappiamo se sarà duratura o meno, comporta qualche indicazione di massima almeno, cioè meglio un settore che un altro settore, meglio il reddito fisso o quello variabile. Andiamo sempre per grandi aggregati, perché ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo.
3: Allora, innanzitutto il risparmiatore deve avere, riconoscere che siamo in un periodo particolare, in un periodo di inflazione, che quindi nel momento in cui ha una disponibilità finanziaria, questa disponibilità nel corso del tempo perderà potere d'acquisto. Questo è già un passaggio importante che va fatto. E bisogna anche tenere presente che l'inflazione è un nemico molto subdolo, perché a differenza del blocco dello stretto di Hormuz, che avviene tutto ad un tratto, l'inflazione è qualcosa che percepiamo nel corso del tempo. Quando dopo 10 anni andiamo a rivedere i nostri investimenti, scopriamo che la perdita del potere d'acquisto è stata rilevante. Tornando alla domanda, si può investire anche in obbligazioni, non necessariamente limitando l'investimento ai buoni del tesoro, agli investimenti veramente percepiti come rischiosi. Con l'aiuto di investitori professionali possiamo avvicinarci al mondo delle obbligazioni emesse dalle imprese, anche quelle con merito di credito meno buono. Possiamo avvicinarci al debito subordinato, quindi scendendo nella struttura del capitale. Chiaramente l'investimento che ci protegge di più nel lungo periodo dall'inflazione è quello che avviene nel mondo dei mercati azionari, dove investiamo in grandezze nominali, e quindi che sono quelle che hanno più leve proprio per recuperare la perdita di potere d'acquisto.
0: La ringrazio, ma adesso vi fermo entrambi, perché tocca a me, è il mio momento, caro Filippo Aureggi.
1: Possiamo rispondere stamattina?
0: No.
1: Neanche oggi?
0: No. Allora,
1: ma non diventi mai più buono?
0: Domandone del giovedì. Ricordiamo le regole base. Accettiamo la risposta solo e soltanto dal numero verde 800240024. Non potete giocare, non potete rispondere né tu, Deborah, e neanche il nostro ospite, il dottor Zorzi. Mi scuso, ma dura l'ex, sed l'ex.
1: Il solito tiranno.
0: La domanda è facile facile, ne abbiamo appena parlato. Vogliamo sapere da voi, solo e soltanto dal numero verde 800240024, come si chiama il nuovo governatore della Federal Reserve che andrà al posto di Jerome Powell. Ditecelo, ma dopo. Adesso c'è il traffico.
5: Strade in diretta.
6: Buongiorno da Lorenzo Zappullo, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla tangenziale di Mestre tra Venezia Mestre e rotatoria milanese in direzione Trieste. Inoltre si viaggia in coda per un mezzo in avaria sulla direttissima dell'autostrada del Sole tra la variante di Valico e Firenzuola in direzione Firenze. Per lavori i disagi più importanti infine si registrano in Lombardia sulla 8 Milano Varese, dove si viaggia in coda tra Castrone e Cavaria in direzione Milano. Per il momento è tutto, Strade in diretta, tornerà alle 12.45, buon viaggio.
5: Due di denari.
0: Allora ribadisco la domanda del domandone del giovedì. Vogliamo sapere come si chiama il nuovo governatore della Federal Reserve che prenderà il posto, sta per prendere il posto di Jerome Powell. Lo abbiamo detto anche poco fa, pochi minuti fa. Accettiamo le risposte solo dal numero verde 800240024. Il più veloce, la più veloce, riuscirà ad ottenere il libro Trend or Trash, autori Raffaele Bifulco e Anna Paterlini. È un libro che ragiona sulle tendenze, la facilità con cui si creano ormai nella contemporaneità delle tendenze, ma spesso anche si rivelano tendenze effimere, appunto trend, tendenze o trash, spazzatura. Il libro è quindi un libro che ragiona proprio anche sulle nostre modalità di consumo, sulle abitudini che vengono più o meno indotte per i nostri consumi. Ci sono anche i contributi di Cristina Foddai e Frank Pagano.
1: Allora, emotività è il tema che invece voglio affrontare adesso con Alberto Zorzi, perché abbiamo largamente raccontato questa mattina quali sono gli scenari problematici verso i quali andiamo incontro. L'inflazione sarà, come dire, l'elemento di maggior disturbo da qui ai prossimi mesi, che condizionerà le attività delle banche centrali ma anche le scelte di investimento di tutti, perché in primo luogo ci dobbiamo proteggere da questa, ed è quell'elemento che non si vede, il topolino nell'armadio, lo chiamo appunto, pure nascosto, che effettivamente non si percepisce quanto possa rosicchiare i nostri investimenti. Però è anche vero che, se magari non si è compreso ancora in fondo questo concetto, questo elemento, abbiamo notato in queste ultime crisi, in particolar modo dai dazi in avanti, quanto gli italiani in realtà riescano a governare un po' meglio i momenti di oscillazione molto profonda dei mercati finanziari. Lo notate anche voi? Si governa un po' meglio in termini di emotività la propria vita finanziaria, oppure è un percepito errato?
3: Direi che è condivisibile, anche se poi è difficile individuare esattamente le cause. Il tema del controllo dell'emotività è un qualcosa che noi ribadiamo sempre nella nostra attività di comunicazione. È anche importante sottolineare che abbiamo osservato, nel corso delle ultime crisi importanti, quindi mi riferisco allo scoppio della pandemia, per fare un esempio, allo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, che i governi, le autorità, le banche centrali non stanno a guardare, e quindi c'è maggiore sicurezza, confidenza circa il fatto che di fronte a degli shock importanti ci sono delle reazioni rapide. Questo è importante, che non ci porti in direzione opposta a quella dell'emotività, ad agire magari in modo un po' troppo spregiudicato. Però diciamo che il tema del controllo dell'emotività effettivamente risulta rassicurante.
1: E intanto, Mauro, ieri sera a Wall Street ha toccato nuovi record, altro che Sally May and Go Away. Mi pare che Wall Street non ci pensi minimamente.
0: È proprio un ottimismo che vediamo nei mercati e che chiediamo un po' a tutti voi operatori che vedete da vicino, comprendete meglio i meccanismi, come riesca a resistere davvero. Sembra, diciamo, poco permeabile, per non dire impermeabile, anche a certe tensioni internazionali o anche a svolte particolari di queste tensioni.
3: I mercati reagiscono effettivamente anche alle tensioni internazionali, quando in questi giorni, in occasione dei picchi del prezzo del petrolio ben sopra 100, 110, abbiamo visto delle reazioni dei mercati negative. Penso che i mercati comunque abbiano in qualche modo imparato a guardare oltre e si siano in qualche modo convinti che non è nell'interesse di nessuno far degenerare la situazione, no? Quindi c'è probabilmente volontà di trovare un compromesso. Vediamo che il presidente Trump è andato in Cina con tanti uomini d'affari, evidentemente.
1: Tra l'altro c'era stato anche questo giallo dell'amministratore delegato di Nvidia, che tutti dicevano non ci fosse, la stampa americana si è sbagliata, invece miracolosamente è salito a bordo dell'Air Force One e se l'è portato.
3: È sicuramente un interlocutore molto importante, perché domina le tecnologie del momento, no? È importante poi anche notare che i picchi raggiunti dal mercato americano riflettono in realtà la crescita degli utili.
1: E infatti stagione degli utili che è in corso ancora.
3: Sta andando molto molto bene, e se noi dimentichiamo per un attimo tutto quello che sta succedendo di negativo obiettivamente nel mondo, però se guardiamo il mondo delle imprese, lo valutiamo guardando i bilanci, noi quello che osserviamo è che gli utili delle imprese americane crescono, e crescono tanto. Quindi da questo punto di vista il rally dei mercati sì, è un po' stiracchiato, se vogliamo, perché abbiamo dei multipli un po' sopra le medie storiche, ma non in modo clamoroso. Ma quello che vediamo è che effettivamente c'è una crescita degli utili molto molto significativa, e che a meno di incidenti di percorso sul ciclo potrebbe proseguire ancora per qualche tempo.
1: Voglio fare una domanda maliziosa, Zorzi, velocemente, tanto ci mancano 3 minuti, ci conosce, ed è una domanda a cui saprà certamente dare una risposta. Gli utili delle aziende ci sorprendono. generalmente si parte da un consensus della comunità finanziaria e poi viene pubblicata la trimestrale di qualunque azienda. In molti casi queste trimestrali battono le attese di mercato, il consensus per l'appunto. Ma non è che questo consensus si tiene artificiosamente basso proprio per così poi registrare un effetto sorpresa che fa schizzare i titoli e ne beneficia tutta la comunità finanziaria?
3: Può essere che ci sia un po' di gioco delle parti da parte delle aziende nel comunicare le aspettative e dal lato degli analisti nel recepirle, nell'analizzarle. C'è da dire che però tutto questo giochino poi in media
1: ci si deve fare i conti
3: perché ogni tre mesi poi vediamo i numeri effettivamente, quindi nel lungo periodo tutte queste, questo gioco delle parti in qualche modo
1: non ha neanche senso. Certo,
0: e queste premure, diciamo così, per usare un termine garbato, poi hanno una durata molto ridotta,
3: sono molto tattiche,
0: mi pare di capire. Va bene, è già il mio momento?
1: Yes. Sì, dai, c'è un'ascoltatrice pronta, visto che ha risposto bene una donna io vorrei ascoltarla subito.
0: Ma certo, allora diamo la parola a Rossella, che è Rossella da Brescia. Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, qual è il nome, come si chiama, insomma, il nuovo governatore della Federal Reserve?
5: Kevin Warsh.
0: Kevin Warsh, la risposta è esatta. E allora a lei il libro Trend or Trash, editrice Il Sole 24 Ore, di Raffaele Bifulco e Anna Paterlini. Il sottotitolo è Come le tendenze plasmano mercati, consumi e cultura. Buona lettura e soprattutto grazie dell'ascolto, no Deborah?
1: Infatti. Un'ultima domanda, abbiamo ancora un minuto da dedicare ad Alberto Zorzi. Qual è un tema di investimento che magari ha un po' meno glamour rispetto ai tanti disponibili sul mercato? Continuiamo a parlare dell'intelligenza artificiale, mi pare di capire che tutte le SGR hanno dei larghi posizionamenti in questo comparto, che peraltro ha un milione di sfaccettature, quindi quando diciamo tecnologia o intelligenza artificiale parliamo di un mondo che è anche veramente complesso da investigare e da investire. C'è un tema di investimento che le piace, del quale si parla poco, che secondo lei è trascurato?
3: Ma trascurato magari no, però credo ad esempio che rimanga interessante l'investimento nel mondo finanziario e a più livelli, quindi non parliamo solo delle azioni, parliamo anche delle obbligazioni, soprattutto se pensiamo proprio al rendimento che offrono sia obbligazioni senior sia obbligazioni subordinate. All'interno di un portafoglio, soprattutto total return, credo che siano in grado di generare ancora rendimenti interessanti per gli investitori, sia in assoluto sia rispetto all'inflazione.
1: Cioè, ricordiamo però che un piccolo risparmiatore non può investire direttamente in questi strumenti, ma può, li può trovare all'interno di contenitori, fondi di investimento e strumenti appositi.
0: Allora, grazie ad Alberto Zorzi, direttore investimenti di Arca Fondi SGR, grazie di essere stato con noi in questa puntata.
3: E grazie a voi per l'invito, arrivederci.
0: E noi torniamo domani.
1: Con il corallo, sei pronto? Piatto ficco piatto ricco micificco.
0: È così.
1: E vabbè, è un po' come il soglio pontificio e la soglia pontificia, lo sai che mi sbaglio sempre. Buona giornata a tutti.

0: Semplifica le note spese con N2F, digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
1: A chi piace la Spini?
2: A tutti i bambini!
3: E allora i bagnini?
1: E per palati sopraffini?
4: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
10: Via, via!
9: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
17: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate.
18: Crociera all'inclusive con Costa.
17: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
20: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
21: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghi in un click. Vai su jethr.com.
22: Le 12 e un minuto.
23: GR24, il sole 24 ore.
22: La Casa Bianca ha definito buono l'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping. Massiccio attacco notturno sull'Ucraina, oltre 600 droni lanciati dai russi, c'è una vittima. L'omicidio di un lavoratore del Mali a Taranto sale a 6 il numero dei fermati. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Paglierini. Partiamo da quello che è accaduto a Pechino, capitale della Cina, l'incontro tra i due presidenti cinese e americano.
1: Squilli di fanfare, bambini festanti, colpi di cannone, una cerimonia in grande stile, quella che ha accolto il presidente degli Stati Uniti accompagnato da una folta delegazione di top manager. Lunga stretta di mano con Xi e amichevoli pacche sulle spalle da parte di Trump. Dovremmo essere partner, non rivali, ha esordito il leader cinese avvertendo che bisognerebbe evitare la cosiddetta trappola di Tucidide, il rischio di conflitto tra una potenza emergente e una dominante, ma spiegando di aver sempre creduto che il confronto giovi a entrambe le parti. Insieme avremo un futuro fantastico, le relazioni tra i nostri paesi saranno migliori che mai, ha detto dal canto suo Trump esaltando pubblicamente le doti di Xi Jinping. Ma nel bilaterale chiuso alla stampa il presidente cinese ha avvertito che il tema di Taiwan, se gestito male, potrebbe portare i due paesi verso la collisione o addirittura allo scontro. Sul tavolo poi le altre questioni geopolitiche, l'Iran, Trump e Xi hanno concordato sul fatto che lo stretto di Hormuz debba rimanere aperto e poi le relazioni commerciali. Il leader cinese ha promesso alle aziende americane porte più aperte, parlando di risultati positivi ed equilibrati dall'incontro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
22: E mentre questo accade a Pechino, nella vicina India è in corso la riunione dei paesi emergenti. Dobbiamo mettere fine al senso di superiorità e impunità degli Stati Uniti, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, intervenendo alla riunione dei paesi BRICS a New Delhi. Nello stretto intanto persiste il doppio blocco sia americano che iraniano.
2: Abbordata, sequestrata e portata verso le coste iraniane da persone non identificate, la sorte toccata questa mattina a una nave nei pressi dello stretto di Hormuz. La notizia, riportata senza particolari dal Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Il controllo dello stretto avviene da parte degli iraniani con tecniche di guerriglia, cioè con decine di piccole imbarcazioni militari armate di missili, mitragliatori e droni. Intanto, secondo quanto scrive Reuters, sia l'Iraq che il Pakistan avrebbero stretto accordi con Teheran per il trasporto di petrolio. I due paesi avrebbero ottenuto il passaggio sicuro dello stretto di Hormuz per due petroliere di grandi dimensioni, ciascuna con un carico di circa 2 milioni di barili di greggio, accordi che dimostrerebbero la capacità di Teheran di controllare Hormuz e che starebbero alimentando l'idea di una ripresa di importanti operazioni militari da parte degli Stati Uniti in Iran. Sugli equilibri nell'area anche la notizia, smentita da Abu Dhabi, di una visita del premier israeliano Netanyahu negli Emirati Arabi Uniti durante la guerra. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
22: Adesso parliamo dell'invasione russa dell'Ucraina. Nella notte c'è stato un massiccio attacco russo su tutto il paese. Sentiamo il servizio.
3: Nella notte Kiev è stata scossa dall'esplosione di decine di missili e centinaia di droni. In una zona residenziale a est della città, i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie di un palazzo sventrato, dove si contano vittime e decine di feriti. Secondo l'aeronautica militare ucraina, nell'attacco notturno sono stati lanciati 56 missili, oltre a 675 droni. Attacchi massicci subito ripresi da ieri, dopo i tre giorni di tregua, con 800 droni e 9 vittime. Raid sferrati durante il vertice Cina-USA, mirati, secondo Zelensky, a destabilizzare il clima politico e che dimostrano come Mosca sia una minaccia globale. Queste non sono certo le azioni di chi crede che la guerra stia per finire, scrive Zelensky in un post. È importante che i partner non rimangano in silenzio di fronte a questo attacco. La posizione del Cremlino resta costante. La pace è possibile solo se l'Ucraina si ritira dal Donbass. L'Ucraina, secondo il segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu, deve tornare ai principi di non allineamento, neutralità e assenza di armi nucleari. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
22: Veniamo all'Italia. Sale a 6 il numero di persone sotto indagine per l'omicidio del 35enne bracciante Sacco Bakari del Mali, ucciso senza motivo sabato scorso all'alba a Taranto Vecchia. La polizia ha fermato un 22enne che si aggiunge ai 5 giovani già arrestati. Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto fiscale in aula al Senato. Il provvedimento è in prima lettura a Palazzo Madama e dovrà essere convertito in legge entro il 26 maggio. Quarto caso in Toscana di suicidio assistito dopo 9 mesi di attese, una diffida e un ricorso d'urgenza. È morta Maria Sole, nome di fantasia per una 63enne affetta da una forma severa di parkinsonismo. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni spiegando che si tratta della 16ª persona in Italia ad avere accesso al suicidio assistito. La donna toscana è morta il 4 maggio a casa sua a seguito dell'autosomministrazione del farmaco letale fornito assieme alla strumentazione del servizio sanitario regionale. Un'ultima notizia che riguarda il mondo del turismo, il settore del turismo. Le previsioni per il 2026, secondo le stime di Demoscopica, delineano uno scenario positivo per l'Italia: 141 milioni di arrivi, in crescita del 2,1% rispetto allo scorso anno. In controtendenza sugli ultimi anni riparte la componente domestica: quasi 65 milioni di italiani che generano oltre 213 milioni di pernottamenti. Sul versante invece degli stranieri che arrivano in Italia sarebbero oltre 76 milioni, confermando il peso crescente del mercato estero che vale oltre il 55% delle presenze complessive previste. Le 12:07, Gianluca Nicoletti ci anticipa il tema di oggi. Buongiorno Gianluca.
4: Oh, buongiorno, oggi come sai siamo al Salone Internazionale del Libro, allo stand del Sole 24 Ore, nel padiglione Oval. Oggi parleremo con Giordano Bruno Guerri dell'attualità del futurismo. Tra poco.
22: Buon lavoro, buona trasmissione dal Salone del Libro di Torino. Le 12:08, grazie a Martin Garramone alla parte tecnica, Enrico Pagliarini al microfono. Ci risentiamo con Alessio Maurizi dalle 13 in effetto giorno.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà.
4: Solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Sempre più studi confermano che il contatto pelle a pelle subito dopo la nascita non faccia bene soltanto al neonato, ma abbia effetti importanti anche sul benessere emotivo dei genitori. Ne parliamo oggi col professor Massimo Agosti, presidente della Società Italiana di Neonatologia. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
1: Professore, lo abbiamo anticipato, la kangaroo care o marsupioterapia non è solo un gesto di tenerezza. Oggi sappiamo che il contatto pelle a pelle aiuta il neonato a sentirsi più protetto.
2: In effetti ormai diversi studi dimostrano i benefici a breve e lungo termine della marsupioterapia, della kangaroo care, e noi come Società Italiana di Neonatologia dedichiamo molta attenzione, impegno, risorse anche alla formazione di tutti coloro che lavorano nella neonatologia, infermieri, medici, perché riteniamo che la kangaroo care, la marsupio terapia, debba essere attuata in tutte le terapie intensive neonatali, perché fa bene ai neonati, li stabilizza, gli dà più controllo cardiaco, respiratorio.
1: E poi ci sono i benefici anche per i genitori. Tenere il proprio bambino sul petto, pelle a pelle, aiuta ad abbassare lo stress e a sentirsi davvero in relazione con lui. Meraviglioso.
2: Dà dei benefici anche a mamma e papà, perché tranquillizza i genitori, li aiuta ad attraversare questo periodo così difficile come quello di avere il proprio figlioletto appena nato in terapia intensiva neonatale. Fa conoscere anche il proprio figlio, anche nel momento di difficoltà riescono ad interagire già col loro bambino in quei momenti anche difficili, e in poche parole riescono già a fare famiglia. Questo si è visto che dà dei risultati incredibili sul piano soprattutto anche relazionale tra madre, padre e figlio o figlia.
1: Perché la tranquillità è forza, proprio come sottolinea il messaggio della giornata mondiale che si celebra domani. Per oggi è tutto, lascio la linea a Melog con Gianluca Nicoletti. Buona giornata e buon ascolto da Nicoletta.

0: Luca. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
1: La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi, il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Non v'è bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli. Perché dovremmo guardarci alle spalle se dobbiamo sfondare le porte misteriose dell'impossibile? Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie di ogni specie e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria.
2: Beh, letto da Carmelo Bene ha tutto un altro impatto, questo è il manifesto del futurismo di Filippo Tommaso Marinetti. Il futurismo è un'avanguardia che ormai è datata da quasi un secolo, 120 anni, del 1909, ancora viene considerato come il più potente e il più celebrato movimento d'avanguardia, che abbia avuto non soltanto in Italia ma forse anche in Europa. E parliamo oggi di futurismo, ne parliamo intanto al Salone Internazionale del Libro, trasmetteremo oggi e domani dal Lingotto Fiere e dal padiglione Oval, dove sta la nostra postazione, e oggi partiamo proprio con il futurismo. Ci interessa capire intanto il concetto che ha chi ci ascolta di avanguardia, cosa viene considerato oggi di avanguardia, soprattutto laddove è l'istinto di conservazione, che è un sentimento che nasce nel culto del passato, nel ritrovamento dei valori, e l'istinto di innovazione, di cancellare il passato, di riprogettare, riproporre, riscrivere, sovrascrivere il passato. Oggi per parlare di futurismo ne parlo con un esperto, un amico, uno storico, saggista, giornalista, un grande studioso del XX secolo, del ventennio fascista, che è Giordano Bruno Guerri. Giordano, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Buongiorno a
2: Giordano
3: tutti.
2: Si porta al Salone del Libro ben due bei libri poderosi sul futurismo: Audacia, ribellione e velocità, vite strabilianti dei futuristi italiani, uscito da Rizzoli alla fine del 2025, una riedizione di Filippo Tommaso Marinetti, Invenzioni, avventure e passioni di un rivoluzionario, sempre Biblioteca Universale Rizzoli, 2006 la riedizione. Allora, oggi è interessante, dobbiamo fare una lezione sul futurismo, che la gente non vuole lezioni, però dobbiamo capire sulla valutazione, sulla percezione del futurismo oggi. Leggo il distico che inizia nel tuo libro, la citazione Marinetti, nasce di un'estetica futurista, il 1913, abbiate fiducia nel progresso, che ha sempre ragione, anche quando ha torto. Questa è una frase che porterebbe l'avanguardia, che oggi viene più celebrata dal pensiero conservatore, come qualcosa di totalmente distruttore di tutto ciò che non rappresenta il progresso. Come spiega questo paradosso? Come mai oggi ancora si identifica il pensiero conservatore nel futurismo, quando il futurismo fu il più grande movimento di rottura rispetto all'epoca in cui si produsse, contro ogni forma di conservatorismo?
3: Perché c'è un equivoco, anzi una serie di equivoci. Il primo e più grosso è l'identificazione fascismo-futurismo,
2: che l'ho stracizzato fino a 30 anni fa.
3: Certamente.
2: Si ricominciò a parlare di futurismo, mi sembra nell'83 ci fu una mostra a Venezia.
3: Sì, uscì il futurismo alla gente, voluta da Gianni Agnelli,
2: Fondazione Agnelli, sì.
3: Che lui era un appassionato di futurismo,
2: ma destò scandalo perché ci fu tanto di come ritirate fuori il futurismo, ritirate fuori dall'armadio i peggiori scheletri.
3: Però ha riaperto l'attenzione sul futurismo, quindi è stata una mostra meritoria. Perché
2: anche San Giuliano ha rifatto una mostra un paio di anni fa.
3: Sì, appena al governo, una grande mostra con 350 opere, quindi con tutte le critiche che si sono fatte, in realtà è stato molto importante. Ma a parte l'identificazione col fascismo, che poi ne parliamo se vuoi, c'è anche un altro equivoco, anzi due. Uno, la guerra sull'igiene del mondo, ovvero l'esaltazione della guerra. L'altro, il disprezzo della donna. Allora, questa è la più semplice da
2: risolvere. Ci furono donne futuriste, c'è un libro importante sulle donne futuriste.
3: Per Bacco. Io ho scritto un capitolo, erano tantissime e anche brave, anche importanti, stavano alla pari dei loro compagni futuristi. Scusa, Marinetti aveva sposato una futurista, Benedetta Cappa, che era anche una grande artista. Se tu vai al Palazzo delle Poste di Palermo oggi, ci sono suoi affreschi alti 6 metri, bellissimi.
2: Non possiamo contestualizzare, perché visto alla luce di oggi uno può tremare allo scandalo. Nel contesto del 1903, quando si produsse, quando fece queste, qual era il clima in cui si produsse? Ancora prima, il fascismo ancora nemmeno era, Mussolini ancora...
3: 10 anni prima del fascismo.
2: Manco esisteva.
3: Ecco, questo è interessante, perché allora c'era l'amore del progresso, perché era la Belle Époque, quindi un mondo che noi immaginiamo tutto trine e balletti, in realtà era un mondo molto colpito dalle novità del progresso, la radio,
2: la luce elettrica,
3: la fotografia, la luce elettrica, i film, il cinema, e però era un'ammirazione statica, come se quello fosse già la punta massima che si potesse
2: quello
3: raggiungere.
2: Che oggi è lo steampunk come rilettura.
3: Sì.
2: Gli piaceva il progresso, ma con tutti gli orpelli dell'epoca. Appunto. Ha mascherato gli orpelli dell'epoca. Marinetti però vide oltre.
3: Marinetti, qui sta la sua grandezza, non si fermò lì, immaginò il futuro di questo futuro che stavano vivendo e lo spinse a livelli incredibili per noi. Lui addirittura dice: un giorno delle tavolette di 3 centimetri conterranno migliaia di
2: libri. L'ho visto alla mostra di San Giuliano, l'ho visto, l'ultima parte dedica alle profezie di Marinetti.
3: Profezie di Marinetti.
2: Immaginò lo smartphone.
3: Lo smartphone, non solo gli emoticon, parleremo con faccine, con diverse espressioni, e anche la scrittura, zanzuntumbu, le abbreviazioni che usiamo sulle chat, lui le aveva viste, così come immaginarono la città del futuro e la pittura del futuro. Il futurismo è anche la prima prova di astrattismo, insomma è il padre di tutte le avanguardie.
2: Tu pensa
3: all'aeropittura
2: dei dottori, che è perugino, quindi lo conosco bene, eh? Fu anche lui ostracizzato, cancellato, nascosto da pareti fittizie per anni. Era il mondo visto dall'aereo, è il drone praticamente, è la visione del drone,
3: appunto,
2: se ci pensi.
3: Siamo tormentati dai droni, come con una brutta immagine, poveretti, si sono fatti con la guerra, ma era un cambio di prospettiva totale, e il futurismo cambiava la prospettiva sul tutto.
2: Quindi fu prefascista la produzione più avanguardista
3: dal 9 al 19, 10 anni prima del fascismo. Non solo, in quegli anni il futurismo perse 2 geni che sono Sant'Elia, grandissimo architetto. Sant'Elia, che aveva 28 anni, faceva dei disegni di città e progettava le città non come le abbiamo oggi, come le avremo forse fra 100 anni, con gli ascensori fuori dalle pareti dei palazzi, lunghi, tapirulana, eccetera. Tant'è vero che spesso nei film di fantascienza americani copiano i disegni di Sant'Elia. L'altro è Buccioli.
2: Ma Metropolis sembra la città immaginata sui disegni, se ci pensi.
3: Esattamente.
2: Metropolis, che era già una città del futuro immaginata sui disegni.
3: Anche film che si girano oggi. E poi Boccioni, grandissimo Boccioni, la sua forma unica di continuità nello spazio, la scultura che noi abbiamo sulla moneta dei 20 centesimi, che quasi nessuno sa cosa sia, è la rivoluzione totale della scultura, la scultura in movimento. E una cosa curiosa è che l'intelligenza artificiale, quindi un critico d'arte neutrale, ha definito quella scultura l'opera più importante del Novecento. Allora, sai che dov'è l'originale di quell'opera lì? Sta al Museo di San Paolo in Brasile, perché dopo la guerra nessuno in Italia voleva opere futuriste, per via di questo accostamento al fascismo arrivarono gli americani.

0: poi. Marinetti avrebbe potuto fare a meno del fascismo, perché la cosa sensazionale è che il futurismo si diffuse immediatamente in tutto il mondo. Già nel 14 lui va a Mosca e trova un gruppo di futuristi russi, fra cui Majakovskij. Ecco, la velocità di espansione e la profondità di espansione del futurismo sono enormi. Ti cito cinque scrittori di cinque paesi diversi che per un periodo della loro vita furono futuristi: Majakovskij in Russia, Pound in Gran Bretagna, Pessoa in Portogallo, Borges nel mondo dell'America Latina, chi mi dimentico, Apollinaire in Francia. Oh, cinque personaggi così non sono male.
1: Di cui sia Pound che Borges furono ostracizzati fortemente.
0: Appunto.
1: Almeno dopo due.
0: Per cui Marinetti avrebbe potuto benissimo staccarsi dall'Italia e dal fascismo. Non lo fece perché, ecco, una cosa
1: ma
0: che
1: magari
0: io
1: ci
0: non
1: credeva pure, mica ha detto che non ci deve, dovesse credere.
0: Te lo dico adesso, è una cosa che io non gli perdono perché non la provo assolutamente. Lui diceva: la parola patria deve prevalere sulla parola libertà. Ora, io sono convintissimo che niente deve prevalere sulla parola libertà.
1: Ma non è un concetto futurista questo?
0: No, però lui
1: è una revisione
0: in questo
1: del suo
0: era
1: pensiero.
0: Un uomo dell'Ottocento, poi un uomo dell'Ottocento nato in Egitto. Lui ha vissuto fino a 18 anni in Egitto e, come molti italiani che crescono all'estero, aveva un amor di patria esagerato. Poi guarda che lui in realtà aderì al fascismo da subito, dal 19, era a Piazza San Sepolcro, ma perché il fascismo delle origini, come sappiamo, era contro la monarchia, contro l'esercito, contro il capitale e soprattutto contro il Vaticano. E quindi Marinetti aveva esattamente le sue idee. Lui voleva addirittura lo svaticanamento d'Italia, che era bellissimo.
1: Infatti quando ci fu il concordato ci rimase male.
0: Altro che male. Poi, se vuoi, ti racconto un aneddoto. Te lo racconto,
1: sì,
0: adesso.
1: Ci sta bene.
0: Allora, Marinetti e D'Annunzio, che all'inizio litigavano, come diventarono amici, e avevano in comune una passione per il numero 11, perché erano scaramantici. In particolare l'11 febbraio, perché Marinetti l'11 febbraio del 9 ha scritto il manifesto che uscirà 9 giorni dopo. D'Annunzio perché l'11 febbraio del 6 aveva passato la più straordinaria notte d'amore della sua vita con la contessa Mancini. Purtroppo non
1: che
0: ci ha lasciato,
1: che avrà fatto, non
0: ci ha lasciato i dettagli,
1: no,
0: non glielo perdonerò mai, perché la più straordinaria notte d'amore D'Annunzio deve essere.
1: Perché ne ebbe molto.
0: Sì.
1: Ma però guarda, apro una parentesi, scusa, ma tu sai, l'unico documento sonoro in cui c'è D'Annunzio, lo conosci, lui certo entra, suonano, parlano con delle. Tutto sembra meno che un grande tombeur de funk, un fascinatore, una persona anche con una voce chioccia, così come mai?
0: Nella completamente senza denti,
1: tutti denti neri, orrendo.
0: Lì è un segno senile, perché lui non si è reso conto della potenza del primo piano e quindi ha sbroccato del tutto, poi facendo una caricatura della Divina Commedia,
1: sì, sì,
0: dicendo
1: sì,
0: un uomo come me, tormentato dai fotografi. Era molto anziano.
1: Pensa che destino, l'unico sequenza di pochi secondi fotografica da una tua immagine rispetto alle tonnellate, le cose che avevi scritto e detto, è paradossale.
0: Per un uomo poi che aveva un culto e l'attenzione alla propria immagine, lui quando usciva il libro nuovo aveva questa idea anticipatrice, chiamava un grande fotografo e si faceva fotografare come voleva essere.
1: Ti ha fatto le foto in costume con un pacco sintetico sotto gigantesco, che è improbabile sinceramente.
0: Si
1: ha messo un'evidenziata in fotomontaggio.
0: No, no, è un fatto.
1: Ma l'aveva voluto lui?
0: No, no, ah, l'ha voluto. C'erano anche dei porno con dei D'Annunzio vestito da frate che faceva appunto attività.
1: Ma non era lui?
0: Non era lui, no, no.
1: Ma torniamo a Marinetti, sennò ci.
0: Allora, questo 11 febbraio loro erano amici e tutti gli anni si incontravano l'11 febbraio. Tant'è vero che Marinetti fu l'ultimo uomo famoso che vide D'Annunzio vivo l'11 febbraio del 38, 28 giorni, 20 giorni.

0: dopo D'Annunzio morì. Allora, Mussolini, che li detestava entrambi ma non poteva liberarsene, sapeva di questa loro fissazione l'11 febbraio, li detestava e, sapendoli entrambi anticlericali e antivaticano,
1: anche lui nasce un
0: anticlericale. Cosa fece? Firmò il concordato l'11 febbraio del 29.
1: Che infame, pensa
0: per fargli rispetto. Io non ho prove su questo, ma ci giurerei.
1: Cioè, un anticlericale dichiarato dall'inizio, cioè, se Dio c'è, mi fulmini in questo momento. Se cose
0: gli do
1: tipo...
0: 5 minuti.
1: 5 minuti. Deve andare conto alle due persone che fine hanno dato un contenuto poetico a quello che ha fatto lui, vagamente, gli unici due.
0: Sì, lui li ha saccheggiati, li ha letteralmente saccheggiati. Non aveva basi culturali, il fascismo ha preso come monumento solenne e gentile, e poi come atti creativi puri D'Annunzio e Marini.
1: Poi ci fermiamo un istante con Giordano Bonoguerri, diamo la linea alle Fonze della Bozza, poi riprendiamo.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Subpremium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da €100 al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €100, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo €2.828, rata finale €11.414. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Ieri sera abbiamo avuto una chiusura record per Standard & Poor's e Nasdaq a Wall Street grazie al forte rialzo dei titoli dei produttori di chip, e quest'oggi l'Europa reagisce positivamente ovviamente a questa situazione andando dietro al mercato americano con i listini continentali tutti in rialzo. Londra più 0,26%, ancora meglio Parigi più 0,63%, ancora meglio Francoforte in rialzo dell'1,31%, Milano più 0,80% sul FTSE MIB. Lo sguardo naturalmente si è allungato in Cina, dove è in corso il vertice tra Trump e Xi Jinping. Gli indici asiatici però stamattina hanno chiuso in negativo la sessione. Piazza Affari guarda ai dati di A2A appena pubblicati e il titolo subito scatta in rialzo del 3,93% e diventa il miglior titolo della seduta. Stellantis più 3,24% e poi STM dopo il balzo di ieri, oggi in cassa un altro progresso del 2,41%. Nel comparto bancario finanziario in evidenza Banca Mediolanum più 1,87%. I titoli con il segno meno: Snam meno 1,22%, Nexi meno 0,58%, Prismi al meno 0,42%. Dagli Stati Uniti, dopo i prezzi alla produzione di ieri, oggi attendiamo il dato sulle vendite al dettaglio. È tutto.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
15: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
14: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
15: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
14: Ecco qui.
15: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
16: 1492?
17: La scoperta del nuovo mondo.
16: 1463?
17: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
16: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
18: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
20: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
21: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
20: E ora passiamo al cancro.

0: Melog.
1: Il futuro è il suo mestiere. Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, braccio destro di Donald Trump,
2: osannato dalla sinistra quando appoggiava Obama, ora sta con Trump, è diventato bersaglio.
3: Il futuro prossimo dell'umanità sarà multiplanetario. Elon Musk torna a parlare del suo più grande sogno, quello di portare l'uomo su Marte. Fantascienza? No, assicura Musk.
4: Ricordo che siamo al Salone del Libro di Torino, al padiglione Oval. Ringrazio intanto da Milano Martin Garramone, Cristina Lunghi, da Torino Andrea Roccabella, poi Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, insomma la squadra cresce. Sono qui con Giordano Bruno Guerri, storico, saggista, giornalista, studioso del XX secolo, soprattutto del periodo del fascismo, che porta al Salone due libri, uno nuovo, Audacia, ribellione e velocità, vite straordinarie dei futuristi italiani, Rizzoli, e la riedizione di Filippo Tommaso Marinetti, Invenzioni, avventure e passioni di un rivoluzionario. Ci eravamo fermati ragionando sul fenomeno del futurismo, fenomeno che è stato lungamente ostracizzato per il periodo di connessione e sovrapposizione con il fascismo, però giocando sul paradosso, almeno questa è la riflessione che facciamo con Giordano Bruno Guerri, che oggi il pensiero conservatore, chiamiamolo così, definisce il progressismo come un insulto, la barricata opposta. In realtà tutto il pensiero di Marinetti era nella idolatria del progresso. Questo è molto singolare. Allora Giordano, riprendiamo la nostra chiacchierata. Sì. Hai sentito Elon Musk, è difficile definirlo oggi perché e poi una persona sta riprogettando nel bene o nel male l'umanità. Il suo sogno, il suo delirio oggi è la ricostruzione genetica dell'uomo, è l'algoritmo che sostituisce alla formula che costruisce il Dio, la cabala che anima il golem, il personaggio estroverso, non sa bene come collocarlo. Tutta la Silicon Valley, che era il simbolo del progressismo più assoluto, oggi è diventato dove si tenta di ricostruire questa umanità basata sull'idolatria dell'algoritmo. Oggi è difficilissimo ridefinire in chiave politica il futurismo, totalmente impossibile se non analizzando l'epoca in cui produsse e i sintomi, i germi di assoluta innovazione profetica che ebbe Marinetti suoi.
5: Certamente sì, ma Musk è un futurista, non c'è dubbio, io credo che conosca il movimento.
4: Poi gli manca l'anelito poetico.
5: Pericolosissimo, proprio perché gli manca l'anelito poetico e questo cambiamento che vuole determinare dell'umanità potrebbe prendere direzioni veramente da
4: grande fratello. Poi agli strumenti concreti, certo. Cosa che non aveva Marinetti, Venetra sul certo. Pensiero si muoveva, non è che c'era una catena di satelliti che muoveva il mondo.
5: E lo controlla. Se lui spegne i satelliti, guarda che ha un potere veramente smisurato.
4: Venetti non aveva nessun potere. All'inizio gli tiravano i gatti morti, roba del genere, capito? Come al Barro Vitale, capito? Nasce così. Però questo dà ancora più forza all'elemento di innovazione. Cosa c'aveva alle spalle lui? Un po' l'hai detto, diciamo ancora. E cosa vedeva avanti, oltre anche il ventennio, che poi lo connotò e gli mise un peso al collo, rendendolo ostracizzato. Vediamo i punti di connessione col ventennio e vediamo rispetto a prima quale fu l'innovazione dei futuristi. Tu parli della velocità, parli della messa in crisi di tutti i valori tradizionali, poi stranamente chi portava i valori come valori assoluti, la famiglia, Dio, la patria, in qualche maniera lo contaminò e lo fece anche suo, perché tu mi hai detto che anteponeva la patria alla libertà, cosa che era un controsenso rispetto all'origine.
5: Però non era un credente, mise poi su famiglia, era anche un buon padre, un buon marito, ma la sua filosofia rompeva tutti gli schemi della famiglia, e soprattutto liberava le donne, non abbiamo detto questo, il disprezzo della donna di Marinetti era per la donna tutta casa e focolare, la donna
4: fu modello fascista,
5: dell'uomo,
4: fu modello fascista.
5: Certo, lui
4: la fattrice di figli,
5: voleva una donna dinamica, moderna, libera, autonoma, esattamente come ce l'abbiamo.
4: E perché
5: c'aveva adesso
4: col femminismo? Allora? Perché al femminismo le suffragette...
5: Perché il femminismo era indietro rispetto ai suoi... loro rivendicavano...
4: Diritto al voto.
5: Diritto al voto e basta. E invece Marinetti voleva una parità totale, voleva il divorzio, voleva tutte queste cose. Il manifesto della lussuria del 14 l'ha scritto una donna futurista. Nel 14 il manifesto della lussuria.
4: Sarebbe scandaloso, lo sai.
5: Se
4: oggi una donna facesse un editoriale su un quotidiano, cioè il manifesto della lussuria, sarebbero le
5: Concita
4: prime.
5: Concita De Gregorio.
4: Sì, ma figurati. È stata la persona che ha indicato per primo con dito vindice la possibile amante del nuovo ministro, tutti sanno chi è, tutti ci ridono sopra, però sai, poveretti, fanno anche un po' tristezza questi. Perugia dicono culo che non vide mai camicia, hanno un po' di potere, farli divertire. Andiamo avanti, parliamo dei futuristi.
5: Allora, cosa dicevamo? I futuristi... La loro ambizione appunto era quella del progresso, un progresso inarrestabile. Il progresso non è arrestabile, poi oltretutto, veramente ogni tentativo di fermarlo è destinato a fallire, è sempre stato destinato.
4: Cosa che ancora oggi non c'è la percezione di questo. Quanti dicono tu sei un progressista, vergognati. Sono progressista, sono vivo il tempo che sto vivendo e me ne rendo conto.
5: Mia moglie, come molte mamme esemplari, attente, ha paura dell'intelligenza artificiale, ha paura di questi ragazzi che stanno sempre al telefonino, eccetera, eccetera. Ma questo è inarrestabile, questo fenomeno. Noi siamo cresciuti senza, per cui ci poniamo come modello per un mondo che non ci sarà più. Quindi bisogna aiutarli a utilizzare.
4: Scusa,
5: bene.
4: Dai, noi ci c'erano la televisione, non la guarda. Mio padre rincoglionisce i fumetti. Questi fumetti, leggete i libri d'avventure, leggevamo noi. Leggete Sagliari, Crabello, che guardate questi orribili fumetti. Poi ne parliamo quando vende Diabolik, i fumetti più terribili, capito?
5: Il cellulare è progresso, internet è progresso, sempre più veloce, per cui fermarli su quella strada significa bloccarli, danneggiarli. Devono imparare a usarli in un modo giusto, cioè magari non solo TikTok, ma usare tutte le possibilità che questo
4: strumento... Secondo me lo impareranno a loro spese le generazioni... È giusto che passi questo. Altre generazioni sono passate attraverso la guerra e ancora non hanno capito quanto sia deleteria, però ogni tanto gli viene voglia. Lo passeranno attraverso l'algoritmo che realmente ti distrugge l'autonomia di pensiero, e ne usciranno, qualcuno riuscirà indenne, qualcuno si salverà. E questo è molto marinettiana alla fine come lettura, capito?
5: Certamente.
4: Il progresso c'è, distrugge, ma è la vera igiene del mondo alla fine, veramente.
5: L'algoritmo, il rischio di Musk appunto è che lui voglia una società felice e inerte, che viene guidata, anzi teleguidata, ed è il sogno di tutti i dittatori della storia, se ci pensi, senza tecnologia.
4: Se ci pensi è lo stesso meccanismo per cui il fascismo fagocitò, fece il suo e snaturò il messaggio futurista.
5: Certo.
4: Come Musk ha distrutto il mito della Silicon Valley, che avrebbe liberato gli uomini, avrebbe resi onnipotenti, intercomunicanti, ci avrebbe dato dei sensi allargati, oggi lo vediamo come meccanismo di oppressione. Ma vedi, la storia si ripete attraverso gli stessi meccanismi.
5: La storia, infatti, è maestra di vita, ma insegna in una classe di asini.
4: Con questa... sentenza che sembra la metterei come distico davanti alla porta del salone del libro. Diamo un attimo la linea all'informazione del traffico, poi riprendiamo.
0: Strade in diretta.
6: Bentrovati da Lorenzo Zappullo ad un nuovo appuntamento con la viabilità sulla A14 Adriatica, al momento chiusa l'uscita di Bitonto per i mezzi provenienti da Pescara a causa di un mezzo in avaria. Ci spostiamo al nord sulla 8 Milano Varese, code per incidente tra Origi e Lainate in direzione Milano, ripercussioni per chi si mette dalla A9 Milano Como Chiasso con code a partire dallo svincolo di Uboldo nella stessa direzione. Infine, per mezzi in avaria si viaggia lentamente sulla 26 di Trafori tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Strade in diretta tornerà alle 13:45, buon viaggio.

0: Shylock.
1: È dall'Italia che noi lanciamo per il mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente, incendiaria, col quale fondiamo oggi il futurismo, perché vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di professori, di archeologi, di ciceroni, di antiquari. I più anziani tra noi hanno 30 anni. Ci rimane dunque almeno un decennio per compiere l'opera nostra.
2: Beh, visto che il tema di questo Salone del Libro è che il mondo sarà salvato da ragazzini, più o meno è quello che immaginava, ipotizzava Marinetti, anche se proprio non erano ragazzini, un trentenne dei primi anni del Novecento è un settantenne di oggi più o meno.
3: Il settantenne no, però era un adulto
2: sì.
3: Oggi sono ragazzi, sì. Sono cinquantenni ragazzi.
2: Ieri a cena con un'amica mia era preoccupata per il figlio, cioè non mi manda i messaggi la sera, quanti anni c'ha tuo figlio? 34 anni, e mi mette in ansia perché la sera non mi dice dove va, capisci?
3: Hai mangiato.
2: Vediamo un po' su questo aspetto proprio legato alla ribellione, l'audacia, la velocità, sono i temi che informano le vite strabilianti futuristi italiani, declinate però attraverso un periodo che la guerra la fece davvero, la vide davvero, fu uno dei momenti più bui dell'Europa, indubbiamente, è un po' facile questi valori che sono dei propulsori verso il progresso che dovrebbe cambiare il mondo, anche se a scapito comunque di sofferenze o di cambiamenti che possono anche far paura. Se passa attraverso il filtro della guerra, in realtà diventa un'altra cosa.
3: Sì, però,
2: e giustifica un po' il fatto che sia poi stato ostracizzato il futurismo.
3: Però, attenzione, bisogna sempre vedere il passato con gli occhi di allora, non con,
2: certo,
3: i nostri, se non capiamo niente. Nel 9
2: non sapevano che sarebbe successo,
3: non sapevano niente della prima guerra mondiale, il grande macello, della seconda, la bomba atomica, i missili,
2: il nazismo, non potevano nemmeno ipotizzarlo.
3: Assolutamente, che Marinetti combatté era antinazista,
2: perché era tutta un'altra cosa dopo, certo. Sì, sì.
3: Quindi la guerra era una cosa romantica, non dico da fare con le sciabole, ma con i fucilini, con i cavalli, c'era un'idea napoleonica della guerra. E poi non erano solo i futuristi, attenzione, c'era un grande movimento intellettuale in tutta Europa, soprattutto i giovani che volevano la guerra, perché erano nati i separatismi dei popoli oppressi, colonizzati dall'Ungheria, la Serbia scoppiò per questo la prima guerra mondiale, e i nazionalismi, i grandi imperi, per cui era una guerra inevitabile. Che poi c'è stata, che ha cambiato il mondo in effetti, perché lì hanno cominciato a crollare i grandi imperi, i sistemi coloniali, eccetera eccetera. Era una questione di genere del mondo, adesso non lo sarebbe più, adesso è una questione di acido muriatico, farsi il bidet con l'acido muriatico. Perdonatemi l'orribile esempio.
2: Però dà molto l'idea. Rendersi inattivi con un po' più alto di volontà, tagliarselo per far rispetto alla moglie, come si diceva una volta, è la stessa roba, capito? Però vediamo di capire allora cosa possiamo tirare fuori, fatta la tara di tutto questo, leggendo il mondo cambiato, l'intelligenza artificiale, dal potere dell'algoritmo che plasma le menti, omologa e soprattutto prende tutto e digerisce tutto ciò che è stato scritto, pensato, immaginato, digerisce, te lo ripropone, ti dà una rilettura. Ecco, cosa si può prendere delle profezie marinettiane e applicarle a questo mondo di oggi, che ancora ci può far riflettere, di utile?
3: Beh, è sempre l'idea del progresso. Guarda, noi siamo nella fase dell'umanità della rivoluzione scientifica, che è iniziata nel 600 e che dura tuttora. E la rivoluzione scientifica guiderà i prossimi secoli, forse addirittura i prossimi millenni, per cui...
2: E questo non si torna indietro, a meno che l'uomo si autodistrugga, no. Ecco, si faccia un bidet collettivo tutta l'umanità con l'acido muriatico, sarà sempre l'evoluzione scientifica che manderà avanti.
3: Appunto, perché questa è la fase che stiamo attraversando e quella che ci porterà.
2: E questo è innegabile, è indubitabile, non si può fermare. È inutile dire facciamo le diete di tecnologia, mettiamoci in dei bei monasteri in cui non siamo non connessi. Sì, vabbè, come fa un fioretto, non mi faccio più seghe per una settimana, la stessa roba,
3: anzi,
2: non cambia niente.
3: Dobbiamo esplorare l'universo, questa è la nostra missione adesso.
2: c'è qualcosa, qualcuno, qualche movimento, qualche idea che a te vale la pena di osservare e di studiare, che oggi possa chiamarsi avanguardia? Perché trovo un po' passatista che ancora, con tutto il rispetto e l'ammirazione, si parli di avanguardia di qualcosa che è un 120 anni fa o più, roba del genere. C'è qualcosa che riprende e rielabora nella contemporaneità queste idee?
3: Ma guarda, le avanguardie oggi sono soprattutto provocazioni. Pensa alla banana di Cattelan,
2: sì,
3: o a quella signora che alla Biennale di Venezia si è messa dentro una campana a fare il batacchio.
2: Era più avanguardia Alberto Sordi con la moglie, opera d'arte, molto più avanguardia
3: sedute,
2: di quell'idea, capito? Che la vanno a comprare per 5 milioni, capito? Molto di più. Si immagina sempre la stessa roba, quindi l'avanguardia è finita. C'è da dire con Mourinho.
3: Ne nasceranno altre, più basta. Il fatto dell'avanguardia drammatico è che non riusciamo mai a vederla in tempo, ce ne accorgiamo dopo,
2: a posteriori.
3: Era una cosa importante. E per
2: ma loro avevano la consapevolezza di essere un'avanguardia, i futuristi,
3: sì,
2: se lo sapevano.
3: Esattamente.
2: Cioè vedevano un mondo vecchio, lo
3: siamo ritti sulla cima del mondo.
2: E oggi la destrutturazione del mondo è molto difficile, se non in termini concreti e pratici, di distruzione. Loro sì, mettevano in crisi e consideravano il passato come qualcosa da buttare via in una discarica. Però costruivano qualcosa, costruivano una nuova poesia, una nuova umanità sulla tecnologia, che era il grande. Oggi però non c'è niente di nuovo rispetto a allora. È sempre la tecnologia. Poi possiamo inventarci quello che vogliamo. Quindi è un po' difficile oggi. Scusa la domanda provocatoria, dare corpo, esistenza e possibilità di sviluppo a un pensiero conservatore. Il conservatorismo alla fine imploderà in tutte le sue manifestazioni.
3: Ma cosa vuoi conservare? Io il conservatorismo, francamente, lo capisco.
2: Sì, sì. Porta anche sicurezza, tranquillità.
3: Certo, come capivo i miei nonni, ma non c'è niente da conservare, c'è da studiare il passato. Conservare quelle tradizioni che ci rallegano, il Natale, eccetera. Ma,
2: sì, vabbè, ma come dire,
3: la società si evolve velocissimo.
2: Come conservo i giocattoli della mia fanciullezza, come fanno tenerezza, la stessa roba. È un giocattolo della nostra fanciullezza.
3: Pensa che io ho ancora i tappini delle bottiglie,
2: sì,
3: con le quali facevo le gare.
2: Della birra Peroni ci avevo.
3: Peroni erano fra i più forti,
2: perché
3: erano più pesanti,
2: sì, erano più belli.
3: Battevano più.
2: Vedi che generazione siamo. E la cosa paradossale è che siamo ancora vivi e abbastanza lucidi per valutare la contemporaneità. E questo è un grande privilegio, perché i miei nonni in questa età erano già rincoglioniti, mio padre pure, e ancora noi riusciamo a mantenere l'elasticità. Lo facciamo perché abbiamo mezzi tecnologici che ci portano una memoria immediatamente reperibile, quindi non possiamo idolatrarla, perché ce l'abbiamo in mano.
3: E che ci porta a guardare avanti.
2: Grazie Giordano Bruno Guerri, ricordo Audacia, ribellione, velocità, vite strabilianti dei futuristi italiani. Vi consiglio di leggerlo perché dà chiavi di interpretazione del mondo contemporaneo. Grazie, ciao Giordano.
3: Ciao.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Aspria Arbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra. Dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Arbor Club. Live life well.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
4: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
12: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
13: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su JetHR.com.
14: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
15: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
14: Lo rifacciamo?
16: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
17: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Vertice tra Trump e Xi a Pechino, colloqui positivi sul commercio, intesa sull'Iran, non deve avere l'arma nucleare, sia la riapertura di Hormuz, ma Xi avverte su Taiwan possibile conflitto. Il Papa all'Università La Sapienza di Roma rilancia il tema della pace, sbagliato chiamare difesa un riarmo che genera tensioni, impoverisce. Omicidio a Taranto, fermato anche un 22enne, sesto presunto aggressore di Sacco Bacari, ucciso per volontà di sopraffazione, scrivono gli inquirenti. Le bandiere blu del 2026 in aumento rispetto all'anno scorso, ecco i 257 comuni con il mare migliore. Internazionale d'Italia di tennis, Darder in semifinale, tra poco Sinner in campo contro Rublev. Serie A attesa per la decisione del TAR sul derby di Roma. Simonelli, stiamo dialogando con le istituzioni. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping. Colloqui positivi sul commercio con il presidente cinese, che ha rilanciato l'importanza della cooperazione tra i due paesi. Sulle questioni internazionali, i due leader avrebbero concordato sul fatto che l'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare e anche sulla importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, nuvole invece all'orizzonte sulla questione di Taiwan.
2: Piazza Tiananmen, Donald Trump viene accolto con tutti gli onori, squilli di fanfare, bambini festanti, colpi di cannone, una visita storica, dice Xi Jinping, lunghe strette di mano e reciproci elogi a favore di telecamere. Insieme avremo un futuro fantastico, le relazioni tra i nostri paesi saranno migliori che mai, dice Trump. Più cauto il leader cinese, dovremmo essere partner, non rivali, avvertendo che Stati Uniti e Cina dovrebbero evitare la cosiddetta trappola di Tucidide, il rischio di conflitto tra una potenza emergente e una dominante, ma spiegando di aver sempre creduto che il confronto giovi a entrambe le parti. Ma nel bilaterale chiuso alla stampa, il leader cinese ribadisce la linea rossa. Taiwan, se gestito male, potrebbe portare i due paesi verso la collisione o addirittura lo scontro. E da Taipei fanno sapere che gli Stati Uniti avrebbero ribadito pieno sostegno all'isola. Sul tavolo poi le altre questioni, come l'Iran, Trump e Xi concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz debba rimanere aperto e che Teheran non debba avere il nucleare. E poi le relazioni commerciali. La delegazione americana comprende una folta schiera di imprenditori e top manager. Xi promette alle aziende americane porte più aperte e il presidente americano parla di colloqui estremamente positivi e produttivi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: E oggi a Washington intanto riprendono i negoziati tra Israele e Libano, mentre rischia di allargarsi anche ad altri stati medio orientali la crisi iraniana. Temi che sono emersi con forza anche in apertura del vertice BRICS in corso a New Delhi.
3: Dobbiamo mettere fine al senso di superiorità e di impunità degli Stati Uniti, così il ministro degli esteri iraniano Araghchi, intervenendo alla riunione dei paesi BRICS a New Delhi. La situazione in Iran e le conseguenze economiche del blocco dello stretto di Hormuz sono al centro della due giorni di incontri. La posizione iraniana potrebbe rendere difficile per i BRICS, che operano per consenso, raggiungere un accordo su una dichiarazione congiunta, data la presenza allo stesso tavolo degli Emirati Arabi Uniti, che sono sul fronte opposto. A pesare sugli incontri anche la notizia di una visita di Netanyahu ad Abu Dhabi durante la guerra contro l'Iran. A renderlo noto oggi l'ufficio del premier israeliano. Gli Emirati hanno smentito, mentre resta tesa la situazione nello stretto di Hormuz, dove oggi una nave è stata sequestrata e portata verso le coste iraniane. Lo comunica il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito, mentre secondo Reuters sia l'Iraq che il Pakistan avrebbero stretto accordi con Teheran per il trasporto di petrolio. I due paesi avrebbero ottenuto il passaggio sicuro dello stretto di due petroliere di grandi dimensioni, notizie che innervosiscono la Casa Bianca, che si dice pronta a colpire nuovamente Teheran. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Riparte a Washington con la mediazione statunitense la nuova tornata di incontri tra Libano e Israele all'indomani di nuovi raid israeliani nel sud del paese dei Cedri, mentre Hezbollah, che non partecipa ai negoziati, rivendica una serie di risposte contro i militari israeliani che tentano di oltrepassare il fiume Litani. Secondo il bilancio del governo libanese, nelle ultime 24 ore Israele ha ucciso 25 persone in Libano, di cui 6 minori, mentre l'esercito israeliano, poche ore prima della ripresa dei colloqui a Washington, ha annunciato che un attacco con un drone sferrato dal movimento filo-iraniano Hezbollah ha causato il ferimento di diversi civili nel nord di Israele. L'esercito israeliano ha anche emesso in mattinata nuovi ordini di evacuazione per 8 villaggi situati nel sud del Libano. Sul piano diplomatico, a Washington il dossier principale sul tavolo dei negoziatori è quello del disarmo di Hezbollah. Israele considera la questione come premessa di qualsiasi accordo di sicurezza e guarda già alla possibilità di rapporti bilaterali più stabili con il Libano. Le autorità libanesi puntano dal canto loro a legare ogni passo sul disarmo di Hezbollah a una riduzione concreta delle operazioni militari israeliane, al ritiro dalle aree occupate nel sud del Libano e alla fine delle incursioni quotidiane con un cessate il fuoco permanente piuttosto che una proroga della tregua che scadrà a mezzanotte. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un aggiornamento ora anche sul fronte ucraino. Missili e droni russi hanno bombardato Kiev nella notte, almeno 4 i morti e oltre 40 feriti in un palazzo residenziale colpito a est della città, mentre da Mosca si rilancia con la possibilità di risolvere il conflitto in Ucraina con i negoziati, lo ha detto il segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale Shoigu. E oggi invece, nella sua visita all'Università La Sapienza di Roma, il Papa è tornato a rilanciare il suo messaggio di pace.
4: 18 anni dopo la mancata visita di Ratzinger, Papa Leone ha abbracciato la comunità della Sapienza. Ha ricordato l'inquietudine caratteristica dei giovani, che a volte è spensieratezza, ha detto, ma altre volte ha un volto triste. Molti giovani, ha aggiunto, stanno male.
5: Questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni.
4: Vittime di un sistema distorto che riduce le persone a numeri, a cui adulti hanno consegnato un mondo dove nell'ultimo anno la crescita della spesa militare è stata enorme, un riarmo che, lungi dall'essere difesa, aumenta tensioni e insicurezza. Occorre anche vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali.
5: Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento.
4: Dal Papa un mandato ai giovani, siate artigiani di una pace disarmata e disarmante. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca ha fermato anche l'ultimo componente della Baby Gang che sabato scorso ha massacrato senza un motivo un bracciante agricolo originario del Mali nella periferia di Taranto. A sferrare i colpi letali è stato un quindicenne. Per tutti l'accusa è omicidio aggravato da futili motivi.
6: Individuato e fermato anche il sesto componente del branco di giovanissimi che senza alcun apparente motivo ha aggredito e ucciso a Taranto il 9 maggio scorso Bakary Sako, bracciante originario del Mali di 35 anni. Omicidio aggravato dai futili motivi è l'accusa nei confronti del 22enne tarantino fermato, così come degli altri 5 individuati prima di lui, un 20enne e 4 minorenni, tra cui il 15enne che ha confessato di aver accoltellato a morte il lavoratore agricolo. Assassinato con 3 fendenti, la vittima è stata intercettata in Civitavecchia mentre in bicicletta stava andando al lavoro nei campi. Bakary Sako è stato circondato, insultato e picchiato selvaggiamente. Uno dei ragazzi gli ha sferrato un pugno violentissimo al volto, poi le coltellate letali. L'assassinio di Bakary è di matrice razzista e xenofoba ed è chiaro che si è consumato in un clima tossico, violento, volgare, dentro cui noi siamo, dentro cui si consuma quotidianamente una propaganda irresponsabile e razzista, ha detto oggi Gigi Abucci, segretaria generale CGIL Puglia. Oggi l'interrogatorio dei 2 maggiorenni davanti al GIP di Taranto, mentre domani sarà la volta dei 4 minori. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ancora la cronaca con i nuovi sviluppi del caso di Garlasco.
7: È in fase di chiusura anche l'inchiesta della Procura di Brescia con l'ipotesi di corruzione da parte del padre di Sempio all'ex PM di Pavia Mario Venditti per favorire l'archiviazione del figlio nel 2017. Ebbene, l'ANSA rivela ora che nell'ottobre scorso i PM di Pavia, nella nuova inchiesta su Andrea Sempio, avrebbero trovato un appunto anomalo scritto a mano con suggerimenti di correzione della bozza di archiviazione di Sempio del 2017, un appunto all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia che però non aveva la delega sull'indagine. Insomma, una circostanza anomala che rafforzerebbe la tesi di una manina che ha favorito l'archiviazione di Sempio e dunque l'accusa di corruzione che la Procura di Brescia si appresta a formalizzare. Intanto, dagli atti della Procura di Pavia depositati il 7 maggio emergono 21 elementi su cui i PM fondano l'accusa ad Andrea Sempio. La difesa ha ora tempo fino al 27 maggio per controbattere con documenti, prove o la richiesta di interrogatorio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 13:11 minuti, parliamo di turismo con le previsioni per il 2026 secondo le stime di Demoscopica che delineano uno scenario positivo per l'Italia con arrivi in crescita quest'anno del 2,1% rispetto all'anno scorso. Molti di questi turisti arriveranno per il mare, troveranno un mare ancora più pulito perché aumentano i comuni balneari premiati con la bandiera blu.
8: 14 nuove località, 3 che invece perdono la certificazione. Salgono a 257 i comuni affacciati sul mare o sui laghi italiani premiati dalla Foundation for Environmental Education con la bandiera blu. La qualità dell'acqua, la tutela dell'ambiente, la presenza di servizi di salvataggio, l'accessibilità per tutti sono i criteri presi in considerazione per il riconoscimento, che si avvicina al 40° anno di attività. Fondamentale anche l'educazione ambientale tramite pannelli e infografiche. I comuni coinvolti, inoltre, si impegnano a realizzare un piano triennale per la sostenibilità. Dopo la Liguria, in vetta con 35 località, le regioni più premiate sono Puglia e Calabria. 20 bandiere ciascuna anche per Campania, Marche e Toscana. Le migliori spiagge sui laghi, invece, si trovano in Trentino Alto Adige, dove sono 12 i comuni premiati. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura lo sport con il calcio, la Serie A, stiamo dialogando con le istituzioni in maniera costruttiva, ha detto poco fa il presidente della Lega di Serie A in merito alla proposta della Lega stessa di anticipare il derby della capitale Roma-Lazio alle 12 di domenica, dopo che il prefetto di Roma l'aveva spostato a lunedì. Ricordiamo che altre partite sono interessate perché dovranno essere giocate in concomitanza per via della corsa Champions, una decisione attesa entro oggi. Poi ci sono gli internazionale d'Italia di tennis, dove sta per cominciare il quarto di finale tra Jannik Sinner e Rublev. La partita è appena iniziata. Ieri sera invece l'altro italiano Dardari ha conquistato l'accesso in semifinale battendo lo spagnolo Yodar. 13:13, fermiamo per il break, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
9: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
12: Questa è Bar Group.
13: A chi piace la Spini?
14: A tutti i bambini!
15: Anche ai ballerini!
16: E per palati sopraffini
17: c'è il prosciutto cotto Raspini! Salumi Raspini!
16: buoni, autentici, genuini.
17: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
19: Le consegne su Pallet Espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
20: One Express, anche entro le 12.
21: Gold Espresso, ore 12.
20: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il Pallet Espresso.
0: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Vertice tra Trump e Xi a Pechino, colloqui positivi sul commercio, intesa sull'Iran, non deve avere l'arma nucleare, nuvole all'orizzonte su Taiwan, possibile un conflitto, dice Xi. Il Papa all'Università La Sapienza rilancia il tema della pace, sbagliato chiamare difesa, dice Leone, un riarmo che genera tensioni e impoverisce. Omicidio a Taranto, fermato un 22enne sesto presunto aggressore di Sacco Baccari. Le bandiere blu per il 2026 in aumento rispetto all'anno scorso. Internazionale d'Italia di tennis, Darderi già in semifinale, in campo Sinner contro Rublev.

0: eccoci qua, 13:16 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Vi ricordo anche oggi 349-238-6666 se volete scriverci per stare con noi per commentare le notizie di oggi. Giuliano Noci, esperto di strategie internazionali, professore al Politecnico di Milano. Buongiorno e ben ritrovato, Noci.
1: Buongiorno e buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, questo vertice tra Trump e Xi Jinping, insomma, ci sono due aspetti. Uno forse più facile da commentare, che è quello commerciale. C'era insomma una attesa distensione sul fronte dei dazi e dell'export di materie prime importanti della Cina negli Stati Uniti, e poi c'è un aspetto più difficile da leggere forse, che è quello geopolitico. Si parla di crisi del Golfo, in Iran e anche di, soprattutto di Taiwan. Partirei, Noci, dalla parte più difficile, chiederei di partire da qua. Non ci sono molte dichiarazioni su questo fronte, se non una dichiarazione di Xi, che ha detto insomma grandi parole di distensione. Questo, diciamo, il clima di questo vertice. Trump molto soddisfatto dall'accoglienza, però su Taiwan ci sono nuvole all'orizzonte, perché Xi ha detto, ecco, se non ci fosse l'atteggiamento, vedo il virgolettato, l'atteggiamento, se non fosse gestita nel modo corretto, in modo errato, allora ci sarebbero problemi tra gli Stati Uniti e la Cina. Quindi partirei da qua, Noci. Che sensazione ha a questo punto su questi dossier che il mondo aspetta, però?
1: Allora, la situazione in questo momento non è ancora chiarissima. Io ho letto alcune note stampa cinesi che in qualche misura potrebbero indurre a un affrebile orientamento verso il segno positivo, verso il pollice positivo, nel senso che Xi ha fatto quella dichiarazione perché così si setta il campo, quindi Taiwan è come dire campo minato. Io credo che su Taiwan la miglior, diciamo il miglior output, che credo forse anche probabile, è che rimanga sullo sfondo, nel senso che l'aspetto più delicato è se Donald Trump conferma la fornitura di 11 miliardi di armi. Quella conferma significa che il vertice non è andato bene, nel senso che domani usciranno dichiarazioni trionfali dal punto di vista economico-commerciale, come lei già ha evidenziato. Lì sarà un trionfo, Trump dirà che è il miglior amico che abbia mai conosciuto, che sono partner, e baci, quello è scontato. Baci e abbracci. E ciascuno ha bisogno dell'altro, quindi questa è una sceneggiatura già scritta. Sì. Prima di fondo sono esattamente come diceva lei, cioè alcuni, come dire, tra le righe, capire: uno, Taiwan, quindi se Trump su Taiwan picchia duro vuol dire che non sono andati tanto bene i colloqui. Due, la Cina di converso cosa dirà sull'Iran? Cioè, se la Cina dirà che c'è bisogno di un Hormuz aperto, che un Iran, è un segnale alla cinese che probabilmente hanno dato rassicurazioni a Trump di cercare di fare quello che è nel loro possibile per andare incontro al desiderato di Trump, che è in un vicolo cieco e deve cercare di uscire. Questo a me sembra il secondo elemento. Diciamo che l'apoteosi, in senso positivo, sarebbe se i due ci facessero intravedere che si intestano l'inizio di un processo per una governance dell'intelligenza artificiale. Questo sarebbe davvero, come dire, il segno che i due attori, che sono come due squali nella stessa vasca, sì, e quindi non si amano, tuttavia si intestano la responsabilità di non superare una certa soglia.
0: Diciamo, questo sarebbe un po' il terreno di confine tra le questioni geopolitiche e le questioni, diciamo, più industriali, commerciali, intelligenza artificiale. Interessante questo punto di vista, Noci. E invece sul fronte commerciale, queste dichiarazioni,
1: è già, diciamo, tutto scritto.
0: Ecco, cosa dobbiamo sapere noi? Anche come osservatori europei, però, mi domando sempre, no?
1: Sull'Europa magari spendiamo due parole dopo. Sì. Diciamo che quello che è rilevante per entrambi, allora, uno vuole le terre rare, Donald Trump, per i metalli critici, che sono l'interruttore economico del pianeta. L'altro, Xi, vuole i semiconduttori e vuole un mondo in cui può continuare ad esportare. Questo con l'aggiunta del fatto che i cinesi faranno la solita dichiarazione che compreranno più soia, compreranno più aerei e quant'altro, è, mi lasci dire, la pressoché certa uscita dal vertice di domani. Questo lo possiamo già sottoscrivere. L'Europa, lo possiamo già sottoscrivere perché uno ha bisogno dell'altro, quindi non è. Invece sull'Europa, purtroppo l'Europa, mi lasci dire, non tocca palla, nel senso che è un attore insignificante sul Golfo, investe meno del 5% degli Stati Uniti in intelligenza artificiale, non ha un esercito, ha una modesta capacità di innovazione, di trasformazione dell'innovazione in business nel mondo tech. Sì. In questo momento purtroppo siamo nella fase di minimo splendore del vecchio continente.
0: Però Nocci, scusi, le voglio fare questa provocazione in qualche modo, perché siamo in una fase in cui tutti cercano di costruirsi la sovranità energetica, tecnologica. Lei ce l'ha ricordato tante volte quanto questo sia importante, è vero. Poi però ci si rende conto che ci sono delle strozzature, dei limiti, no? Hormuz, le interdipendenze, lei diceva Stati Uniti e Cina sono legati indissolubilmente, quindi diciamo cooperare e competere è necessario, no? Non è che si possa poi, diciamo, abbandonare uno di questi due aspetti qua, uno di questi due diciamo lati della medaglia, se vogliamo. Non è un po' quello che sta facendo l'Europa, stare in mezzo però senza irrigidirsi in una posizione o nell'altra. Cioè, da questo punto di vista l'Europa è un attore utile.
1: La sua visione è perfetta.
0: Grazie.
1: Cioè, da 30 lode in un esame di strategia.
0: Però è troppo
1: teorica. Non risponde esattamente, non risponde alla realtà dei fatti, nel senso che in realtà il confronto tra Stati Uniti e Cina darebbe un ruolo automatico all'Europa, che potrebbe agire da arbitro, e essendo arbitro, e il campionato di Serie A ce lo insegna, qualche ruolo ce l'hai. In verità, purtroppo l'Europa è stata molto timida con gli Stati Uniti, è stata molto assertiva con la Cina, pensando di fare un piacere a Donald, che in realtà se ne fa beffe. Insomma, non riesce a centrare quello che lei ha detto, perché questa invece è l'affermazione cruciale che lei ha fatto. Il mondo di oggi e di domani è un mondo fatto di competizione, cioè della capacità di coniugare in una relazione aspetti di cooperazione e aspetti di competizione.

0: Potete venire qui, insediate i sediamenti e facciamo come avete fatto voi. Ci date il know-how sulle auto digitali del futuro e il know-how su altre cose che a noi interessano. Questo mi sembrerebbe un approccio pragmatico.
1: Chiarissimo. Io mi fermo qua, ringrazio Giuliano Noci, ma in realtà saluto Enrico Pagliarini, voce di Radio 24, quando parliamo di tecnologie. C'è un collegamento tra l'altro con Noci. Enrico, ciao intanto, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Perché vogliamo continuare a ragionare un po' proprio anche su questi temi, partendo proprio da cosa ci fanno questi CEO di queste 16 importanti aziende tecnologiche americane in Cina. Ricordo che Noci e Pagliarini insieme sono autori di un podcast, Gli Umanoidi alla conquista del mondo, un podcast di Radio 24 del Sole 24 Ore. Quindi se volete, diciamo, un po' ragionare su queste cose, trovate abbondante materiale a questo punto di vista. Enrico, dal punto di vista tecnologico, ecco, cosa possiamo dire su questo vertice, l'importanza di queste aziende americane tecnologiche, cosa si aspettano dalla Cina, cosa sta succedendo?
2: Allora, possiamo dire, proseguendo il ragionamento che stava facendo il professor Noci, che gli Stati Uniti sono con questi manager, cito i più noti, Jensen Huang di Nvidia, Tim Cook di Apple, Elon Musk e poi altri, non solo tecnologici, ma ovviamente la componente tecnologica è importante. Per da un lato cercare accordi, perché ovviamente il business della tecnologia per gli Stati Uniti è un business colossale, le aziende più quotate, più capitalizzate in borsa sono aziende tecnologiche, con però il timore di dar troppa tecnologia, perché sappiamo che i cinesi poi, dando tanta tecnologia ai cinesi, riescono poi a raggiungere l'eccellenza degli Stati Uniti. Tant'è che alcune tecnologie, ad esempio i chip di Nvidia tecnologicamente più avanzati, sono vietati alle aziende cinesi, ma bisognerà trovare una compensazione anche per quello che diceva prima il professor Noci, cioè gli Stati Uniti hanno bisogno però di una serie di materie critiche e anche, diciamo la verità, della capacità produttiva degli Stati Uniti, della Cina, perché buona parte dei prodotti tecnologici vengono fatti, sì, in parte in Taiwan, Corea, nell'Asia più estesa, ma tantissimi. A proposito di umanoidi, quindi citavi giustamente il podcast che abbiamo appena realizzato con il professor Noci, direi che l'80%, il 90%, adesso le percentuali sono sempre difficili, però la stragrande maggioranza dei robot umanoidi, che hanno anche tecnologie europee e anche americane, però vengono prodotti in Cina. Quindi la Cina non può fare a meno delle aziende occidentali o aziende che fanno parte del blocco occidentale, ma noi non possiamo più fare a meno della capacità produttiva. Cito un caso emblematico,
1: Sì.
2: cito un prodotto che tutti abbiamo in casa, i televisori LCD. Il quasi 100% viene prodotto in Cina. Quasi il 100%, e parlo anche di schermi del telefonino, del computer, eccetera, eccetera. Però, ad esempio, leggevo ieri che per i prodotti più sofisticati, quelli più tecnologicamente avanzati, lo strato di vetro viene acquistato dalle aziende cinesi da produttori giapponesi che hanno ancora la leadership in questo settore.
1: Ok.
2: Quindi si va verso un mondo dove bisogna cercare di trovare un equilibrio per collaborare in modo opportuno. Certo è che la Cina sappiamo che vuole diventare numero uno in tutto, e quindi bisognerà anche mettersi
1: Questa è
2: d'accordo.
1: l'ambizione. Enrico Pagliarini, abbiamo ancora 2 minuti scarsi. Ti voglio chiedere di un'altra notizia a proposito di intelligenza artificiale. Perplexity sta testando su Mac la funzione di intelligenza artificiale che ti gestisce il personal computer. Ne avevamo parlato anche in passato. Come funziona? Che cos'è?
2: Sì, allora intanto Perplexity fa parte di questo gruppo con ChatGPT, con Gemini di Google, Claude di Anthropic. È più che altro conosciuto come un motore di ricerca, ma di fatto poi fa quello che fanno tutti gli altri, o gli altri fanno anche da motore di ricerca. Però sta proponendo questo servizio che va nella direzione indicata anche dagli altri, cioè degli agenti di intelligenza artificiale che fanno cose per noi, e in questo caso questo software fa cose che noi indichiamo sul nostro computer. E poi bisognerà intendersi, almeno in questa prima fase di questa era degli agenti di intelligenza artificiale, fino a che punto possiamo fidarci. perché sappiamo che questi sistemi fanno anche errori, però per le cose di base, magari anche un po' di, sì, di routine,

0: in, penso in tante attività aziendali ad esempio, ci si potrà, ci si può già oggi, però diciamo che ancora un po' sono servizi di frontiera, sempre più ad agenti che fanno cose per noi.
1: Cioè in questo Italia adesso questo chi lo sta facendo? Perplexity ancora no, credo, o già è disponibile anche in Italia questo servizio qua?
0: Perplexity, però limitato al Mac, limitato per alcuni utenti a pagamento. Insomma,
1: versione beta.
0: Stiamo ancora parlando, stiamo ancora parlando di servizi che sono in fase. Però già gli altri, Anthropic, OpenAI hanno già proposto cose del genere. Quindi quella è un po' la direzione. Poi ci sono altri modi per crearsi degli agenti, perché è un po' più abituata a usare la tecnologia. Ma questo è un po' il trend, la tendenza degli ultimi mesi.
1: Grazie Enrico Pagliarini, 2024 lo ricordo, ciao. Il venerdì alle 22.45, la domenica alle 14 e poi se volete anche il podcast Gli Umanoidi alla conquista del mondo. Break.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
11: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business, nella sua forma più intelligente.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Con gli occhi puntati su Pechino e grandi aspettative sugli esiti dell'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello cinese Xi Jinping, le borse europee si muovono in territorio positivo a metà seduta, mentre puntano al rialzo anche i future americani. Milano sale così dello 0,8%, Francoforte dell'1,2%, mentre Parigi avanza dello 0,6%. Il mercato aspetta notizie dal vertice a Pechino, vertice che vede sul tavolo non solo solo il tema commerciale, ma anche quello della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, così come la delicata questione di Taiwan che coinvolge il tema semiconduttori. I tech sono sotto i riflettori dopo il nuovo record del Nasdaq, che a Milano ST guadagna il 2,5%. È scattata in testa al listino A2A più 4% dopo i conti, scalzando Stellantis che mette a segno comunque un più 3%. Resta indietro il settore oil con il petrolio in altalena, il Brent viaggia in area a $105, il WTI in area 100, poco mosso l'euro-dollaro a 1,17. Chiara Di Cristofaro da Radio Corp, Radio 24.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
18: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
19: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
20: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
21: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
22: Ulisse, ho voglia di navigare.
23: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
22: No, voglio navigare con il gigante.
23: Ah!
22: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni €15 di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
24: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €129 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo €2.307. Valore di riscatto €9.735, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
25: Effetto giorno.
1: Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Parliamo adesso di libri e lo facciamo in collegamento con lo studio di Radio 24 al Salone Internazionale del Libro di Torino, in collegamento con l'inviata nostra di Radio 24, Alessandra Tedesco, che ha seguito oggi la presentazione del Salone. Alessandra, buongiorno. Eccoti.
26: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sì, si è appena conclusa l'inaugurazione questa mattina del Salone Internazionale del Libro, 38esima edizione. Questa edizione è stata dedicata ad un tema specifico, il mondo salvato dai ragazzini, ispirandosi a un romanzo di Elsa Morante del 68. Tant'è vero che l'inaugurazione è stata fatta proprio da un'orchestra, dall'orchestra Suzuki, composta da ragazzini fra gli 8 e i 16 anni. Diciamo che tutte le autorità che hanno parlato sul palco hanno posto l'accento appunto sull'importanza della lettura per i più piccoli. Il ministro della cultura Giuli ha detto: mi auguro e vi auguro che il Salone del Libro 2026 possa essere ricordato come il giardino della concordia, felicità consapevole e responsabile, ma ha anche commentato nello specifico il titolo, ossia il mondo salvato dai ragazzini. Sentiamolo.
27: Trovo che sia un titolo molto, molto appropriato rispetto ai tempi che stiamo vivendo. Sono i ragazzi e le ragazze che devono, possono salvare il mondo con la loro libertà, con la loro energia sorgiva. Dopodiché, ma anche qui non faccio un'osservazione solitaria perché è già stato detto da chi mi ha preceduto, credo che si possa arricchire la chiave di lettura anche ribaltando la prospettiva, cioè che è il mondo, cioè noi anzitutto, noi uomini, noi donne di pensiero, ecco, siamo noi a volte a doverci porre il problema di salvare i ragazzi e le ragazze dai nostri errori.
26: Ecco, questo ribaltamento, diciamo, dei piani in un discorso molto molto politico era stato fatto poco prima dal vicepresidente della Regione Umbria, Tommaso Bori. Perché il vicepresidente della Regione Umbria? Perché è la regione ospite quest'anno appunto del Salone del Libro. Ha citato i bambini fermati dall'ICE negli Stati Uniti, quelli rapiti dall'Ucraina e deportati in Russia. I bambini scheletrici, sono sue parole, che cercano cibo a Gaza, ne sono stati uccisi oltre 50.000. Ma ha ricordato anche i bambini che abbiamo scelto, ha detto, di non salvare, che arrivano sulle nostre coste, come anche i bambini che rimangono soli a causa dei femminicidi. Un intervento, quello del vicepresidente della Regione Umbria, molto molto applaudito da tutta la sala, l'intervento sicuramente più politico di questa mattinata.
1: Alessandra Tedesco, inizia questa immersione nel mondo dei libri che andrà avanti fino a lunedì, perché il salone va avanti fino a lunedì, credo, fino al 18 maggio. Ci sono naturalmente, c'è la presenza di Radio 24. Quali sono gli appuntamenti, insomma, anche gli ospiti, lo sappiamo, gli autori più importanti che poi faranno questi incontri molto seguiti, molto acclamati. Ci dai qualche anticipazione?
26: Allora, ovviamente sono tantissimi, impossibile elencarli tutti, però vi do qualche dritta. Per esempio, oggi pomeriggio ci sarà Roberto Baggio, così come nei prossimi giorni Alberto Tomba, quindi ci sono anche incontri con gli sportivi, oppure personaggi non strettamente legati alla letteratura, penso per esempio a Giovanotti o a Fiorello. E poi invece, per quanto riguarda strettamente scrittrici e scrittori, beh, come sempre il re del Salone del Libro è Alessandro Barbero, sempre sold out i suoi eventi, ma anche Alberto Angela. C'è poi Luciana Littizzetto, che è responsabile proprio di una sezione, quella legata all'umorismo, qui al Salone del Libro. Zero Calcare, fra gli ospiti stranieri l'israeliano David Grossman, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, scrittrice inglese a cui è affidata la lectio magistralis di oggi pomeriggio, parlerà appunto dell'adolescenza. E poi ovviamente ci sono tutte le scrittrici romance, che sono molto molto amate dalle giovani lettrici e non solo. Si aspettano firmacopie che addirittura durano veramente ore e ore. Ovviamente per tutto il programma bisogna andare sul sito del Salone Internazionale del Libro, perché ovviamente ognuno cerca quello che interessa. Io chiuderei questo collegamento, se sei d'accordo, sì, Alessio Maurizi, citando le parole del viceministro della cultura della Grecia, perché ricordiamo che la Grecia invece è paese ospite quest'anno, con il suo scrittore di punta Petros Markaris, che avremo modo anche di ascoltare nei prossimi giorni, perché ha detto una cosa molto bella parlando del rapporto della Grecia e della cultura. Ha chiuso il suo intervento dicendo: vogliamo che le parole tessano un mondo migliore.
1: Magari. Alessandra Tedesco dal Salone del Libro di Torino, grazie. Ci risentiamo sicuramente nelle prossime ore su Radio 24. Break, tra poco torniamo per l'ultima parte in diretta ancora, dopo il punto autotrasporti, con Giulia Crivelli.
16: Strade in diretta.
0: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo code per traffico intenso tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione Trieste. In Liguria, sulla A10 Genova-Ventimiglia, per lavori si verificano code tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia. Sulla A14 Bologna-Taranto, a causa della presenza di cantieri, si procede a rilento su diversi tratti del Marchigiano e dell'Abruzzo in entrambi i sensi di marcia, mentre in Puglia segnaliamo la chiusura dell'uscita di Bitonto per chi proviene da Pescara per un veicolo in avaria. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
16: Punto autotrasporti di Massimo De Donato.
2: È in corso di svolgimento a Milano il Transpotec Logitech, tradizionale appuntamento biennale dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. L'apertura della manifestazione, avvenuta ieri mercoledì, è stata affidata all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Ne parliamo in compagnia di Enrico Finocchi, presidente del Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Tanti i temi che sono stati portati all'attenzione dell'uditorio specializzato, ovviamente, del Transpotec. Alcuni riguardano in particolare particolare il futuro normativo del settore. Questo perché si svolgerà ad ottobre a Roma una nuova edizione degli Stati Generali dell'Autotrasporto. Di che cosa si tratta?
3: Sì, sono gli Stati Generali delle associazioni dell'autotrasporto. In realtà le stiamo organizzando come albo per l'8 e 9 ottobre a Roma e vorremmo appunto fare dei tavoli in due giornate di lavoro insieme a tutte le associazioni, a rappresentanti delle istituzioni, polizia stradale, anche a professori universitari, per definire degli interventi a favore dell'autotrasporto. Interventi in che senso? Parliamo di regolarità, che è uno dei fari guida dell'attività dell'albo, di filiera dell'autotrasporto, di contratto scritto e non scritto, di competitività del settore, quindi digitalizzazione, CMR elettronica. Anche di Europa parleremo, delle strategie necessarie per il Green Deal, sui tempi di guida e di riposo c'è un grande dibattito aperto, e poi parleremo della carenza di figure specializzate, di manodopera, di autisti in particolare.
2: Ecco, proprio a proposito della carenza di autisti, avete lanciato da qualche settimana una survey, un'indagine, proprio per capirne di più. Di che cosa si tratta?
3: Sì, la survey è ancora in corso. Stiamo intervistando imprese di autotrasporto, autisti, le autoscuole specializzate per l'istruzione sulle patenti superiori e per la CQC, in modo da capire il fenomeno, perché se ne parla tanto, è sicuramente vera la carenza di autisti, però capire i motivi veri dà modo di individuare delle soluzioni, dei possibili interventi, perché adesso noi il Ministero ha il bonus patenti che non ha avuto un effetto effettivamente, quindi capire il problema dà modo di individuare, e lo faremo agli Stati Generali a ottobre, possibili soluzioni da proporre alla politica per intervenire.
2: Dai dati che avete presentato al Transpotec emerge una struttura delle imprese di autotrasporto che sta cambiando nel tempo. Oggi siamo a circa 98.000 imprese, però si assiste ad una concentrazione delle imprese di maggiori dimensioni, anche oltre 100 veicoli, e ad un'uscita dal mercato di quelle più piccole, le monoveicolari.
3: E questa è una tendenza in atto da tempo, ma le monoveicolari sono ancora più di 21.000, quindi c'è una necessità sicuramente di flessibilità del sistema, però anche in quest'ottica stiamo intervenendo anche lì per capire. Con un bando sperimentale abbiamo stanziato 2 milioni per gli autotrasportatori monoveicolari che vogliono lasciare il mercato e daremo una premialità ai più giovani, almeno di 45 anni, ma ai più giovani, in modo da spingere questi imprenditori a lasciare l'impresa, ma magari a continuare il proprio lavoro nel campo come autista, come gestore dei trasporti, e quindi rimanendo nel campo proprio a vista la carenza di autisti. Devo dire che questo bando, contro le mie aspettative, sta avendo un grosso successo. Le domande scadono in tempo utile il 25 maggio, ne abbiamo ricevute già 268, che vuol dire che più dell'1% degli imprenditori monoveicolari desiderano lasciare questo mercato per trasformare la loro attività.
2: Un altro elemento che è stato portato all'attenzione degli ascoltatori e del pubblico del Transpotec è stato quello della regolarità. Il compito principale dell'albo è proprio quello legato a garantire la regolarità delle aziende e delle imprese. Che tipo di attività di verifica state facendo su queste aziende?
3: Noi stiamo controllando a tappeto le aziende, ne abbiamo già controllate 17.000, abbiamo un nuovo campione di 23.000 e sono già partite altre 6.000 controlli. A tutti i livelli, regolarità di iscrizione all'albo, idoneità finanziaria, capacità professionale, congruità tra parco mezzi e autisti, DURC, quindi con pagamento dei contributi, assicurazione dei veicoli. Questa regolarità per noi è importante anche per comunicarla all'esterno, perché i committenti devono capire che le imprese italiane sono migliori di tante altre imprese perché sono controllate proprio dal Ministero. E su questo stiamo lavorando anche a una campagna di informazione rivolta proprio alla committenza.
4: Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto Mondo.
5: And I came up with an idea that I thought was brilliant. I think all my ideas are brilliant actually. But this one I knew I was brilliant. Then I got a call from Tom Holman. He wasn't thrilled. Where's Tom? Is he here? I love Tom Holman. Said I'm the greatest president in history. I said, Tom, you can't do better than that.
1: Giulia, buongiorno. Ecco. Dunque?
6: Guarda, i giornali americani sono naturalmente tutti pieni delle fotografie che è riuscito a metterle, dell'accoglienza riservata a Trump, molto teatrale.
1: Lui
6: no?
1: era molto contento.
6: Lui era molto contento e siamo tutti in attesa di capire quanto di commerciale e geopolitico ci sarà in questi incontri e se verranno fuori dei risultati concreti. Intanto però Trump subito prima di partire ha fatto uno show che ancora una volta, a me spiace ricordarlo perché poi è chiaro che sono tutti un po' dei realpolitiker e dei real economisti, cioè alla fine sappiamo su quell'aereo sono saliti i più importanti CEO degli Stati Uniti, quindi se il presidente è questo sicuramente con questa presidente e questa amministrazione devono avere a che fare, però intanto prima di partire, come avete sentito, ha fatto uno dei suoi show, in particolare questo riguardava il fatto che dice di aver avuto un'idea brillante, ma tutte le mie idee sono brillanti, glielo avete sentito dire, poi ha chiesto se in sala c'era Tom Holman, che è la persona che ha sostituito Kristi Noem per la sicurezza interna, e che lo ha definito il miglior presidente di sempre, ma dice no, però potresti fare meglio di così, cioè farmi un complimento migliore. Questo per dire che questo è il Trump che incontrerà Xi e, come abbiamo detto ieri, sarebbe molto interessante essere una piccola mosca che vede quali sono le dinamiche tra questi due leader. Abbiamo da una parte Trump e dall'altra abbiamo un presidente cinese che, come forse avrete sentito, cita Tucidide. Insomma, c'è proprio anche un abisso, diciamo, culturale. Però speriamo tutti che soprattutto ci siano più che dei nuovi grandi affari per Apple, Nvidia e Elon Musk, che ci sia qualcosa che risolve le attuali crisi politiche. E tra l'altro, sempre sul fronte interno, ieri il Congresso ha confermato il nuovo governatore della Fed, quindi nonostante i dubbi, ricorderete che è tra quelli che non riesce a dire le elezioni del 2020 sono state vinte regolarmente da sì. Joe Biden, riesce solo a dire che così è stato certificato, ma nonostante questo è stato confermato, quindi entrerà in carica, e intanto Donald Trump continua a avere problemi anche con il famigerato ICE. Sentite che cosa ha detto.
1: Succede?
6: Perché ci sono molti stati democratici con governatori democratici che continuano a opporsi all'arrivo dell'ICE e alle politiche contro l'immigrazione clandestina e non solo dell'ICE. Ma sentite che cosa ha detto Trump su questo tema, che di nuovo è molto interno, ma che sicuramente peserà sulle elezioni di midterm.
5: I wanted to change the name of ICE, which is a tough name, you know, to nice, so that when the fake news reports, I said it was a nice day with nice, we spent a beautiful day with nice.
6: Ecco, quindi questo è il nostro Trump
1: bene.
6: Quotidiano
1: nice,
6: sì
1: ice.
6: Sì, che vuole chiamarlo nice, che naturalmente in inglese significa
1: carino.
6: Bello, carino, e così quando le fake news ne parlano saranno costretti a dire la parola nice anziché ice, e questo è Trump. Quando tornerà in patria dovrà affrontare questi problemi e soprattutto l'inflazione, a meno che si risolva la crisi dello stretto di Hormuz e la crisi energetica a sua volta ne benefici.
1: Se la Cina gli dà una mano. Abbiamo ancora tempo, Giulia,
6: okay.
1: Dove ci porti?
6: Allora ti porto nel Regno Unito, ho pensato proprio a te, senti Re Carlo ieri, la famosa King's Speech, di cui per ora beneficia Keir Starmer, ricordiamolo, per questo strano meccanismo britannico, in realtà il re ha letto il programma di un governo che sappiamo quanto in questo momento sia fragile, e siccome la principessa Kate è proprio in Italia per imparare il famoso metodo di Reggio Emilia, ho scelto questo passaggio dove Re Carlo parla proprio di istruzione e pari opportunità per tutti.
1: Sentiamo.
27: My ministers believe that every child deserves the chance to succeed to the best of his or her ability and not be held back due to poverty, special educational needs or a lack of respect for vocational education.
6: 25 minuti, aveva la corona in testa, aveva tutti i paramenti del caso, di fianco c'era la regina Camilla, questo piccolo libretto in mano, e come avete sentito diceva il mio governo, e per quanto paradossale sia, appunto il programma è molto buono, è un programma di un partito Labour che appunto vuole dare pari opportunità a tutti. Come sappiamo, il Regno Unito, indipendentemente dal colore dei governi, come tutti gli stati occidentali, in realtà si trova a tagliare le politiche di welfare perché non ci sono più soldi per tutti, e soprattutto in paesi come anche l'Italia, in cui la popolazione invecchia.
1: Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi, con in regia Martin Garamone, Alessandro Schirano e Cristina Lunghi in redazione. Ci risentiamo domani e tra poco per gli aggiornamenti. Ciao a tutti.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
4: 1492.
5: La scoperta del nuovo mondo.
4: 1463.
5: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
4: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì!
8: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
14: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
13: Scusa, che c***o hai detto?
14: jethr.com.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
17: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
4: Italiani popolo del mattone, o forse non più, o non ovunque, città sempre più care, case tante, ma non dove servirebbero. Sono Anna Migliorati, vi aspetto anche questo sabato con l'economia delle piccole cose, alle 7.15 qui su Radio 24 e anche in podcast.
8: Voglio andare a casa!
4: La casa dov'è? Forse dove possiamo permettercela.
9: Sono le 14.
7: GR24, il sole 24 ore.

Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano la politica, ok del Senato alla fiducia posta dal governo sul decreto fiscale. 99 voti favorevoli, 56 contrari. Dopo il via libera di Palazzo Madama, il provvedimento passa alla Camera, dove dovrà essere convertito in legge. Vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino, colloqui positivi sul commercio, c'è un'intesa tra le due superpotenze anche per quanto riguarda la situazione in Iran, non deve avere l'arma nucleare, sì invece alla riapertura di Hormuz è l'intesa secondo la Casa Bianca, ma Xi avverte su Taiwan un possibile conflitto. Il Papa all'Università La Sapienza di Roma rilancia intanto il tema della pace. È sbagliato, dice Papa Leone, chiamare difesa un riarmo che genera tensioni e impoverisce. L'omicidio a Taranto, è stato fermato anche un 22enne, l'ultimo componente della Baby Gang, il sesto presunto aggressore di Sacco Bacari, ucciso per volontà di sopraffazione, dicono gli inquirenti. Sono state assegnate le bandiere blu del mare in crescita rispetto all'anno scorso, sono 257 i comuni in Italia con il mare migliore. Mi auguro e vi auguro che il Salone del Libro possa essere ricordato come il Giardino della Concordia, felicità consapevole e responsabile. Così poco fa il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ha inaugurato il Salone del Libro di Torino, edizione 2026. Gli internazionali di tennis in corso a Roma, Darderi raggiunge la semifinale dopo aver battuto ieri sera lo spagnolo Jodar. Sinner in campo contro Rublev, l'azzurro ha vinto il primo set per 6-2, adesso è in vantaggio per 1-0 al secondo set con un break di vantaggio. E poi la Serie A è ancora attesa per la decisione del TAR sul derby di Roma, il presidente della Lega di Serie A Simonelli dice stiamo dialogando con le istituzioni. È tutto, vi lascio a tutti convocati.

0: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'otto per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
4: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
3: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
4: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
3: Ecco qui.
4: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Non era semplice dopo quello che è successo l'anno scorso ripartire. Siamo riusciti a fare una stagione veramente importante a livello di risultati, a livello di gioco, a livello di intensità. Quindi sono orgoglioso che oggi finiamo quest'anno con un altro trofeo che per noi vuol dire tanto.
7: Dobbiamo convocare la banda.
8: Venite!

0: è doblete nerazzurro. L'Inter, dopo lo scudetto numero 21, vince anche la Coppa Italia numero 10.
1: Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is vultures. Negative, nepotism.
2: Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice. Ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
3: Escono i giocatori dal punto di vista mentale, da questo momento sono distrutti. In fotocopia di sabato assolutamente no, loro iniziano con questo grande livello di aggressività, chiaramente non possono tenere per 90 minuti e la scelta era di rialzare il baricentro nel secondo tempo. Poi però gli abbiamo fatto due regali noi, abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto più forte di noi.
4: Questa è stata un'annata che nasceva sulle scorie della passata stagione, che ha lasciato il segno, ma è stato bravo Lee Kivuk, il leader della squadra, a rimettere in sesto un po' tutto. Sono molto ottimista, noi continuiamo in un processo che è evolutivo, non rivoluzionario.
2: Da quello che ci siamo detti in America, da quella famosa riunione dove abbiamo messo le cose in chiaro, ho trovato un gruppo di ragazzi che sono messi subito a disposizione nonostante i cambiamenti.
5: Lei che voto dà alla squadra, ma anche a se stesso?
2: Il primo 10 nella ginnastica l'ha preso Nadia Comăneci, che è una romena, quindi anch'io do un voto di 10 a tutta la squadra.
6: Dunque, oggi, lo dico subito, mi gioco la più classica delle giustificazioni scolastiche, cioè quella per motivi familiari, e dichiaro che siamo in differita di un'oretta e mezza e quindi non vi aggiornerò su Sinner e quindi il TAR del Lazio, vediamo se dice qualcosa su come ci dovremmo comportare nel weekend, però nulla cambia nella sostanza perché Roma caput mundi, pure troppo, lo dicevo ieri. La finale di Coppa Italia è andata come previsto ed è durata fondamentalmente anche abbastanza poco, cioè 35 minuti. Buongiorno Pierluigi Pardo.
7: Buongiorno, mentre Darderi è finito alle 2 di notte praticamente.
6: Alle 2.
7: A un certo punto sono andato a vedermi un po' di Darderi dopo la finale di Coppa Italia, fra l'altro col tennis che per qualche minuto ha dovuto fermarsi perché arrivavano i fumogeni. Sono uscito, sembrava quelle nebbie milanesi che ormai neanche ci sono più, no?
6: Esatto.
7: Quelle raccontate da Vecchioni.
6: Esatto.
7: La partita Darderi ha finito tardi, Lazio-Inter è finita presto dal punto di vista del senso della partita, perché l'Inter è stata superiore e la Lazio, come dice giustamente Sarri, ha fatto dei regali. Io mi aspettavo una Lazio diversa. Come spesso succede, non ci ho capito niente. Pensavo, l'altro giorno tu mi chiedevi un pronostico e io mi ero mezzo sbilanciato semplicemente su una cosa e pensavo che fosse una partita molto equilibrata.
6: Sì.
7: Addirittura avevo qualche, non te l'ho detto, ma avevo qualche sensazione pro Lazio perché mi sembrava insomma per come
6: una squadra del
7: per
6: destino.
7: Tanti motivi. Sì, esatto. E invece no, ha vinto l'Inter, ha vinto meritatamente. È molto molto solida in questo momento della stagione, come è stato per quasi tutta la stagione. È molto forte, è molto più forte delle altre ed è molto più forte della Lazio di ieri sera, la quale è mancata anche secondo me un po' di garra, un po' di, perlomeno magari c'era ma non è riuscita a tradurla poi in pratica.
6: Sì, poi non ha le armi per rimontare
7: di spirito pugnace
6: per rimontare due. Allora c'è Ivan Zazzaroni, cioè il direttore del Corriere dell'Ombelico del Mondo, che vi faccio anche vedere in TV. Si legge Corriere dello, cioè c'è scritto Corriere dello Sport ma è il Corriere dell'Ombelico del Mondo. Buongiorno.
8: Che foto hai messo hai messo il Corriere dello Sport, spero, non la mia, perché
6: no,
8: tu la sbaglieresti,
6: no,
8: la mia foto. La mia foto.
7: Oggi siamo.
6: Perché no, metto la tua foto, c'è la tua foto e c'è anche lo faccio vedere in diretta, coperto doblette, il corriere dell'Ombelico del Mondo.
8: La cosa più semplice di didascalica, ci voleva la cosa molto semplice.
7: Fattuale. Siamo entrati
8: plastica,
7: allo stadio ieri direbbe, insieme,
8: praticamente come dire. Sì.
6: Siete entrati insieme.
7: Bagno di folla.
6: Che meraviglia.
7: Bagno di folla. Due sex symbol.
6: Cosa ci avete messo a arrivare in tribuna? Ci avete messo 2 ore per arrivare in tribuna con tutti.
8: Ci hanno bloccato, Pardo di qua.
6: Selfie.
8: Però li fanno volentieri, che discorso.
6: No, beh, per carità.
7: Sì.
6: Non so, io non lo so perché non me li chiedono mai. No, allora, Inter doblete, bene bravi bis, fuochi d'artificio, speriamo che la prossima volta il vento tiri dalla parte giusta e andiamo a vedere
8: Cioè?
6: E cioè, non capisco cosa che vuol... vento tiri dalla parte giusta, perché ieri tirava dalla parte sbagliata, ha portato i fumogeni sul campo di Dardari.
8: Sì, okay, per quello okay. Tu dici, non c'ero arrivato. Sembrava una metafora, no?
6: Anche la Lega Calcio spera che il vento l'anno prossimo tiri dalla parte sbagliata. Ragazzi, però delle due l'una, o si decide che internazionali di tennis e calcio a Roma non possono coesistere, e allora se, quando ci sono gli internazionali non si gioca a calcio, oppure si prova a farli andare ognuno per la sua strada, cioè giocando quando si deve giocare, Ivan.
8: Beh, non so cosa dirti, sinceramente vedo che sono molte polemiche sul piano organizzativo. Sì, sono anche giustificate, perché non puoi trovarti alla penultima in queste condizioni. Però ho visto anche delle cose divertenti, delle battute divertenti. Quella di Simonelli sul non si aspettava la Lazio in finale, rimane una delle migliori degli ultimi anni. E poi c'era poi c'è Binaghi che non ti concede veramente neanche mezz'ora, giustamente, perché ama il calcio in un modo viscerale, si vede. L'anticipo di mezz'ora, cioè sembrava un po' terzo mondo, però dai, siamo il terzo mondo se ci pensi, siamo fuori da tutto, siamo fuori dal mondiale, dalle coppe, da burraco, torneo di ping pong, siamo esclusi da tutto.
6: Sì, non abbiamo un presidente federale, non abbiamo una classe arbitrale.
7: La cosa che viene fuori, a proposito, adesso si diceva di Binaghi, che chiaramente insomma è bravissimo e si gode il momento del tennis, però cioè, e quello che poi viene fuori è che alla fine non c'è una volontà di mettersi veramente attorno a un tavolo e dire ragazzi usciamo con una soluzione di buonsenso, cerchiamo, cioè ognuno protegge il suo pezzetto di interesse, come forse è normale che sia. Io non voglio dire che questa cosa sia, non so, se io fossi in uno di quei posti non ho nessuna voglia di starci, come mi comporterei, capisco che ognuno debba un Binaghi debba pensare al tennis, all'orario che è stato stabilito da tempo, che chi si occupa di ordine pubblico abbia quello come tema, e meno male anche da un certo punto di vista, e che chiaramente invece Lega Serie A debba mantenere la contemporaneità. È chiaro, è venuta fuori un po' una tempesta perfetta, perché se si poteva sicuramente inserire nell'algoritmo nella settimana di questa partita degli internazionali una partita morbida per Lazio o Roma, per la squadra che dovesse giocare in casa e non certamente il derby, è anche vero che la concatenazione di un derby che si porta dietro la Juve, il Milan, il Napoli e il Como era abbastanza e quindi c'è anche questo aspetto, perché poi qua tutti parlano giustamente dell'ordine pubblico e delle complessità di chi è tifoso di Roma e Lazio in vista di questa partita, ma qua ci sono 10 squadre e mezza Serie A che non sa ancora se giocherà esattamente. Poi forse lo ricordiamo, oggi siamo in leggera differita, quindi poi magari è una notizia mezza definitiva in quest'ora e mezza che ci separa dalla diretta, però voglio dire, in generale è veramente una cosa, una sorta di tempesta perfetta. Dispiace perché insomma, in un mondo ideale, ma questo non è il mondo ideale, no? Il mondo degli artisti e del presidente Mattarella, come diceva ieri Paolo Sorrentino, in un mondo ideale si dovrebbero mettere tutti attorno a un tavolo e cercare di trovare una soluzione di buon senso, che è complicata, poi sì, probabilmente anche il fatto che i laziali non entrano allo stadio invece semplificare, adesso mi spiegavano ieri, invece che semplificare gli aspetti di ordine pubblico, magari li complica, questo lo posso pure capire.
6: I tifosi della Lazio si accampano a Ponte Milvio perché così hanno detto che faranno, ieri sono entrati, ma nel derby non entrano e questo è già deciso. Sarri ha detto che a mezzogiorno lui non si presenta neanche allo stadio e consiglia allo Tito di non presentare nemmeno la squadra. Lunedì la curva sud della Roma, gli ultras della Roma dicono no, stiamo fuori pure noi, e quindi nel giorno dello sciopero dei trasporti e di tutto quanto, Ivan, avrai gli ultras fuori dallo stadio, quelli che ci sono che vogliono andare dentro lo stadio, le squadre, una c'è, l'altra forse, l'allenatore ci sarà, non ci sarà, eccetera, cioè questa
8: ma, no, ma vedi che invece devi leggere la parte positiva di questa
6: cosa, miseria, perché cioè... C'è?
8: La parte positiva di tutte queste manifestazioni di protesta è fondamentale leggerla, perché o interpretarla. Sono i tifosi che si vogliono riappropriare giustamente del calcio. Sì. Non voglio fare un discorso populista. No, cioè, senza di loro, ieri sera mi sono meravigliato perché io vado raramente allo stadio, per lavoro naturalmente. Mi dispiace tantissimo perché la parte allo stadio è un'altra cosa. E vedere questo stadio pieno con un calcio di merda come quello che stiamo proponendo, io penso che questi siano tutti da tutelare, questi tifosi qua che pagano cifre iperboliche. cioè la realtà è questa, cioè la gente va, abbiamo riempito Milano, Inter, Milan, Torino, Roma, cioè riempiono lo stadio. E ci vanno nonostante lo spettacolo sia molto spesso indegno. Mm-hmm. E quindi io credo che questi, quando cominciano a dire, quando cominciano a dire, quelli della Lazio non vanno, quelli del adesso la Roma mi dicevi che non vanno, quelli del Torino non vanno, quelli del Milan fanno le raccolte di firme e arrivano a 50 e passa mila contro i dirigenti. Cioè io trovo che ci sia una chiave di lettura importante, cioè se non capiscono queste dirigenze, se non rispettano la gente, se non rispettano i tifosi che pagano abbonamenti di vario genere, si ritrovano con gli stadi vuoti e si ritrovano con niente in mano. Cioè quello che ho scritto anche l'altro tempo fa, la Lazio senza i tifosi è come avere niente.
9: E niente, così,
8: come il Bologna, il Torino, il Milan, l'Inter.
7: Su questo sono
9: d'accordissimo,
7: abbiamo detto mille volte,
9: i tifosi della Lazio tutti, se vogliono star fuori hanno tutte le ragioni per farlo, la loro protesta è civile, è stata
7: Assolutamente, è stata, insomma, è così, hai ragione,
9: certo.
7: Ieri ho partecipato al famoso workshop con, insomma, c'erano delle analisi sulla Serie A particolarmente interessanti, e sono cose che magari non si sanno in giro. Cioè, l'Italia è purtroppo il paese che è messo peggio negli ultimi anni come salari reali, quindi la gente ha meno soldi a disposizione al netto dell'inflazione rispetto a qualche anno fa. Ciò nonostante il tasso di riempimento è più 90%, scusami, è oltre il 90%, con l'eccezione ovviamente della Lazio, dove c'è una scelta che sappiamo, ma le altre 19 società fanno il 90% di riempimento, che sono numeri da anni 90, quando nel nostro campionato ci giocavano
9: tutti i migliori,
7: Maggio, Van Basten, Maradona, eccetera eccetera, e come dice Ivan, oggi il livello è molto più basso, i prezzi dei biglietti sono alti, quindi non è che dici c'hai il 90% di riempimento perché i biglietti te li regalano. No, una delle regole diciamo non scritte dell'avvento della Pay TV doveva essere abbassare il prezzo del biglietto dello stadio, perché la partita la potevi vedere in televisione, questa cosa non è mai successa. Le società fanno i loro interessi, finché c'hanno gli stadi pieni, per carità, devono campare pure loro, però voglio dire, è vero, veramente c'è qualcosa di eroico, secondo me, nella passione dei tifosi nei confronti di tutto questo. Aggiungo, ma non in maniera aziendalista, che ieri ho rivisto il dato che ti avevo dato l'altro giorno, cioè la crescita degli ascolti di DAZN oltre il 10%, doppia cifra quest'anno, quindi vuol dire che piace vederlo in televisione, che piace andare allo stadio, che c'è una passione, un amore per questo, ed è impressionante questa roba alla luce del fatto che la qualità del calcio espresso non è che sia, non siamo nell'era d'oro, anzi siamo nell'era,
9: sì, no, un po' io diversa, aggiungo
7: anche
9: che
7: se pure su questo non è tutto da buttare via, perché comunque abbiamo fatto 7 finali nei 3 anni precedenti, per carità, però insomma è ovvio che non siamo il calcio degli anni 90, per cui bisognerebbe fare un monumento ai tifosi, sono d'accordo.
9: Tutto questo è sacrosanto, ma è il modo in cui viene gestito che è assurdo, Ivan, perché tutto questo è sacrosanto, è tutti i dati, il calcio tira, piace anche quando non è bello, tutte queste cose.
8: No, piace, no, tira.
9: Tira, vabbè.
8: Non
9: tira.
8: Piace, tira. Tira.
9: Se tira piace.
8: I dati di DAZN sono anche, secondo me, giustamente condizionati al fatto che è migliorata sul piano tecnico, non si parla più di rotelline e altre cose, finalmente oggi il prodotto che offre su un piano tecnologico è superiore rispetto a 2 o 3 anni fa, quindi c'era anche una ribellione da parte del tifoso, questo mi sembra evidente, grazie a Dio hanno migliorato da questo punto di vista. E per quanto riguarda il resto, tira, non piace. Perché se tu parli con i tifosi non ti dicono che stanno divertendo. Noi siamo il popolo degli eventi. Noi, l'evento da noi supera il concetto di evento. Cioè andiamo. Adesso noi ci andiamo al tennis, andiamo, se c'è un grande evento di basket andremo al basket. Certo, noi all'evento andiamo.
9: Allora, tutto questo è vero, però dal punto di vista organizzativo, guarda adesso, hanno fatto una guerra muscolare tra Lega Calcio e governo, perché di questo stiamo parlando, e non si riesce a giocare una partita di pallone.
8: Ma è molto semplice, vedi che anche lì non ci sei arrivato, porco, io ti spaccio.
9: No, dai,
8: non abbiamo perché? Gli impianti. Perché se la Lazio avesse il suo campo,
9: se vuole organizzare le Olimpiadi, Ivan.
8: Ragazzi, cioè noi non abbiamo nemmeno gli impianti, la possibilità di distribuire gli eventi in più impianti. Perché tu hai il fotofuoritalico attaccato allo stadio, hai due squadre importanti come Lazio e Roma. Se ognuna di loro avesse uno stadio, ti posso garantire che avremmo risolto tutti i problemi del mondo a livello organizzativo. Invece dobbiamo buttare tutto nell'unico impianto esistente
10: precedente a Roma, che di fianco purtroppo, per fortuna, al Foro Italico, e quindi sai la contemporaneità, tutto, lasciamo stare, giustissimo, l'algoritmo sbagliato, tutto quello che vuoi, però siamo strutturalmente deficitari.
9: Perfetto, e nei prossimi 5 anni cosa fai? Mettiamo che adesso siamo diventati tutti saggi e facciamo gli stadi.
10: Noi dovremmo avere, se non sbaglio, un europeo in condivisione con la Turchia, se non riusciamo nemmeno a presentarci.
9: Bravo.
10: Non riusciamo nemmeno a presentarci in quelle condizioni, ma siamo a casa, ragazzi, andiamo tutti al tennis, al basket, alla Virtus prevalentemente.
7: Bravo, questo punto parte, non è una parte. L'elemento dell'europeo è fondamentale, cioè se noi veramente vogliamo fare una campagna ogni giorno, tipo quella che faceva Milan sull'abolizione delle province, ogni giorno dovremmo ricordare che noi abbiamo l'europeo del 2032 in pericolo, e l'europeo del 2032 in pericolo, se non riusciamo a organizzarlo, ci porta a due sfighe clamorose. Prima di tutto, una figura...
11: sì,
7: si può dire a livello mondiale, perché insomma l'Italia che non riesce, e secondo un contraccolpo dal punto di vista degli stadi, siccome in questo paese, da questo punto di vista, Malagò Docet, gli impianti sportivi si fanno soltanto per gli eventi, cioè non c'è una programmazione, non ci sono forse neanche le disponibilità, le risorse, perché non voglio dire che sia facile la vita, però no, la storia ci dice che non è che si fanno gli stadi così. Gli stadi si fanno perché c'è un'Olimpiade da organizzare, perché c'è o si ammodernano, perché c'è un mondiale. Però, quindi se perdiamo questa occasione, ragazzi, che dobbiamo fare?
10: Problema di base, noi guardiamo sempre alla punta dell'iceberg, che questa partita, queste partite che non si possono, in questo momento contestualizziamo, che non si possono organizzare. Signori, noi abbiamo una federazione che è stata ormai... è saltata. Gli arbitri che potrebbero essere commissariati... a livello di internazionale siamo fuori da tutto. Noi siamo esattamente quello che sta verificandosi in questo momento, è l'esatta espressione del nostro sistema calcio, perché se avessimo una federazione pronta, se avessimo qualche soddisfazione in giro, se avessimo degli arbitri che non si fanno la guerra fra di loro, se non avessimo inchieste, poi aspetta, io ci metto anche dentro le cose che sta dicendo Corona, signori, è un disastro. È un disastro. Allora, bisogna in qualche modo, noi non risettiamo mai niente, bisogna in qualche modo cominciare a fare step by step e migliorare qualcosa. C'è un'occasione, c'è il mondiale del 32, c'è quello che ti pare. Proviamo a vedere se riusciamo, anche con l'aiuto del governo in questo caso, a tornare non sulla retta via, ma su una via praticabile.
9: Sempre che il governo abbia voglia di aiutare, cosa che non mi sembra. Non ti chiedo
10: ma cosa. Ma sai, il governo dovrà più o meno aiutare, perché se il governo perde anche il calcio, cioè vuol dire quando è che, cioè, ce n'è una buona o no?
9: Ma non mi sembra, però speriamo, non mi sembra, però speriamo.
10: Ce lo auguriamo.
9: Grazie, direttore. Direttore del Corriere dell'Ombelico del Mondo, Ivan Zazzaroni. Senti, ti voglio far sentire, l'amico Capuano è in treno.
7: Comunque il vero problema di questo weekend, fammi fare una battuta, sì, è che la Virtus domenica gioca alle 19. Io mi ero organizzato tutto, dopo Inter Hellas, mi ero organizzato tutto per prendere la macchina o il trenino per un comodo 20:30, invece gioca alle 19. Quindi niente.
9: Io me la guardo in televisione.
7: Ho capito, io pure me la guardo in televisione, però era proprio perfetto, capito?
9: Ma facciamola spostare, no?
7: Era perfetto.
9: Guarda, cioè, giusto uno slot che avanza alle 12:30.
7: facciamolo al Foro Italico.
9: Al Foro Italico.
7: Per semplificare le operazioni.
9: No, c'è l'amico Capuano che è in treno, come detto, non poteva intervenire, però ci ha lasciato un pensiero molto interessante, che è questo, te lo faccio sentire.
12: Carlo, buongiorno, grazie per ospitare queste mie umili notte mentre risalgo lo stivale dopo la serata romana. La partita fate voi, non c'è niente da dire, c'era una squadra più forte e ha vinto anche abbastanza in fretta, quell'altra ci ha provato ma non c'è mai stata la sensazione che potesse fare qualcosa di diverso. È stata una serata bellissima per il calcio italiano, un grande pubblico, un grande show.

0: fanatismo. E a proposito di non prendere a sberle la passione popolare, ieri per godere di una delle due serate sportive di Roma bisognava versare un obolo da 208 a 580 euro, e non era la finale di Coppa Italia, dove invece si andava a prezzi popolari. Oggi chi alle 13 ha voluto andare a vedere Sinner sul Centrale credo abbia fatto un mutuo per acquistare il biglietto. Ecco, attenzione, nel momento migliore, e quello del tennis è certamente il momento migliore della sua storia, a non prendere a calci la passione popolare. Ciao.
1: Mi sembra sia il pandan perfetto, me l'ha mandato stamattina, il pandan perfetto di quello che abbiamo detto, no, Piana?
2: Sì, hai visto i biglietti, il costo dei biglietti dei mondiali, no? Mi sembra che ci sia proprio un gigantismo in tutto il mondo. Questo è un ragionamento, secondo me, complessivo. Io ti ho detto, ieri ho assistito a questo interessantissimo workshop, dal quale poi la Serie A in realtà non esce neanche male, ma questo è un discorso che, se volete, faremo mille volte. Termini molto però quello che tutto il mondo, c'è una passione straordinaria che da un lato ovviamente ci rende felici, e dall'altra però c'è queste implicazioni, questi prezzi che sono fuori dal mondo, anche i biglietti dei mondiali, hai letto, insomma, che cosa stiamo parlando. Quindi il vero tema, il Capuano secondo me qui ha centrato perfettamente il centro della questione, il vero tema è riuscire a trovare un equilibrio, che è chiaro che quando una cosa piace, no, sì, la tendenza a specularci sopra, arrivano gli sponsor, aumentano i costi, bravo. E quindi aumentano anche i prezzi, però riuscire a trovare un equilibrio che possa mantenere tutto questo qualcosa di popolare, quindi disponibile per tutti, secondo me è un vero,
3: assolutamente,
2: è un vero assolutamente tema, è una vera priorità. Anche, e comunque io direi veramente da domani facciamo 15 secondi al giorno, ricordiamo che non possiamo non organizzare gli europei del 2020, ma non perché ce ne freghi tanto di andare a vedere le partite, perché se l'Italia perde questa occasione, perché non è in grado di organizzarla, perdiamo gli stadi e perdiamo la faccia.
3: Ciao Pierino, grazie, a domani, alla mañana. Ciao Pierluigi Pardo. Ci fermiamo per la borsa, poi torniamo, andiamo avanti con altri temi.
4: Non telefono, non chiamo.
5: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
4: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
5: Ecco, bravo mister.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Adoro saltare da una pecca all'altra.
8: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
9: Spedisco 1000 pack una alla volta.
8: Io do la password delle caselle a tutti.
10: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
11: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
11: O ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
11: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
14: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
18: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la

0: risorsa che non possiamo ricreare.
1: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
5: Buon pomeriggio a tutti, da Deborah Rosciani cominciamo con le notizie che stanno arrivando dagli Stati Uniti, dove peraltro si prevede una nuova apertura in rialzo con il Dow Jones di nuovo sopra i 50.000 punti e gli indici pronti ad aggiornare i loro record. In primo luogo abbiamo una solida trimestrale, quella di Cisco System, e poi sotto i riflettori rimane l'incontro tra Trump e Xi Jinping in Cina. Per quello che riguarda Cisco, il colosso del software ha pubblicato risultati e previsioni per il terzo trimestre decisamente superiori alle aspettative di Wall Street e il titolo dovrebbe aprire con un rialzo del 15%, sostenendo di nuovo oggi tutta la tecnologia. Dati macroeconomici, le vendite al dettaglio, il dato molto atteso in questa giornata, ad aprile più 0,5% come nelle attese, i prezzi all'importazione più 1,9% ad aprile, dato superiore alle attese, e poi abbiamo le richieste di sussidi di disoccupazione in crescita di 12.000 unità nell'ultima settimana. Gli indici europei viaggiano tutti in rialzo vigoroso, Parigi più 0,73%, Francoforte più 1,28%, Milano più 0,91%, corrono oggi di nuovo STM più 3,30%, Stellantis più 3,2%, dopo i conti più 2,16%, Telecom più 2,15%, Poste Italiane in rialzo di 2 punti percentuali. Per quello che riguarda invece i titoli in questo momento con la performance peggiore, andiamo a vedere chi c'è dall'altra parte della classifica: Snam meno 1,53%, Eni meno 0,59%, meno 0,4% per Fincantieri e Recordati. Per ora è tutto.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
7: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
8: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
9: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
10: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
11: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click, vai su jethr.com.
12: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: a terra Arrieta. Peccato perché si poteva giocare la tappa. Adesso è spaventato, adesso qui l'aglio dovranno tanto.
1: Ma c'è anche un cane.
0: Cane anche. No! A terra anche Eulalio, forse si riapre tutto.
2: No.
0: Non è vero, ma non è vero, ma non è vero.
2: Arrieta,
0: ma non è vero.
2: Ma c'era anche il nastro.
0: Ma com'è possibile?
2: Ma c'è,
0: era...
2: c'è la freccia. Che arrivo.
0: Alfonso Eulalio e Igor Arrieta si giocano la tappa, è ritornato sotto lo spagnolo. Gli ha preso la ruota e adesso lo può saltare e andarsene per il back to back della UAE. Un film epico in questa tappa di Potenza. È successo di tutto.
3: Giro giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Buongiorno Pier Augusto Stagi.
4: Ciao Carlo, ben ritrovato.
3: Ben trovato a te, amico mio, che stai seguendo il tuo milionesimo Giro d'Italia. D'Italia bagnato, Giro d'Italia mica tanto fortunato per molti, fin qui, Pier.
4: No, molto sfortunato, vabbè, sono già 14 ritirati, Carlo, sono tanti, perché mi hanno fatto veramente pochissime tappe, 14 ritirati sono tanti, e soprattutto comunque nomi importanti a cominciare da Yates. Ieri tappa, come giustamente avete riassunto in maniera encomiabile, è una tappa da ridolini, sì, purtroppo, con tutto il rispetto per i ragazzi che hanno disputato una gara pazzesca, perché hanno, credimi, corso in condizioni al limite della sopportazione. Si sapeva che avrebbe piovuto, ma c'è stata veramente la tormenta. Addirittura nel bosco della Basilicata a un certo punto la temperatura segnava 6 gradi, gelo, grandine, hanno beccato anche una grandinata folle, però è venuto fuori veramente l'essenza del ciclismo nella testa di questi ragazzi, che hanno manifestato, come Eulalio e Igor Arrieta, la paura, sì, hanno detto, e l'abbiamo vista, l'abbiamo respirata, l'abbiamo toccata, la paura, però abbiamo anche visto cosa vuol dire essere un corridore ciclista. Non molli mai, vai avanti, ci provi fino all'ultimo, anche quando sembra ormai perso tutto, non è perso tutto, provaci. Non è un modo di dire da mental coach, è un modo di fare, di intendere lo sport. Tu lo conosci bene perché hai seguito anche tu diversi Giri d'Italia. Ecco, adesso non voglio sempre fare il solito stucchevole minuetto con alcuni sport, calcio in modo particolare, con la simulazione. Questi ragazzi cadono, si rompono, si brasano, ma alla fine però risalgono immediatamente in bicicletta, certo, e riescono a fare quello che hanno fatto. Io credo che anche chi non ama il ciclismo comunque lo vede, perché il Giro d'Italia rimanga incantato, perché no, questi ragazzi sono pazzeschi.
3: È uno dei motivi per cui girala come vuoi, sui bordi delle strade c'è sempre quello che c'è un sacco di gente. A proposito, mi ha raggiunto, come avete visto, come potete vedere, un amico qui in studio che è Wolfie, la mascotte del Giro d'Italia, eccola qua.
4: Io... salutamela, eh.
3: Sì, no, cioè, mio carissimo amico, se non me lo fanno sparire, non me lo rubano, come è già successo, io me lo tengo qua fino alla fine del giro e oltre. Ascolta, ciccone, sogno per un giorno, però resti in classifica. Allora, questa domani c'è Blockhouse, c'è una prima tappa, quella che tu mi hai sempre detto, insegnato, caro professore, le prime salite non decidono il giro, chi vince il giro, ma decidono chi lo perde. Ecco, mi sembra che la classifica cominci da Ciccone in giù, perché poi c'è Vingegaard, ci sono quelli che in teoria possono vincere il giro. Questo da un lato, dall'altro lato, 6 minuti sono tanti.
4: Sì. Io credo che Eulalio domani potrebbe comunque tenerla la maglia, perché sì, è un buon vantaggio, però come giustamente sottolineato c'è l'altro giro, è il giro è un po' più sotto, che però è la corsa vera, perché la bellezza del Giro d'Italia è che ognuno corre il suo Giro d'Italia con i suoi obiettivi. C'è quello che insegue la maglia azzurra, c'è quello che insegue la maglia ciclamino, c'è quello che insegue la maglia bianca di miglior giovane, c'è quello che appunto insegue il sogno rosa, e quindi la classifica generale, come il nostro Giulio Pellizzari, certo, per citare un altro Giulio,
3: sì, è lì nel
4: atteso,
3: gruppo, certo,
4: no? È atteso, ma è lì a pochi secondi davanti a Jonas Vingegaard, che ieri ha dimostrato come si corre un grande giro con calma.
3: C'è anche la squadra, c'è anche la squadra, Ciccone meno.
4: Ma c'è anche, però c'è anche la testa. Ciccone no, Ciccone è isolato, sembra incredibile. Siamo tornati agli anni 30, i partecipanti isolati hanno ha pagato una quota per correre il Giro d'Italia, è bellissimo, ma è così, perché lui poverino, già il giorno che ha messo la maglia rosa, l'ha detto in conferenza stampa, l'ha detto subito. Però a gennaio hanno pensato una squadra per Jonathan Milan, quindi oggi traguardo a Napoli, speriamo che sia la volta buona. Non vorrei essere nei panni di Johnny, perché adesso la situazione si è messa male per lui, perché ha una pressione incredibile, perché squadra per Johnny Milan,
3: e
4: aveva la maglia rosa, aveva la maglia rosa Giulio che non l'hanno potuto difendere, perché comunque l'uomo di classifica è Derek G. E l'uomo veloce è Johnny Milan, la squadra è per questi due corridori, e Giulio cosa fa? Giulio deve pensare ad aiutare Derek G e magari appunto portarsi a casa una tappa come quella di domani sul Blockhouse, che davanti alla sua gente lui ci voleva arrivare con la maglia rosa.
3: Vabbè, lo capisco, ragazzi.
4: E onestamente se mi chiedi cosa ne penso, una mano gliel'avrei data, era un'occasione, si può anche cambiare un briciolino il piano.
3: La difendi la maglia, dai.
4: Difendila, la maglia difendi, è una cosa sacra.
3: La difendi.
4: Invece no, hanno pensato così, però d'altra parte la squadra adesso non è più di matrice americana, ma è pesantemente tedesca. La Lidl Trek comanda.
3: E tu dici, e sono flessibili come le putrelle. E quindi.
4: Esattamente così, con tutto il rispetto che noi abbiamo per i nostri amici tedeschi, però in questo caso è andata proprio questo modo. E quindi speriamo, dai, in ogni caso auguriamo a Giulio Ciccone in questo caso che possa togliersi una soddisfazione, magari anche più di una. E lui fa parte di quel gruppo di corridori che corre il suo giro. Quale sarà il suo giro? Vincere uno o due tappe e cercare di portare a casa, e quindi a Roma, la maglia azzurra del migliori scalatori.
3: Sicuro che si arriva a Roma o c'è traffico? Perché no, magari a Roma c'è un po' di andirivieni, non vorrei che fosse, se arrivasse lì nel giorno del derby.
4: Sì, noi arriviamo po' lunghi, arriviamo a fine maggio, spero che il prefetto abbia preso delle decisioni nel frattempo.
3: Sei molto fiducioso, ma come potrebbero esserci i tifosi della Lazio a Ponte Milvio, quelli della Roma fuori da un'altra parte, lo sciopero dei mezzi pubblici.
4: Vogliono mettere il lucchettino, il lucchetto d'amore sul Ponte Milvio,
3: proprio per quel motivo lì. Quindi tu dici, se arriva a Roma, vediamo, magari se arriva al Foro Italico, sui campi del tennis, non lo so, non metterci troppo.
4: Sai che non sarebbe male fare l'arrivo al Foro Italico,
3: dentro il Foro Italico con l'ultimo chilometro a giro dentro il campo da tennis, e vediamo chi resta in piedi, tanto ormai sbucciatura più sbucciatura meno.
4: Sì, saltano anche la rete, secondo me riescono a saltare la rete.
3: Può essere il fil rouge, bravo. Ciao Pier, sì. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao
4: Carlo, buon giro a tutti.
3: Buon giro e ovviamente aggiornamenti nelle prossime puntate di Tutti i Convocati, ma adesso traffico e poi i miei amici dei motori.
5: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
6: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
7: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere Tutti i Convocati anche in TV.
8: Tutti i Convocati anche in TV.
7: Siamo anche in diretta video sul sito e app di Radio 24 e sul canale YouTube di Radio 24.
9: Non è poca cosa.
10: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
11: Strade in diretta. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Vi informiamo che sul tratto campano della 1 Milano-Napoli, per permettere lo svolgimento dell'odierna tappa del Giro d'Italia, fino alle ore 17, sia per chi proviene da Napoli sia per chi proviene da Roma, rimarranno chiusi al traffico gli svincoli di Casoria e di Acerra a Fragola. Passiamo sulla 14, Bologna-Taranto, dove per incidente si verificano code tra Pedaso e Grottammare per chi viaggia verso Pescara, in un tratto interessato già da rallentamenti per lavori. Ci spostiamo sulla 12, Genova-Rosignano, si sono formate code a causa di un veicolo in fiamme tra Massa e Versilia in direzione Livorno. Disagi anche in Liguria, sulla 10 Genova-Ventimiglia si viaggia in colonnati in seguito ad un incidente tra San Bartolomeo ed Imperia Est in direzione della Francia. Queste le principali notizie, a più tardi.

0: Endurance Race, le grandi corse.
1: Il successo di BMW e fa addirittura doppietta. Robin Price davanti a Kevin Magnussen, Antonio Fuoco comunque grandissimo al terzo posto a Spa-Francorchamps.
2: So, when did you get your license?
3: I got it yesterday.
2: For the...
3: Nürburgring.
2: Oh. Yeah.
3: I'll try end of the year.
4: Allora, a Spa è andata così, e con la BMW che ha fatto il pieno. Jonathan Ferroni, buongiorno.
5: Ciao Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: Lo vedete anche in tutta la sua beltà, Giorgio Sernagiotto. Buongiorno Giorgio.
6: Ciao Carlo, ciao a tutti.
4: Ciao. Dunque, Jonathan, gara di Spa cosa ha detto? Che si sono nascosti oppure no? In vista di quello che succederà tra poco, cioè la 24 ore di Le Mans, cioè il main di tutta la stagione.
5: Ma guarda, si può sapere fino a un certo punto si sono nascosti. Certo è che però la formula del WEC quest'anno sta funzionando molto bene, perché le macchine sono veramente equilibrate, e anche a Spa abbiamo visto bravissimi quelli di BMW a studiarsi la strategia in maniera molto, molto precisa. Hanno avuto anche un po' di culo con le safety car, però Ferrari, che secondo me ieri si è visto è ancora marginalmente la più veloce, ormai ha visto che si pagano anche errori molto piccoli, perché i 20 secondi persi con un cambio gomme, probabilmente Fuoco avrebbe vinto la corsa. E anche in GT3 hanno fatto un errore in uscita dei box, che poi hanno pagato con penalità. Anche lì potevano fare il pieno. Questo non è una colpa particolare, ma vuole anche dire che i livelli sono così ravvicinati che non si può più sbagliare niente, e le strategie stanno diventando altrettanto importanti della guida. Quindi secondo me una gara bellissima, che viene benissimo appena prima di Le Mans, perché ci aspettiamo un equilibrio simile almeno tra le macchine 4-5 top, anche
4: sì,
5: Le Mans.
4: Sì, ecco, Giorgio Sernagiotto, che è molto più prosaico, molto, molto più realista del re, e WEC l'ha corso molte volte, ha corso molte volte a Le Mans, precedendo la Le Mans a Spa, che precede Le Mans. Quanto ci si nasconde?
6: Devo dire la verità, ci si nasconde tanto. Ci si nasconde tanto, però chi comincia a nascondersi a Spa è un po' tardi per nascondersi, quindi ci si comincia a nascondere un po' prima. Quindi, se devo dirla tutta, potrebbe essere che Spa non sarà così diversa come equilibri da Le Mans. Attenzione. E BMW, per esempio, è da un po' che io la sto chiamando in causa, che poteva tornare ad essere competitiva. E qui, sinceramente, è stata molto convincente. Molto convincente. Quindi direi che, secondo me, non sarà così tanto diverso la 24 ore di Le Mans. Stiamo attenti. Se abbiamo notato, è stata una Spa molto Le Mans, quindi un sacco di cambi di situazione, di leader, incidenti, testa coda, condizioni strane, che secondo me potrebbero ripercorrersi anche a Le Mans.
4: Senti, quando mi offri da bere, vedo le bottiglie alle tue spalle.
6: Quando vuoi, sai che sei sempre il benvenuto.
4: No, quindi mi stai dicendo che la Ferrari non ha più questa supremazia che l'anno scorso ha fatto, che negli ultimi anni peraltro ha fatto vedere spesso, non è più così dominante la 499P?
6: Secondo me è ancora la squadra migliore, con i piloti migliori, con la macchina migliore, però sicuramente un po' di BOP, un po' di politica, un po' di situazione che si può creare intorno al WEC, stanno cercando di fare in modo che anche qualcun altro sia protagonista. Questo qua è evidente. Sicuramente stanno giocando un po' d'astuzia, giustamente, per la 24 ore di Le Mans. Secondo me sarà più difficile degli altri anni, ma lo dice anche la statistica pura. Ne hanno vinte tre di seguito, ragazzi. Hanno fatto, è come vincere tre titoli di NBA di seguito, neanche Jordan
4: tre li ha fatti, quattro poteva farli, ma si era ritirato e si era dato al baseball quell'anno lì. Sei d'accordo con Serna, Jonathan?
5: Sì, che sicuramente sarà più complicato che negli anni precedenti, sì, anche perché c'è chi ha sviluppato la macchina soprattutto per Le Mans. Sto pensando a Cadillac, che fino adesso le prime due le ha ciccate, anche se francamente sembravano doverla vincere, quella di Spa, ma hanno fatto una macchina che è fatta per Le Mans, così come anche Alpine, che invece poi ha combinato anche questa, sembrava che Spa dovesse vincere, poi ha fatto un disastro. Anche errori umani lì ci sono, perché quando si va addosso alla gente o si va contro i muri non è sfortuna, ecco.
4: Sì, sì, sì, no, di sicuro. Allora, nella intro avete sentito l'arrivo di Spa, ma avete sentito anche una sporcatura di una dichiarazione di Antonelli, di Kimi Antonelli a Imola, che ha detto: guardate che quest'anno la licenza la faccio anch'io. Per cosa? Per il Nürburgring. Giorgio, tutto esaurito per la 24 ore del Nürburgring, alla quale prenderà parte, finalmente potrà divertirsi Max Verstappen, peraltro con un equipaggio stellare. Tutto esaurito vuol dire che, ragazzi, hanno dovuto razionare i biglietti, nel senso che tu andavi a comprarlo, ti dicevano, come nelle grandi partite di calcio, guarda che ne puoi comprare solo 2, 3, 4, non di più. Questo è pazzesco, eh.
6: A me queste cose qua mi scaldano il cuore, mi fanno far pace con il motorsport moderno e devo ringraziare la passione di Verstappen, che sta facendo venire a galla quello che è il motorsport, con qualche interesse in meno. Attenzione, ce ne sono sempre tanti in palio, perché la 24 ore del Nürburgring, soprattutto per i brand tedeschi, è un appuntamento immancabile, e vincerlo è importantissimo. E voglio ricordare che poi nel 2023 l'ha vinto anche la Ferrari, proprio con la 296 al debutto. Però il fatto di mettere i riflettori su questo tipo di gare dà un vantaggio a tutti, è stupendo, e poi per questo effetto domino anche gli altri piloti di Formula 1, che tendenzialmente vivevano sempre in queste bolle come un po' allo zoo, si stanno rendendo conto che è una figata fare qualcos'altro. C'è stata anche la sfortuna della guerra in Medio Oriente, che quindi gli ha lasciato del tempo, ma vedere Antonelli nel team di suo papà, di Marco, nel campionato italiano GT, parentesi, che sta avendo un grande successo, complimenti da C-Sport, chiuso parentesi, è una cosa che è stupenda, perché è accorcia tantissimo quelle che sono le differenze che purtroppo negli ultimi anni c'erano state tra Formula 1 e il resto del mondo, e mette d'accordo tutti e dire: ragazzi, siamo tutti figli della stessa passione, quella di dare del gran gas, sentire dell'adrenalina, godere, rischiare curva per curva. E secondo me chi veramente ci sta guadagnando da tutto questo sono i piloti di Formula 1 stessi, perché stanno tornando a voler bene a quello che facevano. Se vi ricordate, un po' di anni fa avevano delle facce che sembrava dovessero andare in fabbrica a fare i turni quando scendevano dalla macchina, e invece adesso lì contenti, gasati a manetta nei box, nei paddock di qualsiasi circuito nazionale, ed è stupendo. No, certo.
4: Allora, con questo discorso credo che tu abbia fatto il più bel regalo di compleanno a Jonathan Ferroni: fagli gli auguri, perché oggi è il suo compleanno.
6: Tanti auguri, vecchiaccio.
4: Mi raggiunge alla curva numero 58 da parte di tutti noi. Auguri a Jonathan Ferroni, vi lascio al suo racconto per chi ascolta Endurance Race in podcast. Ringrazio Claudia Schiattone, Paolo Valentino in redazione, oggi Pietro Lacorte, regia radio, Daniele D'Aquila, regia TV. Ciao a tutti, a domani.
7: Sono stanco, voglio andare a casa.
8: Mi siete divertiti, però.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: A chi piace Raspini?
2: A tutti i bambini!
3: Anche agli altini!
4: E per palati sopraffini
5: c'è il prosciutto cotto Raspini! Salumi Raspini! Buoni, autentici, genuini!
6: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni. E tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
7: Questa è Bar Group.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
15: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
21: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
22: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
23: Sono le 15.
24: GR 24, il sole 24 ore.

0: Trump concordano, l'Iran non deve avere armi nucleari. Possibile conflitto invece su Taiwan. Bandiere blu in crescita, in Liguria resta in testa con 25 località. Sinner batte Rublev e vola in semifinale degli internazionali di tennis. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano il vertice tra Trump e Xi a Pechino, colloqui positivi sul commercio, intesa di massima anche sull'Iran che, dice la Casa Bianca, non deve avere l'arma nucleare. Possibile conflitto invece sulla questione di Taiwan.
1: Piazza Tiananmen, Donald Trump viene accolto con tutti gli onori, squilli di fanfare, bambini festanti, colpi di cannone, una visita storica, dice Xi Jinping, lunghe strette di mano e reciproci elogi a favore di telecamere.
2: We're going to have a fantastic future together. Such respect for China.
1: Insieme avremo un futuro fantastico, le relazioni tra i nostri paesi saranno migliori che mai, dice Trump. Più cauto il leader cinese, dovremmo essere partner, non rivali, avvertendo che Stati Uniti e Cina dovrebbero evitare la cosiddetta trappola di Tucidide, il rischio di conflitto tra una potenza emergente e una dominante, ma spiegando di aver sempre creduto che il confronto giovi a entrambe le parti. Ma nel bilaterale chiuso alla stampa, il leader cinese ribadisce la linea rossa. Taiwan, se gestito male, potrebbe portare i due paesi verso la collisione o addirittura lo scontro. E da Taipei fanno sapere che gli Stati Uniti avrebbero ribadito pieno sostegno all'isola. Sul tavolo poi le altre questioni, come l'Iran, Trump e Xi concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz debba rimanere aperto e che Teheran non debba avere il nucleare. E poi le relazioni commerciali. La delegazione americana comprende una folta schiera di imprenditori e top manager. Xi promette alle aziende americane porte più aperte e il presidente americano parla di colloqui estremamente positivi e produttivi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute. Lo ha detto il Papa nel suo intervento davanti a studenti e docenti dell'Università La Sapienza di Roma. Leone ha sottolineato come nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo sia stata enorme. Occorre inoltre vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, ha detto. Sentiamo.
3: Occorre inoltre vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, affinché non deresponsabilizzino le scelte umane e non peggiorino la tragicità dei conflitti. Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento.
0: Le previsioni per il 2026 per quanto riguarda il turismo, secondo le stime di Demoscopica, delineano uno scenario positivo per l'Italia: 141 milioni di arrivi nel nostro paese, in crescita del 2,1% rispetto all'anno scorso. Molti di questi turisti troveranno un mare più pulito, aumentano infatti i comuni balneari premiati con la bandiera blu, il riconoscimento assegnato in 48 paesi al mondo dalla Foundation for Environmental Education. Carlo Mazza, presidente della Fondazione Italiana, sentiamo.
4: Anche quest'anno il trend è positivo sull'assegnazione delle bandiere blu per il 2026. Ben 257 località possono fregiarsi del riconoscimento, con nuove ingressi, ben 14. Complessivamente sono ben distribuiti sul territorio nazionale dal nord al sud e nell'insieme sullo scenario internazionale la bandiera blu rappresenta per l'Italia l'11,6% delle assegnazioni a livello mondiale.
0: Jannik Sinner ha battuto Andriy Rublev ai quarti degli internazionali d'Italia di tennis a Roma in 2 set col punteggio di 6-2, 6-4, qualificandosi così per le semifinali dove incontrerà il vincente tra lo spagnolo l'andaluce e il russo Medvedev. Nell'altra semifinale Darderi sfida invece il norvegese Ruud. Per Sinner è il 32esimo successo di fila a un torneo Master 1000, superato così il record di 31 vittorie di Djokovic. Era l'ultima notizia con GR24, ci risentiamo tra poco meno di un'ora.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
5: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani e il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
6: Fa impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
5: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
9: Ho provato una grandissima soddisfazione per aver messo al mondo un bambino. Ero fiera di me, ma ero certa, ben prima di avere Nicolà, di non volere mai diventare schiava di mio figlio.
10: J'ai besoin que on s'occupe de moi, peut-être maintenant moins, mais en tout cas à l'époque j'avais besoin d'avoir une mère et pas d'avoir un enfant.
9: Storie di maternità dolorose in una puntata che si intitola E Dio creò la donna.
11: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

questa puntata probabilmente è una puntata che avrebbe dovuto condurre Anita Panizza, cioè una donna, avrebbe dovuto esserci una donna al microfono, perché l'uomo e l'uomo, tutti quelli che sono stati presenti al parto della propria compagna, della propria moglie, lo sanno molto bene, arriva con la possibilità di comprendere l'universo femminile, di aiutare l'universo femminile, di supportarlo, insomma, quello no, lo cerca di farlo il meglio possibile, però può arrivare fino a un certo punto, perché le storie che raccontiamo oggi sono storie di maternità, sono storie che arrivano, sono anche figlie della puntata di Eco, il video podcast coprodotto da Sky Radio 24, che da ieri è disponibile su tutte le piattaforme, sull'app di Radio 24, sul YouTube di Sky, ed è una puntata dedicata a Brigitte Bardot. Non so se tutti lo sanno, ma insomma un pezzo della vita di Brigitte Bardot è stato, che lei stessa ha raccontato, ha a che fare con il suo mancato desiderio di maternità e con il suo non avere voluto crescere suo figlio Nicolas. Di lei, in quella puntata di Eco, che è già disponibile, potete andare a guardarvi, parliamo con Benedetta Barzini, ma la puntata di oggi è fatta non solo delle storie, della storia di Brigitte Bardot, ma è fatta anche della storia di una nostra ascoltatrice, come sempre succede, che si chiama Francesca, che è una storia molto bella, è una storia, devo dire che insomma ringrazio Francesca per averla raccontata, perché credo non sia facile, soprattutto per una donna, poter dire, soprattutto per una donna, avere la forza e il coraggio di dire: beh, io quella cosa lì non la voglio fare, non voglio che accada, e poi avere anche la possibilità di mettere in discussione quella sua stessa fermezza. Ecco, quindi questa è una puntata a cui teniamo tutti moltissimo, che conduco io, semplicemente perché sono la voce maschile di questo programma, sono la voce, perdonate, non maschile di questo programma, ma spero che le storie facciano come sempre il loro lavoro. La puntata si intitola Ed io creò la donna. Benvenuti.

0: Nicolas Jacques nasce in una notte senza luna alle 2:10 a casa, è l'11 gennaio 1960. È robusto, mio figlio, dice Brigitte Bardot a sua madre. Per non rischiare di rovinarsi il seno, Brigitte lo fa nutrire con il biberon. Avevo 25 anni e ne sono rimasta segnata a vita, racconta. Invece di prendere questa nascita come qualcosa di bello, l'ho subita come una prova. Fin dal 61 riconosceva: dopo la nascita di Nicolà mi sono occupata di lui con l'aiuto di una tata e di mia madre, molto fiera del suo bellissimo nipotino. Ho provato una grandissima soddisfazione per aver messo al mondo un bambino ed ero fiera di me. Ma ero certa, ben prima di avere Nicolà, di non voler mai diventare una schiava di mio figlio. C'era la mia carriera ed ero determinata a proseguirla. Nicolà è stato messo in mani eccellenti, quelle di mia madre e della tata. Può sembrare duro, devo confessare per onestà che sono arrivata al punto in cui vedevo mio figlio solo un'ora o due la domenica. Il mio lavoro mi assorbiva talmente che non potevo più svolgere il mio ruolo di madre come avrei dovuto. Francamente, non ero fatta per essere madre. Me ne dispiace, ma è la verità.
1: J'ai pas élevé Nicolas parce que je vais vous dire. J'étais pas capable d'élever Nicolas.
0: Non ho cresciuto Nicolà perché non ero in grado di crescerlo. Avevo bisogno che si occupassero di me, magari ora meno, ma all'epoca avevo bisogno di avere una madre e non di avere un bambino. Avevo bisogno di un supporto, di una spalla, di una radice. Non potevo essere questa radice perché ero io stessa completamente sradicata, disequilibrata, perduta in questo mondo di follia furiosa. Non potevo accogliere un piccolo bambino appena nato. Evidentemente questo atteggiamento ribelle, scandaloso, trasgressivo della natura stessa che vuole che ogni femmina si consacri alla propria prole non incontra l'adesione del padre, tradizionalista. Jacques però, dice, vedeva le cose diversamente. Pensava che dovessi abbandonare la carriera nel cinema e dedicarmi alla tranquillità della vita domestica. Non potevo farlo e glielo dissi, nonostante le sue rassicurazioni che avrebbe potuto mantenere tutti noi tornando al suo artigianato, la ceramica. Come si vede, il conflitto tra loro non è recente e come sempre negli antagonismi coniugali è il lavoro a offrire una via d'uscita. La mia risposta fu tornare a girare il film La Verità. Attorno a lei si rimpiange che non si occupi più di quel bambino o che non se ne occupi in modo convenzionale. Perché? Perché senza dubbio non amava più abbastanza l'uomo da cui lo aveva avuto, ma anche perché in quel momento della sua vita non aveva il mezzo per passare all'atto materno. Con il tempo, tutte le altre colpe di cui è stata accusata, per quanto ridicole fossero fin dall'origine, sono cadute da sé, avendo la società evoluto e raggiunto, poi imitato, tutti i suoi comportamenti allora considerati devianti e diventati al contrario ammirevoli per ciò che hanno indotto in termini di alterità, liberazione e poi libertà per il suo genere, che ne aveva più ancora che bisogno imperioso diritto assoluto. L'incredibile violenza di cui dà prova nei confronti del suo unico figlio, per quanto sia il frutto di un'introspezione intransigente e di una dolorosa confessione, cosa che nessuno ha titolo a contestarle, resta per la maggior parte difficilmente scusabile, se ci si mette al posto di Nicolà. Mi era difficile, scrive Brigitte Bardot, immaginare la presenza di un bambino nella mia vita.

0: like no other can. That's why everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me.
1: E lei è proprio Brigitte Bardot che canta Everybody Loves My Baby, cioè tutti amano la mia piccola, il mio piccolo, insomma, dipende, può essere allusiva. Ora continuiamo a raccontare, anche se vi consiglio di andare a vedere la puntata con Benedetta Barzini di Eco, quello che rimane, per sentire che cosa ci racconta lei su Brigitte Bardot. Ora continuiamo a raccontare, e come sempre usiamo le vostre storie per fare il centro, il fulcro, il cuore del nostro programma. La prossima storia ce l'ha mandata Francesca, ed è una storia molto molto molto interessante, perché racconta come il corpo della donna, si dice sempre, no? Il corpo della donna è un campo di battaglia, e lo è a tutti gli effetti, lo è probabilmente in primis per le donne stesse, e poi lo è anche per tutti quelli che cercano di fare in modo che il corpo diventi argomento di discussione, diventi bandiera, diventi strumento per fare spesso politica. Qui però rimaniamo sul privato, perché Francesca all'inizio non ha un desiderio, c'è una parte della sua vita in cui lei non vuole essere madre, non ha questo desiderio, poi però c'è qualcosa dentro di lei che si pone delle questioni. Come sempre succede, le storie dicono meglio di qualsiasi spiegazione. Questa è la storia di Francesca. Io non lo so se potrò avere dei figli, probabilmente no, forse la vita non mi riserverà questa sorpresa, forse non ne ho nemmeno voglia. Vedo amici che mettono su famiglia e allora mi chiedo se forse deve arrivare anche il mio momento, se è ora che capiti anche a me. Ho sempre fatto le cose in fila, nell'ordine giusto, per bene, proprio come vorrebbe mamma. Ma cosa voglio io? Cosa vuole Francesca? I bambini non mi piacciono, non mi sono mai piaciuti. Non ho nessun istinto materno. Forse la voglia di avere un bambino è data da una formula chimica fatta di ormoni. Forse non ne ho abbastanza per essere madre. Mi incuriosisce però sapere cosa si prova ad avere una vita che cresce dentro di sé, e non mi spaventa l'idea di insegnare a qualcuno come si fa a stare in questo mondo. Che poi è davvero questo il senso del volere diventare genitori? O è egoismo, paura di restare soli, la voglia di lasciare un segno nel mondo, di consolidare il legame con il proprio compagno?
2: Diciamo che appunto non sono la tipica persona che si ferma per strada a salutare i bambini, non so se mi spiego, quindi forse ho pensato anche che fosse il destino che mi stesse facendo, diciamo, in qualche modo uno scherzo anche proprio per questo. Poi ancora non sapevo che a dicembre dello stesso anno avrei scoperto di essere in realtà affetta da una grave forma di endometriosi, motivo quindi della mia infertilità.
1: Non lo so, non mi interessa. Io ho sempre voluto un cane, non un bambino. Un bambino ti cambia la vita, ti stravolge, sposta le attenzioni da te stesso, destabilizza. Voglio tutto questo? La risposta è no. Sto bene così, nel mio equilibrio. Nelle mie giornate, che iniziano alle 7:45 con una doccia veloce e una colazione in colonna nel traffico della mattina, nei lunghi pomeriggi al lavoro, noiosi, interminabili, fatti di pause veloci e di sguardi all'orologio aspettando le 6. Nelle mie cene sgangherate, senza frutta e senza caffè. Nelle coccole sul divano, tra un film e una camomilla, un bacio a boss e una buonanotte. Ma è proprio questo. È questo il senso. È che per quanto sia arrabbiata, scontenta e insoddisfatta, vivere in questa parte del mondo non è poi così male. E allora mi piacerebbe che qualcun altro scoprisse cosa vuol dire stare su quel divano, partecipare a quelle cene sgangherate, dare un bacio a boss. Vorrei che vivesse nella mia casa, con i miei stessi odori, con i miei racconti e le mie tradizioni. Io l'ho provato. Anche io ho una casa di me bambina, dove sono cresciuta, che non è la stessa che abito oggi, ma che mi ha reso la persona che sono. Vorrei questo. Vorrei essere una madre perché una persona domani mi dica: io sono cresciuto lì, quella è la mia casa. E non so se ha un senso, se è istinto materno, se è egoismo o voglia di lasciare un segno. So solo che è il mio desiderio e spero si realizzi presto.

0: you go.
1: Lei è Jessica Prati, che canta Mother Big River, cioè Madre Grande Fiume, credo, tradotto malamente. Per chiudere il racconto di Francesca, che vi ricordo, si chiedeva in questo modo, e non so se ha un senso, se è istinto materno, se è egoismo o voglia di lasciare un segno. So solo che è il mio desiderio. Spero si realizzi presto. Pronto, ciao Francesca, buongiorno.
2: Ciao Matteo.
1: Come stai?
2: Tutto bene, grazie.
1: Grazie per averci mandato questa storia, perché questa storia dice delle cose che secondo me sono ancora molto difficili da dire oggi per una donna. Da raccontare a qualcuno che si sente di una roba del genere, soprattutto se magari sono parenti o compagni o compagne, partirei da qui. È ancora uno stigma oggi per una donna non avere quello che viene definito, qualsiasi cosa voglia dire, un istinto materno?
2: Allora, secondo me ancora un po' sì, nel senso che nel mio caso non è stato un problema, nel senso che io mi facevo questa domanda, non sapevo bene se fosse davvero una voglia mia di diventare madre o no, però secondo me nella società di oggi, nel mondo in cui viviamo, ancora non è così facile, diciamo, dire sinceramente che magari uno non vuole avere dei figli, perché è ancora un po' così, sembra, almeno anche nel mio caso è sembrato un po' come se raggiunti 30 anni dovessi aggiungere anche questo tassello in più all'interno della mia vita.
1: Tra l'altro, Francesca, questa storia quando risale?
2: Allora, risale ormai a 3 anni fa, sì, era gennaio 2023. Era qualche mese che noi stavamo iniziando a provare ad avere una gravidanza, però ero proprio all'inizio e quindi nella mia testa pensavo che sarebbe arrivata subito e quindi vedevo che non ci riuscivo e ero in una fase un po' di rabbia.
1: Ok, ma l'hai scritta all'epoca o l'hai riscritta oggi questa storia?
2: No, l'ho scritta all'epoca, proprio così di getto, una sera che ero un po' arrabbiata in generale, uh-huh. E ho deciso di inviarvela solo oggi, in realtà per un motivo completamente diverso.
1: Che?
2: È stato appunto perché il nostro cane, che all'interno del racconto viene citato proprio un secondo, quella frase in cui dico un bacio a Boss,
1: sì.
2: Quella sera avevamo appena scoperto che stava male e ci avrebbe lasciato a poco, infatti ormai diciamo un mesetto che non c'è più.
1: Okay.
2: E quindi quella sera, rileggendo un po' la storia, che in realtà non c'entrava niente con col cane, ma
1: sì,
2: parlava
1: però...
2: di tutt'altro, parlava della maternità, mi sono resa conto che ho detto, caspita, vedi, sono passati 3 anni, 3 anni fa volevo una figlia e invece adesso ho il contrario, nel senso ho la bambina finalmente, perché alla fine la storia è andata a finire,
1: ecco,
2: bene.
1: Questo,
2: diciamo.
1: Questo è un elemento del racconto che non avevamo ancora inserito e quindi ci teniamo a sottolinearlo, il fatto che poi, insomma, ora avete una figlia di 7 mesi, giusto?
2: Sì, alla fine diciamo questo sogno si è realizzato.
1: Senti, Francesca, quando ti capitava di raccontare di questi dubbi, di queste frustrazioni a amiche o amici, come era vissuta da loro questi due dubbi, certezze, incertezze, insomma questa forma di confusione rispetto al la vorrò, non la vorrò, la voglio davvero, che tipo di desiderio è e così via?
2: Allora, in realtà negli anni precedenti gli amici in generale mi prendevano diciamo un po' in giro, anche magari mio marito che avrebbe voluto un figlio già da prima, perché proprio dicevano che io non avevo l'istinto materno, no? E quindi scherzavano un po' su questo. Poi in realtà dopo mi sono stati tutti vicini, anzi, cioè sono anche fortunata ad avere comunque amici con cui posso parlare diciamo di tutto.
1: Senti, tra l'altro, Francesca, c'è anche una questione che volevo chiederti ed è che tu a un certo punto parli del dubbio che ti viene rispetto a una malattia che avevi, o se insomma se si chiama tale, o comunque un problema che forse poteva essere causa di infertilità, e il fatto di avere temuto, di aver avuto il dubbio di poter non diventare madre, può essere che quella cosa abbia fatto crescere la voglia o il dubbio rispetto a questa volontà? Non so se mi spiego.
2: Sì, sicuramente. Cioè, nel senso che io mi rendevo conto poi che più passava il tempo, più non riuscivo ad avere la gravidanza e più in realtà la voglia in me di diventare madre aumentava.
1: Chiaro,
2: una cosa un po' così. Cioè, perché magari poi sapendo appunto che questa possibilità non l'avrei mai avuta, magari anche a causa di questa malattia, poi avevo paura di non potercela fare, perché dovevo immaginarmi la mia vita in un modo completamente diverso, anche se in realtà va un po' in contraddizione, perché fino ad allora non avevo mai immaginato comunque voluto avere figli.
1: Francesca, l'ultima cosa che voglio chiederti, visto che la tua storia ci ha dato il destro per raccontare tra poco un'altra storia molto corposa, anche molto cruda, raccontata da una donna che a differenza insomma tua ha una figlia, ma nel momento in cui ha la figlia che non capisce come gestirla questa bambina, bambina, insomma, ha dei dubbi, per cui trova poi aiuto in un centro e oggi ha due figlie, però insomma racconta davvero in maniera difficile quel periodo che ha vissuto. Come sta andando adesso con la bambina? Cosa, 7 mesi? Come si chiama?
2: Sì, Elena ha 7 mesi e per ora sta andando tutto bene, nel senso che è proprio una bambina, se posso dirlo, semplice, nel senso che non pensavo, ma forse ha detto mi è capitata questa mamma, quindi mi devo un po', devo essere brava anch'io. È proprio brava, cioè nel senso che veramente dorme, mangia, è sempre tranquilla e sorridente.
1: Vi, per ora vi assecondate a vicenda.
2: Sì, per ora.
1: Francesca, grazie davvero per questa storia, questa chiacchierata. In bocca al lupo a te, alla bimba e anche a tuo marito, che è un po' una

0: Prince.
1: Lui è Prince che canta And God Created Woman, e Dio creò la donna. Le borse in diretta e poi torniamo a raccontare storie in una puntata che si intitola proprio così, E Dio creò la donna.
2: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
6: E ora la sfida finale! Cocktail!
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Buon pomeriggio da Deborah Rochen. Ancora qualche istante prima dell'avvio delle negoziazioni a Wall Street, il mercato americano orientato ad aprire di nuovo in rialzo, probabilmente intenzionato ad aggiornare i suoi record, circostanza che avviene proprio in questo momento. Per il Dow Jones è più 0,80%, indice a 50.080 punti, livelli mai visti per questo paniere. Standard & Poor's più 0,24%, vedremo tra qualche istante il Nasdaq sotto i riflettori dopo i conti di Cisco. Il titolo stesso, il colosso del software, ha pubblicato risultati e previsioni per il terzo trimestre superiori alle aspettative di Wall Street, è intenzionato ad aprire con un rialzo di circa il 15%, e il Nasdaq parte in questo momento segna più 0,02. Era anche la giornata con i riflettori puntati ovviamente sul vertice Stati Uniti-Cina tra Trump e Xi Jinping, e poi i dati economici di oggi. Più importante, le vendite al dettaglio di aprile più 0,5% come nelle attese. L'Europa tutta positiva da questa mattina, mantiene i suoi rialzi, Parigi più 0,7%, Francoforte in rialzo di un punto, Milano più 0,91%, anche qua a dare la spinta agli indici il settore tecnologico. A Piazza Affari Stellantis più 3,71%, STM più 3,71%,

0: 48 da stamattina i protagonisti indiscussi della seduta. Poste Italiane più 2, Banca Mediolanum più 1,87, dopo i conti A2A in rialzo dell'1,73%, più 1,60 per Biperbanca e per Telecom. In discesa, in questa giornata di calma apparente sulle questioni di geopolitica, Snam meno 1,34, Fincantieri meno 0,7, Prysmian meno 0,45, meno 0,39% per Recordati. Per ora è tutto, ci aggiorniamo alle 16.30.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: 1492.
4: La scoperta del nuovo mondo.
3: 1463.
4: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
3: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
5: È italiana?
6: Sì.
5: È affidabile?
6: Sì.
5: Rispetta l'ambiente?
6: Sì. Indovina chi è?
5: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
6: Nasce.
7: Cresce.
5: Resta con te.
8: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni. E tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
9: Questa è Bar Group.
10: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
11: Matteo Caccia racconta.
12: Abbiamo ascoltato la storia di Francesca, che si è chiesta a lungo se dentro lei ci fosse davvero un istinto materno, se desiderare un figlio fosse amore, paura, egoismo o bisogno di lasciare un segno. E prima ancora abbiamo evocato Brigitte Bardot, una donna che di fronte alla maternità non ha saputo e non ha potuto riconoscersi nel ruolo che tutti si aspettavano da lei. La storia che stiamo per raccontare parte proprio da qui, da un'altra madre, da un'altra nascita e da un sentimento che non arriva quando dovrebbe, perché non sempre l'amore materno è un'onda immediata. A volte è nebbia, è smarrimento, è colpa. A volte bisogna attraversare il buio prima di riuscire a chiamarlo amore. La scritta Ali Kashner per Modern Love si intitola Come potevo non amare la mia bambina. Diversi anni fa, in una fredda giornata d'inverno, ero seduta sui gradini di pietra dell'American Museum of Natural History a New York e contavo i piccioni come se fosse il compito più importante del mondo. Io, una donna adulta, con un master e un lavoro in una grande azienda tecnologica, madre di una bambina adorabile. Una madre. La parola mi suonava ancora estranea in bocca, 6 mesi dopo il parto. Madre. Mamma. Mammina. Mi avevano detto che sarebbe stato tutto naturale, che ci sarei entrata dentro come in una felpa preferita, morbida e familiare, che mi sarei innamorata all'istante. Avevano mentito. Qualche settimana prima ero rimasta in piedi sulla banchina della metropolitana a chiedermi che cosa facesse sì che qualcuno si buttasse. Non io, non esattamente, però me lo chiedevo. E quel pensiero non aveva niente di teatrale o di urgente, era casuale. Come scegliere tra un caffè freddo o uno caldo? È questo che più tardi, mentre guardavo il piccione numero 28 posarsi accanto agli altri, mi avrebbe terrorizzata. Non tanto averlo pensato, ma il fatto che mi fosse sembrato così normale. Avrei dovuto tornare a casa. La mia bambina era lì, rideva, cominciava a gattonare. La mia bambina. Un'altra frase che non mi stava addosso. Come indossare le scarpe di qualcun altro? Me l'avevano tirata fuori dal corpo mesi prima, cesareo d'urgenza. «È bellissima», dissero in mezzo al tintinnio degli strumenti di metallo. Tremavo aspettando che accadesse. L'ondata d'amore, la gioia travolgente, l'istinto materno che a quanto pare dovrebbe essere scritto nel mio DNA. Un'infermiera me la posò sul petto, così piccola, 2,5 chili. La tenni tra le braccia. Sorrisi attraverso la morfina per quella prima fotografia, gli occhi velati. Sembravo felice, avrei dovuto essere felice, ma stavo ancora aspettando. Non arrivò niente. Ero ancora lì ad aspettare 6 mesi dopo. Mio marito mi guardava scomparire. «Hai bisogno di aiuto», mi diceva. A volte con dolcezza, a volte con disperazione, a volte con le lacrime agli occhi. «Sto bene», rispondevo con una voce vuota. «Sono solo stanca». Solo che dentro stavo morendo. Il centro per la maternità di New York. Già solo il nome mi faceva venire voglia di urlare. Maternità. Come se fosse un circolo esclusivo al quale avevo desiderato disperatamente iscrivermi. Ma non era un circolo esclusivo. Era un programma psichiatrico ambulatoriale. 5 giorni alla settimana, 5 ore al giorno. Di quei primi 6 mesi ricordo solo frammenti, pezzi taglienti che non combaciano. Io che frugo nella spazzatura su un marciapiede durante un'ondata di caldo, piangendo per un ricordo di famiglia buttato via per sbaglio. Io che chiamo un agente immobiliare a New Orleans per chiedere informazioni su monolocali solo per me, mentre nella testa urlo: «Non capisci che sto andando in pezzi? Non vedi che sto progettando di abbandonare la mia bambina?» La volta in cui mio marito alla fine disse: «O ti fai aiutare o non so che cosa succederà dopo». La voce gli si spezzava. L'ultimatum rimase sospeso tra noi, come una terza persona presente nella stanza.

5 ore al giorno in poltrone reclinabili disposte in cerchio, come un pigiama party distorto al quale nessuno avrebbe voluto essere invitato. Il primo giorno mi sedetti in quel cerchio, il corpo rigido, la mascella serrata così forte da farmi male ai denti. Quelle donne avevano bisogno di aiuto, quelle donne stavano soffrendo, non io. Io stavo bene, bene. Il giorno dopo la città mi inghiottì. Camminai per ore, la mente altrove. Poi i gradini del museo e i piccioni, ora 29. Il giorno dopo tornai al centro per la maternità, non perché volessi farlo, ma perché contare i piccioni sui gradini di un museo in inverno non è una cosa che fanno le persone che stanno bene. Per tutta la vita ero stata capace, indipendente, quella che aveva sempre tutto sotto controllo. E adesso? Passavo le giornate a fare terapia mentre la mia bellissima bambina era con qualcun altro, un campo estivo per madri rotte. Quelle poltrone reclinabili sembravano strumenti di tortura. Mi ci vuole una settimana per dire: a volte quando la guardo non sento niente. Mia figlia, niente, come se stessi guardando la bambina di un'estranea. Fantastico di scappare, fare una piccola borsa e sparire. Sono rimasta su una banchina della metropolitana a chiedermi che cosa faccia sì che qualcuno si butti. Non so se l'amo. Le parole rimasero sospese nell'aria mentre aspettavo il giudizio, i sussulti scandalizzati, e invece ricevetti cenni del capo e sguardi di riconoscimento. Il percorso non fu né lineare né pulito. C'erano giorni in cui mi sentivo quasi normale, seguiti da cadute così profonde da farmi temere di essermi persa per sempre. La guarigione riguardava tanto il trovare compassione per me stessa quanto il riuscire a provare amore per mia figlia. Perdonare la donna che non stava vivendo ciò che avrebbe dovuto vivere. Capire che l'amore non è sempre un fulmine. A volte è una pianta che cresce lentamente e ha bisogno di cure. Il mio corpo aveva creato la vita. Era stato aperto per portare quella vita nel mondo. E nessuno, assolutamente nessuno, mi aveva preparata a quello che sarebbe arrivato dopo la fine dei messaggi di congratulazioni e dei regali. Volevo la maternità che mi avevano promesso nelle pubblicità dei pannolini, con la luce morbida e i sorrisi pieni d'amore. Quella in cui anche la stanchezza sembra bella e le difficoltà si risolvono in montaggi da 30 secondi. Invece ebbi mesi di questo, crudo, brutale, trasformativo in modi che non avevo mai chiesto. Non so ancora con esattezza quando la nebbia cominciò a sollevarsi, ma ricordo la prima mattina in cui mi svegliai senza provare subito terrore o desiderio di scappare. La prima volta in cui sentii mia figlia ridere e qualcosa nel petto mi si aprì. La prima volta in cui qualcuno mi chiese com'è la maternità e io non snocciolai una falsa allegria. Un'altra bambina e innumerevoli sedute di terapia dopo. Ho ancora giorni in cui guardo i miei figli e provo un momentaneo distacco. Chi sono questi piccoli esseri umani e come hanno fatto a venire da me? Come qualunque madre mi irrito per gli infiniti richiami di mamma, divento impaziente, frustrata, esausta. Ma provo anche una gioia autentica e un amore profondo. Oggi, quando passo davanti al museo e vedo quei piccioni sui gradini, a volte li conto in silenzio, per ricordarmi dove sono stata e quanta strada ho fatto. E dove sto andando? A casa, dalla mia famiglia.

0: Loro sono Big Thief, che cantano Mother, mentre questa storia struggente, bellissima e molto dolorosa l'ha scritta Ali Kasher, che vive a New York, è la fondatrice di Be Keen, che è un'app per mettere in contatto le famiglie e organizzare appuntamenti di gioco tra i bambini, che evidentemente è nata dopo l'elaborazione di quello che ha raccontato. E questo ovviamente è un racconto che è uscito per il New York Times, dico ovviamente perché quella rubrica che si chiama Modern Love, da cui prendiamo a piene mani, è piena di storie che parlano di amori diversi, moderni, chi lo sa, chissà cosa vuol dire amore moderno. Questa storia bellissima si intitola Come potevo non amare la mia bambina. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi una storia che arriva direttamente dal palco di Don't Tell My Mom.
1: Strade in diretta.
2: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Partiamo dalla tangenziale nord di Milano, dove segnaliamo code per incidente tra Sesto San Giovanni Sud e l'allacciamento con la tangenziale est in direzione di quest'ultima. In Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, si verificano code a tratti per un altro incidente tra San Bartolomeo ed Imperia Est in direzione Ventimiglia. Sulla 1 Milano-Napoli si viaggia incolonnati causa lavori tra Valmontone e Colleferro in direzione Napoli. E nel tratto campano vi informiamo che fino alle ore 17, per permettere lo svolgimento dell'odierna tappa del Giro d'Italia, gli svincoli di Casoria e Acerra a Fragola rimarranno chiusi al traffico. Per questo motivo si registrano code a tratti tra il bivio per la 3 Napoli-Salerno e il nodo Acerra a Fragola in entrambi i sensi di marcia. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Matteo Caccia racconta.
0: La prossima storia arriva da una voce che voi non conoscete perché non ha mai usato i microfoni per parlare, ma è una persona che ha girato in queste redazioni, che ha lavorato personalmente con me molti anni fa. Si chiama Viola Bottoni, è stata una di quelle figure fondamentali di questa radio, che sono autori, autrici, insomma la definizione poi tecnica è assistente ai programmi, ma vuole dire molto poco. Sono le persone che a tutti gli effetti costruiscono i programmi, che poi noi arriviamo e mettiamo semplicemente la voce. Viola Bottoni ha fatto anche questo lavoro nella sua vita, ora fa altro, ma rimane in contatto con tutti gli amici della radio e ogni tanto la invito a venire a Don't Tell My Mom. E ci ha raccontato questa storia che sta per raccontare direttamente lei. La voce, vi ricordo, la prendiamo sempre direttamente, è diverso, il suono è diverso perché arriva da un live, cioè da un piccolo evento dal vivo, nonostante il tecnico sia sempre il nostro Paolino Corleoni, che fa il meglio che può, però insomma è un piccolo locale, ci sono persone che ascoltano e qualcuno che racconta magari un po' emozionato. Non è il caso di Viola Bottoni, che sta sul palco come se fosse Mick Jagger. Ci racconta una storia che arriva dalla Toscana, è proprio la cartolina perfetta della Toscana: un matrimonio, i cipressi, il vino, l'estate, l'aria di rinascita dopo una separazione, e poi tac, una testimone della sposa, un flirt che sembra promettere benissimo, e poi arriva il momento del bacio che invece, come ci racconterà Viola, finisce nel modo meno romantico possibile. Lei è Viola Bottoni.

0: L'episodio che sto raccontando si svolge in Toscana, precisamente a San Quirico d'Orcia, la cartolina della Toscana che avete in mente, con i cipressi, le colline di grano, la calma, la tranquillità, un bicchiere di vino sotto un cipresso, tutto bellissimo. Io mi trovo lì per il matrimonio di un mio caro amico. Siamo tutti felici di vederci dopo tantissimo tempo, tutti in formissima, sorridenti, felici. Io ero particolarmente in forma, nel senso che mi ero lasciata da qualche mese e ero single da 6 mesi circa, quindi mi stavo proprio, come dire, spogliando delle pesantezze dell'inverno, stavo rinascendo, ok? Quindi a un certo punto, chiaramente, mentre stiamo, facendo baldoria, comincio a chiedere un po' in giro ai miei amici: ma c'è qualcuno interessante? C'è qualche ragazza che mi potete presentare? Ah no, mamma, vediamo, capiamo, non so se... No, secondo me lei è curiosa, ma no. E quindi a un certo punto dico, vabbè, vedremo. Andiamo alla cerimonia. E io a un certo punto comincio a guardarmi intorno, attivo il radar e vedo in lontananza la testimone della sposa, e dico, ma secondo me lei può essere della parrocchia. E quindi a un certo punto, come dire, comincio ad indagare, ma sì, forse lei, però non lo so, chiedi alla sposa, ok, andiamo finalmente all'agriturismo a fare la cena. Non in questo agriturismo, poi vi racconto questo dettaglio perché vi servirà dopo per capire, non c'è un parcheggio, si parcheggia lungo la strada, una strada bianca, classica di campagna, tutte le auto parcheggiate in fila sulla strada. E andiamo quindi alla cena, ai festeggiamenti, e io mi avvicino verso la sposa dicendo, scusa, ma... la tua testimone, ma certo, mia cugina. No, vai Viola, devi andare, vai sul sicuro, si è appena lasciata, è triste, gli serve una botta di vita. E chi sono io per non dargli una botta di vita? Subito, sono pronta. Ad un certo punto, quindi, iniziamo la serata, mi avvicino a lei, ciao, come va, ti ho visto, tu cosa fai? E lì scopro che lei ha un birrificio artigianale di sua proprietà, Pienza, ok? E dico, la donna è la mia vita, punto. Cioè, continuiamo la serata, ci avviciniamo un po', quindi cominciamo a bere. Nel momento proprio in cui si stava formando un certo feeling, lei mi fa, guarda, io continuerei a stare qua, ma devo assolutamente andare a casa perché domani mattina mi suona la sveglia alle 7, devo andare ad una fiera a spillare birra. E io ho detto, oh, ma come? Sul più bello te ne vai? Lo so, mi dispiace, volevo star qui, continuare a chiacchierare, ma io devo andare a casa. Ho detto, va bene, ti accompagno alla macchina. Nell'accompagnare alla macchina prendiamo i fusti di birra che erano lì, che aveva portato la sua birra. Ad un certo punto arriviamo alla macchina, carichiamo i fusti di birra. Quindi c'è tutta questa situazione in cui l'aiuto, grazie, come sei gentile, ma figurati, ma stai tranquillo, ma ci mancherebbe. E a un certo punto dico, è il momento, devo andare. Immaginate una scena in cui l'unica luce sono i fari della macchina, tutto buio, in questa macchina parcheggiata appunto su una strada bianca, tutto buio, e a un certo punto ho detto, ok, è il momento, vado. Chiudo il portabagagli, lei era appoggiata allo sportello del guidatore, faccio il giro della macchina per avvicinarmi e precipito in un fosso, ok? Precipito in un canale dove scorreva dell'acqua, un canale di scolo, precipito letteralmente, proprio, ma mi bagno completamente, io che ero con questo completo di lino stazzonato stupendo, era proprio azzurro, bellissimo. Ovviamente io a un certo punto urlo, aiuto! Sento proprio nel cercare di ritirarmi su in mezzo all'erba, lei che mi urlava, ondo tu sei, non ti vedo più, ondo tu sei. Quindi c'è stata questa scena terrificante che ovviamente ha smorzato tutta la poesia che ci poteva essere quella sera, tutto, è andato a finire tutto a ramengo. E la cosa più romantica che è successa è stata la sua mano che mi ha teso, la mano di lei che mi è stata tesa per provare a risalire dal fosso completamente sporca di erba. Quindi vi chiedo la cortesia di non dire a mia madre che sono caduta in un fosso per provare a baciare una. Grazie.
1: Grazie moltissimo a Viola Bottoni per averci raccontato la storia a Don't Tell My Mom e per averci permesso di raccontarla anche qui. Se per caso avete voglia di venire quest'anno o il prossimo a raccontare, scriveteci, fatelo. Matteo Caccia racconta, @radio24.it e noi ci dite, questa piccola storia, posso venire lì o là. E noi vi facciamo venire, siamo persone democratiche noi, ma soprattutto siamo persone che domani sono al Salone del Libro di Torino. Venite al Salone del Libro di Torino, che si trova al Lingotto da una vita, cercate nel padiglione Oval lo stand di Radio 24, arrivate per le 15, ci salutiamo, vi seguite il programma in diretta e ci portate le storie dei vostri ragazzini, ragazzi, giovani, nipoti, cugini, figli, a cui dite racconta una storia che non hai mai detto a nessuno, scrivila qua e la mandiamo a Matteo Caccia racconta. Noi manteniamo l'anonimato e ci facciamo un'intera puntata. Grazie mille ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, Linea al GR. Noi ci sentiamo e per chi c'è ci vediamo domani al Salone del Libro di Torino, sempre a raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Il mercato dell'auto italiano, ma anche il boom delle elettriche e il nuovo volto delle concessionarie. Questi alcuni dei temi che affronteremo nel corso della nostra serata. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55, non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà.
5: Solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
10: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
11: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
14: E passiamo alla pagina sportiva.
16: I pagamenti digitali stanno evolvendo molto rapidamente, tra nuovi strumenti e nuove infrastrutture. In questo scenario, qual è il ruolo di un gruppo come Almaviva, anche a livello internazionale? Sentiamo Mario Mendia, amministratore delegato di Reactive, gruppo Almaviva.
17: Almaviva sta provando a unire due mondi che attualmente viaggiano separati: l'esperienza dei pagamenti digitali tradizionali, carte, acquiring, instant payments, e la competenza, diciamo, più recente legata all'euro digitale e alle stablecoin. Inoltre è stata direttamente implicata nell'evoluzione dei PIX in Brasile. I PIX sono il sistema di instant payment della banca centrale brasiliana, che sono il caso di successo più citato al mondo in questo settore dimostrano come i pagamenti istantanei attivati molto spesso attraverso un QR code siano diventati lo strumento dominante a discapito di tutti gli altri strumenti.
16: Scopri il ruolo di Almaviva nei pagamenti digitali su almaviva.it.
4: Marianna Aprile, ci sei?
5: Sono qui, dove vuoi che sia.
4: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8:30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
5: Il no!
4: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo 2 anni?
5: No.
4: Ecco, sono diventato socio, sai?
5: Certo.
4: Socio?
5: Ad honorem.
4: In onda, peraltro, me l'hai detto.
5: E, ovvio.
4: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sempre. Sempre amici e nemici.
5: Così.
18: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.
19: Sono le 16.
20: GR 24. Il sole 24 ore.
19: Draghi torna a sferzare l'Europa, sia più assertiva con gli Stati Uniti. Si dimette il ministro della salute britannico, Streeting, pronto a sfidare Starmer. Sinner batte Rublev e vola in semifinale dell'internazionale di tennis. Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24, nuovo messaggio di Mario Draghi all'Europa. Gli Stati Uniti, il partner da cui ancora dipendiamo, è diventato più conflittuale, imprevedibile. L'Europa ha cercato la negoziazione, il compromesso, per lo più non ha funzionato. Per ora l'Europa ha bisogno della capacità di rispondere in modo più assertivo per riportare la partnership su basi più eque. Così Draghi oggi alla cerimonia del premio Carlo Magno. Il vertice a Pechino tra il presidente americano Trump e il suo omologo cinese Xi, colloqui positivi sul commercio con il presidente cinese che ha rilanciato l'importanza della cooperazione tra i due paesi. Sulle questioni internazionali i due leader avrebbero concordato sul fatto che l'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare e anche sull'importanza della riapertura dello stretto di Hormuz. Nuvole invece all'orizzonte sulla questione Taiwan. E a proposito di Hormuz, una nave è stata affondata ieri, un'altra sequestrata oggi. Sentiamo.
21: Ancora tensione nello stretto di Hormuz. Il ministero degli esteri indiano ha condannato un attacco a una nave battente bandiera indiana avvenuto ieri al largo dell'Oman, definendolo inaccettabile. Secondo gli osservatori della sicurezza marittima, il mercantile è affondato, mentre New Delhi non ha parlato delle sorti della nave né di chi sia ritenuto responsabile. C'è poi una nave sequestrata al largo delle coste degli Emirati Arabi nei pressi dello stretto di Hormuz. È stata presa da personale iraniano mentre era all'ancora, lo ha reso noto la società britannica di sicurezza marittima Vanguard Tech. L'agenzia iraniana Fars poi ha fatto sapere che dalla scorsa notte l'Iran ha consentito il transito nello stretto di 30 navi cinesi e che esistono nuovi protocolli per il transito delle navi cinesi. Non è al momento chiaro però quali siano le modifiche, considerato che l'Iran aveva già indicato durante la guerra che le navi neutrali, in particolare quelle legate a Pechino, potevano transitare. Di fatto però lo stretto per le altre navi è chiuso e Teheran insiste: è nostro, non rinunceremo mai al controllo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: Sfida alla leadership di Keir Starmer in Gran Bretagna, lanciata all'interno del Labour dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio. Il ministro della Sanità Wes Streeting, 43 anni, esponente della destra laburista, ha infatti annunciato oggi le sue dimissioni, largamente anticipate, formalizzando per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo. Sono state assegnate oggi le bandiere blu del Mare Pulito, sono 11 in più rispetto a quelle dell'anno scorso. La Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, sono ben 35.
22: 14 comuni premiati in più rispetto allo scorso anno, a fronte di 3 che perdono il titolo. Il riconoscimento, presente in 48 paesi del mondo, è assegnato dalla Foundation for Environmental Education. il presidente per l'Italia, Claudio Mazza, che oggi ha annunciato i vincitori.
0: Il trend è positivo sull'assegnazione delle bandiere blu. Ben 257 località possono fregiarsi del riconoscimento con 9 ingressi. Complessivamente sono ben distribuiti sul territorio nazionale dal nord al sud.
22: Per poter issare la bandiera è necessario rispettare criteri relativi alla qualità dell'acqua, alla tutela dell'ambiente, alla presenza di servizi di salvataggio e all'accessibilità. Importante anche l'educazione ambientale, con pannelli e infografiche. I comuni coinvolti, inoltre, si impegnano a realizzare un piano triennale per la sostenibilità. Dopo la Liguria, in vetta con 35 località, le regioni più premiate sono Puglia e Calabria. 20 bandiere ciascuna, anche per Campania, Marche e Toscana. Le migliori spiagge sui laghi, invece, si trovano in Trentino Alto Adige, dove sono 12 i comuni premiati. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: Agli internazionali d'Italia di tennis, Jannik Sinner ha battuto Andriy Rublev ai quarti di finale col punteggio di 6-2 e 6-4, qualificandosi così per la semifinale. Per Sinner è il 32esimo successo di fila a un torneo Master 1000, superato così il record di 31 vittorie consecutive di Djokovic. È tutto, vi lascio a Nessun Luogo è Lontano.

0: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
1: Aiuto, cadiamo!
0: O ti senti ACT?
2: Oh, che forza!
0: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Ogni secondo divoriamo 1 metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
6: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Trump sedotto da Xi, Taiwan alla finestra, in gioco affari, guerra e pace. UK, la sfida Starmer, benvenuti a una nuova puntata.
10: Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
11: I want to thank President Xi, my friend, for this magnificent welcome. And it really was a magnificent welcome like none other.
12: For the first time in living memory, we are truly alone together.
13: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
9: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Tali, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Giorgio Giardino, in assistenza Paolo Valentino e in console Valeria Bernardi. Per voi come sempre 349-238-6666, lo sapete, sms whatsapp, e sapete anche domande e commenti. X nessun logo 24, ovvero Jumpaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. ...16.09 in punto qui a Milano, le 22.09, una manciata di secondi a Pechino, dove Trump ha detto a Xi che è un grande leader e che è un onore essere suo amico.

0: E così la visita è stata fatta. È avvenuto uno dei più grandi eventi, dei più grandi incontri. Il mezzo mondo era col fiato sospeso dopo il rinvio da parte di Donald Trump. Ed è avvenuto tutto come doveva andare, se andiamo a vedere la pomposa liturgia che è stata messa in scena dall'apparato cinese, la reazione più che sedotta da parte dello stesso Donald Trump. Lo sappiamo, Donald Trump è particolarmente sensibile a un certo tipo di accoglienza. Sono tanti in punti comuni con gli Stati Uniti, lo hanno ribadito sia lo stesso Donald Trump che lo stesso Xi, tanto che sono più i punti di contatto che i motivi di distanza. Trump ha invitato Xi negli Stati Uniti il 24 settembre. Xi ha fatto aperture alle aziende americane. Peraltro, sapete, l'Air Force One era pieno sostanzialmente dei CEO delle più grandi aziende tech. Quel volo valeva più o meno 1.000 miliardi di dollari, se andiamo a vedere la capitalizzazione delle aziende di cui c'erano i leader apposta, appunto. Su Hormuz, no alla militarizzazione dello stretto da parte di nessuno, ha detto la Cina. No nemmeno all'arma nucleare da parte dell'Iran, lo dice sempre la Cina, ma attenzione, c'è una linea rossa che non va superata e quella linea rossa si chiama Taiwan. Se mal gestita, ha detto Xi, potrebbe portare a un conflitto. Parleremo di questo, racconteremo anche di come Marco Rubio, c'è un po' un caso se volete sul segretario di Stato americano, perché non sarebbe dovuto essere nella delegazione, semplicemente perché, avendo tuonato molto spesso contro la Cina e il mancato rispetto dei diritti umani, era sottoposto a sanzioni da parte del governo cinese. Ebbene, invece Rubio era presente all'importante bilaterale. Come hanno fatto? Beh, un escamotage, un piccolo errore, e qua non scoppiate a ridere, perché una traslitterazione volutamente errata ha trasformato Marco Rubio in Marco Rubio, avete capito bene, e con ciò si è bypassato quel piccolo problemino che avrebbe evitato la presenza appunto del segretario di Stato. Parleremo di questo, dicevo, ci collegheremo un po' da varie località europee, non soltanto, perché tra le notizie di quest'oggi c'è il fatto che Wes Streeting si è dimesso dal Ministero della Sanità che guidava ed è quindi ufficialmente pronto a lanciare in quanto di sfida a Keir Starmer. La turbolenta politica britannica sarà uno dei temi in questa puntata in Nessun Luogo Lontano, però iniziamo il vostro viaggio. Voi scaldate pure i polpastrelli, 349-238-6666, dobbiamo parlare di questo bilaterale e lo facciamo partendo proprio dalla voce di Donald Trump.
1: You and I have known each other now for a long time. In fact,
2: io e lei ci conosciamo ormai da molto tempo. In effetti è il rapporto più lungo che i nostri due paesi abbiano mai avuto tra due presidenti e questo per me è un onore. Abbiamo avuto un rapporto fantastico, siamo andati d'accordo. Quando ci sono state delle difficoltà, le abbiamo risolte. Io ti chiamavo e tu chiamavi me. E ogni volta che abbiamo avuto un problema, la gente non lo sa, lo abbiamo risolto molto rapidamente. E avremo un futuro fantastico. Ho grande rispetto per la Cina, per il lavoro che hai fatto. Sei un grande leader. Lo dico a tutti. A volte alla gente non piace che lo dica. Ma lo dico comunque perché è vero. Dico sempre la verità.
0: Donald Trump sedotto da Xi, Donald Trump seducente, adulatore nei confronti del leader cinese. Chi si porta a casa che cosa in questo bilaterale così importante? Buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano a Ettore Greco, è il vicepresidente di AI, Istituto Affari Internazionali, dirige il programma Multilateralismo e Governance Globale. Greco, buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Allora, tra questo scambio, questo effluvio di sinceri complimenti da una parte e dall'altra, molti punti di contatto a livello geopolitico, uno Xi che apre economicamente le aziende americane, promette saremo sempre più aperti, ma chi si porta a casa di più tra i due grandi attori globali in questo incontro?
3: Siamo abituati abbastanza, credo, a questi giudizi iperbolici di Trump, che crede molto nella rapporti personali, nella chimica, in particolare col presidente cinese. E la domanda che dovrebbe essere fatta è se da questo incontro può scaturire un allentamento delle tensioni fra i due paesi e qualche terreno concreto di intesa sui punti, sulle tante questioni aperte, di cui poi possa beneficiare anche la politica globale in generale, perché ovviamente questi due attori sono estremamente importanti. Ora, su tutte le questioni centrali continuerà certamente il negoziato. L'apertura DC sulla, su, diciamo, sulle aziende americane un po' ricalca quello che era avvenuto già nell'amministrazione Trump precedente, cioè queste sono le concessioni più facili per i cinesi, promettere che accettano investimenti, presenze con, diciamo, delle imprese che comprano più prodotti, e poi si è visto che non segue certamente a queste promesse fatti concreti, e quindi poi si generano queste tensioni. Mentre invece molto più importante è capire se andiamo verso un nuovo inasprimento dei dazi, come l'amministrazione americana potrebbe fare a seguito di queste inchieste che ha aperto sulle pratiche ritenute scorrette da parte cinese, non solo verso la Cina ma anche verso la Cina. E questo è quello che gli americani e i finesi vorrebbero evitare, mentre invece Trump insiste per un impegno ad aumentare l'importazione cinese, in particolare di prodotti agricoli americani. E poi c'è la questione ancora più importante del fatto che entrambi i paesi stanno massicciamente investendo nelle tecnologie dell'intelligenza artificiale, e la competizione in campo tecnologico si sta inasprendo, e come abbiamo visto Washington accusa la Cina di rubare tecnologie, appunto che ha introdotto restrizioni all'esportazione di microprocessori, e Pechino ha reagito con questa restrizione sull'esportazione delle terre rare. Ora, su questo si potrebbe teoricamente arrivare ad un qualche accordo di reciproche concessioni, ma è molto complicato, anche perché da parte americana, e qui gioca anche un ruolo il Congresso, si guarda con grande sospetto a questa avanzata cinese in campo tecnologico, e quindi si teme che non si debbano fare concessioni per non mettere l'avversario in un ulteriore vantaggio. Poi ci sono le altre due questioni fondamentali, che sono Taiwan e l'Iran. Su Taiwan mi sembra che i cinesi abbiano voluto mandare un avvertimento preciso, cioè, che diciamo è stato abbastanza duro, ma bisognerebbe provare a interpretarlo, cioè che un avvertimento non è ad evitare, diciamo, gesti che possano creare instabilità, e hanno detto che appunto la relazione USA e Cina dipende dalla questione, molto dalla questione di Taiwan in ultima analisi. Chiaramente direi che Pechino mette la questione di Taiwan in cima alla priorità delle relazioni bilaterali con gli USA, che non è invece l'approccio americano, quindi si crea qui una disimmetria che di trattare, come hanno detto, con estrema cautela la questione, come hanno fatto già altre volte. Però gli americani, e in particolare Trump, hanno continuato a sostenere Taiwan. A dicembre hanno approvato un pacchetto molto consistente, il più massiccio probabilmente a Taiwan, di aiuti militari, e questo un po' ha provocato la reazione cinese. E nello stesso tempo però Trump ha sminuito continuamente il sostegno a Taiwan, poi ha aperto anche una serie di contenziosi commerciali con Taiwan, applicando anche delle tariffe, quindi questo può aver fatto pensare ai cinesi che c'era lo spazio per un accordo, per, diciamo, una qualche concessione, che poi in questo caso quale potrebbe essere? L'unica che si può pensare concretamente è una retorica diversa da parte americana. Finora gli americani si sono attenuti al principio che loro non sostengono l'indipendenza di Taiwan, è probabile che i cinesi vogliano una posizione un po' diversa, per esempio quello che si dice, l'idea che possano dichiarare che si oppongono all'indipendenza di Taiwan, cosa che non credo faranno. Anche qui c'è un ruolo del Congresso molto forte.
0: E peraltro un congresso, interrompo per un istante Ettore Greco, lo ricordo, vicepresidente di IAI, dirige il programma Multilateralismo e Governance Globale, un congresso che con le midterm di novembre potrebbe in qualche modo pendere non più decisamente a favore di Donald Trump, ma trasformare l'amministrazione Trump in qualcosa di molto più farraginoso nel prendere le decisioni. Giustamente Ettore Greco parlava di asimmetria, che è un concetto molto molto importante che si può applicare anche nella relazione sull'high tech tra Stati Uniti e Cina, perché la riassumo in maniera molto molto grossolana. Gli Stati Uniti hanno un primato tecnologico su tantissime cose, anche in quello militare per esempio, ma dipendono fortemente dalla Cina, perché la Cina è l'attore globale con la filiera carriera più completa di terre rare e non soltanto. E questo è interessante, perché tu puoi avere gli F-35 o i nuovi caccia di ultimissima generazione più performanti del mondo, ma se non hai tutti i pezzettini per costruirli, evidentemente vai in crisi. E badate bene, faceva bene Ettore Greco a sottolineare che la competizione è molto sull'AI, sull'high tech, perché quel primato non è soltanto economico, ma diventa un primato che può trasformarsi in vantaggio competitivo militare o addirittura di controllo sociale. Ettore Greco, stia con noi, lo ricordo, vicepresidente di AI, perché intanto vedo già pronto Antonio Taglia in diretta da Tallinn, Estonia. La prima domanda è: quanto freddo fa? Perché ci siamo sentiti poc'anzi. Ciao Antonio, intanto buongiorno, ben ritrovato.
4: Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Fa abbastanza freddo e ne è previsto ancora di più nei prossimi giorni.
0: Fa freddo, ma quindi in realtà il tema, Antonio ti interrompo un istante, fa freddo climaticamente, meteorologicamente, il tema però è caldissimo, perché seguirai per Nessun Luogo e non soltanto anche il gruppo Sole 24 Ore la Lennart Meri Conference. Ci sono capi di governo, militari, direttori delle agenzie principali europee. Il tema è la difesa, il tema sono le minacce che sul fronte est e fronte nord della NATO continuano in qualche modo a preoccupare le cancellerie, Antonio.
4: Senza dubbio, la conferenza inizia domani, ma io mi aggiravo qui un po' nei corridoi in cui si terranno i lavori e oggi tutti quanti già parlavano delle parole di Draghi, che ovviamente sono rimbalzate fin qui. Si parlava di difesa europea, della prospettiva di una difesa europea che deve farsi carico appunto di tutto quello che può succedere sul fianco est da sola in caso di disimpegno americano, e questo è un po' il tema di cui si tratterà in questi giorni. Tra l'altro appunto la conferenza in qualche modo inizia anche in maniera ancora più calda del previsto, perché stamattina un jet spia

0: Iliushin, il 20 russo, ha sorvolato le acque del Baltico. Sappiamo che non è la prima volta che succede e ci sono delle provocazioni, segnali di tensione continui. L'aviazione polacca invece ha inviato appunto una serie di jet per contrastarlo e scortarlo in zona russa e contemporaneamente c'è una serie di problemi anche in Lettonia, dove la prima ministra Evika Silina si è dimessa stamattina in seguito a cosa? In seguito ai droni che sono caduti in territorio lettone 2 settimane fa. Erano droni probabilmente ucraini deviati dai
1: Sì.
0: dispositivi di guerra elettronica russi e questo ha provocato appunto una crisi di governo. Quindi insomma tutto il fianco est dell'Unione Europea, della NATO che si ritrova qui a Tallinn domani per questa conferenza dovrà trattare degli argomenti di primissimo profilo in un momento in cui le tensioni comunque non accennano a diminuire.
1: Grazie mille Antonio Talia, lo ricordo, inviato a Tallinn in Estonia, ci risentiremo sicuramente domani. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima Antonio. Verena Bernardi, che ne dici se facciamo sentire Mario Draghi e poi così con Ettore Greco, vicepresidente di IAI, andiamo un po' più a fondo di questa questione. Giustamente lo ricordava Antonio Talia, ma cosa ha detto Mario Draghi pochi istanti fa? Sentite.
2: And for the first time since 1949, Europeans must face the possibility that the United States may no longer guarantee our security on the terms we once assumed. Nor does China offer an alternative anchor. It is generating industrial surpluses on a scale the world cannot absorb without hollowing out our productive base. And it is directly supporting our adversary, Russia.
1: Sempre molto dritto, molto chiaro e va appunto al punto, Mario Draghi, già premier italiano e non soltanto. Ettore Greco, l'abbiamo sentito, ha detto non possiamo più contare sull'appoggio statunitense, per la prima volta siamo da soli, né dall'altra parte la Cina può essere un interlocutore affidabile su tutti i fronti. Poi citava anche sfumature economiche, ma non entriamo tanto su questo. Dal punto di vista più strettamente geopolitico, del multilateralismo, questa Europa si sta continuando a scontrare con un'immagine che allo specchio sembra deformata, come se non volesse prendere coscienza del fatto che gli Stati Uniti non sono più quelli di una volta e il palcoscenico globale richiede delle scelte, delle consapevolezze e la famosa autonomia strategica. Greco.
3: Sì, che però è molto difficile da realizzare, cioè io non perderei di vista i dilemmi concreti di fronte a cui si trova l'Europa, cioè gli Stati Uniti sono al momento l'unica potenza alleata con le capacità anche di proiezione e di copertura nucleare, naturalmente, si è comunque collegata a un'alleanza con l'Europa e nello stesso tempo ci troviamo in una situazione di dover fronteggiare un avversario come la Russia, che possiamo fare soltanto di fatto comprando, quello che stiamo facendo, materiale militare e armi dagli Stati Uniti. E questo naturalmente limita ulteriormente la nostra capacità di sviluppo di una base industriale autonoma.
1: Certo.
3: E comunque questo processo richiederà molto tempo, mentre invece ovviamente ci sono delle urgenze, come dimostra i fatti che voi avete ricordato, i problemi in Polonia, le pressioni che possono portare anche a rischi di incidenti con la Russia. E quindi qui sta in realtà la difficoltà. Il dilemma è un dilemma però anche politico. L'Europa non vuole, e secondo me fa bene, rassegnarsi all'idea che gli Stati Uniti l'abbandonino. Anche perché, diciamo, Trump potrebbe essere poi prima o poi battuto alle elezioni, adesso è, diciamo, quindi prevalere un'altra linea, e questo va detto,
1: Sì.
3: e nello stesso tempo, quindi non vuole, diciamo, essa stessa, come infatti non ha fatto, prendere posizioni di rottura.
1: Cioè dice che,
3: E
1: scusami,
3: nello stesso
1: interrompo
3: tempo.
1: Greco, non vuole l'Europa autoipotecarsi il futuro perché dice un giorno che vincerà un altro repubblicano, un altro democratico, torneremo e sarà tutto rose e fiori. Però è forse proprio un problema di fondo nelle relazioni tra Washington e Roma che si sta profilando. E Washington e Bruxelles a questo punto. E quindi forse nel lungo periodo sarebbe salvifico pensare al cosiddetto piano B, o mi sbaglio?
3: No, allora, il piano B, il problema è

0: C'è un problema strutturale, certamente c'è uno spostamento strategico di interesse degli Stati Uniti, però rimane, per esempio, di nuovo nel Congresso americano l'idea che gli Stati Uniti debbano continuare a puntare sulla NATO e a sostenerla, pur in una situazione magari riducendo la presenza, che sarebbe anche logico, diciamo, la presenza in Europa, sarebbe logico uno spostamento semmai di capacità proprio nell'est europeo, dalla Germania per esempio, quindi non si fa da un giorno all'altro, quindi è giusto che Draghi lanci questo allarme e presenti le cose in modo così perentorio, ma non è una questione diciamo che si possa risolvere con uno slancio di volontà, è un processo lungo e l'Europa credo stia facendo bene dal punto di vista diplomatico a fissare delle linee rosse, come ha fatto per esempio nel caso della Groenlandia, ma mantenendo aperta la strada alla cooperazione e anche scegliere ovviamente di puntare sulla NATO, perché poi lo vedremo nel prossimo vertice che cosa si riuscirà a fare, ma credo che questa sia la linea giusta. Rimangono le difficoltà a creare poi delle capacità che adesso mancano. Purtroppo sono difficoltà di vario tipo, politico, economico, culturale.
1: Industriali e culturali, non c'è dubbio. Ringrazio Ettore Greco, lo ricordo, il vicepresidente di IAI, dirige il programma Multilateralismo e Governance Globale, per questa serie di istantanee. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, Greco. 16:28, 28 secondi in questo esatto istante, direi andiamo a sentire i numeri della borsa, poi apriamo uno scenario. Intanto vi porto a Taipei, a Taiwan, in diretta con Lorenzo Lamperti, per capire con quanta preoccupazione stanno guardando a quell'esito di questo vertice e questa famosa linea rossa, e poi vi racconterò delle cose che non si vedono però sono altrettanto importanti. Borsa, poi torniamo.
2: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
9: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presento.

0: Borse in diretta.
1: Dopo i dati economici della giornata, in particolar modo le vendite al dettaglio cresciute ad aprile dello 0,5%, i dati del colosso Cisco, titolo che in borsa vola di 14 punti percentuali, e l'incontro tra Trump e Xi Jinping, il mercato americano oggi è ripartito di nuovo bene con rialzi di mezzo punto percentuale su tutti gli indici, il Dow Jones ad un passo dal nuovo record, in questo momento leggermente sotto i 50.000 punti. Da Wall Street la spinta all'Europa, che già stamattina era partita bene. Parigi sale dello 0,7%, Francoforte più 1,27%, Milano in rialzo di quasi un punto percentuale più 0,97%. I titoli che corrono di più da questa mattina: STM più 4,5%, Stellantis più 4,28%, Banca Mediolanum più 2%, Poste Italiane più 1,71%, A2A dopo i conti più 1,64%, i peggiori Difesa ed Energia. Fincantieri e Snam in calo di un punto, meno 0,8% per Diasorin e meno 0,3% per Avio e Leonardo. È tutto.
0: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del subpremium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Adoro saltare da una pecca all'altra.
4: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
5: Spedisco 1000 pack una alla volta.
4: Io do la password delle caselle a tutti.
6: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
7: Ulisse, ho voglia di navigare.
8: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
7: No, voglio navigare con il gigante.
8: Ah!
9: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Imprese che investono, crescono, innovano. Le testimonianze di alcune fra le aziende più dinamiche del paese, capaci di creare valore per l'economia e impatto positivo sui territori. Protagoniste della sesta edizione del tour di Imprese Vincenti di Intesa San Paolo. Appuntamento su Radio 24 con un ciclo speciale di voci d'impresa, ogni domenica alle 13:15. Tutte le info su radio24.it.
12: Nessun luogo è lontano.
13: Gli interessi comuni tra Cina e Stati Uniti superano le loro differenze. Il successo di entrambi i paesi è un'opportunità per l'altro, e la stabilità delle relazioni sino-americane è un bene per il mondo. Entrambe le parti traggono beneficio dalla pace, mentre i conflitti ci danneggiano allo stesso modo. Dovremmo essere partner piuttosto che avversari, raggiungere il successo reciproco, prosperare insieme e intraprendere un nuovo percorso di coesistenza tra grandi potenze nella nuova era.

0: Questo è quello che è successo poche ore fa, questo è quello che è stato detto poche ore fa rispetto alle parole di Donald Trump, che ha lusingato Xi Jinping. Avete sentito la pronta risposta, che non ha fatto altro che versare miele su queste relazioni sino-americane, che in realtà alla prova dei fatti non sono esattamente come i due leader le hanno tratteggiate in questo bilaterale. È importante quello che si dice, è importante quello che non si dice, è importante quello che si vede, è ancora più importante quello che non si vede. Dopo gli Emirati Arabi Uniti e, secondo fonti di stampa, anche l'Arabia Saudita avrebbe attaccato l'Iran, e sono sussurri, sono indiscrezioni di stampa, sono piccole prove che emergono da varie agenzie, da varie informazioni. L'invisibile è molto spesso più importante del visibile. Vi sarebbe stata una visita segreta di Benjamin Netanyahu negli Emirati Arabi Uniti, vi sono conferme ma ci sono anche smentite. Ci sarebbe in ballo la consegna di una tecnologia molto simile all'Iron Dome per gli Emirati Arabi Uniti. L'invisibile, come per esempio il fatto che la Cina in questi mesi ha continuato a armare, a sopperire, a supportare le gravi lacune iraniane per permettere al regime di resistere. In particolare c'è una nuova ferrovia fresca di costruzione, che ha permesso appunto una logistica molto molto importante, anche militare, tra la Cina e l'Iran stesso. Navi a decine che stanno passando Hormuz, anche quelle nel silenzio e quasi nell'invisibilità. Insomma, ci sono delle situazioni, dei dossier la cui superficie racconta qualcosa, ma se andiamo a grattare la realtà sembra molto molto diversa. Allora, Lorenzo Lamperti in diretta da Taipei, firma della stampa, lavora anche con la radio e televisione svizzera, voce di Nessun Luogo Lontano dall'arcipelago. Ciao Lorenzo, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, la superficie e quello che è stato detto è molto molto chiaro. Xi ha tratteggiato ancora una volta la linea rossa, ha detto agli Stati Uniti: gestite con cautela il dossier Taiwan, se no si va allo scontro. E questa volta sembrava dire scontro non verbale, non commerciale, non economico, ma scontro vuol dire conflitto. Lì come Taiwan sta guardando e ha guardato a questo bilaterale, Lorenzo?
1: Ma l'ha guardato con preoccupazione, ma in realtà il danno era già stato fatto da Trump alla vigilia di questo vertice, perché prima di partire Trump ha dichiarato ai giornalisti che avrebbe discusso con Xi Jinping della vendita di armi a Taiwan, e questo significa sostanzialmente disattendere le norme che regolano i rapporti, che non sono ufficiali a livello diplomatico ma sono comunque rapporti fra Washington e Taipei. Questo perché sia il Taiwan Relations Act che poi le 6 rassicurazioni dell'allora amministrazione Reagan impongono agli Stati Uniti di supportare la difesa di Taiwan senza negoziare questo elemento con Pechino. Chiaramente sì, le parole di Trump, almeno a parole, ripeto, disattendono questo posizionamento. E al di là di quanto possa poi emergere dal vertice, e dubito che emerga qualcosa d'altro, sì, o insomma è impensabile che ci possa essere un accordo di qualche tipo su Taiwan, quantomeno reso manifesto, ma in realtà da una prospettiva taiwanese diciamo che appunto il danno è già stato fatto, perché di fatto Trump lega la dinamica delle relazioni tra Stati Uniti e Taiwan alla dinamica delle relazioni tra Stati Uniti e Cina.
0: E insomma, il patatrac è fatto, la frittata è fatta, adesso bisognerà capire quanto cotta verrà, quanto indigesta sarà, perché poi c'è un altro nodo che è fondamentale, che dobbiamo esplorare pur sinteticamente. Lorenzo Lamperti, lo ricordo, in diretta da Taipei, perché abbiamo raccontato dell'asimmetria tra Stati Uniti e Cina sull'high-tech, la ridicono sempre in maniera molto grossolana. Gli Stati Uniti hanno un primato tecnologico, possono sfornare prodotti, per esempio caccia, per esempio microchip di ultimissima generazione, eccetera, ma se a un certo punto, come è successo, la Cina chiude il rubinetto delle terre rare, non soltanto, di cui è la filiera più completa al mondo, questa simmetria rende sostanzialmente, fa il patatrac anche nell'industria statunitense. In questa simmetria che ho grossolanamente sintetizzato, Taiwan come si propone e come si pone, Lorenzo?
1: Ma anche qui bisogna vedere, grattare, come dicevi giustamente, sotto la superficie di come si pone, diciamo, a livello ufficiale, e poi la realtà dei fatti. Perché la stessa Taiwan, che per esempio in questa fase si sta proponendo non solo, come già sappiamo, no, hub globale dei chip più avanzati al mondo, si sta proponendo anche come nuovo hub di produzione di droni militari. E c'è tra l'altro un boom recente delle esportazioni di droni taiwanesi verso i paesi dell'Europa orientale. Ma attenzione, perché gli stessi produttori taiwanesi in realtà usano e dipendono dalle terre rare della Cina, quindi diciamo che questo è un problema che riguarda la stessa Taipei, che poi a sua volta ha dei rapporti molto profondi a livello commerciale e tecnologico con la stessa Cina, e insomma anche le stesse aziende taiwanesi ogni tanto vanno a tappare alcuni buchi delle catene di fornitura di Pechino, quindi il rapporto è molto più sfaccettato di quanto non possa apparire a un primo sguardo. E tra l'altro questo proprio delle terre rare è un tema che potrebbe entrare sulle ritorsioni eventuali di Pechino di fronte a nuove vendite di armi degli Stati Uniti a Taiwan. Cioè, fino adesso siamo abituati ad avere proteste formali, anche molto dure a livello retorico, di Pechino ogni qualvolta gli Stati Uniti vendono armi a Taiwan, magari qualche sanzione a qualche azienda, ma la sensazione è che dopo questo vertice, quindi dopo che Xi Jinping ha reso così chiara la sua linea rossa, la prossima volta, qualora ci fosse, e credo che ci sarà, ecco, Pechino potrebbe reagire in maniera un pochino più forte con eventuali ritorsioni anche su un tema così sensibile.
0: Io ringrazio come sempre Lorenzo Lamperti in diretta da Taipei, Taiwan. Una buona nottata per te, alla prossima. Grazie mille Lorenzo.
1: Grazie a voi.
0: (349) 238 6666, domande e commenti, mi dedico finalmente a voi, però tenetevi pronti, tra un po' riallacciamo le cinture, lasciamo Taipei, non so se facciamo rotta est-ovest o dall'altra parte, però insomma dobbiamo atterrare, cara Valeria Bernardi, a Londra, lì dove si sta consumando lo psicodramma in salsa Labour, perché è successo quello che tutti si aspettavano, forse con la tempistica che la stessa Giorgia Scatura aveva in qualche modo evocato ai questi microfoni, cioè Wes Streeting si è dimesso da ministro della sanità e quindi è pronto a lanciare ufficialmente la sfida a Keir Starmer, cosa che al momento, se leggo bene l'agenzia, non è avvenuta, ma questione evidentemente di minuti se non di ore. Alberto da Verona scrive: riprendendo la chiacchierata con Greco, mi viene da pensare che Trump sta facendo con l'Europa un lavoro sporco anche per i democratici, dovessero tornare alla White House. Sicuramente i rapporti strategici sono cambiati. Dal mio punto di vista, è una personalissima opinione, quindi la prendete, la buttate via, sì, nel senso che a me sembra palese che il rapporto transatlantico non è più quello di una volta. Ho la sensazione però, e ha ragione Ettore Greco quando dice che c'è un pezzo della politica americana che continua a dire, a sostenere, e ha ragione, che l'Europa è fondamentale soprattutto per la NATO in chiave di proiezione. Trump se n'è accorto molto bene con la guerra all'Iran. Aveva bisogno delle basi in territorio europeo, non ha potuto usarle tutte come avrebbe voluto, e quindi degli Stati Uniti che si ritirano completamente dal mondo e non hanno più bisogno di una proiezione anche militare, lo trovo qualcosa di francamente al momento abbastanza lontano, ma staremo a vedere. Qualcun altro scrive: Draghi continua a accumulare un'efficienza laurea e dice quello che gli europei vogliono sentire, e dicono anche altri capi europei. Sa che, gentile ascoltatore, su questo non sono d'accordo, nel senso che Draghi ogni tanto suona delle sveglie e fa delle docce gelate che fanno rabbrividire. Quell'autonomia strategica che ha evocato Mario Draghi, perché ha detto siamo per la prima volta soli nella storia, richiede uno sforzo titanico. Io non so quali capi di Stato europei e quali governi e quali opinioni pubbliche siano pronte a un salto di questo tipo, che potrebbe essere molto molto faticoso anche economicamente per noi. Staremo a vedere, può darsi anche che mi sbagli, naturalmente. Sempre 349 238 6666, sempre polpastrelli belli caldi. Noi piccola pausa, sentiamo il traffico e poi andiamo a Londra.
2: Strade in diretta.
3: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Sul tratto della A4 Milano-Brescia, a causa di un incidente, si sono formate delle code tra la tangenziale est di Milano e Monza in direzione Torino. Sulla A21 Torino-Brescia segnaliamo code per un altro incidente tra Piacenza Ovest e l'allacciamento con l'A1 in direzione Brescia. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, diramazione per Pisa, code per incidente si verificano tra Gello e Navacchio-Visignano in direzione Pisa. Vi ricordiamo ancora che fino alle ore 17 sul tratto campano della 1 Milano-Napoli, per permettere lo svolgimento dell'odierna tappa del Giro d'Italia, gli svincoli di Casoria, Acerra Fragola e Napoli Centro direzionale rimarranno chiusi al traffico. Queste le principali notizie, a più tardi.
2: Nessun luogo è lontano
4: Well, the breaking news, Ben, is that Wes Streeting has resigned as health secretary. I'm going to read you some of his resignation letter to Sir Keir Starmer. He says they are good reasons for him to remain in post. But as you know, that's Keir Starmer from our conversation earlier this week, having lost confidence in your leadership, I have concluded that it would be dishonourable and unprincipled to remain as health secretary.
0: Così la BBC, la TV di Stato britannica, poche ore fa lanciava la notizia, la breaking news, Wes Streeting si è dimesso. C'erano buoni motivi perché lui rimanesse in carica, lo avete sentito, ma quasi guidato da un dovere morale e politico, perché i Labour non hanno più fiducia in Keir Starmer, dopo la chiacchierata con Keir Starmer avvenuta all'inizio di questa settimana, ha deciso che è il momento di lasciare la carica di segretario alla salute, e sostanzialmente il nostro ministro della salute. Scenario in parte già previsto da Giorgia Scaturro, che saluto, voce di Nessuno Volontane di Radio 24 da Londra. Ciao Giorgia, buongiorno e ben ritrovata.
5: Buongiorno a tutti.
0: Allora, se leggo bene però le agenzie, perché poi anche la liturgia politica britannica ha dei passaggi a volte un po' complessi, si è dimesso Streeting, ma non ha ancora gettato ufficialmente il guanto di sfida, o mi sbaglio?
5: Corretto, non ha lanciato la sfida che appunto dovrebbe a un certo punto arrivare per la leadership contro Starmer, e questo fondamentalmente ci fa pensare ad una cosa, anzi a due. Uno, che lui stesso non ha i numeri per correre. Ricordiamo che perché una sfida alla leadership sia lanciata occorre che un candidato abbia 81 voti dei deputati a Westminster, e dobbiamo dire che Wes Streeting non è il favorito, il più popolare dei candidati, quindi lui probabilmente si è reso conto, anzi c'è un sondaggio oggi di Labour List che dice che se corresse contro Starmer avrebbe il 23% dei voti contro il 53% di Starmer, quindi perderebbe comunque. Quindi lui ha detto una cosa abbastanza saggia nella lettera di dimissioni a Starmer, gli ha detto: ci vuole una visione, invece abbiamo un vacuum, dobbiamo fare una battaglia di idee invece che una battaglia di personalità, e quindi dobbiamo aprire il campo ai candidati migliori. E questo fa pensare un'altra cosa, che dietro le quinte lui si sta prendendo tempo per in qualche modo negoziare con chi i numeri invece ce li avrebbe ma non può scendere in campo. Parliamo di Andy Burnham, il sindaco attuale di Manchester, che è super favorito con il 64% dei voti, però non può correre perché non è un deputato ancora. Oppure la Rainer, che è la seconda favorita, la rossa ex vice primo ministro, che giusto ieri, per caso, proprio per tempismo perfetto, è stata in qualche modo si è chiarito che può correre perché il suo scandalo sulle tasse non pagate sulla proprietà non ci aveva messo era in buona fede in pratica, quindi è stata liberata da quel peso, quindi anche lei potrebbe essere in lista, e quindi in questo momento potrebbe essere più lunga di quanto pensiamo la sfida alla leadership, perché appunto, come dicevo, in quelle stanze dei bottoni laburisti si sta parlando un po' di staffette, ruoli magari nel prossimo governo, e quindi staremo a vedere.
0: Chiarissima, come sempre, Giorgio Scaturro in diretta da Londra, la complessa e multisfaccettata fotografia della politica britannica. Un pensiero maligno, perché ogni tanto a pensare male ci si prende. Non è che stanno facendo bruciare Wes Streeting addirittura a suon di dimissioni per in qualche modo smuovere le acque, prendere tempo, come in parte in effetti ci avevi già detto, e poi lui sostanzialmente si sta andando a bruciare in questo rimestamento dei Labour?
5: Ma ecco, appunto, hai detto la parola giusta, il rimestamento, che è non soltanto un rimestamento di nomi ma anche di posizioni, di centro-sinistra o più di centro, più di sinistra. Cioè, ricordiamo che abbiamo un partito laburista che è veramente in crisi di identità, e questo ha portato appunto l'opinione comune che manchi una direzione comune. Quindi si brucia, non si brucia, o in questo momento si sta riservando un ruolo maggiore che in questo momento non avrebbe, stiamo a vedere. Però c'è di fatto il dato di fatto è che Al momento abbiamo un governo che non sta governando con lo spirito e con la maggioranza che dovrebbe avere, e che i laburisti si devono completamente reinventare.
0: E staremo a vedere quale magia riusciranno a produrre, quale coniglio dal cilindro o quale genio dalla lampada dei Labour, la sinistra inglese e britannica così in crisi. Ben raccontata da Giorgia Scaturro, che ringrazio. Una buona giornata e un buon lavoro. Alla prossima, Giorgia.
5: Tanti saluti.
0: In chiusura, 349-238-6666, abbiamo tre minuti abbondanti, allora torno a voi, domande e commenti. Qualcuno punta il dito su Mario Draghi, quello che non ha capito niente delle sanzioni alla Russia. Qualcun altro invece fa un plauso al nostro ex premier. Qualcun altro lo addita come colpevole della situazione disastrosa in cui si trova addirittura l'Europa. E devo dire che vi alternate in maniera molto molto netta nel o condannare o promuovere a pieni voti lo stesso Draghi. Damiano da Roma scrive: Draghi un illuminato che dice la verità descrivendo la realtà senza filtri politici. Sottolinea l'ascoltatore che cosa? Beh, il fatto che Mario Draghi è un tecnico sostanzialmente, e credo che fosse evidente a tutti che soffrisse anche a un certo punto delle fisiologiche storture della politica, anche nelle sue liturgie, politica italiana intendo, e nelle sue dinamiche. Tornando sul tema Cina, siamo sempre lì, scrive un altro ascoltatore, la Cina sempre decantata da Trump, ma diritti zero, a Trump non interessano, ok, ma a noi? Beh, gentile ascoltatore, il primo mandato Trump, ricordo frasi piuttosto pesanti nei confronti della Cina da parte del presidente americano, non so se ricorda, anche sul Covid, per esempio, il virus cinese era particolarmente violento nei suoi attacchi. Lo stesso Marco Rubio, non sono due persone diverse, lo stesso, ma cambiando una lettera e traslitterando volutamente male, ha potuto sedersi il segretario di Stato assieme alla delegazione americana. Marco Rubio ha molto spesso attaccato la Cina proprio sul tema dei diritti umani. Detto ciò, è un attore globale di tale potenza, potere e invasività che deve averci a che fare, giusto per citare Mario Draghi, no? Non è un attore evitabile. Lo stesso Draghi ha detto poche ore fa: siamo soli per la prima volta, non possiamo più contare sugli Stati Uniti, ma d'altra parte attenzione a non pensare alla Cina come un'alternativa credibile ed efficace a tutti gli effetti come potrebbe essere. Mario Draghi da questo punto di vista ha un merito, dal mio punto di vista, per carità, è un'opinione, quindi la prendete e la buttate via. Butta in faccia ai politici europei quella che è una necessità che con Ettore Greco commentavamo è probabilmente qualcosa di realizzabile nel lunghissimo periodo, ma è qualcosa rispetto alla quale l'Europa dovrà fare i conti. L'endemica debolezza, lentezza europea è qualcosa rispetto alla quale l'Europa stessa deve iniziare a prendere atto e iniziare a porvi rimedio, che passa da tantissimi aspetti, alcuni tabù dal punto di vista energetico, alcune scelte sbagliatissime su queste transizioni green accelerate senza particolare senso, sul discorso degli armamenti, per esempio, nei quali abbiamo delle duplicazioni, delle sovrapposizioni incredibili, il concetto dell'unanimità che mette in crisi tantissime volte anche le decisioni più semplici e più banali e costringe alcuni paesi europei a fare piccoli circoletti di volenterosi per fare delle cose che un'Unione Europea, una federazione europea, se un giorno ci sarà, potrebbe fare molto molto rapidamente. In alcuni lo dicono: saremo il mercato principale del mondo, avremo una forza come europei paragonabile agli altri attori globali. Mi devo tacere perché tempo è davvero scaduto. Vi ricordo quello che ci guiderà anche nella puntata di domani: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
6: Musumeci, persino Xi e Donald possono essere amici, perciò potremmo trovare un accordo su sto metal.
0: Mai.
6: Ma decisamente no, non posso essere metallara. Dunque continuiamo tranquillamente a litigare. Ciao, a domani.
0: Volentieri, anche perché domani, venerdì, il litigio si consumerà nella sua forma più sublime. Un grazie a voi tutti per l'ascolto, un grazie a tutta la squadra, nessuno è lontano, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
7: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
4: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie. Chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
5: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
6: Con Jet HR? No. Assumi in 90 secondi. Fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza, le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cetilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cetilar Nutrition. Feed your performance.
16: Le consegne su Pallet Espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
17: One Express, anche entro le 12.
18: Gold Espresso, ore 12.
17: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il Pallet Espresso.
19: C'è una Puglia fatta di pietra, storia e architetture che attraversano i secoli. Un patrimonio diffuso da osservare da vicino. Sentiamo.
20: Cattedrali romaniche, chiese barocche, castelli federiciani e torri costiere disegnano il paesaggio della Puglia. La pietra racconta epoche diverse, dalla classicità al medioevo, fino alle influenze più recenti. Ci si muove tra borghi storici, città d'arte e siti riconosciuti dall'UNESCO, dove ogni forma ha una storia. È un viaggio nel tempo che si intreccia con il territorio e restituisce tutta la stratificazione culturale di questa regione.
19: Scopri arte e cultura su viaggiareinpuglia.it. Accordo Puglia 2127, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127.
21: Sono le 17.
22: GR24, il sole 24 ore.
21: Sospeso il dispiegamento di 4.000 militari americani in Europa, nuova strigliata di Draghi, siamo davvero soli insieme, serve un federalismo pragmatico. Vertice Trump-Xi, per il segretario di Stato americano Rubio la politica di Washington su Taiwan resta invariata. Gran Bretagna, a parte la sfida alla leadership di Starmer, si dimette da ministro West Streeting, uno dei candidati alla successione. Tennis, Sinner in semifinale alle internazionali d'Italia. Buonasera da Sergio Nava. Il dispiegamento in Europa di circa 4.000 militari americani della brigata Black Jack è stato sospeso, a riferirlo il sito specializzato Stars and Stripes, citando un funzionario del Pentagono. Questo mentre l'ex premier Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. L'Europa ha cercato il negoziato e il compromesso, per lo più non ha funzionato. Siamo davvero soli insieme, così l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno. Il cambio di atteggiamento americano sulla sicurezza europea non dovrebbe essere visto solo come un pericolo, è anche necessario un risveglio. È anche un necessario risveglio, ha aggiunto Draghi, invitando l'Unione a muoversi verso un federalismo pragmatico, perché l'azione a 27 spesso risulta inadeguata alle sfide del momento. Il segretario di Stato americano Rubio ha affermato che la politica americana su Taiwan è invariata dopo i colloqui tra Donald Trump e Xi Jinping. Le nostre politiche non sono mutate, ha dichiarato Rubio a NBC News, sono rimaste sostanzialmente invariate nel corso di diverse amministrazioni presidenziali e lo sono tuttora. Xi aveva avvertito Trump che i disaccordi su Taiwan, che la Cina rivendica come proprio territorio, potrebbero portare Pechino e Washington verso un conflitto. Sfida alla leadership del premier Starmer, lanciata all'interno del Labour britannico dopo la disfatta elettorale alle ultime amministrative. Il ministro della sanità Streeting, 43 anni, esponente della destra laburista, ha annunciato le sue dimissioni largamente anticipate, formalizzando per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e anche del governo. In una lunga lettera aperta inviata allo stesso Starmer, Streeting sostiene di aver perso fiducia nella leadership del premier e che sarebbe disonorevole per lui restare al suo posto. E per la cronaca siamo ora al caso Garlasco, sentiamo gli ultimi sviluppi nel servizio.
0: Una decina di righe scritte a penna su un foglio correzioni ad una bozza della richiesta di archiviazione per Andrea Sempio, poi recepite nell'istanza definitiva degli allora PM. Sono gli appunti trovati dai PM di Pavia titolari della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco all'interno di un fascicolo dei carabinieri di Pavia che nel 2016-2017, all'epoca della prima inchiesta a carico di Sempio, non avevano la delega per le indagini. Quel fascicolo in pratica lì non sarebbe dovuto esistere. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione dei magistrati. Agli atti della nuova inchiesta risulta infatti che nel 2016, il giorno dopo l'apertura del fascicolo a carico di Sempio, l'allora comandante dei carabinieri Maurizio Pappalardo, recentemente condannato per corruzione e stalking, avrebbe fotografato alcuni atti dalla scrivania dell'allora procuratore aggiunto Mario Venditti. Apatico, silenzioso, sempre vestito di nero, descrivono Sempio gli ex compagni di scuola sentiti dai magistrati. E in un appunto personale riferito all'incontro con una ex, lo stesso Sempio scrive: si capiva che aveva paura le facessi qualcosa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: E per il tennis, Sinner approda alla semifinale dell'Internazionale d'Italia. Il servizio.
1: 1:30 con anche il tempo di giocare qualche game, rimettendo in partita Rublev quando tutto sembrava finito. Jannik Sinner si è preso la qualificazione alla semifinale di Roma battendo il russo numero 14 al mondo per 6-2-6-4. Domani sfiderà il vincente del match serale tra Medvedev e l'andaluse, ma per ora quello che conta è che Jannik abbia aggiornato il libro dei record, perché la vittoria nei quarti significa aver staccato Djokovic nella graduatoria di chi è stato capace della striscia più lunga di successi in un Master 1000. Sono 32 contro i 31 del serbo. Sul centrale, esaurito, è stato un pomeriggio non del tutto in controllo per Sinner. La sua sintesi ai microfoni di Sky Sport.
11: Giornata difficile, però alla fine si sono complicate un po' le carte in tavola, però niente, posso essere, sai, super contento, e adesso priorità è di recuperare il più possibile per domani, che domani sarà una partita molto molto fisica.
1: Jannik Sinner raggiunge Luciano Darder in semifinale. L'altro italiano se la vedrà domani con il norvegese Ruud. Giovanni Capuano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
21: 17:05 minuti, è tutto per questa edizione. La linea passa a Focus Economia. GR24 si aggiorna alle 18:00.

0: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
1: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
0: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
1: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
0: Ecco qui.
1: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

17-8 minuti, quasi 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora parleremo, l'avevo annunciato ieri, vado in ordine a passo di gambero dall'ultimo tema. Parleremo, dicevo, del mercato immobiliare che ha conosciuto dei buoni dati sia come numero di compravendite sia come aumento quindi delle delle case vendute e comprate. Anche sul tema prezzi, però lì attenzione, ne parleremo. I prezzi in realtà, allora, quando aumentano le compravendite di solito a un certo momento aumentano anche i prezzi. Così è stato sulle grandi città, ma non è stato così sulle città, sulle abitazioni di città, non paesi, non stiamo parlando dei paesi a rischio, ahimè, di desertificazione, per esempio dell'Appennino centro-meridionale, no, parliamo di città, di provincia, magari non grandissime, dove a un aumento delle compravendite che c'è stato non è corrisposto però un aumento dei prezzi, anzi, se fai al netto dell'inflazione, i prezzi sono in valori reali calati, e questo dimostra già una diversità molto grossa che non è solo nord-sud, e non è est-ovest, è proprio grande città e centro urbano più piccolo. Le proiezioni, le previsioni sul 2026 sono comunque positive, di un aumento non magari così forte, ma ancora un aumento delle compravendite. Sui prezzi, dinamica più o meno simile, certo, a quella dell'anno scorso, certo che c'è il convitato di pietra di cosa farà la Banca Centrale Europea con i tassi di interesse. Molti operatori, ma ne parleremo, dicono che un rialzo di un quarto di punto dovrebbe cambiare molto poco il mercato immobiliare. Altra cosa invece sono rialzi più consistenti. Poi c'è il dato su chi ha comprato di più, già lo anticipavamo ieri, soprattutto la fascia 18-35 per vari motivi. È una fascia in cui spesso la casa non ce l'hai, è la prima che compri, e lì siamo quasi a più di una casa su quattro l'anno scorso comprata da chi era nella fascia 18-35, e la fascia più debole, diciamo, è la fascia 45-55, anche perché lì spesso la casa o già ce l'hai e magari non la vuoi vendere o non puoi venderla. So benissimo che in molti casi si tratta di case comprate per i figli e le figlie, o perché studenti o perché dal primo lavoro, per evitare di, tra virgolette, buttare via i soldi, anche senza virgolette, con l'affitto, e alla luce del fatto che gli affitti sono molto cresciuti, soprattutto nei grandi centri urbani, ma c'è anche una parte che riguarda invece chi si affaccia per la prima volta con mezzi propri al mercato immobiliare. Di questo parleremo anche della raffineria di Priolo. Qui torniamo invece ai temi di strettissima attualità. Abbiamo raccontato come ci sia un problema di raffinazione non solo in Europa, ma anche e soprattutto negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, è vero che sono completamente autosufficienti come estrazione di petrolio, non riescono a raffinare quasi oltre il 30% della benzina che usano. E alcune di queste raffinerie a cui viene mandato poi il prodotto raffinato, quindi la benzina, sono in Italia, nello specifico Sarro, che è Xaras, in Sardegna, e Priolo. Perché ne parlo? Perché il controllo di quella che è la più grande raffineria italiana, Priolo, si prepara a tornare in mani italiane. Attualmente ancora il gruppo energetico della famiglia Amaturo, che si chiama Ludoil, che detiene la proprietà, però ha formalizzato l'accordo con Goi Energy per il gruppo energetico della famiglia Maturo, scusatemi, ha formalizzato l'accordo con Goi Energy per rilevare ISAB. ISAB cos'è? È il complesso industriale, appunto, di Priolo Gargallo, come si chiama la zona industriale vicino a Siracusa, che da sola fa il 20% di tutta la raffinazione nazionale. E Ludoil punta a costituire il principale operatore energetico privato italiano con ricavi consolidati attesi oltre 10 miliardi e trasformare il polo di Siracusa da raffineria tradizionale a piattaforma multi energy. La società Ludoil è interamente controllata da Ludoil Energy, di cui appunto Donato Amatura è presidente e numero uno, e ha sottoscritto un'operazione che dovrebbe essere fatta in questo modo: prima il 51% delle quote, subordinato poi al via libera del governo attraverso la procedura Golden Power,
oltre che alle autorizzazioni di antitrust e regolatorie. Tra l'altro, appunto, le due raffinerie, perché sono due a Priolo, hanno una capacità autorizzata di 20 milioni di tonnellate annue e mediamente ne raffinano 15 milioni di tonnellate, sono 320 mila barili al giorno, appunto un quinto dell'intera capacità di raffinazione nazionale. E ne parleremo perché cioè, sapere che torna, diciamo, in proprietà italiana non è cosa da poco. Parleremo anche, ma darò solo un aggiornamento di quello che è successo oggi all'assemblea degli azionisti di Ferretti Group. Ne abbiamo parlato ieri a lungo, è passata la lista cosiddetta di maggioranza, quella che aveva il 39,5% del capitale ordinario e votante, che ha ottenuto il 52% dei voti in assemblea. Ci sono state varie contestazioni, dimissioni molto polemiche di Stefano Domenicali, di Piero Ferrari, adesso le ricorderò. È entrata come consigliere della lista di minoranza, non il numero uno del fondo del gruppo Ceco, ma si chiama Caterina Kohlmeier, in quanto, diciamo, per garantire la rappresentanza di genere. A questo punto il nuovo amministratore delegato, visto che Alberto Galassi ha salutato, sarà Stassi Anastasov. Quindi diciamo che tutto il gruppo del CDA è c'è solo Donatella Asciuto come italiana, ma al di là del fatto italiano no, ieri avanzavamo qualche dubbio, poi vedremo cosa capiterà sul curriculum di Stassi Anastasov, perché non ha mai lavorato nel settore dello yachting, veniva dal settore delle batterie, se non ricordo male, e quindi per carità, si fa sempre tempo. Era il Duracell, lui era il ministro legato di Duracell, per carità, si fa sempre tempo a imparare. Faccio notare che quello è un settore, visto che lo conosciamo bene, ce ne siamo occupati molte volte, è un settore in cui servono competenze anche molto specifiche, è un mercato molto strano, quello degli yacht, super yacht, mega yacht, valori molto alti per singola unità venduta, e trattative lunghe, c'è tutto un lavoro di marketing, di comunicazione, non è come vendere delle batterie che hanno un mercato classico retail, ma lo dico perché a me non interessa nulla, diciamo, di Stassi Anastasov, interessa molto tantissimo dei 2000 dipendenti del gruppo in Italia, dei vari stabilimenti, Trancona, Sarnico, La Spezia, quello mi interessa che non venga spolpato, che erano delle accuse fatte, soprattutto nella divisione che riguarda anche il settore difesa, perché abbiamo raccontato ieri del dual use di molte parti di elettronica, di digitale, di sistemi, diciamo, che vengono applicati e installati sugli yacht, possono essere installati anche su navi militari. E una delle varie dichiarazioni di membri di chi a questo punto ha vinto lo scontro, e mi riferisco alla lista di maggioranza, ma varie dichiarazioni di questi membri andavano nella direzione di dire: beh, potremmo chiudere la divisione di Defense, che è la divisione non maggioritaria del gruppo Ferretti, e spostarla in Cina. Poi vedremo se il governo riterrà opportuno o meno, a fronte di questa considerazione, riterrà opportuno o meno esercitare il Golden Power, nel senso che abbiamo nominato ieri. Appunto, l'amministratore esecutivo sarà Tang Nin, e quindi si chiude l'era di Alberto Galassi. Gli 8 consiglieri sono stati tratti dalla lista di Wei Chai, e una dall'altra lista, che è quella del gruppo ceco di Komarek, che è CG Komarek. Wei Chai appunto si è imposta. Segnalo, visto che ne sto parlando, a questo punto voglio anche do tutta la notizia, le dimissioni molto polemiche, la lettera di Ferrari cita anche una, molto simile anche a quella di Stefano Domenicali, dice: c'è una frustrazione, ha resegnato le dimissioni del Consiglio di Amministrazione di Ferretti, lo ha fatto con una lettera aperta alla vigilia dell'assemblea, in cui appunto non si è più ricandidato, e dice: a dimissione con effetto immediato, non posso omettere di esprimere la mia frustrazione e delusione per quanto accaduto nelle scorse settimane,
riferendosi all'incremento della quota azionaria. Le varie acquisizioni a cui abbiamo assistito sono avvenute in modo tale da apparire al di fuori di tutte le soglie di controllo vigenti. Oltre a ciò ho anche assistito a una sorta di arroganza durante l'intero processo di gara che ha impedito un giudizio imparziale sulla stessa. Non posso più associare il mio nome e la storia che il mio nome rappresenta, la Ferrari, per l'industria italiana a questa azienda, un'azienda che amo profondamente. Insomma, da questo punto di vista l'accusa è molto forte, l'abbiamo già detta ieri, che sono stati rastrellati con dei prestanome azionisti legati al gruppo Weichai, ex dipendenti, dirigenti, la Bank of China che è entrata, Weichai appartiene allo Stato cinese, cioè che si sia arrivati a questo, a questi voti e a questa quota, ma soprattutto a questi voti, questa è l'accusa, organizzando una specie di cartello, cioè che non fossero veri azionisti interessati al gruppo Ferretti, ma diciamo utilizzati per rastrellare in altro modo, non arrivare appunto alla soglia dell'OPA e andare all'offerta pubblica di acquisto, e quindi che vi sia stata una forma di concerto. Vedremo, perché vedremo che cosa, quali saranno le prossime evoluzioni. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi c'è come sempre la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, la diretta su Facebook e sul canale 246 del Digitale Terrestre. Parleremo anche di una cosa che sta scuotendo la borsa, e infatti vi arriverò a breve, e mi riferisco all'ipotesi che alcuni degli stabilimenti del gruppo Stellantis in Italia vengano ceduti a BYD. Attenzione, Stellantis ha un accordo molto forte con Leap Motors e ha già annunciato anche un aumento di questa partnership con la produzione anche in Europa. Qui si tratterebbe di una cessione, non di un accordo, da quello che abbiamo capito. Ieri lo ha confermato, ha confermato Stella Li, che è la vicepresidente esecutiva del gruppo cinese BYD, che il gruppo sta guardando l'Europa per rilevare fabbriche sottoutilizzate. Ha aggiunto in una conferenza organizzata dal Financial Times a Londra: non stiamo parlando solo con Stellantis, ma anche con altre aziende. Stiamo cercando qualsiasi impianto disponibile in Europa perché vogliamo sfruttare questo tipo di capacità produttiva in eccesso, quella europea. E aggiungo io, vogliono in questo modo, ma non, io in questo senso non penso che sia sbagliato, aggirare il tema dazi. Abbiamo sempre detto, se cinesi, americani, australiani, chi vuole, in questo caso sono i cinesi, vuole venire a produrre auto in Europa e preferibilmente in Italia, assumendo dipendenti italiani e non facendo le fabbriche cosiddette cacciavite, in cui vai a assemblare quello che è già stato prodotto in Cina, quindi senza know-how, e magari un domani anche solo con i robot, ma vuole veramente produrre in Italia, quindi poi fornitori italiani e quant'altro, ben venga. Cioè, è il famoso teorema di Wimbledon di Tommaso Padaschioppa: non è importante che a Wimbledon giochi un tennista inglese, è importante che Wimbledon resti il principale torneo di tennis al mondo. Se poi gioca un italiano, che magari si chiama Sinner, o uno spagnolo, poco importa. Ecco, allo stesso modo, per usare l'esempio, non è importante la nazionalità di chi viene a produrre in Italia, l'importante è che venga a produrre in Italia e resti a produrre in Italia, non faccia quello che abbiamo visto capitare su Magneti Marelli e quello che stiamo vedendo su Electrolux. Dopodiché ne parleremo, perché già ci sono delle ipotesi. BYD ha aggiunto sempre lì, Stella Li ha aggiunto: noi vorremmo operare da soli, non in joint venture, preferiremmo. Ha detto che ha visitato numerosi paesi, non ha voluto rispondere in maniera diretta sul sito di Cassino, ma ha detto l'Italia è nella rosa dei paesi interessati. Poi ha detto: vogliamo acquistare marchi in difficoltà, Maserati è molto interessante. Sì, aggiungo che Maserati però è in difficoltà perché se l'è creato il gruppo Stellantis, la difficoltà di Maseratis, annullando e appiattendo i modelli, distruggendo il centro di ricerca. Questa è la gestione del mitico Tavares, indimenticato, ma non per merito, per meriti, amministratore delegato del gruppo Stellantis. La cosa più rilevante che ha fatto Tavares, per quello che ricordo io, o la cosa più rilevante di Tavares, per quello che ricordo io, è la montata della sua buonuscita, che gli invidio
che gli invidio ampiamente. Per il resto la sua strategia si è rivelata un buco nell'acqua, dichiarazioni senza che poi arrivasse mai qualcosa di concreto. Vedremo il nuovo corso di Filosa, però è interessante questo perché secondo alcuni giornali il gruppo BYD avrebbe messo gli occhi su Cassino e su Mirafiori. Allora, Cassino ha un problema perché sono stati rinviati al 2028 i nuovi modelli Alfa Romeo previsti inizialmente previsti solo elettrici ed è quasi ferma. Mirafiori, oltre che essere l'emblema, diciamo, del gruppo Fiat, si sta riprendendo grazie alla 500, alla Fiat 500 ibrida, ma produce un solo modello, quindi diciamo è leggermente sottoutilizzata. Ne parleremo. 349, il titolo comunque guadagna il 3,60%, quindi questo mi porta direttamente ai mercati. Dicevo 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.

Allora, giustamente, visto che ho parlato di Ferretti, volete sapere come ha reagito il mercato a, a questo, diciamo, braccio di ferro e anche colpo di mano cinese, perché ripeto, l'accusa è di questi azionisti che sono arrivati all'ultimo e hanno restrellato, però di concerto, questa è l'accusa, con Weichai, quindi non perché improvvisamente vogliono investire nel gruppo Ferretti, ma perché erano d'accordo per arrivare alla quota 39, poi 51%, il 51% dei voti che poi è passata. E il mercato non è che abbia apprezzato il titolo Ferretti, perde il 5% in borsa, e questo è il giudizio degli investitori, quindi non il mio. E faccio notare che nell'ultimo anno il titolo Ferretti aveva guadagnato il 35% in borsa. Poi dell'era Galassi, che è stato nostro ospite, come molti amministratori delegati sono stati nostri ospiti, io ho già ricordato i numeri, ma del resto non me ne frega nulla dei vari giudizi. Il titolo ha fatto più 35% in un anno, il valore del gruppo è passato da 300 milioni a 1 miliardo e 200 milioni di fatturato. Questi sono i valori, insomma. Bocca al lupo a Stassi Anastasov, che adesso immagino stia studiando la differenza tra il settore delle batterie Duracell e il settore degli yacht, super yacht e mega yacht nei vari segmenti e marchi del gruppo, quindi Ferretti, Itama, Pershing, Riva, Wally, e me ne manca sempre, eccolo qua, il Custom Line. Immagino che sia molto preparato su diversi segmenti, diversi operatori, poi ci sia una

Marina Militento, siamo a Venezia per la diretta del Salone Nautico. Allora, il sindaco non sarà sicuramente Brugnaro, vedremo se si andrà a ballottaggio. Se si andrà a ballottaggio potrà venire tranquillamente Brugnaro, se no magari verrà il nuovo sindaco. Galassi, che era sempre venuto, non verrà, perché verrà, immagino, Stassi Anastasov. Pregherei, diciamo, e lui è bulgaro, se non ricordo male, di pregherei la struttura di marketing di Radio 24 di iniziare a cercare un traduttore dall'italiano al bulgaro, dal bulgaro all'italiano. Allora, gli altri titoli, dicevo bene, Stellantis, male Ferretti, ST Microelectronics più 5,90, Mediolanum più 2,5 per cento. Ah, l'indice generale, scusatemi, non l'ho dato, siamo sopra i 50.000 punti, più 1,13%, dimostrazione che le borse tutte, perché non c'è solo Milano, guardate, Milano da inizio anno è comunque cresciuta, adesso anche un po' di più, intorno all'11% quasi. Quindi le borse e tutte, dico, Londra più 2,80, Parigi è più stabile, però dicevo, le borse continuano a scommettere che l'impatto sarà limitato, che si arriverà a un accordo sullo stretto di Hormuz e che poi le trimestrali delle varie società quotate andranno bene grazie a tanti motivi e anche grazie all'intelligenza artificiale. Francoforte guadagna l'1,34%. Per quello che riguarda Londra, rialzo dello 0,30, Parigi più 0,80, l'America sta dando una mano, Dow Jones più 0,80, Standard & Poor's più 0,90 e poi Londra, l'ho già detto, scusatemi. Questa mattina debole Tokyo, meno 1, invariato Hong Kong. Euro su dollaro sotto quota 1,17 a 1,1676. Ancora, dicevo, dei titoli Amplifon più 2, Poste Italiane più 1,80, Intesa più 1,60, come Unicredit e Viper, Azimut più 1,5 come Campari, Telecom più 1,30 come Inwit.

Beh, è chiaro che i mercati guardano l'incontro, non è che sia uscito tantissimo oggi dal primo incontro Trump Xi Jinping, vabbè, dichiarazioni, però l'attesa che poi si arriverà, quello che dicevamo ieri, a un accordo domani, dovrebbe essere appunto, è il giorno clou, un accordo su che cosa? Detto un po' in soldoni, la Cina garantirà l'approvvigionamento di terre rare e materie critiche e in cambio gli Stati Uniti daranno sostanzialmente un'apertura sui semiprocessori, sui microprocessori. E anche in questo, anche per questo o alla luce di questo si chiarirebbe il motivo per cui Trump in aereo abbia imbarcato tutti i suoi, cioè molti manager americani, e abbia imbarcato con all'ultimo minuto, se ho ben capito, perché è montato in aereo dalla Groenlandia, se ho ben visto, il numero uno di Nvidia, Hansen Wang. Nvidia, sapete che è il colosso dei microprocessori di nuova generazione, ha detto: sono a Pechino perché me l'ha chiesto Trump. Ha detto, e alla domanda se Nvidia venderà chip alla Cina, in questo momento c'è il blocco, ha detto: questa è un'incredibile opportunità di rappresentare gli Stati Uniti. Adesso vediamo di cosa capiterà. Sì, sono d'accordo che tutti e due, Trump e Xi, che Hormuz resti aperto, ma non mi sembra che sia aperto. Trump ha invitato Xi alla Casa Bianca, colloqui estremamente positivi. Il progresso cinese è compatibile con Make America Great Again. Gli Stati Uniti avrebbero discusso i paletti per l'intelligenza artificiale. È nell'interesse della Cina, questo però dice Marco Rubio, il ministro degli esteri americano, riaprire lo stretto di Hormuz. I compagni di viaggio di Trump sono quelli un po' presenti al suo giuramento, cioè lui più che un presidente degli Stati Uniti è un businessman, dai. Allora, si è portato dietro il numero uno di Apple, Tim Cook, quello di BlackRock, Larry Fink, che erano arrivati anche un po' prima di lui, Elon Musk,

0: Musk invece ha viaggiato a bordo del suo aereo, alla faccia della separazione e del conflitto di interessi, ovviamente. E poi Jensen Huang, che non faceva parte della delegazione, poi poi è stato imbarcato all'ultimo, convocato all'ultimo minuto, è montato in aereo quando l'aereo di Trump si è fermato in Alaska per fare rifornimento, è salito anche lui. Questo per dire, diciamo, era un viaggio Trump più uno, e si è aggregato come più uno, no? Vabbè, questo al di là di varie dichiarazioni, c'è anche il capo di Boeing Robert Kelly. Ma guardate, a me non sconvolge anche il numero uno di Cargill, che è un gigante dell'agricoltura. Allora, c'è il Boeing, vorrebbe vendere centinaia di B737. Guarda, a me non sconvolge questo, anche quando facciamo le missioni noi, o dovremmo fare le missioni noi, si viene accompagnati il nostro Presidente del Consiglio, o vengono accompagnati da amministratori delegati e quant'altro, perché le missioni servono anche per fare accordi commerciali, l'abbiamo sempre fatto. Non è sorprendente che lui si faccia accompagnare da queste persone. Noto che, diciamo, a questo punto, se arriverà un'intesa di amorosi sensi tra Xi Jinping e Donald Trump, c'è già un'intesa di amorosi sensi, mi sembra di capire, con Vladimir Putin, nel senso che le parole per Putin sono sempre state molto morbide rispetto alle sue azioni. Guardate oggi l'attacco di 600 droni a Kiev. Mi sembra che a questo punto l'unica area geografica in cui Donald Trump non riesca a sviluppare amorosi sensi sia l'Europa. Cioè, gli stiamo sulle balle noi europei. Non so se sia un complesso di inferiorità, non so che cosa, non so se sia una sindrome, non so se magari da giovane abbia avuto un problema. Sì, che la moglie è europea, però evidentemente lui è ossessionato dall'Europa, non c'è niente da fare. Comunque, do anche chi è in negativo oggi: Fincantieri meno 2,40, Snam meno 1,80, Diasori meno 1,30, Avio meno 1%. Molti mi citano il discorso che ha tenuto Draghi nel ricevere il premio a cui sgrana Carlo Magno. Guardate, Christine Lagarde ha detto la cosa più giusta, la Presidente della Banca Centrale Europea. Draghi ha diagnosticato il problema dell'Unione Europea, ora tocca ai leader farlo. Draghi è tornato a dire che l'Europa deve difendersi da sola, non c'è possibilità di fare affidamento sugli Stati Uniti, ma adesso magari lo riprendo dopo il metodo, la pubblicità, se no vado lungo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?

0: prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
4: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Tempo in diretta.
9: La tendenza per le prossime ore vedrà una generale diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Domani al mattino il tempo andrà di nuovo peggiorando a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato. Avremo quindi rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla Toscana. Col passare delle ore, ulteriore peggioramento al nord, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio invece sul resto d'Italia. Temperature in generale calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
17: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
18: Via, via.
17: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
19: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
20: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
21: Ufficio cose smarrite?
22: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
21: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
22: Mi sento già più carico.
21: Info su toyota.it.
23: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
24: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
23: Verificare condizioni in negozio.
8: Focus Economia.

0: 17:42 minuti. Sì, Draghi, guardate, qualcuno mi scrive: i burocrati europei pensano alla grandezza delle vongole, se la bistecca vegana si può chiamare bistecca. Allora guardate, abbiamo criticato molte volte l'Europa, ma per cose anche più grosse. Penso alla vecchia Commissione Europea, alla follia del 2035, solo elettrico, niente motore a quattro tempi, all'ideologismo di Timmermans e del Nord Europa. Quindi che l'Europa abbia difetti siamo qua a testimoniarlo, però lo ridico, se l'ascoltatore mi indica un'altra area geografica al di là del Canada e dell'Australia, che sono un po' distanti, dove vorrebbe far crescere i propri figli, vivere con la sua moglie, la sua famiglia, praticando la stessa libertà individuale, la stessa libertà politica, avendo lo stesso welfare e anche, aggiungo, la bellezza, fuori dall'Europa, mi dica dove va a trasferirsi, perché sennò è come quello che critica la moglie e poi riconosce che tutto attorno però è peggio. Allora ti tieni la moglie che hai, che vuoi? Il che non vuol dire che tua moglie non abbia difetti o tuo marito non abbia difetti, però mi sarei anche un po' rotto di questi soloni che attaccano l'Europa e poi non propongono mai. Dove vai a vivere? San Marino è in Europa, Svizzera, insomma. Il che non vuol dire che è migliore, la migliore Europa possibile. E infatti su questo io sono d'accordo, tanto per cambiare, con Mario Draghi, che ha detto due cose oggi: noi europei per la prima volta dal dopoguerra siamo davvero soli, soli insieme, e ha ammesso che l'Europa un po' sta reagendo, anche se il sistema non è congegnato per reagire in maniera rapida, e l'unanimità è che è quello che ci frega, anche se adesso non c'è più Orban, l'Europa 27, e ha aggiunto: la Cina non è un'alternativa agli Stati Uniti, sta sostenendo la Russia che è un nostro avversario e sta generando surplus commerciali che il mondo non riesce a assorbire. Cioè la Cina adesso fa comodo a Trump, ma immaginarla come alternativa agli Stati Uniti è una follia. Sentiamo questi due passaggi di Draghi, anche se sono in inglese.
1: And for the first time since 1949, Europeans must face the possibility that the United States may no longer guarantee our security on the terms we once assumed. Nor does China offer an alternative anchor. It is generating industrial surpluses on a scale the world cannot absorb without hollowing out our productive base. And it is directly supporting our adversary, Russia.
0: Allora, vedo suggerimento: Svizzera e Gran Bretagna. Vabbè, ragazzi, così giocate facile, però uno sta in Europa. Nuova Zelanda, sì, ma Nuova Zelanda, Canada, Australia sono, diciamo, democrazie molto simili a quelle europee, anche welfare system, diritti civili e politici, un po' distanti. Però si gioca un ottimo rugby, Nuova Zelanda e Australia. Allora, cambiamo USA, e in USA a vivere ci vada lei, lo dico col massimo rispetto, in questo momento non mi sembra un gran clima, anche per i diritti civili, però andiamo avanti. Vorrei continuare il monitoraggio che stiamo facendo sull'impatto dei prezzi del petrolio che ancora non ho dato, e della benzina, però li do rapidamente. Brent è fermo a 105, WTI a 101. E la benzina ieri in rialzo ancora, e anche il gasolio. Benzina 1,936 euro, gasolio 1,988 euro, gas 48 euro, un anno fa era 33, elettricità Puna 136, un anno fa era 102. Vorrei farlo in un settore che ha già mostrato tutte le sue preoccupazioni e anche criticità, e mi riferisco al settore dell'autotrasporto. Siamo in collegamento con Massimo De Andreis, economista e direttore generale di SRM, che è il centro studi del gruppo Intesa San Paolo, e che ha sviluppato tutto un insieme di analisi in occasione di Transport Tech Logitech 2026, che è la fiera dedicata al trasporto merci e alla logistica integrata, in corso da ieri fino al 16 maggio, la fiera di Milano. De Andreis, buonasera.
2: Buonasera a voi, grazie.
0: Allora, siete riusciti a dare, anche se molto difficile adesso, a valutare anche gli scenari in base all'impatto della chiusura dello Stretto di Hormuz?
2: Sì, allora, la situazione rimane molto perturbata. Bisogna ricordare che da una media di 120-150 navi al giorno, che facevano circa 3.000 navi al mese che passavano regolarmente prima della crisi, adesso siamo a qualche decina, peraltro in una situazione in cui non è neanche ben chiaro esattamente chi passa e come passa. Inoltre bisogna anche ricordarci, perché spesso tutti noi, devo dire, guardiamo soprattutto, forse solo esclusivamente, il tema del petrolio, ma in realtà da Hormuz passa tanto altro, passa il gas ovviamente per quanto riguarda l'energia, ma i prodotti chimici, il 13% di quello che passa da normalmente sono prodotti chimici, le auto, autovetture, le car carriers, infatti questa è una tipologia di navi che sono lì bloccate, anche gli stessi containers, per cui l'impatto è molto più ampio, non riguarda soltanto esclusivamente l'energia, però ci sono tentativi di sviluppare rotte alternative, che sono rotte sostanzialmente di intermodalità, nel senso che la rotta marittima è quella e subisce la situazione militare di incertezza, però se guardiamo le rotte terrestri vediamo come alcuni grandi carriers, penso a MSC ma anche a CMA, CGM, stanno tentando di sviluppare delle rotte alternative che passano in Arabia Saudita prevalentemente via terra e arrivano poi ai porti sul Mar Rosso di Jeddah e di King Abdullah, e di lì ovviamente possono riprendere la navigazione verso l'Europa. Quindi c'è un tentativo di aggirare i cui effetti probabilmente benefici anche in termini di abbattimento dei costi li vedremo però fra qualche tempo, non è una questione di impatto immediato. Penso però, e qui chiudo la mia risposta, che quello che sta accadendo lì dimostra che l'intermodalità è la chiave vincente anche da gestire meglio, forse a casa nostra.
0: E qui arrivo alla prospettiva futura. Adesso dobbiamo gestire un'emergenza, Stretto di Hormuz, però questo è un paese che ha sempre le emergenze, sarebbe anche bello sviluppare anche una struttura, un'infrastruttura che non ci rendesse così esposti. Devo dire che qualche giorno fa Davide Tabarelli, molte volte il nostro ospite, presidente di Nomis Energia, ha detto: siamo già in una situazione critica, il 90% dell'energia consumata ai trasporti si fa con i derivati del petrolio, alle persone dico di non prendere i biglietti aerei per la prossima estate, ma di vedere prima se sono terminati i conflitti. Non dico una gufata, ma ci va molto vicino. Adesso vedremo, magari ha ragione Tabarelli, io spero che abbia torto Tabarelli, chiaramente. Però veniamo all'ipotesi, perché voi avete ragionato, De Andreis, non solo sulla contingenza, sulla congiuntura, sul blocco di Hormuz, ma anche da un rafforzamento. Ecco, dov'è che potrebbe arrivare questo rafforzamento della filiera energetica?
2: Se guardiamo il commercio di merci che arriva o parte dall'Italia via mare attraverso i porti, parliamo di una cifra enorme, 312 miliardi di euro ovviamente, di cui 116 di import e 150 di export. Allora, consideriamo che questa merce, una volta arrivata nei porti, si muove verso la destinazione finale delle imprese o dei consumatori italiani, mediamente parlando a livello nazionale, questo è proprio una survey che abbiamo fatto noi di recente, intorno all'11,6%, cioè soltanto l'11,6% di questa merce si muove con rotaia, cioè attraverso la ferrovia, tutto il resto con gomma, quindi con l'autotrasporto. La media europea è il 16%, questo significa che abbiamo un gap di circa il 5% rispetto alla media europea. Ora, non tutti i porti italiani sono così, abbiamo porti come Trieste o La Spezia che sono anche sopra la media europea, però facendo un ragionamento Italia nel suo insieme siamo sotto la media europea. Questo ci dice molto, nel senso che se noi fossimo più strutturati con il rapporto ferro-porti, cioè ferrovia dentro i porti, quindi fare uscire le merci che arrivano o che devono partire
0: e caricarle su rotaia,
2: saremmo anche meno dipendenti dall'impatto che oggi ha il costo dell'energia, oltre che un impatto economico, che è quello che ragioniamo, non dimentichiamoci che c'è anche un impatto ambientale, no?
0: Sa perché sono scettico, De Andreis? Perché io mi ricordo che quando ero un giovane studente, l'esame, se non ricordo male, era geografia economica, già c'era una percentuale identica, forse era il 9%, un po' leggermente di meno, cioè Io da quando ho l'età della ragione che sento dire che non dobbiamo aumentare il trasporto ferroviario. E ha ragione lei. Il problema è che questa percentuale non si muove se non in maniera visibile, cioè dal 9 certo, saremmo passati all'11.
2: La percentuale si è mossa in alcuni porti. Se
0: sì,
2: io
0: in alcuni porti, sì.
2: Trieste raggiunge il 54%, voglio dire, ottimo, siamo quattro volte il valore medio nazionale. La Spezia il 28%. Il punto è che sono solo queste realtà, mentre dovremmo avere un
0: Gioia Tauro, Civitavecchia, Ravenna.
2: Ma questo infatti guardi che anche se alcuni porti lo fanno, vuol dire che si può fare, non è impossibile da fare. Bisogna anche ricordare che il governo nel documento di finanza pubblica ha previsto 1,7 miliardi di investimenti per il potenziamento dell'ultimo miglio stradale e ferroviario verso i porti, quindi diciamo che
0: anche venga. Non si può nemmeno perché io sentivo molti
2: l'argomento che mancano le risorse.
0: Autorità portuali lamentarsi per esempio che due porti fondamentali, uno soprattutto energetico, mi riferisco a Ravenna, l'altro è il più grande porto forse come movimentazione che è Trieste, il collegamento ferroviario non è granché, stavo per usare un'altra parola ma non voglio essere offensivo, e bisognerebbe iniziare a rafforzare quel collegamento ferroviario. C'è di mezzo anche Venezia, poi c'è l'interporto di Verona che non è un porto ma è diciamo uno snodo camion merci, insomma quello bisogna fare come investimento. Va benissimo aver fatto e speriamo che venga conclusa l'alta velocità, bisogna puntare anche sulla parte ha ragione che in alcuni sono talmente virtuosi tipo Trieste e La Spezia, però quando poi la media resta all'11% delle merci che viaggiano, a me basterebbe arrivare al 16% europeo, non mi sembra una cosa impossibile. Grazie comunque, e poi tutte le analisi le potete seguire a Transpotec Logitech, perché il rapporto è stato presentato appunto dal centro studi collegato al gruppo Intesa San Paolo SRM, dal direttore generale Massimo De Andreis, che ringrazio. Noi restiamo in tema di energia e di petrolio, però preoccuparci di Priolo.

0: Parliamo di, come dicevo, di raffinazione, perché c'è la più grande raffineria italiana che da sola raffina il 20% di tutto quello che viene raffinato in Italia, 320.000 barili al giorno. Sono due raffinerie in realtà, a Priolo Gargallo, area industriale siracusana, che è passata di mano. Allora, fino al 2023 era legato ai russi di Lukoil, la guerra in Ucraina, sanzioni ed embargo l'avevano trasformato in un caso nazionale. L'acquisizione da parte di Goi Energy aveva chiuso questa fase. Adesso però è un fondo di Cipro, è un fondo di private equity di Cipro. Goi Energy, c'era anche il sospetto che dietro vi fossero i russi, ma quando mai. E invece adesso va all'italiano, se ho ben capito e se verrà tutto confermato, Ludoil Capital, del gruppo energetico della famiglia Ammaturo, e che fa appunto capo a Donato Ammaturo. Nino Amadore in collegamento con noi, non direttamente da Priolo ma da Sicilia. Nino, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, è così, poi ti riprendo dopo il GR24. Confermata l'operazione in cui il 51% va al gruppo ISA.
1: Soluzione ineccepibile la tua, Sebastiano, ineccepibile.
0: Ma se così tu non lavori, sì, non devi dire più niente.
1: Il 51% è la quota di cui al comunicato di ieri, cioè che si conosce. Da quello che si capisce però è la parte per cominciare, l'obiettivo del gruppo Ludoil è quello di controllare il tutto, ma fin qui conosciamo soltanto questa parte che tra l'altro insomma ancora deve passare dal vaglio del governo e
0: Golden
1: Power, eccetera.
0: Adesso vi arriviamo dopo il GR24 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
5: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
7: Ulisse, ho voglia di navigare.
8: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
7: No, voglio navigare con il gigante.
8: Ah!
9: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
10: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
11: Questa è Bar Group.
12: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola con il Sole 24 ore a 12,90 euro in più e in libreria.
13: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: E ora passiamo al campo.
15: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
16: In collaborazione con
17: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Le 18 e un minuto.
19: GR24, il Sole 24 Ore.
18: Cinque italiani morti in una immersione subacquea alle Maldive stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità. Secondo il presidente americano Trump, la Cina pronta ad aiutare sulla crisi iraniana, restano le distanze su Taiwan. Sospeso il dispiegamento di 4.000 militari americani sul continente e nuova strigliata di Draghi all'Europa, siamo davvero solo insieme, serve un federalismo pragmatico. Giro d'Italia, Ballerini vince la tappa a Napoli e Eulalio resta maglia rosa. Buonasera da Sergio Nava, tragedia alle Maldive dove cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. L'incidente è avvenuto nell'atollo di Vavu. A riferirlo la Farnesina precisando che i connazionali sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell'incidente è tuttora in corso da parte delle autorità, ma a quanto pare le condizioni meteo sul posto sarebbero state sfavorevoli. L'ambasciata d'Italia a Colombo sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime. Il presidente americano Trump ha affermato che il suo omologo cinese Xi si è offerto di fornire aiuto sull'Iran. In un'intervista a Fox News, il tycoon ha aggiunto che il leader cinese ha detto che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Restano le distanze su Taiwan.
20: Una visita storica che apre un nuovo capitolo nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti, dichiara Xi Jinping. Insieme avremo un futuro fantastico, le relazioni tra i nostri paesi saranno migliori che mai, gli fa eco Donald Trump. A favore di telecamere non si sprecano le lodi reciproche, soprattutto da parte del presidente americano che, accolto a piazza Tiananmen con tutti gli onori e i bambini in festa, definisce eccezionale il rapporto con Xi e la Cina, un posto magnifico. Dovremmo essere partner, non rivali. Il confronto giova a entrambe le parti, dirà il leader cinese nel bilaterale di due ore, durante il quale a microfoni spenti ribadirà la linea rossa. Taiwan, se gestito male, potrebbe portare due paesi verso la collisione o addirittura lo scontro. Ma da Taipei, a stretto giro, fanno sapere che gli Stati Uniti avrebbero ribadito pieno sostegno all'isola e il segretario di Stato americano Rubio conferma la linea degli Stati Uniti su Taiwan è invariata. Si parla anche di Iran. Trump e Xi concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz debba rimanere aperto e che Teheran non debba avere il nucleare. In primo piano soprattutto le relazioni commerciali. A Pechino Trump è arrivato con una ventina di top manager di aziende alle quali Xi promette prospettive più ampie nel proprio paese. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
18: E l'Arabia Saudita avrebbe discusso con gli alleati occidentali un possibile patto di non aggressione tra i paesi del Golfo e l'Iran, a riportarlo il Financial Times. Il dispiegamento in Europa di circa 4.000 militari americani della brigata Blackjack è stato sospeso, a riferirlo il sito specializzato Stars and Stripes, citando un funzionario del Pentagono. Questo mentre l'ex premier Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. L'ex presidente della BCE ha ricevuto ad Aquisgrana il premio Carlo Magno. Il cambio di atteggiamento americano sulla sicurezza europea non dovrebbe essere visto solo come un pericolo, è anche un necessario risveglio, ha aggiunto Draghi, invitando l'Unione a muoversi verso un federalismo pragmatico. La cronaca: uccisero 3 giovani innescando un rogo in un emporio a Milano, condannati a 30 anni, 2 mandanti di origine cinese e a 21 l'esecutore materiale olandese, arrestato nei Paesi Bassi dopo mesi di latitanza e servizio.
1: Non l'ergastolo chiesto dalla procura, ma 3 condanne pesanti sono scattate per l'incendio doloso che la notte del 12 settembre 2024 trasformò un emporio cinese di via Cantoni a Milano in una trappola mortale per 3 ragazzi che stavano dormendo all'interno. La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 30 anni i 2 cittadini cinesi ritenuti mandanti e a 21 anni di carcere il 27enne olandese indicato come l'esecutore materiale dell'incendio. Le accuse per tutti: omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentativo estorsione. Le fiamme erano divampate verso le 23, non lasciando scampo ad uno studente cinese di 24 anni e ad altri 2 giovani, fratello e sorella, di 17 e 18 anni, sempre di origini cinesi. Figli di un parente del proprietario, questi ultimi, i 3 ragazzi erano arrivati da pochi giorni a Milano e per caso dormivano all'interno dell'emporio. Nessuna uscita di sicurezza, hanno tentato invano di rifugiarsi in bagno. Stando alle indagini, il movente del rogo sarebbe stato un debito da 40.000 euro che il proprietario del magazzino avrebbe avuto nei confronti dei 2 mandanti. Nelle intercettazioni entrate agli atti, uno degli imputati minacciava di dare fuoco al magazzino se non fosse arrivato il pagamento. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Sport, ciclismo: Davide Ballerini ha vinto la 6ª tappa del Giro d'Italia, la Pestum Napoli di 141 km, il portoghese Alfonso Eulalio resta maglia rosa. 18 e 6 minuti è tutto per questa edizione, la linea torna a Focus Economia, GR24 si aggiorna alle 19.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Focus Economia.

0: 18 e 9 minuti, dunque Nino Amadore, cos'altro si sa su questo passaggio, diciamo, della raffineria di Priolo all'italiano, al gruppo italiano, e soprattutto perché c'è il 51%, se si sa qualcosa dell'altro 49%, il 51% lo comprerà donato a Maturo della Lukoil Energy e il via libera del governo. Prego Nino.
1: Allora, sul 49% ancora si sa pochissimo, da quello che si capisce resta in mano GOI. I dettagli non sono stati resi noti e quindi si tratta di aspettare ancora per cercare di inquadrare meglio la questione. Però ieri una cosa chiara dal gruppo Lukoil è stata detta, cioè che l'integrazione delle due raffinerie siciliane nel gruppo è totale e che quindi il loro obiettivo è quello di arrivare a 10 miliardi di fatturato complessivo tra tutte le loro attività anno, quindi di costituire un gruppo energetico integrato su vari fronti. La seconda questione è quella che forse, diciamo, e questa è importante, con il gruppo italiano si può già cominciare a immaginare il passaggio a una nuova fase delle raffinerie siciliane. Ricorderete che c'erano dei progetti sull'idrogeno verde e sulla trasformazione delle due raffinerie, forse questo è il momento buono.
0: Sì, senza dismettere la raffineria, perché poi ha ragione Descalzi, l'uomo dell'Eni, a dire che in Europa abbiamo chiuso 35 raffinerie di jet fuel di cherosene, adesso abbiamo un problema che ci manca il cherosene, perché più del 25% lo prendevamo dallo stretto di Hormuz. Giro la stessa domanda alla collega Filomena Greco. Buonasera Filomena da Torino.
2: Buonasera.
0: Ma chiaramente non su Priolo. No, hai preso paura. No,
2: non mi cogliere impreparato.
0: No, ma in che cosa c'è, non di vero, ma di strutturato, si è arrivata qualche altra notizia, perché il mercato ha subito reagito a che cosa? A una dichiarazione di Stella Lee, che è la vicepresidente esecutiva di BYD, e che ha detto: stiamo cercando qualsiasi impianto disponibile di produzione auto in Europa che stia lavorando male e per sfruttare una capacità produttiva in eccesso e operare direttamente in Europa con la produzione di BYD. Ha detto: l'Italia è nella rosa di interesse, Maserati molto interessante, e subito si è scatenata la voce che potrebbero fare un'offerta per Mirafiori e Cassino.
2: Guarda, a me risulta questo, che con BYD ci sono solo contatti, che è esattamente quello che ha detto la numero uno di BYD e che mi è stato in qualche maniera confermato anche dalla parte italiana, quindi solo contatti, niente di più. Un'interlocuzione invece vera e propria c'è con Dongfeng, che è invece un vecchio partner industriale di Stellantis, allora FCA prima ancora di Stellantis, perché con loro hanno collaborato per molti anni nella produzione in Cina, e con Leapmotor invece, che è l'ultimo, diciamo, partner industriale, sì, certo, di Stellantis, c'è un accordo vero e proprio già siglato per produrre in due stabilimenti in Spagna. Quindi la situazione è questa: un accordo già con Leapmotor, una interlocuzione con Dongfeng e solo contatti con BYD, anche perché da un punto di vista della governance fare questo tipo di operazioni con Leapmotor significa avere anche una facilità di gestione direttamente degli investimenti industriali, perché Stellantis è il 51% nella società europea, sì, che distribuisce.
0: Va detto che lei però, Stella Lee, ha detto che loro preferirebbero non avere una joint venture.
2: Esatto, quindi si tratterebbe di prendere uno stabilimento e venderlo to court, però non possiamo escludere prima del piano industriale che anche quello stabilimento lì, cioè Cassino, che anche l'Italia possa in qualche maniera rientrare nelle interlocuzioni che sono già in parte accordi con Leapmotor. Questo è troppo presto per dirlo, la prossima settimana probabilmente qualcosa emergerà e quindi in questo momento quella è l'ipotesi più fattibile,
0: più probabile, cioè che si vada avanti con l'interlocuzione con Leapmotor. Con ricordo BYD non c'è niente, Fiat ha altri accordi e c'era questa interlocuzione con Leapmotor. Grazie, erano due notizie di cronaca che hanno mosso, no, Priolo no, ma Stellantis sì, alla fine il titolo ha guadagnato, il mercato ha scommesso che vi possa essere una prosecuzione di queste ipotesi. Il titolo ha chiuso con un più 3,55%, e grazie anche, oltre che a Nino Amadore, anche a Filomena Greco in collegamento da Torino. E adesso invece, come promesso ieri, però non siamo riusciti a farlo, occupiamoci di casa e del prezzo e dell'andamento del mattone.

0: Parliamo di mattone, di casa, di compravendite e di come sta andando il settore, perché sono usciti in questi giorni due dati, due analisi. Uno arriva sostanzialmente dai notai italiani, l'analisi statistica degli studi dei notai italiani, in cui il notaio insomma ha il polso della situazione, perché l'atto notarile è quello che conclude, diciamo, il percorso di acquisto di una casa. E allora, il mercato immobiliare in Italia nel 2025 ha rialzato la testa, le compravendite sono cresciute del 6,6% sul 2024 e soprattutto sono aumentati molto i mutui, più 18,8%, con 404.000 finanziamenti erogati l'anno scorso, e un'impennata del 30,5% del capitale. E questo diciamo è un elemento di molto chiaro di quello che è successo l'anno scorso: più mutui, più acquisto di case e mutui anche di come capitale di dimensioni più alte. È chiaro che questo è stato agevolato e favorito dal fatto che i tassi di interesse nel 2025 erano scesi. Adesso è altrettanto chiaro che in prospettiva vorremmo capire cosa capiterà nel 2026 sui tassi di interesse. Ma resto ancora per un attimo sui notai, o i dati che sono emersi dai notai. La percentuale che ha più comprato casa l'anno scorso è stata quella delle persone tra i 18 e i 35 anni, quindi giovani o quasi giovani, che rappresentano il 26% degli acquirenti totali, quindi più di una casa su quattro. A seguire la fascia del 30%. Chi vende è chiaramente più adulto, questo è dovuto anche al percorso di vita, magari cambi casa o cambi proprio città. Il 27% di chi ha venduto è tra i 56 e i 65 anni, il 21% tra i 66 e i 75 anni. So benissimo quello che alcuni mi stanno già scrivendo, ma fra i 18 e i 35 la casa comprata dai genitori è per lo studente o per il figlio che ha iniziato un lavoro, può essere figlia o figlio, ci mancherebbe, può essere è vero, anche perché il mercato degli affitti continua a spingere soprattutto nelle grandi città, e chiaramente diventa sia un investimento per tuo figlio o tua figlia, ma anche un modo per non pagare affitto e comunque capitalizzare quello che è il costo. Dopodiché c'è anche l'effetto anagrafico: è chiaro che chi ha dai 18 ai 35 spesso non ce l'ha la prima casa, magari non sempre gliela comprano i genitori, magari accende un mutuo con le sue forze, è più stimolato a comprarla rispetto a chi magari nella fascia 35 o anche 45-55, che è quella più debole come acquisti, la casa ce l'ha già e se o non ha le possibilità di cambiarla o non ha l'esigenza di cambiarla. E questi sono i dati dei notai. Poi è arrivato anche Scenari Immobiliari di Abitare Co, dove sono andati a vedere anche il fatturato del settore. 135 miliardi di fatturato delle abitazioni residenziali, più 8,2%, è cresciuto del 60% il fatturato complessivo delle compravendite negli ultimi 10 anni. Sono state comprate e vendute quindi 770.000 abitazioni, sono 50.000 abitazioni in più rispetto all'anno precedente, più 7%. Guardate, questo dato è sostanzialmente identico a quello dei notai, perché i notai dicono più 6,6% le compravendite, Scenari Immobiliari dice più 7, ma quello è il dato. E poi però arrivo ai prezzi con chiaramente chi rappresenta Scenari Immobiliari, il presidente Mario Breglia. Buonasera
1: a lei, saluto tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Breglia, dicevo, i dati sono identici, quelli vostri, quelli dei notai, quindi
1: bene. Sono ovviamente elaborazioni che vengono fatte con un largo anticipo e stime, il fatto che poi il dato sia confermato dai notai e dopo dall'Agenzia delle Entrate ovviamente ci conforta sul nostro lavoro.
0: No, ma infatti per il dato praticamente sovrapponibile, dicevo, i prezzi sono, perché le compravendite sono aumentate, più 7%, 50.000 case comprate in più, 770.000 abitazioni vendute e comprate. E di solito quando le compravendite continuano a aumentare, a un certo momento questo si scarica anche sui prezzi. Dico di solito è un certo momento, perché non è così automatico. tu puoi avere un periodo, abbiamo avuto periodi in cui il mercato era molto piatto, era fermo, e tu quindi prima di iniziavi ad avere delle compravendite che non muovevano molto i prezzi. Poi a un certo momento, se crescono le compravendite, qualche tensione inizia a averlo anche sui prezzi. Come sono andati i valori medi l'anno scorso?
1: I valori medi sono cresciuti un po' più dell'inflazione, siamo intorno al 4% con un'inflazione intorno al 2,5%, però la realtà dei prezzi in Italia è molto molto frammentata, perché abbiamo le grandi città e soprattutto diciamo le zone migliori in cui le quotazioni salgono tra il 5 e l'8 e in qualche caso anche al 10%, e poi nella maggior parte dei capoluoghi italiani dove i mercati diciamo crescono ma molto più lentamente, i prezzi sono sostanzialmente stabili. Se invece si va nei piccoli centri e nelle zone più rurali, le quotazioni formalmente sono stabili, ma di fatto la compravendita avviene su valori più bassi rispetto al passato.
0: Sì, poi sono stabili con l'inflazione.
1: È un mercato molto molto difficile, ecco, anche per chi lo analizza, perché per la prima volta, diciamo, in questi anni l'incremento delle compravendite non si riflette in un incremento ugualmente dei prezzi. Quali sono le motivazioni? Innanzitutto perché i redditi non crescono e quindi la capacità di pagare un mutuo, ma anche di risparmiare per avere la cifra iniziale per l'acquisto, non è così alta, e quindi chi vende deve tenere presente la realtà del compratore. Noi abbiamo, sì, i giornali parlano di acquisti di stranieri, ma siamo in tre zone d'Italia, ecco, non di più, parliamo di 2.000 compravendite, non di più. Il resto è fatto di un'economia stagnante, quindi anche un immobile, anche di buona qualità, messo sul mercato trova tanti potenziali acquirenti perché la domanda è molto alta, ma con un affanno finanziario.
0: Quindi, se ho ben capito, lei dice, al di là di Milano e Roma, perché poi sostanzialmente è questo, no? Breglia, da dove vai sui medi centri, ma soprattutto sui piccoli centri urbani, non necessariamente quelli a rischio spopolamento, non stiamo parlando delle case a un euro dell'Appennino, del centro sud Italia, ma dei piccoli centri urbani, hai sì un mercato abbastanza dinamico, cioè c'è voglia di comprare casa, però poi alla fine, rispetto anche a un aumento delle compravendite, non aumenta il prezzo, cosa che invece avviene a Milano e a Roma, ma hai un prezzo un po' più basso, perché quando, lo dico male, ma quello che vuole vendere a un certo momento si rende conto che nell'area dove vuole vendere, nella città, ma di provincia, magari non tanto grande, non arriva all'offerta che vuole lui, a un certo momento abbassa il prezzo.
1: Il compratore non ha abbastanza risorse, con l'aiuto del mutuo che abbiamo sentito poco fa, i mutui sono aumentati, però la ricchezza del paese si è ridotta in questi anni.
0: Certo, abbiamo un potere d'acquisto che è ancora sotto del 7% sul 2000. Abbiamo un potere d'acquisto in media che, pur avendo recuperato un 8%, è ancora un 7% sotto il livello del 2020, del livello pre-Covid. E questo si riflette. Interessante quello che diceva, cioè solo le grandi città vedono aumentare le compravendite e conseguentemente aumentare il prezzo, piccoli centri vedono aumentare le compravendite ma il prezzo restare fermo e calare, di fatto.
1: In termini reali è calato.
0: Sì, perché se poi hai l'inflazione, se io la vendo a 100.000 euro, ci ho messo 2 anni e ha imbarcato, diciamo così, 3-4 punti percentuali di inflazione, è chiaro che ci ho perso.
1: Certo.
0: Ho perso 3.000-4.000 euro su 100.000 qui la vendo. Senta, vediamo il 2026, perché voi anche sul 2026, se ho ben capito, ritenete che vi sarà un incremento magari non così forte, ma del numero di compravendite e anche dei prezzi medi?
1: Sì, ecco, almeno i primi 4 mesi stanno mostrando un mercato simile a quello dello scorso anno, cioè buone compravendite, quotazioni anche nelle grandi città un po' più stabili, ecco, rispetto all'anno scorso. Mm-hmm. Quindi dovremmo avere invece del 4, magari il 3% di incremento dei prezzi. La situazione, diciamo, internazionale, che non è bella sotto dal punto di vista economico e politico, per il momento non intacca il mercato immobiliare, anzi l'incremento della domanda è un po' figlia anche di questo clima di incertezza.
0: Certo.
1: Perché vediamo, le borse sono al massimo, poi chi compra una casa raramente è anche un investitore di borsa, quindi è una famiglia normale che investe tutto quello che ha e quello che i figli dovranno poi pagare col mutuo per l'acquisto di una casa. Poi dimentichiamo anche una cosa, va bene anche il mercato delle seconde case, ecco, perché è sempre un po' trascurato, però nelle zone turistiche stiamo vivendo da un paio d'anni un ottimo trend di acquisti, e questo è il fenomeno che abbiamo rilevato, diciamo, post-Covid, di quelli che lasciano le grandi città per trasferirsi in zone più amene, più belle.
0: E anche più economiche, se per
1: anche più economiche, diciamo, poi si vende la casa di città che il figlio si compra la sua, ecco, quindi poi il circuito è questo.
0: Sì, che è quello, esatto. E quello che si vede è chiaro che lì hai di solito un'età più elevata, sei alla fine, di solito hai finito il tuo percorso professionale molte volte, o riesci a svolgerlo anche dalla località più remota, cioè non hai più l'obbligo di andare al lavoro tutti i giorni, per dirla in maniera molto semplice, e quindi puoi optare per scelte di vita diverse, magari coi soldi che guadagni vendendo in una grande città riesci a tirar fuori, diciamo, una soluzione abitativa per tua figlia o tuo figlio, e averne anche una tu, perché insomma le differenze di prezzo sono abissali.
1: Certo.
0: Io mi veniva raccontato che, insomma, adesso non dico il nome della città, ma stiamo parlando di un'ora da Milano, case che vanno da 500 a 1000 a 2000 euro al metro quadro, stiamo parlando di una cittadina abbastanza grande, insomma. Quindi prezzi che a Milano i 500 euro non li vedi mai, ma anche i 2000 li vedi in zone assolutamente periferiche, quindi uno fa un ragionamento di questo tipo. L'ultima domanda, Breglia, voi prevedete, vabbè, la maggior parte delle compravendite andranno tutte sul mercato delle case già esistenti, perché le nuove case sono poche, e tra l'altro quella cosa che

0: del 15%, se superiamo il 7% il mercato cala del 20%. Mm-hmm. Più netto di così.
1: Chiarissimo, quindi un quarto di punto è una cosa, diciamo mezzo punto è un'altra.
0: No, non cambia poco, insomma.
1: Com'è?
0: Mezzo punto, un punto, non cambia niente, ci vuole un impatto più forte come quello che abbiamo visto 3 anni fa.
1: Sì, certo.
0: Con l'inflazione all'8%, il mercato ha perso il 20%.
1: Sì. Chiaro, grazie al presidente di Scenari Immobiliari Mario Breglia, e noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, chiaramente anche con la poco invidiabile classifica.

0: Acquista online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Taxi, prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
3: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
4: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
3: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
4: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
3: Ecco qui.
4: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Chiusura da record per la Borsa di Milano a un passo dal massimo storico di marzo 2000 nel pieno della bolla .com. Con un rialzo dell'1,1% il FTSE MIB ha superato i 50.000 punti. Seduta positiva anche per le altre piazze europee in un clima di fiducia dopo il vertice fra Trump e Xi Jinping. Protagonista ancora una volta il settore tech. A Piazza Affari chiude in vetta ST Microelectronics con un rialzo del 5,4%, bene anche Stellantis più 3,5% con l'interesse della cinese BID per alcuni suoi stabilimenti in Italia. Seduta in generale rialzo per le banche guidate da Banca Mediolanum quasi più 3% e Intesa San Paolo più 2%, in coda Fincantieri.

0: di meno 1,6 e di Azorin meno 1,5, petrolio in altalena con il Brent in area $105 al barile. Sul valutario l'euro è poco sotto $1,17, chiusura in calo per lo spread BTP Bund a 73 punti. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
3: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
2: Ormesani.com.
4: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
5: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
6: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
5: Scusa, che hai detto?
6: jethr.com.
7: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
8: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema, 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
11: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
12: Io lavoro a Radio 24.
13: Radio 24 ha a che fare con Rai News 24?
12: Assolutamente no, assolutamente no. Noi siamo una trasmissione libera, si chiama La Zanzara, trasmissione molto libera, amico mio. Trasmissione molto libera.
13: Peggio che andar di notte. Ciao ciao, chiudi.
12: Nuzzo,
13: chiudi.
12: Non ho capito, scusa, non ho capito qual è il mainstream?
13: Chiudi, non parlo con i traditori.
12: Traditore di che? Ma traditore di che?
13: Ma che? Criminali,
12: a chi traditori? A chi cazzo lo dici traditori?
14: La Zanzara.

0: il brasiliano sindaco, immaginiamo che tu riesca a ottenere questo, questa figura, cosa.
1: No, immaginiamo. Un 60% di possibilità.
0: Vabbè, adesso. Okay. Allora, c'è da fare il patrocinio. Sai cos'è il patrocinio?
1: Come lo so?
0: Che è il patrocinio?
1: Dai, dimmi.
0: Che cos'è?
1: Vai avanti, calma.
0: Secondo te il patrocinio
2: sindaco, che... Aspetta, cosa può fare?
0: Che cos'è il patrocinio?
2: Può dare il patrocinio.
0: Che cos'è?
1: Adesso lo voglio dire perché ci sono tante persone.
0: Che cos'è il patrocinio?
1: Ma perché devo dire il patrocinio?
2: Non sa un cazzo.
1: Ma no. Io non so un cazzo, però
2: che
1: divento
2: la giunta
1: comunale.
2: Cos'è?
1: Allora, io non so
2: ma
1: un
2: cos'è
1: cazzo.
2: La giunta? Però?
1: Allora, la giunta comunale, sono delle persone.
2: E chi sono?
1: Chi sono quelli che mi stanno vicino a me?
2: No, che stanno vicino alla giunta, chi governa?
1: Ma ascolta,
2: cazzo, l'assessore e questa merda che vuole diventare sindaco.
1: Tu
2: ignorante.
0: Con gli spacciatori che stanno per strada.
1: Allora, con gli spacciatori abbiamo
0: droga libera,
1: abbiamo
0: per te, no?
1: No, che droga libera. Allora, con gli spacciatori c'è un progetto molto importante. Tutti
0: Qual
1: gli immigrati che spacciano, gli famo carcere a tutti, gli famo arrestare a tutti.
0: Okay,
1: devono
0: immigrati.
1: Spacciare solo gli italiani.
2: Come?
1: Soprattutto.
2: Ma questo è pazzo.
0: Il nazionalismo, questo è il sovranismo dello spaccio.
1: Lo spaccio agli italiani. Lo spaccio ai romani.
0: Cosa pazzesca,
2: dai. Criminale, dai.
3: Dovrebbero chiuderti quella cazzo di radio.
0: Comunque, ragazzi, ripensandoci, il sovranismo dello spaccio è geniale, se ci pensi. Una trovata geniale, il sovranismo dello spaccio.
1: Ma non ci penso.
0: Tutto questo alla Zanzara e solo in questa disgraziata trasmissione.
2: Ma come ti
0: è
2: sbagli?
0: È solo in questa disgraziata trasmissione. Vorrei iniziare con una cosa molto seria. Il bracciante ammazzato... Il bracciante ammazzato da una baby gang. Io la voglio sottolineare, ragazzi. Da una baby gang formata da italiani a Taranto. E te lo dico con forza perché bisogna sottolinearlo. Come bisogna sottolineare il contrario. Come bisogna sottolineare quando qualcuno nordafricano, senegalese ammazza qualche italiano, eccetera. O comunque si ammazzano tra di loro. Il bracciante ammazzato da una baby gang di italiani, italianissimi, a Taranto. Ora, ragazzi, vi dico subito: pene durissime, pene molto dure. Non me ne frega niente se sono minorenni, eccetera, eccetera. Le pene devono essere durissime per un atto.
2: No.
0: Cambiare tutto, pene durissime e che le scontino tutte in galera. Tutte
2: certo.
0: In galera queste pene. No, ma certo,
2: secondo
0: un cazzo.
2: La legge,
0: sì, secondo la legge che non funziona. E dunque non secondo la legge. Secondo la legge Cruciani, che
2: siete
0: è diversa.
2: Siete al governo.
0: No, io non sono al governo. Fosse
2: tu sei
0: per
2: al governo.
0: Me.
2: Tu sei molto al governo.
0: Ma ti dirò perché evoco questo fatto, perché ti sto citando questo fatto. Alcuni partiti, voglio dare un consiglio. Siccome i partiti della destra italiana stanno zitti su questo, e se fosse accaduto il contrario, cioè un italiano massacrato da un gruppo di stranieri, ci sarebbe l'inferno.
2: Ecco, esatto.
0: Io dico, no, io voglio dire a questi
2: signori, Mario Giordano, fermo.
0: Questo potrebbe essere anche una cosa.
2: Dove sei?
0: Mi aspetto un servizio da parte di Mario Giordano. Io dico ai partiti della destra italiana. Dovete fare delle dichiarazioni fortissime anche su questa cosa qua, altrimenti non siete credibili. La vita di questo bracciante che è stato massacrato da una baby gang di italiani vale esattamente come la vita di una persona aggredita da gruppi di criminali stranieri irregolari. Non è un riposizionamento il mio, adesso tu mi stai accusando già lo so di riposizionamento, già me lo hai detto.
2: Ma è chiaro,
0: nel pretrasmissione, nei brevissimi minuti prima di questa disgraziata trasmissione. E via la prima cosa. La seconda cosa che vi voglio dire, vi faremo riascoltare tutto naturalmente, è che in questi giorni, a me non me ne frega nulla poi, circola la notizia di un nuovo caso San Giuliano, di un nuovo caso Piantedosi, no? Che riguarderebbe un ministro della Repubblica. Non so bene chi sia, cioè alcuni lo sanno, dicono nei circoli del potere, pronunciano questo nome, non lo sappiamo. Non me ne frega assolutamente nulla di chi scopa con chi. Nulla di nulla, anche perché in questo caso non ci sarebbero nemmeno dei presunti favoreggiamenti, diciamo, che sarebbero stati dati a questa signora, a questa ragazza. Però viene riconfermata, caro Parenzo, la regola più importante, direi anche in maniera categorica, viene riconfermata, che è la regola del 30. Ragazzi, ancora. La regola del 30 di ruggeriana memoria, che è questa, che è molto semplice. Ripeto, se è vero che c'è un altro ministro che ha avuto una relazione extraconiugale, questa regola va confermata. Ed è molto semplice la cosa. L'unica domanda da fare quando uno deve diventare ministro, che il presidente del Consiglio incaricato, che ne so, il presidente della Repubblica dovrebbe fare a un ministro incaricato prima di assumere l'incarico, è questa: con quante donne sei stato? Meno di 30 non puoi fare ministro, più di 30 avanti tutta. Perché così le tentazioni si riducono. Se uno ha già assaporato, se ha fatto numero, si è messo fieno in cascina, si direbbe, no?
3: Parenzo
0: non potrebbe farlo. Parenzo non potrebbe fare il ministro.
1: Ma andate a quel
0: non
1: paese,
0: lo potrebbe fare.
1: Non permettetevi neanche.
0: Allora, leggo da qualche parte, ogni tanto vado a leggere le interviste di qualche artista, di qualche
1: leggi solo di porno star?
0: No, assolutamente no. Allora, ti leggo i passaggi di un'intervista rilasciata, ovviamente per il lancio del nuovo disco, del nuovo singolo, di non so che cazzo, da un signore che si chiama Antonio Di Martino, che sarebbe uno dei protagonisti del duo Di Martino con la Pesce, che piace molto a Parenzo. Questo signore, ovviamente, per lanciare la nuova produzione musicale, parla di politica, il dottor Di Martino, e dice: penso che questo sia il peggior momento politico, forse persino peggio di quando c'era Berlusconi. È complicato, poi peggio di quando c'era Berlusconi, che era successo quando c'era Berlusconi? Si campava tranquillamente, forse meglio. È complicato non prendere posizione. No, non è complicato, tutti dicono tutto. Dicono che Netanyahu è un criminale di guerra, dicono che la Meloni è una fascista del merda. Tutti dicono tutto liberamente. Io penso che questo governo produca danni a un approccio libero. Pensi alla supercazzola. Produca danni a un approccio libero alla scrittura, alla musica, al cinema. Nali mortacci. E infine, direi edizione speciale di In quale città? Perché c'è una doppia, double edition, diciamo, doppio pacchetto. In quale città un chirurgo ha lasciato, nell'ospedale di quale città un chirurgo ha lasciato delle forbici dentro l'addome di un paziente? E in quale città è stato dato l'assalto a un ciclista durante il Giro d'Italia?
1: Questo
0: a
1: grave.
0: Verona? A Bologna? A Pescara? A Napoli! Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Guarda, due cose molto rapide. La prima, molto grave, è questo che possiamo considerare un attacco al dottor Cairo, sostanzialmente.
0: No,
1: perché quello che.
0: Vabbè.
1: Sì, sì, assolutamente. Al Giro d'Italia è un attacco a un grande imprenditore italiano.
0: Allora,
1: a un uomo che fa girare l'economia, che crea migliaia di posti di lavoro.
0: Dai.
1: Quindi è da considerarsi un attacco brutto al Giro d'Italia, e quindi tutta la mia solidarietà al ciclista. Vada subito.
0: Ma che c'entra
1: arrestato.
0: Il dottor Cairo? Non penso che quei maranzini, quei ragazzini che hanno dato l'assalto al ciclista abbiano pensato al dottor Cairo.
1: È un attacco sferrato. Io penso di sì. È più grave ancora. A una infrastruttura strategica del paese, che genera economia, genera ascolti, genera pubblicità anche al Giro d'Italia. Quindi un attacco pericolosissimo e brutto.
0: Non avresti detto nulla se non ci fosse stato dottor Cairo dietro il Giro d'Italia, incredibile.
1: Questo lo dici tu.
0: Vabbè, poi?
1: Secondo. Sì. Leggo testualmente: a Gaza non c'è un genocidio. Sì. Non lo dico io. Non lo dice il dottor Benjamin Netanyahu.
0: Chi l'ha detto? Il dottor Pelle
1: dell'ambasciatore di Israele.
0: Vabbè, allora,
1: che sarà presto nuovamente mio ospite in trasmissione.
0: Della serie intervista a schiena dritta.
1: Zitti.
0: Vabbè,
1: a
0: allora...
1: dire che a Gaza non c'è un genocidio è un signore, il procuratore capo della corte dell'Aia.
0: L'abbiamo già detto nei giorni scorsi. L'abbiamo
1: già ripetuto io.
0: Ma non ci sono prove ancora. Ha detto
1: Gaza. Aprirò ogni giorno questa trasmissione dicendo che non ci sono prove sufficienti per accusare i leader israeliani.
0: Fermo là.
4: Però non è che Dio ci ha ordinato di metterci a 90 gradi.
5: Strade in diretta. Bentrovati sulla A26 dei Trafori. Il traffico è momentaneamente bloccato tra Ovada e Masone in entrambe le direzioni a causa di un mezzo pesante in fiamme all'interno di una galleria. Si registrano lunghe code e si è resa necessaria la chiusura del tratto stradale in direzione Genova e dell'entrata di Ovada. Sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo incolonnamenti per lavori in molti tratti marchigiani e abruzzesi, in particolare code per 5 km tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per chi viaggia verso Bari. In Piemonte, sulla A33 Asti-Cuneo, a causa di un incidente, si verificano code tra Castelletto Stura e Sant'Albano Stura in direzione Asti. Da Radio Traffic vi saluta Giulio Cipollitti, Strada in diretta, torna tra 2 ore circa, più tardi.
6: La Zanzara.
7: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
8: E comunque, lo vuoi chiamare genocidio, lo vuoi chiamare massacro, vuoi usare le terminologie delle gulei, non me ne frega un cazzo. Il concetto è uno e uno solo, che lo Stato di Israele, lo Stato sionista di Israele, è uno Stato fascista che ha sterminato e sta sterminando gente. Non me ne frega un cazzo.
9: Non sta sterminando nessuno, c'è una guerra.
10: Mamma mia. Non toccate Israele a David, eh? Non toccate Israele a David, che diventa una belva settata di sangue, anche con Clizia. Il rapporto è andato a puttane, il rapporto idilliaco con Clizia, eh? Travone, l'ha chiamato Travone.
11: Proporrei un minuto di silenzio per Parenzo, oramai abbandonato da tutti, abbandonato perfino da Clizia De Rossi. Incominciamo adesso un minuto di silenzio. Grazie.
9: Bello, il minuto di silenzio è bellissimo per il radio. Perché la gente così cambia. Ottimo, facciamolo ancora.
0: Giù. Un minuto di silenzio.
9: No, non è passato un minuto. Che
0: per il rapporto terminato, ancora? Morto tra Clizia De Rossi e Parenzo. Un minuto di silenzio.
9: Ma che bello. Così la gente pensa che non c'è più la trasmissione. Ottimo.
0: Sì. Bello.
9: No, ma cos'è questo succhio? Basta. Regia del cazzo. No, non è passato il minuto.
0: Recentemente sono andata a letto con un ragazzo di 26 anni.
9: Facciamo ogni tanto un minuto di silenzio.
0: Giù, lo decido io. Recentemente sono andata a letto con un ragazzo di 26 anni ed è stato fantastico. Non puoi goderti questo tipo di privilegi in un matrimonio. La mitologica Charlize Theron, ragazzi, sempre più un mito. Dopo aver detto che non è che puoi chiedere a uno, non è che puoi chiedere a una donna facciamo l'amore, ma scopami, ha detto, cioè, perché altrimenti a lei non viene nulla quando uno dice facciamo l'amore. Signora Charlize Theron, mio nuovo mito assoluto. Mi voglio leggere questa lettera che è arrivata ad un giornale, non vi dico quale perché manco me lo ricordo. Ho 46 anni e una relazione sessualmente stabile e appagante. Ma da qualche mese ho questo bisogno continuo che non riesco a controllare. Durante la giornata arriva questo impulso e devo soddisfarlo. In bagno, a casa la mattina, a volte in macchina prima di entrare in ufficio e quasi sempre almeno una volta in bagno al lavoro. Mentre lo faccio mi sento sollevato. Subito dopo mi sento uno schifo. Soprattutto al lavoro, ho i colleghi a 20 metri e mi viene da pensare cosa direbbero se lo sapessero. Non so cosa sia cambiato, forse lo stress... Come posso fermarmi? Ovviamente trattasi di masturbazione, di onanismo. È una perversione? È un'ossessione? La mia risposta da esperto, ormai quasi sessuologo, caro David, di fronte a queste esigenze quotidiane, a questi esempi di vita quotidiana, soprattutto la masturbazione in ufficio, è: non è nessuna perversione, non ti preoccupare, non c'è nessuna ossessione. È normale, normalissimo, anzi... Dovresti arrivare alle famose 21 eiaculazioni al mese, perché solamente con 21 eiaculazioni al mese la possibilità di prendere un cancro alla prostata diminuiscono. Non lo dico io, lo dice il British Medical Journal, lo dice il professor Nicola Mondaini, lo dicono grandi esperti della prostata, tra cui anche il sottoscritto.
3: Ma è normale?
0: È tutto normale, caro David. Io vi chiedo invece se è normale quello che ha detto una femminista che si chiama Tagliaferri, una femminista. Tu ti sei mai masturbato in ufficio, Davide? Scusa, ti sei mai masturbato in ufficio negli uffici della 7?
9: Ma
0: nei,
9: come ti permetti?
0: Nei bagni della 7? Nei bagni della 7? Come sono i bagni della 7, per esempio? Sono adatti, per esempio? Sì, bellissimi.
9: No, io faccio solo la pipì ogni tanto, ma preferisco non farlo.
0: E tu non hai mai cagato nei bagni della 7? Non hai mai cagato? Non è possibile. Ma non è possibile, dai. Ma
9: io
0: non vuol dire niente, ma io cago qui tranquillamente almeno una volta al giorno, cago qui in questi bagni.
9: Ho rispetto,
0: ma tranquillamente, senza
9: mia.
0: Problemi.
9: Ma io ho rispetto, io la mattina mi sveglio alle 6:30, faccio quello che devo
0: ma
9: fare.
0: Ma che cosa vuol dire? Ma ci sarà capitato di cagare nei bagni della 7?
9: Mai,
0: lo
9: mai.
0: Sciacquone per tira rispetto, bene, per esempio, il sifone funziona, che ne sai? Non lo puoi, se non caghi e se non lo riempi di carta igienica, non lo puoi verificare.
9: Ogni tanto mi capita di fare la pipì, tiro sulla tavoletta per rispetto di quelli che verranno dopo. Tiro sulla tavola, ma cose brevissime, perché ho rispetto
0: ogni
9: dei
0: tanto,
9: bagni della sette.
0: Ma come brevissimo? Quando uno deve pisciare, devi pisciare. Perché è brevissimo?
9: Brevissimo.
0: Che vuol dire brevissimo?
9: Ho rispetto del mio lavoro. E del
0: ma
9: mio
0: cosa
9: luogo
0: c'entra?
9: Di lavoro.
0: Pisciare
9: anche
0: e cagare
9: 24.
0: Fa parte di una attività
9: mai.
0: Naturale.
9: Ho rispetto del Confindustria e dell'azienda che
0: c'entra?
9: Mi dà da mangiare.
0: Ma li fanno apposta i bagni per cagare e pisciare.
9: Ma io lì cerco di limitare le evacuazioni. Per rispetto. Per rispetto.
0: Lui cerca di limitare le evacuazioni. Questa femminista
9: rispetto.
0: Si chiama Tagliaferri, senti com'è nata la
9: se
0: figlia Lula.
9: Se invece mi invitano, ad esempio, alle Nazioni Unite,
0: i caghi
9: lo posso utilizzare tranquillamente. No,
0: si capisce
9: tirando
0: la differenza.
9: L'acqua sempre, ovviamente. Tirando l'acqua sempre.
12: Lula, nostra figlia, è nata in Arkansas, da qui il titolo del mio libro, il 13 febbraio del 2024, con il seme di mio marito, gli ovuli di una donatrice e il grembo di una donna meravigliosa e fiera che è stata la nostra gestante.
0: Cioè sostanzialmente l'utero in affitto in Arkansas. Bello. In Arkansas, bello. Tu sei a favore dunque? Sei a favore dell'utero in affitto?
9: Guarda,
0: no, ma dillo, sì o no?
9: Ho delle perplessità.
0: Sì o no? Io sono a favore, per esempio. Io sono a favore. Qualcuno dirà che io sono a favore. Secondo me il passaggio di denaro c'è sempre. Io sono a favore del fatto che si possa pagare per comprarsi un figlio, perché chi ha intervistato questa signora che non conosco dovrebbe dire lei ha pagato, si è comprata un figlio, ma è normale, io lo dico in senso positivo, positivo. Simone da Milano, vai.
13: Sono le solite nuove manovre della massoneria e dei poteri occulti che quando non sanno come divertirsi e non sanno cosa fare decidono di instaurare o comunque di portare avanti quelli che sono
0: i poteri occulti.
13: Sì, quelle che sono queste nuove forme di tra virgolette di vita, nel senso l'utero in affitto.
0: Ma i poteri occulti, sei sicuro che sono i poteri occulti? Scusa, sono leggi del Parlamento, in Italia è vietato, per esempio.
13: Perché semplicemente grazie a Dio abbiamo ancora il Vaticano che ci salva. E
0: cioè, tu stai dicendo, Simone, scusa, che i poteri occulti vogliono l'utero in affitto, vogliono che
13: la massoneria, il progresso e i progressisti vogliono assolutamente queste cose qua. Tant'è vero che questo qui comporta la distruzione
9: la
13: della famiglia.
9: Uno che va a farsi l'utero in affitto, non è che va per la massoneria.
13: E comporta la
0: distruzione
13: della
0: famiglia tradizionale. Anche la famiglia 3 di cui abbiamo parlato.
13: Ma non esiste la famiglia 3 perché
0: tre genitori, è una roba della massoneria? È la massoneria che lo vuole.
13: Sì,
0: ma che c'entra la massoneria? Però io fanno impazzire.
13: No, esiste solo una madre, un padre, un figlio o una figlia.
0: Ma d'accordo, ma la massoneria che c'entra però? I signori della massoneria?
13: Perché,
0: non credo
13: perché
0: che siano
13: loro, quando comunque hanno voluto la riforma e la rivoluzione in tutto il mondo, ovviamente
0: la massoneria è dietro l'utero in affitto ed è dietro l'adozione gay. Fermi tutti.
14: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
15: Via, via.
14: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
16: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
17: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
18: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
19: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
20: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
21: E i consumi?
20: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
22: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
23: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così, a cucinare così, a cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
24: E ora la sfida finale! Cocktail!
25: Spritz al tramonto.
24: Colazione!
25: Cappuccino vista mare.
24: Estate!
25: Crociera all'inclusive con Costa!
24: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
26: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
27: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
28: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
29: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
27: Perché se non deghi, non ci credi.
26: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
30: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
31: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
32: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
33: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
34: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
33: Verificare condizioni in negozio.
35: Sono le 19.
36: GR24, il sole 24 ore.
35: Cinque italiani muoiono alle Maldive durante un'immersione in una grotta a 50 metri di profondità. A Pechino l'incontro fra Trump e Xi Jinping. La Cina si è offerta di aiutare sull'Iran, dice il presidente americano. Riyadh propone un patto di non aggressione con Teheran. Gli Stati Uniti cancellano il previsto dispiegamento di 5.000 militari in Polonia. Draghi avverte l'Europa, per la prima volta siamo soli insieme. Il derby della capitale e altre partite di A. Il TAR non decide su data e orario e invita Prefettura e Lega ad un accordo. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Ancora tutte da chiarire le circostanze in cui sono morti 5 italiani alle Maldive, ma facciamo il punto su quanto si sa finora.
37: Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine sull'incidente avvenuto nell'atollo di Vavu. I 5 italiani erano usciti su un'imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri per un'immersione nei pressi dell'isola di Alimata. Secondo quanto ricostruito, sarebbero entrati in acqua attorno alle 12 ora locale, ma non sarebbero più riemersi. A recuperare i loro corpi è stata la polizia maldiviana intervenuta dopo l'allarme lanciato dall'equipaggio dell'imbarcazione. Il gruppo doveva esplorare al alcune grotte sommerse a 50 metri di profondità. Due delle vittime sono genovesi, una sarebbe una ricercatrice universitaria di 51 anni, le altre invece sono di Milano, Padova e Poirino, in provincia di Torino. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Tra le ipotesi avanzate da alcuni esperti c'è quella della cosiddetta tossicità da ossigeno, che può causare perdita di coscienza e altri gravi effetti neurologici, ma a complicare l'immersione potrebbero essere state anche le difficili condizioni meteo nella zona, dove era stata emessa un'allerta gialla per i forti venti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
35: Grande sfoggio di cortesia fra Trump e Xi Jinping nell'incontro di oggi a Pechino, incontro che infonde un clima di maggiore fiducia anche sui mercati azionari. Domani ultimo faccia a faccia fra i presidenti prima del rientro in patria.
0: Grande soddisfazione, almeno a parole, per la prima giornata di Donald Trump a Pechino, dove il presidente Xi Jinping lo ha accolto definendo la relazione tra Stati Uniti e Cina la più importante al mondo. Insieme, ha detto, possiamo affrontare i problemi internazionali, portare stabilità. E poi ancora, il progresso cinese è compatibile con il Make America Great Again. Una grande accoglienza e colloqui estremamente produttivi, ha commentato Trump, che è accompagnato anche dagli amministratori delegati di Apple, Nvidia e di Elon Musk per Tesla e SpaceX. La Cina comprerà 200 aerei Boeing, ha annunciato trionfante Trump a fine giornata. Ma tra un brindisi e l'altro, il presidente cinese non ha mancato di avvertire che tutto ciò che riguarda Taiwan è estremamente sensibile per la Cina e potrebbe creare una situazione pericolosa con gli Stati Uniti. Per la pace, Xi Jinping è pronto a spendersi in Iran, ha riferito Trump. Ha promesso di non fornire armi e di mediare per riaprire lo stretto di Hormuz ai commerci internazionali e siglare un accordo con gli Stati Uniti. Teheran ha sempre visto di buon occhio una mediazione di Pechino, ma non per questo smetterà di guardare ai contenuti dell'intesa. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
35: L'ex presidente della BCE Mario Draghi, insignito ad Aquisgrana del premio Carlo Magno, ha lanciato l'ennesimo appello all'Europa perché reagisca velocemente alle accresciute sfide globali e diventi più autonoma su difesa, energia e tecnologia avanzata. Un appello reso subito ad attualità dal nuovo segnale di disimpegno dall'Europa arrivato dagli Stati Uniti.
1: Il Pentagono ha fermato, senza preavviso, la partenza di 4.000 soldati americani, truppe che erano attese per una missione NATO di 9 mesi sul fianco est dell'alleanza. Poco prima che la stampa americana rivelasse la notizia, Mario Draghi aveva avvertito: l'alleato americano è diventato più conflittuale e imprevedibile.
2: Europeans must face the possibility that the United States may no longer guarantee our security.
1: Dobbiamo affrontare la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la nostra sicurezza.
2: For the first time in living memory, we are truly alone together.
1: Siamo soli, dice Draghi, e la politica di accomodamento che abbiamo cercato con Trump non ha funzionato. L'Europa deve essere più autonoma sulla difesa, industria più integrata e coordinamento militare, ma anche più autonoma sull'energia, la tecnologia e i mercati dei capitali da integrare. E per far questo, esorta Draghi, serve un federalismo pragmatico, più risorse comuni e cooperazioni rafforzate, modello euro, senza farsi paralizzare dall'unanimità. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
35: Mentre negli USA riprendono i colloqui fra libanesi e israeliani, a Gerusalemme giornata di forte tensione.
3: Il monte del Tempio è nelle nostre mani, dice il ministro della sicurezza di Israele Ben-Gvir, sventolando la bandiera di Israele sulla spianata delle moschee. Contemporaneamente, sempre nella zona vecchia di Gerusalemme, si registrano tensioni in occasione della marcia delle bandiere. Nel quartiere musulmano della città, la polizia è intervenuta in seguito a scontri tra alcuni giovani ultraortodossi e residenti palestinesi, ma anche attivisti di Standing Together, l'ONG israeliana che lotta contro l'occupazione. Viene ferito anche un giornalista di Haaretz. Tutto questo mentre ha preso il via a Washington il terzo round dei colloqui tra diplomatici libanesi ed israeliani per il cessate il fuoco in Libano. Intanto 50 navi della flottiglia sono salpate dal sud-est della Turchia con l'obiettivo di arrivare a Gaza. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
35: L'Ucraina ha chiesto la convocazione di una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo la nuova ondata di raid di Mosca. 8 morti solo a Kiev, decine i feriti, 20 dispersi. Mentre la Russia deride apertamente gli sforzi diplomatici, noi continuiamo a rafforzare l'Ucraina, commenta la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. E in difesa della pace è tornato a parlare il Papa nel corso della sua visita all'Università La Sapienza di Roma.
4: Ad esempio, nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia.
35: Avviata una raccolta fondi per il rimpatrio della salma di Sacco Bakari, l'uomo di 35 anni, originario del Mali, ucciso sabato a Taranto. Nel pomeriggio omaggio di varie associazioni in ricordo del bracciante, ucciso senza un motivo mentre si recava al lavoro. Domani lutto cittadino a Lecce e questa mattina è stato fermato il sesto giovane che avrebbe partecipato all'aggressione, un 22enne. La Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni di reclusione i 3 imputati, esecutore materiale e 2 mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino di Milano, in cui morirono 3 ragazzi di origine cinese, 2 fratelli di 17 e 18 anni e un 24enne. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. E anche oggi nuovi particolari sul caso Garlasco.
5: Una decina di righe scritte a penna su un foglio correzioni ad una bozza della richiesta di archiviazione per Andrea Sempio, poi recepite nell'istanza definitiva degli allora PM. Sono gli appunti trovati dai PM di Pavia titolari della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco all'interno di un fascicolo dei carabinieri di Pavia che nel 2016-2017, all'epoca della prima inchiesta a carico di Sempio, non avevano la delega per le indagini. Quel fascicolo in pratica lì non sarebbe dovuto esistere. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione dei magistrati. Agli atti della nuova inchiesta risulta infatti che nel 2016, il giorno dopo l'apertura del fascicolo a carico di Sempio, l'allora comandante dei carabinieri Maurizio Pappalardo, recentemente condannato per corruzione e stalking, avrebbe fotografato alcuni atti dalla scrivania dell'allora procuratore aggiunto Mario Venditti. Apatico, silenzioso, sempre vestito di nero, descrivono Sempio gli ex compagni di scuola sentiti dai magistrati. E in un appunto personale riferito all'incontro con una ex, lo stesso Sempio scrive: si capiva che aveva paura le facessi qualcosa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
35: Andiamo in Gran Bretagna, dove appare sempre più traballante la posizione del premier Starmer, uscito sconfitto dalle elezioni amministrative di una settimana fa.
6: La leadership del premier britannico Starmer si fa di ora in ora più traballante dopo le dimissioni dell'ormai ex segretario alla salute Streeting. In una lettera che appare come un atto d'accusa contro Starmer, Streeting scrive di aver perso la fiducia in lui e azzarda: non sarà Starmer a guidare il partito alle prossime elezioni. Poche ore più tardi il premier ha replicato, sempre via missiva, impegnandosi a proseguire nel proprio mandato per mantenere le promesse fatte al paese in campagna elettorale. La domanda ora è se Streeting riuscirà a raccogliere dietro di sé gli 81 deputati laburisti necessari a formalizzare una sfida alla leadership di Starmer per poterne ereditare sia la guida del partito sia il ruolo di premier. Gli sviluppi delle ultime ore fanno ritenere che comunque vada il destino del premier sia segnato. L'ex vice premier Angela Rayner, molto popolare tra la base del partito ma eclissata sia a settembre per una questione di tasse non pagate che l'aveva portata alle dimissioni, ha appena sistemato i debiti col fisco ed è pronta a rientrare nell'agone politico. Senza dimenticare il sindaco di Manchester Burnham, forse il favorito nella corsa alla successione. Un deputato Labour si è dimesso per consentirgli di partecipare ad elezioni supplettive che gli consentirebbero un ritorno a Westminster, precondizione necessaria per puntare successivamente a Downing Street. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
35: La pagina sportiva con Giovanni Capuano.
7: Intanto partiamo dalla notizia che decine di migliaia di tifosi di calcio aspettano, ma che non è ancora arrivata, cioè quando si giocherà il derby tra Roma e Lazio e quando si giocheranno dunque anche le partite collegate con impegnate le squadre che sono in corsa per un posto in Champions League. Ebbene, era attesa a minuti la decisione della TAR del Lazio sul ricorso della Lega Serie A dopo un'altra giornata di trattative frenetiche non andate a buon fine. TAR del Lazio però, che ha scelto di non decidere, ha rinviato il caso all'Avvocatura dello Stato, che deve invitare le parti a trovare una soluzione che sia condivisa. Ovviamente parliamo di una soluzione che deve arrivare nel corso delle prossime ore, perché si avvicina il momento della eventuale disputa delle partite o domenica all'ora di pranzo o lunedì in orario serale, e dunque bisogna ancora aspettare. Poi il tennis, con Jannik Sinner che ha battuto in due set Andrei Rublev 6-2 6-4, si è qualificato per la semifinale del Master 1000 degli Internazionali d'Italia, giocherà contro il vincente del il match tra Medvedev e l'Andalusse che inizia questa sera. Per Sinner, 32esima vittoria di fila in un Master 1000, ha battuto il record di Djokovic. Nelle semifinali femminili la Goff ha battuto la Cirstea 6-4 6-3. Per il momento è tutto a terra linea.
35: Grazie a Giovanni Capuano. Per il ciclismo, Davide Ballerini ha vinto la sesta tappa del Giro d'Italia, la Pestum Napoli di 141 km. Il portoghese Afonso Eulalio resta in maglia rosa. All'ultima curva c'è stata una caduta di gruppo. Per le auto invece, cinesi di BYD puntano alle fabbriche Stellantis in Italia. Nel mirino ci sarebbero gli stabilimenti di Cassino e Mirafiori.
8: BYD è in trattativa con Stellantis e altri costruttori europei per rilevare stabilimenti produttivi sottoutilizzati nel vecchio continente. A svelare l'interesse per il gruppo automobilistico è stata Stella Li, vicepresidente di BYD, in un'intervista a Bloomberg a margine di una conferenza sul futuro dell'auto organizzata a Londra dal Financial Times. Il gruppo automobilistico cinese è alla ricerca di un qualsiasi impianto disponibile in Europa perché, spiega Li, l'obiettivo è sfruttare la capacità produttiva inutilizzata. BYD ha visitato numerosi stabilimenti nel continente. L'Italia è nella rosa dei paesi di interesse e a lungo termine, sottolinea Li, anche paesi come la Francia rappresentano un'opportunità. Nel nostro paese, nel mirino, ci sarebbero gli stabilimenti Stellantis di Cassino e Mirafiori. BYD inoltre sta anche valutando la possibilità di acquisire marchi storici europei in difficoltà. Maserati è molto interessante, ma, dice Stella Li, il gruppo non ha intrapreso ancora alcuna azione. L'Italia rischia di perdere il settore dell'auto, avverte il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, auspicando che il Ministero dell'Economia metta presto a terra misure di sostegno. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
35: E chiudiamo con la prima giornata del Salone del Libro di Torino, una giornata ricca di appuntamenti.
9: Il mondo salvato dai ragazzini è il tema del 38esimo Salone Internazionale del Libro. Dal romanzo di Elsa Morante parte la riflessione sull'adolescenza dell'edizione 2026, dedicata ai libri e alla lettura, diretta da Annalena Benini.
10: È la festa dei libri e delle persone che li scrivono.
9: Presente all'inaugurazione il ministro della cultura Alessandro Giuli, con buttafuoco e tutto chiarito, ha detto, commentando il caso biennale e annunciando la prima edizione del Salone Italiano delle Riviste a Pistoia.
11: È la seconda volta che mi trovo qui al Salone del Libro sentendomi un po' più a casa qua che altrove, come per una sorta di asilo culturale che rianima lo spirito, si allontana un po' da certe caligini romane.
9: Dedicata all'adolescenza anche la lezione della scrittrice britannica Zadie Smith. Fra gli eventi più seguiti della prima giornata, l'incontro con Roberto Baggio, che ha presentato il suo libro Luce nell'oscurità. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore Torino.
35: Ed è tutto per questo GR 24, curato e condotto da Maria Piera Cecin, regia Roberta Frisani. Vi lascio alla Zanzara.
36: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
12: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
14: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
13: Ormesani.com.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
18: La Zanzara.

0: Vai giù, se volete parlare al telefono con la zanzara da fa l'800240024, oppure se volete mandare un faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Avete provato la gangbang contro il Travone, contro Clizia, un bel 3 contro 1, ma vi ha fatto un culo come un secchio, grande Clizia, li hai

0: mascherati finalmente, sti buonisti, sti falsi di merda, come hai combattuto, mi sono emozionato. Avanti tutta Grizia, avanti tutta.
1: Parenzo prima litiga con Clizia De Rossi, gli dà del travone, gli dà della testa di cazzo, poi dice Frocio davanti a Sasso: vai tigre, la tua conversione è praticamente ultimata in confronto a te. Quelli che se ne sono andati dalla Lega sono dei dilettanti, tu sei il vero volta gabbana, coglione.
2: Ma figuriamoci.
3: Allora ragazzi, c'è una polemica.
2: Io rimango saldamente ancorato nell'ambito del centro-sinistra, del progressismo liberale, cosiddetto.
3: Ancora,
2: no?
3: Questa storia.
2: Sì,
3: ancora.
2: Sì,
3: sì. Ma che
2: coglioni. Le contraddizioni di chi a sinistra difende dittature. No, non sono cambiato per niente io amo le democrazie in modo spasmodico e quindi non posso non amare Israele, ma questo non c'è un po' di dubbio. Devo detestare Hamas, devo detestare le dittature che sono in giro per il
3: senti
2: mondo.
3: Senti Vannacci che dice
4: è inutile tenere dei soldati a presidiare dei posti fissi, io mi immaginerei invece un ruolo molto più dinamico, mi immaginerei, come ho detto, un battaglione di paracadutisti che rastrella Rogoredo, o che probabilmente uno stesso battaglione di paracadutisti va a Cerignola a sgominare tutto il racket dei furti delle auto.
3: Bellissimo.
2: Non c'è nulla da rastrellare a Rogoredo.
3: Non c'è nulla da rastrellare a Cerignola.
2: C'è la polizia.
3: Ma quale? Ma non se non purtroppo, purtroppo non è sufficiente. Non è sufficiente, ti sto dicendo. Non è sufficiente. I paracadutisti all'assalto di Rogoredo, Cerignola. Utilizzare l'esercito per rastrellare i criminali. Avanti tutta, generale, con questa proposta. Avanti tutta.
2: Quello è l'unico luogo dove si è fatto paracadutare il ristorante
3: questo
2: di Bruxelles.
3: Tu dici che finora l'unico posto dove si è fatto paracadutare negli ultimi tempi, sotto la Lega, peraltro.
2: Grazie alla Lega e il ristorante di Bruxelles.
3: Grazie a lui che ha preso i voti, non esageriamo.
2: Alla Lega. Comunque, io non è che abbia grandi simpatie per la Lega.
3: I traditori, sai come venivano trattati? No, venivano fucilati, dici, un tempo.
2: Nel codice militare, oggi non c'è la fucilazione.
3: Ma in carcere militare.
2: Quello si è fatto eleggere dalla Lega
3: e dopo ha detto addio perché non era più d'accordo. E punto e basta, dai, su.
2: Io chiedo a te, come sei diventato Salvini?
3: Un leghista contro Vannacci? Che sei marcato
2: nel codice militare, come si chiama questo?
3: Ma questo è codice militare. Ma il tradimento è un'altra cosa, è tradire la patria, è vendere segreti.
2: Come viene punito?
3: Col carcere.
2: Tu l'hai detto.
3: Anche la fucilazione una volta. Comunque ti volevo segnalare questa cosa qua. Nei pochi minuti di intervallo, per chi ascolta il podcast ovviamente la cosa non è molto importante, mi sono recato nei bagni favolosi della radio. Allora, devo dirti una cosa, siccome io sono solito durante la giornata, purtroppo, un mio vizio, devo diminuire, bere diversi caffè, che ovviamente hanno una proprietà, che è quella di stimolare l'evacuazione. Allora, perché mi scappava? Sono andato nel bagno qua della radio e ho fatto, secondo me, almeno un paio di chili. Ragazzi, mamma mia.
2: Ma perché?
3: Hai idea di che cosa ho fatto.
2: Ma perché c'è questa mancanza di rispetto?
3: Non c'è mancanza di rispetto, i bagni sono fatti apposta. Poi ho pulito, naturalmente, non ho lasciato le strisce di merda, ovviamente. Ho pulito, però posso dirti, è stato liberatorio. Sono andato lì, una scarica, ed era almeno un paio di chili. Ma la cosa straordinaria, l'ho già detto, ma lo voglio ripetere anche con una prova, diciamo, fisica, da un certo punto di vista, te lo voglio provare, è che noi siamo provvisti, e di questo ringrazierò sempre l'azienda, dici, perché devi ringraziare l'azienda? Uno ringrazia l'azienda. No, ma non è questo, non c'è bisogno di leccare, per carità. Cioè, in questo caso no, voglio ringraziare l'azienda di tante cose, però in particolare di questo, che ha provvisto i bagni per i maschi, in quelli delle femmine non ci sono mai entrato, di questo oggetto qui che vi faccio vedere. È un oggetto anche nelle bagni delle donne, cioè, benissimo, eccolo qua. Questo oggetto è un oggetto semplicissimo che tutte le aziende dovrebbero avere in ogni posto. Cioè, sono dei sottilissimi fogli di carta, no? Anzi, non è solo carta, credo che sia una carta particolare, forse è. Non lo so che tipo di carta è, non lo so, me lo diranno gli esperti. E ci sono anche delle aziende che le producono, dunque fanno del business su questa cosa qua. E ogni cesso, ogni tanto finiscono, però raramente, devo dire la verità, c'è un ricambio piuttosto continuo. Ogni cesso della radio, anche quelli giù per i disabili, quelli giù all'ingresso per i disabili, ogni cesso di Viale Sarca è provvisto di questi pezzi di carta, che non sono solo dei pezzi di carta, caro David. Vedi al centro questo foro che c'è al centro, no? Si stacca a un certo punto, quando tu ti siedi, questo qua lo devi mettere sul cesso. Lo devi mettere sulla tavoletta. Benissimo, lo metti sulla tavoletta del cesso, ti siedi e la parte centrale c'è il culo che sprofonda.
2: C'è il culo che sprofonda.
3: Sì, no, non c'è ovunque. E questo è proprio il punto, perché te lo racconto?
2: Nei posti civili c'è alla 7, alla 24, in tutti i posti.
3: Esattamente. Allora, perché?
2: Non so, ad esempio, se a dove? Casa a di Mario Giordano
3: a Mediaset, per esempio, posso dirti, a Mediaset non c'è.
2: A Mediaset nei cessi c'è.
3: Ti dico che non c'è.
2: Negli anni dove sono stato.
3: Ma non è un'accusa, ma non
2: vergognati.
3: Allora, io dico all'azienda Mediaset con cui collaboro, i cessi che io frequento all'ingresso della Mediaset non mi sembra che abbiano questi qua.
2: Posso dirti di più, quando frequentavo Mediaset, voglio dirlo pubblicamente, non c'erano, ho avuto l'onore di lavorare per loro, tu nei bagni di Mediaset potevi mangiare.
3: Non credo.
2: Io a Cologno Monzese all'epoca,
3: ma non ci andavi mai, andavi sempre a Roma, dai.
2: Un bagno.
3: Roberto da Milano. Comunque, ragazzi, questa è civiltà.
2: Anche dei bagni del Palatino.
3: Ogni azienda italiana dovrebbe dotarsi di questa roba qui, per sedersi, cagare o fare altre cose, defecare, pisciare, fare le attività corporali.
2: Io mi ricordo i bagni del Palatino a Roma.
3: Ma non c'è bisogno di leccare il culo a Mediaset anche in questo modo da parte tua, dai. Pure i bagni
2: mangiare,
3: si potevano. Ma è una roba indegna. Tu sei abituato a leccare il culo anche a Mediaset con cui non lavori, ma per cui potresti magari lavorare esaltando i bagni esaltando i cessi, incredibile.
2: È solo
3: Roberto
2: io
3: da Milano.
2: A verificarlo.
3: Roberto da Milano.
2: Tutto verifica. Sono
5: imbecille, mi
2: vuoi
5: senti?
2: Sapere
3: sì,
2: di più?
3: Sento, sì.
2: Vuoi sapere
5: sì,
2: di più? Vuoi sapere di più?
5: Zitto, per aspetta, cortesia.
2: Ma vuoi sapere di più? Vuoi sapere di più? Nei bagni dell'aeroporto di Tel Aviv c'è la gente che mangia per terra nei bagni, puoi addirittura mangiare il sushi sul pavimento da qualche
5: punto. Una volta in questa trasmissione con la Sardone facevi delle campagne a difesa di Gesù Cristo.
3: No, io non ho mai fatto, io sono ateo, figurati.
5: Un soldato israeliano ha preso a picconate un Gesù Cristo,
3: molto male, adesso non so,
5: molto male.
3: Ma non credo che sia a favore di questa cosa, non credo che sia a favore.
2: Bisogna processarlo.
5: Le parole che ha detto il presidente al tuo presidente, pezzo di sionista nano di merda.
2: Vabbè, allora sionista è vero, nano di merda, gravissimo, gravissimo.
5: Cazzo, state massacrando tutti in Medio Oriente,
2: gravissimo.
5: Un pezzettino in Libano.
3: Emanuele D'Ancona, basta, non ne posso più risentire le stesse cose. Emanuele D'Ancona, noi diamo spazio a tutti, anche ai peggiori antisemiti, tutto quello che vuoi, perché siamo un programma molto aperto, però a un certo punto se voi ripetete sempre la stessa cosa ci rompiamo il cazzo noi e se rompono il cazzo pure quelli che ascoltano. Emanuele D'Ancona, vai. Dimmi.
6: Sì, ciao Cruciani.
3: Dimmi, veloce, forza.
6: Ascolta,
3: dimmi,
6: volevo sentire Parenzo, sei contento di questa nuova area di terrore di questo virus?
3: Beh, lui è a favore dei vaccini alla rotta di collo.
2: Ma
3: è a favore di tutte le istituzioni che hanno combinato dei disastri, OMS e compagnia cantante.
6: Ma ripartiamo a terrorizzare. Lo sai cosa vuol dire anta, tu in ebraico, Parenzo? Vuol dire inganno. E questo è un altro inganno.
3: Cioè, che vuol dire?
6: Che arriverà
3: Questo è importante. Lui sta dicendo che la parola anta è di origine ebraica, anta, e dunque tu stai dicendo che c'è un inganno che però deriva dal mondo ebraico.
2: No, io sto dicendo una cosa.
3: C'è il complotto,
2: io sto
3: della parola in Italia.
2: No,
6: torniamo a abusare, a bullizzare l'italiano.

0: con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Colesterolo? O ti senti così? Ah! O ti senti ACT? Ah. Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 €. In farmacia e parafarmacia.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 € all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 €. Scopri di più su conad.it.
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
13: Nuova Toyota EvoCross. Full hybrid, full fun. Da 17,950 €, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Le borse europee festeggiano con nuovi record il successo del vertice tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping, oltre al nuovo rally del tech. A sostenere il clima, anche le aperture di Pechino alle aziende americane e l'intesa sulla necessità di mantenere aperto lo stretto di Hormuz, mentre a Piazza Affari il FTSE MIB, più 1,1%, torna sopra i 50.000 punti per la prima volta dal 2000. Bene anche l'Europa, con Parigi più 0,9, Francoforte più 1,3 e Londra più 0,4. A Milano vola il produttore di chip ST più 5,4% sull'onda del rally globale. Bene anche Stellantis più 3,5% dopo l'interesse manifestato dalla cinese BYD per gli impianti europei. Segue Mediolanum a più 2,8. In coda Fincantieri meno 1,6, Diasorin meno 1,5% e Snam meno 1. Passando alle materie prime, petrolio Brent in lieve calo sui $105 al barile, oro spot debole sotto i $4,700 l'oncia e sul valutario l'euro si riporta sotto quota 1,17 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
18: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
19: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili.

0: Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
1: 100. No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
2: Questa è Bar Group.
3: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
4: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
5: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
4: Ma non fanno solo prodotti in legno?
5: Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Adoro saltare da una pecca all'altra.
11: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
12: Spedisco 1000 pack una alla volta.
11: Io do la password delle caselle a tutti.
13: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
14: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
16: Efficienza, qualità e convenienza. Tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
17: La Zanzara.
18: Eppure cazzo, Cruciale, dovresti essere intelligente, invece provochi. Spero che dato che sei uno sporco del cazzo, che non ti lavi mai, spero che prima o poi ti capirà a te di beccarti qualche malattia di merda e poi vediamo se non rincorri la scienza. Poi vediamo cosa fai, grande testa di cazzo. E ti parla di uno che sua sorella era in terapia intensiva come infermiera durante il Covid e ne ha visti morire centinaia di persone, molto più belle di te, grande testa di cazzo. Ah, di Apparenzo, che è quella cosa che non capisco, cioè che Radio 24 sta bombardando un'informazione di quello che sta succedendo in Libano, Cisgiordania, Palestina, eppure voi continuate ancora con questo sionismo di merda. Ciao stronzi, cambio canale logicamente adesso perché mi fate schifo.
19: Ovviamente non lo fa di cambiare canale perché manda continuamente messaggi. Questo qua è un tizio che io vorrei avere qui in studio, lo invito ufficialmente.
20: Beh, è stato identificato.
19: Che lavora per Mediterranea, fermo, lavora per Mediterraneo, ha lavorato e sarebbe molto interessante averlo qui, qui a fianco a me a combattere, gli facciamo schifo. Dovrebbe avere il coraggio come tutti questi che chiamano qui e giustamente dicono la loro opinione. Io sono molto aperto a venire qui a combattere. Non lo fanno un po' perché dici no, non vado in quel posto perché mi fanno schifo, dunque hanno paura che poi gli altri dicano se è andato lì da quelli, la solita tecnica ridicola. Secondo, perché se la fanno nelle mutandine, perché esce la merdina dal culetto, capito? Non hanno... Qui c'è Annarita che voi criticate, briganti, che viene qui e combatte, non gliene frega un cazzo, combatte, perché è una persona libera, combatte le sue idee. Certamente io spesso non sono d'accordo, ma combatte qui, non ha paura di affrontare bestie, gente che l'attacca, gente anche che la insulta, gente che semplicemente non è d'accordo con lei. Fatela anche voi se avete coraggio. Oppure vi dà fastidio il confronto, la democrazia, uno contro l'altro, il confronto delle idee. Questo tizio qua che mi manda ogni tanto dei messaggi, venga qui, è la sua casa questa qua. E anche la sua cassa, se manda messaggi, no? La riconosce come sua casa, perché ne ha mandati diversi di messaggi. Abbia il coraggio di confrontarsi invece di dire siete delle merde. Però passiamo ad altro, sti cazzi. Leggo, caro David, che tu sicuramente sei d'accordo con questa iniziativa, Savassandir. A Trieste, una scuola di marostica ha fatto...
8: No, marostica è provincia di Vicenza, però.
19: Sì, una scuola di marostica. E che ti devo dire? Una scolaresca di marostica è andata a Trieste, in Piazza della Libertà, qualche giorno fa ha praticamente fatto sfilare dei bambini di una scuola che hanno simulato la rotta balcanica percorsa dei clandestini. I bambini erano, alcuni di questi erano bendati, scalzi e bagnati, e hanno dovuto oltrepassare degli ostacoli. Hanno fatto proprio una simulazione e poi hanno servito i pasti agli immigrati che erano accampati lì in Piazza della Libertà.
8: Bello.
19: Ora io dico, bambini italiani, la Lega è furibonda per questo. Bambini italiani bendati, scalzi e bagnati per empatizzare con i clandestini. Empatizzare con i clandestini, però, capito? Cioè, come se la rotta balcanica, che comunque è percorsa da clandestini in parte sicuramente, o da presunti profughi, e dico presunti,
8: sì, un
19: fosse
8: problema,
19: una cosa però. Da esaltare. I bambini
8: non
19: utilizzati per questo delle scuole, con i piedi scalzi, ti piace un mondo così? Ti piace una scuola così? Dillo. È giusto che empatizzino. È giusto che empatizzino.
8: Ma la scuola è anche immergersi nella realtà.
19: La realtà
8: è cruda, la realtà è terribile, la realtà è cattiva. Bisogna immergersi nella brutalità.
19: Ho capito, ma perché devi
8: per capirla?
19: La brutalità. Ti ricordi come diceva Freccero? Sì. Non lo fai da un po' di tempo.
8: Naturalmente il mondo è molto cattivo, è molto cinico. Naturalmente noi dobbiamo essere lì, pronti a raccontarlo, naturalmente con la telecamera pronta a cogliere quell'istante di dolore, quel rivolo di sangue che esce dalla bocca. Dobbiamo essere lì con quella telecamera, pronti a indugiare nella realtà. La realtà è terribile, la realtà è cattiva, non esiste un mondo fatto di pace, di amore, la realtà è guerra, è terribile, è guerra, e questo è. Adesso la TV, la Rai ci fa vedere un mondo dove con la Meloni tutti si abbracciano, tutti si vogliono, bisogna far vedere il rivolo di sangue che esce dalla bocca, naturalmente, cadaveri sull'asfalto, questo è il grande racconto. Questo naturalmente è il grande racconto televisivo.
19: Ho capito, però che c'entra? Questa è un'iniziativa umanitaria.
8: Questi bambini che naturalmente senza le scarpe vengono portati in giro per le strade di Trieste, con il rischio concreto, naturalmente, che qualche vetro si infilzi nei loro piedi di giovani e piccoli, inconsapevoli adolescenti, naturalmente, e bisogna cogliere quel dolore, quella smarfia di dolore, naturalmente, che c'è.
19: Lo farebbe live, scusi dottor Freccero, farebbe live questa cosa.
8: Ma come me lo do, ma incompetenza televisiva della Rai di non averlo fatto. Io avrei fatto proprio con la bodycam nel piede, naturalmente, quando becca quel momento esatto in cui entra quello spicchio dolorosissimo di vetro nel piede del bambino, naturalmente. Questa è la realtà. Una televisione che non racconta la realtà è una televisione tutta edulcorata, tutta una televisione. Ormai anche Mario Giordano cosa
19: sì,
8: fa? Non fa più.
19: Però quella è televisione verità, dottore professor Freccero.
8: Dai, ma dov'è il sangue, il dolore?
19: Ah, tu dici che bisognerebbe andare oltre.
8: Donna.
19: Cioè,
8: ma
19: l'immigrato che ci, gruppi di immigrati che circondano una vecchietta, là bisognerebbe riprendere esattamente.
8: Ma naturalmente, invece ora si sentono le testimonianze post aggressione, tutto dopo, sì, naturalmente blerano, si dice tecnicamente, gli occhi dei bambini. Si fa? Il dolore va visto in faccia, sbattuto in faccia al telespettatore. Questo fa ascolto, dai, come si fa? Ma come si fa a non capire? Naturalmente.
19: Ho capito, però non si può fare, alcune cose non si possono fare, i bambini.
8: Non si può. Tutti dicono così, allora non si può fare. Il dolore, non, il dolore si si deve. Shakespeare non la presentava il dolore, forse la morte in diretta. Naturalmente io mi ricordo ancora quando su Rai 3 mandammo la sedia elettrica in diretta, un'esecuzione bellissima. Io ad esempio vorrei fare un accordo adesso con il governo di Tel Aviv, naturalmente, no, col dottor Ben-Gvir. Sì, naturalmente la, il dolore va rappresentato, naturalmente va fatto vedere. No, in che battaglia è quella, naturalmente, cioè, il dottor Ben-Gvir, naturalmente,
19: cioè, lei non lo può sopportare, però dice il nome della televisione.
8: Ma certo, ma cioè, è orribile quello che è accaduto. Ma in nome dell'ascolto, naturalmente, in nome della, della, il dolore va fatto vedere, naturalmente.
19: Cioè, lei dice la prima esecuzione di un palestinese, dice la prima esecuzione.
8: No, ma in generale le esecuzioni, naturalmente, come si fa? No, sì, adesso a dire
19: a tenerla
8: no,
19: nascosta,
8: questo, dice. No, in Rai lo abbiamo fatto in passato, no, il dottor Damat, forse sì. Facemmo una esecuzione in diretta su Rai 3. Lo facemmo su Rai 3. Polemiche, ci furono delle polemiche.
19: Grazie,
8: pazze.
19: Grazie maestro. Ma grazie. È tornato anche Freccero, ragazzi, per forza, non poteva, no? Davide, non poteva. Non poteva non esserci.
8: Non lo so, era tanto che non lo sentivo.
19: Era tantissimo, infatti va bene così. Allora, intanto Angelo da Roma, vai Angelo, dimmi.
20: Allora, per dirla alla Freccero, Varezzo, io ti manderei a fare un culo in prime time a Radio
19: Unificata. Perché dici? Perché dici?
20: Allora, vabbè, per quello che dice, vabbè, adesso così. Però parlando di cose serie, Vannacci. Vannacci è l'unico che può raddrizzare la spina dorsale di questa nazione. Nazione smidollata. Basta che porta a termine due punti cardine. Uno, remigrazione, con tanto mia auspicata lavori forzati a catena corta, e Pallotto alla finale. Vabbè,
19: questa
20: per chi
19: è
20: merita,
19: la tua. Ho capito,
20: sempre.
19: Angelo, tu risolvi, parli sempre delle stesse cose.
20: Solo,
19: però.
20: Solo per chi merita.
19: Ma non si può, è la pena di morte, l'esecuzione, l'esecuzione dei prigionieri.
20: Per chi merita. Secondo, mollare il quest'ante spazzacamino nero. Ucraino, perché noi ci stiamo
19: questo ante spazzacamino nero ucraino.
20: Ma se lo vedi è sempre vestito di nero, ma lui rischia pure
8: sta
20: perché
8: in
20: è dannato e belli e che sta in guerra, ma
8: in guerra.
20: Sul vestito nero e le tracce del bianco poi si vedono, cioè rischia.
19: Vabbè,
20: pure
19: la solita cosa. Musica.

0: Allora ragazzi, certamente il caso di Bari con questa, con questo riconoscimento di una famiglia formata da tre persone, ripeto, una famiglia formata da tre persone, il riconoscimento sostanzialmente del fatto che ci sono due uomini di cui uno ha messo incinta un'altra, dunque questo figlio avrebbe tre genitori, ha tre genitori, e questa cosa è stata certificata da un tribunale di Bari, la coppia è tedesca, perché hanno preso la decisione in Germania, è una cosa che fa discutere naturalmente, no? Abbiamo Fabrizio Marrazzo, il partito dei gay, buonasera.
1: Buonasera a voi, buonasera.
0: Eccoci, come andiamo Marrazzo?
2: Ciao caro, ciao.
1: Tutto
2: ciao.
1: Bene, tutto bene, dopodomani è la giornata mondiale contro l'omofobia.
0: Ma serve
1: e
0: ancora,
1: noi
0: serve,
1: ma serve, ma serve, sì, per,
0: vabbè,
1: per
0: serve, ma serve sta giornata contro l'omofobia, tu sono tutte giornate contro qualsiasi cosa ormai.
1: Serve,
0: là.
1: Serve, perché purtroppo ogni anno i dati sono sempre allarmanti, l'omofobia
0: in Italia,
1: aumenta.
0: In Italia, beh, in Italia.
1: In Italia
0: è un paese omofobo, l'Italia. È un paese omofobo.
1: In Italia, come in tutti i paesi, c'è il problema è che in Italia non ci sono gli strumenti. Un dato allarmante che abbiamo in Italia è l'aumento dell'omofobia al
0: ma
1: sud,
0: non
1: dove,
0: c'è
1: non ci, dove ci sono pochi servizi e pochi,
0: ma l'Italia non è un paese omofobo. Ma
1: allora,
0: non
1: ogni
0: diciamo.
1: Anno ci sono oltre 20.000 segnalazioni di casi di persone che subiscono omofobia. Se per te 20.000 persone
0: ma
1: che vengono
0: maltrattate, ogni caso non può essere ogni caso omofobia. Magari qualcuno gli sta su cazzo un'altra persona. Non lo picchia mica perché è gay, dai.
1: No. Dai. Guarda, sono casi di omofobia.
0: Vabbè, allora in collegamento da Trieste il mitologico Stefano Rebec. Eccoci qui, anche lui.
3: Ciao a tutti, sottolineiamo i gay di sinistra, perché ci sono anche i gay di destra che se la vivono bene non spaccano i coglioni, ci sono anche quelli.
0: Molto bene, diciamo, è bellissima questa cosa, diciamo, posso dirle in maniera un po' brutale, del gay versus il gay, diciamo, no? O dell'omosessuale versus l'omosessuale, perché è vero, il mondo omosessuale non è formato, non è un monolite. Ci stanno omosessuali che sono di sinistra, gente che è di destra, tranquillamente, qualcuno dice quelli a destra non potrebbero starci perché è una contraddizione, perché la destra vuole eliminare i diritti, ma scusa, tu questo pericolo omofobia, Rebec, lo senti o non lo senti questo pericolo omofobia? Lo senti sulla tua pelle?
3: Luciani, io giro per città con la pelliccia o col trench viola sulle caviglie, non mi ha mai rotto i marroni nessuno e ho 46 anni, quindi non è vero. Certo, se poi vai a rompere tu le balle per primo succede,
1: poi
3: dappertutto ci sia, come in tutti gli ambienti,
0: non c'è un'emergenza, diciamo, no? L'emergenza, perché l'emergenza spesso serve per PIA i sordi ogni tanto, per PIA i sordi le associazioni, dai Marrazzo, non c'è nessuna emergenza, sei d'accordo con me Rebec che spesso le emergenze nascondono business o no?
3: Ma guarda, l'emergenza dura dei giorni, dura delle settimane e deve essere risolta. Se da 30-40 anni che diciamo emergenza,
0: esatto,
3: dopo un po' ci siamo rotti i maroni. Non c'è un'emergenza, c'è bisogno di ascoltarsi e di farsi la propria vita, i cazzi propri sempre.
0: Benissimo, Marrazzo, come rispondi a questo cinismo molto realista però da parte del dottor Rebec, che non mi pare allineato sulle posizioni?
1: Allora, che non ha il polso della realtà, perché chi ci lavora su questi temi sa che al primo posto tra le persone che in Italia si suicidano ci sono i giovani omosessuali, lesbiche, gay e bisessuali. Questo me lo dico io, ma lo dice la Commissione, Commissione Nazionale per l'Infanzia alla Camera. Poi ci sono migliaia di episodi di discriminazione e violenza, il bullismo in Italia al primo posto è verso i ragazzi e le ragazze lesbiche, gay e trans, sono i primi, le prime vittime del bullismo in Italia. Questo non lo dico io, questo lo dico ai dati, lo dico ai dati di tutte le principali associazioni. E poi uno può essere di destra e può essere di sinistra. Ti ricordo che la destra in Inghilterra ha approvato il matrimonio e le leggi contro
0: però,
1: l'omofobia.
0: Scusami,
1: quindi essere di destra
3: e la sinistra al sud ha iniziato a dire che è una malattia. Cosa cazzo parli?
0: Giorni fa
3: un politico non ha detto che l'omosessualità è una malattia. Dopodiché improvvisamente, come il partito gli ha strigliato le gambe, mi sono confuso, sono stato
0: sinistra,
3: preso in contropiede, non è sinistra.
0: Era Paolone detto Gas, intervistato qui alla Zanzara naturalmente. Allora voglio capire una cosa però da Marrazzo, questa storia della famiglia formata da tre persone, per te che cosa è famiglia? Se tre persone stanno insieme, vivono insieme, è famiglia quella roba lì?
1: Allora, quello che è accaduto in Germania è la gestazione per altri coparentale, che peraltro fa parte di una proposta di legge che
0: ma lascia perdere questo, ossia, sto dicendo una famiglia a tre.
1: Spiegare
0: una...
1: il contesto. Sì, ma non, allora, non è un menaggio a tre, ok? Non è un menaggio a tre, è una... e sì, una gestazione per altri coparentali, quindi io sono una coppia, non posso avere figli, etero, omosessuale, chiedo ad una persona parente o amica di far nascere il figlio, dopodiché come avveniva un tempo che
0: i genitori possono essere tre,
3: ma cosa un tempo il marito
1: lo sono da secoli anche per lo Stato italiano, quando un minore cresceva con la mamma, la nonna e il padre, la nonna era un altro genitore che veniva tutelato dalla legge,
0: ma quello succede casualmente. In questo
3: caso, la mamma della mamma non l'ha vicina di casa.
1: In questo caso c'è stato bisogno di una sentenza, perché l'altro padre, che non era genitore, pur vivendo quotidianamente col figlio, non aveva diritti. In Germania questo è già
0: sì,
1: è
0: ma i genitori a tre, per te va bene che ci siano tre genitori, per te allora va bene.
1: Ma già esiste, perché già in Italia i nonni hanno già la figura genitoriale che sono già riconosciuti.
0: Allora aspetta,
1: è un dato di fatto.
0: Ho capito,
1: i genitori sono chi cresce figli.
0: Ho capito, Rebek, i genitori sono di cresce figli, dunque possono essere anche quattro i genitori.
3: Ma una cagata. Allora, due sulle cretinate. Prima cosa, in realtà sembra, da quello che sia, quello che si legge almeno, che comunque non sia un menaggio a trois. Quindi cosa vuol dire? Che in realtà questa è mamma, ma non è mamma, perché lei sta per cavoli suoi. Quindi è prendere per culo le normative, perché è evidente, perché in realtà i genitori veri sono questi due. Secondo, noi vogliamo trasmettere i principi, ma tu ti rendi conto il genitore A che sta a casa e aspetta, mentre il B va magari ogni venerdì a cercare di ingravidare l'amica, e questo sta a casa con gli amici a fare aperitivo sperando che sta donna resta incinta. Ma questi sono i valori che vogliamo trasmettere, ma evolviamoci. Uno può essere etero gay, ma deve avere dei valori veri, che siano normali, che siano cristiani, che sa quello che tu vuoi.
0: Cioè, tu
3: ma
0: dici,
3: non è un modo di fa-
0: tu dici, se uno è gay non è che può pensare di fare figli. Tu dici questo, tu sei gay, ma non è che puoi pensare.
3: A te sembra normale che il genitore A sia a casa, allora sei nato naturalmente, uno dei due è andato a scopare con questa.
0: Dubbio.
3: E cosa faceva è l'altro? Così. Stava a casa, aspettava gli sms, tesoro è stato bello, speriamo sia incinta, se no torno il prossimo mercoledì. Ma che cazzo di coppia è? Ma che schifo!
0: Marrazzo,
3: ma dai,
0: questo...
3: ma tu saresti a casa,
1: allora,
3: mentre
1: tutto non è...
3: tua
1: allora,
3: moglie ti fa molto
1: donato,
3: ma dai!
1: Prima di tutto c'è stata l'inseminazione artificiale, quindi è una gestazione per altri, come ho già spiegato, coparentale, che si può fare sia con i parenti, quindi ad esempio anche con la sorella o con altri parenti, e sia con persone estranee. E in questo caso c'è stata un'inseminazione artificiale, una scelta condivisa di far nascere un figlio che è cresciuto da tre persone che hanno un rapporto di amore nel caso
0: per lui è uno schifo, ma per lui è uno schifo.
3: Io negli articoli ho letto naturale, comparto naturale, non ho letto inseminazione artificiale.
1: Nessuno gli chiederà di fare il padre, e viva Dio, se non è padre sarà meglio anche per i bambini che non hanno un padre come lui, sicuramente saranno più fortunati. E
3: ma come lui?
1: Perché
3: dobbiamo dare per scontato
1: che
3: sarà una merda?
1: Punto. Non è lui
3: ma
1: che deve
3: ma il bambino
1: scegliere.
3: Sta crescendo con un branco di persone a casa, domani andrà a scuola e dirà
1: ma
3: la festa della
1: con
3: mamma,
1: un branco, sta crescendo
3: un
1: con
3: po'
1: delle
3: di lui, un po' di
1: che
3: lei, papà
1: bene,
3: ne ho due, mamma ne ho quattro.
1: In Italia,
3: mandate.
1: Un bambino che nasceva con due no, con una mamma, la nonna, il padre, nasceva e magari con la zia, è allo stesso stregua. Quindi non ci vedo nessuno scandalo.
0: Fermo là.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul Lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti, riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit. La logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
12: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
11: Ormesani.com.
13: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
14: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
15: Fa impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
16: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un clic. Vai su jethr.com.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
18: A piedi o in bicicletta, la Puglia si scopre lentamente, tra natura, paesaggi e itinerari che attraversano tutta la regione. Un viaggio fatto di ritmo lento, silenzi e orizzonti che cambiano a ogni tappa. Sentiamo.
19: Pedalata dopo pedalata, passo dopo passo, la Puglia si apre tra mare, boschi e borghi. Oltre i 2000 km di percorsi collegano Gargano e Salento, tra muretti a secco, tratturie e vie storiche come la Via Francigena. Qui il viaggio diventa esperienza, si attraversano paesaggi diversi, si incontrano storie antiche e si riscopre il tempo lento, quello che permette di osservare, ascoltare e vivere davvero ogni luogo.
18: Scopri di più su viaggiareinpuglia.it. Accordo Puglia 21-27, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozioni. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.
20: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
21: La Zanzara.

0: Allora, l'ha citato prima Rebec, ma ovviamente c'è ancora in Calabria il caso Paolone detto Gas, un caso che è stato praticamente, che è scoppiato qui in questa disgraziata trasmissione, perché questo signore, che ripeto fa tra le altre cose un piccolissimo, piccolo, grande o piccolo che sia, non ha importanza, imprenditore di Reggio Calabria, nel campo del gas, appunto delle bombole di gas, Paolone, che certamente non è Immanuel Kant, diciamo, è uno del popolo, è uno del popolo. E lo abbiamo chiamato e ci ha detto alcune cose, tra cui una considerata gravissima. Addirittura sono scese in campo delle associazioni, l'Arcigay, eccetera, per chiedere una punizione severa da parte della sinistra, perché questo è candidato col centro-sinistra. È candidato col centro-sinistra, questo qua, Paolone detto Gas. Vai, regia. Secondo lei gli omosessuali sono contro natura?
1: Per me sì, sono contro natura gli omosessuali.
0: Cioè, meglio essere eterosessuali, diciamo.
1: Eterosessuali, sì.
0: Eterosessuali, sì, sì, sì. I gay, se uno, cioè, se un, i gay li danno fastidio, diciamo.
1: Non mi danno fastidio, perché giustamente purtroppo è una malattia che ci hanno, purtroppo, e non mi danno fastidio. Però secondo me è una, secondo io non li posso vedere, diciamo.
0: Poi ha detto anche che sono contro natura, l'omosessualità contro natura e altre cose. Ora, voglio dire, il punto non è questo, questo è del centro-sinistra, dunque l'omofobia è trasversale. Il punto è un altro, che alcuni lo vorrebbero punire. Se ci fosse la legge che dice Marrazzo, che vuole Marrazzo, a proposito, Marrazzo, ha ragione Rebec, quella coppia di tedeschi, non c'è stato l'utero in affitto o cose di questo tipo. Uno ha trombato un'amica e ha fatto un figlio. Ha ragione Rebec, ha ragione Rebec, Marrazzo. Comunque lasciamo perdere. No, perché uno, perché cambiano le cose. Esattamente si è svolta la cosa nel modo in cui ha detto Rebec. Uno è uscito da casa, è andato a trombare un'amica, forse nella stessa casa, e hanno messo al mondo un figlio. Comunque lasciamo perdere.
2: Nel mondo non è rimasta incinta.
0: Sì, nel mondo
2: più volte, per anni.
0: Probabilmente più volte, questo non lo possiamo sapere, caro Rebec, però oggettivamente. Scusa Marrazzo, nel tuo mondo ideale il signor Paolone detto Gas andrebbe sanzionato, nel tuo mondo ideale? O sbaglio?
3: No, il mondo ideale basta varcare il confine, andare in Svizzera o andare in Francia o in Inghilterra o in Germania, sarebbe sanzionato. Quindi non è il mio mondo ideale, basta semplicemente superare il confine italiano e sarebbe multato, perché quello che lui
0: multato,
3: dice
0: multare.
3: Sì, multato.
0: Ma se uno dice, ma se uno pensa
3: perché
0: che siano contro natura, ma chi se ne frega?
3: Se io dico che un ebreo inferiore è un malato, se io dico che un nero è inferiore a un malato, in base alla legge sono sanzionato, ed è anche un reato, ed è anche un reato.
0: Cosa? Ma non ha detto che sono inferiori.
3: Se io dico che è malato, dico che è inferiorità. Che non è una malattia, l'ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1990. Sì, non è una malattia.
0: Ma ho capito,
2: ma guardate che la legge Zan, che avrebbe equiparato i gay ai disabili, e la legge Zan...
3: È una variabile naturale della sessualità, quindi non è una malattia. Poi se
0: no, ma perché bisogna
3: si sente malato, sarà problema sua, sarà.
0: No, ma non è malato, lui non si sente affatto malato, Rebec.
3: E allora penso che pure lui dovrebbe convenire che non si può dire che la sessualità è una malattia.
2: I gay disabili, andiamo avanti.
0: No, però scusami,
2: se fosse stato un candidato del centrodestra, gli avrebbero fatto un culo così, dimissioni e casino, visto di sinistra.
0: Però scusami, Rebec,
2: il giorno dopo ha chiesto scusa, ti dico io, sarà il prossimo che
0: Rebec, sì, però scusami Rebec, che ti posso dire una cosa, ma secondo te va sanzionato questo tizio? No, è semplicemente uno che dice una cazzata, non è che bisogna dargli una multa o il carcere o incriminarlo di qualche cosa.
2: No, però va ragionato come si scelgono le persone. Cioè la sinistra nei suoi programmi dice che vuole integrare e fare, i suoi esponenti no, quindi che si mettessero faccia col cervello.
0: Sì, ma io voglio capire da Marrazzo, ma scusa, ma perché uno deve prendere una multa perché dice che i gay sono contro natura? Ma dico, siamo impazziti? Una multa perché uno dice che i gay sono contro natura, ma tu vuoi combattere
3: perché
0: la libertà?
3: Se io dico su un ebreo o su un nero, prendo una sanzione, la stessa sanzione deve essere presa, anche se la stessa
0: ma
3: cosa
0: non è la stessa cosa, dai.
3: Come avviene in Francia, come avviene
0: ma non
3: negli
0: è vero,
3: altri paesi.
0: Ma io ho capito, io sono contrario a questa cosa qua, io sono contrario perché significa, si inizia così.
3: C'è una legge che si chiama la legge Mancino 604 del codice penale, che lo prevede per le persone che hanno differente religione e differente colore della pelle, punto. E quindi deve essere estesa anche alla comunità LGBT.
0: Che c'è, Davide, che c'è, dimmi, che
4: no,
0: c'è?
4: No, dico che veramente, intanto il fatto che già oggi dobbiamo ancora discutere di queste cose. Paolone detto Gas, se posso dare il mio giudizio, sì, su un signore, è un cretino, dai, non è che c'è molto da dire.
0: Vabbè,
4: dai,
0: ho capito, Paolone, dai. Poi tra l'altro ha detto un'altra cosa.
2: Sono quelli che poi portano a Trieste da noi, i ragazzi, ecco, delle piazze.
4: Che noi ancora oggi siamo qui a discutere di questo, è un segno già questo di barbarie.
0: Senti questa cosa di Paolone, ti prego, questa cosa di Paolone, grazie Marrazzo, senti questa cosa, la sua risposta oggi, senti, sei bellissimo.
5: Cosa farebbe per la città nei confronti dei diritti LGBT?
6: Non lo so, cosa vuol dire?
5: LGBT sarebbero i diritti delle persone omosessuali, le persone omosessuali, lei cosa fa?
6: Se si possono fare delle agevolazioni, queste cose qua io sono.
5: Agevolazioni in che senso?
6: Agevolazioni non lo so.
0: Le agevolazioni perché è peggio ancora, dici, agevolare le persone LGBT come se fossero, diciamo, delle persone bisognose di qualche supporto. Fermi tutte! Torniamo tra un attimo.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
10: Let's go! Da Medioboard è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. Medioboard.
11: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro... come sopra, a sud, bello.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: Temperature in aumento.
14: La Zanzara.

0: Allora ragazzi, adesso proviamo un collegamento, non so se è a Sharm dove dicono oppure a Napoli, nel profondo sud, i TikToker napoletani, citato da Borrelli come amico della Decrescenzo, ma addirittura come legato a un clan, addirittura uno che si chiama Filippo Berluscone, ovviamente credo sia il soprannome, Filippo Berluscone. Siamo nel profondo, o nello sprofondo dei TikToker napoletani. Vai regia, fai il numero.
1: Pronto?
0: Berluscone?
1: Sì, buonasera.
0: Buonasera, qui alla Zanzara, come andiamo?
1: Ah, buonasera, cucina, tutto bene a te?
0: Bene, non c'è male. Parenzo, vuoi conoscere questo Filippo Berluscone?
2: No, no, non mi interessa.
0: Perché non vuoi conoscerlo? Scusa, perché
2: zero.
0: Non lo vuoi conoscere? Scusa, ma perché non te ne frega niente? Perché ti interessi solamente di Israele?
2: Non l'ho letto sui giornali, non l'ho visto sui giornali internazionali, non l'ho visto nella rassegna stampa che ogni mattina mi viene mandata.
0: Ma
2: non,
0: cosa c'entra? Quello è un TikToker. È un TikToker.
2: Ma scusa, tu mi hai chiesto una cosa.
0: Sì.
2: Io ti ho risposto. Cosa devo dire? Sì, mi interessa moltissimo.
0: Che hai detto? Scusami, Filippo, che hai detto?
1: Ha detto stanno poco magnato su giornalista.
0: Ma che vuol dire stanno poco magnato? Spiega.
1: Vabbè, l'ho detto in napoletano, stanno poco un po' fuso.
0: Un po' fuso, sì, certo. Cioè, tu dici uno che non conosce Filippo Berluscone è un po' fuso, naturalmente. Sì,
1: sicuramente.
0: Sì.
2: No, ma allora, non solo non lo conosco, non me ne frega un cazzo proprio.
0: Ma ho capito, ma lo non ti voglio umiliare, io cerco di tradurre se non sbaglio. Scusami, scusami Filippo. Allora, tu che fai di mestiere?
2: Scusami,
0: tanto per...
2: Ma scusa, niente, il nulla, fai il nulla.
0: Ma fallo parlare,
2: ti rispondo,
0: non lo fai
2: io. Ti rispondo io.
1: Ma che parla fa? Parla papà,
0: appunto, scusami, allora che fai di mestiere, Berluscone?
2: Nulla.
1: Allora, io sono un TikToker.
0: Sì?
1: E poi sono un imprenditore.
0: In che senso imprenditore? Scusa,
2: ma
0: che
2: figurati. Ma perché?
1: Vabbè, adesso nel frattempo sono solo un TikToker.
0: Ah, sei solo un TikToker, diciamo. Scusami, sì. Nel passato che facevi prima di iniziare a fare il TikToker?
1: Vabbè, come si sa, la mia vita ho avuto un po' un passato burrascoso.
0: Ah, bellissimo. Con la giustizia.
1: Lo dico perché.
0: Giusto. Sono... Trasparenza. Sì. Non è niente da nascondere, credo, no? Non è niente da.
1: Sì. Ho avuto problemi un po' giudiziari.
0: Sì. Tanto per precisare, che tipo di condanne, diciamo, che tipo di curriculum, diciamo? Perché qui c'è la massima trasparenza, dunque puoi dire tutto quello che vuoi. Dimmi.
1: Vabbè, un passato un po' burrascoso, però adesso non lo.
0: Vabbè, ma tanto.
1: Non lo voglio, però un po' abbastanza burrascoso.
0: Ma anche associazione?
2: Sì.
1: Sì, però adesso io ho cambiato vita. Voglio puntualizzare
0: questo. Questo è giusto. Qualcuno dice di no.
1: In primis, ho cambiato vita proprio perché da quando è nato mia figlia, prima io avevo quando, però da quando è nato mia figlia, ho cambiato dalla A alla Z. Ho cambiato vita dalla A alla Z.
0: Questo è importante. Se, ovviamente, bisogna verificare se è vero. Non è compito mio verificare se è vero, per carità di Dio. Comunque, qui c'è un'accusa gravissima che è stata fatta nei tuoi confronti.
2: Berluscone è un modo di dire, però.
0: Ma qual è il tuo cognome? È vero, è questo esattamente questo, il tuo cognome o semplicemente il tuo nickname?
1: È un nickname. Il mio soprannome, mi chiamano così da 9 anni.
0: Sì, perché ti chiami Filippo Cristiano, naturalmente. Allora, la cosa che voglio capire è questa, sentiamo quello che ha detto Borrelli del signor Berluscone, il dottor Borrelli, qui in questa disgraziata trasmissione, sentiamo Borrelli, andiamo. C'è un'altra cosa, tu hai detto che lei appartiene a un clan camorristico.
3: No, io ho detto che lei è sempre stata legata al clan Elia, al punto tale che davanti
0: anche
3: a un
0: adesso,
3: confronto
0: anche adesso.
3: Clan Elia.
2: Questa è un'accusa forte,
3: in questi,
2: però come si fa
3: in questi
2: a dirlo
3: giorni,
2: senza prove?
3: In questi giorni è andata a trovarla un personaggio che si chiama Filippo Berluscone e così via, che è legato a un mondo criminale.
0: Adesso non facciamo nomi, adesso io non so chi è andata a trovare.
3: Perché voi me lo chiedete? Io questa gente, guardate che io tutte queste cose che dico me ne assumo pienamente le responsabilità.
0: Allora, hai sentito Berluscone? Sei andato a trovare. Tu sei a Sharm, sei a Sharm tu, dove sei andato a trovare. Sei ancora a Sharm, no? A Sharm el Sheikh, giusto?
1: No, adesso sono ritornato, sto qua in Italia.
0: Sei ritornato, benissimo. Allora, voglio capire una cosa. Sei vicino ad alcuni clan, come dice il dottor Borrelli?
1: No, io non stavo vicino a nessun clan. Io ti ripeto, ho cambiato vita dall'A alla Z.
0: Beh, questa è una risposta molto precisa. Tu non appartieni a nessun clan, non sei però amico di qualcuno. Sei amico di qualche...
1: Io sono amico di tutto il mondo.
0: Ma amico di tutto, ma che
2: sì,
0: vuol dire? Di
2: tutto,
0: cioè,
2: amico di che cazzo vuol dire?
1: Ah, camon, bene tutto quanto, ma io non ho a che fare con nessuno proprio.
0: Con nessuno?
1: Tra dei clan, io proprio oggi attualmente non ho a che fare proprio con nessun clan, perché non voglio avere a che fare. Io vivo solo per mia moglie e per mia figlia.
0: Basta. Per la moglie e per la figlia, sì, va bene, d'accordo. Però perché allora, perché sì, il dottor Borrelli dice che tu sei comunque vicino a qualche clan?
1: Io vorrei vedere il signor Borrelli perché, ma non è solo oggi, sono nella tua trasmissione, è una vita che mi perseguita anche prima dei social.
0: Sì.
1: Una cosa è il mio passato, ma io oggi ripeto e lo voglio far
0: sapere
1: al signor Borrelli, che ha sbagliato vita e quindi di me non mi deve associare più alla mala vita.
0: Alla mala vita, scusa, tu non ti penti di niente del passato, no? Rivendichi tutto quello che hai fatto, immagino.
1: Allora, io non mi pento di niente di quello che ho fatto, però attualmente oggi non potrei più sbagliare, perché io stando lontano da mia figlia mi sentissi morire, mi mancherebbe l'aria, morirei.
0: Sì,
1: quindi non potrei mai più sbagliare.
0: Sì.
1: Però il pentimento è una brutta cosa, io quello che ho fatto l'ho fatto, però non rifarei mai più niente di quello che ho fatto.
0: In generale i pentiti non ti piacciono, i pentiti?
1: No.
0: I pentiti.
1: No, perché è una brutta cosa, perché se uno fa una cosa si assumono pure responsabilità.
0: Cioè tu dici quelli che si pentono e cantano, no? Quello che canta, quelli che cantano non ti piace, non ti piacciono quelli che cantano.
1: Ma cosa dici? Niente proprio.
0: E se non
1: però
0: gli piace?
1: Ti ripeto che io non potrei mai più sbagliare, no, non potessi neanche pensare neanche lontanamente.
2: Sì, grazie ai pentiti abbiamo dato un duro colpo alla criminalità organizzata, questo è un dato di fatto, caro mio.
1: Ma come dici tu, grazie a, vabbè, ci siamo su quello che dici, va bene, ma se uno fa una cosa senza davanti me, quello che fa?
0: Sì, quello che fa, no, però tu dici ho capito, ma se tu hai commesso dei crimini e magari hai fatto
1: io
0: anche...
1: l'ho fatti e li ho pagati,
0: questo per carità. Borrelli ti contesta anche un video che tu hai fatto una volta dentro l'obitorio con tuo figlio, per carità, questo non discutiamo della...
1: io ho perso, questa è una cosa delicata, io ho perso due bambini.
2: Oh, caspita.
1: E io se ho fatto quel video in orbitorio, l'ho fatto perché a me in tal momento la capa Michela mi diceva perché l'hai fatto. Non ti dico che mi ha fatto stare bene, però in tal momento per me era una fonte di sfogo e l'ho fatto.
0: Vabbè, ma ognuno può fare quello. Da questo punto di vista,
1: io dico:
0: ma se uno vuole fare il video dentro l'obitorio con il figlio appena morto, per sfogarsi. Perché
1: no, aspetta. Però puntualizziamo questa cosa. Era passato già un mese. Io ho fatto il video nell'orbitore quando lo sono andato a rivedere.
0: Sì.
1: Era passato già un mese.
0: Sì, era passato un mese. Ma ragazzi, ma da questo punto di vista, ma ognuno può fare quello. Quello fa il TikToker. Si è sentito. Si è sentito per sfogo di riprendere questa immagine dopo un mese.
2: Che gli vuoi dire?
1: Non è una cosa bella parlare una cosa di una mia perdita. Perché una perdita più brutta di questa non esiste.
0: Questo non
1: può perdere un genitore, può perdere un padre, un sì.
0: Questo...
1: Ma non esiste dolore più brutto di perdere un
0: figlio. Questo,
2: su questo non c'è dubbio.
1: Quindi nessuno sta parlando
2: Mi permetta solo
0: dottor
2: di dire
0: Berlusconi,
2: vorrei urlare con lei. La camorra è una montagna e merda. Vorrei urlarlo con lei.
0: Perché
2: la camorra è una montagna di merda.
0: Lo vogliamo dire questo, Berlusconi, oppure non sei?
2: Sì.
0: Cioè, lui sì, Parenzo sì. Ti sta dicendo. Io vorrei che vorrebbe che lei dicesse, dottor Berlusconi.
1: No, io questo non lo dico, però ti ripeto che io non tengo niente a che fare con niente e con nessuno.
0: Vabbè, però è grave, però.
2: Ma non
0: niente. Secondo Parenzo è grave. Secondo
2: è una montagna e merda.
0: Ma tu non gli puoi mettere in bocca le parole. Ma
2: sì,
0: se uno non lo vuole dire,
1: allora il tuo pensiero lo tieni per te. Io non ho voglio avere niente a che fare con nessuno, però non dico niente di questo.
0: Non lo vuole dire, scusami.
2: Il silenzio è pericolosamente complice.
0: Ma non è che gli puoi mettere in bocca delle
1: parole. Io non so niente complice, non so neanche come ti chiama, non so neanche meno come ti chiama.
0: Parenzo,
1: tu tieni il tuo pensiero. Io ti ripeto, io non voglio avere a che fare più niente con nessuno.
0: Però non dici. Però non vuoi nemmeno dire che è una montagna di merda la gamba. E non lo vuole dire.
2: È male.
0: Allora, la seconda domanda che ti voglio fare, scusa, qualcosa di buono i clan fanno ogni tanto qualcosa di buono, qualcosa di positivo? Questa è la domanda che ti voglio fare.
1: Io vedo di sì, fanno tante persone che ne hanno bisogno, dovrebbe essere tutelate, non vengono tutelate molte persone. Chi ne ha bisogno davvero vengono aiutate.
0: Vedi, lui sta dicendo le cose come stanno, ma se uno pensa
2: si
0: questo,
2: deve vergognare.
0: Perché si deve vergognare? Dice quello che
1: ti ha vergognato tu, perché lo dici,
0: avvicinati
1: perché un attimo. Tu tieni un pensiero tuo, io mi tengo un pensiero mio.
0: Lui tiene il pensiero su. Sì, io sto cercando di tradurre.
2: Non facciamo la stessa cosa, amico mio. Non facciamo la stessa cosa. Io faccio il giornalista. Lei, se non dice che la camorra è una montagna di merda, è complice in silenzio.
1: Io oggi sono un TikToker. Ti ripeto, da quando è nata mia figlia, ci è andata dall'aula. no sulla vitamina, pure la cervella.
0: Pure, scusa, spiega, c'è, puoi tradurre?
1: Il cervello.
0: Qui però, nei tuoi video che fai come TikToker, ci sono champagne, no? C'è anche una festa per la comunione di un figlio che si chiama Pasquale, che è il figlio di Pasquale Cristiano, no?
1: Ma sono cose del passato, non c'entrano proprio niente, cose ci affittano proprio.
0: Vabbè, ma tu se ti chiede, scusa, però, se ti chiede di andare a qualche festa per fare qualche video, uno che appartiene per esempio a un clan criminale, tu ci vai, no? Tranquillamente.
1: Ma io mi faccio sì uno, mica mi metto a domandare.
0: Vabbè, però là conosco. Ho capito, però lì conosci le persone, non è che non le conosci. Se ti dicono di andare a una comunione e ti pagano, che cazzo te ne frega a te se uno che si chiama...
1: È normale, se mi pagano è una cosa normale, io sto andando come... mia come influencer.
0: Sì, vai,
1: non sto andando a delinquere.
0: Scusami, tu ci andresti a fare il compleanno, caro Parenzo, di qualcuno che ti paga, che si chiama,
2: verificherei chi
0: che
2: è.
0: Ne so, Senese, qualcuno che si chiama Senese.
2: Clan Senese. Mi preoccupa.
1: Ma non voglio fare nomi di clan perché non ci azzecchiamo il nome di clan, però a me se qualcuno mi chiama e mi paga per andare a fare come influencer, ci vai,
0: certo, a prescindere.
1: Non è che tu te ne precedente sicché
0: l'altro
1: io vago, che
0: giustamente
1: è lavoro.
0: Ragazzi, è lavoro. E che ti devo dire?
2: No, ma non perché... è lavoro, se lui si fa pagare da persone vicine ai clan.
0: Ma non è che chiede
2: grandissimo.
0: Il curriculum di questi
1: qua. Ma non vado a chiedere il curriculum alle persone.
2: Lei sbaglia.
1: Dico, tu te ne
2: precedente. Le basse
1: sequestrato. Se tu a me mi chiami. Mi chiami per lavoro.
0: Esatto, sì,
1: sempre
0: bravo.
1: Da TikTok l'intendo.
0: Da TikTok.
1: Mica domanda tu si te ne precedente o no.
0: Beh, scusami, perché non lo inviti ad Asiago, al tuo festival di Asiago, il dottor Berlusconi, e gli offri un cachet per fare il TikToker, allora, lì, bellissimo, lo paghi, non è che ti chiede la fedina penale, giusto Filippo? Non è che ti chiede, non è che uno si è costretto a chiedere la fedina penale a ogni persona che...
2: Primo, questo signore qui non metterà mai piede al mio festival di Asiago.
0: Vabbè, questo non te l'ha chiesto.
1: Ma io voglio andare a Novaniglia al tuo festival da due. Non ti conosce, non ti voglio nemmeno conoscere.
2: Lei non metterà piede nella città governata dal dottor Rigoni, dall'avvocato Rigoni Sterno.
1: L'avvocato dottor Rigoni, tu bello avvocato. Già è un avvocato che parla così.
2: Ma come si permette? È l'avvocato del sindaco della città. Ma
1: tu come ti permetti?
2: Lei se piglia soldi da persone vicine alla camorra è un
1: criminale.
2: Io
1: prendo soldi da chi mi chiama per il mio lavoro da TikTok. Io non domando il curriculum alle persone se hanno precedenti o non hanno precedenti.
0: Esatto, bravo.
2: Se poi si scopre che quelle persone sono la camorra,
0: quello ci pensa lo Stato.
2: Sequestrato.
0: Cioè, tu stai dicendo che bisogna togliere i soldi che magari alcune persone danno a lui se si scopre che queste persone poi. Ma scusa, ma lui che c'entra, scusami, non è che
1: perché fammi capire, la dai mangiare tu mia figlia, io faccio il mio lavoro e lo faccio, punto e basta.
0: Perché
1: me la dai mangiare tu a mia figlia?
0: Comunque tu vai in negozi, feste e lì sta sui coglioni quando qualcuno dice, questo per risposta sempre al dottor Borrelli, quando uno dice quello è vicino ai clan criminali.
1: Non esiste proprio.
0: Tutta la verità, nient'altro che la verità qui, bisogna dire, lo giuro, sa come funziona.
1: Sì, ma io dico solo la verità.
0: Solo la verità. Dunque lei non è
1: così, io l'intervista con De Cruciano facevano.
0: Sì, certo, questo non c'è dubbio. Cioè, nel senso, lei dice: io non sono vicino a nessun clan della camorra.
1: Lei deve aggiungere
2: la camorra è una montagna di merda.
0: Ma se non lo vuole aggiungere,
1: questo non lo aggiungo, punto e basta.
0: Però scusami un attimo, chi per esempio spaccia secondo te? Noi i cavalli, quelli che sono così, lo fa per bisogno qualche volta, secondo te, quelli spacciatori? Lo fanno per bisogno, secondo te?
1: C'è chi lo fa perché sta costretto, perché lo Stato non aiuta.
0: Lo Stato dovrebbe aiutare di più, diciamo la verità. Lo Stato dovrebbe aiutare.
1: Lo Stato italiano non aiuta.
0: Sì, soprattutto.
1: Diciamo anche questo. Però non ho mai fatto quelle reati. Non ci ho mai fatto quelle reati schifose. A me. In primo, ti ripeto, anziani, donne e bambini su sacra casa mia.
0: Ecco, se per esempio, se qualcuno toccasse diciamo, uno della tua famiglia, quale sarebbe la tua reazione, diciamo?
1: No, non esiste loro. Però aspetta, punto di vista, cruciale. A me pure chi, io pure si presta mezza vita a qualcuno, potesse toccare qualche bicchiarello o qualcosa, mi sto proprio contro queste cose. Non esiste proprio.
0: Ecco, ma la pena...
1: Anche pure si vede qualcuno che... Non batte una femmina, io sto proprio contro queste cose, perché a me che femmina la casa mi sono sacra.
0: Cosa meritano per esempio quelli che fanno...
1: No, per me non merita, non merita nemmeno la calata, perché la calata non fa niente, che a me che si camera da se ne può essere spezzato il coscio e corno, se ne può spezzato l'osso.
0: Sì, spezza, cioè quelli che fanno molestie, così capito, vanno picchiati.
1: Sì, fanno molestie, sì, picchiano alle donne, alle persone anziane. Cioè, questi vanno... Per me sono cose che non si fanno proprio.
0: Credo, manco la galera con questi qua, proprio la giustizia, quella
1: perché
0: proprio.
1: Ma la galera che fai? Cioè, tu metti in galera che là stanno pure buone, perché stanno in mezzo a gente come loro.
0: Tu sei stato bene in galera o sei stato male, per esempio?
1: No, in galera non si sta buono.
0: Appunto, però tu hai detto che qualcuno ci sta buono, però in galera, dice, vabbè, dici
1: che. No, stanno buoni in che senso? Ascoltami, che queste persone qua, perché non le mettono in mezzo di cacciata normale, le mettono e mettono in mezzo di cacciata come loro, giustamente loro mangiano, vivono e se ne fottono.
0: Sì, se ne fottono totale. Dunque, secondo te non dobbiamo manco mantenerli in galera, diciamo, questi qua? No,
1: non dobbiamo. Ma no, con niente.
0: Ecco, per esempio, uno che ammazza una persona, secondo te, un omicida, come va trattato dallo Stato, diciamo, secondo Berlusconi? Cioè uno,
2: come se uno un... galera,
1: no, questa, allora sto parlando
0: di quelli che
1: agli anziani,
0: alle donne, ai bambini, certo.
1: Gli occhi alle donne, per me chi si cane nessuna proprio star, coppa faccia la terra.
0: I pentiti, per esempio, secondo Parenzo hanno risolto un sacco di problemi, hanno svelato un sacco di misteri,
2: beh,
0: per esempio. Secondo Parenzo.
1: Sì, lo so che hanno, però per me sono persone che non
0: hanno dignità. Non hanno dignità,
1: perché se tu hai fatto un errore, le apavà. Poi vuoi cambiare vita, cambi vita.
0: Però non canti, no. Diciamo, non metti in mezzo gli altri. Questo è Berlusconi, ragazzi. Comunque abbiamo fatto tutto. Grazie Berlusconi, a presto, TikToker. Fermi.
1: Un bacione forte. Vabbè, apparenza non voglio nemmeno salutare, perché è proprio una persona inutile proprio, ti
2: ricordo. Ma inutile è lei. Lei dovrebbe andare in procura a rilasciare queste dichiarazioni che ha detto.
1: Io in procura, perché che ci rilasciate? Cagliate che fai in procura.
0: Fermo là, grazie.
2: Pazzesco.
4: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
11: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani e il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
12: 1492?
13: La scoperta del nuovo mondo.
12: 1463?
13: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
12: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
16: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
6: Le borse europee festeggiano con nuovi record il successo del vertice tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping, oltre al nuovo rally del tech. A sostenere il clima, anche le aperture di Pechino alle aziende americane e l'intesa sulla necessità di mantenere aperto lo stretto di Hormuz, mentre a Piazza Affari il FTSE MIB più 1,1% torna sopra i 50.000 punti per la prima volta dal 2000. Bene anche l'Europa, con Parigi più 0,9, Francoforte più 1,3 e Londra più 0,4. A Milano vola il produttore di chip ST più 5,4% sull'onda del rally globale. Bene anche Stellantis più 3,5% dopo l'interesse manifestato dalla cinese BYD per gli impianti europei. Segue Mediolanum a più 2,8. In coda a Fincantieri meno 1,6, Diasorin meno 1,5%.

0: E più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
5: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema, 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
6: La Zanzara.
7: Ragazzi, richiamiamo Tamer Hamouda, dunque chiamiamo l'Egitto. Ex marito di Nessy Guerra, colui che si crede Gesù Cristo.
8: Sì, pronto?
7: Sì, Tamer?
8: Sì, buonasera.
7: Come stai, Tamer?
8: Una meraviglia, grazie.
7: Una meraviglia, beato te, una meraviglia. Noi siamo tutti bene. E caro Parenzo, siamo collegati con Gesù Cristo fondamentalmente. Te ne rendi conto che siamo collegati con Gesù Cristo? Dovresti saperlo.
9: Ah, ma una cosa importantissima. Come sta, mio caro? Com'è la situazione? Ma andate a fanculo! Tutti e due! Tu e quel signore lì che si spaccia, che bestemmia. Quello è un bestemmia. Io, come sapete, non sono di quell'azienda lì.
7: Lui non crede, signor Parenzo, che è di un'altra parrocchia, perché è di religione ebraica, sostiene, però questo non c'entra niente, sostiene che tu non puoi essere Gesù Cristo, diciamo.
8: Ben presto raduneremo prima in prigione e poi nell'inferno la massa di quelli che tacciano di menzogne i nostri segni.
7: Addirittura?
8: Avranno nuvole di fuoco, saranno abbeverati con acqua bollente o cibo che soffoca. La morte li assalirà da ogni parte.
7: Tu stai dicendo che chi non crede all'avvento di Gesù Cristo e ai segnali di Gesù Cristo riceverà delle pene durissime, giusto?
8: Le riceverà durissime, ma la riceverà in questa vita anche, non è che solo nell'altra, perché magari chi non crede nell'altra vita.
7: Io voglio capire una cosa, l'hai già detta l'altra volta, ma voglio che la ripeti in maniera chiara, così la gente la capisce questa cosa qua. Tu hai ricevuto dei poteri, da Allah, giusto?
8: Beh, io ho anche mostrato sul mio canale TikTok Astro Notturno, sì. E la fulgida stella YouTube è stata cancellata,
7: sì.
8: Perché c'erano appunto segni abbastanza forti,
7: sì.
8: E poi invece c'è ancora quello TikTok Astro Notturno,
7: sì. Astro Notturno su TikTok, bellissimo, sì. Astro Notturno su TikTok, cioè Dio, Gesù Cristo si manifesta attraverso Astro Notturno su TikTok, bellissimo. E tu dici di avere previsto dei terremoti e che effettivamente questi terremoti, hai ricevuto dei segnali, e questi terremoti si sono avverati. Mi puoi fare un esempio di questi terremoti?
8: Si sono generati.
7: Tu li hai generati addirittura, sei tu che hai generato i terremoti. E perché hai generato i terremoti?
10: Guardate il mio account Astronotturno.
7: Astronotturno.

0: Sono bellissimi.
1: Due anni che continua
0: cioè,
1: a dare,
0: due anni che dai segnali, segnali, ma non è che tu
1: ma
0: prendi.
1: Io dico una cosa: quelli che non credono nei segni del loro Signore sì. sono miscredenti, sì. che non crederanno mai. Sì. E per il vostro Signore non ci sono peggiori bestie.
0: Addirittura.
1: Che sono ciechi, sordi e muti in questa vita.
0: Beh, okay? Questo però sembra una minaccia quasi.
1: Non crederanno mai.
0: Sembra
1: certo,
0: qua...
1: è una minaccia, certo. Io sono qua e sono una minaccia.
0: Tamer, però io voglio chiederti una cosa. No, aspetta, voglio chiederti una cosa. Ho qui davanti a me questo contratto che tu hai offerto, questo contratto di matrimonio islamico italiano, che è praticamente l'offerta che hai fatto a Nessy di riconciliazione, diciamo, chiamiamola così, no? Ricordiamo che è stata condannata a 6 mesi di detenzione anche con lavori per adulterio. Lei dice che è tutto finto, tutto falso, testimoni falsi, che è una follia, eccetera, eccetera. Dice di essere in fuga, diciamo, da te in Egitto e si deve nascondere. Però io vorrei rimanere su questo contratto. Il contratto che tu avevi anche, di cui hai parlato anche l'altra volta, prevede il fatto che lei debba essere una moglie umile, gentile, buona, una moglie, una madre fedele,
1: no,
0: giusto?
1: No, no, ma io non la voglio più. Basta.
0: Come non la vuoi più?
1: Non la voglio più, mi sono stancato. Se lei, perché lei adesso vuole tornare a fare la brava madre, la brava moglie?
0: Non vuole tornare con te?
2: No, ma per ma, forza,
1: ma
2: dai,
1: lei, ma io chiedo una cosa, ma io dico una cosa. Ma lei se c'è venuta qui in Egitto con me, ok, e lei
2: ma scusatemi,
1: era tanto
2: però...
1: entusiasta. Ma volete sapere com'è andata la storia, no?
0: Eh sì, me l'hai detto già, com'è andata la storia? È venuta con te in Egitto e poi?
1: È venuta in Egitto perché lei che insisteva di andare in Egitto. Io c'avevo dei processi lì perché c'avevo altre mogli tutte di gelosia tra di loro e lei mi diceva andiamo in Egitto, c'ho la famiglia in Egitto, c'ho la zia in Egitto e lavorano al casino, fanno, pregano, andiamo.
0: Ma dove ce l'avevi le altre mogli, scusa? Le altre mogli dove ce l'avevi?
1: Due abitavano nella stessa mia via e una abitava a Sanremo e Nessy abitava a Sanremo.
0: Ma tutte in Italia erano le altre mogli?
1: Sì, due erano vicini di casa, c'era una battaglia, io fuggivo.
0: Ma com'è possibile che tu abbia com'è possibile che tu avevi delle mogli in Italia? Le hai sposate in Egitto? Perché in Italia non c'è la poligamia.
1: No, è per quello che ho avuto un problema e sono dovuto scappare.
0: Cioè, se...
1: perché erano gelose e hanno fatto casino.
0: Ma eri sposato dove?
1: La storia che ha dell'incredibile.
0: Ma eri sposato dove? In Egitto?
1: Io sono stato accusato. No, guardate che nel rito islamico,
0: sì.
1: Ok, e tutti sentono, islamico, c'è qualcosa di sovrumano, ma in realtà è solamente qualcosa che viene dalla propria fede e che ci ha dato il nostro creatore e non sono precetti questo, cioè sono precetti che se uno vuole rispettare se stesso e la sua compagna e viceversa fa comunque, cioè è una questione di legarsi in matrimonio, non che da oggi a domani mi sono sbagliato, è finita, no?
0: Vabbè, può succedere, però esiste il divorzio,
1: Ma può succedere, però esiste il divorzio è una sorta di rispetto che ci sono dei tempi da aspettare prima di andare con un altro, non che mia moglie allattava la mia bambina e prendeva da un altro
0: questo
1: le gambe.
0: Questo lo dici tu, questo lo dici tu.
1: Ma come non lo dico, io lo dico in tutti i tribunali, una corte d'appello, una corte penale.
0: Ma dove? In Egitto? In Egitto però.
1: Ma in Egitto, ma raga, ma cos'è? Ma perché... In Italia sapete che cosa mi sono trovato? E questo è il conflitto che dovrebbe fare riflettere coloro che credono. Io in Italia me ne sono dovuta andare perché avevo 3 mogli in lite tra di loro e di gelosia. Praticamente sono finito che... Cioè, praticamente io ero accusato per cosa? Perché la poligamia non viene accettata, però c'erano tante altre scuse. Lui mi ha fatto questo, mi ha fatto quello, mi ha fatto quell'altro. In realtà, diciamo, il problema qua, dice, ma il problema è che lei ha troppe donne.
0: Ho capito, amico mio, okay? Ma ti ha obbligato
1: allora,
0: qualcuno.
1: Io me ne sono dovuta andare. Me ne sono andato con Nessy che dopo si è trovata imputata per adulterio con diverse persone, no? Uguale, no?
0: Ma era vero, lei dice di no,
1: e la televisione in Italia che cosa dice? Mi ritrovavo che dicevano no, lei non ha fatto adulterio, lei è una donna, lei può andare con quanti uomini vuole, lei può fare il porno, lei può fare quello che vuole.
0: Ma mica ha fatto porno.
1: Mentre sei tu quello che ha fatto l'adulterio, che avevi 4 mogli, 3 mogli.
0: Però scusami Tamer, io voglio capire una cosa. La domanda è questa, la prima domanda è questa. Lei sapeva che in Italia che tu avevi 3 mogli? Nessy, sapeva o no?
1: Sì, certo che lo sapeva. Lo sapeva, come? Tant'è che non la volevo sposare e lei ha insistito.
0: Cioè, lei si è sposata con te, lei si è sposata con te pur sapendo che aveva, che tu avevi tre mogli.
1: Sì, io insisteva, ma anche le altre mogli lo sapevano che ce l'avevo. Io a tutte le ho detto prima di iniziare, perché allora, non voglio di problemi.
0: Ma è giusta la poligamia? Cioè, la poligamia è giusta secondo te?
1: Se, è giusta se sei in grado di mantenerla, cioè se tu c'hai.
0: E se sei maschio? E se sei maschio?
1: Se una persona c'ha dei soldi, scusate, Dio ha creato l'uomo e la donna.
0: Sì.
1: Ha creato l'uomo e la donna. Da dove l'ha creata? Da dove ha creato l'uomo? Parto la prima domanda.
0: Non lo so, dimmelo tu.
1: Dall'uomo. Ha preso un pezzo di uomo, una costola e l'ha fatta. L'ha creata per lui.
0: È meno forte
1: dell'uomo. È meno forte dell'uomo, però ha grande intelligenza, può fare tanti lavori. Però l'uomo può prendere due o tre mogli.
0: E la donna no, la donna
1: può stare libera se vuole, la donna può stare libera se vuole e non sputarsi.
0: Ma non può avere più uomini.
1: Ma scusate, ma per chi dovrebbe avere più uomini quando sappiamo benissimo che... Allora, io ho studiato molta psicologia, lei sa che cos'è la libido?
0: Sì, certo che so.
1: Ecco, allora, l'uomo e la donna hanno un genere diverso di libido, no?
0: Cioè, l'uomo c'ha più libido?
1: Ma l'uomo c'ha il testosterone che è l'ormone che può influenzare praticamente l'atto sessuale.
0: Ho capito.
1: Cioè, l'uomo ha bisogno della donna, può fare un errore. L'uomo può fare un errore, se è provocato può fare un errore, perché magari una donna che non gli piace, però l'ha provocato in quel momento, l'ha fatto. Mentre la donna non ce l'ha questo affare qua, cioè non ce l'ha il testosterone che perde il controllo, me la sono data perché ho perso il controllo. La donna se vuole andare con un uomo lo fa, lo fa perché ha deciso di farlo.
0: Ma Nessi è andata con più uomini o no? Lei nega di essere andata con più uomini, nega
1: ma
0: la tutta.
1: Certo che c'è andata, ma scusate, ma quanti anni è che siamo qua? 3 anni?
0: Ma non lo so,
1: 4,
0: con quanti uomini è stata?
1: Non è andata con nessuno in tutti questi
0: con quanti
1: anni.
0: Uomini è andata?
1: Adesso mi vuole far credere
0: no,
1: che Maria
0: quando,
1: Vergine...
0: era quando era con te, con quanti
1: guarda,
0: uomini?
1: Mia madre veramente ti rivolta.
0: Tamer, scusami un attimo, allora io ti voglio chiedere una cosa, adesso al di là di... tu hai detto, prima hai offerto questo contratto di matrimonio islamico italiano di riconciliazione, adesso dici che non lo vuoi più offrire.
1: Io non posso più offrirlo perché il pentimento è accettato da coloro che non credevano e hanno creduto, allora si è pentito. Mi sembra che lei ha fatto qualcosa di buono per sistemare la famiglia o ha continuato in televisione a dire un sacco di calunnie?
0: Ah, però scusami, tu volevi offrire una cosa in cui sostanzialmente potevi controllare il
1: io
0: telefonino.
1: Per mia figlia.
0: Ma sì, ho capito, ma tu volevi controllare il suo telefonino. No. La moglie non dovrebbe
1: allora
0: avere.
1: Lasciatela andare in prigione, così almeno lo controllano anche il. Non mi fate parlare volgarmente, scusate. Lasciatela andare in prigione, così almeno. Controllano anche in mezzo ai capelli prima di entrare.
0: Ma perché dovrebbe andare in prigione una che ha commesso adulterio, sempre che abbia commesso adulterio? Perché dovrebbe andare in prigione?
1: Una persona decide di farsi una famiglia e di creare una situazione e poi mettere al mondo dei figli.
0: Poi?
1: Persone che possono soffrire.
0: E dunque?
1: Poi per 5 minuti di piacere buttare all'aria tutto.
0: Ma mettiamo che
1: ma
0: sia
1: scusate,
0: successo quello che dici tu, ma la prigione.
1: Ma è un'ipocrita, ma che cosa si è sposata a fare? Certo, ma scusate, la religione ebraica prevede la filiazione, visto che c'è una persona ebraica lì con voi.
0: Scusa Davide,
2: allora,
0: la religione ebraica
2: no,
0: che prevede?
2: Allora, ho ascoltato, allora, non c'è nessuna lapidazione né viene praticata alcuna lapidazione.
1: No?
2: Non diciamo fregnacce, primo.
1: Ma
2: non c'è nessuna lapidazione. Primo. Già il fatto, io prima tolleravo il fatto di essere al telefono con Gesù. Lo tolleravo, vabbè, se uno pensa di essere Gesù non fa nulla di male e va benissimo e viva. Dopodiché lei non si può lamentare che però sua moglie l'abbia lasciata per due ragioni. Primo, perché lei pretendeva di avere più mogli, cose che in Italia non si può avere. Secondo, che per me è la cosa però più curiosa, è che se lei diceva alla moglie che lei è Gesù, ma troppo bene le è andata. Cioè, mi spiego, se io adesso stasera torno a casa, troppo bene le è andata. Se io stasera tornassi a casa,
1: è una persona bugiarda.
2: Se io stasera adesso tornassi a casa, se io stasera adesso tornassi a casa dalla mia adorata Natania e le dicessi: io ciao amore, ciao David, bentornato, dai, sparecchia la tavola. Sì, ma io sono Gesù. Ma ragazzi, ma
0: ti butta fuori da casa, dici.
2: Ma però, giustamente.
0: Ma lei lo
2: ma
0: sa.
2: Ma se io dicessi a mia moglie che sono Gesù, ma che cosa accadrebbe secondo
0: Scusa,
2: te?
0: Scusa, aspetta
2: cosa...
0: un attimo.
2: No, ma lo chiedo a te, secondo te cosa accadrebbe?
0: Scusami,
2: no,
0: Tamer.
2: Non posso mettere a posto la tavola. Io
1: ma
2: sono
1: guardate,
2: Gesù.
1: Guardate che io ho pubblicato
2: tu
1: dei video di angeli che sono venuti da noi che l'hanno
2: nessun
1: detto.
2: Nessun angelo, non ci sono
0: aspetta,
2: angeli,
0: aspetta.
2: Sei un coglione.
1: Come aspetta, non c'è il aspetta. Tu sei un coglione. Senti un attimo, ascoltami.
0: Scusami, Tamer, allora, l'ho messo a tacere un attimo,
1: no,
0: scusa.
1: Voi avete preso la persona più ignorante dal marciapiede di una strada, ma l'avete portata a parlare con me. Ma chi è questo?
0: Ma l'ho messo a tacere.
1: Personaggio da quattro soldi. Ma chi è questo personaggio da quattro soldi?
0: L'ho messo a tacere.
1: Ma che cosa volete, affrettare il castigo? Andate tranquillo, che il castigo non mancherà.
0: No, no,
1: sì,
0: no, sì, no,
1: non no, non mancherà nessuno. Sì,
2: ma io
1: sì, è proprio una minaccia questa.
2: Posso affrettare? Posso affrettare il castigo? Io voglio affrettare il castigo. Voglio affrettare il castigo. Ma vaffanculo però intanto.
0: Allora però scusami,
1: stai tranquillo che il castigo arriva.
0: Però Tamer, scusami, il fatto che tu abbia hai detto che sei Gesù Cristo, lei lo sapeva?
1: Lei ha visto delle cose.
0: Cioè gli angeli, qua. Gli angeli
1: sono venuti gli angeli, ma sono c'è un video, lì. C'era anche mia madre, sono
0: dunque,
1: venuti gli angeli.
0: E lei lo sapeva
1: c'hanno
0: dunque?
1: Ci hanno detto di andare in Egitto, ci hanno detto anche che sarebbe rimasta incinta.
0: Addirittura?
1: Di una, sì, a dicembre. Ci hanno detto, noi eravamo a luglio del 2021.
0: Però scusa, ma uno è possibile che Gesù Cristo metta adesso, oggettivamente, che tu sei Gesù Cristo e poi hai messo incinta una persona? Adesso, oggettivamente, questo mi sembra difficile.
1: Sono una persona anch'io.
0: Ho capito, ma Gesù Cristo
1: voi,
0: è Gesù Cristo.
1: Voi, ma perché no, Gesù Cristo? Perché l'avete fatto voi, Gesù Cristo?
0: Si scoprono altre cose. Dunque, la cosa che tu vuoi comunicare è questa. Io questo contratto, che è stato interpretato come un contratto di sottomissione, perché tu volevi controllare i suoi telefoni, le password, non lo vuoi più offrire perché lei non vuole pentirsi. Questo è il punto, giusto?
1: No, io non lo voglio più, io non lo voglio più.
0: Secondo te dunque deve andare in carcere? Merita di andare in carcere?
1: Sono venuto qui al Cairo, ok? A proporre l'accordo. Ho fatto un video fuori dal consolato.
0: L'accordo è stato rifiutato.
1: Perché non mi hanno aperto. Esatto.
0: E adesso?
1: Adesso
0: affari suoi, dici te, affari suoi, dici.
1: È lei che non vuole, cosa dobbiamo fare? Io sto provando.
0: Vabbè.
1: Ok.
0: Tamer, ci sentiamo presto per le evoluzioni. Ci sentiamo presto per altre evoluzioni di questa incredibile storia. Ciao Tamer, a presto. Mamma mia ragazzi, italiani!
3: Italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
0: so,
4: alle 8.
0: Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: efficienza, qualità e convenienza. Tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
1: Strade in diretta.
2: Buona serata e ben ritrovati dalla nostra redazione. La 26 Genova Gravellona-Toce è chiusa fra Ovada e Masone per un veicolo in fiamme verso Genova-Voltri, con code a partire dalla diramazione Predosabettole fino a Ovada. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova per lavori, si viaggia in coda verso Genova fra Serra Valle Scrivia e Isola del Cantone. Sono sempre dei lavori a provocare code sulla 9 Milano-Como-Chiasso fra Chiasso e Como Montelimpino in direzione Milano. Infine, per un veicolo in avaria ci spostiamo in Toscana, si viaggia in coda sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Milano. Queste le notizie al momento, noi ci risentiamo tra un'ora, più tardi.
3: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
4: Buonasera, benvenuti a Smart City. Dunque, molti processi industriali, come è noto, si avvalgono di calore oppure di soluzioni acide, basiche, diciamo caustiche, per i loro bisogni. Molti altri si avvalgono della capacità dei microorganismi di rielaborare la materia, pensate ai depuratori piuttosto che alla produzione di alcol o di biocarburanti. Non è difficile immaginare quanto potenzialmente sia utile unire le due cose. Ebbene, per riuscirci serve l'aiuto degli estremofili, che sono poi i discendenti dei più antichi organismi che hanno abitato la Terra. Per la precisione serve imparare da loro. Questi microorganismi infatti si sono sviluppati e sono in grado di sopravvivere in condizioni assolutamente proibitive, per esempio a contatto diretto con i camini idrotermali da cui esce un flusso costante di acqua bollente e corrosiva. In queste condizioni tutti gli altri microorganismi, e devo dire anche noi macro, verrebbero distrutti, e con essi anche preziosi enzimi che si trovano al loro interno e che poi sono i veri protagonisti di abilità come quelle di trasformare, non so, lo zucchero in alcol, o digerire la cellulosa o altre cose simili. Ebbene, imparare dagli estremofili per mettere a punto dei nuovi processi di bioraffinazione, per valorizzare scarti abbondantissimi come quelli di cellulosa, di lignina e anche molte plastiche, è alla base del lavoro di Andrea Strazzulli, che è professore al Dipartimento di Biologia della Federico II di Napoli. Buonasera, benvenuto a Smart City.
5: Salve, salve a tutti.
4: Dunque, come dobbiamo immaginare che avvenga un processo di questo genere? Per esempio, si userebbero proprio i microorganismi, sono degli archea per la precisione, oppure i loro enzimi?
5: Anche se teoricamente sarebbe possibile, diciamo è estremamente complesso, perché dover maneggiare esseri viventi in grandi scale, se pensiamo a un processo industriale a grandi volumi, è estremamente complesso. Un motivo per il quale possiamo dire è molto più semplice utilizzare i loro biocatalizzatori, quindi i loro enzimi. Quindi se immaginiamo ad esempio un intero processo dalla produzione di questi enzimi fino al loro finale utilizzo, dobbiamo immaginare un qualcosa che coinvolge la sintesi, la produzione di queste particolari proteine con funzione catalitica, la loro purificazione, quindi tutti gli step che sono necessari alla loro preparazione, alla loro purificazione per avere poi il vero biocatalizzatore, il vero enzima, da poi andare a scalare, ad utilizzare in ambito poi industriale. Quindi è una serie di passaggi fino poi all'utilizzo finale. Per l'utilizzo finale poi c'è l'applicazione diretta su determinati tipi di substrati, che possono essere, come dicevi nell'introduzione, la lignocellulosa, piuttosto che altri tipi di polimeri che possono essere di natura biologica o anche di natura sintetica, quindi ad esempio derivati del petrolio.
4: Plastiche, certo.
5: Per poi andare ad ottenere quello che è il prodotto di interesse, che in linea teorica dovrebbe avere un valore aggiunto rispetto a quello di partenza.
4: Per esempio, che tipo di prodotto si potrebbe ottenere?
5: Nel caso specifico molti studi sono stati fatti per applicare questo tipo di enzimi nelle bioraffinerie e quindi ottenere, come dicevi anche tu, zuccheri fermentabili da portare poi ad etanolo. E l'utilizzo di questi enzimi è molto interessante perché al momento tutte le procedure sono basate sull'utilizzo di enzimi che sono mesofili, quindi vengono da microrganismi che vivono alle nostre stesse condizioni e che sono poco tolleranti e poco resistenti nelle condizioni estreme di questi processi. Il valore aggiunto dell'utilizzo di questi enzimi, per esempio nella produzione di zuccheri zuccheri fermentabili e nel fatto che avrebbero una maggiore resistenza e quindi essenzialmente potrebbero convertire in maniera molto più efficiente nelle condizioni estreme dei processi.
4: Certo. È chiaro, insomma, tu unisci la forza del calore piuttosto che la presenza di sostanze, no, appunto, che altrimenti sarebbero corrosive, alla forza, diciamo, alla capacità degli enzimi di accelerare tutti i processi chimici. Ecco, questi enzimi quindi verrebbero utilizzati tal quali, verrebbero però ricavati da dei batteri, se ho ben capito.
5: Sì, verrebbero ricavati dai batteri perché, come dicevo, non è vantaggioso utilizzare la cellula intera e quindi verrebbero purificati e utilizzati come enzimi tal quale.
4: Quindi voi dovreste allevare questi microorganismi da qualche parte, sostanzialmente, e poi da lì estraete questi enzimi che poi permettono di avviare tutto il processo.
5: Sì, esattamente.
4: A che punto è questo tipo di ricerca, insomma, lo studio di questa prospettiva?
5: Beh, al momento siamo nella prima fase, potremmo dire, di questa intera filiera di cui abbiamo parlato, cioè nella parte di identificazione, scoperta e studio di questi enzimi da poi traslare in ambito industriale. Quindi al momento quello che stiamo facendo è applicare delle tecniche che si basano molto sulla bioinformatica, quindi approccio informatico duro, e poi ovviamente su studi di laboratorio biochimici come caratterizzazioni per identificare quelli che poi sono i candidati ideali da portare fino poi all'applicazione.
4: Cioè sostanzialmente scannerizzate tutto un insieme di proteine che producono interi ecosistemi di questi microorganismi e cercate di identificare quelli che sono più utili per i vostri scopi.
5: Esattamente, noi andiamo a studiare intere comunità microbiche e all'interno dei loro genomi andiamo a vedere il loro patrimonio di questi enzimi e li andiamo poi ad
4: attestare
5: in base lì. Esatto.
4: Grazie Andrea Strazzulli e buon lavoro.
5: Grazie a voi.
4: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Il mercato auto italiano e il boom delle elettriche, ma anche il nuovo volto delle concessionarie. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Iniziamo con l'analisi di un mercato dell'auto che ad aprile ha confermato il suo trend positivo, pur dovendo fare i conti con un quadro internazionale segnato da forti tensioni economiche e dall'ombra dei dazi. Ad aprile le immatricolazioni in Italia hanno segnato una crescita di circa l'11%, raggiungendo un totale di circa 155.000 nuove vetture su strada. Nonostante questo recupero, le stime per la fine dell'anno sono state riviste leggermente verso il basso, assestandosi su circa 1,5 milioni di unità complessive. Il monito di UNRAE, l'Unione Nazionale Rappresentanti degli Autoveicoli Esteri, è chiaro: l'instabilità economica e lo spettro dei dazi bloccano la fiducia di famiglie e di imprese. Per ridare slancio al comparto, l'associazione suggerisce di agire con urgenza sulla fiscalità delle flotte aziendali, sfruttando la delega fiscale per allineare l'Italia ai parametri europei e incentivare il rinnovo del parco circolante. Se il mercato generale fatica a ritrovare i ritmi del passato, c'è un settore che corre a velocità doppia, quello delle auto elettriche. Ad aprile le registrazioni di modelli a batterie sono state circa 13.000, un dato che risulta essere quasi il doppio rispetto a quanto osservato nello stesso periodo dell'anno precedente. Grazie sicuramente agli incentivi, la spinta che è arrivata a fine anno e inizio 2026, la quota di mercato delle auto elettriche pure è salita oltre l'8%. Anche se i numeri migliorano, il distacco dai grandi mercati del nord Europa resta ancora significativo. A riguardo, Motus EE, l'associazione che rappresenta la filiera dell'elettrico, suggerisce un piano d'azione preciso: auto elettriche per tutte le tasche e anche in questo caso una fiscalità agevolata per le imprese. Questa spinta verso nuove motorizzazioni e tecnologie sta trasformando anche il modo in cui le auto arrivano ai cittadini attraverso la rete delle concessionarie. Secondo il Dealer Network Study di Quintegia, il settore dei dealer, dei concessionari, sta attraversando un profondo consolidamento che ha portato il numero di imprenditori a scendere a circa 700 unità. La geografia vede oggi circa un terzo dei punti vendita concentrati nel nord-ovest, a testimonianza di una ristrutturazione che punta all'efficienza operativa piuttosto che alla semplice espansione fisica. Il cambiamento più visibile è però il tramonto del modello monomarca. Oggi circa la metà degli operatori rappresenta più costruttori contemporaneamente. Questa apertura è alimentata soprattutto dall'arrivo di nuovi brand emergenti, molti dei quali cinesi, che stanno diversificando l'offerta negli showroom e spingendo la varietà di scelta verso nuovi standard. Allo stesso tempo, lontano dai circuiti della vendita tradizionale, si sta consolidando una nuova filosofia della mobilità dedicata al tempo libero e alla scoperta del territorio. L'indagine del Salone del Camper ha infatti tratteggiato l'identikit del nuovo camperista, un viaggiatore esperto che per circa il 90% dei casi utilizza il suo veicolo come principale mezzo di viaggio. Questa comunità sceglie generalmente l'Italia per i propri itinerari, preferendo l'autenticità dei piccoli borghi alle mete turistiche più affollate, contribuendo così a combattere anche il fenomeno dell'overtourism. Oltre alla libertà di movimento, emerge anche una forte sensibilità verso l'ecologia concreta. Circa tre quarti dei camperisti valuta le strutture turistiche in base alla gestione reale dei rifiuti e all'uso di energie rinnovabili. Termina qui anche questa puntata di Smart Car, che torna come al solito lunedì alle 20.55. Io vi ricordo anche questo fine settimana l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai temi dell'auto e della mobilità, in onda domenica alle 13.30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione. opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
5: Ulisse, ho voglia di navigare.
6: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
5: No, voglio navigare con il gigante.
6: Ah!
7: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà,
10: solo divani, di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT?
12: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
14: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
15: Oh, che forza!
12: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
16: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
19: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
18: Ah, lo rifacciamo?
20: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma.
21: Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
22: Questa è Bar Group.
23: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
24: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
1: La crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune.
2: E come avete sentito, care ascoltatrici, cari ascoltatori, Papa Leone XIV è tornato a parlare contro le guerre, contro le armi, lo ha fatto dalla tribuna dell'Aula Magna dell'Università La Sapienza di Roma, rivolgendosi a studenti e docenti e da qui idealmente, naturalmente, a tutto il mondo, condannando, appunto, l'avete sentito, le scelte politiche che privilegiano i finanziamenti in armi a discapito di quelli, per esempio, in istruzione e in sistema sanitario. Chissà se poi avremo tra qualche ora un qualche commento di Trump, ma al di là di questo, stasera ci occuperemo di molte cose, come al solito, qui a Effetto Notte. E oltre a fare il punto anche sull'altro fronte della guerra che in contemporanea è partita con l'attacco all'Iran, quella tra Israele e Libano, purtroppo anche gli aggiornamenti su una tragedia di cui si è avuta notizia in serata, che riguarda 5 italiani che sono morti alle Maldive. Poi altre notizie, anche una novità che riguarda questa diatriba sulle partite di calcio di serie A maschile. Per i vostri messaggi e riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre naturalmente, oppure il numero per messaggi WhatsApp, messaggi scritti al 349 238 6666. Prima però, come al solito, la sintesi della giornata. Tragedia alle Maldive, 5 italiani morti durante un'immersione, 3 donne e 2 uomini esploravano una grotta a 50 metri di profondità. A Pechino l'incontro tra Trump e Xi Jinping, la Cina si è offerta di aiutare sull'Iran, ha fatto sapere il presidente americano. Riyadh propone intanto un patto di non aggressione con Teheran, nel frattempo prosegue la guerra in Libano. Difesa e tensioni tra Stati Uniti e alleati NATO, gli Stati Uniti cancellano il previsto dispiegamento di 4.000 militari in Polonia. Draghi intanto avverte l'Europa e dice: per la prima volta siamo soli insieme. A Napoli una donna colpita a forbiciate dal marito, lei insieme al figlio avevano denunciato le violenze più volte, l'uomo solo ora è stato fermato. Bandiere blu in testa alla Liguria, ma migliora soprattutto il sud. Calcio, il derby Roma-Lazio è stato anticipato a domenica alle 12. Partiamo quindi da questa tragedia avvenuta alle Maldive, dove sono morti 5 italiani durante un'immersione e sono ancora tutte da chiarire le circostanze.
3: Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine sull'incidente avvenuto nell'atollo di Vavu. I 5 italiani erano usciti su un'imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri per un'immersione nei pressi dell'isola di Alimata. Secondo quanto ricostruito, sarebbero entrati in acqua attorno alle 12 ora locale, ma non sarebbero più riemersi. A recuperare i loro corpi è stata la polizia maldiviana intervenuta dopo l'allarme lanciato dall'equipaggio dell'imbarcazione. Il gruppo doveva esplorare alcune grotte sommerse a 50 metri di profondità. 2 delle vittime sono genovesi, una sarebbe una ricercatrice universitaria di 51 anni, le altre invece sono di Milano, Padova e Poirino, in provincia di Torino. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Tra le ipotesi avanzate da alcuni esperti c'è quella della cosiddetta tossicità da ossigeno, che può causare perdita di coscienza e altri gravi effetti neurologici, ma a complicare l'immersione potrebbero essere state anche le difficili condizioni meteo nella zona, dove era stata emessa un'allerta gialla per i forti venti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E proprio per capire qualcosa di più di quello che potrebbe essere successo, avremo poi in collegamento il presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica. Ora invece ci spostiamo su questo incontro importante, ne abbiamo parlato in buona parte anche ieri, tra il presidente americano Trump e il presidente cinese Xi Jinping in Cina. Grande sfoggio di cortesia fra i due presidenti nell'incontro di oggi, incontro che infonde un clima di maggiore fiducia sui mercati azionari. Domani ultimo faccia a faccia tra i presidenti delle due superpotenze globali prima del rientro in patria.
4: Grande soddisfazione, almeno a parole, per la prima giornata di Donald Trump a Pechino, dove il presidente Xi Jinping lo ha accolto definendo la relazione tra Stati Uniti e Cina la più importante al mondo. Insieme, ha detto, possiamo affrontare i problemi internazionali, portare stabilità e poi ancora, il progresso cinese è compatibile con il Make America Great Again. Una grande accoglienza e colloqui estremamente produttivi, ha commentato Trump, che è accompagnato anche dagli amministratori delegati di Apple, Nvidia e di Elon Musk per Tesla e SpaceX. La Cina comprerà 200 aerei Boeing, ha annunciato trionfante Trump a fine giornata. Ma tra un brindisi e l'altro, il presidente cinese non ha mancato di avvertire che tutto ciò che riguarda Taiwan è estremamente sensibile per la Cina e potrebbe creare una situazione pericolosa con gli Stati Uniti. Per la pace, Xi Jinping è pronto a spendersi in Iran, ha riferito Trump. Ha promesso di non fornire armi e di mediare per riaprire lo stretto di Hormuz ai commerci internazionali e siglare un accordo con gli Stati Uniti. Teheran ha sempre visto di buon occhio una mediazione di Pechino, ma non per questo smetterà di guardare ai contenuti dell'intesa. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E l'ex presidente della BCE Mario Draghi, insignito da Aquisgrana del premio Carlo Magno, ha lanciato l'ennesimo appello all'Europa perché reagisca velocemente alle accresciute sfide globali e diventi più autonoma su difesa, energia e tecnologia avanzata. Un appello reso subito d'attualità dal nuovo segnale di disimpegno dall'Europa arrivato dagli Stati Uniti.
5: Il Pentagono ha fermato, senza preavviso, la partenza di 4.000 soldati americani, truppe che erano attese per una missione NATO di 9 mesi sul fianco est dell'alleanza. Poco prima che la stampa americana rivelasse la notizia, Mario Draghi aveva avvertito: l'alleato americano è diventato più conflittuale e imprevedibile.
6: Europeans must face the possibility that the United States may no longer guarantee our security.
5: Dobbiamo affrontare la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la nostra sicurezza.
6: For the first time in living memory, we are truly alone together.
5: Siamo soli, dice Draghi, e la politica di accomodamento che abbiamo cercato con Trump non ha funzionato. L'Europa deve essere più autonoma sulla difesa, industria più integrata e coordinamento militare, ma anche più autonoma sull'energia, la tecnologia e i mercati dei capitali da integrare. E per far questo, esorta Draghi, serve un federalismo pragmatico, più risorse comuni e cooperazioni rafforzate, modello euro, senza farsi paralizzare dall'unanimità. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E mentre gli Stati Uniti riprendono i colloqui tra libanesi e israeliani, e i civili però continuano a morire, a Gerusalemme è stata una giornata di forte tensione. Poi ci collegheremo proprio col nostro inviato del Sole 24 Ore a Gerusalemme. L'altro fronte di guerra, la guerra russa contro l'Ucraina. L'Ucraina ha chiesto la convocazione di una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo la nuova ondata di raid di Mosca. 8 morti solo a Kiev, decine di feriti, 20 dispersi. Mentre la Russia deride apertamente gli sforzi diplomatici, noi continuiamo a rafforzare l'Ucraina, ha commentato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. E in difesa della pace è tornato a parlare il Papa nel corso della sua visita all'Università La Sapienza di Roma.
1: Ad esempio, nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia.
2: E a proposito di guerre, anche la guerra di tanti, troppi uomini, anche in Italia, contro le donne. Avevano presentato diverse denunce perché le minacce, le violenze erano continue. La moglie e il figlio alle forze dell'ordine avevano raccontato più e più volte che nella loro casa vivevano in un clima di terrore per le aggressioni e gli insulti continui. In una di queste denunce il figlio, nero su bianco, disse che il proprio padre si era introdotto nella sua stanza brandendo delle forbici urlandogli contro. quelle stesse forbici che ieri ha usato contro la moglie accoltellandola, ennesima storia di violenza. Quindi questa volta a Napoli, nel rione Traiano, è stata la vittima, 65 anni, a raccontare ai carabinieri quanto successo. Poco dopo le 16 ieri pomeriggio, tra lei e il marito è scoppiata una discussione per motivi banali, la lite, la violenza. Il marito prima ha iniziato a insultarla con frasi offensive e minacciose, poi l'ha spinta violentemente contro il tavolo del soggiorno tanto da distruggerlo. È stato solo in quel momento che la donna si è accorta che l'uomo, 66 anni, impugnava un paio di forbici da cucina. La donna ha tentato di fuggire ma è stata colpita più volte, una volta al petto, poi altre ferite alla gamba destra e poi un ulteriore colpo alla schiena. Nonostante tutto il dolore, il sangue eccetera, lei è riuscita a prendere un taxi e andare all'ospedale San Paolo. È lì che i medici hanno diagnosticato una prognosi di 21 giorni ed è stato lì che i sanitari hanno chiamato i carabinieri e sono partite le indagini. L'uomo è stato arrestato. Peccato che questo sia successo dopo tante denunce nero su bianco delle violenze continue in famiglia. E poi si dice che le donne devono denunciare, però c'è sempre evidentemente il problema della formazione anche del personale, anche delle forze dell'ordine, dei magistrati addetti a questi casi. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza in provincia di Padova il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Il collegio ha così accolto la richiesta del pubblico ministero, che stamani aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. La Corte d'Assise di Milano, e così insomma, ha avuto l'ergastolo. Ora un altro caso di cronaca: la Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni di reclusione i tre imputati, esecutore materiale e due mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino a Milano in cui morirono tre ragazzi di origine cinese, due fratelli di 17 e 18 anni e un 24enne. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano omicidio volontario plurimo, aggravato, incendio e tentata estorsione. E anche oggi arrivano nuovi particolari sul caso di Garlasco.
7: Una decina di righe scritte a penna su un foglio correzioni ad una bozza della richiesta di archiviazione per Andrea Sempio, poi recepite nell'istanza definitiva degli allora PM. Sono gli appunti trovati dai PM di Pavia titolari della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco all'interno di un fascicolo dei carabinieri di Pavia che nel 2016-2017, all'epoca della prima inchiesta a carico di Sempio, non avevano la delega per le indagini. Quel fascicolo in pratica lì non sarebbe dovuto esistere. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione dei magistrati. Agli atti della nuova inchiesta risulta infatti che nel 2016, il giorno dopo l'apertura del fascicolo a carico di Sempio, l'allora comandante dei carabinieri Maurizio Pappalardo, recentemente condannato per corruzione e stalking, avrebbe fotografato alcuni atti dalla scrivania dell'allora procuratore aggiunto Mario Venditti. Apatico, silenzioso, sempre vestito di nero, descrivono Sempio gli ex compagni di scuola sentiti dai magistrati. E in un appunto personale riferito all'incontro con una ex, lo stesso Sempio scrive: si capiva che aveva paura le facessi qualcosa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ora invece in Gran Bretagna, dove appare sempre più traballante la posizione del primo ministro Starmer, uscito sconfitto dalle elezioni amministrative di una settimana fa.
8: La leadership del premier britannico Starmer si fa di ora in ora più traballante dopo le dimissioni dell'ormai ex segretario alla salute Streeting. In una lettera che appare come un atto d'accusa contro Starmer, Streeting scrive di aver perso la fiducia in lui e azzarda: non sarà Starmer a guidare il partito alle prossime elezioni. Poche ore più tardi il premier ha replicato, sempre via missiva, impegnandosi a proseguire nel proprio mandato per mantenere le promesse fatte al paese in campagna elettorale. La domanda ora è se Streeting riuscirà a raccogliere dietro di sé gli 81 deputati laburisti necessari a formalizzare una sfida alla leadership di Starmer per poterne ereditare sia la guida del partito sia il ruolo di premier. Gli sviluppi delle ultime ore fanno ritenere che comunque vada il destino del premier sia segnato. L'ex vice premier Angela Rayner, molto popolare tra la base del partito ma eclissatasi a settembre per una questione di tasse non pagate, Gate, che l'aveva portata alle dimissioni, ha appena sistemato i debiti col fisco ed è pronta a rientrare nell'agone politico. Senza dimenticare il sindaco di Manchester, Burnham, forse il favorito nella corsa alla successione. Un deputato Labour si è dimesso per consentirgli di partecipare ad elezioni supplettive che gli consentirebbero un ritorno a Westminster, precondizione per rientrare successivamente a Downing Street. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ora lo sport, a cominciare dal tennis. Sinner va in semifinale degli internazionali d'Italia battendo il russo Rublev in 2-7, 6-2, 6-4, il numero uno del mondo. È la vittoria consecutiva numero 32 nei Masters 1000, ha superato Djokovic e affronterà domani il russo Medvedev o lo spagnolo l'andalus. Alla finale assisterà domenica il presidente della Repubblica Mattarella, che sarà al Foro Italico come lo scorso anno per la finale femminile di Jasmine Paolini. Per quanto riguarda invece il calcio maschile, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, lo rende noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo la decisione del TAR. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17.

0: Debutterà a Roma nel 2027 la versione italiana dello show lanciato in Spagna nel 2023 col titolo Bailo Balo, poi trasformato in Raffaella, il musical per il quale Gianluca Appelloni Bulzoni aveva chiesto l'inibitoria. Raffaella non è solo un musical che prenderà vita nelle prossime stagioni teatrali, ma l'omaggio a un'icona, una leggenda, un'eccellenza italiana nel mondo, Raffaella Carrà appunto. Dopo il successo raccolto in Spagna con 250.000 spettatori e numerosi premi e riconoscimenti, l'opera sbarca in Italia dal 10 febbraio 2027 al Teatro Brancaccio di Roma, dove è stata presentata, e dal 1 aprile al Teatro Nazionale di Milano. Si tratta del primo biographical musical con la regia di Luciano Cannito, che lo ha anche scritto, dedicato alla straordinaria vita e carriera dell'artista tutto tondo che ha davvero rivoluzionato il mondo della TV. Raffaella ripercorre la storia personale e artistica di Carrà, dal trasferimento giovanissima da Bellaria a Roma agli esordi in TV e al successo poi in Spagna. Attraverso i suoi più grandi successi musicali, una ventina le hit che animeranno lo spettacolo, tra cui Fiesta, Tanti auguri, Bailo Ballo, Ballo Ballo, Pedro a far l'amore, Tuca Tuca. Lo show celebra l'artista, ma anche il coraggio di una donna libera e rivoluzionaria che ha segnato intere generazioni.
1: Tutti dicono che l'amore...
0: E su questo ci prendiamo una piccola pausa, pausa pubblicitaria, cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola, con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
7: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: Come sempre, 60 minuti ricchissimi di notizie ed aggiornamenti, sempre naturalmente in diretta, la sintesi della giornata che vi ho appena raccontato e poi tra poco gli approfondimenti con gli ospiti che voi potete commentare, fatti in primo piano naturalmente attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi WhatsApp, messaggi scritti al 349-238-6666 e direi di partire con il primo tema. E dobbiamo parlare purtroppo di questa tragedia avvenuta alle Maldive, paradiso ambientale che però si è trasformato in una trappola purtroppo per 5 italiani che sono morti durante un'immersione a una profondità di 50 metri, stavano perlustrando delle grotte, si sarebbero tuffati dalla Safari Boat Duke of York, questa barca, nave da crociera senza più risalire, e sembra che fossero tra l'altro tutte persone esperte di immersioni. Tra i più competenti di questo gruppo c'era Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia all'Ateneo di Genova, che è morta insieme alla figlia Giorgia Somma Calla di 23 anni, Muriel Odendino di Poirino, ricercatrice del Torinese, e poi due istruttori subacquei, Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero del Novarese. Finora è stato recuperato un solo corpo e naturalmente si cercano gli altri quattro, si immagina che siano sempre stati in queste grotte, e si parla di un'operazione ad alto rischio anche per le avverse condizioni meteo, però i soccorritori continuano instancabilmente a cercare appunto le vittime. Diciamo che purtroppo non è la prima volta, solo per ricordarne due: nel 2012 quattro persone sono morte nella grotta del Sangue a Palinuro in Campania a causa della sabbia sollevata. Il passaggio aveva reso scarsa la visibilità e quando avevano trovato la via di uscita erano risaliti senza rispettare i tempi di decompressione. Nel 2009 altri due ricercatori universitari romani erano morti nella grotta di Plemmirio a Siracusa. E poi ricordo anche di una ragazzina col suo istruttore, sempre in Italia, purtroppo. Ma quali sono le ipotesi? Per ora si fanno soltanto ipotesi, perché bisogna ancora chiarire quali siano state le circostanze. Ma su questo voglio sentire Alfonso Bolognini, che è presidente della SIMSI, che è Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica. Buonasera Bolognini e grazie della disponibilità.
8: Buonasera, grazie a voi.
0: Dottor Bolognini, quindi, che intanto diciamo non erano così turisti che volevano fare un'esperienza particolare, pare che fossero tutti subacquei esperti, biologi marini, anche appunto Monica Montefalcone, anche piuttosto nota, e certo 50 metri sott'acqua e poi dentro delle grotte è veramente, diciamo, un'esperienza molto molto impegnativa.
8: Sì, confermo. Il dato noto fino a questo momento è che tutti e cinque i subacquei sono dei subacquei esperti, con tantissime immersioni eseguite senza problemi. Naturalmente in questi casi veramente eccezionali, quando ci sono delle morti appunto di gruppo, si possono ipotizzare dei problemi che naturalmente all'interno di una grotta dove gli spazi sono estremamente confinati, dove basta un nulla per creare una difficoltà visiva, in quanto i sedimenti che ci sono, che sono presenti, possono chiaramente mettersi in sospensione e un attimo poi che un evento avverso si trasformi in una tragedia come questa.
0: Tra l'altro, Bolognini, si parla di condizioni meteo sfavorevoli anche quindi per la ricerca adesso dei corpi, e ricordiamo che anche lì non era tanto una, da quello che sembra appunto, un'esperienza così diciamo ludica, ma appunto da esperti, da biologi marini, da ricercatori sappiamo che l'ambiente delle Maldive riserva la possibilità anche di scoprire nuove specie.
8: Eh beh, certo, sicuramente l'ambiente della barriera corallina maldiviana rappresenta un campo di ricerca appunto per i biologi e per i ricercatori molto, molto appetibile, ecco. E quindi sicuramente l'attività era un'attività di un'immersione scientifica, probabilmente, quindi una immersione programmata nei minimi particolari, con un calcolo esatto delle miscele respiratorie necessarie, del tempo di immersione, dei tempi di decompressione, quindi stiamo parlando appunto di un'immersione fatta da professionisti, ecco.
0: E quello che appunto colpisce è davvero, dottor Bolognini, il fatto che siano morti tutti e cinque. A volte può succedere che magari delle bombole di una persona in particolare non funzionino, o uno in particolare non abbia rispettato i tempi di decompressione, magari perché voleva salire velocemente. Invece in questo caso appunto purtroppo si tratta di tutti e cinque i sub che si erano immersi.
8: Sì, le spiego, infatti in questo caso non è possibile parlare di patologia da decompressione, che è una patologia che generalmente avviene dopo l'emersione, da un'immersione. In questo caso una morte così di gruppo può, in una prima ipotesi naturalmente sommaria, senza sapere bene altre informazioni, potrebbe essere causata da un contaminante presente nelle bombole dove è naturalmente contenuto il gas, la miscela respiratoria. Ci sono stati già dei casi in precedenza di morti in contemporanea per la contaminazione da parte del monossido di carbonio della miscela respiratoria. Queste bombole vengono ricaricate generalmente nei diving la manutenzione di questi compressori, di queste apparecchiature che servono per ricaricare le bombole, non è adeguata o fatta in ambiente non idoneo, ci può essere una contaminazione da monossido, da anidride carbonica, da idrocarburi, e quindi chiaramente un effetto letale, perché il monossido di carbonio, come sappiamo, è un gas letale che tra l'altro è inodore, in sapore, quindi non ci si rende conto di respirare appunto una miscela non idonea.
0: Però, dottor Bolognini, e appunto anche un'ascoltatrice, Giorgia, scrive: la miscela delle bombe sporca è la spiegazione. Potrebbe essere, come dice anche il dottor Bolognini, però come potrebbe essere avvenuta questa contaminazione? Cioè entrare nell'ossigeno o nella carica, insomma, delle bombole, il monossido di carbonio?
8: Sì, per esempio in

0: dell'apparecchiatura che serve per riempire le bombole non è idonea.
1: Quindi ci vuole davvero estremo rigore, se addirittura basta che ci sia un motore vicino a chi sta usando il compressore per contaminarle. Ma un'ultima domanda, dottor Bolognini. Sono arrivati a 50 metri, che sono tantissimi di profondità nelle
0: Sì.
1: grotte. Dopo quanto ci si accorge se fosse questo il motivo, la contaminazione dentro le bombole?
0: Sì, diciamo che dipende naturalmente dalla quantità del gas tossico all'interno, però potrebbe appunto succedere che l'effetto tossico si manifesti anche verso la fine dell'immersione, ecco, non proprio all'inizio, quindi dopo minuti e minuti di respirazione del gas tossico. Ecco, questa è solo un'ipotesi naturalmente, ecco,
1: Certo.
0: perché è chiaro che ci può essere stato anche un effetto panico
1: Cioè un attacco di
0: all'interno di una.
1: panico, magari anche questo
0: Esatto,
1: potrebbe essere
0: magari
1: stato.
0: certo, una singola persona può essersi anche impigliata, intrappolata, ecco, accidentalmente nei meandri della grotta, quello può avere creato un effetto panico che poi si è propagato agli altri subacquei, all'altro gruppo, naturalmente, benché subacquei esperti, ci può essere stato proprio un effetto di panico con le conseguenze estreme che conosciamo, perché all'interno di una grotta tutto risulta più
1: E
0: difficile.
1: poi sotto 50 metri di profondità nel mare, insomma,
0: Certo.
1: certamente. E qualcuno scrive: abbiamo notizie circa la serietà dei controlli effettuati alle Maldive? No, al momento no, sono ipotesi, sono
0: Sì.
1: supposizioni che si fanno, però appunto,
0: Sì.
1: intanto il dottor Bolognini ci ha detto quali potrebbero essere eventualmente i motivi, visto che tutte e cinque purtroppo è toccata questa sorte, però poi bisognerà aspettare le indagini, insomma. Grazie, grazie molte a Alfonso Bolognini, ricordo presidente della SIMSI, che è la società italiana di medicina subacquea iperbarica. Grazie molte. Buona serata. Grazie
0: Grazie, grazie, buona serata. Grazie.
1: ancora. Poi altri messaggi, però dopo, adesso ci prendiamo una piccola pausa di riflessione. Vi ricordo sempre, appunto, per le vostre riflessioni, i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per messaggi via WhatsApp 349-238-6666. Messaggi scritti, torno ratta come la folgore.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cedilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cedilar Nutrition, feed your performance.
4: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
5: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un clic. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
4: Scusa, che c***o hai detto?
5: jethr.com.
6: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
7: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17, dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale, per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
8: Tempo in diretta. La tendenza per le prossime ore vedrà una generale diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Domani al mattino il tempo andrà di nuovo peggiorando a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato. Avremo quindi rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla

0: Toscana. Col passare delle ore, ulteriore peggioramento al nord, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio invece sul resto d'Italia. Temperature in generale calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
6: E se state ascoltando Effetto notte, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora della sera, composta e interpretata per voi da Roberta Giordano. Abbiamo parlato purtroppo con un grande esperto di questa tragedia avvenuta alle Maldive. Ne abbiamo avuto notizia il tardo pomeriggio di 5 italiani morti durante un'immersione a 50 metri nelle grotte di un isolotto delle Maldive, e tutti i subacquei comunque esperti, in particolare Monica Montefalcone, 51 anni, che è biologa marina, docente all'Università di Genova, erano diciamo abituati a queste ricerche, a cercare in questi atolli meravigliosi nuove specie marine. Purtroppo è finita in questo modo. Si stanno cercando i corpi, se ne è trovato uno solo al momento. Ci sono condizioni di meteo avverse, per cui è anche molto rischiosa questa ricerca, ma i soccorritori continuano a fare il loro mestiere. E abbiamo fatto varie ipotesi con il presidente della società di medicina di immersione iperbarica, subacquea iperbarica, però insomma al momento bisogna ancora capire effettivamente cosa sia successo. Qualcuno dice, un ascoltatore al 349-238-6666, che è il numero per i messaggi WhatsApp, dice: da anni ho smesso di immergermi in grotta, sono immersione ad altissimo rischio, basta un sollevamento del sedimento per scatenare il panico. E questa potrebbe essere una delle ipotesi, come abbiamo detto. Diversi poi naturalmente esprimono dolore per questa tragedia. Poi invece un messaggio diverso, questo di Nat, che dice: stavo ascoltando, non è il primo musical su Raffaella, io ho lavorato al primo vero musical e si chiama Raffa in the Sky. No, ma nessuno ha detto che era il primo musical, è la versione italiana del musical spagnolo, che ha avuto grande successo in Spagna. Nessuno ha detto che era il primo. Comunque adesso passiamo a tutt'altro argomento. La guerra lanciata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, l'abbiamo raccontata di giorno in giorno, quasi tre mesi ormai, e la situazione è in assoluto stallo, con accuse reciproche, con la chiusura dello stretto di Hormuz, questa è la vera arma in mano all'Iran, dall'altra parte gli Stati Uniti che allora fanno un loro ulteriore blocco dello stretto, e sapete tutto l'impatto sull'economia globale, sia per la crisi energetica sia per la mancanza di fertilizzanti, insomma questo guaio generale che per il momento non trova soluzione, anche se abbiamo parlato dell'incontro oggi tra Trump e Xi Jinping in Cina, e questo è uno degli argomenti principali naturalmente sul tavolo nel confronto, però tutto quello che hanno detto finora è che tutti e due si trovano d'accordo, i due presidenti delle superpotenze globali, sul fatto che lo stato di Hormuz deve essere sbloccato, grazie tante, e che poi l'Iran non deve avere il nucleare, per il momento parole. Però c'è anche un altro fronte che è iniziato in contemporanea, un altro fronte di guerra, che è quello tra Israele e Hezbollah, la milizia sciita che è filo-iraniana, che governa praticamente il sud del Libano. Oggi e domani dovrebbero riprendere i negoziati a Washington, però diciamo che questa tregua che doveva essere partita lo scorso 17 aprile è stata continuamente infranta, non è mai stata rispettata, continuano a morire i civili libanesi, anche molti bambini. E ne parleremo tra pochissimo, perché voglio coinvolgere il nostro inviato del Sole 24 Ore a Gerusalemme, che è Roberto Bongiorni, che saluto con molto piacere. Ciao Roberto.
7: Ciao Roberto, buonasera a tutti.
6: Roberto, anche dove ti trovi tu a Gerusalemme è stata una giornata di grande tensione.
7: Beh sì, oggi è stata una giornata di, hai detto bene, di grande tensione, perché c'è stata la marcia delle bandiere, ossia il giorno della riunificazione, in cui gli israeliani celebrano quando nel 1967 l'esercito israeliano nella guerra dei sei giorni conquistò Gerusalemme Est. E purtroppo da tutti gli insediamenti della Cisgiordania sono arrivati le frange più estremiste dei coloni, hanno creato disordine, hanno cantato cori morta agli arabi. Ricordo, sono una frangia, però non sono tutta Israele. Però ecco, naturalmente questi movimenti hanno attirato l'attenzione della stampa, e devo dire che è stata una giornata abbastanza inquietante come provocazione. È un po' il paradigma di un paese come Israele, che sta andando un po' a destra, traumatizzato dal 7 ottobre e da una, diciamo, deriva diciamo religiosa sionista nazionalista, e quindi diciamo è stata una giornata tesa, è stato degli scontri, non è un clima incoraggiante quello che si vive qua.
6: Certo, però a chi ovviamente non tutti sanno, visto che sei a Gerusalemme, che sei profondo conoscitore anche del Medio Oriente, spieghi Gerusalemme in che situazione si trova, cioè una città divisa, spaccata, no? In due parti, ma non solo.
7: No, hai detto benissimo Roberto, Gerusalemme è divisa in Gerusalemme Ovest, che è la parte dove vive la comunità ebraica, Gerusalemme Est, dove vive la parte araba. Gerusalemme Est, secondo gli accordi di Camp David del 2001 sotto la presidenza Clinton, avrebbe dovuto, parte di essa o tutta, candidarsi ad essere la capitale del futuro Stato palestinese. Però sappiamo che poi le cose sono andate diversamente, il processo di pace ormai è una mera illusione, lo Stato palestinese viene, per così dire, messo come condizione preliminare per qualsiasi trattativa, però la fattibilità, la realizzabilità di questo Stato è molto difficile a causa appunto delle colonie, degli insediamenti, della situazione. Insomma, è una situazione molto incancrenita ed ogni mese, anno che passa, non migliora.
6: E dicevamo, Roberto, anche dell'altro fronte, no, che in cui è ripresa la guerra, quello di Israele con il sud del Libano, con Hezbollah, questa milizia sciita filo-iraniana sostenuta dall'Iran, che praticamente governa il sud del Libano, però poi di mezzo continuano ad andarci i civili, sono morti anche molti bambini da quando è ripresa praticamente da inizio aprile questa guerra.
7: Sì, anche qui hai detto bene, se vuoi posso approfondire solo quello che tu hai detto, ma certo, anche sintetizzato. Allora sì, vado spesso in Libano grazie al sole, perché faccio l'inviato, e quindi sono stato anche nel sud del Libano poche settimane fa. La situazione è disastrosa, non uso eufemismi, Hezbollah avrebbe dovuto ritirare le sue milizie, le sue armi al di là del fiume Litani, un corso d'acqua che delimita il sud del Libano dal nord del Libano, secondo gli accordi. Israele dal canto suo avrebbe dovuto ritirare l'esercito. Tutti e due hanno trasgredito la tregua ripetutamente. Le tregue con Libano nascono sempre zoppe, Roberta, amputate, e ciò lascia uno spazio a ulteriori violazioni. Il problema è che ci vanno di mezzo i civili. Il Libano è il paese al mondo con il più alto tasso di civili per di sfollati per abitante. Beirut è una città in cui si fa fatica a respirare perché le macchine sono parcheggiate in terza fila, ci sono le tendopoli dappertutto. Ora, il problema è che l'Iran, in modo forse il regime iraniano astuto, ha legato la tregua con gli Stati Uniti a una tregua in Libano. Israele non ne vuole sentire perché pone problemi di sicurezza nazionale, e quindi, a costo di sembrare monotono, il clima nelle prossime settimane, se non mesi, non appare così incoraggiante. Ci vorrebbe uno sforzo da tutte le parti in più, cosa che non si vede adesso.
6: Non si vede all'orizzonte. Dicevo che sono ripresi i negoziati oggi e domani a Washington, appunto, tra le due parti, tra Libano, ma non ci sono direttamente i rappresentanti di Hezbollah perché non vuole mediazioni, Israele dall'altra parte, però come abbiamo visto i vari negoziati sui vari fronti, insomma, da mesi in realtà non stanno producendo nulla. Per il momento, quindi, questo è lo stato dell'arte. Grazie Roberto Bongiorni, inviato a Gerusalemme Il Sole 24 Ore, grazie mille, buona continuazione, buon lavoro Roberto, ciao.
7: Grazie a voi, buona serata.
6: Grazie. Ancora qualcuno che fa le ipotesi, lo dicevamo insomma, sui 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Claudio dice: temo, ma spero di no, non sono esperto, che le bombole dei sub non fossero perfette. È una delle ipotesi che si fa, che ci fosse della contaminazione insomma quando sono state riempite, purtroppo. Comunque aspettiamo le indagini, aspettiamo che si ritrovino tutti i corpi. Pausa per la viabilità, poi di nuovo insieme.
8: Strade in diretta.
9: Un saluto e ben ritrovati. La 26 Genova Grave Lonatuce per un veicolo in fiamme risulta chiusa fra Uvada e Masone in direzione Genova Voltri, con code a partire dalla diramazione Predosabettola. Inoltre sulla 33 Asti Cuneo, per il recupero di un mezzo incidentato, è chiuso al traffico lo svincolo di Cuneo Centro in entrata in direzione Asti. Code per lavori inoltre sono segnalate sulla 7 Milano Genova fra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone in direzione Genova, mentre un veicolo in fiamme provoca code sulla 4 Milano Venezia tra Rovato e Palazzolo in direzione Milano. Infine ci spostiamo nel Lazio, sulla 1 Milano-Napoli si viaggia in coda per un altro veicolo in fiamme verso Milano nei pressi di Ponte Corvo. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.

0: E già si comincia a sognare il mare per rilassarsi, per divertirsi, per goderselo il mare. E arriva una buona notizia, perché in Italia aumenta il numero dei comuni con le famose bandiere blu che riguardano i mari, i laghi, bandiere blu 2026, che sono state annunciate oggi a Roma dalla Foundation of Environmental Education, che è praticamente la fondazione per l'educazione ambientale. È una ONG, un'organizzazione non governativa internazionale con sede a Copenaghen, che tutti gli anni, infatti questo è un appuntamento fisso, assegna questi riconoscimenti. Quest'anno sono 257, 11 in più rispetto all'anno scorso, al 2025 che erano 246, queste bandiere blu. L'aumento è soprattutto relativo al sud, e questo ci fa molto piacere, con 4 nuovi ingressi, quindi 4 nuove bandiere in Calabria, 2 in Puglia, 2 in Sicilia e 1 in Sardegna. Fra le cosiddette new entry ci sono anche Rimini, Locri in Calabria, Limone sul Garda e Monte Argentario in Toscana. Si conferma la prima in classifica come regione nel suo complesso, la Liguria, con 35 bandiere blu. Dietro di lei ci sono Calabria e Puglia con 27 a testa, e poi c'è la Campania con 20. Coinvolgo su questo Claudio Mazza, presidente della Fondazione appunto per l'educazione ambientale Bandiere Blu. Buonasera Mazza, bentornato con Effetto Notte.
1: Buonasera a voi.
0: Quindi ottimi risultati per il nostro paese, che in buona parte di mare vive, tanto mare ha, e non solo mare, laghi, insomma tanta acqua.
1: Ma diciamo che anche quest'anno il trend è positivo. Sono cresciute in modo omogeneo, si riconferma, come lei stava dicendo, il sud si riconferma in un trend di crescita costante. Ormai sono 7-8 anni che sta crescendo abbondantemente il sud. Questo dimostra non solo un'attenzione da parte degli amministratori locali, ma dalle intere comunità che si mettono in gioco, iniziano questo percorso che poi si pensa spesso che la cosa più importante sia il momento dell'ottenimento di questo riconoscimento internazionale. In realtà il momento più importante è quando i comuni scelgono di intraprendere il percorso, perché di percorso si tratta, impostato al miglioramento continuo. Ogni anno gli chiediamo di migliorare le loro performance ambientali di qualità, e si cresce passo dopo passo.
0: Però Claudio Mazza, allora ci sono dei criteri ben precisi ovviamente per l'assegnazione di queste bandiere blu, e fra questi la gestione dei rifiuti, le aree pedonali e ciclabili, il verde urbano, servizi in spiaggia, strutture alberghiere, informazioni turistiche, sanità, pesca sostenibile, servizi per i bambini, per la famiglia. Possiamo dire che forse la bellezza del mare in sé è un criterio che negli anni è passato leggermente in secondo piano? Lo dico senza polemica, nel senso che io sono una nuotatrice proprio, provetta, nel senso metto gli occhialini e vado avanti anche 50 minuti a stile libero, e devo dire che sia sul litorale adriatico in particolare, ma anche quello tirreno, se tanti anni fa, 20 anni fa, mi piaceva un po' dappertutto davvero nuotare, adesso in molta parte, se metto gli occhialini, non vedo praticamente a 5 centimetri dal mio naso. E quindi mi chiedo se effettivamente la qualità, la bellezza del mare è rimasto insomma in cima ai criteri, oppure è una delle possibilità. Però per esempio mi viene in mente la Sardegna, tutti sappiamo che è un mare stupendo, un mare meraviglioso, ci sono però delle regioni che hanno più bandiere blu che non la Sardegna. Allora per esempio mi viene in mente Rimini, che è meravigliosa, ci si diverte, si mangia benissimo, veramente si può fare di tutto, ci sono 1000 eventi, diciamo che forse la qualità del mare non è proprio la prima cosa in classifica, no, rispetto agli altri criteri.
1: Allora, i criteri sono molti. La qualità del mare è il primo paletto di accesso. Le acque di balneazione prengono prese in considerazione solamente quelle che sono classificate eccellenti dal sistema di monitoraggio delle ARPA e quindi del Ministero della Salute, solo quelle classificate eccellenti. Dopodiché il criterio bandiera blu, i valori sono dimezzati del 50%. Quindi in termini di qualità delle acque sono, Sono super eccellenti le acque di balneazione delle località Bandiera Blu. Dopodiché, oltre alla qualità del mare, vengono presi in considerazione tutta una serie di criteri, ben 33 criteri siamo arrivati, che considerano la gestione del territorio, perché la qualità del nostro mare è strettamente correlata alla gestione del territorio. Quindi il discorso dei rifiuti, quello della depurazione, gli allacci fognari e poi tutti gli aspetti di gestione complessiva del territorio. È chiaro che qualità delle acque di balneazione e trasparenza delle acque del mare non sono la medesima cosa. È
0: Però
1: chiaro
0: in
1: che
0: molte zone,
1: un
0: Mazza, le ho
1: mare.
0: visti proprio cambiare, nel senso, non so,
1: Sì,
0: 15 anni fa, ci vedevo, andavo
1: sicuramente.
0: tranquillamente, ora in certe preferisco di no, perché non vedo dove sto andando, negli stessi luoghi. Quindi mi
1: Certamente, le
0: chiedo
1: aree
0: perché.
1: sono più antropizzate, però è chiaro che se parliamo di aree, lei ha citato poco fa Rimini, ma Rimini è comunque un tipo di spiaggia che non è sicuramente quella della Sardegna, come sì di altre zone dove è presente magari un stiama roccioso. Il fatto della trasparenza o meno non vuol dire questo, tant'è che noi diciamo sempre in più di un'occasione che il turista deve divenire più consapevole, si deve evolvere e al di là di fidarsi del bandiera blu che è una certezza, al di là di qualsiasi disfunzione che si possa creare in un momento di forte pressione di presenze turistiche, ma prima di andare in una località balneare esiste il portale delle acque del Ministero della Salute, consigliamo sempre, dove ci sono segnate tutte le classificazioni delle spiagge, delle acque e quindi uno può con tranquillità controllare
0: E
1: e
0: informarsi, sì.
1: capire quali le informazioni sono fondamentali. Informazioni che noi oltretutto mettiamo sui pannelli che vengono messi nelle località bandiera blu, oltre a tutte le varie informazioni su questo pannello ci sono le analisi affisse, più c'è un QR code che rimanda direttamente al portale delle acque del Ministero della Salute. Quindi diciamo sulle acque c'è una certezza. Poi è chiaro che di problematiche ce ne sono molte. Ma probabilmente quella a cui fai riferimento è sicuramente giusto, il mare è sicuramente cambiato, penso che stia ritornando in buona salute, quello sicuramente, ma serve lo sforzo e l'impegno di tutti quanti. Anche quando parlo di consapevolezza del turista è fondamentale, perché il turista ri può orientare il mercato con le proprie scelte. Quindi se sceglie in località che si impegnano, comunità che si impegnano sulla sostenibilità per far migliorare la qualità della vita, la qualità dei servizi, la qualità del mare, al di là che dei riconoscimenti che può avere,
0: Certo,
1: sicuramente porta tutte le altre località ad andare in quella
0: in
1: direzione.
0: competizione, chiaramente. Grazie Claudio Mazza, ricordo Presidente della Fondazione per l'Educazione Ambientale Bandiere Blu e quindi a questo punto buon mare a tutti e anche a lei. Grazie, buona serata.
1: Grazie, buona serata.
0: L'espressione entusiastica di Dario Ricci, io non ho capito perché questa bellissima canzone, musica, la parte strumentale di una canzone iconica degli anni 90, ma deve fare quella faccia.
2: Oh,
0: Comunque, al di
2: guarda,
0: là
2: io
0: di questo, Dario, al di là di questo, non abbiamo gli stessi gusti musicali.
2: no, no, ma io
0: Comunque,
2: guarda, ma andrei sulla cronaca
0: sì, andiamo sulla cronaca che è meglio, va.
2: andiamo alla cronaca qua
0: Vai,
2: da
0: vai
2: Roma.
0: pure, sì.
2: Foro Italico, centro delle emozioni e delle polemiche di queste ore, di questi giorni. Beh, la notizia di pochi minuti fa è che sarà il russo Daryl Medvedev ad affrontare Jannik Sinner nella semifinale di domani degli internazionali d'Italia, singolare maschile. Medvedev ha battuto in 3-7 lo spagnolo l'andaluse. Sinner in precedenza oggi alle ore 13 aveva superato nettamente in 2-7 l'altro russo Rublev. Ricordiamo che sempre domani ci sarà anche la seconda semifinale che vedrà protagonista un altro azzurro, e che azzurro, Luciano Darderi, che affronterà il norvegese Ruud. Darderi, vero grande protagonista del torneo, perché era veramente in attesa la sua presenza già alle semifinali. E questo aggiornamento sui risultati si ricollega all'altro tema che ha visto il Foro Italico al centro delle polemiche in queste ore, finale del singolare maschile domenica alle 17, laddove invece è stato trovato finalmente l'accordo per la disputa del derby della capitale che si giocherà a poche centinaia di metri, Roma-Lazio alle ore 12, però oggi, questa sera, tavolo tra la Lega Calcio e la Prefettura. Scusate, ho un fastidioso ritorno in cuffia, dico alla regia se può aiutarci. Dicevamo quindi derby di Roma alle ore 12, non alle ore 12.30 come aveva inizialmente stabilita la Lega Calcio, poi la Prefettura l'aveva spostato lunedì alle 20.45, il no del TAR è arrivato oggi con l'invito a trovare una soluzione che è questa qui, alle ore 12 il derby della Capitale e le altre quattro partite che coinvolgeranno la zona Champions, poi il resto della giornata. A questo punto e chiudo, rimane, oltre alla figuraccia fatta da tutti gli attori in campo, da sottolineare che alla finale del tennis ci sarà il presidente Mattarella e quella rimane fissa alle ore 17 appunto, e poi c'è una curiosità, bisognerà vedere se il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, che in questi giorni ha più volte detto fino a ieri nel dopopartita della finale di Coppa Italia che lui si fosse giocato alle ore 12 non sarebbe neppure sceso in panchina, staremo a vedere se si presenterà in campo
0: e se c'è la panchina. Grazie al nostro Dario Ricci, grazie Dario, e per gli altri aggiornamenti a tra poco.

0: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: A chi piace la Spini?
9: A tutti i bambini!
10: Anche ai ballerini!
8: E ben palati sopra Fini
11: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
12: Gestire i dati significa tenere insieme tecnologia, sicurezza, organizzazione e competenze. Ma perché è così importante affrontare questo percorso in modo integrato? Sentiamo Alessandro Mantelli, Chief Technology Officer di Almaviva.
13: In Almaviva quello che cerchiamo di fare è guardare sicuramente la tecnologia, i processi di data quality, quindi la qualità dell'informazione come viene raccolta, la sicurezza e la privacy del dato, tutti gli aspetti di compliance, cioè le normative, in particolare quelle che possono essere europee piuttosto che le declinazioni italiane, o anche quando si lavora negli altri paesi, quali sono gli elementi di compliance vincolanti, la governance del dato, ma ancora la formazione di chi lavora con i dati, perché deve conoscere il modo in cui questi vanno utilizzati. Quindi di fatto non tanto soluzioni puntuali, ma una capacità sistemica di gestire il dato lungo tutto il suo percorso e secondo gli elementi e le prospettive necessarie di sicurezza e qualità che sono imprescindibili.
12: Scopri le soluzioni di Almaviva su almaviva.it.
14: Sono le 22:04 minuti.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: E a questo punto della giornata questi fatti principali: tragedia alle Maldive, 5 italiani morti durante un'immersione, 3 donne e 2 uomini esploravano una grotta a 50 metri di profondità. A Pechino l'incontro tra Trump e Xi Jinping, la Cina si è offerta di aiutare sull'Iran, ha fatto sapere il presidente americano. Riyadh propone un patto di non aggressione con Teheran, intanto prosegue la guerra in Libano. Difesa e tensioni tra Stati Uniti e alleati NATO, l'America cancella il previsto dispiegamento di 4.000 militari in Polonia, Draghi avverte l'Europa, per la prima volta siamo soli insieme. La guerra russa contro l'Ucraina. Nel massiccio attacco di Mosca su Kiev sale a 16 il bilancio dei morti, anche 2 bambini. A Napoli una donna colpita a forbiciate dal marito. Lei insieme al figlio avevano denunciato le violenze più volte. L'uomo solo ora, dopo tante denunce, è stato fermato. Bandiere blu in testa alla Liguria, seguita da Calabria e Puglia, e cresce soprattutto il sud. Calcio, il derby di Roma-Lazio è stato anticipato a domenica alle 12. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre sia per il vostro ascolto che per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Gianmarco Ferronato. Domani è un altro giorno, resta però sempre alle 21 l'appuntamento con Effetto Notte.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: E se la prossima guerra si potesse evitare? Un libro per capire il nostro tempo e immaginare nuove possibilità, perché la pace può non essere solo la conseguenza della guerra, ma uno strumento per evitarla. La pace preventiva, di Francesco Mancini con Daniele Bellasio. Dal 16 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
4: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
5: In collaborazione con
6: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora parleremo, l'avevo annunciato ieri, vado in ordine a passo di gambero dall'ultimo tema. Parleremo, dicevo, del mercato immobiliare che ha conosciuto dei buoni dati sia come numero di compravendite sia come aumento, quindi delle case vendute e comprate. Anche sul tema prezzi, però lì attenzione, ne parleremo. I prezzi in realtà, allora, quando aumentano le compravendite, di solito a un certo momento aumentano anche i prezzi. Così è stato sulle grandi città, ma non è stato così sulle città, sulle abitazioni di città, non paesi, non stiamo parlando dei paesi a rischio, ahimè, di desertificazione, per esempio dell'Appennino centro-meridionale. No, parliamo di città, di provincia, magari non grandissime, dove a un aumento delle compravendite che c'è stato non è corrisposto però un aumento dei prezzi, anzi, se fai al netto dell'inflazione, i prezzi sono in valori reali calati, e questo dimostra già una diversità molto grossa che non è solo nord-sud, e non è est-ovest, è proprio grande città e centro urbano più piccolo. Le proiezioni, le previsioni sul 2026 sono comunque positive, di un aumento non magari così forte, ma ancora un aumento delle compravendite. Sui prezzi, dinamica più o meno simile, certo, a quella dell'anno scorso, certo che c'è il convitato di pietra di cosa farà la Banca Centrale Europea con i tassi di interesse. Molti operatori, ma ne parleremo, dicono che un rialzo di un quarto di punto dovrebbe cambiare molto poco il mercato immobiliare. Altra cosa invece sono rialzi più consistenti. Poi c'è il dato su chi ha comprato di più, già lo anticipavamo ieri, soprattutto la fascia 18-35 per vari motivi, è una fascia in cui spesso la casa non ce l'hai, è la prima che compri, e lì siamo quasi a più di una casa su quattro l'anno scorso comprata da chi è nella fascia 18-35, e la fascia più debole, diciamo, è la fascia 45-55, anche perché lì spesso la casa o già ce l'hai e magari non la vuoi vendere o non puoi venderla. So benissimo che in molti casi si tratta di case comprate per i figli e le figlie, o perché studenti o perché dal primo lavoro, per evitare di, tra virgolette, buttare via i soldi, anche senza virgolette, con l'affitto, e alla luce del fatto che gli affitti sono molto cresciuti, soprattutto nei grandi centri urbani, ma c'è anche una parte che riguarda invece chi si affaccia per la prima volta con mezzi propri al mercato immobiliare. Di questo parleremo anche della raffineria di Priolo. Qui torniamo invece ai temi di strettissima attualità. Abbiamo raccontato come ci sia un problema di raffinazione non solo in Europa ma anche e soprattutto negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti è vero che sono completamente autosufficienti come estrazione di petrolio, non riescono a raffinare quasi oltre il 30% della benzina che usano, e alcune di queste raffinerie a cui viene mandato poi il prodotto raffinato, quindi la benzina, sono in Italia, nello specifico Sarro, che è Xaras, in Sardegna, e Priolo. Perché ne parlo? Perché il controllo di quella che è la più grande raffineria italiana, Priolo, si prepara a tornare in mani italiane. Attualmente ancora il gruppo energetico della famiglia Amaturo, che si chiama Ludoil, che detiene la proprietà, però ha formalizzato l'accordo con Goi Energy per il gruppo energetico della famiglia Amaturo, ha formalizzato l'accordo con Goi Energy per rilevare ISAB. ISAB cos'è? È il complesso industriale appunto di Priolo Gargallo, come si chiama la zona industriale vicino a Siracusa, che da sola fa il 20% di tutta la raffinazione nazionale. E Ludoil punta a costituire il principale operatore energetico privato italiano, con ricavi consolidati attesi oltre 10 miliardi, e trasformare il polo di Siracusa da raffineria tradizionale a piattaforma multi energy. La società Ludoil è interamente controllata da Ludoil Energy, di cui appunto Donato Amatura è presidente e numero uno, e ha sottoscritto un'operazione che dovrebbe essere fatta in questo modo: prima è il 51% delle quote, subordinato poi al via libera del governo attraverso la procedura Golden Power, oltre che alle autorizzazioni di antitrust e regolatorie.
Tra l'altro, appunto, le due raffinerie, perché sono due a Priolo, hanno una capacità autorizzata di 20 milioni di tonnellate annue e mediamente ne raffinano 15 milioni di tonnellate, sono 320 mila barili al giorno, appunto un quinto dell'intera capacità di raffinazione nazionale. E ne parleremo perché sapere che torna, diciamo, in proprietà italiana non è cosa da poco. Parleremo anche, ma darò solo un aggiornamento di quello che è successo oggi all'assemblea degli azionisti di Ferretti Group. Ne abbiamo parlato ieri a lungo, è passata la lista cosiddetta di maggioranza, quella che aveva il 39,5% del capitale ordinario e votante, che ha ottenuto il 52% dei voti in assemblea. Ci sono state varie contestazioni, dimissioni molto polemiche di Stefano Domenicali, di Piero Ferrari, adesso le ricorderò. È entrata come consigliere della lista di minoranza, non il numero uno del fondo del gruppo Ceco, ma si chiama Caterina Kohlmeier, in quanto, diciamo, per garantire la rappresentanza di genere. A questo punto il nuovo amministratore delegato, visto che Alberto Galassi ha salutato, sarà Stassi Anastasov. Quindi diciamo che tutto il gruppo del CDA è c'è solo Donatella Asciuto come italiana, ma al di là del fatto che italiano no, ieri avanzavamo qualche dubbio, poi vedremo cosa capiterà sul curriculum di Stassi Anastasov, perché non ha mai lavorato nel settore dello yachting, veniva dal settore delle batterie, se non ricordo male, e quindi per carità, si fa sempre tempo. Era il Duracell, lui era il ministro legato di Duracell, per carità, si fa sempre tempo a imparare. Faccio notare che quello è un settore, visto che lo conosciamo bene, ce ne siamo occupati molte volte, è un settore in cui servono competenze anche molto specifiche, è un mercato molto strano, quello degli yacht, super yacht e mega yacht, valori molto alti per singola unità venduta, e trattative lunghe, c'è tutto un lavoro di marketing, di comunicazione, non è come vendere delle batterie che hanno un mercato classico retail. Ma lo dico perché a me non interessa nulla, diciamo, di Stassi Anastasov, interessa molto tantissimo dei 2000 dipendenti del gruppo in Italia, i vari stabilimenti, Trancona, Sarnico, La Spezia, quello mi interessa che non venga spolpato, che era una delle accuse fatte, soprattutto nella divisione che riguarda anche il settore difesa, perché abbiamo raccontato ieri del dual use di molte parti di elettronica, di digitale, di sistemi, diciamo, che vengono applicati e installati sugli yacht, possono essere installati anche su navi militari. E una delle varie dichiarazioni di membri di chi a questo punto ha vinto lo scontro, e mi riferisco alla lista di maggioranza, ma varie dichiarazioni di questi membri andavano nella direzione di dire: beh, potremmo chiudere la divisione di Defanson, che è la divisione non maggioritaria del gruppo Ferretti, e spostarla in Cina. Poi vedremo se il governo riterrà opportuno o meno, a fronte di questa considerazione, riterrà opportuno o meno esercitare il Golden Power, nel senso che abbiamo nominato ieri. Appunto, l'amministratore esecutivo sarà Tang Nin, e quindi si chiude l'era di Alberto Galassi. Gli 8 consiglieri sono stati tratti dalla lista di Wei Chai, e una dall'altra lista, che era quella del gruppo ceco di Komarek, che è CG Komarek. Wei Chai appunto si è imposta. Segnalo, visto che ne sto parlando, a questo punto voglio anche do tutta la notizia, le dimissioni molto polemiche, la lettera di Ferrari cita anche una, molto simile anche a quella di Stefano Domenicali, dice: c'è una frustrazione, ha resegnato le dimissioni del Consiglio di Amministrazione di Ferretti, lo ha fatto con una lettera aperta alla vigilia dell'assemblea, in cui appunto non si è più ricandidato, e dice: a dimissione con effetto immediato, non posso omettere di esprimere la mia frustrazione e delusione per quanto accaduto nelle scorse settimane,
riferendosi all'incremento della quota azionaria. Le varie acquisizioni a cui abbiamo assistito sono avvenute in modo tale da apparire al di fuori di tutte le soglie di controllo vigenti. Oltre a ciò ho anche assistito a una sorta di arroganza durante l'intero processo di gara che ha impedito un giudizio imparziale sulla stessa. Non posso più associare il mio nome e la storia che il mio nome rappresenta, la Ferrari, per l'industria italiana a questa azienda, un'azienda che amo profondamente. Insomma, da questo punto di vista l'accusa è molto forte, l'abbiamo già detta ieri, che sono stati rastrellati con dei prestanome azionisti legati al gruppo Weichai, ex dipendenti, dirigenti, la Bank of China che è entrata, Weichai appartiene allo Stato cinese, cioè che si sia arrivati a questo, a questi voti e a questa quota, ma soprattutto a questi voti, questa è l'accusa, organizzando una specie di cartello, cioè che non fossero veri azionisti interessati al gruppo Ferretti, ma diciamo utilizzati per rastrellare in altro modo, non arrivare appunto alla soglia dell'OPA e andare all'offerta pubblica di acquisto, e quindi che vi sia stata una forma di concerto. Vedremo, perché vedremo che cosa, quali saranno le prossime evoluzioni. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi c'è come sempre la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, la diretta su Facebook e sul canale 246 del Digitale Terrestre. Parleremo anche di una cosa che sta scuotendo la borsa, e infatti vi arriverò a breve, e mi riferisco all'ipotesi che alcuni degli stabilimenti del gruppo Stellantis in Italia vengano ceduti a BYD. Attenzione, Stellantis ha un accordo molto forte con Leap Motors e ha già annunciato anche un aumento di questa partnership con la produzione anche in Europa. Qui si tratterebbe di una cessione, non di un accordo, da quello che abbiamo capito. Ieri lo ha confermato, ha confermato Stella Li, che è la vicepresidente esecutiva del gruppo cinese BYD, che il gruppo sta guardando l'Europa per rilevare fabbriche sottoutilizzate. Ha aggiunto in una conferenza organizzata dal Financial Times a Londra: non stiamo parlando solo con Stellantis, ma anche con altre aziende. Stiamo cercando qualsiasi impianto disponibile in Europa perché vogliamo sfruttare questo tipo di capacità produttiva in eccesso, quella europea. E aggiungo io, vogliono in questo modo, ma non, io in questo senso non penso che sia sbagliato, aggirare il tema dazi. Abbiamo sempre detto, se cinesi, americani, australiani, chi vuole, in questo caso sono i cinesi, vuole venire a produrre auto in Europa e preferibilmente in Italia, assumendo dipendenti italiani e non facendo le fabbriche cosiddette cacciavite, in cui vai a assemblare quello che è già stato prodotto in Cina, quindi senza know-how e magari un domani anche solo con i robot, ma vuole veramente produrre in Italia, quindi poi fornitori italiani e quant'altro, ben venga. Cioè, è il famoso teorema di Wimbledon di Tommaso Padaschioppa: non è importante che a Wimbledon giochi un tennista inglese, è importante che Wimbledon resti il principale torneo di tennis al mondo. Se poi gioca un italiano che magari si chiama Sinner o uno spagnolo, poco importa. Ecco, allo stesso modo, per usare l'esempio, non è importante la nazionalità di chi viene a produrre in Italia, l'importante è che venga a produrre in Italia e resti a produrre in Italia, non faccia quello che abbiamo visto capitare su Magneti Marelli e quello che stiamo vedendo su Electrolux. Dopodiché ne parleremo, perché già ci sono delle ipotesi. BYD ha aggiunto sempre lì, Stella Li ha aggiunto: noi vorremmo operare da soli, non in joint venture, preferiremmo. Ha detto che ha visitato numerosi paesi, non ha voluto rispondere in maniera diretta sul sito di Cassino, ma ha detto l'Italia è nella rosa dei paesi interessati. Poi ha detto: vogliamo acquistare marchi in difficoltà, Maserati è molto interessante. Sì, aggiungo che Maserati però è in difficoltà perché se l'è creato il gruppo Stellantis, la difficoltà di Maserati, annullando e appiattendo i modelli, distruggendo il centro di ricerca. Questa è la gestione del mitico Tavares, indimenticato, ma non per merito, per meriti, amministratore delegato del gruppo Stellantis. La cosa più rilevante che ha fatto Tavares, per quello che ricordo io, o la cosa più rilevante di Tavares, per quello che ricordo io, è la montata della sua buona uscita, che gli invidio
che gli invidio ampiamente. Per il resto la sua strategia si è rivelata un buco nell'acqua, dichiarazioni senza che poi arrivasse mai qualcosa di concreto. Vedremo il nuovo corso di Filosa, però è interessante questo perché secondo alcuni giornali il gruppo BYD avrebbe messo gli occhi su Cassino e su Mirafiori. Allora, Cassino ha un problema perché sono stati rinviati al 2028 i nuovi modelli Alfa Romeo previsti inizialmente previsti solo elettrici ed è quasi ferma. Mirafiori, oltre che essere l'emblema, diciamo, del gruppo Fiat, si sta riprendendo grazie alla 500, alla Fiat 500 ibrida, ma produce un solo modello, quindi diciamo è leggermente sottoutilizzata. Ne parleremo. 349, il titolo comunque guadagna il 3,60%, quindi questo mi porta direttamente ai mercati. Dicevo 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.

Allora, giustamente, visto che ho parlato di Ferretti, volete sapere com'è reagito il mercato a questo, diciamo, braccio di ferro e anche colpo di mano cinese, perché ripeto, l'accusa è di questi azionisti che sono arrivati all'ultimo, hanno rastrellato, però di concerto, questa è l'accusa, con Weichai, quindi non perché improvvisamente vogliono investire nel gruppo Ferretti, ma perché erano d'accordo per arrivare alla quota 39, poi il 51%, il 51% dei voti che poi è passata. E il mercato non è che abbia apprezzato il titolo. Ferretti perde il 5% in borsa, e questo è il giudizio degli investitori, quindi non il mio. E faccio notare che nell'ultimo anno il titolo Ferretti aveva guadagnato il 35% in borsa. Poi dell'Era Galassi, che è stato nostro ospite, come molti amministratori delegati sono stati nostri ospiti, io ho già ricordato i numeri, ma del resto non me ne frega nulla dei vari giudizi. Il titolo ha fatto più 35% in un anno, il valore del gruppo è passato da 300 milioni a 1 miliardo e 200 milioni di fatturato. Questi sono i valori, insomma. Bocca al lupo a Stassi Anastasov, che adesso immagino stia studiando la differenza tra il settore delle batterie Duracell e il settore degli yacht, super yacht e mega yacht nei vari segmenti e marchi del gruppo, quindi Ferretti, Itama, Pershing, Riva, Wally, e me ne manca sempre, eccolo qua, il Custom Line. Immagino che sia molto preparato su diversi segmenti, diversi operatori, poi ci sia una squadra. Quello che posso dare per scontato è che il know-how gli arrivi dalla Cina, perché i cinesi di yacht non sanno niente, non li producono, non li consumano, non li acquistano. Non è la nautica un settore che in Cina è paragonabile a quello che è rappresenta nel Medio Oriente, in Brasile, chiaramente per alto spendenti, per persone molto ricche, negli Stati Uniti e in parte anche in Europa. Comunque, non ho capito chi verrà poi in studio, ma lo chiedo in regia, chi verrà in studio, quando è che siamo il 26, siamo dopo il Festival dell'Economia di Trento, siamo a Venezia per la diretta del Salone Nautico. Allora, il sindaco non sarà sicuramente Brugnaro, vedremo se si andrà a ballottaggio. Se si andrà a ballottaggio potrà venire tranquillamente Brugnaro, se no magari verrà il nuovo sindaco. Galassi, che era sempre venuto, non verrà, perché e verrà, immagino, Stassi Anastasov. Pregherei, diciamo, e lui è bulgaro se non ricordo male, pregherei la struttura di marketing di Radio 24 di iniziare a cercare un traduttore dall'italiano al bulgaro e dal bulgaro all'italiano. Allora, gli altri titoli, dicevo bene, Stellantis, male Ferretti, Estima Microelectronics più 5,90, Mediolanum più 2,5%. L'indice generale, scusatemi, non l'ho dato, siamo sopra i 50.000 punti, più 1,13%, dimostrazione che le borse tutte, perché non c'è solo Milano, guardate, Milano da inizio anno è comunque cresciuta adesso anche un po' di più, intorno all'11% quasi, quindi le borse e tutte, dico, Londra più 2,80, Parigi è più stabile. Però, dicevo, le borse continuano a scommettere che l'impatto sarà limitato, che si arriverà a un accordo sullo stretto di Hormuz e che poi le trimestrali delle varie società quotate andranno bene grazie a tanti motivi e anche grazie all'intelligenza artificiale. Francoforte guadagna l'1,34%, per quello che riguarda Londra rialzo dello 0,30%, Parigi più 0,80%, l'America sta dando una mano, Dow Jones più 0,80%, Standard & Poor's più 0,90%. E poi Londra, l'ho già detto, scusatemi. Questa mattina debole Tokyo, meno 1, invariato Hong Kong. Euro su dollaro sotto quota 1,17 a 1,1676. Ancora, dicevo, dei titoli Amplifon più 2, Poste Italiane più 1,80, Intesa più 1,60, come Unicredit e Bipper, Azimut più 1,5, come Campari, Telecom più 1,30, come Inwit.

Dunque, chi, beh, è chiaro che i mercati guardano l'incontro, non è che sia uscito tantissimo oggi dal primo incontro Trump, Xi Jinping, vabbè, dichiarazioni, però l'attesa che poi si arriverà, quello che dicevamo ieri, a un accordo domani, dovrebbe essere appunto, è il giorno, non dovrebbe, è il giorno clou, un accordo su che cosa? Detto un po' in soldoni, la Cina garantirà l'approvvigionamento di terre rare e materie critiche e in cambio gli Stati Uniti daranno sostanzialmente la, un'apertura sui semiprocessori, sui microprocessori. E anche in questo, anche per questo o alla luce di questo si chiarirebbe il motivo per cui Trump in aereo abbia imbarcato tutti i suoi, cioè molti manager americani, e abbia imbarcato con all'ultimo minuto, se ho ben capito, perché è montato in aereo dalla Groenlandia, se ho ben visto, il numero uno di Nvidia, Hansen Wang. Nvidia, sapete che è il colosso dei microprocessori di nuova generazione, ha detto: sono a Pechino perché me l'ha chiesto Trump. Ha detto, e alla domanda se Nvidia venderà chip alla Cina, in questo momento c'è il blocco, ha detto: questa è un'incredibile opportunità di rappresentare gli Stati Uniti. Adesso vediamo che cosa capiterà. Sì, sono d'accordo che tutti e due, Trump e Xi, che Hormuz resti aperto, ma non mi sembra che sia aperto. Trump ha invitato Xi alla Casa Bianca

0: bordo del suo aereo, alla faccia della separazione dei, e del conflitto di interessi, ovviamente. E poi Jensen Huang, che non faceva parte della delegazione, poi non, ho detto Groenlandia, volevo dire Alaska, scusatemi, poi è stato imbarcato all'ultimo, convocato all'ultimo minuto, è montato in aereo quando l'aereo di Trump si è fermato in Alaska per fare rifornimento, è salito anche lui. Questo per dire, diciamo, era un viaggio Trump più uno, e si è aggregato come più uno, no? Vabbè, questo al di là di varie dichiarazioni, c'è anche il capo di Boeing, Robert Kelly. Ma guardate, a me non sconvolge anche il numero uno di Cargill, che è un gigante dell'agricoltura. Allora, Boeing vorrebbe vendere centinaia di B737. Guarda, a me non sconvolge questo, anche quando facciamo le missioni noi, o dovremmo fare le missioni noi, si viene accompagnati il nostro Presidente del Consiglio, o vengono accompagnati da amministratori delegati e quant'altro, perché le missioni servono anche per fare accordi commerciali, l'abbiamo sempre fatto. Non è sorprendente che lui si faccia accompagnare da queste persone. Noto che, diciamo, a questo punto, se arriverà un'intesa di amorosi sensi tra Xi Jinping e Donald Trump, c'è già un'intesa di amorosi sensi, mi sembra di capire, con Vladimir Putin, nel senso che le parole per Putin sono sempre state molto morbide rispetto alle sue azioni. Guardate oggi l'attacco di 600 droni a Kiev. Mi sembra che a questo punto l'unica area geografica in cui Donald Trump non riesca a sviluppare amorosi sensi sia l'Europa. Cioè, gli stiamo sulle balle noi europei. Non so se sia un complesso di inferiorità, non so che cosa, non so se sia una sindrome, non so se magari da giovane abbia avuto un problema. Sì, che la moglie è europea, però evidentemente lui è ossessionato dall'Europa, non c'è niente da fare. Adesso una breve pausa, pubblicità.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
4: 1492.
5: La scoperta del nuovo mondo.
4: 1463.
5: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
4: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
10: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza

0: sì, Draghi, guardate, qualcuno mi scrive: i burocrati europei pensano alla grandezza delle vongole, se la bistecca vegana si può chiamare bistecca. Allora guardate, abbiamo criticato molte volte l'Europa, ma per cose anche più grosse. Penso alla vecchia Commissione Europea, alla follia del 2035, solo elettrico, niente motore a quattro tempi, all'ideologismo di Timmermans e del Nord Europa. Quindi che l'Europa abbia difetti siamo qua a testimoniarlo, però lo ridico, se l'ascoltatore mi indica un'altra area geografica al di là del Canada e dell'Australia, che sono un po' distanti, dove vorrebbe far crescere i propri figli, vivere con la sua moglie, la sua famiglia, praticando la stessa libertà individuale, la stessa libertà politica, avendo lo stesso welfare e anche, aggiungo, la bellezza, fuori dall'Europa, mi dica dove va a trasferirsi, perché sennò è come quello che critica la moglie e poi riconosci che tutto attorno però è peggio. Allora ti tieni la moglie che hai, che vuoi? Il che non vuol dire che tua moglie non abbia difetti o tuo marito non abbia difetti, però mi sarei anche un po' rotto di questi soloni che attaccano l'Europa e poi non propongono mai. Dove vai a vivere? San Marino è in Europa. Svizzera, insomma. Il che non vuol dire che è migliore, la migliore Europa possibile. E infatti su questo io sono d'accordo, tanto per cambiare, con Mario Draghi, che ha detto due cose oggi: noi europei per la prima volta dal dopoguerra siamo davvero soli, soli insieme, e ha ammesso che l'Europa un po' sta reagendo, anche se il sistema non è congegnato per reagire in maniera rapida, e l'unanimità è che è quello che ci frega, anche se adesso non c'è più Orban, l'Europa 27, e ha aggiunto: la Cina non è un'alternativa agli Stati Uniti, sta sostenendo la Russia che è un nostro avversario e sta generando surplus commerciali che il mondo non riesce a assorbire. Cioè la Cina adesso fa comodo a Trump, ma immaginarla come alternativa agli Stati Uniti è una follia. Sentiamo questi due passaggi di Draghi, anche se sono in inglese.
1: And for the first time since 1949, Europeans must face the possibility that the United States may no longer guarantee our security on the terms we once assumed. Nor does China offer an alternative anchor. It is generating industrial surpluses on a scale the world cannot absorb without hollowing out our productive base. And it is directly supporting our adversary, Russia.
0: Allora, vedo suggerimento: Svizzera e Gran Bretagna, vabbè ragazzi, così giocate facile, però uno sta in Europa. Nuova Zelanda, sì, ma Nuova Zelanda, Canada, Australia sono, diciamo, democrazie molto simili a quelle europee, anche welfare system, diritti civili e politici, un po' distanti. Però si gioca un ottimo rugby, Nuova Zelanda e in Australia. Allora, cambiamo USA, e in USA a vivere ci vada lei, lo dico con massimo rispetto, in questo momento non mi sembra un gran clima, anche per i diritti civili, però andiamo avanti. Vorrei continuare il monitoraggio che stiamo facendo sull'impatto dei prezzi del petrolio che ancora non ho dato, e della benzina, però li do rapidamente. Brent è fermo a 105, WTI a 101. E la benzina ieri in rialzo ancora, e anche il gasolio. Benzina 1,936 euro, gasolio 1,988 euro, gas 48 euro un anno fa era 33, elettricità Puna 136, un anno fa era 102. Vorrei farlo in un settore che ha già mostrato tutte le sue preoccupazioni e anche criticità, e mi riferisco al settore dell'autotrasporto. Siamo in collegamento con Massimo De Andreis, economista e direttore generale di SRM, che è il centro studi del gruppo Intesa San Paolo, e che ha sviluppato tutto un insieme di analisi in occasione di Transpotec Logitech 2026, che è la fiera dedicata al trasporto merci e logistica integrata, in corso da ieri fino al 16 maggio, la fiera di Milano. De Andreis, buonasera.
2: Buonasera a voi, grazie.
0: Allora, siete riusciti a dare, anche se molto difficile adesso, a valutare anche gli scenari in base all'impatto della chiusura dello Stretto di Hormuz?
2: Sì, allora la situazione rimane molto perturbata. Bisogna ricordare che da una media di 120-150 navi al giorno, che facevano circa 3.000 navi al mese che passavano regolarmente prima della crisi, adesso siamo a qualche decina, peraltro in una situazione in cui non è neanche ben chiaro esattamente chi passa e come passa. Inoltre bisogna anche ricordarci, perché spesso tutti noi, devo dire, guardiamo soprattutto, forse solo esclusivamente, il tema del petrolio, ma in realtà da Hormuz passa tanto altro, passa il gas ovviamente per quanto riguarda l'energia, ma i prodotti chimici, il 13% di quello che passa da normalmente sono prodotti chimici, le auto, autovetture, le car carriers, infatti questa è una tipologia di navi che sono lì bloccate, anche gli stessi containers, per cui l'impatto è molto più ampio, non riguarda soltanto esclusivamente l'energia, però ci sono tentativi di sviluppare rotte alternative, che sono rotte sostanzialmente di intermodalità, nel senso che la rotta marittima è quella e subisce la situazione militare di incertezza, però se guardiamo le rotte terrestri vediamo come alcuni grandi carriers, penso a MSC ma anche a CMA, CGM, stanno tentando di sviluppare delle rotte alternative che passano in Arabia Saudita prevalentemente via terra e arrivano poi ai porti sul Mar Rosso di Jeddah e di King Abdullah, e di lì ovviamente possono riprendere la navigazione verso l'Europa. Quindi c'è un tentativo di aggirare i cui effetti probabilmente benefici anche in termini di abbattimento dei costi li vedremo però fra qualche tempo, non è una questione di impatto immediato. Penso però, e qui chiudo la mia risposta, che quello che sta accadendo lì dimostra che l'intermodalità è la chiave vincente anche da gestire meglio, forse a casa nostra.
0: E qui arrivo alla prospettiva futura. Adesso dobbiamo gestire un'emergenza, Stretto di Hormuz, però questo è un paese che ha sempre le emergenze. Sarebbe anche bello sviluppare anche una struttura, un'infrastruttura che non ci rendesse così esposti. Devo dire che qualche giorno fa Davide Tabarelli, molte volte il nostro ospite, presidente di Nomisma Energia, ha detto: siamo già in una situazione critica, il 90% dell'energia consumata dai trasporti si fa con i derivati del petrolio, alle persone dico di non prendere i biglietti aerei per la prossima estate, ma di vedere prima se sono terminati i conflitti. Non dico una gufata, ma ci va molto vicino. Adesso vedremo, magari ha ragione Tabarelli, io spero che abbia torto Tabarelli, chiaramente. Però veniamo all'ipotesi, perché voi avete ragionato, De Andreis, non solo sulla contingenza, sulla congiuntura, sul blocco di Hormuz, ma anche da un rafforzamento. Ecco, dov'è che potrebbe arrivare questo rafforzamento della filiera energetica?
2: Se guardiamo il commercio di merci che arriva o parte dall'Italia via mare attraverso i porti, parliamo di una cifra enorme, 312 miliardi di euro ovviamente, di cui 116 di import e 150 di export. Allora, consideriamo che questa merce, una volta arrivata nei porti, si muove verso la destinazione finale delle imprese o dei consumatori italiani, mediamente parlando a livello nazionale, questo è proprio una survey che abbiamo fatto noi di recente, intorno all'11,6%, cioè soltanto l'11,6% di questa merce si muove con rotaia, cioè attraverso la ferrovia, tutto il resto con gomma, quindi con l'autotrasporto. La media europea è il 16%, questo significa che abbiamo un gap di circa il 5% rispetto alla media europea. Ora, non tutti i porti italiani sono così, abbiamo porti come Trieste o La Spezia che sono anche sopra la media europea, però facendo un ragionamento Italia nel suo insieme siamo sotto la media europea. Questo ci dice molto, nel senso che se noi fossimo più strutturati con il rapporto ferro-porti, cioè ferrovia dentro i porti, quindi fare uscire le merci che arrivano o che devono partire
0: e caricarle su rotaia,
2: saremmo anche meno dipendenti dall'impatto che oggi ha il costo dell'energia, oltre che un impatto economico che è quello che ragioniamo, non dimentichiamoci che c'è anche un impatto ambientale, no?
0: Sa perché sono scettico, De Andreis? Perché io mi ricordo che quando ero un giovane studente, l'esame, se non ricordo male, era geografia economica, già c'era una percentuale identica, forse era il 9%, un po' leggermente di meno, cioè Io da quando ho l'età della ragione che sento dire che non dobbiamo aumentare il trasporto ferroviario. E ha ragione lei. Il problema è che questa percentuale non si muove se non in maniera visibile, cioè dal 9 saremmo passati all'11.
2: La percentuale si è mossa in alcuni porti. Se
0: sì,
2: io
0: in alcuni
2: dico
0: porti, sì.
2: Trieste raggiunge il 54%, voglio dire,
0: ottimo,
2: siamo quattro volte il valore medio nazionale. La Spezia il 28%. Il punto è che sono solo queste realtà, mentre dovremmo avere un
0: Gioia Tauro, di Civitavecchia, Ravenna. Ma infatti guardi che
2: anche se alcuni porti lo fanno, vuol dire che si può fare, non è impossibile da fare. Bisogna anche ricordare che il governo nel documento di finanza pubblica ha previsto 1,7 miliardi di investimenti per il potenziamento dell'ultimo miglio stradale e ferroviario verso i porti, quindi diciamo che
0: anche venga.
2: Non si può nemmeno,
0: perché io sentivo molti
2: che mancano le risorse.
0: Autorità portuali lamentarsi, per esempio, che due porti fondamentali, uno soprattutto energetico, mi riferisco a Ravenna, l'altro è il più grande porto, forse come movimentazione, che è Trieste. Beh, il collegamento ferroviario non è granché, stavo per usare un'altra parola, ma non voglio essere offensivo. E bisognerebbe iniziare a rafforzare quel collegamento ferroviario. C'è di mezzo anche Venezia, poi c'è l'interporto di Verona, che non è un porto, ma è, diciamo, uno snodo camion merci. Insomma, quello bisogna fare come investimento. Va benissimo aver fatto, e speriamo che venga conclusa l'alta velocità, bisogna puntare anche sulla parte. Ha ragione che in alcuni sono talmente virtuosi, tipo Trieste e La Spezia, però quando poi la media resta all'11% delle merci che viaggiano, a me basterebbe arrivare al 16% europeo, non mi sembra una cosa impossibile. Grazie comunque, e poi tutte le analisi le potete seguire a Transpotec Logitech, perché il rapporto è stato presentato appunto dal Centro Studi Collegato al Gruppo Intesa San Paolo SRM e dal direttore generale Massimo De Andreis, che ringrazio. Noi restiamo in tema di energia e di petrolio, però preoccuparci di Priolo.

0: Parliamo di, come dicevo, di raffinazione, perché c'è la più grande raffineria italiana che da sola raffina il 20% di tutto quello che viene raffinato in Italia, 320.000 barili al giorno. Sono due raffinerie in realtà, a Priolo Gargallo, area industriale siracusana, che è passata di mano. Allora, fino al 2023 era legato ai russi di Lukoil, la guerra in Ucraina, sanzioni ed embargo l'avevano trasformato in un caso nazionale. L'acquisizione da parte di Goi Energy aveva chiuso questa fase. Adesso però è un fondo di Cipro, è un fondo di private equity di Cipro. Goi Energy, c'era anche il sospetto che dietro vi fossero i russi, ma quando mai. E invece adesso va all'italiano, se ho ben capito e se verrà tutto confermato, Ludoil Capital, del gruppo energetico della famiglia Ammaturo, e che fa appunto capo a Donato Ammaturo. Nino Amadore in collegamento con noi, non direttamente da Priolo, ma da Sicilia. Nino, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, è così, poi ti riprendo dopo GR24. Confermata l'operazione in cui il 51% va al gruppo ISA.
1: Soluzione ineccepibile la tua, Sebastiano, ineccepibile.
0: Ah, sì, così tu non lavori, sì. Non devi dire più niente.
1: Il 51%, 51% è la, diciamo, la quota di cui al comunicato di ieri, cioè che si conosce. Da quello che si capisce però è la parte per cominciare. L'obiettivo del gruppo Ludoil è quello di controllare il tutto, ma fin qui conosciamo soltanto questa parte, che tra l'altro insomma ancora deve passare dal vaglio del governo e
0: Golden
1: eccetera
0: Power,
1: eccetera.
0: Adesso una breve pausa, pubblicità.
2: Ulisse, ho voglia di navigare.
3: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
2: No, voglio navigare con il gigante.
3: Ah!
2: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
4: Imprese che investono, crescono, innovano. Le testimonianze di alcune fra le aziende più dinamiche del paese, capaci di creare valore per l'economia e impatto positivo sui territori. Protagoniste della sesta edizione del tour di Imprese Vincenti di Intesa San Paolo. Appuntamento su Radio 24 con un ciclo speciale di voci d'impresa, ogni domenica alle 13:15. Tutte le info su radio24.it.
5: Focus Economia.

0: Dunque, Nino Amadore, cos'altro si sa su questo passaggio, diciamo, della raffineria di Priolo all'italiano, al gruppo italiano? E soprattutto, perché c'è il 51%, se si sa qualcosa dell'altro 49%, il 51% lo comprerà Donato Amaturo della Lubloil Energy e il via libera del governo. Prego, Nino.
1: Allora, sul 49% ancora si sa pochissimo, da quello che si capisce resta in mano GOI. I dettagli non sono stati resi noti e quindi si tratta di aspettare ancora per cercare di inquadrare meglio la questione. Però ieri una cosa chiara dal gruppo Lubloil è stata detta, cioè che l'integrazione delle due raffinerie siciliane nel gruppo è totale e che quindi il loro obiettivo è quello di arrivare a 10 miliardi di fatturato complessivo tra tutte le loro attività anno, quindi di costituire un gruppo energetico integrato su vari fronti. La seconda questione è quella che forse, diciamo che questa è importante, con il gruppo italiano si può già cominciare a immaginare il passaggio a una nuova fase delle raffinerie siciliane. Ricorderete che c'erano dei progetti sull'idrogeno verde e sulla trasformazione delle due raffinerie, forse questo è il momento buono.
0: Sì, senza dismettere la raffineria, perché poi ha ragione Descalzi, il numero dell'Eni, a dire che in Europa abbiamo chiuso 335 raffinerie di jet fuel di cherosene. Adesso abbiamo un problema che ci manca il cherosene, perché più del 25% lo prendevamo dallo stretto di Hormuz. Giro la stessa domanda alla collega Filomena Greco. Buonasera Filomena da Torino.
2: Buonasera.
0: Ma chiaramente non su Priolo. No, hai preso paura. No,
2: non mi cogliere impreparato.
0: No, ma in che cosa c'è, non di vero, ma di strutturato, si è arrivata qualche altra notizia, perché il mercato ha subito reagito a che cosa? A una dichiarazione di Stella Lee, che è la vicepresidente esecutiva di BYD, e che ha detto: stiamo cercando qualsiasi impianto disponibile di produzione auto in Europa che stia lavorando male e per sfruttare una capacità produttiva in eccesso e operare direttamente in Europa con la produzione di BYD. Ha detto l'Italia è nella rosa di interesse, Maserati molto interessante, e subito si è scatenata la voce che potrebbero fare un'offerta per Mirafiori e Cassino.
2: Guarda, a me risulta questo, che con BYD ci sono solo contatti, che è esattamente quello che ha detto la numero uno di BYD e che mi è stato in qualche maniera confermato anche dalla parte italiana, quindi solo contatti, niente di più. Un'interlocuzione invece vera e propria c'è con Dongfeng, che è invece un vecchio partner industriale di Stellantis, allora FCA prima ancora di Stellantis, perché con loro hanno collaborato per molti anni nella produzione in Cina, e con Leapmotor invece, che è l'ultimo partner industriale di Stellantis, c'è un accordo vero e proprio già siglato per produrre in due stabilimenti in Spagna. Quindi la situazione è questa: un accordo già con Leapmotor, una interlocuzione con Dongfeng e solo contatti con BYD, anche perché da un punto di vista della governance fare questo tipo di operazioni con Leapmotor significa avere anche una facilità di gestione direttamente degli investimenti industriali, perché Stellantis è il 51% nella società europea che distribuisce.
0: Va detto che lei però, Stella Lee, ha detto che loro preferirebbero non avere una joint venture.
2: Esatto, quindi si tratterebbe di prendere uno stabilimento e venderlo to court, però non possiamo escludere prima del piano industriale che anche quello stabilimento lì, cioè Cassino, che anche l'Italia possa in qualche maniera rientrare nelle interlocuzioni che sono già in parte accordi con Leapmotor. Questo è troppo presto per dirlo, la prossima settimana probabilmente qualcosa emergerà e quindi in questo momento quella è l'ipotesi più fattibile,
0: più probabile, cioè che
2: campo,
0: si vada avanti con l'interlocuzione con Leapmotor. Con ricordo BYD non c'è niente, Fiat ha altri accordi e c'era questa interlocuzione con Leapmotor. Grazie, erano due notizie di cronaca che hanno mosso, no, Priolo no, ma Stellantis sì, alla fine il titolo ha guadagnato, il mercato ha scommesso che vi possa essere qualche una prosecuzione di queste ipotesi. Il titolo ha chiuso con un più 3,55% e grazie anche, oltre che a Nino Amadore, anche a Filomena Greco in collegamento da Torino. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, chiaramente anche con la poco invidiabile classifica.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8permilleunionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Davide Brancaleoni, Regional Area Manager Lenze Italia.
9: Venite a scoprire come innoviamo il motion control, una facile flessibilità, modularità per qualsiasi numero d'assi o architettura macchina. Presenteremo un nuovo azionamento intelligente 950 DC-Link per sistemi modulari, un'ampia gamma di inverter in diverse potenze, tra cui il 650 Motel con logica integrata per soluzioni decentrate a bordo macchina o sul motore, tutti abbinabili ai nostri motori E5 e E6 per prestazioni elevate ed efficienza energetica. Un focus anche sulla robotica avanzata per realizzare molto velocemente applicazioni pick and place con movimenti continui e affidabili. Vi aspettiamo.
8: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma dal 26 al 28 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.
10: Sono le 23.
11: GR24, il sole 24 ore.

0: Esploravano una grotta marina a 50 metri di profondità, 5 italiani morti alle Maldive. Il vertice Xi Trump a Pechino, la Cina si è offerta ad aiutare sull'Iran, Riyadh propone un patto di non aggressione con Teheran. Internazionali di tennis a Roma, sarà il russo Medvedev a sfidare Sinner in semifinale. Accordo tra Lega Calcio e Prefettura, il derby della capitale domenica 17 maggio alle 12 insieme alle altre 4 partite della zona Champions. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Un tragico incidente mentre esploravano delle grotte a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione. Una spedizione scientifica guidata dalla ricercatrice dell'Università di Genova Monica Montefalcone, 51 anni, professoressa associata in ecologia e responsabile della campagna di monitoraggio delle Maldive. Finora solo un corpo è stato recuperato, gli altri 4 si ritiene siano intrappolati all'interno della grotta che è lunga circa 260 metri. I nomi delle vittime, oltre a Monica Montefalcone, la figlia ventenne Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino di Torino, Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Omegna. Montefalcone e Oddenino erano colleghe proprio all'Università di Genova. E ora la visita del presidente americano Trump in Cina.
1: Grande soddisfazione, almeno a parole, per la prima giornata di Donald Trump a Pechino, dove il presidente Xi Jinping lo ha accolto definendo la relazione tra Stati Uniti e Cina la più importante al mondo. Insieme, ha detto, possiamo affrontare i problemi internazionali, portare stabilità. E poi ancora, il progresso cinese è compatibile con il Make America Great Again. Una grande accoglienza e colloqui estremamente produttivi, ha commentato Trump, che è accompagnato anche dagli amministratori delegati di Apple, Nvidia e di Elon Musk per Tesla e SpaceX. La Cina comprerà 200 aerei Boeing, ha annunciato trionfante Trump a fine giornata. Ma tra un brindisi e l'altro, il presidente cinese non ha mancato di avvertire che tutto ciò che riguarda Taiwan è estremamente sensibile per la Cina e potrebbe creare una situazione pericolosa con gli Stati Uniti. Per la pace, Xi Jinping è pronto a spendersi in Iran, ha riferito Trump. Ha promesso di non fornire armi e di mediare per riaprire lo stretto di Hormuz ai commerci internazionali e siglare un accordo con gli Stati Uniti. Teheran ha sempre visto di buon occhio una mediazione di Pechino, ma non per questo smetterà di guardare ai contenuti dell'intesa. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Wall Street chiude la seduta con i record di alcuni indici, il Dow Jones sale dello 0,75%, il Nasdaq guadagna lo 0,88%, massimi anche per l'S&P 500. I listini beneficiano dell'euforia per i conti di Cisco Systems, migliori delle attese, e del taglio di 4.000 posti, e per le notizie legate appunto al vertice di Pechino. Euro a 1,1688 sul dollaro. L'avvertenza Electrolux con l'azienda che ha preannunciato un piano che prevede 1.700 licenziamenti. Scioperi improvvisi, mirati e calibrati come nelle lotte della stagione 2013-14. Il coordinamento dei sindacati Electrolux si prepara così alla mobilitazione per l'avvertenza che non sarà breve, non si concluderà in un paio di settimane, hanno detto in un comunicato. E per il 25 maggio, giorno dell'incontro al MIMIT con l'azienda, sindacati ed enti locali proclamano gli stessi sindacati uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, lo rende noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo la decisione del TAR che ha respinto il ricorso della Lega Calcio di Serie A. Resta quindi confermato il programma degli internazionali di tennis sempre a Roma con la finale del singolare maschile prevista sempre domenica per le ore 17. Alla stessa ora del derby anche le altre 4 partite che coinvolgono le altre squadre impegnate nella zona Champions, cioè Napoli, Juventus, Milan e Como. E proprio per il tennis sarà il russo Medvedev a sfidare Sinner in semifinale. Medvedev ha battuto in 3 set, 1-6, 6-4, 7-5 lo spagnolo l'andaluse, e domani sfiderà appunto il numero 1 al mondo nell'altra semifinale, l'altro azzurro Darderi contro il norvegese Rudd. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, GR24 torna a mezzanotte.

0: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Adoro saltare da una pecca all'altra.
3: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
4: Spedisco 1000 pack una alla volta.
3: Io do la password delle caselle a tutti.
5: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Sempre più studi confermano che il contatto pelle a pelle subito dopo la nascita non faccia bene soltanto al neonato, ma abbia effetti importanti anche sul benessere emotivo dei genitori. Ne parliamo oggi col professor Massimo Agosti, presidente della Società Italiana di Neonatologia. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
1: Professore, lo abbiamo anticipato, la kangaroo care o marsupioterapia non è solo un gesto di tenerezza. Oggi sappiamo che il contatto pelle a pelle aiuta il neonato a sentirsi più protetto.
2: In effetti ormai diversi studi dimostrano i benefici a breve e lungo termine della marsupioterapia, della kangaroo care, e noi come Società Italiana di Neonatologia dedichiamo molta attenzione, impegno, risorse anche alla formazione di tutti coloro che lavorano nella neonatologia, infermieri, medici, perché riteniamo che la kangaroo care, la marsupio terapia, debba essere attuata in tutte le terapie intensive neonatali, perché fa bene ai neonati, li stabilizza, gli dà più controllo cardiaco, respiratorio.
1: E poi ci sono i benefici anche per i genitori. Tenere il proprio bambino sul petto, pelle a pelle, aiuta ad abbassare lo stress e a sentirsi davvero in relazione con lui. Meraviglioso.
2: Dà dei benefici anche a mamma e papà, perché tranquillizza i genitori, li aiuta ad attraversare questo periodo così difficile come quello di avere il proprio figlioletto appena nato in terapia intensiva neonatale. Fa conoscere anche il proprio figlio, anche nel momento di difficoltà riescono ad interagire già col loro bambino in quei momenti anche difficili, e in poche parole riescono già a fare famiglia. Questo si è visto che dà dei risultati incredibili sul piano soprattutto anche relazionale tra madre, padre e figlio o figlia.
1: Perché la tranquillità è forza, proprio come sottolinea il messaggio della giornata mondiale che si celebra domani. Per oggi è tutto, lascio la linea a Melog con Gianluca Nicoletti. Buona giornata e buon ascolto da Nicoletta.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi, il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Non v'è bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli. Perché dovremmo guardarci alle spalle se dobbiamo sfondare le porte misteriose dell'impossibile? Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie di ogni specie e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria.
2: Beh, letto da Carmelo Bene ha tutto un altro impatto, questo è il manifesto del futurismo di Filippo Tommaso Marinetti. Il futurismo è un'avanguardia che ormai è datata da quasi un secolo, 120 anni, del 1909, ancora viene considerato come il più potente e il più celebrato movimento d'avanguardia, che abbia avuto non soltanto in Italia ma forse anche in Europa. E parliamo oggi di futurismo, ne parliamo intanto al Salone Internazionale del Libro, trasmetteremo oggi e domani dal Lingotto Fiere e dal Padiglione Oval, dove sta la nostra postazione, e oggi partiamo proprio con il futurismo. Ci interessa capire intanto il concetto che ha chi ci ascolta di avanguardia, cosa viene considerato oggi di avanguardia, soprattutto laddove è l'istinto di conservazione, che è un sentimento che nasce nel culto del passato, nel ritrovamento dei valori, e l'istinto di innovazione, di cancellare il passato, di riprogettare, riproporre, riscrivere, sovrascrivere il passato. Oggi per parlare di futurismo ne parlo con un esperto, un amico, uno storico, saggista, giornalista, un grande studioso del XX secolo, del ventennio fascista, che è Giordano Bruno Guerri. Giordano, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti.
2: Giordano si porta al Salone del Libro ben due bei libri poderosi sul futurismo: Audacia, ribellione e velocità, vite strabilianti dei futuristi italiani, uscito da Rizzoli alla fine del 2025, una riedizione di Filippo Tommaso Marinetti, Invenzioni, avventure e passioni di un rivoluzionario, sempre Biblioteca Universale Rizzoli, 2006 la riedizione. Allora, oggi è interessante, dobbiamo fare una lezione sul futurismo, che la gente non vuole lezioni, però dobbiamo capire sulla valutazione, sulla percezione del futurismo oggi. Leggo il distico che inizia nel tuo libro, la citazione Marinetti, nasce di un'estetica futurista, il 1913, abbiate fiducia nel progresso, che ha sempre ragione, anche quando ha torto. Questa è una frase che porterebbe l'avanguardia, che oggi viene più celebrata dal pensiero conservatore, come qualcosa di totalmente distruttore di tutto ciò che non rappresenta il progresso. Come spiega questo paradosso? Come mai oggi ancora si identifica il pensiero conservatore nel futurismo, quando il futurismo fu il più grande movimento di rottura rispetto all'epoca in cui si produsse, contro ogni forma di conservatorismo?
3: Perché c'è un equivoco, anzi una serie di equivoci. Il primo e più grosso è l'identificazione fascismo-futurismo,
2: che l'ho stracizzato fino a 30 anni fa.
3: Certamente.
2: Si ricominciò a parlare di futurismo, mi sembra nell'83 ci fu una mostra a Venezia.
3: Sì, uscì il futurismo, voluta, la gente voluta da Gianni Agnelli,
2: Fondazione Agnelli, sì.
3: Che lui era un appassionato di futurismo,
2: ma destò scandalo perché ci fu tanto di come ritirate fuori il futurismo, ritirate fuori dall'armadio i peggiori scheletri.
3: Però ha riaperto l'attenzione sul futurismo, quindi è stata una mostra meritoria. Perché
2: anche San Giuliano ha rifatto una mostra un paio di anni fa.
3: Sì, appena al governo, una grande mostra con 350 opere, quindi con tutte le critiche che si sono fatte, in realtà è stato molto importante. Ma a parte l'identificazione col fascismo, che poi ne parliamo se vuoi, c'è anche un altro equivoco, anzi due. Uno, la guerra sull'igiene del mondo, ovvero l'esaltazione della guerra. L'altro, il disprezzo della donna. Allora, questa è la più semplice da
2: risolvere. Ci furono donne futuriste, c'è un libro importante sulle donne futuriste.
3: Per Bacco. Io ho scritto un capitolo, erano tantissime e anche brave, anche importanti, stavano alla pari dei loro compagni futuristi. Scusa, Marinetti aveva sposato una futurista, Benedetta Cappa, che era anche una grande artista. Se tu vai al Palazzo delle Poste di Palermo oggi, ci sono suoi affreschi alti 6 metri, bellissimi.
2: Non possiamo contestualizzare, perché visto alla luce di oggi uno può tremare allo scandalo. Nel contesto del 1903, quando si produsse, quando fece queste, qual era il clima in cui si produsse? Ancora prima, il fascismo ancora nemmeno era, Mussolini ancora...
3: 10 anni prima del fascismo.
2: Manco esisteva.
3: Ecco, questo è interessante, perché allora c'era l'amore del progresso, perché era la Belle Époque, quindi un mondo che noi immaginiamo tutto trine e balletti, in realtà era un mondo molto colpito dalle novità del progresso, la radio,
2: la luce elettrica,
3: la fotografia, la luce elettrica, i film, il cinema, e però era un'ammirazione statica, come se quello fosse già la punta massima che si potesse...
2: Quello che oggi è lo steampunk, come rilettura.
3: Sì.
2: Gli piaceva il progresso, ma con tutti gli orpelli dell'epoca. Appunto. Ha mascherato gli orpelli dell'epoca. Marinetti però vide oltre.
3: Marinetti, qui sta la sua grandezza, non si fermò lì, immaginò il futuro di questo futuro che stavano vivendo e lo spinse a livelli incredibili per noi. Lui addirittura dice: un giorno delle tavolette di 3 centimetri conterranno migliaia di
2: libri. L'ho visto alla mostra di San Giuliano, l'ho visto, l'ultima parte dedica alle profezie di Marinetti.
3: Profezie di Marinetti.
2: Immaginò lo smartphone.
3: Lo smartphone, non solo gli emoticon, parleremo con faccine, con diverse espressioni, e anche la scrittura, zan, zun, tum, bum, le abbreviazioni che usiamo sulle chat, lui le aveva viste, così come immaginarono la città del futuro e la pittura del futuro. Il futurismo è anche la prima prova di astrattismo, insomma è il padre di tutte le avanguardie.
2: Pensa all'aeropittura dei dottori, che Perugino, quindi lo conosco bene, fu anche lui ostracizzato, cancellato, nascosto da pareti fittizie per anni. Era il mondo visto dall'aereo, è il drone praticamente, è la visione del drone,
3: appunto,
2: se ci pensi.
3: Siamo tormentati dai droni, come con una brutta immagine, poveretti, si sono fatti con la guerra, ma era un cambio di prospettiva totale, e il futurismo cambiava la prospettiva sul tutto.
2: Quindi fu prefascista la produzione più avanguardista
3: dal 9 al 19, 10 anni prima del fascismo. Non solo, in quegli anni il futurismo perse 2 geni che sono Sant'Elia, grandissimo architetto. Sant'Elia, che aveva 28 anni, faceva dei disegni di città e progettava le città non come le abbiamo oggi, come le avremo forse fra 100 anni, con gli ascensori fuori dalle pareti dei palazzi, lunghi, tapirulana, eccetera. Tant'è vero che spesso nei film di fantascienza americani copiano i disegni di Sant'Elia. L'altro è Buccioli.
2: Metropolis sembra la città immaginata su quei disegni, se ci pensi.
3: Esattamente.
2: Metropolis, esattamente. Era già una città del futuro immaginata su quei disegni.
3: Anche film che si girano oggi. E poi Boccioni, grandissimo Boccioni, la sua forma unica di continuità nello spazio, la scultura che noi abbiamo sulla moneta dei 20 centesimi, che quasi nessuno sa cosa sia, è la rivoluzione totale della scultura, la scultura in movimento. E una cosa curiosa è che l'intelligenza artificiale, quindi un critico d'arte neutrale, ha definito quella scultura l'opera più importante del Novecento. Allora, sai che dov'è l'originale di quell'opera lì? Sta al Museo di San Paolo, in Brasile, perché dopo la guerra nessuno in Italia voleva opere futuriste. Per via di questo accostamento al fascismo, arrivarono gli americani, gli inglesi, e si comprarono tutto per un pezzo di pane. E abbiamo soffriamo ancora di questo pregiudizio.
2: E però è un pregiudizio... alla luce dell'analisi storica a posteriori di tutto, che non calza assolutamente. È vero, ci fu l'adesione al fascismo, indubbiamente, ma poteva farne a meno in quel momento e aderire al fascismo? la cosa che mi domando è come ha fatto il fascismo a fare suo questo mondo che era l'antitesi del Dio padre famiglia, del conservatorismo, dei valori, della trascendenza, assolutamente. Come ha fatto a farlo a suo per quel periodo?
3: Beh, in realtà Marinetti
2: condannarlo
3: avrebbe...
2: a essere ostracizzato per sempre poi.
3: Marinetti avrebbe potuto fare a meno del fascismo, perché una cosa sensazionale è che il futurismo si diffuse immediatamente in tutto il mondo. Già nel 14 lui va a Mosca e trova un gruppo di futuristi russi, fra cui Majakovskij. Ecco, la velocità di espansione e la profondità di espansione del futurismo sono enormi. Ti cito cinque scrittori di cinque paesi diversi che per un periodo della loro vita furono futuristi: Majakovskij in Russia, Pound in Gran Bretagna, Pessoa in Portogallo, Borges nel mondo dell'America Latina, chi mi dimentico, Apollinaire in Francia. Oh, cinque personaggi così non sono male.
2: Di cui poi sia Pound che Borges furono ostracizzati fortemente.
3: Appunto.
2: Almeno loro due.
3: Per cui Marinetti avrebbe potuto benissimo staccarsi dall'Italia e dal fascismo. Non lo fece perché... Ecco una cosa.
2: Ma
3: che
2: magari
3: io
2: ci
3: non...
2: credeva pure, mica ha detto che non ci deve, che dovesse credere.
3: Te lo dico adesso, è una cosa che io non gli perdono perché non la provo assolutamente. Lui diceva: la parola patria deve prevalere sulla parola libertà. Ora, io sono convintissimo che niente deve prevalere sulla parola libertà.
2: Ma non è un concetto futurista questo?
3: No. Però lui
2: è una revisione,
3: in questo
2: del suo
3: era un uomo dell'Ottocento, poi un uomo dell'Ottocento nato in Egitto. Lui ha vissuto fino a 18 anni in Egitto e, come molti italiani che crescono all'estero, aveva un amor di patria esagerato. Poi guarda che è lui in realtà aderì al fascismo da subito, dal 19, era piazza San Sepolcro, ma perché il fascismo delle origini, come sappiamo, era contro la monarchia, contro l'esercito, contro il capitale e soprattutto contro il Vaticano. E quindi Marinetti era esattamente le sue idee. Lui voleva addirittura lo svaticanamento d'Italia, che era bellissimo.
2: Infatti quando ci fu il concordato ci rimase male.
3: Altro che male. Poi, se vuoi, ti racconto un aneddoto. Te lo racconto,
2: sì,
3: adesso.
2: Ci sta bene.
3: Allora, Marinetti e D'Annunzio, che all'inizio litigavano, come diventarono amici, e avevano in comune una passione per il numero 11, perché erano scaramantici. In particolare l'11 febbraio, perché Marinetti l'11 febbraio del 9 ha scritto il manifesto che uscirà 9 giorni dopo. D'Annunzio perché l'11 febbraio del 6 aveva passato la più straordinaria notte d'amore della sua vita con la contessa Mancini. Purtroppo non
2: che
3: ci ha lasciato,
2: che gli avrà fatto, non,
3: non
2: si
3: ci
2: sa.
3: Ha lasciato i dettagli, no, non glielo cosa... perdonerò mai, perché la più straordinaria notte d'amore D'Annunzio deve essere.
2: Perché ne ebbe molto.
3: Sì.
2: Ma però guarda, apro una parentesi, scusa, ma tu sai, l'unico documento sonoro in cui c'è D'Annunzio, lo conosci, lui certo. Entra, suonano, parlano delle... Tutto sembra meno che un grande tombeur de funk, un fascinatore, una persona anche con una voce chioccia, così come mai?
3: Nella completamente senza denti,
2: tutti denti neri, orrendo.
3: Lì è un segno senile, perché lui non si è reso conto della potenza del primo piano e quindi ha sbroccato del tutto, poi facendo una caricatura della Divina Commedia,
2: sì, sì,
3: dicendo
2: sì.
3: Un uomo come me, tormentato dai fotografi. Era molto anziano.
2: Pensa che destino, l'unico sequenza di pochi secondi fotografica da una tua immagine rispetto alle tonnellate, le cose che avevi scritto e detto, è paradossale.
3: Per un uomo poi che aveva un culto e l'attenzione alla propria immagine, lui quando usciva un libro nuovo aveva questa idea anticipatrice, chiamava un grande fotografo e si faceva fotografare come voleva essere rappresentato.
2: Ha fatto le foto in costume con un pacco sintetico sotto gigantesco, che è improbabile sinceramente.
3: Si
2: è messo un evidenziatore, un fotomontaggio.
3: No, è un falso.
2: Ma l'aveva voluto lui?
3: No, l'ho voluto. C'erano anche dei porno con dei D'Annunzio vestito da frate che faceva appunto.
2: Ma non era lui. Ma torniamo a Marinetti, sennò
3: allora, questo 11 febbraio loro erano amici e tutti gli anni si incontravano l'11 febbraio. Tant'è vero che Marinetti fu l'ultimo uomo famoso che vide D'Annunzio vivo, l'11 febbraio del 38, 28 giorni, 20 giorni dopo D'Annunzio morì. Allora, Mussolini, che li detestava entrambi ma non poteva liberarsene, sapeva di questa loro fissazione l'11 febbraio, li detestava e sapendoli entrambi anticlericali e antivaticano,
2: anche lui nasce un
3: anticlericale. Cosa fece? Firmò il concordato l'11 febbraio del 29.
2: Che infame, pensa
3: per fargli rispetto. Io non ho prove su questo, ma ci giurerei.
2: Cioè, un anticlericale dichiarato dall'inizio, cioè, se Dio c'è, mi fulmini in questo momento. Se cose
3: gli do 5 minuti.
2: 5 minuti. Deve andare conto alle due persone che fine hanno dato un contenuto poetico a quello che ha fatto lui vagamente gli unici due.
3: Sì, lui li ha saccheggiati, li ha letteralmente saccheggiati, non aveva basi culturali, il fascismo ha preso come monumento solenne, gentile, e poi come atti creativi puri D'Annunzio e Marinetti.
2: Allora, ci fermiamo un istante con Giordano Bonoguerri, poi riprendiamo.
0: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul Lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti. Riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit. La logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: E se la prossima guerra si potesse evitare? Un libro per capire il nostro tempo e immaginare nuove possibilità, perché la pace può non essere solo la conseguenza della guerra, ma uno strumento per evitarla. La pace preventiva, di Francesco Mancini con Daniele Bellasio. Dal 16 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
8: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
9: Tempo in diretta.
10: La tendenza per le prossime ore vedrà una generale diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Domani al mattino il tempo andrà di nuovo peggiorando a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato. Avremo quindi rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla Toscana. Col passare delle ore, ulteriore peggioramento al nord, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio invece sul resto d'Italia. Temperature in generale calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
11: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
12: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
13: È italiana?
14: Sì.
13: È affidabile?
14: Sì.
13: Rispetta l'ambiente?
14: Sì. Indovina chi è?
13: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
14: Nasce.
15: Cresce.
13: Resta con te.
16: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
17: Parlando di sport, l'allenamento di per sé è stressante, nel senso che è comunque una richiesta, una sfida che ci viene posta di fronte al quale noi ci attiviamo. Non a caso, ad esempio, la variabilità

0: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
1: In onda ogni domenica alle 6.30.
0: E in podcast con qualche contenuto in più.
1: Tante voci diverse, quindi.
0: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
1: E due che non cambiano mai.
0: Le nostre.
2: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E in podcast su radio24.it e sulle principali piattaforme audio.

0: Melog.
1: Il futuro è il suo mestiere. Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, braccio destro di Donald Trump,
2: osannato dalla sinistra quando appoggiava Obama, ora sta con Trump, è diventato bersaglio.
3: Il futuro prossimo dell'umanità sarà multiplanetario. Elon Musk torna a parlare del suo più grande sogno, quello di portare l'uomo su Marte. Fantascienza? No, assicura Musk.
4: Ricordo che siamo al Salone del Libro di Torino, al padiglione Oval. Ringrazio intanto da Milano Martin Garramone, Cristina Lunghi, da Torino Andrea Roccabella, poi Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, insomma la squadra cresce. Sono qui con Giordano Bruno Guerri, storico, saggista, giornalista, studioso del XX secolo, soprattutto del periodo del fascismo, che porta al Salone due libri, uno nuovo, Audacia, ribellione e velocità, vite straordinarie dei futuristi italiani, Rizzoli, e la riedizione di Filippo Tommaso Marinetti, Invenzioni, avventure e passioni di un rivoluzionario. Ci eravamo fermati ragionando sul fenomeno del futurismo, fenomeno che è stato lungamente ostracizzato per il periodo di connessione e sovrapposizione con il fascismo, però giocando sul paradosso, almeno questa è la riflessione che facciamo con Giordano Bruno Guerri, che oggi il pensiero conservatore, chiamiamolo così, definisce il progressismo come un insulto, la barricata opposta. In realtà tutto il pensiero di Marinetti era nella idolatria del progresso. Questo è molto singolare. Allora Giordano, riprendiamo la nostra chiacchierata. Hai sentito Elon Musk, è difficile definirlo oggi perché e poi una persona sta riprogettando nel bene o nel male l'umanità. Il suo sogno, il suo delirio oggi è la ricostruzione genetica dell'uomo, è l'algoritmo che sostituisce alla formula che costruisce il Dio, la cabala che anima il golem, il personaggio estroverso, non sa bene come collocarlo. Tutta la Silicon Valley, che era il simbolo del progressismo più assoluto, oggi è diventato dove si tenta di ricostruire questa umanità basata sull'idolatria dell'algoritmo. Oggi è difficilissimo ridefinire in chiave politica il futurismo, totalmente impossibile se non analizzando l'epoca in cui produsse e i sintomi, i germi di assoluta innovazione profetica che ebbe Marinetti e suoi.
5: Certamente sì, ma Musk è un futurista, non c'è dubbio, io credo che conosca il movimento.
4: Poi gli manca l'anelito poetico.
5: Pericolosissimo, proprio perché gli manca l'anelito poetico e questo cambiamento che vuole determinare dell'umanità potrebbe prendere direzioni veramente da
4: grande fratello. Poi agli strumenti concreti, certo. Cosa che non aveva Marinetti, era sul certo. Pensiero si muoveva. Non è che c'era una catena di satelliti che muoveva il mondo.
5: E lo controlla. Perché se lui spegne i satelliti, guarda che ha un potere veramente smisurato.
4: Marinetti non aveva nessun potere. All'inizio gli tiravano i gatti morti, roba del genere, capito? Come al Barro Vitale, capito? Nasce così. Però questo dà ancora più forza all'elemento di innovazione. Cosa c'aveva alle spalle lui, un po' l'hai detto, diciamo ancora, e cosa vedeva avanti, oltre anche il ventennio che poi lo connotò e gli mise un peso al collo rendendolo ostracizzato. Vediamo i punti di connessione col ventennio e vediamo rispetto a prima quale fu l'innovazione dei futuristi. Tu parli della velocità, parli della messa in crisi di tutti i valori tradizionali, poi stranamente chi portava i valori come valori assoluti, la famiglia, Dio, la patria, in qualche maniera lo contaminò e lo fece anche suo, perché tu mi hai detto che anteponeva la patria alla libertà, cosa che era un controsenso rispetto all'origine.
5: Però non era un credente, mise poi su famiglia, era anche un buon padre, un buon marito, ma la sua filosofia rompeva tutti gli schemi della famiglia e soprattutto liberava le donne.

0: non abbiamo detto questo, il disprezzo della donna di Marinetti era per la donna tutta casa e focolare, la donna
1: che poi fu modello
0: schiava
1: fascista, fu modello fascista.
0: Certo, lui
1: la fattrice di figli, la fattrice di figli.
0: Voleva una donna dinamica, moderna, libera, autonoma, esattamente come ce l'abbiamo.
1: E perché c'aveva col femminismo? No? Perché al femminismo le suffragette.
0: Perché il femminismo era indietro rispetto ai suoi. Loro rivendicavano
1: diritto al voto.
0: Diritto al voto e basta. E invece Marinetti voleva una parità totale, voleva il divorzio, voleva tutte queste cose. Il manifesto della lussuria del 14 l'ha scritto una donna futurista. Nel 14 il manifesto del
1: sarebbe scandalo oggi, lo sai.
0: Foglia.
1: Se oggi una donna facesse un editoriale su un quotidiano, cioè il manifesto alla lussura, sarebbero le
0: Concita
1: prime.
0: Concita De Gregorio.
1: Sì, ma figurati. È stata la persona che ha indicato per primo con dito vindice la possibile amante del nuovo ministro. Tutti sanno chi è, tutti ci ridono sopra, però sai, poveretti, fanno anche un po' tristezza questi. Perugia dicono culo che non vide mai camicia, hanno un po' di potere a farli divertire. Andiamo avanti, parliamo dei futuristi.
0: Allora, cosa dicevamo? I futuristi, la loro ambizione appunto era quella del progresso, un progresso inarrestabile. Il progresso non è arrestabile poi, oltretutto, veramente ogni tentativo di fermarlo è destinato a fallire, è sempre stato destinato.
1: Cosa che ancora oggi non c'è la percezione di questo. Quanti dicono tu sei un progressista, vergognati. Sono progressista, sono vivo il tempo che sto vivendo e me ne rendo conto.
0: Mia moglie, come molte mamme esemplari, attente, ha paura dell'intelligenza artificiale, ha paura di questi ragazzi che stanno sempre al telefonino, eccetera, eccetera. Ma questo è inarrestabile, questo fenomeno. Noi siamo cresciuti senza, per cui ci poniamo come modello per un mondo che non ci sarà più, quindi bisogna aiutarli a utilizzare.
1: Scusa, Giordano, noi ci c'è, no. La televisione non la guarda, mio padre rincoglionisce i fumetti, questi fumetti, leggete i libri d'avventure, leggevamo noi, leggete Salgari, Crabello, che guardate questi orribili fumetti, poi ne parliamo quando vende Diabolik, i fumetti più terribili, capito?
0: E il cellulare è progresso, internet è progresso, sempre più veloce, per cui fermarli su quella strada significa bloccarli, danneggiarli. Devono imparare a usarli in un modo giusto, cioè magari non solo TikTok, ma usare tutte le possibilità che questo
1: strumento... Secondo me lo impareranno a loro spese le generazioni... È giusto che passi questo. Altre generazioni sono passate attraverso la guerra e ancora non hanno capito quanto sia deleteria, però ogni tanto gli viene voglia. Lo passeranno attraverso l'algoritmo che realmente ti distrugge l'autonomia di pensiero, e ne usciranno, qualcuno riuscirà indenne, qualcuno si salverà. E questo è molto marinettiana alla fine come lettura, capito?
0: Certamente.
1: Il progresso c'è, distrugge, ma è la vera igiene del mondo alla fine, veramente.
0: L'algoritmo, il rischio di Musk appunto è che lui voglia una società felice e inerte, che viene guidata, anzi teleguidata, ed è il sogno di tutti i dittatori della storia, se ci pensi, senza tecnologia.
1: Se ci pensi, è lo stesso meccanismo per cui il fascismo fagocitò, fece suo e snaturò il messaggio futurista.
0: Certo.
1: Come Musk ha distrutto il mito della Silicon Valley, che avrebbe liberato gli uomini, ci avrebbe resi onnipotenti, intercomunicanti, ci avrebbe dato dei sensi allargati, oggi lo vediamo come meccanismo di oppressione. Ma vedi, la storia si ripete attraverso gli stessi meccanismi.
0: La storia, infatti, è maestra di vita, ma insegna in una classe di asini.
1: Con questa... sentenza che sembra da me tre come distico davanti alla porta del salone del libro. Ma ci fermiamo un istante e poi riprendiamo.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola, con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.

0: bocca.
1: È dall'Italia che noi lanciamo per il mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente, incendiaria, col quale fondiamo oggi il futurismo. Perché vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di professori, di archeologi, di ciceroni, di antiquari. I più anziani tra noi hanno 30 anni. Ci rimane dunque almeno un decennio per compiere l'opera nostra.
2: Beh, visto che il tema di questo salone del libro è che il mondo sarà salvato da ragazzini, più o meno è quello che immaginava, ipotizzava Marinetti, anche se proprio non erano ragazzini, un trentenne dei primi anni del Novecento è un settantenne di oggi più o meno.
3: Il settantenne no, però era un adulto,
2: sì.
3: Oggi sono ragazzi, sì. Sono cinquantenni ragazzi.
2: Ieri a cena con un'amica mia era preoccupata per il figlio, se non mi manda i messaggi la sera, quanti anni c'ha tuo figlio? 34 anni, e mi mette in ansia perché la sera non mi dice dove vai, capisci?
3: Hai mangiato.
2: Vediamo un po' su questo aspetto proprio legato alla ribellione, l'audacia, la velocità, sono i temi delle che informano le vite strabilianti futuristi italiani, declinate però attraverso un periodo che la guerra la fece davvero, la vide davvero, fu uno dei momenti più bui dell'Europa, indubbiamente, è un po' facile questi valori che sono dei propulsori verso il progresso che dovrebbe cambiare il mondo, anche se a scapito comunque di sofferenze o di cambiamenti che possono anche far paura. Se passa attraverso il filtro della guerra, in realtà diventa un'altra cosa.
3: Sì, però,
2: e giustifica un po' il fatto che sia poi stato ostracizzato il futurismo.
3: Però attenzione, bisogna sempre vedere il passato con gli occhi di allora, non con i nostri, se non capiamo niente. Nel 9
2: non sapevano che sarebbe successo.
3: Non sapevano niente della prima guerra mondiale, il grande macello, della seconda, la bomba atomica, i missili.
2: Il nazismo non poteva nemmeno ipotizzarlo.
3: Assolutamente, che Marinetti combatté, era antinazista.
2: Perché era tutta un'altra cosa dopo, sì, certo. Sì.
3: Quindi la guerra era una cosa romantica. Non dico da fare con le sciabole, ma con i fucilini, con i cavalli. C'era un'idea napoleonica della guerra. E poi non erano solo i futuristi, attenzione, c'era un grande movimento intellettuale in tutta Europa, soprattutto i giovani che volevano la guerra, perché erano nati i separatismi dei popoli oppressi, colonizzati, dall'Ungheria, la Serbia scoppiò per questo la prima guerra mondiale. E i nazionalismi, i grandi imperi, per cui era una guerra inevitabile, che poi c'è stata e che ha cambiato il mondo in effetti, perché lì hanno cominciato a crollare i grandi imperi, i sistemi coloniali, eccetera, eccetera. Era una questione di genere, del mondo. Adesso non lo sarebbe più, adesso è una questione di acido muriatico, farsi il bidet con l'acido muriatico, perdonatemi l'orribile esempio.
2: Però dà molto l'idea, rendersi inattivi con un po' più alto di volontà, tagliarselo per far rispetto alla moglie, come si diceva una volta, è la stessa roba, capito? La stessa roba. Però vediamo di capire allora cosa possiamo tirare fuori, fatta la tara di tutto questo, leggendo il mondo cambiato, l'intelligenza artificiale, dal potere dell'algoritmo che plasma le menti, omologa e soprattutto prende tutto e digerisce tutto ciò che è stato scritto, pensato, immaginato, digerisce e lo ripropone, ti dà una rilettura. Ecco, cosa si può prendere delle profezie marinettiane e applicarle a questo mondo di oggi, che ancora ci può far riflettere, di utile?
3: Beh, è sempre l'idea del progresso. Guarda, noi siamo nella fase dell'umanità della rivoluzione scientifica che è iniziata nel 600 e che dura tuttora, e la rivoluzione scientifica guiderà i prossimi secoli, forse addirittura i prossimi millenni, per cui
2: e questo non si torna indietro, a meno che l'uomo si autodistrugga. No. Ecco, se faccio un bidet collettivo tutta l'umanità con l'acido muriatico, sarà sempre l'evoluzione scientifica che manderà avanti.
3: Appunto, perché questa è la fase che stiamo attraversando, è quella che ci porterà.
2: E questo è innegabile, è indubitabile, non si può fermare. È inutile dire facciamo le diete di tecnologia, mettiamoci in dei bei monasteri in cui non siamo non connessi. Sì, vabbè, come fa un fioretto, non mi faccio più seghe per una settimana, la stessa roba, non cambia niente.
3: Dobbiamo esplorare l'universo, questa è la nostra missione adesso.
2: c'è qualcosa, qualcuno, qualche movimento, qualche idea che te vale la pena di osservare e di studiare, che oggi possa chiamarsi avanguardia? Perché trovo un po' passatista che ancora, con tutto il rispetto e l'ammirazione, si parli avanguardia di qualcosa che è un 120 anni fa o più, roba del genere. C'è qualcosa che riprende e rielabora nella contemporaneità queste idee?
3: Ma guarda, le avanguardie oggi sono soprattutto provocazioni. Pensa alla banana di Cattelan,
2: sì,
3: o a quella signora che alla Biennale di Venezia si è messa dentro una campana a fare il batacchio.
2: Era più avanguardia Alberto Sordi con la moglie, opera d'arte, molto più avanguardia
3: sedute
2: in quell'idea, capito? Che la vanno a comprare per 5 milioni, capito? Molto di più. Si immagina sempre la stessa roba, quindi l'avanguardia è finita. C'è da dire con Moreno.
3: Ne nasceranno altre, più basta. Il fatto dell'avanguardia drammatico è che non riusciamo mai a vederla in tempo, ce ne accorgiamo dopo, che è una cosa importante. E per
2: ma loro avevano la consapevolezza di essere un'avanguardia, i futuristi.
3: Sì,
2: se lo sapevano.
3: Esattamente.
2: Cioè, vedevano un mondo vecchio, lo
3: siamo ritti sulla cima del mondo.
2: E oggi la destrutturazione del mondo è molto difficile, se non in termini concreti e pratici, di distruzione. Loro sì, mettevano in crisi e consideravano il passato come qualcosa da buttare via in una discarica. Però costruivano qualcosa, costruivano una nuova poesia, una nuova umanità sulla tecnologia, che era il grande. Oggi però non c'è niente di nuovo rispetto a allora. È sempre la tecnologia. Poi possiamo inventarci quello che vogliamo. Quindi è un po' difficile oggi. Scusa la domanda provocatoria, dare corpo, esistenza e possibilità di sviluppo a un pensiero conservatore. Il conservatorismo alla fine imploderà in tutte le sue manifestazioni.
3: Ma cosa vuoi conservare? Io il conservatorismo, francamente, lo capisco.
2: Sì, porta tanta sicurezza, tranquillità.
3: Certo, come capivo i miei nonni, ma non c'è niente da conservare, c'è da studiare il passato. Conservare quelle tradizioni che ci rallegrano, il Natale, eccetera. Ma
2: sì, vabbè, come dire,
3: la società si evolve velocissima.
2: Come conservo i giocattoli della mia fanciullezza, come fanno tenerezza, la stessa roba. È un giocattolo della nostra fanciullezza.
3: Pensa che io ho ancora i tappini delle bottiglie,
2: sì,
3: con le quali facevo le gare.
2: Della birra Peroni, avevo.
3: Peroni erano fra i più forti, erano più pesanti,
2: sì, erano più belli. Vedi,
3: partevano più da sé.
2: Però vedi che generazione siamo. E la cosa paradossale è che siamo ancora vivi e abbastanza lucidi per valutare la contemporaneità. E questo è un grande privilegio, perché i miei nonni in questa età erano già rincoglioniti, mio padre pure, e ancora noi riusciamo a mantenere l'elasticità, lo facciamo perché abbiamo mezzi tecnologici che ci portano una memoria immediatamente reperibile, quindi non possiamo idolatrarla perché ce l'abbiamo in mano
3: e che ci porta a guardare avanti.
2: Grazie Giordano Bruno Guerri, ricordo Audacia, ribellione, velocità, vita e strabilianti ai futuristi italiani. Vi consiglio di leggerlo perché dà chiavi di interpretazione del mondo contemporaneo. Grazie, ciao Giordano.
3: Ciao.

0: c'è una cosa che però a te sfugge perché non ci puoi arrivare perché è troppo fine. Se scusami,
1: ci sono offensivo. Lo so.
2: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, non offenderti, potremmo metterci anche un robot.
3: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente, il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale, purtroppo per voi ci sono ancora. 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
4: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
5: Buonasera, benvenuti a Smart City. Dunque, molti processi industriali, come è noto, si avvalgono di calore oppure di soluzioni acide, basiche, diciamo caustiche, per i loro bisogni. Molti altri si avvalgono della capacità dei microorganismi di rielaborare la materia, pensate ai depuratori piuttosto che alla produzione di alcol o di biocarburanti. Non è difficile immaginare quanto potenzialmente sia utile unire le due cose. Ebbene, per riuscirci serve l'aiuto degli estremofili, che sono poi i discendenti dei più antichi organismi che hanno abitato la Terra. Per la precisione serve imparare da loro. Questi microorganismi infatti si sono sviluppati e sono in grado di sopravvivere in condizioni assolutamente proibitive, per esempio a contatto diretto con i camini idrotermali da cui esce un flusso costante di acqua bollente e corrosiva. In queste condizioni tutti gli altri microorganismi, e devo dire anche noi macro, verrebbero distrutti e con essi anche preziosi enzimi che si trovano al loro interno e che poi sono i veri protagonisti di abilità come quelle di trasformare, non so, lo zucchero in alcol, digerire la cellulosa o altre cose simili. Ebbene, imparare dagli estremofili, permettere appunto dei nuovi processi di bioraffinazione per valorizzare scarti abbondantissimi come quelli di cellulosa, di lignina e anche molte plastiche, è alla base del lavoro di Andrea Strazzulli, che è professore al Dipartimento di Biologia della Federico II di Napoli. Buonasera, benvenuto a Smart City.
6: Salve, salve a tutti.
5: Dunque, come dobbiamo immaginare che avvenga un processo di questo genere? Per esempio, si userebbero proprio i microorganismi, sono degli ARCA per la precisione, oppure i loro enzimi?
6: Anche se teoricamente sarebbe possibile, diciamo è estremamente complesso perché dover maneggiare esseri viventi in grandi scale, se pensiamo a un processo industriale a grandi volumi, è estremamente complesso. Un motivo per il quale possiamo dire è molto più semplice utilizzare i loro biocatalizzatori, quindi i loro enzimi. Quindi se immaginiamo ad esempio un intero processo dalla produzione di questi enzimi fino al loro finale utilizzo, dobbiamo immaginare un qualcosa che coinvolge la sintesi, la produzione di queste particolari proteine con funzione catalitica, la loro purificazione, quindi tutti gli step che sono necessari alla loro preparazione, alla loro purificazione per avere poi il vero biocatalizzatore, il vero enzima, da poi andare a scalare, ad utilizzare in ambito poi industriale. Quindi è una serie di passaggi fino poi all'utilizzo finale. Per l'utilizzo finale poi c'è l'applicazione diretta su determinati tipi di substrati che possono essere, come dicevi nell'introduzione, la lignocellulosa piuttosto che altri tipi di polimeri che possono essere di natura biologica o anche di natura sintetica, quindi ad esempio derivati del petrolio,
5: certo.
6: Per poi andare ad ottenere quello che è il prodotto di interesse, che in linea teorica dovrebbe avere un valore aggiunto rispetto a quello di partenza.
5: Per esempio, che tipo di prodotto si potrebbe ottenere?
6: Nel caso specifico molti studi sono stati fatti per applicare questo tipo di enzimi nelle bioraffinerie e quindi ottenere, come dicevi anche tu, zuccheri fermentabili da portare poi all'etanolo. E l'utilizzo di questi enzimi è molto interessante perché al momento tutte le procedure sono basate sull'utilizzo di enzimi che sono mesofili, quindi vengono da microrganismi che vivono alle nostre stesse condizioni e che sono poco tolleranti e poco resistenti nelle condizioni estreme di questi processi. Il valore aggiunto dell'utilizzo di questi enzimi, per esempio nella produzione di zuccheri zuccheri fermentabili e nel fatto che avrebbero una maggiore resistenza e quindi essenzialmente potrebbero convertire in maniera molto più efficiente nelle condizioni estreme dei processi. Certo.
5: È chiaro, insomma, tu unisci la forza del calore piuttosto che la presenza di sostanze, no, appunto, che altrimenti sarebbero corrosive, alla forza, diciamo, alla capacità degli enzimi di accelerare tutti i processi chimici. Ecco, questi enzimi quindi verrebbero utilizzati tal quali, verrebbero però ricavati da dei batteri, se ho ben capito.
6: Sì, verrebbero ricavati dai batteri perché, come dicevo, non è vantaggioso utilizzare la cellula intera e quindi verrebbero purificati e utilizzati come enzimi tal quale.
5: Quindi voi dovreste allevare questi microorganismi da qualche parte, sostanzialmente, e poi da lì estraete questi enzimi che poi permettono di avviare tutto il processo.
6: Sì, esattamente.
5: A che punto è questo tipo di ricerca, insomma, lo studio di questa prospettiva?
6: Beh, al momento siamo nella prima fase, potremmo dire, di questa intera filiera di cui abbiamo parlato, cioè nella parte di identificazione, scoperta e studio di questi enzimi da poi traslare in ambito industriale. Quindi al momento quello che stiamo facendo è applicare delle tecniche che si basano molto sulla bioinformatica, quindi approccio informatico duro, e poi ovviamente su studi di laboratorio biochimici come caratterizzazioni per identificare quelli che poi sono i candidati ideali da portare fino poi all'applicazione.
5: Cioè sostanzialmente scannerizzate tutto l'insieme di proteine che producono interi ecosistemi di questi microorganismi e cercate di identificare quelli che sono più utili per i vostri scopi.
6: Esattamente, noi andiamo a studiare intere comunità microbiche e all'interno dei loro genomi andiamo a vedere il loro patrimonio di questi enzimi e li andiamo poi ad
5: attestare.
6: Esatto.
5: Grazie Andrea Strazzulli e buon lavoro.
6: Grazie a voi.
5: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Buona serata.

0: Electronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani e il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
3: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: È mezzanotte.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Il vertice Xi Jinping, Trump a Pechino, la Cina si è offerta di aiutare sull'Iran, dichiara il presidente americano. Esploravano una grotta marina a 50 metri di profondità, 5 italiani morti alle Maldive. Accordo tra Lega Calcio e Prefettura, il derby della capitale si gioca domenica 17 maggio alle 12. Internazionale di tennis a Roma, oggi le semifinali con Sinner e Dardari. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In apertura la visita del presidente americano Trump in Cina, clima di fiducia e maggiore ottimismo che si riflette anche sui mercati azionari. Il punto nel servizio.
6: Comincerà di prima mattina con un incontro a porte chiuse con Xi Jinping, la seconda giornata di Donald Trump a Pechino. I due presidenti proseguiranno con altri incontri bilaterali fino all'ora di pranzo, quando Trump ripartirà per Washington ed entrambi trarranno le conclusioni di questo viaggio a lungo preparato. Il presidente Xi ha definito la relazione tra Stati Uniti e Cina la più importante al mondo. Insieme possiamo affrontare i problemi internazionali, ha detto, aggiungendo: il progresso cinese è compatibile con il Make America Great Again. Di grande onore e colloqui estremamente produttivi ha parlato Trump, che tra l'altro è accompagnato da una trentina di amministratori delegati di grandi aziende americane. Ma nonostante il fastoso e festoso benvenuto, il presidente cinese non ha mancato di avvertire che tutto ciò che riguarda Taiwan è estremamente sensibile per la Cina e potrebbe creare una situazione pericolosa per le grandi economie mondiali, mentre già c'è la crisi iraniana, rispetto alla quale, stando a Trump, Xi si è impegnato a non fornire armi all'Iran e si è offerto anzi di mediare per risolvere il conflitto e ottenere la riapertura dello stretto di Hormuz al libero commercio internazionale. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
4: Proprio in Medio Oriente andiamo, ora riprendono negli Stati Uniti colloqui tra libanesi e israeliani, mentre a Gerusalemme c'è stata una giornata di forte tensione.
7: Proteste e scontri a Gerusalemme, nella città vecchia, dove nazionalisti israeliani hanno partecipato alla marcia delle bandiere presso la porta di Damasco, scontrandosi nella zona musulmana della città con i residenti palestinesi. Il ministro della sicurezza Ben-Gvir ha poi sventolato provocatoriamente la bandiera di Israele nella spianata delle moschee, dicendo: il monte del Tempio è nelle nostre mani. Tutto questo mentre ha preso il via a Washington il terzo round dei colloqui tra diplomatici libanesi ed israeliani per il cessate il fuoco in Libano. A guidare le delegazioni degli incontri sono gli ambasciatori dei due paesi. I colloqui sono ospitati dal Dipartimento di Stato. In tutto questo in Libano si continua a combattere. Per l'IDF nelle ultime 24 ore sono stati uccisi 20 terroristi di Hezbollah. Almeno 59 bambini sono stati uccisi o feriti negli ultimi 8 giorni in Libano, denuncia l'UNICEF. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E l'Ucraina ha chiesto la convocazione di una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo la nuova ondata di raid di Mosca. 8 morti sulla Kiev, decine feriti, 20 dispersi. Mentre la Russia deride apertamente gli sforzi diplomatici, noi continuiamo a rafforzare l'Ucraina, commenta la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Dicevamo dei mercati azionari, Wall Street chiude la seduta con i record di alcuni indici, il Dow Jones sale dello 0,75%, il Nasdaq ha più 0,88, massimi anche per l'S&P 500. I listini beneficiano dell'euforia per i conti di Cisco System, migliori delle attese, e per le notizie ottimistiche legate al vertice di Pechino tra Trump e Xi, come sentivamo. Euro a 1,1688 sul dollaro. La giornata in Europa.
8: Chiusura da record per la borsa di Milano a un passo dal massimo storico di marzo 2000 nel pieno della bolla .com. Con un rialzo dell'1,1% il FTSE MIB ha superato i 50.000 punti. Seduta positiva anche per le altre piazze europee in un clima di fiducia dopo il vertice fra Trump e Xi Jinping. Protagonista ancora una volta il settore tech. A Piazza Affari chiude in vetta ST Microelectronics con un rialzo del 5,4%, bene anche Stellantis più 3,5% con l'interesse della cinese BID per alcuni suoi stabilimenti in Italia. Seduta in generale rialzo per le banche guidate da Banca Mediolanum quasi più 3% e Intesa San Paolo più 2%, in coda Fincantieri meno 1,6% e Diasorin meno 1,5%. Petrolio in altalena con il Brent in area $105 al barile. Sul valutario l'euro è poco sotto 1,17 dollari. Chiusura in calo per lo spread BTP Bund a 73 punti. Chiara Di Michele da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E ora il tragico incidente nelle acque delle Maldive, dove sono morti 5 sub italiani.
9: Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine sull'incidente avvenuto nell'atollo di Vavu. Tutti i subacquei esperti, i 5, dovevano esplorare una grotta a 50 metri di profondità nei pressi dell'isola di Alimata. Secondo quanto ricostruito, sarebbero entrati in acqua attorno alle 12 ora locale, ma non sarebbero più emersi. A lanciare l'allarme è stato l'equipaggio della Duke of York, l'imbarcazione specializzata in crociere subacquee sulla quale stavano partecipando ad una spedizione di 2 settimane. Le vittime sono la docente dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, e sua figlia, Giorgia Sommacal, la ricercatrice torinese Muriel Oddenino, il padovano Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri di Borgomanero nel Novarese. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Tra le ipotesi avanzate da alcuni esperti c'è quella dell'iperossia, la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può causare perdita di coscienza e altri gravi effetti neurologici, ma a complicare l'immersione potrebbero essere state anche le difficili condizioni meteo nella zona, dove era stata emessa un'allerta gialla per i forti venti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Ancora la cronaca con i nuovi particolari sul caso Garlasco.
10: Spunta un altro mistero nel caso Garlasco e ha a che fare con una decina di righe scritte a penna su un foglio, correzioni ad una bozza della richiesta di archiviazione per Andrea Sempio, che sarebbero state recepite nell'istanza degli allora PM. Sono gli appunti trovati dai PM di Pavia all'interno di un fascicolo dei carabinieri che nel 2016-2017, all'epoca della prima inchiesta a carico di Sempio, non avevano la delega per le indagini. Quel fascicolo in pratica lì non sarebbe dovuto esistere. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione dei magistrati. Agli atti della nuova inchiesta risulta infatti che nel 2016, il giorno dopo l'apertura del fascicolo a carico di Sempio, l'allora comandante dei carabinieri Maurizio Pappalardo, recentemente condannato per corruzione e stalking, avrebbe fotografato alcuni atti dalla scrivania dell'allora procuratore procuratore aggiunto Mario Venditti. Apatico, silenzioso, sempre vestito di nero, descrivono Sempio gli ex compagni di scuola sentiti dai magistrati. E lo stesso Sempio, in un appunto personale riferito all'incontro con una ex, scrive: si capiva che aveva paura le facessi qualcosa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, lo ha reso noto la prefettura capitolina. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista sempre domenica alle 17. Questo dopo il tavolo di confronto tra la stessa prefettura e i vertici della Lega Calcio Serie A. Alla stessa ora del derby anche le altre quattro partite relative alla zona Champions, che coinvolge cioè le sfide che vedranno protagoniste Napoli, Juventus, Milan e co. E proprio per il tennis sarà il russo Medvedev a sfidare oggi Jannik Sinner in semifinale agli internazionali di Roma. Medvedev ha battuto in 3 set, 1-6, 6-4, 7-5, lo spagnolo l'andaluse, e alle 19 affronterà il numero 1 al mondo. Nell'altra semifinale alle 15.30 l'altro azzurro Darderi contro il norvegese Rud. Sentiamo proprio Sinner, che ieri ha battuto in 2 set l'altro russo Rublev, a Sky Sport.
11: Il movimento italiano è la cosa più importante, no? Poi se ci sono io, se c'è, sono molto contento per Luciano, che ha fatto che sta facendo un torneo incredibile, anche lui ha dato tanto fisicamente, quindi vediamo come sta, però ecco, sta facendo una cosa incredibile anche lui, e ovviamente più italiani siamo, soprattutto nei tornei italiani qua a Roma, meglio è, quindi siamo contenti che siamo di nuovo in due anni consecutivi, e cerchiamo di dare il nostro meglio.
4: Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al cancro.
2: Adoro saltare da una pecca all'altra.
3: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
4: Spedisco 1000 pack una alla volta.
3: Io do la password delle caselle a tutti.
5: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
6: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola, con il sole 24 ore a 12,90 euro in più e in libreria.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
9: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
10: Io lavoro a Radio 24.
11: Radio 24 ha a che fare con Rai News 24?
10: Assolutamente no, assolutamente no. Noi siamo una trasmissione libera, si chiama La Zanzara, trasmissione molto libera, amico mio, trasmissione molto libera.
11: Peggio che andar di notte. Ciao ciao, chiudi.
10: Nuzzo, non ho capito, scusa, non ho capito qual è il mainstream?
11: Non parlo con i traditori.
10: Traditore di che? Ma traditore di che? Ma traditore di che cosa? Ma traditore di che?
11: Ma che? Criminali.
10: A chi?
11: Chiudi,
10: a chi?
11: Chiudi,
10: ma a chi traditori? A chi cazzo lo dici traditori?
12: La Zanzara.

0: il brasiliano sindaco, immaginiamo che tu riesca a ottenere questo, questa figo, cosa.
1: No, immaginiamo. Ho un 60% di possibilità.
0: Vabbè, adesso okay. Allora, c'è da fare il patrocinio. Sai cos'è il patrocinio?
1: Come, non lo so.
0: Che è il patrocinio?
1: Dai, dimmi.
0: Che
1: cos'è? Vai avanti, calma.
0: Secondo te il patrocinio,
2: il sindaco cosa può fare?
0: Che cos'è il patrocinio?
2: Può dare il
1: patrocinio.
0: Che cos'è?
1: Cos'è? Adesso non voglio dire perché ci sono tante persone.
0: Che cos'è il patrocinio?
1: Ma perché devo dire il patrocinio?
2: Non sa un cazzo.
1: No. Io non so un cazzo, però
2: che
1: divento
2: la giunta,
1: non me ne frega la giunta comunale. Io lo so. Allora, io non so
2: ma
1: un
2: cos'è
1: cazzo.
2: La giunta? Però?
1: Allora, la giunta comunale.
2: Ma che
1: sono delle
2: cos'è?
1: Persone.
2: E chi sono?
1: Chi sono quelli che mi stanno vicino a me?
2: No, che stanno vicino alla giunta, chi governa?
1: Ma ascolti,
2: cazzo, l'assessore e questa merda
1: io pensa...
2: che vuole diventare
1: bravo,
2: sindaco.
1: Tu
2: ignorante.
0: Con gli spacciatori che stanno per
1: allora
0: strada.
1: Con gli spacciatori abbiamo
0: droga libera
1: abbiamo,
0: per te, no?
1: No, che droga libera. Allora con gli spacciatori c'è un progetto molto importante. Tutti
0: qual
1: gli immigrati che spacciano gli famo carcere a tutti, gli famo arrestare a tutti.
0: Ok, gli immigrati
1: devono spacciare solo gli italiani.
2: Come?
1: Soprattutto
2: cosa dice, pazzo?
0: Il nazionalismo, questo è il sovranismo dello spaccio.
1: Lo spaccio agli italiani. Lo spaccio ai romani.
0: Cosa pazzesca,
2: dai. Criminale, dai.
3: Dovrebbero chiuderti quella cazzo di radio.
0: Ok ragazzi, ripensandoci, il sovranismo dello spaccio è geniale, se ci pensi. Una trovata geniale, il sovranismo dello spaccio.
1: Ma non ci penso.
0: Tutto questo alla Zanzara e solo in questa disgraziata trasmissione.
2: Ma come ti
0: è
2: sbagli?
0: È solo in questa disgraziata trasmissione. Vorrei iniziare con una cosa molto seria. Il bracciante ammazzato... Il bracciante ammazzato da una baby gang. Io lo voglio sottolineare, ragazzi. Da una baby gang formata da italiani a Taranto. E te lo dico con forza perché bisogna sottolinearlo. Come bisogna sottolineare il contrario. Come bisogna sottolineare quando qualcuno nordafricano, senegalese ammazza qualche italiano, eccetera. O comunque si ammazzano tra di loro. Il bracciante ammazzato da una baby gang di italiani, italianissimi, a Taranto. Ora ragazzi, vi dico subito, pene durissime, pene molto dure, non me ne frega niente se sono minorenni, eccetera eccetera, le pene devono essere durissime per un atto.
2: No,
0: cambiare tutto, pene durissime e che le scontino tutte in galera. Tutte
2: certo.
0: In galera queste pene. No, ma certo,
2: secondo
0: un cazzo.
2: La legge,
0: sì, secondo la legge che non funziona. E dunque non secondo la legge. Secondo la legge Cruciani, che è
2: siete
0: diversa.
2: Siete al governo.
0: No, io non sono al governo. Fosse
2: tu sei
0: per
2: governo.
0: Me.
2: Tu sei molto al governo.
0: Ma ti dirò perché evoco questo fatto, perché ti sto citando questo fatto. Alcuni partiti, voglio dare un consiglio. Siccome i partiti della destra italiana stanno zitti su questo, e se fosse accaduto il contrario, cioè un italiano massacrato da un gruppo di stranieri, ci sarebbe l'inferno.
2: Ecco, esatto.
0: Io dico, no, io voglio dire a questi
2: dove
0: signori,
2: sei,
0: fermo,
2: Giordano,
0: fermo.
2: Dove
0: sì,
2: sei?
0: Questo potrebbe
2: dove
0: essere
2: sei?
0: Anche una cosa.
2: Dove
0: mi aspetto un
2: dove
0: servizio
2: sei?
0: Da parte di Mario Giordano. Mi aspetto un servizio. Io
2: dove
0: dico
2: sei,
0: ai partiti
2: Mario?
0: Della destra
2: dove
0: italiana,
2: sei?
0: Aspetta, dico
2: dove
0: ai
2: sei?
0: Partiti della destra italiana. Dovete fare delle dichiarazioni fortissime anche su questa cosa qua, altrimenti non siete credibili. La vita di questo bracciante che è stato massacrato da una baby gang di italiani vale esattamente come la vita di una persona aggredita da gruppi di criminali stranieri irregolari. Non è un riposizionamento il mio, adesso tu mi stai accusando già lo so di riposizionamento, già me lo hai detto.
2: Ma è chiaro,
0: nel pre-trasmissione, nei brevissimi minuti prima di questa disgraziata trasmissione. E via la prima cosa. La seconda cosa che vi voglio dire, vi faremo riascoltare tutto naturalmente, è che in questi giorni, a me non me ne frega nulla poi, circola la notizia di un nuovo caso San Giuliano, di un nuovo caso Piantedosi, no? Che riguarderebbe un ministro della Repubblica, non so bene chi sia, cioè alcuni lo sanno, dicono nei circoli del potere, pronunciano questo nome, non lo sappiamo, non me ne frega assolutamente nulla di chi scopa con chi, nulla di nulla, anche perché in questo caso non ci sarebbero nemmeno delle presunte dei presunti favoreggiamenti, diciamo, che sarebbero stati dati a questa signora, a questa ragazza. Però viene riconfermata, caro Parenzo, la regola più importante, direi anche in maniera categorica, viene riconfermata, che è la regola del 30. Ragazzi, ancora. La regola del 30 di ruggeriana memoria, che è questa, che è molto semplice. Ripeto, se è vero che c'è un altro ministro che ha avuto una relazione extraconiugale, questa regola va confermata. Ed è molto semplice la cosa. L'unica domanda da fare quando uno deve diventare ministro, che il presidente del Consiglio incaricato, che ne so, il presidente della Repubblica dovrebbe fare a un ministro incaricato prima di assumere l'incarico, è questa: con quante donne sei stato? Meno di 30 non puoi fare ministro, più di 30 avanti tutta, perché così le tentazioni si riducono. Se uno ha già assaporato, se ha fatto numero, si è messo fieno in cascina, si direbbe, no?
3: Parenzo
0: non potrebbe farlo. Parenzo non potrebbe fare il ministro.
2: Ma andate a quel
0: non
2: paese,
0: lo potrebbe fare.
2: Non permettetevi neanche.
0: Allora, leggo da qualche parte, ogni tanto vado a leggere le interviste di qualche artista, di qualche
2: artista. Leggi solo di porno star?
0: No, assolutamente no. Allora, ti leggo i passaggi di un'intervista rilasciata, ovviamente per il lancio del nuovo disco, del nuovo singolo, di non so che cazzo, da un signore che si chiama Antonio Di Martino, che sarebbe uno dei protagonisti del duo Di Martino con la Pesce, che piace molto a Parenzo. Questo signore, ovviamente per lanciare la nuova produzione musicale, parla di politica, il dottor Di Martino, e dice: penso che questo sia il peggior momento politico, forse persino peggio di quando c'era Berlusconi. È complicato, poi peggio di quando c'era Berlusconi, che era successo quando c'era Berlusconi? Si campava tranquillamente, forse meglio. È complicato non prendere posizione. No, non è complicato, tutti dicono tutto. Dicono che Netanyahu è un criminale di guerra, dicono che la Meloni è una fascista del merda, tutti dicono tutto liberamente. Io penso che questo governo produca danni a un approccio libero. Pensi alla supercazzola. Produca danni a un approccio libero alla scrittura, alla musica, al cinema. Nali mortacci. E infine, direi edizione speciale di In quale città? Perché c'è una doppia, double edition, diciamo, doppio pacchetto. In quale città un chirurgo ha lasciato, nell'ospedale di quale città un chirurgo ha lasciato delle forbici dentro l'addome di un paziente? E in quale città è stato dato l'assalto a un ciclista durante il Giro d'Italia? Verona? A Bologna? A Pescara? A Napoli! Da Roma, David Parenzo, buonasera.
2: Guarda, due cose molto rapide. La prima, molto grave, è questo che possiamo considerare un attacco al dottor Cairo, sostanzialmente.
0: No, perché quello
2: che.
0: No.
2: Sì, sì, assolutamente. Al Giro d'Italia è un attacco a un grande imprenditore italiano. A un uomo che fa girare l'economia, che crea migliaia di posti di lavoro.
0: Dai.
2: Quindi è da considerarsi un attacco brutto al Giro d'Italia, e quindi tutta la mia solidarietà al ciclista. Vada subito arrestato.
0: Ma che c'entra il dottor Cairo? Non penso che quei maranzini, quei ragazzini che hanno dato un assalto al ciclista abbiano pensato al dottor Cairo.
2: È un attacco sferrato. Io penso di sì.
0: È più grave ancora.
2: A una infrastruttura strategica del paese, che genera economia, genera ascolti, genera pubblicità anche al Giro d'Italia. Quindi un attacco pericolosissimo e brutto.
0: Non avresti detto nulla se non ci fosse stato dottor Cairo dietro il Giro d'Italia, incredibile.
2: Questo lo dici tu.
0: Secondo,
2: leggo testualmente: a Gaza non c'è un genocidio. Non lo dico io. Non lo dice il dottor Benjamin Netanyahu.
0: Chi l'ha detto?
2: Dice il dottor Pelled, l'ambasciatore di Israele.
0: Vabbè, allora
2: che sarà presto nuovamente mio ospite
0: della
2: in trasmissione.
0: Nuovamente. Vabbè, allora.
2: A dire che a Gaza non c'è un genocidio è un signore, il procuratore capo della Corte dell'Aia.
0: L'abbiamo già detto nei giorni scorsi.
2: Non ci sono prove. Aprirò ogni giorno questa trasmissione dicendo
0: che
2: non ci sono prove sufficienti per accusare i leader israeliani.
0: Fermo là.
4: Però non è che Dio ci ha ordinato di metterci a 90 gradi.
5: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
6: E comunque, lo vuoi chiamare genocidio, lo vuoi chiamare massacro, vuoi usare le terminologie delle gulei, non me ne frega un cazzo. Il concetto è uno e uno solo, che lo Stato di Israele, lo Stato sionista di Israele, è uno Stato fascista che ha sterminato e sta sterminando gente. Non me ne frega un cazzo.
7: Non sta sterminando nessuno, c'è una guerra.
8: Mamma mia. Non toccate Israele a David, eh? Non toccate Israele a David, che diventa una belva settata di sangue, anche con Clizia. Il rapporto è andato a puttane, il rapporto idilliaco con Clizia, eh? Travone, l'ha chiamato Travone.
9: Proporrei un minuto di silenzio per Parenzo, oramai abbandonato da tutti, abbandonato perfino da Clizia De Rossi. Incominciamo adesso un minuto di silenzio. Grazie.
7: Bello, il minuto di silenzio è bellissimo per il radio. Perché la gente così cambia. Ottimo, facciamolo ancora.
0: Giù. Un minuto di silenzio.
7: No, non è passato un minuto.
0: Che per giù? Il rapporto terminato, ancora? Morto tra Clizia De Rossi e Parenzo. Un minuto di silenzio.
7: Ma che bello. Così la gente pensa che non c'è più la trasmissione.
0: Sì.
7: No, ma cos'è questo succhio? Basta. Regia del cazzo. No, non è passato il minuto.
0: Recentemente sono andata a letto con un ragazzo di 26 anni.
7: Facciamo ogni tanto un minuto di silenzio.
0: Giù,
7: che
0: lo decido io.
7: È bellissimo.
0: Recentemente sono andata a letto con un ragazzo di 26 anni ed è stato fantastico. Non puoi goderti questo tipo di privilegi in un matrimonio. La mitologica Charlize Theron, ragazzi, sempre più un mito. Dopo aver detto che non è che puoi chiedere a uno, non è che puoi chiedere a una donna facciamo l'amore, ma scopami, ha detto, cioè, perché altrimenti a lei non viene nulla quando uno dice facciamo l'amore. Signora Charlize Theron, mio nuovo mito assoluto, mito assoluto. Mi voglio leggere questa lettera che è arrivata ad un giornale, non vi dico quale perché manco me lo ricordo. Ho 46 anni e una relazione sessualmente stabile e appagante, ma da qualche mese ho questo bisogno continuo che non riesco a controllare. Durante la giornata arriva questo impulso e devo soddisfarlo, in bagno, a casa la mattina, a volte in macchina prima di entrare in ufficio e quasi sempre almeno una volta in bagno al lavoro. Mentre lo faccio mi sento sollevato, subito dopo mi sento uno schifo. Soprattutto al lavoro ho i colleghi a 20 metri e mi viene da pensare cosa direbbero se lo sapessero. Non so cosa sia cambiato, forse lo stress. Come posso fermarmi? Ovviamente trattasi di masturbazione, di onanismo, è una perversione, è un'ossessione. La mia risposta da esperto, ormai quasi sessuologo, caro David, di fronte a queste esigenze quotidiane, a questi esempi di vita quotidiana, soprattutto la masturbazione in ufficio, è: non è nessuna perversione, non ti preoccupare, non c'è nessuna ossessione, è normale, normalissimo, anzi dovresti arrivare alle famose 21 eiaculazioni al mese, perché solamente con 21 eiaculazioni al mese la possibilità di prendere un cancro alla prostata diminuiscono. Non lo dico io, lo dice il British Medical Journal, lo dice il professor Nicola Mondaini, lo dicono grandi esperti della prostata, tra cui anche il sottoscritto.
3: Ma è normale?
0: È tutto normale, caro David. Io vi chiedo invece se è normale quello che ha detto una femminista che si chiama Tagliaferri. Una femminista, tu ti sei mai masturbato in ufficio, David? Scusa, ti sei mai masturbato in ufficio negli uffici della Sette?
7: Ma come ti permetti?
0: Nei bagni della Sette? Nei bagni della Sette? Come sono i bagni della Sette, per esempio? Sono adatti, per esempio? Sì, bellissimi.
7: No, io faccio solo la pipì ogni tanto, ma preferisco
0: non
7: farlo.
0: E tu non hai mai cagato nei bagni della Sette?
7: No,
0: non hai mai cagato?
7: No,
0: non è possibile. Ma non è possibile, dai. Ma
7: io
0: non vuol dire niente, ma io cago qui tranquillamente almeno una volta al giorno, cago qui in questi bagni.
7: Ho rispetto,
0: ma tranquillamente, senza
7: mia.
0: Problemi.
7: Ma io ho rispetto, io la mattina mi sveglio alle 6:30, faccio quello che devo
0: ma
7: fare.
0: Ma che cosa vuol dire?
7: Doccia,
0: ma ci sarà capitato di cagare nei bagni della Sette?
7: Mai,
0: lo
7: mai,
0: sciacquone tira rispetto, bene, per esempio il sifone, funziona, che ne sai?
7: Beh,
0: non
7: lo
0: puoi, se non caghi e se non lo riempi di carta igienica, non lo puoi verificare, no?
7: Ogni tanto mi capita di fare la pipì, tiro sulla tavoletta per rispetto di quelli che verranno dopo. Tiro sulla tavola, ma cose brevissime,
0: io,
7: perché ho rispetto
0: ogni
7: dei
0: tanto,
7: bagni della Sette.
0: Ma come brevissimo? Quando uno deve pisciare, deve pisciare. Beh, che è brevissimo.
7: Brevissimo.
0: Che brevissimo. Vuol dire brevissimo?
2: Io rispetto del mio lavoro e del
0: ma
2: mio
0: cosa
2: luogo
0: c'entra?
2: Di lavoro.
0: Pisciare anche a cagare 24, fa parte di una attività
2: mai.
0: Naturale.
2: Ho rispetto del Confindustria e dell'azienda che mi dà da mangiare.
0: Ma li fanno apposta i bagni per cagare e pisciare?
2: Ma io cerco di limitare le evacuazioni per rispetto. Per rispetto.
0: Lui cerca di limitare le evacuazioni. Questa femminista si chiama Tagliaferri. Senti com'è nata la figlia Lula.
2: Se invece mi invitano, ad esempio, alle Nazioni Unite, il bagno lo posso utilizzare tranquillamente.
0: No, si capisce la differenza.
2: L'acqua sempre, ovviamente. Tirando l'acqua sempre. Tirando l'acqua sempre.
10: Lula, nostra figlia, è nata in Arkansas, da qui il titolo del mio libro, il 13 febbraio del 2024, con il seme di mio marito, gli ovuli di una donatrice e il grembo di una donna meravigliosa e fiera che è stata la nostra gestante.
0: Cioè sostanzialmente l'utero in affitto in Arkansas. Bello. In Arkansas, bello. Tu sei a favore dunque? Sei a favore dell'utero in affitto? Guarda, ma dillo, sì o no?
2: Ho delle perplessità.
0: Sì o no? Io sono a favore, per esempio. Io sono a favore. Qualcuno dirà che io sono a favore. Secondo me il passaggio di denaro c'è sempre. Io sono a favore del fatto che si possa pagare per comprarsi un figlio, perché chi ha intervistato questa signora che non conosco dovrebbe dire: lei ha pagato, si è comprata un figlio. Ma è normale, io lo dico in senso positivo. Positivo. Simone da Milano, vai.
11: Sono le solite nuove manovre della massoneria e dei poteri occulti che quando non sanno come divertirsi e non sanno cosa fare decidono di instaurare o comunque di portare avanti quelli che sono
0: i poteri occulti.
11: Sì, quelle che sono queste nuove forme di tra virgolette di vita, nel senso l'utero in affitto.
0: Ma i poteri occulti, sei sicuro che sono i poteri occulti? Scusa,
11: sì,
0: sono leggi del Parlamento, in Italia è vietato, per esempio.
11: Ma perché, perché semplicemente grazie a Dio abbiamo ancora il Vaticano che ci salva. E
0: se tu stai dicendo, Simone, scusa, che i poteri occulti vogliono l'utero in affitto, vogliono
11: che la massoneria, il progresso e i progressisti vogliono assolutamente queste cose qua. Tant'è vero che questo qui comporta la distruzione
2: la
11: della famiglia.
2: Uno che va a farsi l'utero in affitto, non è che va per la massoneria.
11: E comporta la
0: distruzione anche la famiglia 3, anche la famiglia 3 di cui abbiamo parlato.
11: Ma non esiste la famiglia 3 perché
0: tre genitori, è una roba della massoneria? È la massoneria che lo vuole.
11: Sì,
0: ma che c'entra la massoneria? Però io fanno impazzire.
11: No, esiste solo una madre, un padre, un figlio o una figlia.
0: Ma d'accordo, ma la massoneria che c'entra però? I signori della massoneria? Non credo
11: perché
0: che siano
11: perché loro, quando comunque hanno voluto la riforma e la rivoluzione in tutto il mondo, ovviamente hanno detto
0: la massoneria è dietro l'utero in affitto ed è dietro l'adozione gay. Fermi tutti.
12: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: abbia fatto un culo come un secchio. Grande Glizia, li hai smascherati finalmente sti buonisti, sti falsi di merda. Come hai combattuto, mi sono emozionato. Avanti tutta Glizia, avanti tutta.
1: Parenzo prima litiga con Clizia De Rossi, gli dà del travone, gli dà della testa di cazzo, poi dice frocio davanti a Sasso, vai tigre, la tua conversione è praticamente ultimata in confronto a te, quelli che se ne sono andati dalla Lega sono dei dilettanti, tu sei il vero volta gabbana, coglione.
2: Ma figuriamoci. Ma figuriamoci.
3: Allora ragazzi, c'è una polemica.
2: Io rimango saldamente ancorato nell'ambito del centro-sinistra, del progressismo liberale, cosiddetto.
3: Ancora,
2: no?
3: Questa storia.
2: Sì,
3: ancora.
2: Devo,
3: ma che
2: evidenziare
3: coglioni.
2: Le contraddizioni, devo ma evidenziare le contraddizioni di chi a sinistra
4: sei
2: difende
4: cambiata.
2: Dittature. No, non sono cambiato per niente io. Io amo le democrazie in modo spasmodico e quindi non posso non amare Israele, ma questo non c'è un po' di dubbio. Devo detestare Hamas, devo detestare le dittature che sono in giro per il
3: senti
2: mondo.
3: Vannacci,
2: ma
3: senti Vannacci che dice, senti Vannacci che dice. Senti
2: Vannacci, una sciagura nazionale.
3: Senti che dice, senti che dice.
5: È inutile tenere dei soldati a presidiare dei posti fissi, io mi immaginerei invece un ruolo molto
2: Russia.
5: Più dinamico, mi immaginerei, come ho detto, un battaglione di paracadutisti che rastrella Rogoredo, o che probabilmente uno stesso battaglione di paracadutisti va a Cerignola a sgominare tutto il racket dei furti delle auto.
3: Malissimo. Avanti tutta.
2: Ma non c'è nulla da rastrellare.
3: Come? Non c'è nulla da rastrellare a Rogoredo. Non c'è nulla da rastrellare a Cerignola.
2: C'è la polizia.
3: Ma quale? Ma non c'è, non purtroppo, purtroppo non è sufficiente. Non è sufficiente, ti sto dicendo. Non è sufficiente. I paracadutisti all'assalto di Rogoredo, Cerignola, utilizzare l'esercito per rastrellare i criminali. Avanti tutta, generale, con questa proposta. Avanti tutta.
2: Quello è l'unico luogo dove si è fatto paracadutare il ristorante di Bruxelles.
3: Ma tu dici che finora l'unico posto dove si è fatto paracadutare.
2: L'unico luogo dove si è fatto paracadutare
3: negli ultimi tempi,
2: sotto la Lega, peraltro, grazie alla Lega e il ristorante di Bruxelles.
3: Beh, grazie, grazie a lui che ha preso i voti, non esageriamo.
2: No, alla Lega. Comunque, io non è che abbia grandi simpatie per la Lega.
3: Ti volevo dire
2: che è un traditore. Sai come venivano trattati?
3: No,
2: i
3: ma non è che venivano fucilati, dici? Venivano fucilati un tempo, dici?
2: Nel
3: un
2: codice
3: tempo.
2: Militare, nel codice
3: militare.
2: Sì,
3: venivano
2: oggi,
3: fucilati. Sì.
2: Oggi non lo so.
3: Non c'è la fucilazione. Ma in carcere, ma nel carcere militare.
2: Quello si è fatto vedi tu, l'hai detto tu, quello si è fatto
3: no,
2: eleggere
3: detto io sto
2: Lega.
3: Citando
2: vedi tu
3: si è fatto eleggere
2: tu,
3: dalla Lega
2: tu,
3: e dopo ha detto addio perché non era
2: come
3: più d'accordo
2: si chiama questo?
3: E punto e basta, dai,
2: militare,
3: su ma
2: io chiedo a te
3: non è
2: militare, come si chiama,
3: ma che sei diventato Salvini? Che sei diventato? Che sei diventato un leghista contro Vannacci? Che sei marcato
2: Nel codice militare, come si chiama questo?
3: Ma no, non lo so, ma questo è codice militare.
2: Tu.
3: Ma il tradimento
2: rispondi
3: è un'altra cosa,
2: tu.
3: È tradire la patria, è vendere segreti.
2: Come viene punito?
3: Sì, col carcere, sì, col carcere.
2: Tu l'hai detto.
3: Anche
2: l'hai
3: la
2: detto.
3: Fucilazione una volta, certo. Comunque, ti volevo segnalare questa cosa qua. Nei pochi minuti di intervallo, per chi ascolta il podcast ovviamente la cosa non è molto importante, mi sono recato nei bagni favolosi della radio. Allora, devo dirti, siccome io sono solito durante la giornata, purtroppo, un mio vizio, devo diminuire, bere diversi caffè, che ovviamente hanno una proprietà, che è quella di stimolare l'evacuazione. Allora, sono andato, perché mi scappava, sono andato nel bagno qua della radio e ho fatto, secondo me, almeno un paio di chili. Ragazzi, mamma mia.
2: Ma perché?
3: Tu non
2: perché?
3: Hai idea di che cosa ho fatto.
2: Ma perché c'è questa mancanza di rispetto?
3: Non c'è mancanza di rispetto, i bagni sono fatti apposta. Poi ho pulito, naturalmente, non ho lasciato le strisce di merda, ovviamente. Ho pulito, però posso dirti, è stato liberatorio. Sono andato lì, una scarica, ed era almeno un paio di chili. Ma la cosa straordinaria, l'ho già detto, ma la voglio ripetere anche

0: con una prova, diciamo, fisica da un certo punto di vista, te lo voglio provare, è che noi siamo provvisti, e di questo ringrazierò sempre l'azienda, dici, perché devi ringraziare l'azienda, uno ringrazia l'azienda, no, ma non è questo, non c'è bisogno di leccare, per carità, cioè in questo caso no, voglio ringraziare l'azienda di tante cose, però in particolare di questo, che ha provvisto i bagni per i maschi, in quelli delle femmine non ci sono mai entrato, di questo oggetto qui che vi faccio vedere. È un oggetto anche nelle bagni delle donne, cioè benissimo, eccolo qua. Questo oggetto è un oggetto semplicissimo che tutte le aziende dovrebbero avere in ogni posto. Cioè sono dei sottilissimi fogli di carta, no? Anzi, non è solo carta, credo che sia una carta particolare, forse è non lo so che tipo di carta è, non lo so, me lo diranno gli esperti. E ci sono anche delle aziende che le producono, dunque fanno del business su questa cosa qua. E ogni cesso, ogni tanto finiscono, però raramente, devo dire la verità, c'è un ricambio piuttosto continuo. Ogni cesso della radio, anche quelli giù per i disabili, quelli giù all'ingresso per i disabili, ogni cesso di Viale Sarca è provvisto di questi pezzi di carta, che non sono solo dei pezzi di carta, caro David. Vedi al centro questo foro che c'è al centro, no? Si stacca a un certo punto, quando tu ti siedi, questo qua lo devi mettere sul cesso. Lo devi mettere sulla tavoletta. Benissimo, lo metti sulla tavoletta d'accesso, ti siedi e la parte centrale c'è il culo che sprofonda.
1: C'è il culo che sprofonda. C'è ovunque.
0: Sì, no, non c'è ovunque. E questo è proprio il punto, perché te lo racconto?
1: Nei posti civili c'è alla 7, alla 24, in tutti i posti.
0: Esattamente.
1: Civili.
0: Allora, perché?
1: Non so, ad esempio, se a dove? Casa a di Mario Giordano
0: a Mediaset, per esempio, posso dirti, a Mediaset non c'è.
1: A Mediaset c'è,
0: ti dico che non c'è.
1: Ma
0: non è una accusa,
1: ma no, vergognati.
0: Allora, io dico all'azienda Mediaset con cui collaboro, i cesti che io frequento all'ingresso della Mediaset non mi sembra che abbiano questi qua.
1: Posso dirti di più, quando frequentavo Mediaset, voglio dirlo pubblicamente, non quando ho avuto l'onore di lavorare per loro, tu nei bagni di Mediaset potevi mangiare.
0: Non credo.
1: Io a Cologno Monzese all'epoca,
0: ma non ci andavi mai, andavi sempre a Roma, dai.
1: Un bagno.
0: Roberto da Milano. Comunque, ragazzi, questa è civiltà.
1: Anche dei bagni del Palatino.
0: Ogni azienda
1: di Roma,
0: italiana dovrebbe dotarsi di questa roba qui, per sedersi, cagare o fare altre cose, defecare, pisciare, fare le attività corporali.
1: Io mi ricordo i bagni del Palatino a Roma.
0: Ma non c'è bisogno di leccare il culo a Mediaset anche in questo modo da parte tua, dai. Pure i bagni si potevano. È una roba indegna. Tu sei abituato a leccare il culo anche a Mediaset con cui non lavori, ma per cui potresti magari lavorare. Cessi, incredibile.
1: È solo
0: Roberto
1: io
0: da Milano.
1: Invito a verificarlo.
0: Roberto
1: io
0: da Milano.
1: Tutto verificabile.
2: Sono imbecille, mi
1: vuoi
2: senti?
1: Sapere
0: sì,
1: di più?
0: Ti sento,
1: vuoi
0: sì.
1: sapere
0: sì,
1: di più?
2: Via quel
1: vuoi
2: nano di più? Zitto, per conto di Dio.
1: Ma vuoi sapere di più? Nei bagni dell'aeroporto di Tel Aviv c'è la gente che mangia per terra nei bagni. Puoi addirittura mangiare il sushi sul pavimento da qualche punto.
2: Zitto, dai, penso di nano imbecille.
0: Una volta in questa trasmissione
2: con la Sardone facevi delle campagne a difesa di Gesù Cristo.
0: Io sono ateo, figurati.
2: Un soldato italiano ha appiccionato un Gesù Cristo,
0: molto
2: una
0: male, adesso non so, molto male.
2: Ma
0: non credo che sia a favore di questa cosa, non credo che sia a favore.
1: Bisogna processarlo.
2: Le parole che ha detto il presidente al tuo presidente, pezzo di sionista nano di merda.
1: Allora, sionista è vero, nano di merda,
2: il nome della tua democrazia del cazzo, state massacrando tutti in Medio Oriente.
1: Gravissimo.
2: Un pezzettino in Libano,
0: Emanuele D'Ancona, basta, non ne posso più di sentire le stesse cose. Emanuele D'Ancona, noi diamo spazio a tutti, anche ai peggiori antisemiti, tutto quello che vuoi, perché siamo un programma molto aperto, però a un certo punto se voi ripetete sempre la stessa cosa ci rompiamo il cazzo noi e se rompono il cazzo pure quelli che ascoltano. Emanuele D'Ancona, vai. Dimmi.
3: Ciao Cruciani.
0: Dimmi, veloce, forza.
3: Ascolta,
0: dimmi,
3: volevo sentire Parenzo, sei contento
0: di
3: questa nuova area di terrore di questo virus?
0: Lui è a favore dei vaccini a rotta di collo. È a favore di tutte le istituzioni che hanno combinato disastri, OMS e compagnia cantante.
3: Ma ripartiamo a terrorizzare. Lo sai cosa vuol dire anta, tu in ebraico, Parenzo? Vuol dire inganno. E questo è un altro inganno,
0: cioè, che vuol dire?
3: Che arriverà.
0: Questo è importante. Lui sta dicendo che la parola anta è di origine ebraica, anta,
1: e dunque tu stai
0: dicendo che c'è un inganno che però deriva dal mondo ebraico.
1: No, io sto dicendo una cosa.
0: C'è il complotto,
1: io sto
0: della parola
1: in Italia.
0: Qui.
1: No, no.
3: Torniamo a abusare, a bullizzare, scusami, gli italiani.
1: Come
3: si chiama
1: questo? Come si chiama questo?
0: Si chiama Emanuele.
3: Emanuele. Dio è con noi.
0: Sì, è con noi.
1: No, sono felice di.
0: Che vuol dire Dio è con noi?
1: Sì, in ebraico. La parola Emanuele in ebraico vuol dire Dio è con noi. E ci tenevo a dire questo Emanuele, senza arrabbiarmi, sì, e portando massimo rispetto, sì, per questo amico che ha deciso.
0: Emanuele
1: di
0: ancora.
3: Ma io sono tuo amico, Parenzo. Ma io sono tuo amico. Io sono. Ti posso dire una cosa? Sono pro Israele. Lo vuoi sapere?
0: Però,
3: Israele è il popolo di Dio.
0: Beh, no, adesso è il popolo di Dio. Questo ti sta pigliando per il culo.
1: Prima lui ha detto che la parola. Quale parola ha detto lui?
0: Non lo so.
1: La parola.
3: Antivirus.
1: Anta. Io ti dico che la parola coglione è sinonimo di Emanuele che chiama la radio.
3: No, gli italiani non si fanno più prendere per il culo, Parenzo, questa volta.
0: Bravo, Emanuele.
3: Che ci facciamo vaccinare.
0: Bravissimo,
3: perché
0: fermi tutti.
3: Tutti quelli che erano.
0: Burioni, state ascoltando, Burioni, Bassetti, state ascoltando, Pregliasco, state ascoltando il grido.
3: Col cazzo che ci faremo vaccinare un'altra
0: fermi
3: volta.
0: Fermi tutti.
4: Eppure cazzo, Cruciale dovresti essere intelligente, invece provochi. Spero che dato che sei uno sporco del cazzo, che non ti lavi mai, spero che prima o poi ti capirà a te di beccarti qualche malattia di merda e poi vediamo se non rincorri la scienza. Poi vediamo cosa fai, grande testa di cazzo. E ti parla di uno che sua sorella era in terapia intensiva come infermiera durante il Covid e ne ha visti morire centinaia di persone, molto più belle di te. Grande testa di cazzo. Ah, di Apparenzo, che è quella cosa che non capisco, cioè che Radio 24 sta bombardando informazioni di quello che sta succedendo in Libano, Cisgiordania, Palestina, eppure voi continuate ancora con questo sionismo di merda. Ciao stronzi, cambio canale logicamente adesso perché mi fate schifo.
0: Ovviamente non lo fa di cambiare canale perché manda continuamente messaggi. Questo qua è un tizio che io vorrei avere qui in studio, lo invito ufficialmente.
1: Beh, è stato identificato.
0: Che lavora per Mediterranea, fermo, lavora per Mediterraneo, ha lavorato. E sarebbe molto interessante averlo qui a fianco a me a combattere, li facciamo schifo. Dovrebbe avere il coraggio, come tutti questi che chiamano qui e giustamente dicono la loro opinione. Io sono molto aperto a venire qui a combattere. Non lo fanno. Un po' perché dici no, non vado in quel posto perché mi fanno schifo, dunque hanno paura che poi gli altri dicano se è andato lì da quelli, la solita tecnica ridicola. Secondo, perché se la fanno nelle mutandine, perché esce la merdina dal culetto, capito? Non hanno. Qui c'è Anna Rita che voi criticate, briganti, che viene qui e combatte, non gliene frega un cazzo, combatte perché è una persona libera, combatte le sue idee. Certamente io spesso non sono d'accordo, ma combatte qui, non ha paura di affrontare bestie, gente che l'attacca, gente anche che la insulta, e gente che semplicemente non è d'accordo con lei. Fatela anche voi se avete coraggio. Oppure vi dà fastidio il confronto, la democrazia, uno contro l'altro, il confronto delle idee. Questo tizio qua che mi manda ogni tanto dei messaggi, venga qui, è la sua casa questa qua. E anche la sua casa se manda messaggi, no? La riconosce come sua casa perché ne ha mandati diversi di messaggi. Abbia il coraggio di confrontarsi invece di dire siete delle merde. Però passiamo ad altro, sti cazzi. Leggo, caro David, che tu sicuramente sei d'accordo con questa iniziativa, Savassandir. A Trieste, una scuola di marostica ha fatto.
1: No, marostica è provincia di Vicenza, però.
0: Sì, una scuola di marostica. E che ti devo dire? Una scolaresca di marostica. È andata a Trieste, in Piazza della Libertà, qualche giorno fa ha praticamente fatto sfilare dei bambini di una scuola che hanno simulato la rotta balcanica percorsa dai clandestini. I bambini erano, alcuni di questi erano bendati, scalzi e bagnati e hanno dovuto oltrepassare degli ostacoli. Hanno fatto proprio una simulazione e poi hanno servito i pasti agli immigrati che erano accampati lì in Piazza della Libertà.
1: Bello.
0: Ora io dico, bambini italiani, la Lega è furibonda per questo. Bambini italiani bendati, scalzi e bagnati per empatizzare con i clandestini, per empatizzare con i clandestini.
1: Happening.
0: Sì, per empatizzare con i clandestini, però, capito? Cioè, come se la rotta balcanica, che comunque è percorsa da clandestini, in parte sicuramente, o da presunti profughi, e dico presunti,
1: sì, un
0: fosse
1: problema,
0: una cosa però da esaltare. I bambini
1: non
0: utilizzati per questo, delle scuole, con i piedi scalzi, con i piedi scalzi, ti piace un mondo così? Ti piace una scuola così? Dillo. È giusto che empatizzino. È giusto che empatizzino. Dillo.
1: Ma la scuola è anche immergersi nelle immergersi nella realtà.
0: Della realtà.
1: Immergersi nella realtà.
0: La realtà.
1: La realtà è cruda, la realtà è terribile, la realtà è cattiva. Bisogna immergersi nella brutalità.
0: Ho capito, ma perché devi
1: per capirla?
0: La brutalità. Dai, ti ricordi come diceva Freccero, sì. Non lo fai da un po' di tempo.
1: Naturalmente il mondo è molto cattivo, è molto cinico, naturalmente noi dobbiamo essere lì, pronti a raccontarlo, naturalmente con la telecamera pronta a cogliere quell'istante
0: però
1: di dolore, quel rivolo di sangue che esce dalla bocca. Dobbiamo essere lì con quella telecamera pronti a indugiare nella realtà. La realtà è terribile, la realtà è cattiva, non esiste un mondo fatto di pace, di amore, la realtà è guerra, è terribile, è guerra, e questo è. Adesso la TV, la Rai ci fa vedere un mondo dove con la Meloni tutti si abbracciano, tutti si vogliono, bisogna far vedere il rivolo di sangue che esce dalla bocca, naturalmente, cadaveri sull'asfalto, questo è il grande racconto. Questo naturalmente è il grande racconto televisivo.
0: Ho capito, però che c'entra? Questa è un'iniziativa umanitaria.
1: Questi bambini che naturalmente senza le scarpe vengono portati in giro per le strade di Trieste, con il rischio concreto, naturalmente, che qualche vetro si infilzi nei loro piedi di giovani e piccoli, inconsapevoli adolescenti, naturalmente, e bisogna cogliere quel dolore, quella smarfia di dolore, naturalmente, che c'è.
0: Farebbe live, scusi dottor Freccero, farebbe live questa cosa?
1: Ma come me lo do, ma incompetenza televisiva della Rai di non averlo fatto. Io avrei fatto proprio con la bodycam nel piede, naturalmente, quando becca quel momento esatto in cui entra quello spicchio dolorosissimo di vetro nel piede del bambino, naturalmente. Questa è la realtà. Una televisione che non racconta la realtà è una televisione tutta edulcorata, una televisione. Oh, ormai anche Mario Giordano fa? Non fa più.
0: Però quella è televisione verità, dottore, professor Freccero.
1: Dai, ma dov'è il sangue, il dolore?
0: Ma tu dici che bisognerebbe andare oltre.
1: Donna.
0: Cioè, l'immigrato che gruppi di immigrati che circondano una vecchietta, là bisognerebbe riprendere esattamente.
1: Ma naturalmente, invece ora si sentono le testimonianze post aggressione, tutto post, tutto dopo. Sì, naturalmente blerano, si dice tecnicamente, gli occhi dei bambini. Si fa? Il dolore va visto in faccia, sbattuto in faccia al telespettatore. Questo fa ascolto, dai. Come si fa? Ma come si fa a non capire? Naturalmente.
0: Ho capito, però non si può fare. Alcune cose non si possono fare, i bambini.
1: Non si può. Tutti dicono così, allora. Non si può fare. Il dolore. No, sì, il dolore si deve. Shakespeare non rappresentava il dolore, forse la morte in diretta, naturalmente. Io mi ricordo ancora quando su Rai 3 mandammo la sedia elettrica in diretta, un'esecuzione bellissima, io ad esempio vorrei fare un accordo adesso con il governo di Tel Aviv, naturalmente, col dottor Ben-Gvir. Sì, naturalmente, il dolore va rappresentato, naturalmente, va fatto vedere, dai, che battaglia è quella, naturalmente, il dottor Ben-Gvir, naturalmente.
0: Se lei non lo può sopportare, però dice in nome della televisione.
1: Ma certo, è orribile quello che è accaduto. Ma in nome dell'ascolto, naturalmente. In nome il dolore va fatto vedere, naturalmente.
0: Cioè, lei dice la prima esecuzione di un palestinese, dice la prima esecuzione.
1: No, ma in generale le esecuzioni, naturalmente, come si fa? No? Sì, adesso a dire
0: a tenerla
1: no,
0: nascosta,
1: questo,
0: dice.
1: No, in Rai lo abbiamo fatto in passato, il dottor Damat, forse sì. Facemmo una esecuzione in diretta su Rai 3. Lo facemmo su Rai 3. Polemiche, ci furono delle polemiche.
0: Grazie maestro. È tornato anche Freccero, ragazzi, per forza. Non poteva, no, David, non poteva non poteva non esserci.
1: Era tanto che non lo sentivo.
0: Era tantissimo, infatti va bene così. Allora ragazzi, certamente il caso di Bari con questo riconoscimento di una famiglia formata da tre persone, ripeto, una famiglia formata da tre persone, il riconoscimento sostanzialmente del fatto che ci sono due uomini di cui uno ha messo incinta un'altra, dunque questo figlio avrebbe tre genitori, ha tre genitori, e questa cosa è stata certificata da un tribunale di Bari, la coppia è tedesca, perché hanno preso la decisione in Germania, è una cosa che fa discutere naturalmente, no? Abbiamo Fabrizio Marrazzo, il partito dei gay, buonasera.
5: Buonasera a voi, buonasera.
0: Eccoci, come andiamo Marrazzo?
1: Ciao caro, ciao.
5: Tutto
1: ciao.
5: Bene, tutto bene, dopodomani è la giornata mondiale contro l'omofobia.
0: Ma serve ancora, serve. Ma serve sta giornata contro l'omofobia? Tu sono tutte giornate contro qualsiasi cosa ormai.
5: Serve perché purtroppo ogni anno i dati sono sempre allarmanti, l'omofobia
0: in Italia, in Italia.
5: In Italia è un paese omofobo. In Italia, come in tutti i paesi, il problema è che in Italia non ci sono gli strumenti. Un dato allarmante che abbiamo in Italia è l'aumento dell'omofobia al
0: ma
5: sud,
0: non
5: dove
0: c'è
5: ci sono pochi servizi e pochi
0: Ma l'Italia non è un paese omofobo. Ma
5: allora,
0: non
5: ogni anno ci sono oltre 20.000 segnalazioni di casi di persone che subiscono omofobia. Se per te 20.000 persone che vengono
0: maltrattate, ogni caso non può essere ogni caso omofobia. Magari qualcuno gli sta su cazzo un'altra persona, lo picchia mica perché è gay, dai.
5: No. Dai. Guarda, sono casi di omofobia.
0: Vabbè, allora in collegamento da Trieste il mitologico Stefano Rebec. Eccoci qui, anche lui.
6: Ciao a tutti, sottolineiamo i gay di sinistra, perché ci sono anche i gay di destra che se la vivono bene non spaccano i coglioni, ci sono anche quelli.
0: Molto bene, diciamo, è bellissima questa cosa, diciamo, posso dirle in maniera un po' brutale, del gay versus il gay, diciamo, no? O dell'omosessuale versus l'omosessuale, perché è vero, il mondo omosessuale non è formato, non è un monolite. Ci stanno omosessuali che sono di sinistra, gente che è di destra, tranquillamente. Qualcuno dice, quelli a destra non potrebbero starci perché è una contraddizione, perché la destra vuole eliminare i diritti. Ma scusa, tu questo pericolo omofobia, Rebec, lo senti o non lo senti questo pericolo omofobia? Lo senti sulla tua pelle?
6: Cruciani, io giro per città con la pelliccia o col trench viola sulle caviglie, non mi ha mai rotto i maroni nessuno ho 46 anni, quindi non è vero. Certo, se poi vai a rompere tu le balle per primo succede,
5: non è
6: che dappertutto ci sia, come in tutti gli ambienti, qualche cretino ci sarà sempre.
0: Non c'è un'emergenza, diciamo, no? L'emergenza, perché l'emergenza spesso serve per PIA i sordi ogni tanto, per PIA i sordi le associazioni, come no, dai Marrazzo.
6: Le emergenze durano dei giorni,
0: non c'è nessuna emergenza, sei d'accordo con me Rebec che spesso le emergenze nascondono business o no?
6: Ma guarda, l'emergenza dura dei giorni, dura delle settimane e deve essere risolta. Se da 30-40 anni che diciamo emergenza, dopo un po' ci siamo rotti i maroni. Non c'è un'emergenza, c'è bisogno di ascoltarsi e di farsi la propria vita, i cazzi propri sempre.
0: Benissimo, Marrazzo, come rispondi a questo cinismo molto realista però da parte del dottor Rebec, che non mi pare allineato sulle posizioni?
5: Che non ha il polso della realtà, perché chi ci lavora su questi temi sa che al primo posto tra le persone che in Italia si suicidano ci sono i giovani omosessuali, lesbiche, gay e bisessuali.
6: Questo non lo dico io, ma lo dice la Commissione
5: Nazionale per l'Infanzia alla Camera. Poi ci sono migliaia di episodi di discriminazione e violenza, bullismo in Italia al primo posto e verso i ragazzi e le ragazze lesbiche, gay e trans sono i primi, le prime vittime del bullismo in Italia. Questo non lo dico io, questo lo dicono i dati,
6: tutte le principali associazioni.
5: E poi uno può essere di destra e può essere di sinistra. Ti ricordo che la destra in Inghilterra ha approvato il matrimonio e le leggi contro l'omofobia.
0: Scusami,
5: ma di essere di destra
6: e la sinistra al sud ha iniziato a dire che è una malattia. Cosa cazzo parli?
0: Giorni fa
6: un politico non ha detto che l'omosessualità è una malattia. Dopodiché improvvisamente, come il partito gli ha strigliato le gambe, mi sono confuso, sono stato preso in contropiede. Non è sinistra.
0: Era Paolone detto Gas, intervistato qui alla Zanzara naturalmente. Allora voglio capire una cosa però da Marrazzo, questa storia della famiglia formata da tre persone, per te che cos'è famiglia? Se tre persone stanno insieme, vivono insieme, è famiglia quella roba lì?
5: Allora, quello che è accaduto in Germania è la gestazione per altri coparentale, che peraltro fa parte di una proposta di legge che ha
0: ma lascia perdere questo, ossia, sto dicendo una famiglia a tre.
5: Devi spiegare il contesto. Sì, ma non, allora, non è un menage a tre, ok? Non è un menage a tre, è una gestazione per altri coparentale. Quindi io sono una coppia, non posso avere figli, etero, omosessuale, chiedo ad una persona, parente o amica, di far nascere il figlio. Dopodiché, come avveniva un tempo che
0: i genitori possono essere tre.
6: Ma cosa un tempo? Il marito se ne
5: lo sono da secoli anche per lo Stato italiano. Quando un minore cresceva con la mamma, la nonna e il padre, la nonna era un altro genitore che veniva tutelato dalla legge.
0: Ma quello succede casualmente,
6: ma la mamma della mamma non la vestita di casa.
5: In questo caso c'è stato bisogno di una sentenza, perché l'altro padre, che non era genitore, pur vivendo quotidianamente col figlio, non aveva i diritti. In Germania questo già
0: sì,
5: è
0: ma i genitori a tre, per te va bene, che ci siano tre genitori per te, allora va bene.
5: Ma già esiste, perché già in Italia i nonni hanno già la figura genitoriale, che sono già riconosciuti.
0: Allora aspetta,
5: è un dato di fatto.
0: Ho capito,
5: sono chi cresce figli.
0: Ho capito, Rebek, i genitori sono chi cresce figli, dunque possono essere anche quattro i genitori.
6: Ma una cagata, allora due sono le cretinate. Prima cosa, in realtà sembra, da quello che si legge almeno, che comunque non sia un menage a trois. Quindi cosa vuol dire? Che in realtà questa è mamma, ma non è mamma, perché lei sta per cavoli suoi. Quindi è prendere per il culo le normative, perché è evidente, perché in realtà i genitori veri sono questi due. Secondo, noi vogliamo trasmettere i principi, ma tu ti rendi conto, il genitore A che sta a casa e aspetta, mentre il B va magari ogni venerdì a cercare di ingravidare l'amica, e questo sta a casa con gli amici a fare aperitivo sperando che sta donna resta incinta. Ma questi sono i valori che vogliamo trasmettere, ma evolviamoci. Uno può essere etero gay, ma deve avere dei valori veri, che siano normali, che siano cristiani, che sa quello che tu vuoi.
0: Cioè, tu
6: ma
0: dici,
6: non è un modo di
0: tu dici, se uno è gay non è che può pensare di fare figli. Tu dici questo, tu sei gay ma non è che puoi pensare.
6: A te sembra normale che il genitore A sia a casa, allora sei nato naturalmente, uno dei due è andato a scopare con questa.
0: Dubbi.
6: E cosa faceva l'altro? Stava a casa, aspettava gli sms, tesoro è stato bello, speriamo sia incinta, se no torno il prossimo mercoledì. Ma che cazzo di coppia è? Ma tu saresti a casa,
5: allora,
6: prima di tutto
5: c'è stata l'inseminazione artificiale, quindi è una gestazione per altri, come ho già spiegato, coparentale, che si può fare sia con i parenti, quindi ad esempio anche con la sorella o con altri parenti, e sia con persone estranee. E in questo caso c'è stata un'inseminazione artificiale, una scelta condivisa di far nascere un figlio che è cresciuto da tre persone che hanno un rapporto di amore nel caso
0: per lui è uno schifo, ma per lui è uno schifo.
6: Io negli articoli ho letto naturale, non ho letto inseminazione artificiale, nessuno
5: gli chiederà di fare il padre, e viva Dio, se non è padre sarà meglio anche per i bambini che non hanno un padre come lui, sicuramente saranno più fortunati. E
6: ma come lui?
5: Perché
6: dobbiamo dare per scontato che sarà una merda?
5: Non è lui
6: ma
5: che deve scegliere.
6: Ma tuo bambino sta crescendo con un branco di persone a casa, domani andrà a scuola e dirà la festa della mamma.
5: Sta crescendo con delle
6: lui,
5: persone che
6: lei,
5: gli vogliono bene.
6: Due, mamma ne ho quattro,
5: in Italia,
6: mandate.
5: Un bambino che nasceva con due con una mamma, la nonna, il padre, nasceva e magari con la zia, è allo stesso stregua. Quindi non ci vedo nessuno scandalo.
0: Fermo là.
7: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
8: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E ora passiamo al canto.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì!
13: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: GR24 di mezzanotte.
15: Il vertice Xi Jinping, Trump a Pechino, la Cina si è offerta di aiutare sull'Iran, dichiara il presidente americano. Esploravano una grotta marina a 50 metri di profondità, 5 italiani morti alle Maldive. Accordo tra Lega Calcio e Prefettura, il derby della capitale si gioca domenica 17 maggio alle 12. Internazionale di tennis a Roma, oggi le semifinali con Sinner e Dardari. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In apertura la visita del presidente americano Trump in Cina, clima di fiducia e maggiore ottimismo che si riflette anche sui mercati azionari, il punto nel servizio.
16: Comincerà di prima mattina con un incontro a porte chiuse con Xi Jinping, la seconda giornata di Donald Trump a Pechino. I due presidenti proseguiranno con altri incontri bilaterali fino all'ora di pranzo, quando Trump ripartirà per Washington ed entrambi trarranno le conclusioni di questo viaggio a lungo preparato. Il presidente Xi ha definito la relazione tra Stati Uniti e Cina la più importante al mondo. Insieme possiamo affrontare i problemi internazionali, ha detto, aggiungendo: il progresso cinese è compatibile con il Make America Great Again. Di grande onore e colloqui estremamente produttivi ha parlato Trump, che tra l'altro è accompagnato da una trentina di amministratori delegati di grandi aziende americane. Ma nonostante il fastoso e festoso benvenuto, il presidente cinese non ha mancato di avvertire che tutto ciò che riguarda Taiwan è estremamente sensibile per la Cina e potrebbe creare una situazione pericolosa per le grandi economie mondiali, mentre già c'è la crisi iraniana, rispetto alla quale, stando a Trump, Xi si è impegnato a non fornire armi all'Iran e si è offerto anzi di mediare per risolvere il conflitto e ottenere la riapertura dello stretto di Hormuz al libero commercio internazionale. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
15: Proprio in Medio Oriente andiamo ora, riprendono negli Stati Uniti colloqui tra libanesi e israeliani, mentre a Gerusalemme c'è stata una giornata di forte tensione.
17: Proteste e scontri a Gerusalemme, nella città vecchia, dove nazionalisti israeliani hanno partecipato alla marcia delle bandiere presso la porta di Damasco, scontrandosi nella zona musulmana della città con i residenti palestinesi. Il ministro della sicurezza Ben-Gvir ha poi sventolato provocatoriamente la bandiera di Israele nella spianata delle moschee, dicendo: il monte del Tempio è nelle nostre mani. Tutto questo mentre ha preso il via a Washington il terzo round dei colloqui tra diplomatici libanesi ed israeliani per il cessate il fuoco in Libano. A guidare le delegazioni degli incontri sono gli ambasciatori dei due paesi. I colloqui sono ospitati dal Dipartimento di Stato. In tutto questo in Libano si continua a combattere. Per l'IDF nelle ultime 24 ore sono stati uccisi 20 terroristi di Hezbollah. Almeno 59 bambini sono stati uccisi o feriti negli ultimi 8 giorni in Libano, denuncia l'UNICEF. Valentina Furlanetto, Radio 24, il Sole 24 Ore.
15: E l'Ucraina ha chiesto la convocazione di una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo la nuova ondata di raid di Mosca. 8 morti sulla Kiev, decine feriti, 20 dispersi. Mentre la Russia deride apertamente gli sforzi diplomatici, noi continuiamo a rafforzare l'Ucraina, commenta la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Dicevamo dei mercati azionari, Wall Street chiude la seduta con i record di alcuni indici, il Dow Jones sale dello 0,75%, il Nasdaq ha più 0,88, massimi anche per l'S&P 500. I listini beneficiano dell'euforia per i conti di Cisco System, migliori delle attese, e per le notizie ottimistiche legate al vertice di Pechino tra Trump e Xi, come sentivamo. Euro a 1,1688 sul dollaro. La giornata in Europa.
18: Chiusura da record per la borsa di Milano, a un passo dal massimo storico di marzo 2000 nel pieno della bolla .com. Con un rialzo dell'1,1% il FTSE MIB ha superato i 50.000 punti. Seduta positiva anche per le altre piazze europee in un clima di fiducia dopo il vertice fra Trump e Xi Jinping. Protagonista ancora una volta il settore tech. A Piazza Affari chiude in vetta ST Microelectronics con un rialzo del 5,4%, bene anche Stellantis più 3,5% con l'interesse della cinese BID per alcuni suoi stabilimenti in Italia. Seduta in generale rialzo per le banche guidate da Banca Mediolanum quasi più 3% e Intesa San Paolo più 2%, in coda Fincantieri meno 1,6% e Diasorin meno 1,5%. Petrolio in altalena con il Brent in area $105 al barile. Sul valutario l'euro è poco sotto $1,17, chiusura in calo per lo spread BTP Bund a 73 punti. Chiara Di Michele da Radio Corp, Radio 24, il Sole 24 Ore.
15: E ora il tragico incidente nelle acque delle Maldive, dove sono morti 5 sub italiani.
19: Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine sull'incidente avvenuto nell'atollo di Vavu. Tutti i subacquei esperti, i 5, dovevano esplorare una grotta a 50 metri di profondità nei pressi dell'isola di Alimata. Secondo quanto ricostruito, sarebbero entrati in acqua attorno alle 12 ora locale, ma non sarebbero più emersi. A lanciare l'allarme è stato l'equipaggio della Duke of York, l'imbarcazione specializzata in crociere subacquee sulla quale stavano partecipando ad una spedizione di 2 settimane. Le vittime sono la docente dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, e sua figlia, Giorgia Sommacal, la ricercatrice torinese Muriel Oddenino, il padovano Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri di Borgo Manero nel Novarese. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Tra le ipotesi avanzate da alcuni esperti c'è quella dell'iperossia, la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può causare perdita di coscienza e altri gravi effetti neurologici, ma a complicare l'immersione potrebbero essere state anche le difficili condizioni meteo nella zona, dove era stata emessa un'allerta gialla per i forti venti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Ancora la cronaca con i nuovi particolari sul caso Garlasco.
20: Spunta un altro mistero nel caso Garlasco e ha a che fare con una decina di righe scritte a penna su un foglio correzioni ad una bozza della richiesta di archiviazione per Andrea Sempio, che sarebbero state recepite nell'istanza degli allora PM. Sono gli appunti trovati dai PM di Pavia all'interno di un fascicolo dei carabinieri che nel 2016-2017, all'epoca della prima inchiesta a carico di Sempio, non avevano la delega per le indagini. Quel fascicolo in pratica lì non sarebbe dovuto esistere. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione dei magistrati. Agli atti della nuova inchiesta risulta infatti che nel 2016, il giorno dopo l'apertura del fascicolo a carico di Sempio, l'allora comandante dei carabinieri Maurizio Pappalardo, recentemente condannato per corruzione e stalking, avrebbe fotografato alcuni atti dalla scrivania dell'allora procuratore aggiunto Mario Venditti. Apatico, silenzioso, sempre vestito di nero, descrivono Sempio gli ex compagni di scuola sentiti dai magistrati. E lo stesso Sempio, in un appunto personale riferito all'incontro con una ex, scrive: si capiva che aveva paura le facessi qualcosa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, lo ha reso noto la prefettura capitolina. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista sempre domenica alle 17. Questo dopo il tavolo di confronto tra la stessa prefettura e i vertici della Lega Calcio Serie A. Alla stessa ora del derby anche le altre 4 partite relative alla zona Champions, che coinvolge cioè le sfide che vedranno protagoniste Napoli, Juventus, Milan e co. E proprio per il tennis sarà il russo Medvedev a sfidare oggi Jannik Sinner in semifinale agli internazionali di Roma. Medvedev ha battuto in 3 set, 1-6, 6-4, 7-5, lo spagnolo l'andaluse, e alle 19 affronterà il numero 1 al mondo. Nell'altra semifinale alle 15:30 l'altro azzurro Darderi contro il norvegese Ruud. Sentiamo proprio Sinner, che ieri ha battuto in 2 set l'altro russo Rublev, a Sky Sport.
21: Il movimento italiano è la cosa più importante, no? Poi se ci sono io, se c'è, sono molto contento per Luciano, che ha fatto che sta facendo un torneo incredibile, anche lui ha dato tanto fisicamente, quindi vediamo come sta, però ecco, sta facendo una cosa incredibile anche lui, e ovviamente più italiani siamo, soprattutto nei tornei italiani qua a Roma, meglio è, quindi siamo contenti che siamo di nuovo in due, due anni consecutivi, e cerchiamo di dare il nostro meglio.
15: Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, Spazio Ora e programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
1: La Zanzara.

0: Allora, l'ha citato prima Rebec, ma ovviamente c'è ancora in Calabria il caso Paolone detto Gas. Un caso che è stato praticamente, che è scoppiato qui in questa disgraziata trasmissione, perché questo signore, che ripeto, fa tra le altre cose un piccolo che sia, non ha importanza, imprenditore di Reggio Calabria, nel campo del gas, appunto, delle bombole di gas, Paolone, che certamente non è Immanuel Kant, diciamo, è uno del popolo, è uno del popolo. E lo abbiamo chiamato e ci ha detto alcune cose, tra cui una considerata gravissima. Addirittura sono scese in campo delle associazioni, l'Arcigay, eccetera, per chiedere una punizione severa da parte della sinistra, perché questo è candidato col centro-sinistra. È candidato col centro-sinistra, questo qua, Paolone. Quindi... detto Gas. Vai, regia. Secondo lei gli omosessuali sono contro natura?
1: Per me sì, sono contro natura gli omosessuali.
0: Cioè, meglio essere eterosessuali.
1: Eterosessuale, sì.
0: Eterosessuali. Sì, sì, sì. I gay, se uno, cioè, se un, i gay li danno fastidio, diciamo.
1: Non mi danno fastidio, perché giustamente purtroppo è una malattia che ci hanno, purtroppo, e non mi danno fastidio. Però secondo me è una, secondo io non li posso vedere, diciamo.
0: Poi ha detto anche che sono contro natura, l'omosessualità contro natura e altre cose. Ora, voglio dire, il punto non è questo, questo è del centro-sinistra, dunque l'omofobia è trasversale. Il punto è un altro, che alcuni lo vorrebbero punire. Se ci fosse la legge che dice Marrazzo, che vuole Marrazzo, a proposito, Marrazzo, ha ragione Rebec, quella coppia di tedeschi, non c'è stato l'utero in affitto o cose di questo tipo. Uno ha trombato un'amica e ha fatto un figlio. Ha ragione Rebec, ha ragione Rebec, Marrazzo. Comunque lasciamo perdere. No, perché uno, perché cambiano le cose. Esattamente si è svolta la cosa nel modo in cui ha detto Rebec. Uno è uscito da casa, è andato a trombare un'amica, forse nella stessa casa, e hanno messo al mondo un figlio. Comunque lasciamo perdere.
2: Nel finché mondo... non è rimasta incinta.
0: Sì, nel mondo...
2: più volte, da anni.
0: Probabilmente più volte. Questo non lo possiamo sapere, caro Rebec, però oggettivamente. Scusa Marrazzo, nel tuo mondo ideale, il signor Paolone detto Gas andrebbe sanzionato, nel tuo mondo ideale? O sbaglio?
3: No, il mondo ideale basta varcare il confine, andare in Svizzera o andare in Francia o in Inghilterra o in Germania, sarebbe sanzionato. Quindi non è il mio mondo ideale, basta semplicemente superare il confine italiano e sarebbe multato, perché quello che lui
0: dice, se uno pensa che sia contro natura, se io dico che un ebreo è inferiore a un malato,
3: se io dico che un nero è inferiore a un malato, in base alla legge sono sanzionato, ed è anche un reato, ed è anche un reato.
0: Cosa? Ma non ha detto che sono inferiori.
3: Se dico che è malato, dico che è inferiorità. Che non è una malattia, l'ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1990. Sì, non è una malattia.
0: Ma ho capito, ma
2: guardate che la legge Zan, che avrebbe equiparato i gay ai disabili, e la legge Zan...
3: È una variabile naturale della sessualità, quindi non è una malattia. Poi se sarà problema sua.
0: No, ma non è malato, uno non si sente affatto malato, Rebecca.
3: E allora penso che pure lui dovrebbe convenire che non si può dire che la sessualità è una malattia.
2: I gay disabili, andiamo avanti.
0: No, però scusami,
2: se fosse stato un candidato del centrodestra, gli avrebbero fatto un culo così, dimissioni e casino. Visto di sinistra,
0: però scusami, Rebecca.
2: E quando dopo ha chiesto scusa, ti dico io, sarà il prossimo che entra sui cavi. Scrivitelo.
0: Sì, però scusami, Rebecca, ti posso dire una cosa, ma secondo te va sanzionato questo tizio? No, è semplicemente uno che dice una cazzata. Non è che gli bisogna dargli una multa, il carcere o incriminarlo di qualche cosa.
2: No, però va ragionato come si scelgono le persone. Cioè, la sinistra nei suoi programmi dice che vuole integrare e fare, i suoi esponenti no, quindi che si mettessero faccia col cervello.
0: Sì, ma io voglio capire da Marrazzo, ma scusa, ma perché uno deve prendere una multa perché dice che i gay sono contro natura? Ma dico, siamo impazziti? Una multa perché uno dice che i gay sono contro natura? Ma tu vuoi combattere
3: perché
0: la libertà?
3: Io dico su un ebreo o su un nero, prendo una sanzione, la stessa sanzione deve essere presa, anche se la stessa
0: ma
3: cosa
0: non è la stessa cosa, dai.
3: Come avviene in Francia, come avviene
0: ma non
3: negli
0: è
3: altri
0: vero,
3: paesi.
0: Ma io ho capito, io sono contrario a questa cosa qua, io sono contrario perché significa, si inizia così.
3: Oggi c'è una legge che si chiama la legge Mancino 604 del codice penale, che lo prevede per le persone che hanno differente religione e differente colore della pelle. Vabbè. Punto. E quindi deve essere estesa anche alla comunità LGBT.
0: Che c'è, Davide? Che c'è? Dimmi. Che
4: no,
0: c'è?
4: Dico che veramente, intanto il fatto che già oggi dobbiamo ancora discutere di queste cose. Paolone detto Gas, se posso dare il mio giudizio è un cretino, dai, non è che c'è molto da dire.
0: Vabbè, ho capito, dai. Poi tra l'altro ha detto un'altra cosa.
2: Sono quelli che poi portano a Trieste da noi i ragazzi nelle piazze
4: Che noi ancora oggi siamo qui a discutere di questo. Tipo, è un segno.
0: Questa cosa di Paolone, ti prego. Grazie Marrazzo, senti questa cosa, la sua risposta oggi, senti, sei bellissimo.
5: Cosa farebbe per la città nei confronti dei diritti LGBT?
6: Non lo so, cosa vuol dire?
5: LGBT sarebbero i diritti delle persone omosessuali.
0: Non lo
5: per
0: sa.
5: Le persone omosessuali, lei se cosa
6: fa? Se si possono fare agevolazioni, queste cose qua io sono.
5: Agevolazioni in che senso?
0: Le agevolazioni perché è peggio ancora, dici, agevolare le persone LGBT come se fossero, diciamo, delle persone bisognose di qualche supporto. Fermi tutte, torniamo tra un attimo.

0: Allora ragazzi, adesso proviamo un collegamento, non so se è a Sharm, dove dicono, oppure a Napoli, nel profondo sud, i TikToker napoletani, citato da Borrelli come amico della Decrescenzo, ma addirittura come legato a un clan, addirittura uno che si chiama Filippo Berluscone, ovviamente credo sia il soprannome, Filippo Berluscone. Siamo nel profondo, o nello sprofondo dei TikToker napoletani. Vai regia, fai il numero.
1: Pronto?
0: Berluscone?
1: Sì, buonasera.
0: Buonasera, qui alla Zanzara, come andiamo?
1: Ah, buonasera, Cruciani, tutto bene, a te?
0: Bene, non c'è male. Parenzo, vuoi conoscere questo Filippo Berluscone?
2: No, no, non mi interessa.
0: Perché non vuoi conoscerlo?
2: Niente.
0: Scusa, perché
2: zero.
0: Non lo vuoi conoscere?
2: Non me ne frega
0: scusa,
2: niente.
0: Ma perché non te ne frega niente? Perché ti interessi solamente di Israele?
2: Non l'ho letto sui giornali, non l'ho visto sui giornali internazionali, non l'ho visto nella rassegna stampa che ogni mattina mi viene mandata.
0: Ma
2: non,
0: cosa c'entra? Quello
2: tu mi hai chiesto una cosa,
0: sì.
2: Io ti ho risposto. Cosa devo dire? Sì, mi interessa moltissimo.
0: Che hai detto? Scusami, Filippo, che hai detto?
1: Ha detto stanno poco magnato su giornalista.
0: Ma che vuol dire stanno poco magnato? Spiega.
1: L'ho detto in napoletano, stanno poco un po' fuso.
0: Un po' fuso, sì, certo. Cioè, tu dici uno che non conosce Filippo Berluscone è un po' fuso, naturalmente. Sì,
1: sì, sì. Sicuramente.
2: No, ma allora, non solo non lo conosco, non me ne frega un cazzo proprio.
0: Ma ho capito, ma non ti voglio umiliare, io cerco di tradurre se non sbaglio. Scusami, scusami Filippo. Allora, tu che fai di mestiere?
2: Scusami,
0: tanto per...
2: Ma scusa, niente, il nulla, fai il nulla.
0: Ma fallo parlare,
2: ti rispondo io.
1: Ma che parla fa? Parla papà di bamba.
0: Ma appunto, scusami, allora che fai di mestiere, Berluscone?
2: Nulla.
1: Allora, io sono un TikToker.
0: Sì?
1: E poi sono un imprenditore.
0: In che senso imprenditore? Scusa,
2: ma
0: che
2: figurati. Ma perché?
1: Vabbè, adesso nel frattempo sono solo un TikToker.
0: Ah, sei solo un TikToker, diciamo. Scusami, sì. Nel passato che facevi prima di iniziare a fare il TikToker?
1: Vabbè, come si sa, la mia vita ho avuto un po' un passato burrascoso.
0: Ah, bellissimo. Con la giustizia.
1: Lo dico perché...
0: Giusto, trasparenza.
1: Sì.
0: Non è niente da nascondere, credo, no? Non è niente da...
1: Sì. Ho avuto problemi un po' giudiziari.
0: Sì. Tanto per precisare, che tipo di condanne, diciamo, che tipo di curriculum, diciamo? Perché qui c'è la massima trasparenza, dunque puoi dire tutto quello che vuoi. Dimmi.
1: Vabbè, un passato un po' burrascoso, però adesso non lo...
0: Vabbè, ma
1: per il momento non lo voglio, però un po' abbastanza burrascoso.
0: Ma anche associazione?
2: Sì.
1: Sì, però adesso io ho cambiato vita, voglio puntualizzare
0: questo.
1: Questo è giusto.
0: Qualcuno dice di no.
1: In primis ho cambiato vita proprio perché da quando è nato mia figlia, già prima io avevo cambiato, però da quando è nato mia figlia ho cambiato dalla A alla Z, ho cambiato vita dalla A alla Z.
0: Questo è importante, ovviamente bisogna verificare se è vero, non è compito mio verificare se è vero, per carità di Dio. Comunque, qui c'è un'accusa gravissima che è stata fatta nei tuoi confronti.
2: Berluscone è un modo di dire, però.
0: Ma qual è il tuo cognome vero? È questo, esattamente questo, il tuo cognome o semplicemente il tuo nickname?
1: È un nickname. Il mio soprannome, mi chiamano così da 9 anni.
0: Sì, perché ti chiami Filippo Cristiano, naturalmente. Allora, la cosa che voglio capire è questa, sentiamo quello che ha detto Borrelli del signor Berluscone, sì, dottor Borrelli, qui in questa disgraziata trasmissione, sentiamo Borrelli, andiamo. C'è un'altra cosa, tu hai detto che lei appartiene a un clan camorristico.
3: No, io ho detto che lei è sempre stata legata al clan Elia, al punto tale che davanti
0: anche
3: a un
0: adesso,
3: confronto
0: anche adesso.
3: Clan Elia.
2: Questa è un'accusa forte, però come si fa a dirlo
3: giorni,
2: senza prove?
3: In questi giorni è andata a trovarla un personaggio che si chiama Filippo Berluscone e così via, che è legato a un mondo criminale. No,
0: adesso non facciamo nomi, adesso io non so chi andare a trovare.
3: Perché voi me lo chiedete? Io questa gente, guardate che io tutte queste cose che dico me ne assumo pienamente le responsabilità.
0: Allora, hai sentito Berluscone? Sei andato
1: sei a Sharm,
0: tu dove sei andato a trovare? Sei ancora a Sharm, no? A Sharm el-Sheikh, giusto?
1: No, adesso sono ritornato, sto qua in Italia.
0: Sei ritornato, benissimo. Allora, voglio capire una cosa, sei vicino ad alcuni clan, come dice il dottor Borrelli?
1: No, io non sto vicino a nessun clan, io ti ripeto, ho cambiato vita dalla A alla Z.
0: Beh, questa è una risposta molto precisa. Tu non appartieni a nessun clan e non sei
2: no,
0: però
2: vedremo,
0: amico
2: dai,
0: di qualcuno,
2: vedremo.
0: Sei amico di qualche...
1: No, io sono amico di tutto il mondo.
0: Ma amico di tutto, ma che vuol dire?
2: Amico di cazzo vuol dire?
1: Ragamono, bene tutto quanto, ma io non ho a che fare con nessuno proprio.
0: Con nessuno?
1: Tra dei clan, io proprio oggi attualmente non ho a che fare proprio con nessun clan, perché non voglio avere a che fare. Io vivo solo per mugliare, ma per mia figlia.
0: Basta. Per la moglie e per la figlia, sì, va bene, d'accordo. Però perché allora, perché sì, il dottor Borrelli dice che tu sei comunque vicino a qualche clan?
1: Io vorrei vedere il signor Borrelli, perché, ma non è solo oggi, sono nella tua trasmissione, è una vita che mi perseguita anche prima dei social.
0: Sì.
1: Una cosa è il mio passato, ma io oggi ripeto e lo voglio far
0: sapere
1: al signor Borrelli, che ha guadagnato vite, e quindi di me non mi deve associare più alla malavita.
0: Alla malavita, scusa, tu non ti penti di niente del passato, no? Rivendichi tutto quello che hai fatto, immagino.
1: Allora, io non mi pento di niente di quello che ho fatto, però attualmente oggi non potrei più sbagliare, perché io stando lontano da mia figlia mi sentisse morire, mi mancherebbe l'aria, morirei.
0: Sì,
1: quindi non potrei mai più sbagliare.
0: Sì.
1: Però il pentimento è una brutta cosa. Io quello che ho fatto l'ho fatto, però non rifarei mai più niente di quello che ho fatto.
0: In generale i pentiti non ti piacciono, i pentiti?
1: No.
0: I pentiti.
1: No, perché è una brutta cosa, perché se uno fa una cosa si assumono pure responsabilità.
0: Cioè tu dici quelli che si pentono e cantano, no? Quello che canta, quelli che cantano non ti piace, non ti piacciono quelli che cantano.
1: Ma cosa dici? Niente proprio.
0: E se non
1: però
0: gli piace?
1: Ti ripeto che io non potrei mai più sbagliare, non potessi neanche pensare neanche lontanamente, certamente.
2: Grazie ai pentiti abbiamo dato un duro colpo alla criminalità organizzata. Questo è un dato di fatto, caro mio.
1: Ma come dici tu, grazie a vabbè, ci siamo su quello che dici, va bene? Ma se uno fa una cosa senza davanti di me, che lo fa?
0: Sì, quello che fa, no, però tu dici ho capito, ma se tu hai commesso dei crimini e magari hai fatto
1: l'ho fatti e li ho pagati.
0: Questo per carità. Borrelli ti contesta anche un video che tu hai fatto una volta dentro l'obitorio con tuo figlio, per carità, questo non discutiamo della
1: Io ho perso, questa è una cosa delicata, io ho perso due bambini.
2: Oh, caspita.
1: Io se ho fatto quel video in orbitorio, l'ho fatto perché a me in tal momento la capa Michele mi diceva perché l'hai fatto. Non ti dico che mi ha fatto stare bene, però in tal momento per me era una fonte di sfogo e l'ho fatto.
0: Vabbè, ma ognuno può fare quello. Da questo punto di vista,
1: io dico,
0: se uno vuole fare il video dentro l'obitorio con il figlio appena morto, è che per sfogarsi.
1: No,
0: perché
1: aspetta. Però puntualizziamo questa cosa. Era passato già un mese. Io ho fatto il video nell'orbitore quando lo sono andato a rivedere.
0: Sì.
1: Era passato già un mese.
0: Sì, era passato un mese. Vabbè. Ma ragazzi, ma da questo punto di vista, ma ognuno può fare quello che fa il TikToker. Si è sentito per sfogo di riprendere questa immagine dopo un mese.
1: Non è una cosa bella parlare una cosa di una mia perdita. Perché una perdita più brutta di questa non esiste.
0: Questo non
1: può perdere un genitore, può perdere
0: questo...
1: Ma non esiste dolore più brutto di perdere un
0: ma
1: figlio.
0: Ma questo,
2: non c'è dubbio.
1: Mi quindi nessuno sta parlando
2: Mi permetta solo
0: dottor
2: di dire
0: Berlusconi,
2: vorrei urlare con lei.
0: Sì.
2: La camorra è una montagna e merda. Vorrei urlarlo con lei.
0: Perché
2: la camorra è una montagna di merda.
0: Lo vogliamo dire questo, Berlusconi, oppure non sei?
2: Sì.
0: Cioè, lui sì, Parenzo sì. Ti sta dicendo. Io vorrei che vorrebbe che lei dicesse, dottor Berlusconi.
1: Io questo non lo dico, però ti ripeto che io non tengo niente a che fare con niente e con nessuno.
0: Vabbè, però è grave, però.
2: Ma non è del
0: secondo Parenzo è grave. Secondo
2: è una montagna e merda.
0: Ma tu non gli puoi mettere in bocca le parole. Ma
2: sì,
0: se uno non lo vuole dire,
1: allora il tuo pensiero lo tieni per te. Io non voglio avere niente a che fare con nessuno,
2: urlare,
1: però non dico niente di questo.
0: Non lo vuole dire, scusami.
2: Il silenzio è pericolosamente complice.
0: Ma non è che gli puoi mettere in bocca delle
1: parole. Non so niente complice, non so neanche come ti chiama, non so neanche meno come ti chiama.
0: Parenzo,
1: non sono complice a nessuno.
0: Parenzo, Davide,
1: Parenzo, tu tieni il tuo pensiero. Io ti ripeto, io non voglio avere a che fare più niente con nessuno.
0: Però non dici. Però non vuoi nemmeno dire che è una montagna di merda la gamba. E non lo vuole dire.
2: È male.
0: Allora, la seconda domanda che ti voglio fare, scusa, qualcosa di buono i clan fanno ogni tanto qualcosa di buono, qualcosa di positivo? Questa è la domanda che ti voglio fare.
1: Io credo di sì, fanno tante persone che ne hanno bisogno, dovrebbe essere tutelate, non vengono tutelate, molte persone
2: chi
1: ne ha bisogno davvero vengono aiutate.
0: Vedi, lui sta dicendo le cose come stanno, ma se uno pensa
2: si
0: questo,
2: deve vergognare.
0: Perché si deve vergognare? Dice quello che
1: ti ha vergognato tu, perché tu dici, io mi sono vergognato.
0: Avvicinati
1: perché tu tieni un pensiero tuo e io mi tengo un pensiero mio.
0: Lui tiene il pensiero su. Sto cercando di tradurre.
2: Non facciamo la stessa cosa, amico mio. Non facciamo la stessa cosa. Io faccio il giornalista. Lei, se non dice che la camorra è una montagna di merda, è complice in silenzio.
1: Io oggi sono un TikToker. Ti ripeto, da quando è nata mia figlia, ci è andata da Laura. No, sulla vitamina, pure la cervella.
0: Pure, scusa, spiega, cioè, puoi tradurre?
1: Il cervello.
0: Qui però, nei tuoi video che fai come TikToker, ci sono champagne, no? C'è anche una festa per la comunione di un figlio che si chiama Pasquale, che è il figlio di Pasquale Cristiano, no?
1: Ma sono cose del passato, non c'entrano proprio niente, cose già fissano proprio.
0: Vabbè, ma tu se ti chiede, scusa, però, se ti chiede di andare a qualche festa per fare qualche video, uno che appartiene per esempio a un clan criminale, tu ci vai, no? Tranquillamente.
1: Ma io mi faccio sì uno, mica mi metto a domandare.
0: Vabbè, però là
1: uno che viene precedendo, no?
0: Ho capito, però lì conosci le persone, non è che non le conosci. Se ti dicono di andare a una comunione e ti pagano, che cazzo te ne frega a te se uno che si chiama...
1: È normale, se mi pagano è una cosa normale, io sto andando come... mia come influencer.
0: Sì,
1: vai, non sto andando a delinquere.
0: Scusami, tu ci andresti a fare il compleanno, caro Parenzo, di qualcuno che ti paga, che si chiama,
2: verificherei
0: che ne so, Senese, qualcuno che si chiama Senese.
2: Senese. No, mi preoccupa.
1: Ma non voglio fare nomi di clan perché non ci azzecchiamo sui nomi di clan, però a me se qualcuno mi chiama e mi paga per andare a fare come influencer,
0: ci vai, certo, a prescindere.
1: Sì, mica domanda, non è che tu precedente sicché la no, io vago che giustamente è lavoro.
0: Ragazzi, è lavoro. E che ti devo dire?
2: No, ma non è lavoro, se lui si fa pagare da persone vicine ai clan.
0: Ma non è che
2: è
0: chiede
2: gravissimo.
0: Il curriculum di questi
1: ma
0: qua.
1: Ma non vado a chiedere il curriculum alle persone. Mi chiami per lavoro.
0: Esatto, sì,
1: sempre da TikTok,
0: da TikTok.
1: Mi
0: domando
1: tu
0: ti
1: precedente o no.
0: Scusami, perché non lo inviti ad Asiago, al tuo festival di Asiago, il dottor Berlusconi, gli offri un cachet, per fare il TikToker, allora, lì, bellissimo, lo paghi, non è che ti chiede la fedina penale, giusto Filippo? Non è che ti chiede, non è che uno si è costretto a chiedere la fedina penale a ogni persona che...
2: Primo, questo signore qui non metterà mai piede al mio festival di Asiago.
0: Ma questo non te l'ha chiesto.
1: Ma in giorni non lo veniva al suo festival da due. Non ti conosce, nemmeno conoscere.
2: Lei non metterà piede nella città governata dal dottor Rigoni, dall'avvocato Rigoni stesso.
1: Questo è l'avvocato dottor Rigoni, tu bello avvocato. Già è un avvocato che parla così.
2: Ma come si permette? È l'avvocato sindaco della città. Ma
1: tu come ti permetti?
2: Lei se piglia soldi da persone vicine alla camorra è un
1: criminale.
2: Io
1: prendo soldi da chi mi chiama per il mio lavoro da TikTok. Io non domando il curriculum alle persone se hanno precedenti o non hanno precedenti.
0: Esatto, bravo.
2: Se poi
0: questo.
2: Si scopre che quelle persone sono la camorra,
0: quello ci pensa lo Stato.
2: Sequestrato.
0: Questo, cioè, tu stai dicendo che bisogna togliere i soldi che magari alcune persone danno a lui se si scopre che queste persone poi. Ma scusa, ma lui che c'entra, scusami, non è che
1: perché fammi capire la da mangiare tu mia figlia, io faccio il mio lavoro e lo faccio punto e basta.
0: Fatti
1: che me la da mangiare tu a mia figlia.
0: Comunque tu vai in negozi, feste e li sta sui coglioni quando qualcuno dice, questo per risposta sempre al dottor Borrelli, quando uno dice quello è vicino ai clan criminali.
1: Non esiste proprio. Questo non esiste proprio.
0: Tutta la verità, nient'altro.

0: lo fanno per bisogno, secondo te?
1: C'è chi lo fa perché sta costretto, perché lo Stato non aiuta.
0: No, lo Stato dovrebbe aiutare di più, diciamo la verità,
1: sì.
0: Lo Stato dovrebbe
1: sì.
0: aiutare.
1: Cioè, e lo Stato italiano non aiuta.
0: Sì, soprattutto
1: diciamo anche questo, Però non ho mai fatto quelle reati, non ci mai fatto quelle reati schifose, ha truffato qualche cosa. A me in primio, vi ripeto, anziani, donne e bambini su sacra casa mia.
0: Ecco, se per esempio se qualcuno toccasse diciamo uno della tua famiglia, quale sarebbe la tua reazione, diciamo?
1: Che
0: quale
1: no, sarebbe? Non esiste loro. Però aspetta, punto di vista, siamo cruciali. A me pure chi io pure si presta mezza amica qualcuno potesse toccare qualche bicchiarello o qualcosa, ho messo proprio contro queste cose. Non esiste proprio.
0: Ecco, ma la pena.
1: Anche pure si vede qualcuno che. Non mi batte una femmina, io sto proprio contro queste cose, perché sì. A me che ecco. Femmina la casa mi tu sacra.
0: Cosa meritano per esempio quelli che
1: per
0: fanno?
1: Me per me non meritano nemmeno la calata, perché la calata non fa niente, a me che si camera da se ne vuole essere spezzato il coscio, il corno, se ne vuole spezzare l'osso.
0: Sì, spezza, cioè quelli che fanno mole così vanno picchiati.
1: Sì,
0: vanno
1: moleste, sì, picchiano alle donne,
0: stuprano
1: alle persone anziane.
0: Cioè, questi vanno.
1: Ma sono cose che non si fanno proprio.
0: Questo, manco la galera con questi qua, proprio la giustizia,
1: no,
0: quella
1: perché
0: proprio.
1: Perché la galera che fai? Crucia, tu devi mettere in galera, che là stanno pure buone, perché stanno in mezza gente come loro.
0: Tu sei stato bene in galera o sei stato male, per esempio?
1: No, in galera non si sta buono.
0: Appunto, però tu hai detto che qualcuno ci sta buono, però in galera, dice, vabbè, dici
1: che. No, stanno buoni in che senso? Ascoltami, che queste persone qua, perché non le mettono in mezzo cacciate normali, le mettono e mettono in mezzo cacciate come loro, giusto come loro mangiano, vivono e che se ne fottono.
0: Sì, se ne fottono tutta. Dunque, secondo te non dobbiamo manco mantenerli in galera, diciamo questi qua. No,
1: non dobbiamo gente a canone. Ma no, con niente.
0: Ecco, per esempio, uno che ammazza una persona, secondo te, un omicida, come va trattato dallo Stato, diciamo, secondo Berlusconi? Cioè uno,
2: come se uno un... galera,
1: no, questa, allora sto parlando.
0: Ah, di quelli
1: che agli anziani,
0: alle donne, i bambini,
1: bimbi,
0: certo.
1: Gli occhi alle donne, per me chi si canna nessuna proprio star, coppa faccia la terra.
0: I pentiti, per esempio, secondo Parenzo hanno risolto un sacco di problemi, hanno svelato un sacco di misteri,
2: beh,
0: per esempio.
2: Direi.
0: Secondo
2: direi.
0: Parenzo.
1: Sì, lo so che hanno, però per me sono persone che non hanno dignità,
0: perché se tu hai fatto un errore,
1: le apavà, poi vuoi cambiare vita, cambi vita.
0: Però non canti. Diciamo, non metti in mezzo gli altri. Questo è Berlusconi, ragazzi. Comunque, abbiamo fatto tutto. Grazie, Berlusconi. A presto, TikToker.
1: Ciao,
0: fermi
1: ciao.
0: Tutti, fermi.
1: Un bacione forte. Vabbè, apparenza non voglio nemmeno salutare, perché è proprio una persona inutile. Proprio,
2: ma inutile è lei. Lei dovrebbe andare in procura a rilasciare queste dichiarazioni che ha detto.
1: Io in procura, perché ci rilasciate? Cagliate che fai in da procura.
0: Fermo là, grazie.
2: Pazzesco.
0: Ragazzi, richiamiamo Tamer Hamouda, dunque chiamiamo l'Egitto, ex marito di Nessy Guerra, colui che si crede Gesù Cristo.
3: Sì, pronto?
0: Sì, Tamer?
3: Sì, buonasera.
0: Come stai, Tamer?
3: Una meraviglia, grazie.
0: Una meraviglia, beato te, una meraviglia. Noi siamo tutti bene. E caro Parenzo, siamo collegati con Gesù Cristo fondamentalmente. Te ne rendi conto che siamo collegati con Gesù Cristo? Dovresti saperlo.
2: Ah, ma una cosa importantissima. Come sta, mio caro? Com'è la situazione? Ma andate a fanculo! Tutti e due! Tu e quel signore lì che si spaccia, che bestemmia. Quello è un bestemmia. Io, come sapete, non sono di quell'azienda lì.
0: Lui non crede, signor Parenzo, che è di un'altra parrocchia, perché è di religione ebraica, sostiene, però questo non c'entra niente, sostiene che tu non puoi essere Gesù Cristo, diciamo.
3: Ben presto raduneremo prima in prigione e poi nell'inferno la massa di quelli che tacciano di menzogne i nostri segni.
0: Addirittura?
3: Avranno nuvole di fuoco, saranno abbeverati con acqua bollente o cibo che soffoca. La morte li assalirà da ogni parte.
0: Tu stai dicendo che chi non crede all'avvento di Gesù Cristo e ai segnali di Gesù Cristo riceverà delle pene durissime, giusto?
3: Le riceverà durissime, ma la riceverà in questa vita anche, non è che solo nell'altra, perché magari chi non crede nell'altra vita.
0: Io voglio capire una cosa, l'hai già detta l'altra volta, ma voglio che la ripeti in maniera chiara, così la gente la capisce questa cosa qua. Tu hai ricevuto dei poteri, da Allah, giusto?
3: Beh, io ho anche mostrato sul mio canale TikTok Astro Notturno,
0: sì.
3: E la fulgida stella a YouTube è stata cancellata,
0: sì.
3: Perché c'erano appunto segni abbastanza forti.
0: Sì.
3: e

0: poi invece c'è ancora quello TikTok astronotturno.
1: Astronotturno su TikTok, bellissimo. Astronotturno su TikTok, cioè Dio, Gesù Cristo si manifesta attraverso astronotturno su TikTok, bellissimo. E tu dici di avere previsto dei terremoti e che effettivamente questi terremoti, hai ricevuto dei segnali, e questi terremoti si sono avverati. Mi puoi fare un esempio di questi terremoti?
0: Si sono generati.
1: Tu li hai generati addirittura, sei tu che hai generato i terremoti. E perché hai generato i terremoti?
0: Guardate il mio account astronotturno.
1: Astronotturno, bellissimo.
0: Due anni che continua.
1: Cioè, due anni che dai segnali, segnale, ma non è che tu prendi...
0: Io dico una cosa, quelli che non credono nei segni del loro Signore sono miscredenti, che non crederanno mai. Sì. E per il vostro Signore non ci sono peggiori bestie.
1: Addirittura.
0: Che sono ciechi, sordi e muti in questa vita.
1: Beh, okay. Questo però sembra una minaccia, quasi.
0: Non crederanno mai.
1: Sembra
0: certo, è una minaccia, certo. Io sono qua e sono una minaccia.
1: Tamer, però io voglio chiederti una cosa. Aspetta, voglio chiederti una cosa. Ho qui davanti a me questo contratto che tu hai offerto, questo contratto di matrimonio islamico italiano, che è praticamente l'offerta che hai fatto a Nessy. Di riconciliazione, diciamo, chiamiamola così, no? Ricordiamo che è stata condannata a 6 mesi di detenzione anche con lavori per adulterio. Lei dice che è tutto finto, tutto falso, testimoni falsi, che è una follia, eccetera, eccetera. Dice di essere in fuga, diciamo, da te in Egitto e si deve nascondere. Però io vorrei rimanere su questo contratto. Il contratto che tu avevi anche, di cui hai parlato anche l'altra volta, prevede il fatto che lei debba essere una moglie umile, gentile, buona, una moglie, una madre fedele,
0: no,
1: giusto?
0: No, ma io non la voglio più, basta.
1: Come non la vuoi più?
0: Non la voglio più, mi sono stancato. Se lei, perché lei adesso vuole tornare a fare la brava madre, la brava moglie?
1: Non vuole tornare con te?
2: No, ma per ma, forza,
0: ma
2: dai,
0: lei, ma io chiedo una cosa, ma io dico una cosa, ma lei se c'è venuta qui in Egitto con me... Mm. Ok, e lei
2: ma scusatemi,
0: era tanto entusiasta. Ma volete sapere com'è andata la storia, no?
1: Sì, ma l'hai detto già, com'è andata la storia? È venuta con te in Egitto e poi?
0: È venuta in Egitto perché lei che insisteva di andare in Egitto. Io c'avevo dei processi lì perché c'avevo altre mogli tutte di gelosia tra di loro. E lei mi diceva andiamo in Egitto, c'ho la famiglia in Egitto, c'ho la zia in Egitto, lavorano al casino, fanno, pregano, andiamo.
1: Ma dove ce l'avevi le altre mogli, scusa? Le altre mogli dove ce l'avevi?
0: Due abitavano nella stessa mia via e una abitava a Sanremo e Nessy abitava a Sanremo.
1: Ma tutte in Italia erano le altre mogli?
0: Sì, due erano vicine di casa, c'era una battaglia, io fuggivo.
1: Ma com'è possibile che tu abbia com'è possibile che tu avevi delle mogli in Italia? Le hai sposate in Egitto? Perché in Italia non c'è la poligamia.
0: No, è per quello che ho avuto un problema e sono dovuto scappare. Perché erano gelose e hanno fatto casino.
1: Ma eri sposato dove?
0: La storia che ha dell'incredibile.
1: Ma eri sposato dove? In Egitto?
0: Io sono stato accusato. No, guardate che nel rito islamico, ok, che tutti sentono, islamico, c'è qualcosa di sovrumano, ma in realtà è solamente qualcosa che viene dalla propria fede e che ci ha dato il nostro creatore. E non sono precetti, cioè sono precetti che se uno vuole rispettare se stesso e la sua compagna e viceversa, fa comunque, cioè è una questione di legarsi in matrimonio, non che da oggi a domani mi sono sbagliato, è finita, no?
1: Vabbè, può succedere, però esiste il divorzio,
0: Ma può succedere, però esiste il divorzio è una sorta di rispetto che ci sono dei tempi da aspettare prima di andare con un altro, non che mia moglie allattava la mia bambina e prendeva da un altro
1: questo
0: alle gambe.
1: Questo lo dici tu, questo lo dici tu.
0: Ma come non lo dico, io lo dico in tutti i tribunali, una corte d'appello, una corte penale.
1: Ma dove? In Egitto? In Egitto però.
0: Ma in Egitto, ma raga, ma cosa, ma perché... In Italia sapete che cosa mi sono trovato? E questo è il conflitto che dovrebbe fare riflettere coloro che credono. Io in Italia me ne sono dovuta andare perché avevo 3 mogli in lite tra di loro e di gelosia. Praticamente sono finito che... Cioè, praticamente io ero accusato per cosa? Perché la poligamia non viene accettata, però c'erano tante altre scuse. Lui mi ha fatto questo, mi ha fatto quello, mi ha fatto quell'altro. In realtà, diciamo, il problema qua, dice, ma il problema è che lei ha troppe donne.
1: Ho capito, amico mio, non ha obbligato
0: allora,
1: qualcuno.
0: Io me ne sono dovuta andare. Me ne sono dovuta andare, me ne sono andato con Nessy, che dopo si è trovata imputata per adulterio con diverse persone, no? Uguale, no?
1: Ma era vero, lei dice di no.
0: E la televisione in Italia che cosa dice? mi ritrovavo che dicevano: no, lei non ha fatto adulterio, lei è una donna, lei può andare con quanti uomini vuole, lei può fare il porno, lei può fare quello che vuole.
1: Ma mica ha fatto porno.
0: Mentre sei tu quello che ha fatto l'adulterio, che avevi 4 mogli, 3 mogli.
1: Però scusami Tamer, io voglio capire una cosa. La domanda è questa, la prima domanda è questa. Lei sapeva che in Italia che tu avevi 3 mogli? Nessi, sapeva?
0: Sì,
1: o no?
0: certo che lo sapeva, come? Tant'è che non la volevo sposare e lei ha insistito.
1: Cioè lei si è sposata con te, lei si è sposata con te pur sapendo che aveva che tu avevi 3 mogli?
0: Sì, io insisteva, ma anche le altre mogli lo sapevano che ce l'avevo. Io a tutte le ho detto prima di iniziare, perché allora, non ho voglia di problemi.
1: Ma è giusta la poligamia? La poligamia è giusta secondo te?
0: È giusta se sei in grado di mantenerla, cioè se tu c'hai.
1: E se sei maschio? E se sei maschio?
0: Se una persona c'ha dei soldi, scusate, Dio ha creato l'uomo e la donna.
1: Sì.
0: Ha creato l'uomo e la donna. Da dove l'ha creata? Da dove ha creato l'uomo? Parto la prima domanda.
1: Non lo so, dimmelo tu.
0: Dall'uomo. Ha preso un pezzo di uomo, una costola e l'ha fatta. L'ha creata per lui.
1: È meno forte
0: dell'uomo. È meno forte dell'uomo, però ha grande intelligenza, può fare tanti lavori. Però l'uomo può prendere 2 o 3 mogli.
1: La donna
0: può stare libera se vuole, la donna può stare libera se vuole e non sposarsi.
1: Ma non può avere più uomini.
0: Ma scusate, ma perché dovrebbe avere più uomini quando sappiamo benissimo che... Allora, io ho studiato molta psicologia, lei sa che cos'è la libido?
1: Sì, certo che so.
0: Ecco, allora, l'uomo e la donna hanno un genere diverso di libido, no?
1: Cioè, l'uomo c'ha più libido?
0: No, ma l'uomo c'ha il testosterone che è l'ormone che può influenzare praticamente l'atto sessuale.
1: Ho capito.
0: Cioè, l'uomo
1: ha bisogno
0: della donna, può fare un errore. L'uomo può fare un errore, se è provocato può fare un errore, perché magari una donna che non gli piace, però l'ha provocato in quel momento e l'ha fatto. Mentre la donna non ce l'ha questo affare qua, cioè non ce l'ha il testosterone che perde il controllo, me la sono data perché ho perso il controllo. La donna se vuole andare con un uomo lo fa, lo fa perché ha deciso di farlo.
1: Ma Nessi è andata con più uomini o no? Lei nega di essere andata con più uomini, nega
0: ma
1: la
0: certo che c'è andata, ma scusate, ma quanti anni è che siamo? 4 anni?
1: Ma non lo so,
0: 4,
1: con quanti uomini è stata?
0: Non è andata con nessuno in tutti questi
1: con
0: anni.
1: Con quanti uomini è andata?
0: Adesso mi vuole far credere.
1: No,
0: che Maria
1: quando era con te, con quanti uomini?
0: Guarda, mia madre veramente ti rivolta.
1: Tamer, scusami un attimo, allora io ti voglio chiedere una cosa, adesso al di là di... tu hai detto, prima hai offerto questo contratto di matrimonio islamico italiano di riconciliazione, adesso dici che non lo vuoi più offrire.
0: Io non posso più offrirlo perché il pentimento è accettato da coloro che non credevano e hanno creduto, allora si è pentito. Mi sembra che lei ha fatto qualcosa di buono per sistemare la famiglia o ha continuato in televisione a dire un sacco di calunnie?
1: Ah, però scusami, tu volevi offrire una cosa in cui sostanzialmente potevi controllare il telefonino.
0: Io lo faccio per mia figlia.
1: Ma sì, ho capito, ma tu volevi controllare il suo telefonino. No. La moglie non dovrebbe avere.
0: Allora lasciatela andare in prigione, così almeno lo controllano anche il. Non mi fate parlare volgarmente. Scusate, lasciatela andare in prigione, così almeno. Controllano anche in mezzo ai capelli prima di entrare.
1: Ma perché dovrebbe andare in prigione una che ha commesso adulterio, sempre che abbia commesso adulterio? Perché dovrebbe andare in prigione?
0: Una persona decide di farsi una famiglia e di creare una situazione e poi mettere al mondo dei figli.
1: Poi?
0: Persone che possono soffrire.
1: E dunque?
0: Poi per 5 minuti di piacere buttare all'aria tutto.
1: Ma mettiamo che sia successo quello che dici tu, ma la prigione.
0: Ma un ipocrita, ma che cosa si è sposata a fare? Certo, ma scusate, la religione ebraica prevede la filiazione, visto che c'è una persona ebraica lì con voi.
1: Scusa Davide,
2: allora,
1: la religione ebraica
2: no,
1: che prevede?
2: Ho ascoltato, allora, non c'è nessuna lapidazione né viene praticata alcuna lapidazione.
0: No?
2: Non diciamo fregnacce, primo.
0: Ma
2: non c'è nessuna lapidazione. Primo. Già il fatto, io prima tolleravo il fatto di essere al telefono con Gesù. Lo tolleravo, vabbè, se uno pensa di essere Gesù non fa nulla di male e va benissimo e viva. Dopodiché lei non si può lamentare che però sua moglie l'abbia lasciata per due ragioni. Primo, perché lei pretendeva di avere più mogli, cosa che in Italia non si può avere. Secondo, che per me è la cosa però più curiosa,
3: è che se lei diceva alla moglie che lei è Gesù, ma troppo bene le è andata. Cioè, mi spiego, se io adesso stasera torno a casa, troppo bene le è andata. Se io stasera tornassi a casa,
0: è una persona bugiarda.
3: Se io stasera adesso tornassi a casa, se io stasera adesso tornassi a casa dalla mia adorata Natania e le dicessi: io ciao, amore, ciao David, bentornato, dai, sparecchia la tavola. Sì, ma io sono Gesù. Ma ragazzi, ma
1: ti butta fuori da casa, dici?
3: Ma però, giustamente. Ma lei lo sa. Ma se io dicessi a mia moglie che sono Gesù, ma che cosa accadrebbe secondo
1: scusa,
3: te?
1: Scusa, aspetta
3: cosa...
1: un attimo.
3: No, ma lo chiedo a te, secondo te cosa accadrebbe?
1: Scusami,
3: no,
1: Tamer.
3: Non posso mettere a posto la tavola. Io
0: ma
3: sono
0: guardate,
3: Gesù.
0: Guardate che io ho pubblicato
3: tu
0: dei video di angeli che sono venuti da noi che l'hanno
3: nessun
0: detto.
3: Nessun angelo, non ci sono
1: aspetta,
3: angeli,
1: aspetta.
3: Sei un coglione.
0: Come aspetta, non c'è il aspetta. Tu sei un coglione. Senti un attimo, ascoltami.
1: Scusami, Tamer, allora, l'ho messo a tacere un attimo,
0: no,
1: scusa.
0: Voi avete preso la persona più ignorante dal marciapiede di una strada, ma l'avete portata a parlare con me. Ma chi è questo?
1: Ma l'ho messo a tacere.
0: Personaggio da quattro soldi. Ma chi è questo personaggio da quattro soldi?
1: L'ho messo a tacere.
0: Ma che cosa volete? Affrettare il castigo? Ma andate tranquillo che il castigo non mancherà.
1: No,
0: non mancherà nessuno. Sì, sì, è proprio una minaccia questa.
3: Posso affrettare il castigo? Io voglio affrettare il castigo. Voglio affrettare il castigo. Ma vaffanculo però intanto.
1: Allora però scusami,
0: stai tranquillo che il castigo arriva.
1: Però Tamer, scusami, il fatto che tu abbia hai detto che sei Gesù Cristo, lei lo sapeva?
0: Lei ha visto delle cose.
1: Cioè gli angeli, qua. Gli angeli
0: sono venuti gli angeli, ma sono c'è il video, c'era anche mia madre, sono
1: dunque,
0: venuti gli angeli.
1: E lei lo sapeva
0: ci
1: dunque?
0: Ci hanno detto di andare in Egitto, ci hanno detto anche che sarebbe rimasta incinta.
1: Addirittura?
0: Di una, sì, a dicembre. Ci hanno detto, noi eravamo a luglio del 2021.
1: Però scusa, ma uno è possibile che Gesù Cristo metta adesso, oggettivamente, che tu sei Gesù Cristo e poi hai messo incinta una persona? Adesso, oggettivamente, questo mi sembra difficile.
0: E sono una persona anch'io.
1: Ho capito, ma Gesù Cristo è Gesù Cristo.
0: Ma perché no, Gesù Cristo? Perché l'avete fatto voi, Gesù Cristo?
1: Si scoprono altre cose. Dunque, la cosa che tu vuoi comunicare è questa. Io questo contratto, che è stato interpretato come un contratto di sottomissione, perché tu volevi controllare i suoi telefoni, le password, non lo vuoi più offrire perché lei non vuole pentirsi. Questo è il punto, giusto?
0: No, io non lo voglio più. Io non lo voglio più.
1: Secondo te dunque deve andare in carcere? Merita di andare in carcere?
0: Sono venuto qui al Cairo, ok? A proporre l'accordo. Ho fatto un video fuori dal consolato.
1: L'accordo è stato rifiutato.
0: Perché non mi hanno aperto. Esatto.
1: E adesso?
0: Adesso
1: affari suoi, dici te. Affari suoi, dici.
0: È lei che non vuole. Cosa dobbiamo fare? Io sto provando.
1: Vabbè.
0: Ok.
1: Tamer, ci sentiamo presto per le evoluzioni. Ci sentiamo presto per altre evoluzioni di questa incredibile storia. Ciao Tamer, a presto. Mamma mia ragazzi, italiani!
4: Italiani!
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda.
6: Piccole e medie imprese. Mille facce della stessa voglia di fare. Di Andrea Ferro. Il nostro girovagare tra i territori a raccontare buoni esempi di cosa voglia dire fare impresa ci conduce a Bari. Qui è andata in scena la nuova tappa del tour di Imprese Vincenti, iniziativa promossa da Intesa San Paolo per mettere in luce testimonianze di successo tra le piccole e medie imprese che in lungo e largo per la penisola sostengono l'economia dei territori. Anche oggi tre storie di aziende operanti in settori diversi, ma accomunate dalla capacità di saper crescere valorizzando le opportunità offerte dallo sviluppo tecnologico e dalla valorizzazione del capitale umano. La prima storia è quella di Cargo. A Potenza è specializzata in un campo molto particolare, come ci spiega Rosario Giardiello, Family Ownership della società.
4: Cargo è un'azienda nata oltre 40 anni fa da una storia imprenditoriale, familiare, con radici molto forti nel territorio, ma con una presenza operativa ormai nazionale. E ci occupiamo di infrastrutture elettriche, di infrastrutture energetiche. Progettiamo infatti e realizziamo con manutenzione elettrodotti, cabine e opere di connessione alla rete, lavorando sia per il potenziamento delle infrastrutture esistenti e sia per lo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili. Il nostro è un legame con il territorio centrale. Siamo cresciuti partendo dalla nostra Basilicata, investendo in persone, competenze, mezzi e tanta formazione, e credo che questo sia uno dei nostri principali punti di forza: mantenere una forte identità locale ma con una capacità tecnica e organizzativa che ci consente di poter operare sull'intero territorio nazionale.
6: Produrre e distribuire energia oggi impone un'attenzione totale alla riduzione delle emissioni.
4: Sul tema della sostenibilità il nostro è un contributo determinante. Lavoriamo ogni giorno infatti su infrastrutture che permettono alla rete elettrica di essere più moderna, resiliente e pronta ad accogliere nuova energia rinnovabile. Allo stesso tempo investiamo in innovazione, in tecnologie operative, in sicurezza e con soluzioni a minore impatto, come ad esempio le tecnologie trenchless e NODIG, che ci consentono di ridurre interferenze, scavi e impatti sul territorio. Il nostro obiettivo in sintesi è continuare a crescere rimanendo fedeli alla nostra origine, rimanere un'azienda solida, tecnica ed affidabile, con la capacità di poter contribuire con il proprio lavoro quotidiano alla transizione energetica del paese. Il capitale umano è determinante. La nostra è di fatto una realtà imprenditoriale con più di 250 famiglie che operano all'interno del territorio nazionale e le stesse sono dislocate con profonda appartenenza al territorio e con una capacità importante di mantenere fede ai propri impegni lavorativi. Una vera e propria grande famiglia. Nell'ultimo triennio abbiamo raggiunto la quota di 100 milioni di ricavi, superando con il 2025 i 42 milioni di ricavi, registrando un nuovo record. Questo è un trend importante di crescita che testimonia come i nostri clienti privati e non si affidino alla nostra capacità organizzativa di saper mantenere gli impegni presi.
6: E ora a Corato, in provincia di Bari. Qui CMA realizza piattaforme elevatrici, ascensori e montacarichi. Giulio Caputo è il fondatore. Così ripercorre l'avvio di questa avventura imprenditoriale.
7: È un'avventura che nasce da una mia idea, in quanto sin da bambino ho sempre avuto la visione, no, di realizzare qualcosa che da grande avrei fatto, e questa è stata la possibilità. Noi come CMA SRL, la sigla del brand è CMA Lifts, realizziamo ascensori per montacarichi, piattaforme elevatrici, tante tipologie di impianti, partendo dagli impianti montacarichi, come dicevo, impianti con fosse testata ridotta, quindi che rispettano le normative.
6: La personalizzazione di un prodotto così particolare si è rivelata nel tempo la strategia commerciale vincente.
7: Noi realizziamo l'impianto in base alle necessità e richieste sotto aspetto architettonico, sotto aspetto di design architettonico, design, e quindi riusciamo a realizzare i componenti, l'impianto completo, ma quello che diciamo l'ascensore, quello che si vede è le porte al piano e la cabina ascensore. I nostri clienti sono gli ascensoristi, quindi l'ascensorista è colui che non fa altro che fare un sopralluogo e noi poi lo aiutiamo con facendo rilievi, lo aiutiamo a far capire qualche tipo di impianto va installato all'interno del proprio luogo per l'installazione dell'impianto. I nostri clienti sono Italia, Europa, Africa, Medio Oriente e Australia. Questi sono i nostri clienti. Il nostro futuro è quello di, per quanto riguarda la visione, è di realizzare il quartier generale completare il quartier generale costruendo altri stabilimenti per la produzione degli ascensori, sempre nel Corato, provincia di Bari, sempre a Corato, realizzare questi nuovi stabilimenti per la realizzazione di componenti per l'assemblaggio dei propri ascensori. E questo lo faremo completeremo questo lavoro nel 2030-32, completeremo questo lavoro. Lì sarà inserita anche una torre di prova di circa una novantina di metri, 90-100 metri, per la prova degli impianti, non solo per verificare le alte velocità, ma anche per verificare tutto ciò che riguarda la sicurezza. E quindi lì è importante che questa venga fatta nelle torri. Ovviamente con la torre possiamo avere l'occasione di collaborare con l'Università, il Politecnico di Bari. Fatturato quasi 51 milioni di euro, dipendenti 160.
6: E ora idealmente di nuovo a Potenza per raccontare la storia di Hair Industry. Già il nome ci fa capire che è attiva nel campo della cosmesi. Gabriele Baroncini è uno dei manager dell'azienda.
8: Come azienda si costituisce nel 2010. Da una storia di una famiglia che fondamentalmente è nata nel mondo dei saloni da parrucchiere, quindi sono una famiglia di parrucchieri, sia i genitori che i tre figli che oggi stanno portando avanti l'azienda. E nel 2010 fondano questa azienda e nascono nel business dell'e-commerce, quindi iniziano a comprare prodotti e a rivendere prodotti tramite piattaforme di e-commerce come eBay, Amazon, tramite dei pure players. E questa è la storia dell'azienda che parte da lì e nel tempo allarga il suo business e quindi diventa sempre più un business internazionale. Diventa anche un business fisico, perché dall'e-commerce passano anche a vendite fisiche, a piattaforme di grossisti che comprano e rivendono prodotti in diversi canali, e prendono questo aspetto internazionale perché comunque il fondatore decide di entrare anche in società con altre strutture in altri paesi del mondo.
6: Dunque, all'origine della crescita dell'azienda c'è questa spiccata vocazione per l'internazionalizzazione. Oggi l'export costituisce tre quarti del fatturato dell'azienda.
8: Come penso tutti sappiamo, la cosmetica per l'Italia è un business molto grande, di cui il 50% di questo business viene esportato. E quindi noi, avendo sede in Basilicata ed essendo italiani, essendo molto radicati nell'Italia, abbiamo iniziato questo business, abbiamo iniziato già dall'inizio a vendere molto all'estero con queste piattaforme e-commerce. E da lì si sono sviluppati tutti i mercati per noi target, quindi Stati Uniti, Australia, Olanda, Europa. In Europa abbiamo società controllate in Olanda e in Svizzera. E quindi in questi mercati qui abbiamo iniziato a impiantare sedi, che hanno iniziato anche a vendere nei propri territori, e ovviamente abbiamo iniziato a lavorare anche con più canali. Quindi ci siamo allargati dal canale professionale parrucchieri, da dove siamo nati, ci siamo allargati nei canali retail, quindi in America lavoriamo con Walmart, con tutti i più grandi retailer, distribuiamo prodotti per capelli in queste strutture, e anche comunque nei canali farmacia e nei canali mass market in generale. Nel futuro, ovviamente, per noi quello per star sul mercato e per vincere nel mercato, per noi è fondamentale adattare sempre il modello di business che abbiamo. Il nostro modello di business sarà sempre più un modello legato sicuramente alle vendite digitali, questo sicuramente, ma anche a vendite fisiche verso l'utilizzatore finale del prodotto. Quindi noi fino ad oggi abbiamo sempre venduto delle piattaforme che hanno poi rivenduto agli utilizzatori finali. Oggi vogliamo disintermediare queste piattaforme e entrare molto più direttamente verso l'utilizzatore finale. Uno, perché comunque aumentiamo i margini. Due, perché controlliamo maggiormente il mercato e riusciamo a garantire ai nostri marchi, che non sono nostri di proprietà ma che ci danno ovviamente distribuzione, riusciamo a garantire una penetrazione e una gestione del marchio migliore. E questo ci porta comunque anche a avere un'azienda che, grazie alle tecnologie moderne, grazie ovviamente a attività di business che non sono più legate a grandi reti vendite fisiche ma possono essere anche disintermediate, ci possono far arrivare in maniera molto più profonda nel mercato e a gestire ovviamente anche una canalità che diventa il cliente finale che utilizza il prodotto. In Italia oggi noi facciamo 14 milioni e siamo 29 dipendenti, ovviamente questo è il fatturato italiano, poi ci sono i fatturati delle consociate, ma sono controllati ovviamente. We'll be right back.
9: Voci d'impresa. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
10: Il vertice Xi Jinping, Trump a Pechino, la Cina si è offerta di aiutare sull'Iran, dichiara il presidente americano. Esploravano una grotta marina a 50 metri di profondità, 5 italiani morti alle Maldive. Accordo tra Lega Calcio e Prefettura, il derby della capitale si gioca domenica 17 maggio alle 12. Internazionale di tennis a Roma, oggi le semifinali con Sinner e Darderi. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da